0: da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
1: I morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, dice Papa Leone. L'Europa, sottolinea, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo, dice Papa Leone, lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in serata di ritorno dalla sua visita a Lampedusa, Prevost si è recato all'ambasciata statunitense presso la Santa Sede in occasione della festa nazionale dell'indipendenza americana. Le celebrazioni per il 250esimo anniversario stanno prendendo il via in tutto il paese, ma già prima del via ufficiale Donald Trump al Monte Rushmore ha parlato del comunismo come di una minaccia mortale alla libertà americana, invitando a difendere la specificità di essere americani. Celebrazioni che si stanno svolgendo in un clima torrido che ha portato ad annullare la tradizionale parata a Washington. E ora in Medio Oriente, in Iran, i funerali della guida suprema Ali Khamenei, mentre i negoziati con Washington riprenderanno l'11 luglio in Pakistan.
3: Vogliamo giustizia per l'aggressione americana, il messaggio di Teheran all'indomani dell'omaggio a Khamenei di oltre 70 delegazioni da tutto il mondo. Intanto una marea nera invade la capitale e altre città come Qom e Mashhad, dando il via al rito dell'addio all'ayatollah che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, pianti e preghiere, cori contro l'America inaugurano una settimana di esequie cui sono attese oltre 15 milioni di persone. Sono tutti lì, basterebbe un colpo, ma poi non avremo più con chi negoziare, la battuta con la stampa di Trump che parla di finte lacrime della piazza. L'11 luglio a Islamabad riprenderanno i negoziati, annuncia intanto la TV saudita Al-Arabiya. Sanzioni, fondi iraniani congelati e programma nucleare i principali dossier in attesa, mentre su Hormuz l'Iran annuncia corsie preferenziali per i paesi amici, a partire dalla Cina. E il ministro degli esteri Araghchi mostra su Telegram le immagini di un incontro con i dirigenti di Hamas e Hezbollah, provocazione subito ripresa dai media israeliani. Infine, nel sud del Libano, un miliziano armato del movimento uscita alla peggio in un contatto con le forze armate israeliane. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump e lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il Cremlino avrebbe ribadito la sua disponibilità a una soluzione diplomatica su Kiev basata sugli approcci russi. In Italia con la cronaca, tragedia a Otranto dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l'uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente. L'uomo si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male, si è accasciato per terra e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne, prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia. Vittima aggressore nato in Italia da genitori gambiani non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. E per il tifoso ferito in occasione del derby Torino-Juve dello scorso 24 maggio, la procura chiede l'arresto di un agente. Il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo un lacrimogeno.
4: Non una bottiglia né un sasso come ipotizzato nelle prime ricostruzioni. A colpire alla testa di Marco Basoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito negli atti come corpo contundente ad alta velocità. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile della polizia che avrebbe colpito con un lacrimogeno il tifoso bianconero ferito prima del derby Toro-Juve giocato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo colpendo il 37enne ultra bianconero. Decisive ai fini della svolta dell'inchiesta sarebbero state la visione di alcuni filmati e le testimonianze dei colleghi dell'agente. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, alle parole di Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del SIULP di Torino, il sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia. Lascia senza parole sapere che a ferirmi sia stato un agente. Tornare allo stadio non me la sento, ha dichiarato il 37enne ultraferito. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
2: E in chiusura lo sport, tra Gran Premio, tennis e mondiali di calcio.
5: Un sabato da dominatore per Kimi Antonelli, come mai un italiano era riuscito a fare a Silverstone. Innanzitutto la vittoria nella gara sprint, la prima in carriera per il bolognese, che ha preceduto Hamilton, Norris, Russell e Leclerc. L'azzurro guadagna così punti in classifica sui rivali, che saranno dietro di lui anche nella griglia di partenza della gara lunga di oggi alle 16. Una super qualifica, con distacchi abissali, che però non era iniziata bene, come racconta lo stesso Kimi.
6: Primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
5: In prima fila un ottimo Leclerc, poi Hamilton e Russell. Insomma, fin qui un weekend positivo anche per le Ferrari in attesa della gara di oggi. A qualche chilometro più a sud, a Wimbledon, è stato invece un sabato dolce amaro per i colori azzurri. Cobolli lotta 5-7 prima di avere ragione di Khachanov e accedere agli ottavi, esattamente come fa la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. Chi invece saluta sono Sonego, che lotta 4-7 contro Fritz prima di arrendersi all'americano, e Berrettini. Il romano recupera uno svantaggio di 2-7 ma poi cede al quinto a Dimitrov. Oggi iniziano gli ottavi e torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Nel torneo femminile Paolini torna autoritaria e in due set si sbarazza di Sakkari, mentre fanno rumore le eliminazioni di due favorite come Rybakina e Swiatek. E gli ottavi sono cominciati anche al mondiale di calcio. A Houston il Marocco fatica un tempo, poi prende le misure al Canada e dilaga fino al 3-0 finale, firmato dalla doppietta di Unai e dal gol di Rahimi. Per la seconda volta di fila i leoni dell'Atlante sono tra i migliori 8 al mondo. Al Tour de France la prima maglia gialla è di Jonas Vingegaard. Il danese guida il suo team Visma nella crono squadra di Barcellona, che dà il via alla Grand Boucle. A 8 secondi Filippo Ganna, che a lungo accarezza il sogno della leadership prima di arrendersi al vincitore del Giro d'Italia. Un po' indietro Tadej Pogacar, che è staccato 12 secondi dal rivale Vingegaard. Infine il rugby, nel primo appuntamento della Nations Championship, l'Italia cede 27-10 al Giappone. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per l'atletica Larissa Iapichino, poco fa nel salto in lungo mette a segno 7-12, record italiano, un centimetro in più di mamma Fiona May. Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Carmelo Larucella in regia, un saluto da Alessandra Schepis e un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, complimenti. Grazie. Federico Parlanti.
2: Paolo Ruffini.
1: Eccoci qua, questa è la trasmissione con un cromosoma in più, Radio Up and Down. Io e il mio collega Federico Parlanti, come ogni sabato, sulle frequenze di Radio 24, siamo qua a sbagliare continuamente, una trasmissione che sbaglia di continuo, ma cerca di farlo sempre nel modo giusto. E chiediamo già scusa, perché sarà una trasmissione ovviamente catastrofica, su un tema molto bello e molto importante. Intanto ben trovato Federico, ti trovo bene?
2: Grazie.
1: Bene, ti vedo bene, eh?
2: Sì.
1: Siamo felici di essere sempre qua, sempre in radio.
2: Sì.
1: Qual è la tua radio preferita?
2: Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Sempre quella, no?
2: Sì. Beh. Non cambia mai.
1: No. Ogni tanto ascolti anche DJ, no?
2: Sì, anche. Radio DJ.
1: One Nation, One Station. Però sempre su Basio della tua preferita,
2: sì.
1: Del gruppo Mediaset peraltro,
2: sì.
1: Quindi insomma proprio non c'entra niente. Bentornati, oggi di cosa parliamo Federico?
2: O sesso,
1: quindi il tema qual è?
2: O sesso.
1: Sì, e il tema?
2: Sesso.
1: Ecco, cosa ne pensi te del sesso?
2: Di che è bello farlo. Anche sesso spudoratamente.
1: Spudoratamente, ti piace fare spudoratamente sesso?
2: Sì.
1: Molto interessante, ne parlerei subito con la nostra ospite di oggi, educatrice sessuale, giornalista. Benvenuta Stella Grillo. Stella.
3: Grazie, felicissima di essere qui, grazie mille.
1: Sei sicura?
3: Molto felicissima, sicurissima, per ora felicissima.
1: Già,
3: vedi. Poi dopo. Vediamo.
1: Un'esternazione importante di Federico Parlanti,
2: sì.
1: Cosa ne pensi? Cioè, gli piace fare sesso spudoratamente?
2: Sì, esatto.
3: Che è bellissimo dirlo. Cioè, viviamo in una società ipersessualizzata, ma abbiamo problemi a parlare di sesso e anche a dire che ci piace il sesso. Quindi direi,
2: sì,
3: che è un inizio
2: molto
3: incredibile.
1: Allora, io inquadrerei subito una tematica e ti farei commentare subito un piccolo estratto che abbiamo trovato del professor Barbero. Senti.
4: Sia mai stata libera da tabù in nessun tipo di società umana. Nel senso che intorno alle funzioni fisiologiche principali, noi esseri umani abbiamo comunque una pulsione a creare, a mettere dei veli o a creare appunto degli interdetti e dei tabù. Mica solo il sesso. Pensiamo all'enorme tabù che c'è intorno a una funzione fisiologica che pure tutti sanno che condividiamo tutti noi esseri umani, tutti i giorni andiamo in bagno in un modo o nell'altro. Sul sesso non dobbiamo immaginare che, siccome i criteri di società passate, come i greci antichi per esempio o i romani, erano diversi dai nostri, allora questo volesse dire che non c'erano tabù. Un classico per esempio è l'omosessualità. Chiaramente sia i greci sia i romani accettavano l'omosessualità maschile in un modo che a noi dà un'impressione di assoluta libertà, no? Ecco. Poi vai a vedere, non è proprio così. I greci, per esempio, consideravano assolutamente normale e anzi positivo, una cosa che nella società aveva una funzione positiva, una cosa che per noi invece è il peggio del peggio immaginabile, un uomo adulto che fa sesso con un ragazzino. Questa cosa per loro era bellissima. Per noi è uno dei crimini peggiori che si possano immaginare. Invece è una cosa che noi oggi abbiamo imparato faticosamente ad accettare. Cioè, due uomini maturi che formano una coppia e si vogliono bene, i greci si sarebbero messi a ridere. L'idea di un uomo maturo che desiderava avere rapporti con un altro uomo, il ragazzino sì, va bene che lo desideri. L'uomo maturo, i greci, lo avrebbero preso in giro e lo prendevano in giro.
1: Ecco, Stella, siamo partiti proprio dal massimo, no? Cioè dal fatto che il professor Barbero ci ricorda di come l'amore efebico, per esempio nell'antica Grecia, era un amore assolutamente normalizzato, assolutamente accettato, e noi siamo in un'epoca dove fino al 1990, credo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riteneva l'omosessualità una malattia, una patologia.
3: Esatto.
1: E questo potrebbe dircela lunga, non abbiamo magari nemmeno il tempo o lo spazio, e io non ho la cultura di affrontare una dissertazione su che cosa è stata l'evoluzione sessuale nel mondo civile e nell'umanità. Però ti volevo chiedere, volevo proprio partire da queste considerazioni del professor Barbero per cercare di inquadrare la storicità di questo momento. Cioè, questo che periodo storico è dal punto di vista dell'educazione sessuale e della sessualità?
3: Allora, comunque il tema è molto ampio, perché poi insomma soprattutto in Italia, ecco, c'è ancora tanto su cui lavorare. L'ho detto poco fa, viviamo in una società ipersessualizzata, cioè abbiamo corpi nudi ovunque, la pornografia è accessibile insomma con enorme facilità. Dicevano, no, che avrebbero messo la possibilità di fare login solo con lo speed per i minori, ma ancora questa cosa non è avvenuta. Quindi
1: te sei a favore?
3: Allora, cioè nel senso, ci sta in qualche modo controllare l'accesso a dei ragazzini di 7 anni, però secondo me il discorso non è tanto sullo speed, perché non possiamo pensare che lo speed faccia, come dire, da muro, ok, per l'accesso alla pornografia. Bisogna creare appunto una cultura legata all'educazione e quindi permettere ai ragazzi di vedere magari anche la pornografia non a 7 anni, anche se oggi il primo accesso è sui 7 anni. Successivamente non possiamo dire no, la pornografia noi la banniamo e la demonizziamo, ma di guardarla con un occhio diverso. Per questo serve l'educazione sesso-affettiva, cioè capire la pornografia è finzione, che sono attori, che quelli sono standard, che non hanno nulla a che fare con la, insomma, la nostra vita quotidiana, e quindi non vedere la pornografia come educativa.
1: Ecco, Federico, tu vedi film porno?
2: Come?
1: Vedi film porno?
2: No, no, no, come mio amico Giacomone.
1: E tuo amico Giacomo Scarno,
2: sì.
1: Cioè,
2: che lui le guarda, ma io no.
1: Non hai mai visto tipo Eiaculazione da Tiffany?
2: No.
1: Mamma l'ho preso in aereo?
2: Nemmeno.
1: Ben-Hur? L'uccello dalle palle di cristallo?

0: Non esiste, Paolino.
1: No, esistono questi film.
0: Ah, sì?
1: Sì. Ah. Sì, sì. Io speriamo che me la chiavo, l'hai visto?
0: No.
1: Mai?
0: Se me lo mandi sul telefono, lo guardo.
1: Mai visto un film porno?
0: Sai? No, zero. No.
1: Te sei omosessuale?
0: Prima lo guardavo, ora non più.
1: Te sei omosessuale?
0: No, so che sei così.
1: Che ti piacciono gli uomini?
0: No, gli uomini no.
1: Sei eterosessuale?
0: Che sei così?
1: Che ti piacciono le donne?
0: Sì.
1: Ah, quanto?
0: A mille.
1: A mille.
0: Però non mi piace il sesso, quello fanno attraverso gli uomini con un altro uomo.
1: Cioè il sesso anale.
0: E nemmeno con la donna con un'altra donna.
2: Omosessuale, quindi il sesso omosessuale.
0: Cioè, ci vorrebbe una donna con un uomo.
1: Sei omofobo.
0: Sì.
1: Sì, sì. Bene, quindi questa stella è una consapevolezza, okay, che vedi qua. È omofobo.
2: Sì. Va bene.
1: Sì. Questa è proprio omofobia pura, quindi sei totalmente scorretto. Allora, abbiamo in linea il professor Lamberto Giannini, a cui chiederei subito un commento a caldo sull'omofobia di Federico Parlanti. Lamberto, cosa ne pensi?
3: No, ma a me la cosa che ha colpito di più è la deresponsabilizzazione. Guardi film porno, no, li guarda Giacomo Scardo, cioè bellissimo, c'è proprio il decentramento, cioè io non voglio responsabilizzare, bellissimo, è il solito Parlanti.
1: Sì. Allora, siamo qua con Stella Grillo, abbiamo già commentato un po' anche questo accesso che ci ha consentito il professor Barbero, che ha affrontato anche un po' storicamente, anche in maniera provocatoria, insomma, il tema del tabù e della sessualità, no, di come anche un reato gravissimo da condannare al mille per mille nella nostra società moderna come la pedofilia fosse un elemento che invece nella filosofia, anche in certi ambienti nel V secolo avanti Cristo, era un elemento con tutt'altro valore e significato, no? Questo che cosa significa, Lamberto, filosoficamente dal tuo punto di vista?
3: Ma filosoficamente significa che non esiste l'uomo, ma l'uomo è un essere storico, quindi quello che oggi è orripilante, no? A livello sessuale, ma a tutti i livelli, in altri periodi storici, guardando l'uomo in un'altra prospettiva, veniva considerato sostenibile. Però questo non vuol dire che c'è per forza un'evoluzione e un miglioramento. Da questo punto di vista un'evoluzione e un miglioramento c'è stato, però se pensiamo che magari 40 anni fa un uomo che parlava di guerra era considerato un pazzo, mentre oggi è presidente di un paese, significa che i cambiamenti quindi sono le possibilità che la cultura ci dà. Certo. Su questo sono più hegeliano, no? Che anche se tendenzialmente sono marxista, e la volontà anche di esporre la sessualità come elemento di forza, di potenza, di superiorità è un qualcosa che abbiamo visto sempre storicamente. C'è la casata di Bragança in Portogallo che faceva una cosa orribile, cioè un museo con tutte i lenzuoli delle prime notti di nozze insanguinati, no? Che poi molti di questi erano tinti perché poi la prima notte non era per forza il primo atto sessuale, venivano esposti come per dimostrare la verginità della futura regina. Quindi la sessualità ha sempre avuto elementi di esposizione, di dominio, e vivendo in una logica di dominio che è purtroppo la logica di riferimento della cultura occidentale, la sessualità è finita in questa dimensione di dominio e dominio maschile.
1: Vi faccio ascoltare sull'educazione sesso-affettiva Edoardo Prati.
4: Educazione sesso-affettiva nelle scuole o no? Perché c'è chi dice
5: sì,
4: che no.
5: Sì.
4: Okay, perché c'è anche chi ha detto che non ha senso. Sì, perché?
5: No, è necessaria. È necessaria per creare degli individui consapevoli. Io appartengo a una generazione che ancora l'ha avuta. Io mi ricordo che la mia professoressa di italiano creò questa occasione di incontro meraviglioso in cui ci spiegarono i contraccettivi, che io non avevo idea. Cioè, avevo idea di quello maschile per lo spogliatoio, ma un'educazione sessuale formata nello spogliatoio poi rischia di riproporre sempre uno stesso modello che abbiamo ben capito essere tossico. Quindi l'educazione sesso-affettiva è fondamentale, e ho scoperto i contraccettivi femminili, ho capito che cosa sono, ho capito come funzionano, sono stato messo in guardia dalle malattie, credo che se noi abbiamo come proposta e come desiderio quello di evolverci dal punto di vista anche sentimentale come società, siccome stiamo cambiando ed è ora che si cambi, è giusto che ci sia qualcuno di specializzato che sia in grado di spiegare ai ragazzi come gestire le proprie emozioni e il proprio corpo. Ma perché no?
1: Stella, tu sarai a favore?
2: Beh,
1: ovviamente.
2: Sì, no, sono contro il mio lavoro.

0: No, nelle scuole quali però?
1: Nelle scuole, allora, dalle elementari fino alle superiori. È ovvio che i programmi sono differenziati. Cioè non andiamo a parlare di rapporto penetrativo in seconda elementare. Il fatto qual è? È che i bambini, le bambine di oggi in seconda elementare sanno cos'è. Lo hanno visto nei porno, hanno visto video, cose dai cellulari, dei fratelli o le sorelle più grandi. Quindi la competenza delle persone che fanno educazione sesso-affettiva è saper rispondere nella maniera adeguata, ovviamente in base all'età della bambina o del bambino che abbiamo davanti. Quindi sin dalle elementari, perché bisogna partire da quell'età per evitare poi una stratificazione di tutta una serie di, appunto, tabù, miti, ma per fare prevenzione. Prevenzione per la violenza di genere, prevenzione per le infezioni sessualmente trasmissibili che oggi stanno riprendendo piede, sì, nel nostro paese in una maniera incredibile, e per parlare di consenso, di confini, di relazioni sane anche con gli amici, con le amiche. Si fa questo lavoro qui all'elementare, è più un discorso magari laboratoriale di giochi e poi si va progredendo.
0: Adesso c'è una, questa non so, me lo spiegherai sicuramente meglio te, c'è una legge che prevede il fatto che si possa fare previa autorizzazione genitoriale?
1: Ma sarebbe bello che invece di autorizzazione si parlasse di collaborazione. Tecnicamente sì, bisogna sempre chiedere ai genitori, ma questo prima, insomma, anche 4-5 anni fa, prima di questa normativa, insomma, che prevede ciò. La cosa importante del consenso, comunque del chiedere, del parlare con i genitori, è quello di trovare una via di collaborazione in modo tale che la scuola possa lavorare insieme alle famiglie e far sì che anche i messaggi veicolati siano più o meno gli stessi, o comunque si cerchi di trovare una quadra insieme.
0: Alberto, tu insegni in un liceo classico, sei d'accordo a fare educazione sesso-affettiva? Come vedi la sessualità dei ragazzi?
2: Ho dello scetticismo e provo a spiegarlo, perché appena hai dello scetticismo vieni impalato, no? E passi come retrogrado. Allora, io credo questo, che il problema sia la nostra formazione, cioè di noi docenti, perché l'educazione sessuale e affettiva c'è già, perché c'è già nei programmi. C'è nel simposio di Platone, c'è in Con gli occhi chiusi di Tozzi, c'è nelle opere d'arte della storia dell'arte. Cioè, noi bisogna acquisire una capacità di declinare le materie a una prospettiva educativa e anche formarci da questo punto di vista, l'unione di scienze, filosofia, letteratura, cioè specializzare, perché se
0: scusami se ti interrompo, ma non arrivi a una moralizzazione dell'opera? Cioè, Hemingway picchiava le donne, cosa si fa? Non si legge Il vecchio e il mare?
2: No, certo che si legge, certo che si legge Il vecchio e il mare. Non è che poi nella biografia dici questo e gli dai un valore o un elemento di dibattito, però quello che a me preoccupa è che ogni bisogno sociale che viene fuori, no? C'è una violenza, c'è l'uso di droga, eccetera, cioè andiamo nelle scuole, ma le scuole rischiano di essere un contenitore troppo attaccato, aggredito, e rischi di non fare più quel percorso che la scuola deve dare, che è il percorso di formazione culturale, anche utilizzando le materie che ci sono già. Però ecco, non sono per il no, ho il mio scetticismo, invece sono per il no sul fatto che i genitori debbano dare il consenso. Cioè, se si decide che questa cosa è in programma, perché devono dare il consenso? Cioè, allora devo chiedere il consenso per spiegare Hegel?
0: Vai, Stella, cioè, attacca.
1: Ci sono dei momenti, degli spazi in cui i ragazzi e le ragazze, oltre le materie, oltre i professori ordinari, possono appunto sentirsi al sicuro per far uscire, per analizzare altre tematiche che vanno oltre quello che è il programma scolastico, e ne hanno enormemente bisogno. Io ogni volta che vado nelle scuole vedo questo, una grandissima fame di spazi sicuri.
0: Sì, io sono, mi permetto di obiettare, non sono molto d'accordo con Lamberto, perché cioè, se no è un casino comunque raccontare la letteratura, raccontare la poesia. Cioè, io dovrei avere una rilettura da un punto di vista comunque fazioso.
1: Vabbè,
0: dell'opera
1: tutti gli insegnanti
0: di
1: sono uguali.
0: Pasolini, io insegnerei Pasolini a scuola,
1: certo.
0: No, però perché devo raccontargli cosa faceva lui con Ragazzi di Vita?
1: No, ma sono,
0: capito,
1: cose proprio, cioè,
0: sì, glielo devo
1: raccontare.
0: No, nel senso che, cioè, una volta che uno analizza l'opera, analizza l'opera. Io posso anche leggere la Divina Commedia, imparare qualcosa da Dante e Beatrice, oppure no.

0: E nell'opera c'è già una possibilità di usare l'opera per un'educazione affettiva.
1: Sì, ma di confronto, l'opera, per ascoltare
0: l'opera
1: i ragazzi.
0: L'opera è aperta, diceva Eco, l'opera è aperta, non è di strutturata. L'opera è lo spettatore e il lettore gli dà una declinazione che vuole, figuriamoci un insegnante. È lì che secondo me si fa scuola davvero. D'accordo con gli spazi sicuri, però bisogna anche stare attenti a una cosa, che la scuola è aggredita da progetti, cioè i ragazzi rischi di non vederli più, te non c'è in classe, arrivano sempre azioni e cose, questo è dispersivo in un'epoca dove loro hanno anche bisogno di orientamento. Quindi sono d'accordo, uno spazio sicuro pomeridiano affettivo con persone specializzate sicuramente sì, mettere un'obbligatorietà di materia potrebbe essere, ma mi lascia perplesso e ci vorrei riflettere.
2: Federico, cosa ne pensi, sei d'accordo con Lamberto?
3: Sì, per dire la verità sì.
2: Cosa ha detto?
3: Sono d'accordo con lui.
2: Cioè? Cosa
3: che ci vogliono degli insegnamenti nelle scuole.
2: Ma di cosa?
3: Di quello che ha detto ora lui del sesso.
2: Ah, sei d'accordo? Quindi no, lui ha detto il contrario, eh?
3: Ah, vabbè.
2: Vabbè, ma ti
0: porta. Lui è d'accordo a prescindere.
2: Sì, vabbè, no, sei d'accordo con Stella allora?
3: Sì, io sì.
1: Bene.
2: Vabbè, niente, non mi ci ha fatto capire più una sega le meraviglie. Ci sentiamo tra poco.
4: Sorella? Il professor Sassaroli, presto, che scenda.
3: Sì.
4: Ogni minuto è prezioso. Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia da pioco che ha aperto la supercazzola? Dei tre.
3: Ok, poi?
4: Sorella, col terapia da pioco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra? No, eh?
3: Eh?
5: Puppa! De puppa, Kiko! Puppa!
2: Radio Pendavo nella trasmissione con un cromosoma in più. Il cromosoma in più è quello di Federico Parlanti, sì, che per ora non si è ancora addormentato. Stiamo parlando di sessualità, siamo ossessi, cioè ossesso, ovvero anche di sessualità nelle scuole. E più scettico Lamberto Giannini, Stella Grillo, che è qui con noi ovviamente, è un'educatrice sessuale certificata, e quindi lei ovviamente non perché tira l'acqua al suo mulino, ma perché ci crede fermamente.
1: Certo.
2: Quindi secondo te un professore, non tutti i docenti sono abilitati a poter raccontare un'educazione sessuale che possa essere un'educazione vera, no? Cioè,
1: esatto,
2: alla prevenzione e alle misure che servono per poter avere una vita sessuale
1: sana, complessa,
2: sana.
1: Il linguaggio da utilizzare, insomma, la scuola, sono d'accordo con quello che ha detto, sicuramente i ragazzi sono sovraccarichi di un sacco di input differenti, ma anche gli insegnanti sono sovraccarichi, quindi non è detto che il tempo a disposizione, le scuole, le strutture delle scuole, insomma, ci sono tante variabili. Nel momento in cui entra una professionista che fa questo, si è formata per fare questo, quindi con un linguaggio insomma inclusivo, con un linguaggio che sia adeguato alla tipologia di classe, è un sostegno in realtà sia per il corpo docente che per tutto l'ecosistema scolastico.
2: Senti Federico, ti senti preparato, pronto a livello di educazione sessuale?
3: Sì, Federico, sì.
2: Sai tutto?
3: Sì, abbastanza.
2: C'è qualche dubbio su qualcosa che ti può affugare, Stella? Cioè,
3: no.
2: Non gli vuoi chiedere qualcosa?
3: Se libera.
2: No! Ma no!
3: Come no?
2: Ma no! Lamberto, hai sentito? No, ma che
0: io
2: schifo!
0: Mi vergogno!
2: Ma come se libera? È un'educatrice sessuale.
3: Ah,
2: educatrice. No, non ti dico di provarci, no? Ma che domanda è se libera?
3: Educatrice.
2: Educatrice, cioè se ti hai una domanda su come si fa l'amore, su certe cose. No,
3: allora sbagliato, mi scusi.
2: Vabbè.
1: Nessun problema.
2: Ho capito, ma che demoralizzazione.
1: Viva la sincerità.
3: Mi scuso.
2: No, vabbè, te voglio dire, no?
3: Sì.
2: C'hai un dubbio su come si fa l'amore?
3: Quello sì.
2: Quello dai, ti può spiegare. Vai, come si fa secondo te?
3: Come si fa a fare l'amore serenamente con una donna?
2: Serenamente? Non ho capito.
3: Ho detto, come si fa a fare l'amore con una donna?
2: Questa è la tua domanda.
3: Sì,
2: beh, mi sembra che siamo un po' all'ABC. Mi sembra che siamo un pochino, diciamo, no, Lamberto, alle basi, insomma, se ti manca questa informazione. Non la sai.
0: Siamo lì perché lui non fa
1: distinzione
0: tra
1: un'informazione.
2: Prego.
1: Allora, dal punto di vista fisico o...
3: Sì, esatto.
2: No, fisico l'interesse.
3: Sì.
1: Ok, dal punto di vista fisico. Beh, ad esempio c'è la possibilità di avere un rapporto orale, quindi una stimolazione orale dei genitali reciproci, oppure...
2: Scusami se ti interrompo, hai capito cosa vuol dire?
3: poco.
1: L'utilizzo,
2: devi,
1: vado?
2: Devi,

0: Devi riuscire a essere, cioè vuol dire che una persona...
1: Posso?
0: Sì.
1: Ok, quindi l'utilizzo della bocca, della stimolazione tramite la bocca sui genitali dell'altra persona.
0: Ora hai capito?
2: Sì.
1: Ok.
2: Nella bocca.
1: Cioè, con la bocca.
0: Con la bocca, vuol dire che te metti il pisello nella bocca di una donna.
2: Ok.
1: Ok, e tu... cioè comunque l'uomo sulla vulva della donna,
0: sulla, sulla topa.
1: La vagina è la parte interna, la vulva è quella
0: esterna.
1: Scusami,
0: la topa, sì, ma io lo dico, lo traduco.
1: Topa ci piace.
0: Cioè te metti la bocca sulla topa della donna e la donna mette la bocca, prende in bocca il pisello tuo.
2: Esatto.
0: Hai capito? Ti piace questa cosa?
2: Sì.
1: Sì.
0: Ti interessa?
1: Ok.
0: Bene, andiamo avanti.
1: Se no, è sempre la stimolazione della topa o del pisello con le mani, ovviamente, dell'altra persona. Quindi la donna su di te e tu sulla vulva della donna con le mani.
2: Ok, okay.
0: Hai capito?
2: Sì, capito.
0: Quale ti piace di per ora più delle due?
2: Questa, la prima che hai detto.
1: Quindi con la bocca.
2: Sì.
0: Comunemente detto, nel caso che tu la faccia una donna, cunnilingus.
1: Sì.
0: O se no, la pompa.
2: Sì.
0: Va bene?
2: Sì.
1: Okay.
0: Per ora ci sei.
2: Sì, per ora ci siamo.
0: Vai
1: bene. Se no, un rapporto si dice penetrativo, quindi con il pisello dentro la vagina. Ah. Ok? Quindi c'è una penetrazione. Tu, i tuoi genitali, il tuo pisello dentro la vagina della donna.
2: Ok.
1: Però quello lì
0: c'è una condizione, che il pisello deve essere
1: eretto. Quindi dopo una stimolazione, hai presente quando appunto il pisello è in erezione?
2: Sì.
1: Ok, quindi quando dopo una stimolazione, esatto, un'eccitazione, quando si allunga e si indurisce, quindi è più duro, a quel punto è possibile, insomma, sì, è più facile penetrare, quindi entrare nella vagina della donna.
2: Ok.
1: Sì. Queste poi ci sono
0: abbiamo inquadrato con tre macrotemi.
1: Tre macrotemi, sì. Se no possiamo intendere fare sesso con una donna, in realtà tutto quello che è anche il toccarsi, il baciarsi, stare vicini, insomma, tutto questo è anche fare l'amore con una donna, capito? E tante cose, anche baciarsi nelle diverse parti del corpo, ad esempio sui capezzoli, nelle zone che ti piacciono di più del tuo corpo, anche quello comunque è fare l'amore.
2: Bene.
0: Hai capito? Sì. Di queste cose tu hai mai fatto qualcosa?
2: Poco. Cioè, anche se lo vorrei fare di più.
0: Però per ora non l'hai fatto.
2: No.
0: Tu cosa hai fatto al massimo?
2: Ho toccato un ginocchio. Quindi lì non ce l'ho andato.
1: Vabbè.
0: E com'è andata?
2: Niente.
0: Non è successo niente. Te lo sei fatto toccare?
2: No, nemmeno.
3: Ammazza, devo pure gli altri per volta. Ma che sono? Mandraghe sono.
4: Aviri, ma che c'hai in saccoccia?
3: Sono bazooka.
5: Andiamo, che tu vuoi che bazooka cammina.
3: Vai.
0: Ma gli animali trombano, no?
2: Anche loro.
0: Come anche loro? Perché? Perché non avevi questa consapevolezza?
2: Se a me si fanno l'amore o no, gli animali lo fanno.
6: No, no, guarda quei cani che stanno a fare.
7: Vedi, quel cane che sta sopra in groppa si è fatto male ai zampetti.
6: Ah, sì?
7: Allora l'amico l'ha preso così per farlo camminare.
6: Ah no, è proprio vero, eh? Non può far piacere a un amico che ti senti a petta subito, eh?
8: E come nascono?
2: E sembreranno anche loro.
9: Radio Up and Down.
0: Allora, abbiamo in collegamento Mattia Stella, responsabile comunicazione di Escort Advisor. Mattia, buonasera.
10: Buonasera a voi.
0: Buonasera, grazie di essere qui con noi questa sera. Stiamo parlando di educazione sesso affettiva. Non so se ti do del tuo, hai appena ascoltato l'esperienza di Federico Parlanti.
10: Sì, sì, va benissimo del tuo. Sì, ero in ascolto. Tutto molto molto interessante.
0: Ecco, volevo sapere se voi come Escort Advisor avete mai pensato di fare qualcosa anche per i vostri clienti portatori di disabilità, per i vostri clienti con disabilità.
10: Sì, assolutamente. Da tempo il sito è molto attento a questo tipo di esigenza. Volevo precisare, Paolo, il sito è un famoso sito di recensioni di professionisti di questo settore, diciamo, stiamo parlando di escort sostanzialmente, e quindi

0: la possibilità agli utenti di raccontare la loro esperienza di incontro rilasciando una recensione alla persona che ha incontrato. Questo genera naturalmente un volano di informazioni e di possibilità di scelta per chi vuole soddisfare un suo desiderio. Nello specifico, il sito ha possibilità, da un po' di anni ha inserito un filtro speciale che permette di mettere un flag se uno sta facendo una ricerca nella sua città e quindi sta cercando una escort nelle sue vicinanze, attraverso la geolocalizzazione che è possibile nelle chiavi di ricerca, mette un flag su quelle professioniste che nella loro scheda hanno messo che possono ricevere persone con disabilità. Questo stringe naturalmente il campo di ricerca e migliora, affina la ricerca, se così vogliamo dire, di poter contattare persone che in qualche modo sono attrezzate per ricevere persone con disabilità o non soltanto attrezzate da un punto di vista, diciamo così, di location, ecco, ma anche che hanno una certa esperienza nel rapportarsi con persone che hanno disabilità.
1: Senti Mattia, volevo sapere anche un tuo parere. Prima abbiamo dibattuto a lungo sulla questione di educazione sesso-affettiva nelle scuole. Qual è la tua posizione?
0: Qui do la mia posizione personale, naturalmente. Non
1: certo.
0: Ho sentito entrambe le versioni della ospite Stella Grillo e dell'altro ospite che era collegato telefonicamente, non ricordo il nome.
1: Lamberto Giannini.
0: Oh, perfetto. Posizioni naturalmente distinte e differenti. È un tema molto, molto difficile da dirimere, anche perché ritengo che sia molto importante sicuramente il tema dell'educazione sessuale alla scuola, ma è molto importante anche capire chi in qualche modo forma le persone che a loro volta devono informare i ragazzi. E questo è un tema molto delicato. Ho letto alcuni articoli a riguardo e si spera sempre che questa cosa la si risolva in famiglia, ma talvolta in famiglia è difficile risolverla questa cosa per mille aspetti. Mi posso permettere di raccontare un episodio, perché sì. Tempo fa, agevolando un'intervista di una professionista con un giornale nazionale, ha raccontato che è stata contattata da un papà di un ragazzo che voleva avere la sua prima esperienza, e quindi in famiglia hanno deciso di rivolgersi a una escort in questa cosa. Questo forse, adesso, al di là di quello che può essere la scelta condivisibile o non condivisibile, cioè i genitori hanno scelto sul sito una professionista, il papà ha accompagnato il figlio e gli ha fatto fare la sua prima esperienza con una professionista. Lei diceva che l'hanno voluto fare perché, in modo che lui non avesse remore o comunque scoprisse in primis cosa voleva dire incontrare sessualmente una donna, e questa cosa potesse aiutarlo nei suoi rapporti futuri. Mi è piaciuta molto anche la domanda che ha fatto il ragazzo in studio, Federico, perdonatemi, ho segnato un po' di nomi ma ora non le avevo sotto mano,
1: certo.
0: Federico dice sì, la domanda era molto semplice, chiara, cosa vuol dire fare l'amore con una donna? Molto dettagliata, bella, lineare la spiegazione di Stella Grillo, ma chiaramente al di là di questo rimane poi la pratica di volerlo fare. Io immagino che Federico abbia piacere poi magari di provarle queste sensazioni.
2: Sì, Nunzio.
1: Sei andato con una prostituta, Federico?
2: Mai.
1: Ci vorresti andare?
2: No, con una prostituta no.
1: Perché?
2: Perché purtroppo lo fanno di mestiere.
1: E allora?
2: Vabbè, non sono come loro. A me ci vorrebbe una ragazza gentile come Veronica.
1: Sì, che tu adesso, Mattia, non conosci, ma è la nostra social media manager, sì. Hai capito? Quindi Federico non avrebbe piacere ad andare con una escort.
0: Questo è molto soggettivo, naturalmente.
1: Ovvio,
0: assolutamente. Volevo concluderti un dato.
1: Arrivo subito, guarda, ti lascio più spazio tra poco, ci fermiamo un attimo per un'interruzione, tra pochissimo.
3: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, nella trasmissione con un cromosoma in più, puntata incandescente questa di quest'oggi. Il tema è ossesso. Siamo in compagnia di tanti ospiti. Abbiamo Stella Grillo qui in studio con noi, che è una giornalista educatrice sessuale. Abbiamo al telefono Lamberto Giannini, come sempre, e anche Mattia Stella, che è responsabile comunicazione di Escort Advisor. Allora, prima di tornare su Mattia, che voleva concludere un ragionamento, volevo passare da Lamberto Giannini, visto che tu, Lamberto, lavori da tantissimi anni, poi do la parola ancora a Stella, ovviamente, tantissimi anni che lavori con la disabilità. Volevo sapere cosa ne pensavi di questa attività intrapresa da Escort Advisor e anche sulle avventure e le domande di Federico Parlanti. Prego Lamberto.
4: Allora, il tema è complesso, in Italia siamo veramente i più arretrati da questo punto di vista.

0: che esiste l'operatrice sessuale in moltissimi paesi, e senza andare, con tutto il rispetto per chi fa un lavoro privato, io credo che determinati bisogni debbano avere una risposta pubblica. Qui entra in gioco la mia dimensione politica marxista, altrimenti diventa una mercificazione del tutto anche del bisogno, no? E ovviamente pagati dallo Stato, però c'è un percorso anche formativo molto importante. Ora non so, magari queste escort pari fanno questo percorso formativo, ma un operatore sessuale in Svezia fa 3 anni di lavoro su di sé, per poi aiutare, sostenere e al limite anche fare sesso, perché non c'è niente di male in questo, senza entrare in una logica che poi rischia di essere una logica di mercificazione, anche se, cioè, quindi se, però tutti noi ci rivolgiamo anche ai settori privati, e per me ci si rivolge troppo, quindi se le persone poi sono formate, ben vengano. Sicuramente noi dobbiamo mettere un punto: i ragazzi disabili, le ragazze disabili hanno bisogno di sesso, cioè come tutti.
1: Prego Stella.
2: Allora, prima parto a Mattia. Parto da quello che ha detto un attimo Mattia Stella su chi forma i formatori. Ci sono insomma delle realtà in Italia importantissime, tutte accreditate. C'è un albo dei sessuologi, quindi psicoterapeuti, sessuologi ed educatori sessuali, insomma di un certo livello. Quindi non è una cosa che si fa random, e soprattutto sono tutte formazioni evidence based, quindi che hanno un'evidenza scientifica, c'è una ricerca sotto, cioè, di un certo tipo. Ovviamente sono tutte realtà, cioè noi educatori, educatrici, insomma, siamo privi di giudizio, privi di definizione politica che poi va ad influenzare una cosa piuttosto che un'altra. Cioè è un lavoro che va fatto con neutralità e con apertura, quindi la formazione parte da questo. E ripeto, ci sono delle realtà molto importanti. E per quanto riguarda il discorso della Svezia e degli operatori e operatrici sessuali, la Svezia ha l'educazione sesso-affettiva nelle scuole dal 55, cioè un paese che oggettivamente su questi argomenti sta veramente avanti. Le persone con disabilità sono esseri viventi sessuali come tutti, come tutte siamo, cioè il sesso è importante per chiunque. Quindi purtroppo noi abbiamo ancora tantissimi tabù riguardo ciò, perché abbiamo una concezione di corpo abile che ovviamente si discosta, no, da determinate cose, e purtroppo anche qui c'è tantissimo lavoro da fare.
1: Mattia, volevi concludere dicendo qualcosa, chiosare in qualche modo?
3: Sì, accidenti, avete detto un sacco di cose interessanti. Paolo, aggiungere una percentuale. Sì. Delle professioniste che sono presenti sul sito Escort Advisor, il 28,61%, mi sono fatto destare il dato, ha il flag che può ricevere persone con disabilità. È una percentuale alta, bassa, insomma, questo è soggettivo anche questo come valore, però è un dato che denota quanto ci sia attenzione in questo settore e quanto sia importante arrivare a voler sperimentare anche questo. Ora, se c'è la possibilità di farlo con una compagna, un'amica, o se nasce affettività tra due persone che si incontrano, che ben vengano, ma se questo non avviene e il desiderio c'è e la voglia di sperimentare c'è, fortunatamente ci sono anche persone che possono mettere a disposizione la loro esperienza per fare questo.
1: Ti faccio sentire la mamma di un ragazzo disabile. Questa signora si chiama Elvira Adinolfi, senti cosa dice.
4: Io sono stata educata all'antica. Per me la sessualità viene dopo l'affettività. Però penso che questo non si possa realizzare per mio figlio, mi farebbe enormemente piacere, quindi spero che la figura dell'assistente sessuale possa anche sopperire in parte all'affettività, oltre che dare un'educazione corretta sulla sessualità del ragazzo.
5: Ma lei ha mai pensato di portarlo da una prostituta?
4: Io l'ho sempre disdegnata questa cosa, non mi piace.
5: Cosa pensa dei genitori che portano i ragazzi da prostituta?
4: Non li posso giudicare, perché noi, può darsi pure che sbaglio io poi, non lo so, però non mi sento di giudicare i genitori per le scelte che fanno, perché è molto difficile, quando si è genitori di un disabile, trovare la strada giusta. Anch'io forse sbaglierò, ho sbagliato forse in altre scelte, e quindi

0: Ecco Mattia, ho un minuto per salutarti, ma volevo farti ascoltare questa testimonianza di questa mamma che racconta di quanto ovviamente in un paese come l'Italia, che ha una matrice profondamente cattolica, un retaggio culturale non certo progressista per certi aspetti, soprattutto in questi temi, sia anche complicato, no? A volte trovare una soluzione come quella che propone magari anche Escort Advisor, e come forse anche l'idea di qualcosa che riguarda il pubblico, cioè qualcosa che possa riguardare una legiferazione a favore delle persone con disabilità. Possa aiutare davvero realmente le persone, insomma. Ci ho detto complimenti per la vostra attività, perché lodabile.
1: Grazie. E tutto nasce appunto dalla mancanza di una regolamentazione ben precisa di questo settore, e questo mi prometto di rimarcarlo, perché chiaramente se no sarebbe forse tutto più semplice. Io condivido la dichiarazione di questa mamma e posso riportare per esperienza che mi è stato raccontato. Ecco, io riporto non tanto un pensiero personale, riporto quello che ho raccolto in questi anni seguendo questo tipo di lavoro e avendo avuto l'opportunità di parlare con molte professionisti del settore. È vero che ci sono delle mamme che devono sopperire a questi bisogni. È terribile, non volevo dirlo io, mi hai anticipato, ma è davvero terribile. Allora questi impulsi in qualche modo devono essere soddisfatti, perché è giusto che sia così, perché la sessualità appartiene a tutti. E capisco anche che probabilmente un retaggio culturale vede la escort come qualcosa di poco raccomandabile, ma sì. Avendone sentite molte, avendo avuto modo di confrontarmi con loro, avendo sentito molte storie da parte loro, sono donne prima di tutto, hanno fatto una scelta coraggiosa, perché lo stigma che colpisce questo settore è ampio. Escort Advisor fa molte campagne per cercare di informare e di, come dire, descrivere questo settore diversamente da come viene sempre descritto, perché esiste una realtà diversa di questo settore.
0: Certo. Grazie,
1: campagne
0: Mattia.
1: Come il mese della prevenzione, che faremo più avanti, abbiamo fatto l'anno scorso, ovvero di dare la possibilità a queste professioniste di fare degli esami gratuiti presso 325 centri, certo, sul territorio nazionale.
0: No, ma lo so. Siete assolutamente, ti ripeto, da lodare, ti ringrazio per il tuo contributo, grazie infinite, ti abbraccio forte.
1: Grazie,
0: grazie a Mattia Stella.
1: Grazie.
0: Siamo al giro finale, al giro di valzer finale. Stella, prego, è un argomento, potremmo andare avanti tante
2: sì,
0: puntate.
2: Un po'. No, volevo aggiungere una cosa importante anche da quello che ha detto questa mamma, cioè non solo il lavoro sull'affettività, sulla consapevolezza di sé, del proprio corpo, ma pensiamo durante la pubertà, la crescita, appunto una prima erezione, le mestruazioni, quindi il ciclo mestruale, cioè anche accompagnare i ragazzi e le ragazze con disabilità a comprendere, e va fatto proprio con tutti e tutte, a comprendere il loro corpo, le loro pulsioni, i loro cambiamenti. Questo ovviamente va fatto, come ho detto, dalle elementari, perché poi è un processo, ogni età ha delle tappe, ma fare un lavoro con i ragazzi disabile è importante anche per questo, perché poi diventa tutto un tabù, cioè diventa tutto complicato da affrontare. Il nostro corpo cambia, il nostro corpo ha delle pulsioni, proviamo desiderio, e insomma ci sono talmente tante sfaccettature che il lavoro importante e bellissimo sarebbe proprio questo.
0: Lamberto, chiudi.
3: Ah, io credo che ai ragazzi la cosa che gli vada insegnata di più è la differenza lacaniana fra bisogno, che è un qualcosa che uno sente e che deve poter soddisfare, e desiderio, che è un qualcosa che non si realizzerà mai, perché è come toccare le stelle. Perché se rimaniamo a un livello di bisogno rischiamo di essere brutali. Se non se entriamo in un'ottica dove il desiderio rimane soltanto etere, ci perdiamo. E quindi ben vengano questi dibattiti, queste possibilità, e bisogna avere una posizione laica, certo, però non di causa-effetto, cioè nel senso, io sono assolutamente convinto, e l'ho detto io, che la Svezia sia un paese avanti. Può darsi che dipenda dal fatto che c'è l'educazione affettiva dal 55, però no, non è così causa-effetto, perché io continuo a essere convinto che la cultura in senso ampio possa aiutarci, insieme ovviamente a professionisti, che non è che poi un albo è una garanzia, mai, come non è una garanzia l'abilitazione dell'insegnante. Ci sono insegnanti abilitati pessimi, eccetera. Io purtroppo ho avuto un'esperienza di litigio con una che è venuta a fare educazione sessuale a scuola perché stava diventando una cosa insostenibile.
2: Poi, no? Le persone sono persone, questo
3: appunto,
2: è ovvio.
3: E quindi bisogna, secondo me, abbattere tanti pregiudizi, ma non si può dire non facciamo nulla, perché il problema è reale.
0: Mi ricordo

0: Sul numero WhatsApp 331 57 55 721, 331 57 55 721, mandateci i vostri messaggi vocali su WhatsApp come hanno fatto questi amici.
1: Ciao Paolo, ciao Federico, io mi chiamo Domenico e sono della provincia di Agrigento. Volevo dirvi che vi seguo tantissimo, soprattutto al lavoro. Seguo tutte le vostre puntate podcast, sono una più bella dell'altro. Complimenti per la trasmissione. Ci vediamo presto, Paolo, a teatro. Un bacio.
2: Ciao Paolo, sono Olivia, ti ammiro tantissimo. Ciao.
3: Un saluto alla terza N, col cuore.
4: Buongiorno Paolo, volevo farti comunque i complimenti perché sei veramente bravo, anche per quello che fai. E volevo mandarti questo messaggio, una cosa che stavo pensando da dire e ho detto, mo la dico loro. Con Dio mi sono sempre confidato, solo Lui sa davvero quello che ho combinato. Nei giorni bui non mi ha mai lasciato, quando cadevo mi ha rialzato, mi ha abbracciato nel peccato, nel silenzio mi ha parlato, tra mille strade mi ha guidato, verso il giusto mi ha portato. Mi raccomando, continua così Paolo. Max da Novara.
0: Ti sono piaciuti, Federico, i messaggi vocali?
5: Sì. Sì.
0: Hai visto quanta gente ti vuole bene?
5: Sì, va bene, parecchia.
0: Cosa ne pensi di questa puntata?
5: Straordinaria.
0: È vero, non hai dormito, quindi...
5: No.
0: Un aforisma, sì. Senti che c'è la tua sigla, gli aforismi di Federico Parlanti, un paio di aforismi, dai.
5: Il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote e tra le migliori... Woody Allen.
0: Grande Woody Allen.
5: Sì.
0: Ti piacciono i film di Woody Allen?
5: Mamma mia, mia.
0: Bene, un altro, vai, un altro.
5: Per quante cose più sappia, per quante cose più pensi, per quanto tu ordisca e trami architetti, non sei mai al di sopra del sesso. Philip Roth.
0: Hai mai letto qualcosa di Philip Roth? Beh, grazie a Federico.
5: Prego.
0: L'ultima domanda a Stella.
6: Vai.
5: C'è una canzone di Venditti, dice che il sesso fa patire.
0: È vero?
5: L'amore fa tornare da te.
7: Il sesso fa partire, l'amore fa tornare da te.
0: Quindi cosa gli vuoi chiedere? Se il sesso fa patire?
5: Sì.
6: Beh, diciamo che magari quando facciamo sesso con una persona possiamo diventare più vulnerabili, no? Ci apriamo, comunque ci spogliamo anche, no? Nudi, con le nostre emozioni, con i nostri pensieri. Quindi c'è una porzioncina di possibilità che possiamo anche un po' patire, un po' soffrire.
0: Ho capito,
6: in
0: ma
6: questo senso.
0: Chi vuole godere un pochino deve soffrire.
5: Per forza.
0: Vuoi fare sesso con me, Federico?
5: Zero.
0: Con Stella?
5: Stella.
0: Ah, benissimo. Quindi così chiudiamo la nostra trasmissione. Massimo. Ringraziamo Paolo Corleone, Martin Garramone, ringraziamo Ivana Di Biase, Romero Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, Veronica Serafini, grazie a Lamberto Giannini, grazie a Federico Parlanti, grazie a Stella Grillo. Grazie Stella. Grazie infinita a tutti quanti. Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Viva Radio Up and Down!

0: cantato tutto ballato. Un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: A fiaccare.
3: Hasta luego, amigos!
1: Ciao!
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo English Bit di Giulia Crivelli.
5: Away. Astronomers discover a potentially habitable planet just 25 light years away. Alcuni astronomi hanno scoperto un pianeta potenzialmente abitabile che si trova a soli 25 anni luce da noi. Si intitolava così un approfondimento apparso qualche giorno fa sul sito di notizie di astronomia

0: Wei, la forte luce, la costrinse a distogliere lo sguardo. «Sorry, today the doctor is away. Mi spiace, oggi il medico non c'è. There were 10 children away yesterday. C'erano 10 assenti tra i bambini ieri. She was away from work for a week. È rimasta a casa dal lavoro per una settimana». Un altro uso dell'avverbio è per indicare un'azione che continua quasi indefinitamente. The water boiled away. L'acqua bollì fino a consumarsi del tutto. They danced the night away. Ballarono per tutta la notte, diremmo in italiano. Un away match è una partita fuori casa. Un away day è un giorno di lavoro trascorso in luoghi diversi da quello abituale. The management are having an away day to discuss strategy. I manager si sono presi un giorno per discutere delle strategie future. Notiamo come management, che in questo caso indica tutti i manager, può essere declinato al singolare o al plurale. Away with significa basta con. Away with all these rules and regulations. Facciamola finita con tutte queste regole e regolamenti. To get away with, invece, è un phrasal verb irregolare che significa farla franca. Do you really think you can get away with this? Pensi veramente che la passerai liscia questa volta? To walk away significa lasciare, andarsene, in senso figurato e letterale. I told you to walk away from that part of the beach. Ti ho detto di allontanarti da quel tratto di spiaggia. He walked slowly away from here. Si allontanò lentamente da qui. She walked away with a gold medal. Se ne andò con una medaglia d'oro. Il verbo to walk, camminare, è regolare. To walk, walked, walked, e dà vita a diversi altri phrasal verbs. I realized I had walked into a trap. Mi resi conto di essere caduto in una trappola. How could she walk out on her kids? Come poté abbandonare i suoi bambini? I never walk out on a job half done. Non lascio mai un lavoro a metà. She walked me through the recipe. Mi guidò in tutti i passaggi della ricetta.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Lampedusa, il Papa prega per i migranti morti in mare, l'Europa dice chiamata ad una responsabilità epocale. Milioni di persone ai funerali di Khamenei a Teheran l'11 luglio, ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti. Trump, il comizio per il 4 luglio, identità sotto attacco, non saremo mai un paese comunista. Mondiali, Marocco vola ai quarti battendo il Canada, tennis agli ottavi di Wimbledon, Cobolli e Paolini, atletica, Larissa Iapichino nel salto in lungo batte il record di mamma Fiona May. Un saluto dalla redazione di GR24, Carmelo Lauricella in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla visita di Papa Leone a Lampedusa con il pensiero al dramma dei migranti a 13 anni esatti dal suo predecessore. Un monito potente all'Europa chiamata ad una responsabilità epocale, quella, dice il pontefice, di accogliere i migranti.
3: Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Papa Leone vola a Lampedusa per una visita pastorale e prega sulle tombe dei tanti migranti morti in mare, sepolti nel cimitero dei senza nome di Calapiana. Accolto per il governo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Papa Leone attraversa poi da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, dice Papa Leone, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
4: Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
3: I morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, dice Papa Leone. L'Europa, sottolinea, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo, dice Papa Leone, lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: E in serata di ritorno dalla sua visita a Lampedusa, Prevost si è recato all'ambasciata statunitense presso la Santa Sede in occasione della festa nazionale dell'indipendenza americana. Le celebrazioni per il 250esimo anniversario stanno prendendo il via in tutto il paese, ma già prima del via ufficiale Donald Trump al Monte Rushmore ha parlato del comunismo come di una minaccia mortale alla libertà americana, invitando a difendere la specificità di essere americani. Celebrazioni che si stanno svolgendo in un clima torrido che ha portato ad annullare la tradizionale parata a Washington. E ora in Medio Oriente, in Iran, i funerali della guida suprema Ali Khamenei, mentre i negoziati con Washington riprenderanno l'11 luglio in Pakistan.
1: Vogliamo giustizia per l'aggressione americana, il messaggio di Teheran all'indomani dell'omaggio a Khamenei di oltre 70 delegazioni da tutto il mondo. Intanto una marea nera invade la capitale e altre città come Qom e Mashhad, dando il via al rito dell'addio all'ayatollah che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, pianti e preghiere, cori contro l'America inaugurano una settimana di esequie cui sono attese oltre 15 milioni di persone. Sono tutti lì, basterebbe un colpo, ma poi non avremo più con chi negoziare, la battuta con la stampa di Trump che parla di finte lacrime della piazza. L'11 luglio a Islamabad riprenderanno i negoziati, annuncia intanto la TV saudita all'Arabia. Sanzioni, fondi iraniani congelati e programma nucleare i principali dossier in attesa. Mentre su Hormuz l'Iran annuncia corsie preferenziali per i paesi amici, a partire dalla Cina. E il ministro degli esteri Araghchi mostra su Telegram le immagini di un incontro con i dirigenti di Hamas e Hezbollah, provocazione subito ripresa dai media israeliani. Infine, nel sud del Libano, un miliziano armato del movimento sciita alla peggio in un contatto con le forze armate israeliane. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump, lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il Cremlino avrebbe ribadito la sua disponibilità a una soluzione diplomatica su Kiev basata sugli approcci russi. E in Italia con la cronaca, tragedia a Otranto dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l'uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente. L'uomo si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male, si è accasciato per terra e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne, prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia. Vittima aggressore nato in Italia da genitori gambiani non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. E per il tifoso ferito in occasione del derby Torino-Juve dello scorso 24 maggio, la procura chiede l'arresto di un agente. Il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo un lacrimogeno.
2: Non una bottiglia né un sasso come ipotizzato nelle prime ricostruzioni. A colpire la testa di Marco Basoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito negli atti come corpo contundente ad alta velocità. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile della polizia che avrebbe colpito con un lacrimogeno il tifoso bianconero ferito prima del derby Toro-Juve giocato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo colpendo il 37enne ultrabianconero. Decisive ai fini della svolta dell'inchiesta sarebbero state la visione di alcuni filmati e le testimonianze dei colleghi dell'agente. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, alle parole di Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del SIULP di Torino, il sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia. Lascia senza parole sapere che a ferirmi sia stato un agente. Tornare allo stadio non me la sento, ha dichiarato il 37enne ultraferito. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: E in chiusura lo sport tra Gran Premio tennis e mondiali di calcio.
3: Un sabato da dominatore per Kimi Antonelli, come mai un italiano era riuscito a fare a Silverstone. Innanzitutto la vittoria nella gara sprint, la prima in carriera per il bolognese, che ha preceduto Hamilton, Norris, Russell e Leclerc. L'azzurro guadagna così punti in classifica sui rivali, che saranno dietro di lui anche nella griglia di partenza della gara lunga di oggi alle 16. Una super qualifica, con distacchi abissali, che però non era iniziata bene, come racconta lo stesso Kimi.
4: Primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi.

0: e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
1: In prima fila un ottimo Leclerc, poi Hamilton e Russell. Insomma, fin qui un weekend positivo anche per le Ferrari in attesa della gara di oggi. A qualche chilometro più a sud, a Wimbledon, è stato invece un sabato dolce amaro per i colori azzurri. Cobolli lotta 5-7 prima di avere ragione di Kachanov e accedere agli ottavi, esattamente come fa la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. Chi invece saluta sono Sonego, che lotta 4-7 contro Fritz prima di arrendersi all'americano, e Berrettini. Il romano recupera uno svantaggio di 2-7 ma poi cede al quinto a Dimitrov. Oggi iniziano gli ottavi e torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Nel torneo femminile Paolini torna autoritaria e in due set si sbarazza di Sakkari, mentre fanno rumore le eliminazioni di due favorite come Rybakina e Swiatek. E gli ottavi sono cominciati anche al mondiale di calcio. A Houston il Marocco fatica un tempo, poi prende le misure al Canada e dilaga fino al 3-0 finale, firmato dalla doppietta di Unai e dal gol di Rahimi. Per la seconda volta di fila i leoni dell'Atlante sono tra i migliori otto al mondo. Al Tour de France la prima maglia gialla è di Jonas Vingegaard. Il danese guida il suo team Visma nella cronosquadra di Barcellona, che dà il via alla Grand Boucle. A 8 secondi Filippo Ganna, che a lungo accarezza il sogno della leadership prima di arrendersi al vincitore del Giro d'Italia. Un po' indietro Tadej Pogačar, che è staccato 12 secondi dal rivale Vingegaard. Infine il rugby. Nel primo appuntamento della Nations Championship l'Italia cede 27-10 al Giappone. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: E per l'atletica Larissa Iapichino, poco fa nel salto in lungo mette a segno 7-12, record italiano, un centimetro in più di mamma Fiona May. Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Carmelo Larucella in regia, un saluto da Alessandra Schepisi, un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Negli anni la pubblicità ha utilizzato per gli spot in radio o in TV tantissimi brani famosi. Ci sono però melodie nate esclusivamente per pubblicizzare un prodotto e che poi sono diventate canzoni di massimo successo. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine punto. Carpenter's Wonderwall.

Carpenter's Wonderwall, il mashup di Go Home Productions, nome d'arte dell'inglese Mark Videler, che fonde Wonderwall degli Oasis e We've Only Just Begun. Abbiamo appena cominciato dei Carpenters, storico duo americano che a Noel Gallagher è sempre piaciuto molto, per cui la fusione ci sta e anche tantissimo, e questi per me sono gli unici mashup con un senso e una visione e non, come in tanti casi, semplici esercizi di stile fini a se stessi, tipo Metallica vs Madonna o roba simile. Occhio, perché il pezzo dei Carpenters, a proposito di quanto si diceva, nasce nel 1970 da uno spot televisivo e poi nello stesso anno verrà rieseguito dal duo e diventerà una delle loro canzoni più note, un brano ascoltato ancora oggi in America in una sfilza di matrimoni, feste di laurea e altro, tutte le volte cioè che qualcosa ha un inizio, come recita il titolo, anche quando ad esempio apri un conto in banca. E proprio per lo spot pubblicitario di una banca, la Crocker Bank di Mendocino in California, Paul Williams e Roger Nichols, famosissimi autori americani, comporranno in origine We've Only Just Begun. Non male, eh? The Yummy Fur.

T-shirt, gli Yummy Fur, gruppo scozzese divertentissimo che si è sciolto nel 99 e questa è la prima cosa che incidono da allora. Questo era un edit. All'interno della band sono passati tre Franz Ferdinand, testo imperdibile, tutto giocato sulla passione per le t-shirt. Nel video è tutta una maglietta, ce ne sono alcune spettacolari, poi una si strappa e lì disastro. Su quasi tutte le t-shirt in questione c'è uno slogan così come c'era alla fine dello spot di qui sopra, con dentro

il pezzo We've Only Just Begun, poi rieseguito appunto dai Carpenters, il duo di Richard e della sorella Karen Carpenter, è diventato un loro classico. Richard Carpenter sente il pezzo in TV, contatta gli autori per i diritti di esecuzione del brano e da lì nascerà la versione dei Carpenters ampliata rispetto all'originale, che aveva solo due strofe e niente bridge, niente ponte tra strofe e ritornello. E We've Only Just Begun è solo un esempio di canzone nata da un jingle o da uno spot televisivo. Prima si diceva dei Franz Ferdinand, eccoli, You're the Reason I'm Living, dal secondo album del gruppo. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

e Surrender, i Carpenters, dal secondo album Close to You. Questo è un duo che mi ha sempre intrigato, grandi intrecci vocali, e poi Karen, splendida vocalist e batterista, scomparsa nel 1983 in seguito a complicazioni dovute all'anoressia di cui soffriva. La sua morte peraltro porterà in America una maggiore consapevolezza sulla questione dei disturbi alimentari. Dal 69 all'81 i Carpenters sbancheranno le classifiche con questo Easy Listening molto voluto, iniettato di solarità e melanconia che fondevano magicamente, tutto così leggero e anche molto intenso come in We've Only Just Begun, di cui si è detto prima, canzone che nasceva appunto per accompagnare lo spot pubblicitario televisivo di una banca e di cui poi si approprieranno i Carpenters trasformandola in un classico assoluto del loro repertorio. I due autori americani di cui sopra la scriveranno in un pomeriggio per lo spot e poi la amplieranno quando Richard Carpenter chiederà di poterla rieseguire. Avevano anche mentito dicendo che esisteva una versione estesa, in realtà la rimpolperanno al volo perché l'occasione di un singolo dei Carpenters era troppo ghiotta. Nel brano non ci sono mai riferimenti

alla banca in questione e il video è azzeccatissimo, è su YouTube, basta cercare Classic Commercial The Crocker Bank, Crocker è scritto col CK. Nelle immagini si vede una giovane coppia che si sposa, parenti commossi e tutto ruota intorno all'idea di inizio di un percorso, sottintendendo che la banca sarà sempre al tuo fianco, capirai. Da qui lo slogan finale: c'è ancora molta strada da fare, siamo qui per aiutarti a percorrerla. Ma per la Crocker Bank non sarà uno spot fortunato. Eli Paperboy Reed. No però, stai calmo, è caldissimo, ti fa male.

Bad Girl, Ellie Paperboy Reed, artista americano, a settembre esce il nuovo album. Dicevo che per la banca lo spot in questione non sarà troppo fortunato, perché alla fine attrarrà soprattutto giovani adulti che però non offrivano ancora sufficienti garanzie per prestiti e mutui, e quindi non erano proprio il target demografico primario e ideale a cui la banca puntava, per cui nonostante l'enorme popolarità della pubblicità lo spot verrà cancellato. Al contrario, la musica, grazie alla versione dei Carpenters, continuerà a brillare di luce propria, con tanti che ancora oggi continuano a richiedere il pezzo in occasione di matrimoni, lauree e altri eventi, appunto. Non solo, proprio quello spot che non faceva riferimento ai prodotti bancari ma puntava tutto su una storia, su una narrazione, contribuirà ad aprire nuove strade e a fissare nuovi standard in ambito pubblicitario. Billy Ocean, Mr. Businessman, e questa ci sta. E come racconta il testo, signor businessman, pensi che i soldi siano tutto. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

Music to Watch Girls by Andy Williams, pezzo micidiale al cuore della generazione cocktail e non solo. Questa la senti una volta e resta lì per sempre. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, anche Music to Watch Girls by, tanto per restare in tema, nasce nel 1965 come un pezzo strumentale pensato per una pubblicità della Diet Pepsi. La sente Bob Crew, cantautore e produttore americano, e la incide con il suo gruppo, i Bob Crew Generation. Anche quella di Crew sarà una versione strumentale, così come la musica di Sid Ramin per lo spot originario. Spot oggi impensabile, assolutamente sessista, che, come recita il titolo, ossia musica con cui guardare le ragazze passare, mette in scena questa ragazza bionda in minigonna che cammina e gli uomini che si voltano ad ammirarla, e la voce fuori campo che informa che il tipo di ragazza che uno guarda è quella che mantiene una figura snella perché beve la Diet. 2 anni dopo, la versione cantata da Andy Williams consegnerà il pezzo alla storia del pop, brano che nel tempo è stato utilizzato per pubblicizzare una grandissima varietà di prodotti, gomme da masticare, macchine, televisori e altro. Night Trains, Red Mist. There's a place.

Red Mist, il nuovo singolo dei Night Trains, ce lo siamo ascoltato anche la scorsa settimana, mi piace molto. La cosa interessante di canzoni come We've Only Just Begun rieseguita dai Carpenters o di brani come la versione cantata o strumentale di Music to Watch Girls By, entrata negli anni nel repertorio di tanti artisti a partire da Andy Williams fino a Leonard Nimoy, il mitico vulcaniano, il signor Spock di Star Trek, la cosa interessante di questi pezzi è che all'improvviso hanno cominciato a camminare da soli, annullando ogni legame con i loro spot originari di riferimento, partendo quindi dal presupposto più ovvio, cioè che un jingle o più in generale una determinata sonorizzazione pubblicitaria è un brano musicale ideato per vendere un prodotto e che una canzone al contrario è lei stessa il prodotto artistico. Beh, nei casi delle due canzoni di cui sopra tutto si capovolge e appunto il passaggio da un ambito all'altro è assolutamente totale, un vero salto di specie. Non solo, pezzi come We've Only Just Begun o Music to Watch Girls By sono diventati nel tempo così interni al repertorio di Carpenters o Andy Williams da essere percepiti come composizioni originali di quegli stessi artisti. E c'è poi il caso di I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony, pezzo associato alla Coca-Cola che ha una storia molto movimentata. Andrew Cushion, Goodbye.

Goodbye, nuovo singolo di Andrew Cushion, artista di Newcastle, molto Oasis e non a caso ha collaborato ed è stato in tour con Noel Gallagher, molto influenzato anche da Paul Weller, Dylan, Beatles o Donovan, nomi che cita spesso nelle interviste. Giocava a calcio, faceva il portiere, giocando ha conosciuto il primo manager che gli ha presentato Noel Gallagher e da lì è partito tutto. Torno al pezzo I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony, che effettivamente ha una storia molto movimentata. Tanto per ricordare però di cosa parliamo, sentiamoci un frammentino, c'è Alessandro Chiappini in regia, vai Ale.

Ecco, così è tutto più chiaro, pezzo molto famoso, totalmente incardinato dentro la cultura popolare. Questo era il jingle radiofonico del 71 di Buy the World a Coke. Il frammentino era dal 45 giri che ti spedivano e infatti qui scricchiolava il giusto se mandavi un certo numero di tappi. Le voci sono dei New Seekers, gruppo vocale inglese, brano ricalcato, attenzione, su un'altra canzone, True Love and Apple Pie, un pezzo inciso in Gran Bretagna nel 71 da Susan Shirley, che però nessuno si filerà, al che gli stessi autori inglesi del brano, insieme con i pubblicitari della multinazionale americana, lo rielaboreranno come jingle, intitolandolo appunto Buy the World a Coke, e lo spediranno in America per essere utilizzato in radio. Piacerà così tanto al pubblico che molti ascoltatori cominceranno a chiedere se mai fosse esistita una versione estesa di quella canzoncina. Nel frattempo parte in televisione anche lo spot della bevanda, spot famosissimo girato fuori Roma in collina a Manziana, quello con persone di diverse etnie che cantano in coro la canzoncina e tengono in mano le bottigliette con il classico logo scritto in varie lingue. Tutto in playback, le voci sono degli Hillside Singers, un gruppo di turnisti americani che aveva sostituito all'ultimo momento in studio i New Seekers, non disponibili nei giorni della registrazione. Qui la storia diventa sempre più intricata. Roxy, Primal Scream.

Rocks, i Primal Scream, il singolo dall'album Give Out But Don't Give Up, e ora questa Non Te L'Aspetti, e ancora suona tantissimo, usciva nel 2004, senti che Robbie

Are You Talking to Me, un edit del singolo più noto dei Torpedo Boys, il duo nippo tedesco, pezzo presente anche all'interno del primo album Headache Music, uscito 20 anni fa e celebrato nel 2025 con un'uscita in vinile. Torno un istante al jingle della bevanda analcolica.

Gassata più famosa al mondo, nata nel 1886, quindi 140 anni fa. Il pezzo Buy the World Coke utilizzato nel jingle e nello spot TV avrà, come detto, così tanto successo che si deciderà di farlo uscire come una canzone a sé, togliendo ogni riferimento alla bevanda. Non solo, usciranno due versioni, stesso titolo I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony, ma leggermente diverse nel testo e nell'arrangiamento una dall'altra, quella degli Hillside Singers, le voci dello spot TV, e quella dei New Seekers, che invece avevano cantato nel jingle originario. E tutte e due le versioni andranno in classifica. Io però, quando sento il pezzo, e sarà solo una mia sensazione, penso subito alla bevanda, e quindi almeno per me il passaggio a brano, diciamo autonomo, come nel caso dei due pezzi ricordati prima, non è che ha funzionato benissimo. Anzi, secondo me ha contribuito a consolidare il jingle e a ribadire il legame della canzone a un marchio specifico. Ovviamente ci sono anche altri esempi, più illuminanti però sono le tre canzoni menzionate fin qui: Rain Cloud, The Haircut 100.

Rain Cloud, gli Haircut 100 e The Box in the Compass, il nuovo album appena uscito, il primo da Pelican West con cui avevano debuttato 44 anni fa nell'82, vedi che c'è sempre speranza. Due anni dopo, nel 1984, avevano pubblicato un secondo disco, ma stavolta alla voce non c'era più Nick Hayward, leader del gruppo. Pelican West è stato importante, era tra i dischi che hanno segnato il momento nel 1982 in cui il soul pop entrava in classifica in Gran Bretagna. Un'ondata con dentro ognuno con la sua specificità, Funkapolitan, ABC e anche prima i Modern Romance, poi nell'83 arriveranno i Wham e il genere volerà a livello internazionale. Il disco degli Haircut 100

Non è male, ci sono chitarre e intrecci sonori qui e là che sembrano usciti da Pelican West, e questo è divertentissimo. E poi la voce di Hayward, che non so come ha fatto a conservarla così. Per chi si ricorda il primo album, forse Boxing the Compass andrebbe sentito. Summertime remixata da Smooth.

Summertime, la versione dei Society of Seven del classico di George Gershwin, remixata da Smooth, tra i più noti produttori e remixer inglesi, molto sullo stile della versione indimenticabile di Billy Stewart. È comunque un pezzo che in tantissimi hanno rieseguito tra i vari nomi Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Astrid Gilberto, All I've Got, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, ed Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a POGC, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: GR 24 di mezzanotte.
2: Lampedusa, il Papa prega per i migranti morti in mare, l'Europa dice chiamata ad una responsabilità epocale. Milioni di persone ai funerali di Khamenei a Teheran l'11 luglio, ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti. Trump, il comizio per il 4 luglio, identità sotto attacco, non saremo mai un paese comunista. Mondiali, Marocco vola ai quarti battendo il Canada, tennis agli ottavi di Wimbledon, Cobolli e Paolini, atletica Larissa Iapichino nel salto in lungo batte il record di mamma Fiona May. Un saluto dalla redazione di GR24, Carmelo Lauricella in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla visita di Papa Leone a Lampedusa con il pensiero al dramma dei migranti e a 13 anni esatti dal suo predecessore. Un monito potente all'Europa chiamata ad una responsabilità epocale, quella, dice il pontefice, di accogliere i migranti.
3: Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Papa Leone vola a Lampedusa per una visita pastorale e prega sulle tombe dei tanti migranti morti in mare, sepolti nel cimitero dei senza nome di Calapiana. Accolto per il governo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Papa Leone attraversa poi da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro, simbolo d'ingresso dei migranti nel vecchio continente. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, dice Papa Leone, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
4: Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
3: I morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, dice Papa Leone. L'Europa, sottolinea, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo, dice Papa Leone, lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E in serata di ritorno dalla sua visita a Lampedusa, Prevost si è recato all'ambasciata statunitense presso la Santa Sede in occasione della festa nazionale dell'indipendenza americana. Le celebrazioni per il 250esimo anniversario stanno prendendo il via in tutto il paese, ma già prima del via ufficiale Donald Trump al Monte Rushmore ha parlato del comunismo come di una minaccia mortale alla libertà americana, invitando a difendere la specificità di essere americani. Celebrazioni che si stanno svolgendo in un clima torrido che ha portato ad annullare la tradizionale parata a Washington. E ora in Medio Oriente, in Iran, i funerali della guida suprema Ali Khamenei, mentre i negoziati con Washington riprenderanno l'11 luglio in Pakistan.
5: Vogliamo giustizia per l'aggressione americana, il messaggio di Teheran all'indomani dell'omaggio a Khamenei.

0: di oltre 70 delegazioni da tutto il mondo. Intanto una marea nera invade la capitale e altre città come Qom e Mashhad, dando il via al rito dell'addio all'Ayatollah che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, pianti e preghiere, cori contro l'America inaugurano una settimana di esequie cui sono attese oltre 15 milioni di persone. Sono tutti lì, basterebbe un colpo, ma poi non avremo più con chi negoziare, la battuta con la stampa di Trump che parla di finte lacrime della piazza. L'11 luglio a Islamabad riprenderanno i negoziati, annuncia intanto la TV saudita Al-Arabiya, sanzioni, fondi iraniani congelati e programma nucleare i principali dossier in attesa, mentre su Hormuz l'Iran annuncia corsie preferenziali per i paesi amici, a partire dalla Cina. E il ministro degli esteri Araghchi mostra su Telegram le immagini di un incontro con i dirigenti di Hamas e Hezbollah, provocazione subito ripresa dai media israeliani. Infine, nel sud del Libano, un miliziano armato del movimento sciita alla peggio in un contatto con le forze armate israeliane. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump e lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il Cremlino avrebbe ribadito la sua disponibilità a una soluzione diplomatica su Kiev basata sugli approcci russi. E in Italia con la cronaca, tragedia a Otranto dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l'uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente. L'uomo si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male, si è accasciato per terra e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia. Vittima aggressore nato in Italia da genitori gambiani non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici anche se non risulta in cura in nessuna struttura. E per il tifoso ferito in occasione del derby Torino-Juve dello scorso 24 maggio, la procura chiede l'arresto di un agente. Il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo un lacrimogeno.
2: Non una bottiglia né un sasso come ipotizzato nelle prime ricostruzioni. A colpire alla testa di Marco Basoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito negli atti come corpo contundente ad alta velocità. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile della polizia che avrebbe colpito con un lacrimogeno il tifoso bianconero ferito prima del derby Toro-Juve giocato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo colpendo il 37enne ultrabianconero. Decisive ai fini della svolta dell'inchiesta sarebbero state la visione di alcuni filmati e le testimonianze dei colleghi dell'agente. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, alle parole di Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del SIULP di Torino, il sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia. Lascia senza parole sapere che a ferirmi sia stato un agente. Tornare allo stadio non me la sento, ha dichiarato il 37enne ultraferito. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: E in chiusura lo sport tra Gran Premio tennis e mondiali di calcio.
3: Un sabato da dominatore per Kimi Antonelli, come mai un italiano era riuscito a fare a Silverstone. Innanzitutto la vittoria nella gara sprint, la prima in carriera per il bolognese, che ha preceduto Hamilton, Norris, Russell e Leclerc. L'azzurro guadagna così punti in classifica sui rivali, che saranno dietro di lui anche nella griglia di partenza della gara lunga di oggi alle 16. Una super qualifica, con distacchi abissali, che però non era iniziata bene, come racconta lo stesso Kimi.
4: Primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
3: In prima fila un ottimo Leclerc, poi Hamilton e Russell. Insomma, fin qui un weekend positivo anche per le Ferrari in attesa della gara di oggi. A qualche chilometro più a sud, a Wimbledon, è stato invece un sabato dolce amaro per i colori azzurri. Cobolli lotta 5-7 prima di avere ragione di Khachanov e accedere agli ottavi, esattamente come fa la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. Chi invece saluta sono Sonego, che lotta 4-7 contro Fritz prima di arrendersi all'americano, e Berrettini. Il romano recupera uno svantaggio di 2-7 ma poi cede al quinto a Dimitrov. Oggi iniziano gli ottavi e torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Nel torneo femminile Paolini torna autoritaria e in due set si sbarazza di Saccari, mentre fanno rumore le eliminazioni di due favoriti.

0: partite come Rybakina e Swiatek. E gli ottavi sono cominciati anche al Mondiale di Calcio. A Houston il Marocco fatica un tempo, poi prende le misure al Canada e dilaga fino al 3-0 finale, firmato dalla doppietta di Unai e dal gol di Rahimi. Per la seconda volta di fila i Leoni dell'Atlante sono tra i migliori 8 al mondo. Al Tour de France la prima maglia gialla è di Jonas Vingegaard. Il danese guida il suo team Visma nella cronosquadra di Barcellona che dà il via alla Grand Boucle. A 8 secondi Filippo Ganna, che a lungo accarezza il sogno della leadership prima di arrendersi al vincitore del Giro d'Italia. Un po' indietro Tadej Pogačar, che è staccato 12 secondi dal rivale Vingegaard. Infine il rugby, nel primo appuntamento della Nations Championship, l'Italia cede 27-10 al Giappone. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E per l'atletica Larissa Iapichino, poco fa nel salto in lungo mette a segno 7-12, record italiano, un centimetro in più di mamma Fiona May. Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Carmelo Larucella in regia, un saluto da Alessandra Skepisi, un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: E ci siamo, sono le ultime puntate in diretta della stagione di RadioTube, perché iniziamo il mese di luglio ed è l'ultimo mese delle dirette, ma per agosto vi terremo compagnia quotidianamente, intanto con i nostri TikToker che abbiamo incontrato quest'anno ogni settimana, ma li riascolteremo durante tutto il mese di agosto, e con un format nuovo che stiamo preparando per voi proprio in questi giorni e proprio per i fine settimana delle lunghe vacanze estive, lunghe più o meno, perché comunque io in radio ci sono lo stesso, ma insomma sappiamo che le trasmissioni di Radio 24 vanno in vacanza, ma siamo ancora in diretta fino alle 18 ogni sabato per tutto il mese di luglio. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure andate su @MartaCagnola in quasi tutti i social e mi trovate per tenervi in contatto con noi. Le nostre due ore, la seconda sarà quella di RadioTube Social Village, social network con tutta la attualità della rete, dalla rete. Io andrò in pensione sbagliando i titoli delle mie trasmissioni, se mai ci andrò non riuscirò mai a fare un percorso netto in una puntata, non importa, la prima ora è quella di RadioTube Social Village con tantissimi spettacoli. Parleremo molto di musica questa settimana, ma anche di televisione, perché è cominciata la stagione dei palinsesti, la chiamiamo così, in realtà sono una manciata di conferenze stampa con gli addetti ai lavori per illustrare tutto quello che succederà nella prossima stagione televisiva. Abbiamo iniziato in questi giorni, ma poi proseguiremo con la prossima settimana, la prossima puntata di RadioTube. Con cosa iniziamo? Con un pezzo che mi mette subito nell'umore giusto, non lo so, per una serata estiva, per un aperitivo, per... fate voi, sentite qua.

0: Sono impazzita per questo pezzo che si intitola Dancing Without You. La definizione da comunicato stampa è questa: una celebrazione euforica della libertà, dell'espressione di sé e della connessione, firmata da tre generazioni di innovatori della disco music. Beh, c'è il leggendario Nile Rodgers, io dico solo Chic, e così ci capiamo subito. C'è la voce pazzesca di Sophia Ellis Bextor e c'è l'idea di un amico di RadioTube, nostro amico, noi lo seguiamo sempre con grandissima passione, Giuseppe Savoni, cioè Disco Bambino. Ciao Giuseppe, benvenuto.
1: Ciao, ciao Marta, come stai?
0: Benone, contentissima di sentirti. Sappi che sul mio telefono sei salvato come Giuseppe Disco Bambino Savoni. Tutto
1: beh,
0: insieme.
1: Diciamo, direi che è perfetto, vabbè, perché io sono tutte e due le persone.
0: Esatto. Allora, Giuseppe, questo pezzo è pazzesco, già mio inno estivo totale, ma mi piacerebbe intanto fare un passo indietro, perché chi non ti conoscesse e sentisse il mio entusiasmo da fan pazza e scriteriata, potrebbe chiedersi: ma per chi è Disco Bambino? Perché questo nickname così assurdo? Ritorniamo un po' a raccontare, non è la prima volta, ma ci tengo, il progetto di Disco Bambino.
1: Certo, ma allora il progetto di Disco Bambino nasce qualche anno fa su Instagram, principalmente, come una voglia personale di riportare sotto i riflettori o comunque a conoscenza di un pubblico magari non solo italiano ma anche internazionale quelli che sono i personaggi, la musica con cui io sono cresciuto da piccolo. E siccome ho avuto un'infanzia un po' particolare, perché io non ho mai amato i giocattoli, ho sempre cercato i dischi, sono sempre stato a contatto con la disco music grazie anche ai miei fratelli che all'epoca, insomma fine anni 70, loro erano teenagers, e anche le mie cugine che mi portavano a ballare con loro, sono stato sempre in contatto con quel mondo. Quindi Disco Bambino è da un lato un tributo alla famosissima Disco Bambina di Heather Parisi, che è stato forse uno dei primi pezzi che io ho amato sin da bambino. E poi nel tempo ho pensato che comunque questo nome Disco Bambino rappresenta tutto il progetto, cioè questo ritorno alla mia infanzia, alla disco music della mia infanzia, di quando ero bambino, e quindi la celebrazione di tutto quel mondo, ovviamente non solo musicale ma anche, diciamo, artistico, quindi i personaggi, le trasmissioni TV in cui poi questi personaggi si esibivano. Quindi diciamo è una cosa che è nata per gioco e oggi mi fa piacere che, insomma, c'è tanta gente molto appassionata a questa pagina,
0: che ha quasi 400.000 follower, quindi è diventata una pagina importantissima. Tra l'altro sorridevo perché abbiamo un'infanzia molto simile, anche per questo sono grande fan. Sì. Probabilmente tu Disco Bambino, a me a casa mi chiamavano Pupa Rock, e quindi la citazione è vicina, la citazione
1: certo,
0: è vicina.
1: Certo, due singoli molto vicini, sì,
0: esatto.
1: Due singoli della Parisi molto molto vicini.
0: Giuseppe, la tua infanzia l'hai celebrata in tanti modi e la celebri nel tuo Instagram, perché il progetto di Disco Bambino è un progetto anche legato alla tua voglia di fare musica, non solo sì, al tuo bisogno di ascoltarla e di viverla, perché fin da bambino tu poi la musica la facevi.
1: Certo, sì, ma infatti già da piccolo io amavo cantare, amavo ballare, e ho avuto la fortuna di avere dei genitori abbastanza aperti di mente, perché comunque considera, io sono nato in un paesino nella provincia di Bari che alla fine degli anni 70, diciamo, che era insomma un posto in cui bambini come me erano visti un po', come dire, particolari, no? Fuori dal comune. E quindi con il sostegno dei miei genitori ho iniziato a studiare musica, canto, ballo già da piccolissimo, e poi insomma nel corso della mia vita ho iniziato a comporre, ho iniziato a produrre, e quindi diciamo la parte creativa della musica, di questa passione per la musica, è stata sempre lì sin dall'inizio. Quindi diciamo

0: non lo so, l'universo fa le sue cose, no? Organizza le cose in modo così, che poi magari avvengano, insomma, nel corso di tanti anni. E ho prodotto tanti tipi di musica, dall'elettronica, la musica dance, la musica house. Poi quando mi sono trasferito a New York, insomma, sono stato a contatto con tanti produttori musicali. Quindi, come dire, Disco Bambino è diventato anche un progetto di produzione musicale, perché questa passione è anche la voglia di riproporre magari delle sonorità tipiche della musica disco italiana o della Italo disco di quegli anni, e quindi un po' portarla anche in una situazione più contemporanea, musicale, e farla conoscere anche ai ragazzi.
1: I primi progetti, al di là del tuo lavoro poi negli Stati Uniti come Giuseppe, che è un lavoro che noi se cerchiamo in rete troviamo molte cose, ma i primi lavori come Disco Bambino sono stati molto legati al progetto della pagina Instagram, eccetera, ma poi è scoppiato oltre alla pagina il tuo progetto, perché è diventata una cosa importante, ascoltata, vera.
0: Sì, ma guarda Marta, è stata una sorpresa vedere l'interesse a livello internazionale per quel tipo di musica, per quel tipo di cultura, perché poi la cosa che mi affascina di più di tutto questo progetto è che quando parlo di musica, no? Di musica di Italian disco, Italo disco, la gente, come dire, si interessa non solo dalla parte sonora, ma è proprio un immaginario che si apre, e quindi con la produzione della musica, ovviamente non miro solo a creare dei bei pezzi che magari comunichino qualcosa a qualcuno, però c'è anche, come dire, la voglia di aprire un immaginario. Quindi questo modo di produrre musica per me è veramente fantastico, mi entusiasma molto, e vedo anche che la gente, insomma, apprezza.
1: Quest'estate, Dancing Without You, pezzo inno pazzesco. Prima raccontami com'è nato il pezzo, perché poi voglio sapere qualcosa di questi featuring
0: Un
1: pazzeschi.
0: po' di gossip.
1: Eh sì.
0: Ma guarda, il pezzo nasce circa un anno e mezzo fa. Ero a Londra e avevo questa melodia che tornava, ed ero con questo produttore Tim Powell, che, insomma, ha prodotto parecchie cose, insomma, anche per i Pet Shop Boys, Cher, e abbiamo tirato giù quella che è lo scheletro del pezzo, la melodia. Siccome sono un amico di Nile Rodgers da tantissimi anni, abbiamo lavorato insieme su vari progetti. Nile è una persona fantastica, oltre ad essere insomma, un mostro sacro della musica, mi ha sempre detto: Beppe, un giorno se tu vorrai fare qualcosa insieme, me lo fai sapere, mandami delle idee e vediamo. Quindi io ho preso coraggio e gli ho mandato un paio di demo. E lui ha scelto quella che all'inizio era Dancing Without You, diciamo, quella melodia. Ha registrato le sue chitarre iconiche mentre era in vacanza su un'isola non so dove, e niente, abbiamo iniziato a lavorare sull'arrangiamento, che ovviamente nel corso di tanti mesi prendeva sempre più identità, sempre più forma. Poi, tramite un'amica in comune, sono andato a vedere un concerto di Sophie Ellis Bextor a New York, e mi ha molto colpito vederla on stage, a parte insomma, la sua presenza, proprio quella della disco diva per eccellenza. Ho amato la sua interpretazione, la sua voce, insomma, che poi tutti conoscono. E ho detto: vabbè, perché no? Insomma, tramite questa amica l'ho contattata, gli ho mandato il pezzo, e lei si è innamorata follemente subito e ha scritto il testo, ha scritto questo testo, Dancing Without You, e poi, senza saperlo, senza darle troppe dritte, ha scritto questo testo in cui lei parla di una diva che è sul palcoscenico, una star sotto i riflettori, amata da tutti, ma con il cuore infranto. Quindi, che mi ha fatto pensare molto un po' alle nostre dive, no? Degli anni, fine anni 70, primi anni 80, personaggi come Stefania Rotolo, come Raffaella Carrà, insomma donne fortissime, adorate.

0: notte stupende sul palcoscenico, ma con una vita privata abbastanza, come dire, difficile. E quindi è stato come dire, un cerchio che si è chiuso in modo così naturale. E niente, oggi è lì fuori, così tutti la possono ascoltare e la possono ballare.
1: Sì, guarda, è emozionante il tuo racconto perché sono storie che scaldano e riempiono il mio cuore di nostalgia allo stesso tempo. Grande inno di libertà, però pronto per il mese del Pride, per le serate in discoteca, l'estate da ballare, insomma, ci dobbiamo scatenare con le scarpette argentate come da artwork della copertina, anche quella sempre, sembra proprio uscita dagli anni 80, dai disegni di Densiteria dell'aerografo degli anni 80, perfetto.
0: Esatto, sì, perché abbiamo voluto mantenere quell'identità anche con la copertina, che poi è stato un lavoro di questo artista tedesco Sandro Rybak, con la direzione artistica del mio compagno Giuseppe Giammetta. Sono stati proprio. È stata una combo fantastica perché amo anche la copertina.
1: Anch'io tantissimo. Giuseppe, noi ti vogliamo un po' di più in Italia, però come si può fare che sei sempre negli Stati
0: Non lo
1: Uniti?
0: so, non lo so, dobbiamo trovare un modo. In
1: Dobbiamo
0: questi
1: trovare un
0: ultimi mesi sono
1: modo, devi
0: stato un
1: venire a
0: po'.
1: fare più cose in Italia, non c'è niente da
0: Sì,
1: fare
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: i tuoi disco bambini di Disco Bambino ti reclamano.
0: È vero, lo farò speriamo di farlo, insomma, presto.
1: Ecco, noi intanto ci balliamo questa Dancing Without You, Disco Bambino e poi due miti viventi come Sophie Ellis Bextor e Nile Rodgers. E non dobbiamo neanche, cioè proprio non dobbiamo aggiungere nulla a questi nomi. Ce la balliamo, ci sentiamo liberi, felici, leggeri, prepariamo i sandaletti col tacco argentato e andiamo.
0: Sì,
1: Cosa dobbiamo fare, Giuseppe, così?
0: perfetto, io direi che abbiamo tutto.
1: Abbiamo tutto, grazie a
0: Grazie,
1: Giuseppe Savoni, Disco Bambino. Andate a seguire anche la
0: Marta.
1: pagina perché vi fate un pieno di disco ball, giacche coi lustrini, colori caramella della televisione anni 80. Fanno bene all'anima. Grazie
0: È
1: Giuseppe, a
0: vero.
1: presto.
0: Grazie, grazie, Marta.

0: È uscito ieri, venerdì 3 luglio, su tutte le piattaforme digitali Ragazzi di Campagna. È il primo EP di Principe. Si è fatto notare con Mon Amour, brano con cui è arrivato tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2026, e poi ha proseguito il suo percorso con Domenica Tristissima. Principe, che è un ragazzo bolognese, si chiama Eugenio Bovina, di nome vero, è completamente matto, è veramente di una simpatia unica. Ha girato in questo periodo a bordo di un van per incontrare i suoi fan, che sono già molti, per presentare questo EP nelle varie città. Noi siamo saliti sul van e lo abbiamo incontrato pochi giorni fa. Ecco, Principe. Allora, intanto, vabbè, devo partire con 40.019. Piacere, io sono 20.871, perché anch'io sono una ragazza di campagna.
1: Bellissimo, bellissimo, piacere, 20.171.
0: Piacere. 20.170, siamo ragazzi di campagna.
1: Piacere mio, sia il cap del mio paesino, ovviamente, quindi ho detto l'intro del mio primo disco, si chiama Ragazzi di Campagna. Come non mettere il cap del mio paesino? Sant'Agata Bolognese si chiama.
0: Vabbè, però, un paesino un po' importante, poi ti chiedo, perché Sant'Agata Bolognese ne ha di specialità locali, è vero. Piuttosto importanti. Allora, devo partire però ancora prima che dal titolo dell'album, dal tuo nome. Sai che io negli anni chiedo sempre, no, a chi ha un nome d'arte, ma ti sei pentito? In tanti si sono pentiti, invece tu hai scelto un nome d'arte elegante, sì, che va su tutto, sì. Com'è andata?
1: La scelta in realtà è molto, forse è noiosa, non è una storia così incredibile. Ero quarto superiore, dovevo scegliere il mio nome d'arte, Principe, ho detto boh, suona bene, fin quando arriva la prof di italiano, di letteratura, per le vacanze estive, dice: ragazzi, per quest'estate studiatevi il Principe di Machiavelli. Ho detto, chiamiamoci Principe, ovviamente. Quindi ho detto, segno del destino, va bene.
0: Così, è così, sì. Era quello giusto. Ragazzo di campagna, senti, la musica italiana ha nella provincia una grandissima ricchezza. Il cantautorato italiano si è tanto nutrito di città, ma anche di provincia. Ne vai fiero?
1: Tanto, sono tanto legato a casa mia. Amo la provincia, amo il paesino, amo la, come si chiama? La velocità della vita nel paesino. Non sono fan della fretta, non sono fan di fare cose di corsa, perché secondo me non, chi sto rincorrendo. Quindi preferisco andare con calma e fare le cose fatte bene, un passo alla volta. Quindi sì, mi piace tanto il mio paesino, assolutamente.
0: Allora, un paesino che intanto ha la caratteristica dei motori, vabbè, è in Emilia, si va veloce, sì, e si sgasa, sì. Ma anche della musica, perché sì, è il paese di Nilla Pizzi, ragazzi.
1: Assolutamente, tra l'altro abitava nella mia via, nella mia stessa via, quindi incredibile, quindi c'è, abbiamo la Lamborghini, tra l'altro fa veramente ridere, su Google Maps è più grande la Lamborghini del paesino, e poi Nilla Pizzi, che è stata la prima a vincere il primo Sanremo della storia, per poi in realtà partecipare tantissime volte, sia come concorrente che come conduttrice.
0: Sì. Tu a Sanremo ci sei andato vicino stavolta?
1: Abbiamo fatto Sanremo Giovani, meno.
0: Sì, no. È un pazzo.
1: No, hai ragione. Sì. Sanremo Giovani.
0: Com'è stato?
1: Stupendo. Secondo me, se ti metti nell'ottica di goderti le cose, te le vivi bene. Potevo vivermela anche male, ovvero magari con ansia, con mio Dio, ho detto: ascolta, ma io sono qua, sono contentissimo, porta la mia musica. Mi comporto come se fossi in cameretta mia, c'ho tutti i miei amici che mi guardano, spero che la canzone piaccia, godiamocela.
0: Io ti conosco da 5 minuti, non mi sembri uno che vive d'ansia.
1: In realtà io sì.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ah, la nascondi bene.
1: Grazie, sono bravo a nascondere. No, sì, però vorrei anche riconoscere quando ci sono dei bei momenti, sennò non mi godo per cosa sto facendo tutto questo, capito? Me l'hanno insegnato persone più grandi di me fino a poco fa, non riuscivo a godermi le cose.
0: Anche perché se non vivi non puoi scrivere, e tu scrivi tanto di te, delle persone che ti circondano, intanto che accarezzi la chitarra che hai tra le mani, delle tue storie sentimentali, delle storie della tua vita, delle storie di un ragazzo di 22
1: anni da poco. Sì. È il mio modo per essere sincero, e non abbiamo sempre la fortuna di parlare con qualcuno, no? E non siamo neanche sempre troppo sinceri con noi stessi a volte. E qualche volta, secondo me, è giusto esserlo. Il mio modo è scrivere. E così dico, ok, dai, le cose stanno così, accettiamolo, va bene anche così. E non ho tante pretese, io cerco di raccontare la mia verità, no? Cioè, cerco di essere sincero e sperare che la gente si riveda in queste cose, sia belle che brutte.
0: Io nella tua malinconia un po' mi ci rivedo, perché si dice, no, ho letto tante cose, tu canti della tua generazione, ma invece quel sentimento lì travalica un po' l'età. Grazie. C'è sempre nelle tue canzoni?
1: Sempre, sono estremamente malinconico, faccio tanto fatica, come ti dicevo prima, a godermi il momento. Penso sempre al prima, al dopo, e penso sempre che quello che è venuto prima è più bello. Adesso da poco, in realtà da Sanremo Giovani, perché una delle cose più grosse che mi sia mai capitato, mi sono detto, oh, ma concentriamoci un attimo, cioè questa cosa è una cosa stupenda, godiamocela. Ed è stato forse uno dei primi momenti dopo tanti anni in cui ero presente e ho detto, cavolo, stupendo, godiamocelo. E da lì sto cercando di dire, quando ho cose belle almeno rendiamocene conto.
0: Giusto, anche se il bello è anche vedere quella vena malinconica nella domenica e nell'estate. Quando tu mi parli con una vena di dolcezza di estate e di domenica, dico, ah, azzeccato tutto.
1: La domenica è delicato come giorno, può essere più bello come il più brutto di tutti. Quando ero con la ragazzina, con la fidanzatina, tutto molto bello, il giorno in cui si sta insieme, non c'è scuola, stiamo insieme finalmente. Poi dopo, quando sei... ti lasci oppure sei da solo, è il giorno più triste, perché il giorno dopo è lunedì, quindi rinizia la settimana, sei da solo come un cane, quindi non può essere che una domenica tristissima e basta.
0: Lasciarsi è brutto, ma se tu non ti fossi lasciato, come avresti fatto a scrivere queste canzoni? Ci sta!
1: Ma infatti

0: Secondo me, finché tramutiamo la sofferenza in qualcosa, è giusto. O no? Soffrire, perché se la lasciamo lì marcire ci fa solo male. Quindi ci sta, ognuno di noi, secondo me, deve avere una valvola di sfogo dove non lasciargli la sofferenza, che sennò è inutile.
1: Hai parlato della cameretta, c'è questa dimensione tua privata della soffitta al liceo, della cameretta, dei tuoi ricordi. Cioè, ci porti per mano in un tuo mondo nel quale poi noi entriamo così un po' in punta di piedi.
0: Sì, avevo una mansarda, una soffitta, e ci facevo tante cose. Facevo finta di studiare, suonavo, ci portavo le signorine per volerci bene.
1: Se non si fa 22 anni,
0: capito,
1: se
0: capito,
1: non ci si vuole bene a 22 anni.
0: Se non ci si vuole bene a 22 anni è importantissimo volersi bene. E quindi no, assolutamente, soffitta di cielo è un bellissimo spaccato nella mia memoria delle mie superiori, sì.
1: Che sono passate da 3 giorni ai 22 anni, vabbè.
0: Ci sono passate da poco, però comunque un bel ricordo.
1: Allora, devo dirlo alla radio perché non si vede, noi in questo momento siamo in un van.
0: Sì.
1: E van che ha già fatto un po' di chilometri, che cosa hai combinato?
0: Per l'uscita del disco mi sono detto, ma dato che è tutto digitale, perché io non vado da tutte le persone che mi ascoltano, o almeno tutte quelle che riesco a livello di tempo e umanamente, ad andare a cantare le canzoni dell'EP in anteprima. Quindi con questo furgoncino siamo partiti una settimana fa precisamente e ci siamo fatti tutta l'Italia, dal nord al sud, e siamo andati da tutti i ragazzi che mi ascoltano a cantargli in anteprima. Abbiamo anche davanti, non si vede, una chitarra tutta firmata da coloro che hanno... hanno fatto parte di questo viaggio e hanno sentito le mie canzoni.
1: Ragazzi e ragazze, perché vedo lì che c'è scritto sei so cute con un cuoricino, questa è una ragazza.
0: Questa è una ragazza.
1: Adesso sì. Che cosa vedi davanti a te? L'anno scorso provare con Sanremo, secondo me ci si può provare di nuovo, perché visto che ti ha fatto bene, perché no? Cosa vedi davanti?
0: Adesso sto pensando poco, per la prima volta nella mia vita, al dopo. Ho un'estate pienissima, adesso esce il disco, ho tantissime date del tour. Quindi quest'estate si spinge come matti e vediamo che succede. Dopo noi comunque in realtà siamo ancora, cioè, già pieni di musica per il dopo. E un passo alla volta. Adesso per la prima volta dico, pensiamo al presente, spingiamo quest'estate, suoniamo in tante città, quindi godiamocela e spingiamo.
1: Tanto il van ha imparato a guidarlo, chi ti ferma più?
0: Non so guidare anche un camper, 7 metri enorme, quindi adesso lo guido come una smart.
1: Grazie
0: a te, gentilissima.
1: Beh, abbiamo parlato per ora molto di musica, con intanto il progetto di Disco Bambino. È un progetto che noi abbiamo seguito veramente da tanto tempo, passando soprattutto nella seconda ora, quella di RadioTube Social Network, perché è un progetto molto legato alla rete, molto legato a una pagina Instagram, che è una pagina un po' nostalgica della disco music, soprattutto italiana, anni 70, primi anni 80, no? Quelle giacche di lustrini, quelle disco ball che giravano negli studi televisivi. Ma è un progetto di Giuseppe Savoni, lui è Disco Bambino, che diventa anche un progetto che fa musica, e abbiamo parlato del nuovo singolo di Disco Bambino con Sophie Ellis Baxter e niente meno che Nile Rodgers, quindi due nomi pazzeschi. E quindi un singolo che ci fa ballare, ci farà ballare tutta l'estate. E poi ancora abbiamo conosciuto Principe. Avete sentito? Matto, completamente matto, un ragazzino a 22 anni, un ragazzo bolognese che ha provato con Sanremo Giovani l'anno scorso, è arrivato quasi fino in fondo, secondo me è un nome da appuntarsi perché ne sentiremo ancora parlare. È uscito ieri con il suo primo EP, Ragazzi di Campagna. Lui è un ragazzo di campagna molto particolare, molto simpatico. L'abbiamo conosciuto insieme, l'abbiamo incontrato qualche giorno fa in una bocciofila milanese. Con questo ho detto tutto, adesso poi però parliamo di un gruppo sempre giovanissimo, ma questa volta norvegese, che è il gruppo che firma uno dei pezzi che caratterizzano l'estate 2026, eccolo.

0: Freschezza, originalità e talento forgiato nella fredda Scandinavia. Loro sono i The Bausa, trio norvegese composto da Edvard, Philip, Fredrik. Hanno anche dei cognomi che io non vi pronuncio perché sicuramente li sbaglio. Il nuovo volto della scena house internazionale. Stanno mettendo a soqquadro le classifiche con il brano Magnetic, divenuto un simbolo dell'estate 2026, arrivato al quinto posto della classifica Viral 50 Global di Spotify. Sono il nuovo volto della scena Scandi House, come amano definire il loro genere. Hanno già dimostrato di poter sapientemente mescolare suoni orecchiabili e quell'irrefrenabile voglia di spensieratezza tipica dell'estate e non solo. Sono passati per Roma e per Milano per i festival estivi, ma torneranno a Milano per la loro prima data già annunciata al Circolo Magnolia il 1 novembre 2026. Altro che estate, qua dobbiamo cominciare a comprare i biglietti anche per l'inverno, se non addirittura per l'estate prossima. Allora, i Bausa li abbiamo incontrati e non potevamo che iniziare col chiedere loro cosa significa Bausa, da dove viene questo nome. Certo, una domanda un po' stupida, però cosa significa Bausa?
1: That's not a stupid question, you know?
2: Invece non è una domanda stupida, sai? È una buona domanda. Abbiamo capito che non significava ciò che pensavamo significasse. Un nostro amico ci ha detto: dovreste chiamarvi i Bausa Brothers, i fratelli Bausa, perché Bausa significa boss in tedesco. Poi abbiamo scoperto che in realtà non significava quello. Con Google Translate abbiamo imparato che Bausa significa qualcosa di grande e ambizioso in qualche lingua. Questo ci è piaciuto. Ci piace immaginarci dei boss ambiziosi.

0: Ma come si sono incontrati Edward, Philip e Frederick? Eccoli qua.
1: We met like 6 years ago.
2: Yeah,
1: or
2: six
1: you guys?
2: Me and Philip met in middle school.
3: Yeah. Ci siamo incontrati circa 6 anni fa ad una festa. Avevamo circa 16 anni. Avevamo fatto musica per circa 2 settimane. Edward studiava musica già da 4 anni. Gli abbiamo fatto sentire una canzone di compleanno a cui avevamo lavorato. Era terribile. Lui ha finto che gli piacesse, allora gli abbiamo detto: andiamo in studio insieme. C'è stata da subito grande chimica tra noi. In 3 ore abbiamo scritto un pezzo e ci abbiamo ballato sopra tutta la notte.

0: Allora, c'è una cosa un po' particolare che caratterizza la musica norvegese, i ragazzi norvegesi. Ce l'hanno spiegata loro come hanno iniziato a fare musica i The Bauza, eccoli.
1: That's basically where we come from. It's called Russmusik.
2: Noi veniamo dalla cosiddetta Russmusik, cioè creando musica da suonare sui partibus per i diplomati. Vieni pagato per realizzare musica appositamente per queste feste. Abbiamo iniziato a fare musica in questo modo. È una grande esperienza perché mixi e masterizzi i pezzi tu stesso, quindi è un ottimo allenamento. E l'abbiamo fatto ogni giorno per 3 anni. Sei forzato a scrivere e produrre canzoni, che è una buona pratica, e devi coprire diversi generi, perché a volte ti viene chiesto un pezzo hip hop, a volte un pezzo house, altre un pezzo drum and bass. Abbiamo fatto circa 150 canzoni. Per noi, come artisti, quegli anni sono stati una palestra unica. È per questo che siamo così versatili ora. È uno dei motivi per cui siamo qui oggi.

0: Ok, abbiamo scoperto cos'è questa Russe Music, cioè su questi bus, su cui succede di tutto, per i diplomati norvegesi, lanciano dei successi e poi cos'è successo per i The Bausa? Eccoli.
1: È stato un lungo percorso fatto di piccoli passi. Finita la scuola siamo passati dalla Russe Music alla musica pop norvegese. Quando abbiamo iniziato a fare musiche russe, questa è diventata di tendenza in Norvegia. Le canzoni entravano addirittura in classifica. Anche alcuni dei nostri pezzi sono entrati in top 50. È così che ci siamo fatti un nome. Poi abbiamo iniziato a cimentarci con il pop e l'hip hop. Lo abbiamo fatto per 2 o 3 anni. E poi è arrivato il successo internazionale. Stavamo lavorando al nostro secondo album in norvegese, ma non riuscivamo a trovare un testo in norvegese per una canzone. Allora l'abbiamo scritto in inglese, l'abbiamo postato su TikTok e abbiamo detto: ma sì, apriamoci alla scena internazionale.
2: Let's do it, let's go international.

0: lo abbiamo detto, i D'Bausa saranno il 1° novembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano, ma come sarà la loro estate? Sempre i D'Bausa.
1: A lot of good things.
2: Tante cose belle, abbiamo alcuni festival in Norvegia e suoneremo negli Stati Uniti. E poi, dopo l'estate, saremo impegnati nel nostro primo tour europeo. Suoneremo a Milano per la prima volta. Ci attendono una grande estate, un grande autunno, un grande inverno e poi di nuovo una grande estate. Sarà un anno divertente.
3: It's really exciting times.
0: E torniamo insieme in questo RadioTube Social Village in cui abbiamo parlato tantissimo di musica, dei D'Bausa, ragazzi norvegesi che stanno scalando le classifiche, di Principe, nuovo talento del cantautorato italiano che abbiamo incontrato qualche giorno fa in una bocciofila milanese, ma vedrete che sentirete parlare di lui molto molto molto presto. E poi ci siamo collegati con l'amico Disco Bambino, grandissimo progetto di recupero di memoria musicali e televisive, ma anche di produzione di musica nuova, sempre ispirata agli anni della disco music. Adesso facciamo un passo in avanti a Sanremo 2027, sentiamo chi ne ha parlato.
4: 5 serate, martedì e mercoledì si esibiscono tutti i cantanti in gara, il giovedì al centro delle 5 serate ci sarà la serata delle cover, il venerdì ci sarà una nuova serata che noi chiamiamo serata performance, gli artisti tornano con il brano in gara ma avranno la possibilità, secondo la loro idea creativa, di mettere in scena uno spettacolo come quando fanno nel proprio live, avranno a disposizione tutta la squadra, diciamo, sanremese che supporterà le loro idee e proverà a fargliele mettere in pratica, insomma, con i mezzi tecnici dell'Ariston per tutti. E quella serata determinerà un vincitore che andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Sabato sera, gran finale con il vincitore del Festival di Sanremo 2027.
0: E siamo pronti dunque per il 2027, ovviamente era Stefano De Martino che ha esternato, che ha raccontato tutti i dettagli che più o meno già sapevamo del prossimo Festival di Sanremo, quando, ma alla presentazione dei palinsesti Rai, una giornata ieri ad Ancona, o come si dice delle Marche, in Ancona, baci e saluti alle mie amate Marche, in Ancona, si chiamava Rai C'è, questa giornata dedicata ai palinsesti 2026-2027, noi avevamo già azionato la nostra palla di cristallo, avevamo già fatto le previsioni e devo dire che abbiamo azzeccato quasi tutto con Sebastiano Pucciarelli. Ciao Sebastiano.
5: Ciao Marta.
0: Dai, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta a prevedere, insomma, in maniera abbastanza fedele. Intanto diciamo subito, prima di Sanremo, TV Talk confermato, nella presentazione dei palinsesti anche il formato di Massimo Bernardini al quale stai collaborando, quindi tutto confermato per quanto riguarda il fronte Pucciarelli e qui stiamo sereni.
5: Sì, so che la nazione si interrogava su questo.
0: Noi qui stiamo sereni che prossimo palinsesto Sebastiano Pucciarelli c'è, Rai c'è, Sebastiano Pucciarelli c'è. Però io li ho definiti nei servizi per il giornale radio un po' conservativi come palinsesti. Sì. Valzer sì. Di qualche conduttore, però dai, nessuna novità sostanziale.
5: No, effettivamente avevamo previsto che l'effetto domino, per esempio sull'informazione, sull'approfondimento, come si chiama quella direzione in Rai, quell'effetto domino scatenato dal trasferimento a Mediaset di Emilio Infante, dicevamo un paio di settimane fa, come avevamo previsto, quindi Salvo Sottile va a prendere il suo posto sia nel quotidiano di Cronaca Nera ore 14 che ore 14 la sera il giovedì, e questo però a catena fa sì che Monteleone si prenda il martedì, che era quello di Salvo Sottile. Inciocchi molla Agorà, che lo lascia a Annalisa Brucchi, e tenta una nuova prima serata informativa il mercoledì su Rai 2, si chiamerà Patù. Certo, il mercoledì inizia a essere affollatino, e perché hanno anche trasferito Carlo Conti lì con tale quale. Il tavolo di Fazio sul 9 lo spostano al mercoledì, quindi il mercoledì, considerato che c'è anche Chi l'ha visto, considerato che c'è Cazzullo sulla 7 che va sempre bene, sarà, non so, il nuovo lunedì, il nuovo sabato sera, saranno tutti lì. Però ecco, sull'informazione, per esempio, Rai, appunto, più o meno queste sono le cose, hanno cambiato nome al sabato sera, Maxi Sprint Time di Gomez, si chiamerà l'Elefante, però vabbè, torna Petrolio di Gian Maria, anche questo ha riposato un paio di stagioni, ma sappiamo che cos'è. come dire, poi per fortuna ci sono le solite certezze, presa diretta, report, giorni per tour, ecco, però dicevi bene tu, è tutto abbastanza conservativo anche nell'intrattenimento, no?
0: Certo, allora facciamo una cosa, hai detto chi l'ha visto, quindi sentiamo cos'è successo a chi l'ha visto, perché è proprio uno dei fronti caldi di questi palinsesti, sentiamo.
6: Quando finisce una stagione si ringrazia sempre, i ringraziamenti sono doverosi, e pensate a una stagione così lunga, ma per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata. Io ringrazio il TG3 che mi ha formato, ringrazio Rai3 che mi ha accolto, e devo ringraziare la mia bellissima squadra che stanno lì tutti quanti uno accanto all'altro, e non lo vedete ma c'è anche il nostro direttore Paolo Corsini. Però io vorrei ringraziare i voi familiari.
0: E chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa che una delle caselle più calde dei palinsesti sarebbe stata la conduzione di Chi l'ha visto?
7: Eh sì, per cui si è ventilato a un certo punto anche il nome di Coletta, il direttore del coordinamento, che era uno storico autore di Chi l'ha visto. Lui ha detto: desideravo farlo, ma credo che ognuno debba fare il suo. Chissà appunto se è stata una scelta sua alla fine o se è stato un nome un po' bruciato. Addirittura lui ha detto: chissà se Federica non possa ripensarci, perché è l'unica che sa fare quel lavoro stando un passo indietro. Di sicuro un marchio così importante merita una conduzione all'altezza, ecco, perché è anche una cassaforte degli ascolti, oltre che per molti versi comunque un presidio di servizio pubblico, ecco.
0: Sì. Beh, nomi ne sono stati fatti, Francesca Fialdini, che a quanto mi consta sarebbe un no, qualcuno aveva detto il nome di Eleonora Daniele, ma che invece avrà un'altra prima serata, sì. Quindi quella è una delle poche novità, prima serata di Eleonora Daniele, nomi nuovi, Vittorio Brumotti, Motti, poco altro.
7: Sì, assolutamente. Io piuttosto appunto torno su quello che già si era detto nelle settimane scorse. Sì, io sono contento del ritorno di Carlo Lucarelli, che rifà di nuovo un Blu Notte di misteri italiani, eccetera. Sono contento che si sia risolta in qualche modo anche la crisi diplomatica intorno a Bollani.
0: Sì, non ho capito se davvero era davvero sparito dai palinsesti, oppure c'erano davvero delle trattative per delle prime serate. E quindi no, era ancora in fieri.
7: La seconda che hai detto, Marta, ecco. Pagnolo, mi sento di confermare così da voce di corridoio che di fatto, più che una, devo dire, improbabile censura, anche perché non è un programma scomodo a un qualche livello politico quello.
0: Però diciamo, quanto ci piace urlare alla censura.
7: Esatto,
0: ci
7: sono programmi con una loro complessità anche produttiva e di budget, soprattutto quando le puntate sono tante, e quindi si contrattava tra la casa di produzione e Rai per capire dove, come, eccetera.
0: A questo proposito, tanta musica.
7: Sì, tanta musica, che ormai ti ricordi quando 10-15 anni fa si diceva che la musica in TV
0: non funziona, anzi si mettevano i comici a Sanremo.
7: Certo, da diversi anni questa cosa è completamente ribaltata, però anche lì più che un disegno organico mi sembra che ci siano tante cose singole, spot, due serate Salda Vinci, una Cremonini, avevamo detto, ti ricordi, Achille Lauro, ma se l'è scippato la concorrenza Mediaset, sì. Quindi hanno recuperato Cremonini al Circo Massimo, poi questa Notte dei Fiori di Savino e Casalegno,
0: che doveva essere il Sanremo Estate, ma non sarà.
7: Esatto, e poi io devo dire la cosa più curiosa come novità mi sembra questi Latin Grammy,
0: ecco,
7: celebra,
0: diciamolo, chiama. Che io ho capito e non capito, nel senso che nella prima diretta che ho fatto
7: che abbiano capito loro
0: ecco, nella prima diretta che ho fatto ieri durante Effetto Giorno ho detto una scemenza, perché ho detto che Rai trasmetterà i Latin Grammys. No. Poi hanno chiarito, perché non si capiva assolutamente, che sarà in collaborazione con la Latin Grammys Academy una serata dedicata alla musica italiana. Ora, che cosa serve avere il marchio dei Latin Grammys non l'ho capito, però di fatto succederà così.
7: Sì, io credo che sarà, come dire, siccome di queste serate Latin Grammy ne ha organizzate altre, di celebrazioni di grandi maestri, grandi star, di quell'ambito della musica pop latina, e ho pensato che se devono farla dedicata a star italiane che abbiano un appeal in quella parte di mondo spagnolo, iberico, soprattutto centro e sudamericano, ma chi possono essere più che Pausini, Ramazzotti,
0: certo,
7: Billy.
0: Quindi ombrello, Latin Grammys, star famose anche di là, e magari una serata che possa avere anche una ricaduta latina, ecco.
7: Esatto, che magari fanno arrivare qualche star internazionale, che ne so, Luis Fonsi, figure che hanno collaborato magari con qualcuno di questi nomi, e quindi si fa una serata che va in Italia, che possa essere trasmessa anche poi dal Messico all'Argentina e via dicendo, ecco. Immagino che sia una cosa così, però è vero che ne hanno detto ancora pochissimo. Sappiamo che sarà dopo Sanremo tendenzialmente, però ancora non è chiaro che cosa sarà. L'altra cosa sbandieratissima, ovviamente, è Benigni.
0: Infatti, diciamo, stavo dicendo Benigni, posso dirti la verità? Sbandieratissima. Ogni volta che lo annunciano con un enorme evento, io però penso è l'ennesimo enorme evento di Benigni. Potremmo avere anche un filo più di normalità nell'annunciare Benigni, che per carità poi fa sempre degli ascolti, certo, pazzeschi, però...
7: Sì, poi in questa nuova chiave, come dire, cristiana, sempre partendo da opera, da figure fondamentali, quest'anno l'occasione sono gli 800 anni di San Francesco, e quindi sarà, credo, il 4 ottobre. Io non sono fortissimo
0: confermo
7: in religione.
0: Confermo, perché il 4 ottobre è San Francesco e anche il compleanno di Radio 24, quindi due date che non mi posso dimenticare.
7: E prima o poi avrete Benigni che farà una grande serata su Radio 24.
0: Lo chiederemo, sì.
7: Chi lo sa.
0: Tanto sappiamo che diventata... viene via con niente Benigni.
7: Sì, è facile. Tanto, diciamo, è diventato anche un po' un vessillo di questa direzione, per dire, ecco, chi ci accusa di fare telemeloni, noi siamo quelli che hanno riportato Benigni in Rai. È diventata un po', una bandiera, qualcuno dice una foglia di fico, però vabbè, sicuramente è sempre un evento.
0: Abbiamo solo un minuto, ma qualcosa ti devo chiedere delle fiction. Sì. Che cosa ti aspetti? Che cosa ti incuriosisce?
7: Ma devo dire, anche qua non vedo grandissime novità, mi sembra che si continui nel solco del racconto familiare, quello che la Di Rossi ha chiamato popolare e nazionale, tant'è che ci sarà la serie sulla famiglia Panini, boh, sono curioso, vediamo.
0: Quella è quella che incuriosisce me, perché firmata da Letizia La Martire, mi piace molto, che aveva firmato Saremo Giovani e Bellissimi, un film che ho amato tanto, sì. Oltre a Lidia Poet.
7: Il nuovo cinema italiano, sicuramente Serena Rossi tra i protagonisti, un cast sulla carta interessante, poi però appunto fiction civile sul giudice di Vatino, un film TV su Guareschi, che guarda caso è una figura, una delle poche figure forse spendibili anche, come dire, per il centrodestra.

0: sono i palinsesti La 7, Sky e Mediaset. Quindi io ti do appuntamento al prossimo sabato. Se ci sei, ci facciamo un'altra telefonata. Incastrato direttamente in diretta, Sebastiano Pucciarelli. Ciao Sebastiano.
1: A questo punto,
0: al prossimo sabato, Giornale Radio, poi saremo ancora insieme.
2: Cara Marianna Aprile, ci sei?
3: Sono qui, dove vuoi che sia.
2: Allora, stavo pensando che noi il sabato mattina ci troviamo alle 8:30 e ricapitoliamo assieme i fatti della settimana, il sì e il no.
3: Il no.
2: La guerra e la pace, la politica italiana, lo facciamo con libri, con rubriche, con amici e nemici. E in più stavo pensando, sai cosa è successo dopo 2 anni?
3: No.
2: Ecco, sono diventato socio, sai?
3: Certo.
2: Socio.
3: Ad onorem.
2: In onda, peraltro, me l'hai detto. E,
3: ovvio.
2: E quindi stavo pensando, saremo io e te per sempre amici e nemici.
3: Ah, così.
4: Amici e nemici, di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24. GR 24 di mezzanotte.
5: Lampedusa, il Papa prega per i migranti morti in mare, l'Europa dice è chiamata ad una responsabilità epocale. Milioni di persone ai funerali di Khamenei a Teheran l'11 luglio, ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti. Trump, il comizio per il 4 luglio, identità sotto attacco, non saremo mai un paese comunista. Mondiali, Marocco vola ai quarti battendo il Canada, tennis agli ottavi di Wimbledon, Cobolli e Paolini, atletica, Larissa Iapichino nel salto in lungo batte il record di mamma Fiona May. Un saluto dalla redazione di GR24, Carmelo Lauricella in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla visita di Papa Leone a Lampedusa con il pensiero al dramma dei migranti a 13 anni esatti dal suo predecessore. Un monito potente all'Europa chiamata ad una responsabilità epocale, quella, dice il pontefice, di accogliere i migranti.
6: Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Papa Leone vola a Lampedusa per una visita pastorale e prega sulle tombe dei tanti migranti morti in mare, sepolti nel cimitero dei senza nome di Calapiana. Accolto per il governo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Papa Leone attraversa poi da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, dice Papa Leone, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
7: Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
6: I morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, dice Papa Leone. L'Europa, sottolinea, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo, dice Papa Leone, lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E in serata di ritorno dalla sua visita a Lampedusa, Prevost si è recato all'ambasciata statunitense presso la Santa Sede in occasione della festa nazionale dell'indipendenza americana. Le celebrazioni per il 250esimo anniversario stanno prendendo il via in tutto il paese, ma già prima del via ufficiale Donald Trump al Monte Rushmore ha parlato del comunismo come di una minaccia mortale alla libertà americana, invitando a difendere la specificità di essere americani. Celebrazioni che si stanno svolgendo in un clima torrido che ha portato ad annullare la tradizionale parata a Washington. E ora in Medio Oriente, in Iran, i funerali della guida suprema Ali Khamenei, mentre i negoziati con Washington riprenderanno l'11 luglio in Pakistan.
8: Vogliamo giustizia per l'aggressione americana, il messaggio di Teheran all'indomani dell'omaggio a Khamenei di oltre 70 delegazioni da tutto il mondo. Intanto una marea nera invade la capitale e altre città come Qom e Mashhad, dando il via al rito dell'addio all'Ayatollah che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, pianti e preghiere, cori contro l'America inaugurano una settimana di esequie cui sono attese oltre 15 milioni di persone. Sono tutti lì, basterebbe un colpo, ma poi non avremo più con chi negoziare, la battuta con la stampa di Trump che parla di finte lacrime della piazza. L'11 luglio a Islamabad riprenderanno i negoziati, annuncia intanto

0: La TV saudita all'Arabia, sanzioni, fondi iraniani congelati e programma nucleare i principali dossier in attesa, mentre su Hormuz l'Iran annuncia corsie preferenziali per i paesi amici, a partire dalla Cina. E il ministro degli esteri Araghchi mostra su Telegram le immagini di un incontro con i dirigenti di Hamas e Hezbollah, provocazione subito ripresa dai media israeliani. Infine, nel sud del Libano, un miliziano armato del movimento sciita alla peggio in un contatto con le forze armate israeliane. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump e lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il Cremlino avrebbe ribadito la sua disponibilità a una soluzione diplomatica su Kiev basata sugli approcci russi. E in Italia con la cronaca, tragedia a Otranto dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l'uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente. L'uomo si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male, si è accasciato per terra e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia. Vittima aggressore nato in Italia da genitori gambiani non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici anche se non risulta in cura in nessuna struttura. E per il tifoso ferito in occasione del derby Torino-Juve dello scorso 24 maggio, la procura chiede l'arresto di un agente. Il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo un lacrimogeno.
2: Non una bottiglia né un sasso come ipotizzato nelle prime ricostruzioni. A colpire alla testa di Marco Basoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito negli atti come corpo contundente ad alta velocità. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile della polizia che avrebbe colpito con un lacrimogeno il tifoso bianconero ferito prima del derby Toro-Juve giocato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo colpendo il 37enne ultrabianconero. Decisive ai fini della svolta dell'inchiesta sarebbero state la visione di alcuni filmati e le testimonianze dei colleghi dell'agente. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva alle parole di Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del SIULP di Torino, il sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia. Lascia senza parole sapere che a ferirmi sia stato un agente. Tornare allo stadio non me la sento, ha dichiarato il 37enne ultraferito. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: E in chiusura lo sport tra Gran Premio tennis e mondiali di calcio.
3: Un sabato da dominatore per Kimi Antonelli, come mai un italiano era riuscito a fare a Silverstone. Innanzitutto la vittoria nella gara sprint, la prima in carriera per il bolognese, che ha preceduto Hamilton, Norris, Russell e Leclerc. L'azzurro guadagna così punti in classifica sui rivali, che saranno dietro di lui anche nella griglia di partenza della gara lunga di oggi alle 16. Una super qualifica, con distacchi abissali, che però non era iniziata bene, come racconta lo stesso Kimi.
4: Primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3, vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
3: In prima fila un ottimo Leclerc, poi Hamilton e Russell. Insomma, fin qui un weekend positivo anche per le Ferrari in attesa della gara di oggi. A qualche chilometro più a sud, a Wimbledon, è stato invece un sabato dolce amaro per i colori azzurri. Cobolli lotta 5-7 prima di avere ragione di Khachanov e accedere agli ottavi, esattamente come fa la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. Chi invece saluta sono Sonego, che lotta 4-7 contro Fritz prima di arrendersi all'americano, e Berrettini. Il romano recupera uno svantaggio di 2-7 ma poi cede al quinto a Dimitrov. Oggi iniziano gli ottavi e torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Nel torneo femminile Paolini torna autoritaria e in 2-7 si sbarazza di Sakkari, mentre fanno rumore le eliminazioni di due favorite come Rybakina e Swiatek. E gli ottavi sono cominciati anche al mondiale di calcio. A Houston il Marocco fatica un tempo, poi prende le misure al Canada e dilaga fino al 3-0 finale, firmato dalla doppietta di Unai e dal gol di Rahimi. Per la seconda volta di fila i leoni dell'Atlante sono tra i migliori 8 al mondo. Al Tour de France la prima maglia gialla è di Jonas Vingegaard. Il danese guida il suo team Visma nella cronosquadra di Barcellona, che dà il via alla Grand Boucle. A 8 secondi Filippo Ganna, che a lungo accarezza il sogno della leadership prima di arrendersi al vincitore del Giro d'Italia. Un po' indietro Tadej

0: Pogačar, che è staccato 12 secondi dal rivale Vingegaard. Infine il rugby, nel primo appuntamento della Nations Championship, l'Italia cede 27-10 al Giappone. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E per l'atletica Larissa Iapichino, poco fa nel salto in lungo mette a segno 7-12, record italiano, un centimetro in più di mamma Fiona May. Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Carmelo Larucella in regia, un saluto da Alessandra Schepisi, un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: RadioTube Social Network.
1: Rieccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube Social Network, quella con tutta l'attualità della rete e dalla rete. La prima ora, quella del RadioTube Social Village, abbiamo parlato moltissimo di musica con i The Bausa, con Principe, con il progetto di Disco Bambino Giuseppe Savoni, ma abbiamo parlato anche di TV per i palinsesti Rai. Ieri la giornata dei palinsesti Rai, la prossima settimana parleremo di Sky che presenta i palinsesti martedì, e poi di Mediaset e della 7 che li presentano giovedì, quindi parleremo anche delle novità della prossima edizione, della prossima stagione televisiva di tutte le altre reti. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Poi potete trovarmi su tutti i social, @ Marta Cagnola, insomma potete tenervi molto facilmente in contatto con noi. È ora il momento di dare il via alla seconda ora, quella con tutta l'attualità della rete e dalla rete, e come sempre con un conduttore d'eccezione. Sono contenta che sia tornato con noi il professore di sociologia della comunicazione all'Università di Modena e Reggio Emilia, la LUIS e la Bocconi, Massimiliano Panarari. Ciao professore, bentornato.
2: Buon pomeriggio Marta, buon pomeriggio agli ascoltatori e agli ascoltatori, ed è un piacere essere con te. Molte grazie per l'invito come sempre.
1: Anche per me è un grandissimo piacere, e so anche per gli ascoltatori, perché ci arrivano sempre molti messaggi quando ci fai compagnia il sabato pomeriggio. Tantissimi spunti. Allora, non ci sono video che abbiano veramente fatto il giro questa settimana, ci sono tante notizie magari non dirompenti per un unico video, ma tante notizie purtroppo anche drammatiche che hanno caratterizzato le news, quindi andiamo a sentire un po' alcuni audio. La politica offre qualcosa, non tantissimo. Sentiamo cosa ha detto ad esempio Giorgia Meloni. È interessante questo suo ennesimo riferimento pop.
3: Io sono sempre stata un'appassionata delle lingue straniere. Io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue in realtà è anche figlio delle mie passioni, no? Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare, e se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane.
1: Allora, Giorgia Meloni al Ministero dell'Istruzione del Merito all'evento Gli studenti italiani in Europa. Riferimenti super pop, anch'io mi sono laureata in lingue perché cantavo le canzoni in inglese, ma mi sono laureata in francese, io non arrivavo fino ai poeti maledetti, ma non lo so, comunque grande classico della generazione X aver imparato le lingue sulle canzoni. Ma mi interessa notare, professore, la scorsa settimana Giorgia Meloni citava Temptation Island, questa settimana ancora il riferimento super pop di Michael Jackson, che potrebbe sembrare un riferimento antico da generazione X, ma invece attualissimo, perché Michael Jackson è ritornato a far parlare di sé nonostante sia mancato purtroppo da molti anni grazie al biopic interpretato dal nipote. Sempre più riferimenti super pop per i politici italiani, in particolare per Giorgia Meloni.
2: Assolutamente sì, perché in un'epoca di disgregazione delle ideologie l'unico modo per riconoscersi e per far capire immediatamente al pubblico e dunque ai cittadini e alle cittadine elettrici di cosa si sta parlando è per l'appunto il riferimento alla cultura pop, che è una cultura di massa, è una cultura media.

0: mainstream, è una cultura trasversale soprattutto rispetto agli stessi orientamenti politici e alle predilezioni rispetto alle visioni del mondo, e dunque questo è il modo migliore per fotografare una situazione e farsi capire perfettamente. Del resto hanno cominciato gli Stati Uniti molto tempo fa, che della cultura di massa sono gli inventori, quantomeno per l'Occidente, e dunque ormai una lunga storia. E con tutta una serie di ulteriori elementi, potremmo dire quasi cross mediali, che si incrociano, nel senso che in realtà i poeti sono nel pantheon della cultura di destra, dove non c'era solo il Signore degli Anelli, ma era un modo di proclamarsi antisistema già nei tardi anni 60 e negli anni 70. Meloni ama presentarsi come la Presidente del Consiglio, ama presentarsi come un tempo diceva underdog, naturalmente questa cosa non è più possibile da spendere, perché è appunto il primo ministro di questo paese e, come dire, sta per diventare il più longevo della storia repubblicana se continuerà a rimanere in carica. Dunque non c'è più nessun elemento di emarginazione di minorità, al contrario, ma adora presentarsi come donna del popolo. Anche su questo naturalmente potremmo discutere, ma ovviamente anche il fare riferimento a certi elementi, motivi, Temptation Island nello scontro con Trump, serve a farsi identificare come una di noi, una come tutte e tutti, e questo naturalmente da politica navigata e sperimentata riporta in campo un elemento centrale, soprattutto diciamo così degli ultimi anni, che è quello di farsi riconoscere in termini mimetici, di innescare il rispecchiamento nel cittadino elettore.
1: Vero, verissimo. Tra l'altro, siccome arriveranno i messaggi di protesta su Temptation Island, perché Temptation Island, come dicono i giovani, triggera, crea veramente sentimenti contrapposti, parleremo ancora di Temptation Island, perché ovviamente domina il discorso pop, ma non solo, perché appunto abbiamo sentito che è stato anche la scorsa settimana un riferimento in un discorso del Presidente del Consiglio, quindi particolarmente significativo nell'immaginario contemporaneo. A proposito di personaggi significativi nell'immaginario contemporaneo, questa settimana è successo questo.
2: Io vado avanti a chiudere tutti i lavori e i cantieri che abbiamo aperto.
3: Però se vincete?
2: Se vinciamo, sì.
3: Lo vuoi fare?
2: Sì.
3: Sì,
2: sì.
1: Ma è successo anche questo.
4: Se il 15 luglio dovesse andare in galera, dovesse essere dunque confermata la condanna a Roggero, io propongo, magari farà sua questa proposta, e spero che qualche partito lo faccia, spero lo faccia Futuro Nazionale, di candidare Roggero alle elezioni politiche.
1: Allora, perché questi due audio? Non tanto per Matteo Salvini e per il generale Vannacci, ormai lo chiamiamo solo così, ma perché il trait d'union è Giuseppe Cruciani? Io l'ho sempre dichiarato senza problemi, sono una grande fan di Giuseppe, oltre al fatto che lavoriamo nella stessa redazione da 26 anni, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Interessante, interessantissimo che per un giorno intero le cronache politiche si siano mosse attorno a un giornalista dal profilo un po' particolare, come quello di Giuseppe. Credo che sia il giornalista che in questi anni sia riuscito maggiormente a cavalcare e anzi a dirigere, a governare questa narrazione. Stupisce che tutto questo arrivi dalla radio, di solito questo tipo di rompenza arriva dalla televisione. Viva Giuseppe! E qui arriveranno ovviamente i messaggi di insulti, ma vabbè, centrale, centralissimo comunque. Abbiamo perso
0: centrale,
1: il... Eccolo, ecco, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
0: Centrale lo è assolutamente, centrale anche la radio, nel senso che dal momento che tu Marta stai parlando di quella che un tempo avremmo chiamato un'operazione di egemonia culturale quasi, nel senso che questa narrazione, semplifichiamo un po', diciamo contro il politicamente corretto, di cui Giuseppe Cruciani è stato l'alfiere e il portabandiera antelittera, ma molto tempo fa, prima degli altri, è un'operazione di ricostruzione, riscrittura rispetto alla quale io ho dei dei dubbi, ma naturalmente è una visione personale, di riscrittura del discorso pubblico, e la radio da questo punto di vista ha una sua centralità assoluta e indiscutibile. Ecco, il Giuseppe Cruciani di cui si è parlato negli scorsi giorni anche a proposito di un'ipotetica candidatura a sindaco di Milano, da questo punto di vista, pur naturalmente nella grande ridda, nella corrida dei nomi che si stanno spendendo, avrebbe un senso per la destra, perché potremmo dire che il generale Vannacci è un suo figlio. Adesso non sappiamo quanto il generale Vannacci si sente effettivamente tale, ma senza Cruciani difficilmente ci sarebbe il vannaccismo. Peraltro, se non sbaglio, i due personaggi, i due protagonisti hanno eccellenti rapporti, per l'appunto Vannacci si fa intervistare da Cruciani. Altro elemento, anche il salvinismo deve tantissimo a quello che possiamo definire il crucianesimo, che invece è innocente rispetto ai tanti ritardi dei treni che continuano a rappresentare la croce non soltanto dell'estate italiana. E ancora il crucianesimo ha fornito un po' di software ideologico in un'epoca post ideologica, per l'appunto, al destra centro, in particolare alla sua anima più di destra. E in tutto questo l'elemento che invece, anche dal mio punto di vista, si può spendere davvero favorevolmente rispetto al fatto, rispetto a Cruciani, e che Cruciani non cerca una carriera politica, ma ha fatto una sua battaglia anarchica anche da questo punto di vista, molto individualista, molto diciamo singolare, di campione di una visione nella quale si riconosce prima del tempo, riuscendo a dare e a definire l'agenda anche di tutta una parte della politica che in questo paese è numericamente assai rilevante.
1: Eh sì, bella analisi mediale su Giuseppe Cruciani, che all'invito alla candidatura sindaco di Milano ha risposto con la consueta pacatezza, insomma lo sappiamo. Ciao Giuseppe, grande, grande affetto da parte mia. Questa settimana, incredibile dictu, abbiamo parlato di scisma, cioè io non ci potevo credere che fosse sulle prime pagine dei giornali, eppure ha impressionato molto, ha segnato molto la comunicazione questa settimana, quello che è successo sul fronte dei lefevriani. Sentiamo.

0: Allora, a Econ, nel cantone Vallese, i lefebriani ordinano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Scisma con la Chiesa Cattolica, sono ultra tradizionalisti, però sono riusciti a trovare proprio una scenografia, coreografia e pure sceneggiatura. Comunque a volte la furia degli elementi ci si mette e crea una narrazione involontaria, fulmine temporale che interrompono la cerimonia di consacrazione. Che dire, professor Panarari?
1: Beh, possiamo dire che oltre che cross mediale è cross fulminante, letteralmente.
0: Cross fulminante.
1: Toni e Fulmini fanno effettivamente un incrocio tra diciamo un gotico, in questo caso alpino, da Alpi Svizzere, e diciamo un telefilm della famiglia Addams, in cui oltre a tutta una serie di simbologie, di elementi che richiamano per l'appunto il mondo preconciliare, perché il lefebvrismo ha come grande scandalo, come grande oggetto di polemica, come sanno le nostre ascoltatrici, i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici, io in questo caso sono a dover in prestito, l'elemento di polemica è il Concilio Vaticano II, ovvero è l'idea che la Chiesa cattolica, che il cattolicesimo non debba avere rapporti con la modernità e che lo sforzo di modernizzazione abbia rappresentato nella visione dei lefebriani una sorta di diciamo tradimento, di fuoriuscita rispetto all'ortodossia. Allora, Econ, che è la loro capitale, per l'appunto quel pezzo di Svizzera, è anche dal punto di vista meteorologico, come ci hai confermato, è stato il teatro di una autentica rottura, una rottura tonitruante, letteralmente, che ci racconta però tante cose rispetto anche a delle trasformazioni. Prima parlavamo di Giuseppe Cruciani, naturalmente è un altro piano.
0: Anche lui tonitruante, in ma insomma non scismatico, molto
1: tonitruante dal altro punto di vista, ma anche lui in qualche modo un pezzo di una di quello che potremmo dire la rivolta contro l'illuminismo. E in questo caso il lefebvrismo è davvero l'idea di un mondo che deve ritornare al passato, un mondo reazionario per l'appunto, in cui la razionalità e quello che è questa destra di cui

0: lefebvriani sono stati anche loro degli anticipatori dal punto di vista culturale e religioso, l'idea che il mondo moderno sia un luogo di corruzione, un luogo in cui tutti i diritti, quei diritti che sono così importanti dal punto di vista individuale, così centrali perché le minoranze possano sentirsi a casa rispetto ad un mondo dominato da maggioranze differenti, sono un ostacolo, sono un tradimento per l'appunto, e sono, dal punto di vista lefebvriano, la negazione di quello che sarebbe lo spirito originario del cristianesimo, che invece aveva nel suo DNA, diciamo così, proprio la fratellanza e l'universalità. Il lefebvrismo è stato importantissimo, ha una lunga tradizione, e in qualche modo quel cuneo all'interno di una chiesa cattolica che evolveva, oggi è arrivato per l'appunto quella che era la naturale conseguenza, lo scisma. Ma per quanto pochi, in realtà sappiamo che le minoranze sono importanti nel fare per l'appunto le rivoluzioni o le controrivoluzioni, in Marcel Lefebvre, nel non Monsignor Marcel Lefebvre, c'è un pezzo fondamentale del codice genetico della nuova destra reazionaria tradizionalista.
1: È tutto vero, è tutto perfetto, però a te non è venuto in mente, vabbè, a me è venuto subito in mente perché io sono pazza di questo film, è uno dei miei film preferiti, lo so, siamo al confine con i B-movie, perché i nuovi mostri non è i mostri, me ne rendo conto, è un film a episodi diretto da Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, 14 anni dai mostri di Risi, non ha la stessa qualità cinematografica, ma io mi riferisco in particolare all'episodio del pronto soccorso, First Aid, il principe Giovan Maria Catalan Belmonte, interpretato da Alberto Sordi in questo film, diceva così.
2: Ciao Giada, scusami con René Chilone, ma questa sera ho promesso a mamma di andare dalla principessa Altopradi. C'è una riunione per lo scisma Lefebvre. Io non so neanche dove sia la casa, perché non c'è fica e non ho mai messo piede. Ha detto mamma in zona Eor, l'unico riferimento monumento.
3: Ma è tardi, Gian Maria?
2: E non lo so, assolutamente, cara. Se li manda a fanculo prima, ti raggiungo al graticolo.
1: È stupendo, andatevela a rivedere. Una riunione per lo scisma Lefebvre era appunto... Cioè, se era una battuta, era di enorme attualità nel 1977. Io ci ho pensato perché io lo amo sto film.
0: Perché è esattamente così, perché questo processo era in movimento da tanto tempo e la nobiltà nera, di cui il Sordi in questione, naturalmente, diciamo, un campione molto ridanciano e molto divertente, già era sintonizzata su quell'idea. Viene proprio da lì.
1: Ci sono anche dei riferimenti a dei gusti della nobiltà, ma quelli secondo me nera o rossa, so, comunque piace.
0: Compatibili anche con la nobiltà nera romana.
1: Esatto. Si dice che non vada più di moda, ma per fortuna ancora. Vabbè, cambiamo totalmente argomento, perché dicevamo... ci sono state tante notizie questa settimana in prima pagina, ho seguito e seguo con tanta partecipazione quello che sta succedendo in Venezuela. Abbiamo un audio, ce l'abbiamo.
4: Che stai facendo ora?
5: Passando il rato.
4: Dove sta?
5: Sta jugando ora.
4: ¿Qué le pasaron?
5: Le pasaron las antiparras.
1: Soccorritori cileni al lavoro sotto le macerie del terremoto che ha colpito in particolare La Guaira, Caravaggeda, che sono delle zone costiere devastate da questo terremoto. Faccio molta fatica, vi dico la verità, a guardare queste immagini, non solo per quanto io voglia bene a quei luoghi che per ragioni familiari conosco molto bene, ma perché credo che ci raccontino, facciano emergere paure profondissime, qualcosa di sconvolgente, professore. Queste immagini, sai, fino a qualche decennio fa li avremmo raccontati i terremoti, adesso entriamo fin dentro le macerie nelle operazioni di soccorso, è impressionante.
0: È esattamente proprio così. Il fatto di poter seguire in presa diretta, letteralmente attraverso il web, in live, praticamente quello che sta avvenendo, è una impressionante innovazione tecnologica e comunicativa che si innesta su una delle nostre paure più ataviche, quella del cataclisma naturale che dal nulla, improvvisamente, senza che noi, che siamo giustamente da questo punto di vista alla ricerca del controllo, possiamo farci nulla. E peraltro prima parlavamo

0: L'illuminismo, il terremoto di Lisbona fu considerato una sorta di evento così epocale da mettere in discussione l'idea illuminista del fatto che la ragione potesse controllare il mondo e le sorti magnifiche e progressive rappresentassero il futuro dell'umanità. Ecco che invece, e anche lì ci fu un dibattito teologico impressionante, la punizione di Dio si diceva all'epoca, ecco che tutto questo ci ricorda come le nostre vite, nonostante le nostre straordinarie tecnologie che a volte diciamo sfuggono al controllo, abbiano un enorme altro problema, ovvero il fatto di essere gli abitanti microscopici, estremamente piccoli quali siamo noi, di un ecosistema che non possiamo naturalmente ricondurre alla nostra volontà. E quello che è successo in Venezuela è davvero, da questo punto di vista, catastrofico, in un paese peraltro, come sappiamo, già in difficoltà, sì, in cui diciamo il trumpismo ha lasciato un segno, e in cui, nonostante e a dispetto delle dichiarazioni, ma a questo ai noi ci siamo abituati, non è certo arrivata la democrazia, ma invece un regime insulso e inaccettabile si è prontamente trasformato, anzi ha prontamente indossato i panni del trasformismo e del gattopardismo, e adesso gioca tutte le parti in commedia, sostenendo che diciamo tutto questo è da scrivere anche dal punto di vista della debolezza della reazione dei soccorsi al fatto che gli americani hanno piegato il Venezuela, e dall'altro invece cercando accordi di nascosto. E infatti abbiamo visto anche che l'invio di soldati americani, diciamo in una chiave che non possiamo che pensare per l'appunto di aiuto, ha già fatto innalzare una parte del regime che sta facendo propaganda persino su questo.
1: Un regime terrificante. Prima dell'arrivo di Trump, l'arrivo di Trump è stato salutato dai venezuelani come una possibile via di uscita, non si capiva in che modo, diciamo che poi Trump si è distratto e quindi sono rimasti dove erano e la situazione adesso è drammatica. Torniamo all'Italia, perché professore abbiamo parlato tante volte di polarizzazione, la polarizzazione drammatica in rete anche nei suoi risvolti più stupidi, più beceri, più ignoranti. Sentiamo una notizia di cronaca così come è stata raccontata dal TG1.
2: Scandagli, sonar, anche un elicottero. Qui sul lago di Vigo procedono le ricerche. La ministra della famiglia Eugenia Roccella e suo marito erano su quel barchino. Ieri pomeriggio Luigi Cavallari si è tuffato probabilmente per rinfrescarsi.
1: Poi questo incidente terrificante che ha coinvolto il marito disperso, Luigi Cavallari, il marito di Eugenia Roccella, che peraltro ha rotto il silenzio qualche ora fa con un ringraziamento sui social. Le ricerche proseguono da una settimana senza sosta, anche con l'utilizzo di droni e sonar. Ovviamente quello che mi ha sconvolto sono state le reazioni in rete, perché di fronte a una notizia del genere si può solo tacere, si può solo casomai esprimere la vicinanza a una persona, e invece è successo esattamente quello che si temeva potesse succedere, la polarizzazione. Ma come ci si fa a polarizzare su un fatto così solo umano, professore?
0: C'è un elemento di antichissima, di lunga durata potremmo dire, di antica radice, il fatto che in noi, in ciascuno di noi, purtroppo, come vediamo in maniera sempre più larga, in tante persone che ci circondano, c'è una dimensione di odio fortissima, di desiderio di vedere realizzato il male nei confronti degli altri, quando questo altro da sé è una persona con cui non si è d'accordo politicamente. E l'altro elemento è che tutto questo oggi diventa visibile attraverso la possibilità dell'autocomunicazione di massa, ovvero i tanti account social sulle molteplici piattaforme, per cui nessuno si trattiene. E anzi, quella salutare e indispensabile forma di decalage che magari in pubblico un tempo ci avrebbe indotto a contare fino a 10 prima di esprimere il nostro pensiero, soprattutto quello più riprovevole e inaccettabile, invece adesso viene azzerato dal click e dalla possibilità di schiacciare il tasto invio. È la conferma del fatto che la polarizzazione ideologica, che c'è stata sempre naturalmente anche nell'epoca delle ideologie, è stata rimpiazzata, e in questo caso non possiamo che dire malauguratamente, perché per l'appunto siamo di male in peggio, da una polarizzazione affettiva in cui l'unico elemento che ci muove è l'adesione emozionale o l'odio per l'appunto, ovvero il rigetto emozionale nei confronti di chi non amiamo, di chi pensiamo differente da noi, di chi vorremmo vedere cancellato. Ecco, al di là, per l'appunto, come evidente, di qualunque idea politica, questo è un dramma, è una vicenda terribile e dunque, come dicevi perfettamente, si dovrebbe solamente tacere o esprimere solidarietà nei confronti

0: di colui, di colei in questo caso, che ne è stata vittima attraverso il marito, sperando naturalmente che poi diciamo possa succedere qualcosa di positivo, anche se diciamo l'allungamento dei tempi in questi casi di nuovo dovrebbe condurci a pensare in maniera silenziosa a quello che avviene.
1: Parliamo di immaginario collettivo. Abbiamo già citato, e adesso qua si scateneranno i messaggi di critiche, Temptation Island, cioè citato anche nella politica, quindi non se ne può più prescindere, professore.
0: Non se ne può assolutamente prescindere, poi naturalmente quello che se ne pensa è molto legato al giudizio anche estetico personale, ma si tratta di un romanzo d'appendice dei nostri tempi che dal punto di vista dei numeri è assolutamente trionfale e gigantesco, e dunque è sacrosanto e giustissimo discuterne, perché è un fenomeno di costume, perché è un pezzo di sceneggiatura estremamente lavorato, come sappiamo, perché ci sono, diciamo, autori molto attenti e autrici che ci lavorano, perché rappresenta ancora effettivamente un pezzo di paese, e su questo non c'è niente da fare, è una pagina della nostra antropologia, naturalmente a volte diciamo esagitata, esagerata, inserita all'interno dei canali mediali, talvolta persino strampalata, che non rende giustizia, diciamo così, al meglio dell'italianità, ma esiste, è effettiva, è reale, e se guardiamo Temptation Island anche dal punto di vista diciamo delle tipologie estetiche dei suoi protagonisti e delle sue protagoniste, bene, è esattamente quello che incontriamo scendendo dai nostri condomini lungo le strade di tutto il paese, dunque un pezzo di realtà, non a caso viene definito reality. Il reality, come sappiamo benissimo, è anche molto artificiale, ma non si può negare che è un pezzo fondamentale della nostra realtà.
1: Tutto vero, l'abbiamo anche un po' nobilitato accademicamente questo Temptation Island, lo possiamo guardarlo nobilitandolo accademicamente,
0: è un oggetto di studio naturalmente,
1: è oggetto di studio, lo possiamo guardare come lo guardo io da spettatrice anche un po' tamarra e mi diverto come una pazza facendo finta di credere a tutto, oppure lo possiamo guardare attraverso le reaction. Io sono proprio drogata delle reaction di un gruppo. Vabbè, intanto vi faccio sentire una piccola clip.
2: Disagiati! Dubbi, incertezze, verità, schifezze, schifo. Tutto questo è Temptation Island.
3: Sono bloccato, c'è un gran pianto. Dai, sta piangendo una persona, smetti.
4: Sei proprio zero empatico.
5: Ma perché non li buttano dall'elicottero? Come...
6: Perché non li buttano nel mare?
5: No, sì, ma come...
6: I desaparecidos.
5: Come l'isola dei famosi. Ma non posso finire una frase.
7: Poi all'improvviso si distrae e tipo si gira.
8: Devo parlare chi tu con un volato.
9: Bra, è volato.
5: Cosa sta succedendo?
6: Mi sento dentro una backroom.
7: Tipo, mi vergogno.
2: Questa... Sei tu a parlare con un volato.
1: Beh, si è divertito il nostro Alessandro Schirano a fare un mix delle reaction pazzesche in rete. Io sono la disagiata numero uno, li amo, io metto proprio veramente il timer, la sveglia, perché non posso perdermi neanche un loro video. Allora, sono un gruppo attivo dal 2007 su YouTube, tra qualche istante vi dico il loro nome così potete andare a fare un segui, perché stanno arrivando al milione e qua vogliamo vedere il milione di iscritti. Hanno un sacco di canali, Akkamat, Akkamat Vlog, Mattestè, Amici delle Panche, Amici del Cinema, Amici dello Sport, Amici dello Sboosting, fanno viaggi e anche i viaggi noi li seguiamo, hanno un canale Patreon, tutte le reaction vanno prima in live su Twitch, non so come facciano anche a vivere con tutto quello che fanno, gli Akkamat che sono collegati con loro, Matteo Italiano, Luca Accattino e Stefania Colomba, ciao ragazzi, sono una disagiata, ciao, che vi ama tanto!
10: Ciao a tutti.
5: Ciao a tutti.
1: Io non ci posso, ma sono quelli veri. Allora, Alessandro Schirano in redazione ride perché sa quanto io sia una vostra fan. Ma come fate a fare tutto questo? Cioè, lavorate 24 ore al giorno per mantenere tutti questi canali?
11: 24 no, ma forse 20 sì.
1: Quindi partiamo dalle reaction. Come è nata questa storia delle reaction, che fate poi in realtà di moltissimi reality, da Temptation Island, da Casa Prima Vista, Matrimonio a Prima Vista, Primo Appuntamento, Alta Infedeltà, mi è piaciuto anche moltissimo recentemente The 50, ma come avvengono, come le costruite, come succede tutto questo?
11: In realtà è nato per gioco nel 2019,
12: sì,
11: durante il Covid, eravamo chiusi in casa e per forza di cose dovevamo fare qualcosa, e quindi è nata questa cosa di guardare i programmi TV e commentarli con il pubblico che già seguiva allora, ma perché proprio c'era l'esigenza di condividere l'esperienza della visione, no?
4: Un po' come stare sul divano tutti insieme, no?
1: Un divano lungo lungo insieme a voi, certo. Quindi avvengono in diretta su Twitch e poi vengono compattate e montate su YouTube?
11: Sì, esatto.
10: Montate.
11: Esatto, sì.
1: Questa cosa
11: poi
1: è pazzesca.
11: Poi non di tutti i programmi facciamo la live, però di tante sì.
1: Professor Paranari, vedere le reaction, guarda che è una perversione che solo noi personaggi scelti della cultura e del pensiero possiamo fare, cioè guardare non solo la trasmissione ma anche guardare le reaction. Dobbiamo essere un po' fuori testa, io lo sono, appunto, noi siamo i disagiati, però è interessantissimo dal punto di vista appunto del dibattito e della costruzione mediale, com'è bello dirlo accademicamente.
0: Beh, esattamente così, nel senso che queste sono metanarrazioni che vengono condivise e diventano a loro volta oggetto di una interazione. Ora, l'elemento essenziale dei social, come sappiamo e come ci dimostra questo collettivo, se mi consentono di chiamarlo in questo modo, è esattamente quello di generare una sorta di dibattito permanente. Non è un dibattito nel senso del discorso pubblico, diciamo, settecentesco, dei caffè di Jürgen Habermas, ma è un dibattito nel senso di generare una sorta di narrazione infinita, di flusso comunicativo giusto appunto, in cui si mescolano piani diversi, registri diversi e in cui l'elemento essenziale è quello di stare all'interno del flusso, in questo caso definendo attraverso le reaction una parte dell'agenda su un gigantesco programma Temptation Island oppure su qualche altro reality o su diciamo fenomeni mediali, eventi mediali molto importanti che consentono anche al pubblico di sentirsi parte della narrazione, e questa dimensione dell'autocomunicazione e della interazione per l'appunto è l'essenza stessa, possiamo dire, del web e delle piattaforme social.
1: Ragazzi, avete sentito l'analisi accademica, quindi portatevi a casa questa cosa che fate le metanarrazioni. Cioè...
11: A me piacerebbe dirti che l'ho sentito, ma non l'ho sentito.
1: No, ve la mandiamo dopo.
11: Non sentiamo allora... il professore. No,
1: allora poi vi mandiamo tutta l'analisi accademica, perché è molto interessante, perché adesso io non ve la posso ripetere perché era troppo colta. Ragazzi, il vostro pubblico com'è? Appunto, state per raggiungere 1 milione su YouTube. Chi vi segue? Chi sono? Chi siamo noi disagiati?
11: Ma in realtà negli anni è cambiato tanto il pubblico. Adesso mediamente l'età va dai 25 fino anche ai 50, anche 60.
4: Sì, tutti.
11: Tante donne.
1: Ah.
11: Anche per la nostra parte podcast con Amici delle Panche sono maggiormente donne.
10: Pensavo di sentire la mia bellezza.
11: Anche
1: beh,
11: per la tua
1: sì,
11: bellezza.
1: Sì, sì, sì. Beh, sempre stato sex symbol, Luca.
10: No, finalmente qualcuno ti riconosce. Grazie, grazie.
11: E donne, tante, dicevo, è variegato il pubblico, c'è un po' di tutto. Il fulcro, secondo me, è proprio la voglia di condividere l'esperienza della visione insieme. Quindi è molto generalista come pubblico.
10: Tra l'altro, anche per questo, noi in ufficio ci siamo creati proprio il divano, perché prima
1: sì.
10: Stavamo su delle sedie, invece abbiamo deciso di prendere un divano e rende ancora meglio questa idea.
1: Mi piace molto anche il fatto che sia nato una sorta di gioco delle parti, che io penso magari vi assomiglia anche nei vostri caratteri, avete proprio delle reazioni molto diverse. Sono pazza di Stefania, la quale un po' li calma e un po' li incita giustamente, un po' e un po'. Salutatemi il vostro amico Benze, che quando si incazza è super sexy, io ho proprio dei momenti di
11: riferiamo.
1: Sì, sì, ho proprio momenti di ormone che mi parte.
10: Lo tiriamo fuori solo durante
11: esatto,
10: la puntata.
11: Esatto, scongeliamo solo il mercoledì.
1: Sì, sì, perché così è bello carico. Ragazzi, ma la scelta invece di aprire tanti canali, di differenziarvi così tanto?
11: Allora, inizialmente YouTube era diverso. Sullo stesso canale potevi fare veramente qualsiasi cosa. Negli anni è cambiato tanto, devi essere tanto verticale in questo, non come formato ma come argomento, E quindi purtroppo a noi piacciono veramente tante cose e abbiamo dovuto per forza di cose fare un canale tematico per ogni tema che ci piace affrontare. Quindi c'è il canale dedicato al podcast, il canale reaction, il canale dei viaggi, il canale dello sport, il canale del cinema. Dura a tenerli tutti, però si fa.
1: E anche perché così noi abbiamo almeno un video nuovo da guardare tutte le sere, noi disagiati, io sono...
11: Quello sì, quello c'è.
1: Sì, sì, perché così ho un canale nuovo. Quindi adesso, prossimo obiettivo, il milione, mica male.
11: Sarebbe sì, in realtà sono anni che aspettiamo questo momento, e siamo un po' fermi lì, sempre intorno ai 270.000, andiamo un po' giù, andiamo un po' su... D'estate, ovviamente con Temptation Island facciamo tanti iscritti e poi
10: si blocca un po',
11: ovviamente, però l'obiettivo 1 milione è lì, a portata di mano.
1: Grazie ragazzi per essere stati con noi.
11: Grazie,
1: in bocca al lupo, prestissimo.
11: Ciao,
1: ciao ragazzi, grazie a voi. Ho solo il tempo per ringraziare Alessandro Schirano in redazione, Gianmarco Ferrato in regia, professor Panarari, a prestissimo, grazie per essere stato con noi.
0: È sempre un piacere grandissimo, molte grazie a te Marta, un saluto alle tue ascoltatrici e ai tuoi ascoltatori.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
1: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Ostia, dove prosegue il Festival dei Classici Greci al Teatro Romano dopo le Baccanti. In scena questo weekend l'Isistrata di Aristofane, come ci racconta il direttore del Teatro di Roma, Luca De Fusco.
2: I suoi occhi sono spenti e le mani inerti. Ascolta, ascoltami, madre, ti supplico. Sono io, mamma, sono io. Vedo, sente!
3: Il racconto è presto fatto. Ci siamo affidati come inaugurazione a uno dei più grandi esperti di tragedia greca che ci siano nel mondo, ovvero il grande maestro Terzopoulos, e poi ancora greci con l'Isistrata in greco con i sottotitoli, che ha già registrato praticamente il tutto esaurito. Infine lo spettacolo di Filippo Dini Alcesti, che proviene da Siracusa, in un collegamento con Siracusa che rimarrà nel tempo. E poi gemma del nostro cartellone, il Requiem di Angelin Prejokaj, un grande spettacolo per il quale abbiamo dovuto modificare la struttura stessa del palco di Ostia per permettere nello svolgimento. Veramente un grande spettacolo, sono orgoglioso di presentarlo e spero che il pubblico sarà altrettanto orgoglioso di averlo visto.
4: Mai gli accadrà se quelli direbbero ancora migliore di lei.
3: Naturalmente Ostia non sarà mai Siracusa, anche perché Siracusa già c'è e va benissimo, quindi noi ci proponiamo in una versione di rilettura dei classici, come fa Terzopoulos, come ha fatto Terzopoulos questa stagione, ma come avverrà anche per la Lisistrata. Poi mescoliamo drammaturgia antica e capiterà shakespeariana con la danza contemporanea, con il grande spettacolo di Prejokaj, che è una vera e propria gemma del nostro cartellone.
1: Passiamo in Sicilia, ad Enna, dove all'interno del Mitos Troina Festival, nell'anfiteatro della Radura, debutta in prima nazionale il 24 luglio il Canto di Penelope, interpretato da Lunetta Savino, diretto da Marcello Cotugno.
5: Chi è quell'uomo con quel grosso torace? Oh, quello non conta, è Odisseo. Non era ritenuto un candidato importante. Il palazzo di suo padre si trovava a Itaca, uno scoglio brulicante di capre. Portava abiti semplici, ma era intelligente.
6: Il Canto di Penelope di Margaret Atwood, The Penelopiad nel suo titolo originale, racconta di quando, ormai morta, Penelope, appunto, quindi dal regno dei morti, decide finalmente di prendere la parola per raccontare la sua verità. Quindi libera ormai dai vincoli della carne, anche della reputazione che l'ha un po', come dire, cristallizzata come stereotipo della moglie fedele, no, che aspetta Ulisse per 20 anni, decide appunto di smontare il mito edificato da Omero, quindi uno scrittore uomo, e fondamentalmente appunto quindi anche della figura di Ulisse, che poi lei finirà per descrivere come un bugiardo patologico e un abile manipolatore.
5: Mi piacerebbe sapere se è veloce nella corsa. Non può essere molto veloce con quelle gambe corte. In effetti le gambe di Odisseo erano proprio corte rispetto al corpo.
6: In scena Lunetta Savino ripercorre le vicende di Penelope, che però in questa nuova veste appare come una figura, come dire, molto più femminista, cioè non è più la mogliettina che aspetta Ulisse, ma è la donna che riesce a prendere in mano la situazione, a gestire anche, no, a Itaca le richieste dei propri, e lei riesce appunto a tenerli a bada, non solo, ma anche questa tela, che però è un sudario in realtà, che lei fa per il suocero. Questo sudario in realtà è anche un po' la sua affermazione di indipendenza dal marito Ulisse.
5: In quel momento fece il suo ingresso mia cugina Elena. Sembrava che non toccasse terra, ma scivolasse sull'acqua. Il matrimonio in questione era il mio, ma lei voleva tutta l'attenzione per sé.
6: Margaret Atwood ha sviscerato questa figura dell'ancella, perché sebbene appunto il racconto dell'ancella è precedente al Canto di Penelope, questa figura di donna assolutamente, come dire, relegata a soddisfare i piaceri o del signore o dei nobili, oppure nel caso della serie televisiva e del romanzo di questi padroni, ed è una figura assolutamente tragica che la stessa Penelope in qualche modo subisce, perché lei stessa si danna del fatto che non è riuscita a impedire l'impiccagione delle 12 ancelle.
5: Era bella, come al solito, anche di più. Bella in un modo intollerabile.
1: Andiamo al Sant'Arcangelo Festival in provincia di Rimini, dove il 10-11 luglio è scena Abracadabra di e con Francesca Pennini.
7: Abracadabra parla di una sparizione, della mia sparizione, o meglio di un esercizio di sparizione, in cui sono sparita per 130 giorni senza dire a nessuno, nemmeno alle persone a me più vicine, dove sarei stata. E di conseguenza moltiplicando nell'immaginario di tutte le persone le possibilità su dove ero. E a partire da questo esperimento ho costruito una narrazione su queste verità, sulla mia sparizione, e diventa a tutti gli effetti uno spettacolo che gioca con i paradigmi della magia e con la magia stessa, ma per parlare del nostro rapporto con la verità, con le verità, e soprattutto del rapporto con l'immaginazione.
8: Quando ero alle scuole medie, avevo un pen fan del Quebec. La professoressa Battellini aveva attivato uno di quei progetti per imparare inglese e francese. Lui si chiamava Patrick, io lo chiamavo P e lo immaginavo come Patrick Swayze. Che poi quando hai 12 anni, uno dall'altro lato dell'oceano che parla un'altra lingua è già abbastanza un marziano.
7: Inizialmente accade poco, o meglio si vede poco, il palco è chiuso come una grande scatola segreta e tutto è affidato al pensiero e all'immaginazione del pubblico. E poi il tutto accelera da queste dimensioni inanimate dove sostanzialmente c'è lo spazio stesso, il suono, la parola, il vuoto. Piano piano si animano e anche i ritmi dello spettacolo prendono in prestito quelli di un concerto, ma essendo partiti da uno spazio immaginativo è un po' come se tutto alla fine stesse continuando ad avvenire nella tua testa.
8: Alla sesta replica dello spettacolo Palpebra, frattura da stress del metatarso destro. 2 settimane dopo, atterrando da una verticale, mi fratturo l'alluce sinistro.
1: Passiamo in Veneto, dove nell'ambito di Opera Estate va in scena Povero Diavolo, Maldetto, Arlecchino il 23 luglio a Castelfranco Veneto di Luca Altavilla e Il Politico dell'Infamia il 24 luglio a Bassano del Grappa con Marco Menegoni.
9: Anonimo vuoi restare? Come i morti privi di beni fondiari, braccianti e poveri diavoli.
10: Povero Diavolo è un viaggio dentro la maschera di Arlecchino. Non solo il servo buffo che conosciamo, ma nello spettacolo c'è anche la sua origine più antica e oscura. Il diavolo, lo sciamano, il servo ribelle. Scaviamo in questi strati per chi

0: chiederci cosa ci dice ancora Arlecchino in un secolo tragico come il nostro. In scena ci siamo io e Marco Menegoni, ma il vero protagonista, appunto, è Arlecchino, interrogato, smontato, costretto a dire chi è e che però non ce la fa mai.
1: In questo caso, il tuo compenso sarà quello di essere semplicemente cucito dentro un sacco e gettato in un pozzo.
2: Il politico dell'infamia è un dipinto teatrale a più ante, un lavoro multimediale, multilingue, che indaga il rapporto tra arte, violenza e testimonianza. È ispirato a un romanzo, il Trittico dell'infamia, dello scrittore colombiano Pablo Montoya, e lo spettacolo tende il proprio arco tra due opere d'arte del Cinquecento. Da una parte ci sono le incisioni di Théodore Debré che illustrano il genocidio degli indigeni nelle Americhe, dall'altra il massacro di San Bartolomeo di François Dubois che testimonia lo sterminio degli Ugonotti da parte dei cattolici francesi. Attraverso una narrazione teatrale a più livelli, lo spettacolo pone proprio l'arte sul banco degli imputati. Soltanto una spettatrice, ma forse una potenziale complice della violenza? Può l'arte contribuire alla sospensione della violenza? Si può rappresentare il male senza diffonderlo, come per un contagio? O ancora, si può testimoniare il dolore delle vittime senza averlo condiviso in prima persona?
1: Quando saresti nato?
3: Non so, ma saria sta meglio non esser mai nato.
4: Concludiamo con uno spettacolo che ha debuttato in prima nazionale al SUC Genova Festival il 23 giugno, la ballata della donna e del soldato, ideazione di Carla Peirolero.
5: Queste celebrità, figlie del freddo e della fame, fecero la loro comparsa in mezzo alla gente.
6: La ballata della donna e del soldato parla di guerra, parla anche di sete di potere, di dominio, della follia che abita le menti umane e che appartiene anche ai nostri giorni. Lo fa con brani e canzoni di Bertolt Brecht e lo fa con una modalità che ricorda un po' i cabaret berlinesi, in maniera anche molto da un punto di vista molto femminile, e quindi alterna momenti anche divertenti a momenti invece più commoventi, più intensi. Questa alternanza e questi ritmi diversi riescono veramente a coinvolgere moltissimo il pubblico.
5: Si potrebbe dire che l'uomo sia solo il meccanico latore di un passaporto. Glielo si infila in tasca, così come si mette un pacchetto di azioni in una cassaforte, il cui unico valore è appunto quello di contenere oggetti di valore.
6: Lo spettacolo si apre con una danza e poi si alternano ballate, canzoni quindi, a brani recitati. Lo spirito è in alcuni casi appunto cabarettistico, molto epico. Poi ci sono momenti invece più intimi, proprio di dialogo, di contatto con il pubblico. La scenografia entra a far parte di questo gioco teatrale perché a seconda di come viene mossa dalle attrici può diventare tante cose, può creare dei nascondimenti e può anche, come accade alla fine, far immaginare un veliero.
5: A Norimberga si puniscono le donne che vanno a letto con un uomo che non sia di razza ariana.
6: In scena ci sono quattro attrici. Tre hanno la parte, sostengono soprattutto la parte, quella del cabaret, alternanza delle canzoni, anche degli sguardi più irriverenti, della dimensione di gioco grottesco e sfacciato. E la quarta, che è Bintou Ouattara, ha il compito di portarci ogni tanto in una dimensione più spirituale.
5: Come se facesse differenza chi lasciano crepare di fame.
4: Concludiamo con una segnalazione. Domenica 12 luglio Luca Scarlini è in scena a Cabras in Sardegna con Unicum Opus al Festival Archeologico della Letteratura, tratto dal romanzo Monaldi Sorti. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: GR24 di mezzanotte.
4: A Lampedusa il Papa prega per i migranti morti in mare. L'Europa dice è chiamata ad una responsabilità epocale. Milioni di persone ai funerali di Khamenei a Teheran l'11 luglio, ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti. Trump, il comizio per il 4 luglio, identità sotto attacco, non saremo mai un paese comunista. Mondiali, Marocco vola ai quarti battendo il Canada, tennis agli ottavi di Wimbledon, Cobolli e Paolini, atletica Larissa Iapichino nel salto in lungo batte il record di mamma Fiona May. Un saluto dalla redazione di GR24, Carmelo Lauricella in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura alla visita di Papa Leone a Lampedusa con il pensiero al dramma dei migranti a 13 anni esatti dal suo predecessore. Un monito potente all'Europa chiamata ad una responsabilità epocale, quella, dice il pontefice, di accogliere i migranti.
5: Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Papa Leone vola a Lampedusa per una visita pastorale e prega sulle tombe dei tanti migranti morti in mare, sepolti nel cimitero dei senza nome di Calapiana. Accolto per il governo dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Papa Leone attraversa poi da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente. Da questo estremo lembo d'Europa nel Mediterraneo, dice Papa Leone, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
6: Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ma i gesti per essere umani hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti.
5: I morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, dice Papa Leone. L'Europa, sottolinea, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo, dice Papa Leone, lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E in serata di ritorno dalla sua visita a Lampedusa, Prevost si è recato all'ambasciata statunitense presso la Santa Sede in occasione della festa nazionale dell'indipendenza americana. Le celebrazioni per il 250esimo anniversario stanno prendendo il via in tutto il paese, ma già prima del via ufficiale Donald Trump al Monte Rushmore ha parlato del comunismo come di una minaccia mortale alla libertà americana, invitando a difendere la specificità di essere americani. Celebrazioni che si stanno svolgendo in un clima torrido che ha portato ad annullare la tradizionale parata a Washington. E ora in Medio Oriente, in Iran, i funerali della guida suprema Ali Khamenei, mentre i negoziati con Washington riprenderanno l'11 luglio in Pakistan.
7: Vogliamo giustizia per l'aggressione americana, il messaggio di Teheran all'indomani dell'omaggio a Khamenei di oltre 70 delegazioni da tutto il mondo. Intanto una marea nera invade la capitale e altre città come Qom e Mashhad, dando il via al rito dell'addio all'Ayatollah che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, pianti e preghiere, cori contro l'America inaugurano una settimana di esequie cui sono attese oltre 15 milioni di persone. Sono tutti lì, basterebbe un colpo, ma poi non avremo più con chi negoziare, la battuta con la stampa di Trump che parla di finte lacrime della piazza. L'11 luglio a Islamabad riprenderanno i negoziati, annuncia intanto la TV saudita all'Arabia, sanzioni, fondi iraniani congelati e programma nucleare i principali dossier in attesa, mentre su Hormuz l'Iran annuncia corsie preferenziali per i paesi amici, a partire dalla Cina. E il ministro degli esteri Araghchi mostra su Telegram le immagini di un incontro con i dirigenti di Hamas e Hezbollah, provocazione subito ripresa dai media israeliani. Infine, nel sud del Libano, un miliziano armato del movimento sciita alla peggio in un contatto con le forze armate israeliane. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24.

0: 24 ore.
1: Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump e lo ha reso noto il Cremlino, precisando che i due leader hanno discusso della situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il Cremlino avrebbe ribadito la sua disponibilità a una soluzione diplomatica su Kiev basata sugli approcci russi. E in Italia con la cronaca, tragedia a Otranto dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l'uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente. L'uomo si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male, si è accasciato per terra e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. 20 coltellate sferrate sulla schiena e l'addome senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne prima bloccato da 3 clienti di un bar e poi fermato dagli agenti della polizia. Vittima aggressore nato in Italia da genitori gambiani non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici anche se non risulta in cura in nessuna struttura. E per il tifoso ferito in occasione del derby Torino-Juve dello scorso 24 maggio, la procura chiede l'arresto di un agente. Il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo un lacrimogeno.
2: Non una bottiglia né un sasso come ipotizzato nelle prime ricostruzioni. A colpire la testa di Marco Basoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito negli atti come corpo contundente ad alta velocità. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile della polizia che avrebbe colpito con un lacrimogeno il tifoso bianconero ferito prima del derby Toro-Juve giocato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo colpendo il 37enne ultrabianconero. Decisive ai fini della svolta dell'inchiesta sarebbero state la visione di alcuni filmati e le testimonianze dei colleghi dell'agente. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva alle parole di Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del SIULP di Torino, il sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia. Lascia senza parole sapere che a ferirmi sia stato un agente. Tornare allo stadio non me la sento, ha dichiarato il 37enne ultraferito. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: E in chiusura lo sport tra Gran Premio tennis e mondiali di calcio.
3: Un sabato da dominatore per Kimi Antonelli, come mai un italiano era riuscito a fare a Silverstone. Innanzitutto la vittoria nella gara sprint, la prima in carriera per il bolognese, che ha preceduto Hamilton, Norris, Russell e Leclerc. L'azzurro guadagna così punti in classifica sui rivali, che saranno dietro di lui anche nella griglia di partenza della gara lunga di oggi alle 16. Una super qualifica, con distacchi abissali, che però non era iniziata bene, come racconta lo stesso Kimi.
4: Primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3, vento, anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
3: In prima fila un ottimo Leclerc, poi Hamilton e Russell. Insomma, fin qui un weekend positivo anche per le Ferrari in attesa della gara di oggi. A qualche chilometro più a sud, a Wimbledon, è stato invece un sabato dolce amaro per i colori azzurri. Cobolli lotta 5-7 prima di avere ragione di Khachanov e accedere agli ottavi, esattamente come fa la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. Chi invece saluta sono Sonego, che lotta 4-7 contro Fritz prima di arrendersi all'americano, e Berrettini. Il romano recupera uno svantaggio di 2-7 ma poi cede al quinto a Dimitrov. Oggi iniziano gli ottavi e torna in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Nel torneo femminile Paolini torna autoritaria e in 2-7 si sbarazza di Sakkari, mentre fanno rumore le eliminazioni di due favorite come Rybakina e Swiatek. E gli ottavi sono cominciati anche al mondiale di calcio. A Houston il Marocco fatica un tempo, poi prende le misure al Canada e dilaga fino al 3-0 finale, firmato dalla doppietta di Unai e dal gol di Rahimi. Per la seconda volta di fila i Leoni dell'Atlante sono tra i migliori 8 al mondo. Al Tour de France la prima maglia gialla è di Jonas Vingegaard. Il danese guida il suo team Visma nella cronosquadra di Barcellona, che dà il via alla Grand Boucle. A 8 secondi Filippo Ganna, che a lungo accarezza il sogno della leadership prima di arrendersi al vincitore del Giro d'Italia. Un po' indietro Tadej Pogacar, che è staccato 12 secondi dal rivale Vingegaard. Infine il rugby, nel primo appuntamento della Nations Championship, l'Italia cede 27-10 al Giappone. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E per l'atletica Larissa Iapichino, poco fa nel salto in lungo mette a segno 7.12, record italiano, un centimetro in più di mamma Fiona May. Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Carmelo Larucella in regia, un saluto da Alessandra Schepisi, un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
5: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, sabato prossimo celebreremo il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, indipendenza che venne proclamata dal 13 ex colonie britanniche nel 1776 a Filadelfia da parte del secondo congresso continentale. In mancanza di mail occorsero poi delle settimane perché gli stati firmassero quella dichiarazione. Questo anniversario naturalmente cade in un momento particolare in cui gli Stati Uniti sembrano voler rimettere in discussione molti dei principi liberali di cui storicamente si sono sentiti animatori, interpreti e difensori. E allora, che America è quella di 250 anni dopo? Quali sono le idee che ne definiscono oggi il profilo e che cosa rappresenta in tutto ciò il presidente Trump? Un incidente di percorso o il segno di una svolta profonda e destinata a durare? Sono domande naturalmente che ci coinvolgono tutti, alle quali cerca di rispondere il giornalista Mattia Ferraresi, Oggi al Domani, grande conoscitore degli Stati Uniti e autore di Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, pubblicato da Mondadori, 230 pagine, 19 euro. Trump, dice Ferraresi, non è un marziano, ma esprime una realtà che abbiamo sottovalutato, quella rappresentata dagli istinti del paese, scrive, della contraddittoria voce degli esclusi, dalla febbre che segnala le patologie dell'America frustrata e in declino. In questa America ci porta appunto l'autore che in Trump, presidente mediocre ed eversivo, così lo definisce, ha trovato una voce. Ferraresi non affronta l'evoluzione o l'involuzione della politica, ma piuttosto descrive le correnti profonde della società americana e il poderoso lavorio intellettuale che c'è dietro e che ha portato a un'inedita e imprevedibile tripolarizzazione della società americana tra post-liberali, quelli per i quali la democrazia liberale ormai è superata, illiberali, e cioè i nazionalisti conservatori, esponenti della destra globale, neoreazionari, e gli iperliberali, espressione invece del tecnocapitalismo con ascendenze libertarie che si è molto avvicinato a Trump. E allora sentiamo dall'autore cosa ne pensi di questa America 250 anni dopo. Buonasera Mattia Ferraresi.
6: Buonasera Salvatore, buonasera.
5: Mattia Ferraresi, tra pochi giorni dunque gli Stati Uniti compiono 250 anni. Come si collocano, come si pongono questi Stati Uniti rispetto a quelli di 250 anni fa, i progetti e gli ideali originali? Il suo libro indaga proprio sui nuovi valori degli Stati Uniti.
6: Sicuramente arrivano a 250 anni con una stranissima atmosfera monarchica, vorrei dire, che è quella che Trump ovviamente sta introducendo ormai nel suo percorso decennale, e qui nell'occasione delle celebrazioni vediamo però questa enorme accelerazione, la ossessione per la propria immagine, il proprio nome, la spettacolarizzazione dell'ego. Stiamo vedendo un condensato di tutte queste specie di patologie di un progetto che era nato e

0: esattamente in opposizione alle monarchie del vecchio mondo e alle sue aristocrazie, e anche, direi esteticamente, ai suoi ori e ai suoi stucchi. C'è anche questa dimensione estetica in Trump, che è chiaramente un riferimento, magari inconscio, però un'estetica monarchica del vecchio mondo. Quindi, dovendo guardare la cronaca di oggi e riassumere gli ultimi 250 anni, beh, è molto diverso, io credo, quello che stiamo vedendo in questi giorni, almeno come colpo d'occhio, dagli ideali democratici e di emancipazione democratica repubblicana che avevano animato i padri fondatori.
1: Ma il suo libro però vuole spiegare, lo dice bene anche il sottotitolo, Storia delle idee che Trump non sa di avere, che in fondo Trump non è un marziano, ma rappresenta un lavoro intellettuale che è stato fatto, che ha delle fonti anche autorevoli, che si formano in laboratori di idee tutt'altro che grossolane. Quindi il fenomeno di Trump in questo senso assume una meraviglia, un rischio ancora maggiore.
0: Sì, io credo che questa è la mia ipotesi, che Trump sia un catalizzatore di passione, di idee, di ideologie, di filosofie che sono state sempre presenti un po' nella storia americana, solo che negli ultimi decenni sono state molto minoritarie nel dibattito, non hanno avuto la forza di emergere finché non hanno trovato un interprete politico. Ecco, uno dei tratti che accomuna queste varie scuole di pensiero, tra loro anche molto diverse, ma a cui Trump ha dato una forma politica, è proprio un'obiezione radicale su alcuni dei pilastri liberali su cui sono stati fondati gli Stati Uniti, per cui ad esempio l'idea dell'eccezionalismo americano: l'America non risponde alle leggi della storia, ma è l'unico grande progetto della modernità, animato dagli ideali di John Locke, dei grandi filosofi della parte, diciamo, matura della modernità. Come si dice, ecco, c'è una fortissima critica a questa impostazione. Trump ne è l'incarnazione inconsapevole, voluta. Lui si vanta di non essere un intellettuale, di non leggere nulla, di non avere riferimenti. Questo non gli impedisce, però, io credo, di interpretarli, di incarnarli, di capirli per istinto, non certo per studio.
1: Ma queste picconate alla democrazia liberale hanno veramente un fondamento nella società americana o saranno soltanto gli elementi contingenti, l'inflazione che torna ad aumentare, il prezzo della benzina che potranno fermare Trump o far correggere queste idee agli americani?
0: Io non credo che sia solo una questione di elementi contingenti. La seconda elezione di Trump ha confermato l'idea che qualunque cosa Trump rappresenti non è destinata a passare rapidamente. Trump non era una anomalia del sistema, non è che gli astri si sono allineati e un personaggio tutto strano ha sconfitto per una volta, quasi per caso, per fortuna, l'establishment. Io credo che ci sia una critica profonda alla democrazia liberale americana all'interno degli Stati Uniti. Questa critica si è fatta sempre progressivamente più forte nel tempo dopo la fine della Guerra Fredda, di fronte all'alternativa marxista sconfitta dalla storia e quindi al pensiero che tutto il mondo, non solo l'Occidente liberale e gli Stati Uniti, ma tutto il mondo sarebbe stato il regno assoluto della democrazia liberale, con i suoi diritti, il suo benessere e la sua capacità di progredire, di emancipare l'individuo da tutte le sue condizionamenti e costrizioni. Ecco, questo modello non ha mantenuto le promesse altissime che faceva, e quindi è iniziata una fase, io credo almeno, di profondo ripensamento e di reazione a questo modello e alle sue manchevolezze e insufficienze. Trump ne è il rappresentante. Io credo che questo malessere, questa reazione contro la democrazia liberale sia più profonda dei fenomeni passeggeri, più profonda dell'inflazione, più profonda delle cose che non vanno oggi e anche più profonda di Trump. Quando domani non ci sarà più, non ci saremo, io credo, tolti questo problema sociale, politico, perfino esistenziale.
1: Lei infatti fa un riferimento preciso e spiega in che cosa consiste il fenomeno Vance.
0: Sì, io credo che Vance sia veramente prodotto in laboratorio per tenere insieme tutte queste correnti che in vario modo criticano i pilastri della democrazia liberale. Pensiamo che Vance è nato, pubblica, la sua figura pubblica è nata come rappresentante della sua storia familiare.

0: familiare che è la storia dell'America degli Appalachi, del Kentucky, dell'Ohio, zone di fortissimo impoverimento e di deindustrializzazione rampante ormai da 50 anni e quindi di droga, di armi, di patologie sociali, ma anche con un forte senso di comunità, tutto sommato, e di condivisione. E quindi questi due elementi, lui è diventato il cantore di questo popolo che evidentemente è il cuore dell'elettorato di Trump, però allo stesso tempo è anche un uomo cresciuto nella Silicon Valley, perché dopo essere riuscito a finire a Yale è diventato anche un allievo di Peter Thiel, il co-fondatore di Palantir, e ha lavorato per lui. E quindi anche la destra tecnocratica, di cui giustamente parliamo moltissimo, abbiamo parlato moltissimo in questi anni, ha trovato in lui un beniamino. Insomma, Vance è perfettamente all'intersezione fra questi gruppi e queste scuole di pensiero che criticano la democrazia liberale e trovano in Trump un più o meno probabile rappresentante delle loro istanze politiche.
1: E in questo quadro quanto pesano, quanto giocano, quanto possono giocare le alleanze internazionali, l'ex internazionalismo liberale? Davvero possiamo pensare a un mondo libero che si ripolarizza intorno ad alcune nazioni che non sono, tra le quali non ci sono più gli Stati Uniti?
0: Io credo che la fase dell'internazionalismo liberale, sia quello di nella sua forma di destra che nella sua forma di sinistra, dal punto di vista americano sia in fortissima crisi. È difficile dire se sia finita, però certamente è appannatissima quell'idea. Quell'idea che poggia sul concetto di fondo per cui gli Stati Uniti hanno una missione civilizzatrice e quindi hanno un ruolo che va ben oltre la propria proiezione. Trump e il trumpismo ci stanno proponendo delle versioni molto confuse, però di vecchie dottrine, o la dottrina Monroe, cioè la vecchia dottrina Monroe dell'emisfero occidentale, che deve essere appannaggio esclusivo degli Stati Uniti e deve essere impedito ad altre potenze di avere degli addentellati in quello che viene considerato un cortile di casa, o altre cose che non comprendiamo, ad esempio la giustificazione della guerra in Iran, che non si capisce benissimo esattamente quale sia. Insomma, io credo che l'internazionalismo, dal punto di vista degli Stati Uniti, cioè dell'elettorato americano, che tende a essere introflesso, mentre invece l'establishment tendeva a proporre una versione internazionalista e fortemente impegnata negli affari del mondo, in una logica evidentemente anche di controllo e di dominio di tipo imperiale. Ecco, io credo che quel set di idee, che erano state a un certo punto per decenni il consenso fondamentale fra destra e sinistra, siano in profondissima crisi e ci sarà un ripensamento molto forte con degli Stati Uniti ripensati in chiave nazionale e nazionalistica sempre più chiara.
1: E quali potrebbero essere le nuove idee dei democratici?
0: I democratici, purtroppo dal punto di vista dell'elettorato democratico parlo, hanno avuto un ritardo rispetto ai repubblicani e questo ritardo è stato nel non avere assecondato, diciamo, alcune spinte emergenti che ormai da più di 10 anni chiaramente sono affacciate sulla politica. Per intenderci, nel dibattito interno, Bernie Sanders, quando perde la sfida delle primarie nel 2015, ormai più di 10 anni fa, contro Hillary Clinton, a prescindere qualunque cosa se ne pensi delle possibilità che avrebbe teoricamente avuto contro Trump, non ci importa. Ecco, quello è un po' il simbolo di un partito democratico convinto di poter essere competitivo e di poter tornare a vincere senza cambiare, mantenendo lo stesso schema di gioco, mantenendo le stesse persone, gli stessi ideali, le stesse famiglie. Questo viene paradossalmente riconfermato con Biden, perché quando poi, dopo il primo mandato di Trump, Biden vince, si avvera un po' questa idea. Ecco, vedete che riproponendo il vecchio establishment siamo ancora competitivi. Io credo che questo pensiero, che viene costantemente deluso, nel 2024 viene ferocemente deluso dalla seconda elezione di Trump, abbia messo i democratici nelle condizioni di ritardare un'inevitabile ricostruzione della proposta politica da fare. È per questo che non vediamo nomi emergenti, vediamo una sinistra-sinistra o turbo-sinistra, cioè una corrente più radicale del partito,

0: molto in fermento, molto dinamica, ha espresso il sindaco di New York, ma non diventa una proposta nazionale. Ecco, io trovo ancora in mezzo al guado il Partito Democratico, che ha perso 10 anni buoni per fare un'onesta riflessione sulla riforma da fare per essere competitivi in questo scenario.
1: Grazie a Mattia Ferraresi, autore di Dentro la testa di Trump. Buona serata.
0: Grazie Salvatore, buona serata a tutti.
1: Una storia godibilissima e sui generis degli Stati Uniti è quella proposta da Giorgio Dell'Arti, giornalista, scrittore, oggi direttore del quotidiano via mail Anteprima e ora autore di America nuda e cruda, come si arriva dai padri Pellegrini a Donald Trump, è pubblicato da Garzanti, 584 pagine, 22 euro. E in 28 capitoli Dell'Arti riepiloga la storia degli Stati Uniti non secondo i canoni di un libro di storia tradizionale, ma in una cronologia per punti, una formula che nulla toglie alla coerenza del racconto, ma isola, segnala, sottolinea ed enfatizza i fatti che contano. Una formula originale che evidenzia le svolte, dà spazio a questioni apparentemente secondarie, ma in realtà decisiva, dà voce talvolta ai protagonisti, magari remoti, come la regina Elisabetta che chiede lumi a un suo consigliere del perché debba sottostare alle decisioni del Papa spagnolo che ha ripartito il nuovo mondo tra Spagna e Portogallo. Sarà il suo successore nel 1606, Giacomo I, ad autorizzare la Virginia Company of London a investire in America. Partono 3 navi che sbarcheranno appunto in America e da lì inizierà la storia delle colonie che poi si sarebbero date l'indipendenza. Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene. Se no, arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 5 luglio, anticiclone prevalente, atmosfera stabile, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere, in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente o al massimo moderati dai quadranti settentrionali sui settori del centro-sud, caldo con punte di 35 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E eccoci qui, nuova domenica, nuova puntata per raccontare come sempre il mondo della corsa. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
2: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Un po' delusa da questo momentaneo abbassamento delle temperature.
2: Sì, no, perché veramente mi stavo quasi affezionando a questo caldo.
1: Nei giorni scorsi, insomma, sembrava di correre dentro qualcosa di solido praticamente, no?
2: Sì.
1: A Milano quantomeno, insomma.
2: Sì.
1: Però è solo una questione di ore, nei prossimi giorni torneranno le modalità precedenti, tornerà anche il caldo, quindi ormai ci siamo abituati a questo. Queste temperature, visto il calendario, questo è il momento in cui un po' magari ci si pente di essersi iscritti alla maratona, che ne so, di Berlino o di Chicago, no?
2: Pensando sì, anche ai lunghi, bisogna farli per forza ad agosto.
1: Infatti, però insomma poi passa, anche i lunghi ci mettono un po' la prova, ci servono per misurarci sì. Anche sulla distanza della maratona, no?
2: Anche perché se ti abitui a soffrire così tanto nei lunghi, poi dopo riesci sicuramente anche in gara a dare il meglio.
1: Speriamo.
2: Sì, si spera.
1: Allora, veniamo però ad oggi, perché avevamo una puntata in programma un po' diversa dal solito, ma gli eventi ci hanno fatto insomma ritornare sui nostri passi, perché sono successe e succederanno delle cose parlando di corsa. E quindi in questa prima parte guardiamo al recente passato. Molti appassionati di trail running probabilmente lo scorso fine settimana hanno dormito poco per seguire una bellissima edizione della Western States Endurance Run, probabilmente la gara di trail running più iconica al mondo. Sono 100 miglia, quindi oltre 160 chilometri, giusto una sgambata così
2: sì,
1: si corre
2: sì.
1: E si attraversa la Sierra Nevada. Siamo quindi in California, evento che dobbiamo dire ha preso forma, parlando un po' di storia, ha preso forma negli anni 70, portando le persone a correre su quello che prima era un percorso utilizzato per gare a cavallo, anche per dimostrare che un cavallo poteva correre al tempo, insomma la distanza di 100 miglia in 24 ore. Poi nel 74 qualcuno ci ha provato correndo, appunto negli anni a seguire, dal 77 è diventato più o meno quello che è oggi, e noi ne parliamo perché uno dei protagonisti, nonché secondo al traguardo, all'esordio su questa distanza appunto delle 100 miglia, è uno che citiamo spesso da queste parti, Francesco Puppi, che è al telefono con noi. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti.
1: Come stai innanzitutto?
3: Ho molto sonno e sono molto stanco, devo dire, perché tra la gara, il poco sonno prima e dopo la gara, il jet lag, il viaggio, di ore di sonno da recuperare ne ho parecchie. Vabbè, a livello di gambe dai, sto un po' recuperando, però la stanchezza, cioè, mi sembra
1: generale,
3: un macigno sulle spalle.
1: Ma ti aspettavi un esordio di questo livello, insomma, anche considerando che l'anno si è aperto, ricordiamo, una lussazione alla spalla, la frattura di un polso, insomma?
3: Ma allora, sapevo di poter correre bene perché nonostante tutte le difficoltà sono riuscito a mantenere un'ottima continuità di lavoro. L'ultimo mese di allenamento era andato particolarmente bene con Tito Tiberti, il mio allenatore. Siamo riusciti a modificare, ad aggiustare la preparazione, ad adattarla alle circostanze in maniera molto efficace, secondo me. Mi sono accorto soprattutto nel tapering di stare davvero bene. Chiaramente poi l'incognita della distanza c'era, e anche degli avversari, insomma, di altissimo livello. Quindi a livello di risultato come posizione in classifica non era scontato. Diciamo che sulla strategia di gara che avevo scritto e i vari passaggi, il tempo finale, avevo previsto un tempo abbastanza ambizioso, poi sono riuscito a fare addirittura meglio, però ecco, non ci sono andato neanche così distante, quindi da un certo punto di vista un po' me l'aspettavo.
2: E appunto sei riuscito a mantenere un po' l'allenamento, no? Perché visto il risultato, cosa hai fatto mentre appunto stavi recuperando da questi infortuni?
3: Allora, fortunatamente passare mai agli arti superiori non è simpatico, ma ti permette comunque di correre. La scelta di operarmi al polso, per esempio, è stata dettata anche dal fatto che ovviamente con l'operazione non ho potuto togliere il gesso ed ho potuto riprendere molto prima rispetto a se avessi messo il gesso, insomma. Quindi vabbè, a parte i giorni dell'operazione, in realtà poi già 3 giorni dopo riuscivo a correre. E piano piano ho ricominciato, insomma, non da zero. Chiaramente lo stress di un intervento chirurgico e il non dormire la notte, il dolore, così, non vanno sottovalutati, e ho cercato di renderli diciamo compatibili con il mio allenamento. Quindi all'inizio i volumi, l'intensità erano ridotti,
1: sì.
3: Però piano piano sono riuscito a ricostruirmi e a sentirmi meglio. Ci è voluto tanto tempo perché l'operazione io l'ho fatta attorno al 10 aprile e fino a metà maggio comunque, cioè, non mi sono mai sentito bene in allenamento, ho fatto una gran fatica e anche la prospettiva di fare questa gara sembrava piuttosto distante. Infatti con Tito abbiamo deciso di farla, cioè abbiamo preso la decisione finale praticamente solo nelle ultime 3 settimane.
1: Ah, vedi,
2: pazzesco.
3: Quindi tantissime incertezze da gestire, tantissimi cambiamenti di programma e questo stare in contatto costantemente con sensazioni non proprio positive, ecco, quindi è stato difficile.
1: Però è arrivato un bellissimo risultato, pensiamo a queste insomma 100 miglia a livello cronometrico, insomma 13 ore 51 e spiccioli, insomma, hai corso addirittura sotto quello che era fino a quel giorno, insomma era il record della gara, e quando è che hai capito invece che non stavi semplicemente facendo una buona gara, ma eri insomma che stavi quasi insomma vincendo, perché per parte della gara eri anche davanti?
3: Sì, esatto, per una buona parte della gara sono stato anche davanti, ho preso la testa dopo il 100° chilometro e l'ho tenuta fino quasi al 90° miglio, quindi stiamo parlando del chilometro 100, tipo 140 quasi. E dopodiché Van Sambujard è stato semplicemente più forte, forse ha avuto anche una gestione di gara un po' migliore della mia. Ma allora io mentalmente negli ultimi 60 chilometri continuavo a calcolare quanto dovessi correre per stare sotto le 14 ore, perché con i passaggi che avevamo fatto nei primi 100 chilometri alle varie station, così avevo un po' in mente gli split della gara e sapevo che stavamo correndo sotto i tempi del record, quindi vicino al limite delle 14 ore, perché il record precedente era di Jim Walmsley del 2019.
1: Non una casa, diciamo.
3: 14 ore 09, sì.
2: Insomma, noi poi ti abbiamo seguito, no, Silvio, e quando ti fermavi, cos'è che ti davano anche da mangiare, da bere? Ti davano tutta, cioè sì, l'acqua, eccetera. E tanto supporto ovviamente anche morale.
3: Certo.
2: Che quello allora, forse è quello indispensabile, perché sentivo
1: sulla spalla, diciamo,
2: no, sentivo cosa ti diceva Gloria, insomma, dai, che cose veramente bellissime comunque da brividi.
3: Sì, perché magari io entravo alla station comunque molto stanco, in condizioni anche non buone, perché chiaramente quando stai correndo da 130 km magari non è che arrivi proprio con la fiducia ai massimi livelli, sapendo che se mancano ancora 30, che cioè, sembrano tantissimi, come faccio, aiuto. E quindi cercano di riportarti un po' anche al motivo per cui sei lì, per esempio, cioè il fatto che comunque è una cosa che hai scelto di fare, che
2: certo
3: è difficile, è dolorosa, probabilmente non è divertente, però ti può insegnare tanto e ti sicuramente completarla ti dà tanta soddisfazione, quindi hanno cercato un po' di ricordarmi questa cosa durante, soprattutto in alcune aid station dove appunto sono arrivato in condizioni un po' più critiche. E poi ovviamente mi hanno passato le flask, i gel, i carboidrati necessari per
2: certo. Ma ascolta Francesco, hai mai avuto desiderio di dire ok, no, non ce la faccio più, mi fermo?
3: Mi fermo, no, però a dire non ce la faccio più, cioè a dire ma io come faccio, cioè ho fatto 100 km, come faccio a farne altri 60? Cioè non riesco, è impossibile, non ce la, cioè devo rallentare, dovete farmi qualcosa.
1: Cioè devi combattere con quella vocina, diciamo, sì, continuamente.
2: Però già il fatto che non c'è una vocina che dice fermati è già tanto, quindi devo dire che è una testa
3: pazzesca. Sì, però
2: vabbè,
3: alla fine lo vuoi fare, comunque.
1: No, infatti.
2: Certo.
3: Anche il fatto che mi stessi in qualche modo giocando la gara, quello ti motiva tanto, cioè nel senso un conto è magari lottare per la 20ª posizione, un conto è essere comunque davanti
1: certo, sì, una gara di quel tipo lì.
3: Ecco, è molto diverso.
1: Però la cosa incredibile che mi ha colpito di questa gara, insomma, di 100 miglia, che alla fine, guardando la classifica, i primi 3 o 4 siete in pochi minuti, cioè incredibile, no? In una gara di 14 ore. Per cui quello che dicevi tu, alla fine si gioca veramente anche in gare queste così lunghe. Magari è una stupidata quello che sto dicendo, però mi ha colpito questa cosa.
2: No, infatti, anche perché parliamo di ore di gara.
1: Allora, devo ricordare.
3: Per cercare, per provare a vincere, non bisogna sbagliare quasi nulla. Ormai queste gare anche sono diventate così competitive che non lasciano margine di errore.

0: Ecco, tu hai corso abbondantemente sotto le 24 ore, per cui ti sei portato a casa la famosa fibbia, no, della cintura d'argento.
1: Sì. Sì, sì, che tutti sfoggiano con orgoglio.
0: Tra l'altro, devo ricordare, ho visto che insomma c'era anche un altro italiano lì a correre a Western State, era Luca Dalmasso, centesimo, mm-hmm. anche lui ha portato a casa questa fibbia. E ricordo che con lui era stato qui ospite anni fa parlando di Tour de Jean, così salutiamo anche Luca Dalmasso.
2: Ma è una gara che sognavi da tempo o no, insomma, di farla?
1: Ma è senz'altro una delle gare più iconiche, più raccontate del nostro sport, quindi non ho mai avuto il sogno di farla fin da ragazzino, però negli ultimi anni
2: ho maturato
1: un po' questo sogno. Sapevo che se avessi mai deciso di correre una 100 miglia, questa sarebbe stata la mia prima 100 miglia, in effetti così è stato.
2: È l'ultima, miglia. Francesco, di 100 miglia.
1: Dopo l'arrivo ho detto no, vai più.
2: Vai più, immagino.
1: Adesso qualche giorno di distanza, non lo so, il dolore e la fatica si dimenticano facilmente, purtroppo, o per fortuna forse, non lo so.
2: mi sembra un po' di... è come il parto, è vero, per il parto ti dimentichi il dolore.
1: Esiste qualche meccanismo mentale di rimozione
2: del dolore.
1: Situazioni di disagio fisico estremo, perché altrimenti non riusciresti più a farle. Poi mm-hmm. anche il fatto che fosse il debutto su una distanza del genere è stato anche un vantaggio per me, perché io non conoscevo quel tipo di fatica, quel tipo di dolore, e se l'avessi conosciuto, cioè razionalmente non sarei riuscito a infliggermi una sofferenza
2: certo. Sì, perché tu hai fatto la 100 km, però appunto non sei mai arrivato a una distanza così alta, insomma.
1: Anche perché poi, cioè, nelle prime fasi di gara, soprattutto nei primi 60 km circa, il ritmo era veramente altro. Io stavo correndo con Kilian Jornet, Vincent Bouillard e Jim Wamsley in un gruppetto, e a un certo punto gli ho detto: guardate che stiamo correndo una 100 miglia, un ritmo con cui normalmente io correrei una 100 km, guardate che secondo me
0: siamo un po' fuori giro. E ti hanno ascoltato.
1: Però ovviamente nessuno voleva rallentare, io non volevo staccarmi, e quindi siamo andati avanti così, e sapevamo che prima o poi
2: dovevate saremmo rallentare,
1: trovati nei guai, o comunque la fatica sarebbe arrivata, quindi...
0: Bello. Francesco, a questo punto ti vedremo all'UTMB a fine agosto?
1: Al momento sono iscritto alla OCC, quindi la distanza minore, che quest'anno è proprio cortissima perché comunque sono 60 km, e adesso vedo come va il recupero da questa gara, però sì, senz'altro sarò lì. Cercherò di prepararmi.
2: Per persone allenate come te, in quanto riesci a recuperare una gara del genere? 3 settimane?
1: Bella domanda, sì.
2: Non lo sai.
0: Vedremo.
1: Penso più o meno all'incirca in quel tempo. Di solito, nelle mie due esperienze su gare da 100 km, che sono le più simili che ho fatto a questa gara, dopo un paio di settimane cominciavo a sentirmi abbastanza bene da poter recuperare un volume decente, riuscire a fare qualche allenamento un po' più intenso di una corsa lenta, insomma. E adesso magari ci vorrà un po' più di calma, anche per recuperare il sonno, il jet lag e tutto.
0: E anche per farti vedere un po' più a casa, dai.
1: No? Sì,
0: la gloria, diciamo così. Che ti segue sempre ovunque.
1: Non è stato facile.
0: Ce lo raccontavi, insomma, anche che l'aspetto familiare della gestione di tutti questi allenamenti, di questi viaggi, insomma, sempre un lavoro appunto di team, come raccontavamo. Allora, prossimo appuntamento, abbiamo detto UTMB, per cui saremo felici anche lì, insomma, di non dormire per seguirti. Per ora grazie mille per la sempre, insomma, piacevole chiacchierata, e a presto, Francesco.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: E nel ringraziare Francesco Puppi, noi ci fermiamo pochi secondi, poi torniamo con la seconda parte per parlare di distanze molto più corte questa volta, tra poco.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto, ben ritrovati, una buona domenica mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento non giungono segnalazioni di disagi per quanto riguarda la rete stradale della penisola. Parliamo dunque della 4 Milano-Venezia, ricordiamo la presenza di lavori nel tratto fra Verona Sud e Soave in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori che fra le 7 e le 22 sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi commerciali che hanno peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo lungo la rete extraurbana.

0: nazionale. È tutto per questo primo appuntamento, il prossimo fra un'ora circa. Grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
1: Personal Best.
2: E come detto, dopo pochi secondi rieccoci qui per continuare a parlare di corsa. Come ogni domenica accorciamo ora le distanze, perché dalle 100 miglia passiamo ai 1500 metri. Lo facciamo con un altro amico di questo programma, il mezzofondista Pietro Arese. Ciao Pietro.
3: Ciao Silvio, ciao Ivana.
2: Come stai?
3: Tutto bene, grazie. Mi è preso un po' un colpo a sentire la distanza di cui avete parlato finora, ma mi è passato subito.
2: No, infatti è una gara di 100 miglia, cosa prova uno che insomma non fa neanche 4 giri di pista quando vede una gara di quel tipo o sente parlare di queste gare?
3: Allora, sarebbe bella da vedere, non tanto da fare. E spero di non farla mai, onestamente. La lascio ai miei colleghi.
4: No, ma infatti, sentendo Francesco, l'abbiamo sentito ovviamente provato, perché sono passati pochi giorni, è stata una fatica immensa. Non pensavo di farcela, invece è stato grandioso, davvero.
3: Non riesco a immaginare, anche se in generale l'ambiente della corsa in montagna, adesso a parte questa 100 miglia, sì, è molto molto affascinante secondo me. Io quando finirò la mia carriera, diciamo, professionistica, finirò lì, mi sa tanto.
2: Ah, in montagna a correre.
3: Sì,
2: ci sono gare da 1500 metri?
3: Non penso, però vabbè, dai, anche una decina, una ventina di chilometri si possono fare. Io ho anche già fatto una mezza in carriera, quindi
2: sì, è vero. Allora, dobbiamo fare una premessa, perché sennò sembriamo insomma scollegati dagli eventi recenti. In questo momento stiamo registrando, sei a Lione per una gara che si correrà qualche ora prima, insomma, dalla messa in onda di questa puntata, per cui sarà una chiacchierata al netto di questo. Però noi insomma ci siamo visti qui a Radio 24, se non ricordo male, a febbraio. Parlavamo dell'oro europeo a squadre nel cross, della tua laurea magistrale, dell'allenamento invernale in Sudafrica. Poi cosa è successo in questi mesi?
3: Poi sono successe un bel po' di cose, nel senso che vabbè, a parte aver portato a termine la stagione indoor con un record personale sui 1500 e purtroppo un mondiale un po' sottotono, e poi c'è stato una svolta, diciamo, nella mia carriera, anche se inaspettata, ovvero che ho deciso da metà aprile di cambiare guida tecnica, quindi attualmente mi alleno con Adrien Taugy, che è un allenatore francese che fa base a Parigi, con un gruppo di atleti prevalentemente francesi, ma in realtà è un gruppo internazionale. E insomma, eccoci qua.
2: Okay, ma quindi ti alleni a distanza oppure vai lì ogni tanto?
3: Sì, ogni tanto vado lì, ogni tanto andiamo in raduno in giro per l'Europa / per il mondo, come già facevo prima, sì. Però insomma questo ci permette chiaramente di vederci, e permette a me di allenarmi con il resto dei ragazzi. Da ottobre al 90% andrò a vivere a Parigi anch'io.
4: Ah, perché, oh wow!
3: Sì. Perché insomma penso che a questo livello non ci si possa permettere più di tanto di essere seguiti a distanza. Ecco, adesso sto facendo per ragioni prettamente logistiche, come potete immaginare. Avere la vita qui a Varese con casa, amici, fidanzate e quant'altro non è semplice dall'oggi al domani dire ok, adesso
2: prende
3: me
2: vado.
3: Ne vado, ciao, esatto.
2: Perché io a Parigi sono stato bene con quell'ottavo posto, no? Quando alle Olimpiadi.
3: Sì, esatto, non voglio più distaccarmi.
4: E cos'è che è cambiato, no, in questa scelta? Immagino che ci sono stati tanti cambiamenti, a parte il fatto di comunque allenarsi a distanza.
3: Ma in realtà ci sono tante cose un po' differenti rispetto al mio stile di allenamento precedente. Prima fra tutte quelle di ho notato di fare cose molto più specifiche, tra virgolette, nel senso, prima con Silvano Danzi, mio precedente allenatore, facevo tanto volume e ovviamente intensità ne dovevo fare per forza, perché 1500 sono anche una gara veloce, è chiaro. Però diciamo che usavamo il contagocce.
2: Okay.
3: Adesso faccio un po' più di queste cose qua, e devo dire che il carico anche di, non tanto di volumi, ma proprio di intensità, non folli chiaramente, però è un po' più alto. Molto spesso mi capita di di fare intere settimane dove i

0: giorni di pausa sono veramente, veramente pochi. Poi il che non significa appunto che ogni giorno mi tiro il collo e arrivo a fine giornata che vorrei che fosse l'ultimo giorno della mia vita, però mettere sempre qualcosa di extra in tutti gli allenamenti, come può essere ad esempio, non lo so, una seduta di Pilates piuttosto che degli allunghi finali dopo la corsa, piuttosto che, non lo so, delle variazioni fatte in un certo modo, cose di questo tipo.
1: Beh, bello il fatto che comunque il tuo corpo ci è voluto un po' di tempo ad adattarsi anche a nuovi allenamenti, eccetera.
0: Sì, questo sicuramente è una cosa che chiaramente avevo già messo in conto, perché è ovvio che non si può passare da una cosa all'altra e non sentire le conseguenze. È chiaro che sul lungo termine spero di sentire delle conseguenze positive. Però sul breve termine, ovviamente, la stagione è iniziata un po' in sordina, diciamo.
2: Sì.
0: Primo, perché non nascondo che comunque questo cambiamento a livello emotivo per me è stato molto difficile, quindi c'è stata tutta una prima parte appunto mentalmente difficile da superare, che non mi ha permesso proprio di vivere sereno i miei allenamenti. E poi appunto tutta la parte più tecnica, proprio di fisica, ecco, che insomma ha avuto bisogno di un po' un assestamento.
2: Di adattamento.
1: Sì.
2: Insomma, Gaia Sabatini, sempre 1500, l'abbiamo mandata in Inghilterra, tu te ne vai in Francia.
0: Esatto.
2: T'abbiamo visto.
0: Ho fatto una battuta, ho detto che in Italia si parla della fuga di cervelli, nel mezzofondo italiano in questi anni c'è la fuga di gambe.
2: Di gambe, infatti, effettivamente. Abbiamo però rivisto, insomma, a Zagabria la scorsa settimana, dove ti sei tolto nel frattempo, insomma, il pensiero del minimo per l'europeo, no?
0: Sì, esatto. E tra l'altro anche facendo il mio terzo miglior tempo di sempre, il secondo in un meeting, diciamo che il 3:30 di Parigi è il mio primo tempo di sempre, che però è un po' fuori statistica, perché come potete immaginare correre in una finale olimpica, insomma, con l'adrenalina e tutto, penso che non chiunque, però tantissime persone avrebbero molto probabilmente fatto il proprio personale in quella condizione. E poi la cosa buona è che rispetto invece all'altro 3:32 che ho fatto sempre 2 anni fa a Oslo, quando allora era primato italiano, questa gara è stata più gestita, nella misura in cui, come potete immaginare, è differente fare una gara dove ci si mette in fondo al gruppo, si corre, non si pensa a nient'altro, rispetto a fare una gara come è stata questa qua di Zagabria, dove poi vabbè sono arrivato quarto, quindi non ci sono riuscito, ma il pensiero durante tutta la gara era come poter vincere la gara, quindi anche facendo delle mosse strategiche durante la corsa, che hanno richiesto anche energie mentali extra, quindi sono molto contento di aver fatto questo risultato in questa maniera.
2: Perché il 1500 non è solo, insomma, velocità pura, poi per carità, c'è quello, però anche un po' di strategia, capire, riuscire a leggere la gara in qualche modo. No,
1: infatti.
0: Esatto, poi nei meeting chiaramente con le lepri e quant'altro, molto spesso se si è a un livello un pochino più basso rispetto a quelli che vanno ad esempio appunto la mia gara di Oslo in Diamond League, sapevo benissimo che i primi avrebbero fatto 3:29, 3:28, che all'epoca era 4 secondi, 5 secondi più forte del mio personale, quindi il mio unico pensiero era: stai attaccato con le unghie, con i denti a quello che c'hai davanti e sicuramente andrai forte, no?
2: Infatti,
0: questo caso era diverso, perché il livello era il mio e quindi il pensiero non era: sei attaccato che tanto vai forte, era: cerchiamo di vincere la gara in qualche modo. Quindi sì, cioè, in questo caso l'aspetto strategico conta tanto.
2: Allora, parlavamo di minimo europeo, no? Che immagino sia un po' il tuo obiettivo stagionale. C'era un po' il pensiero di questo minimo da fare per andare all'europeo?
0: Sì, perché appunto come ho detto, l'inizio stagione è stato un po' sottotono e quindi come è umano che sia, penso che sia umano, insomma, farsi venire in mente dei dubbi, delle perplessità, e quindi si rischia di cadere in un circolo vizioso che poi fa andare sempre peggio. anche perché, tra parentesi, nonostante ci siano un po' di possibilità, non sono infinite, quindi sai, se uno sbaglia la prima gara, sbaglia la seconda, sbaglia la terza, poi dici ok, adesso ne mancano due.
2: Anche più

0: psicologicamente non è facile.
1: Esatto. Quindi sì, aver fatto il minimo e essersi tolti un grosso peso, e adesso la cosa importante è che chiaramente avendo fatto il minimo si può ragionare anche di continuare fino agli europei la stagione, passatemi il termine, di nuovo un po' sottotono, chiaramente senza fare delle gare. Come le mie prime della stagione, per avere poi il picco di forma agli europei e cercare di difendere la medaglia di bronzo di Roma di 2 anni fa.
0: Infatti, perché quest'anno sarà un po' diverso, insomma andrai lì per difendere appunto questa medaglia.
1: Esatto.
0: No? C'è un peso in più.
2: E poi appunto noi, cioè gli europei...
1: O per migliorarla.
0: Anche sì, infatti, soprattutto.
2: Poi gli europei erano a Roma, quindi insomma davanti al nostro pubblico.
0: Dove la tieni quella medaglia di bronzo?
1: La tengo appesa in camera.
0: Okay.
1: Sì, le mie medaglie più importanti sono
0: a vista,
1: lì,
0: diciamo,
1: di fianco al letto. Sì. Ogni tanto per ricordarmi quello che ho fatto nella carriera.
0: Beh, uno si dimentica anche, no? Perché non c'è...
1: No, vabbè, non mi dimentico,
0: no,
1: però
0: scherzo.
1: Visualizzare i propri risultati, infatti, ogni tanto fa bene.
0: Da
1: secondo
0: forza
1: me.
0: Per andare avanti. E a questo punto, dopo la gara di ieri, diciamo così, come proseguirà il tuo percorso verso gli europei?
1: Farò un altro paio di meeting adesso a luglio, e poi ci saranno i campionati italiani il weekend del 25-26
0: a Firenze.
1: Sì. E dopo quello basta, di nuovo allenamenti fino poi a Birmingham, che saranno poi dopo 2 settimane e mezzo circa. 1500 saranno il 14, le batterie la mattina, e eventualmente, per essere scaramantici, la finale il giorno dopo.
0: Ok, già ti sei segnato tutto.
2: Allora, insomma, ti seguiremo come al solito.
0: Dal 10 al 16 agosto, come ho detto, a Birmingham ci saranno appunto gli europei di atletica. Segnatevi il nome di Pettorese e poi dei tanti altri azzurri che abbiamo sentito in questi mesi. Lo dico anche perché, insomma, altre volte, dopo i grandi eventi internazionali di atletica, molti ascoltatori ci hanno scritto ringraziandoci perché in qualche modo abbiamo dato voce ai nomi che poi hanno ritrovato in gara, e insomma di questo ne siamo contenti ed è un po' anche il nostro intento. Grazie mille a Pietrarese, in bocca al lupo allora a questo punto.
1: Grazie a voi dell'invito come al solito.
2: In bocca al lupo.
0: E con questo siamo arrivati in fondo alla puntata di oggi. Le risposte del coach, della nutrizionista, come detto la scorsa settimana, torneranno a settembre, per cui a questo punto grazie in regia a Filippo Reggi, grazie a tutti voi per l'ascolto. Noi lasciamo la linea GR24 con Personal Best, torniamo domenica prossima per parlare di corsa e ambiente.
2: Buona domenica.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Una telefonata di notte.
2: Una fiammata improvvisa.
3: Dio mio, adesso.
4: La fuliggine.
5: Tutto nero, gran fumo.
3: Probabilmente una scintilla.
2: La produzione è ferma.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: Grazie anche a loro.
2: Non si vede più nulla del disastro.
7: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
8: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai, ai, ai.
11: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Sono le 6:59.
13: GR24, il Sole 24 ore.

0: libero e sicuro come mai prima. Così il presidente degli Stati Uniti Trump nel suo discorso in occasione del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza USA, partito in ritardo per il maltempo. Ma prima ancora le sue dichiarazioni sull'Iran, dove l'attenzione è su un altro evento, i funerali della guida suprema Ali Khamenei. Il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che la Repubblica Islamica proseguirà nella richiesta di giustizia contro quelli che ha definito i criminali americani e israeliani.
1: I leader stranieri che hanno partecipato ai funerali sono dalla parte giusta della storia. Vogliamo giustizia per l'aggressione americana e il messaggio di Teheran all'indomani dell'omaggio a Khamenei di oltre 70 delegazioni da tutto il mondo. Intanto una marea nera invade la capitale e altre città come Qom e Mashhad, dando il via al rito dell'addio all'ayatollah che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, pianti e preghiere, cori contro l'America inaugurano una settimana di esequie cui sono attese oltre 15 milioni di persone. Sono tutti lì, basterebbe un colpo, ma poi non avremmo più con chi negoziare. La battuta con la stampa di Trump che parla di finte lacrime della piazza. L'11 luglio a Islamabad riprenderanno i negoziati, annuncia intanto la TV saudita all'Arabia. Sanzioni, fondi iraniani congelati e programma nucleare, i principali dossier in attesa. Mentre su Hormuz l'Iran annuncia corsie preferenziali per i paesi amici, a partire dalla Cina. E il ministro degli esteri Araghchi pubblica online le immagini di un incontro con dirigenti di Hamas e Hezbollah, provocazione subito ripresa dai media israeliani. Infine il governo libanese aggiorna oltre 4.300 il bilancio dei morti dal 2 marzo scorso, inizio dell'offensiva di Tel Aviv. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ma torniamo alle celebrazioni per l'Independence Day americano. Il tycoon ha preso la parola alle 23 locali dopo che il National Mall era stato evacuato per allerta meteo e poi riaperto.
2: We don't want communists in our country.
0: Non vogliamo i comunisti nel nostro paese, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un paese comunista, ha detto ancora Trump nel suo discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Tra i temi toccati il Save America Act, che lega il diritto di voto alla prova documentale di cittadinanza statunitense, la celebrazione della vittoria nella guerra all'Iran, i posti di lavoro e il ritorno del sogno americano. Al termine del discorso, durato 40 minuti, inno nazionale e lo show dei fuochi d'artificio. L'Europa sta imparando che quando si accolgono criminali provenienti dal terzo mondo si diventa un paese del terzo mondo, aveva scritto in precedenza Trump in un post, e questo dopo il messaggio di Papa Leone in occasione della festa dell'indipendenza, in cui ha sottolineato che l'America si è plasmata sull'immigrazione. E anche ieri il pontefice ha chiarito che la sua visita a Lampedusa, la sua posizione rispetto alla questione migranti.
3: 13 anni dopo la visita di Papa Francesco, Papa Leone vola a Lampedusa e appena arrivato prega sulle tombe dei migranti sepolti nel cimitero dei senza nome di Calapiana, morti mentre attraversavano il Mediterraneo nella speranza di una vita migliore.
4: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
3: Ad attendere Prevost per il governo c'è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Papa Leone attraversa da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente.
4: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
3: L'Europa, dice Prevost, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Non mancano i primi commenti politici. Ora l'Europa è più attenta a Lampedusa grazie a Giorgia Meloni, dice Alfredo Mantovano, ricordando che 3 anni fa Meloni accompagnò nell'isola von der Leyen. Ma per Italia Viva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio non ha capito nulla sulla visita di Prevost. Il Papa, secondo il PD, inchioda i vertici istituzionali alle proprie responsabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il bilancio ufficiale dei morti nel terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno è ormai salito a quasi 3.000 vittime, 2.954 secondo quanto riferito dal presidente del Parlamento venezuelano.

0: Angelano, Jorge Rodriguez, poco meno di 17.000 i feriti. Prosegue l'inchiesta della Procura di Roma sul furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nella farmacia dell'ospedale israelitico. Indagini e ispezioni sono in corso per far luce sull'accaduto.
1: Un furto in due fasi, la prima il 22 giugno con la scomparsa massiccia del medicinale, la seconda il 24 con il resto della partita. E quanto sarebbe emerso dalle ispezioni del nucleo investigativo dei carabinieri di Roma condotte assieme a quelli del NAS sui documenti e sulla gestione della chiave dell'armadietto che conteneva le fiale di fentanyl, chiave accessibile ad una decina di persone tra operatori sanitari della farmacia e detti alla sicurezza, facilmente replicabile, riposta in un normale cassetto senza un registro con i nomi e gli orari di chi la prendeva. Nessun controllo quotidiano, dunque, nessuna telecamera. Eppure, come ricorda la nuova circolare emessa dal Ministero della Salute, dopo questo episodio esistono da tempo regole ben precise sul corretto utilizzo e sulla custodia di questo oppioide sintetico 50 volte più potente dell'eroina. La Procura di Roma indaga per furto e spaccio contro ignoti, mentre in settimana arriveranno anche gli ispettori del Ministero della Salute e della Regione Lazio. Dalle fiale sottratte si potrebbero ricavare circa 20.000 dosi della cosiddetta droga degli zombie ed è per questo che Palazzo Chigi ha lanciato l'allarme e nei prossimi giorni riconvocherà il tavolo di monitoraggio sul piano antifentanyl. E intanto dalle opposizioni arriva già la prima richiesta. Una vicenda inquietante, dice AVS, il ministro della salute Schillaci, riferisca in aula. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Lo sport, Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e di Lewis Hamilton, terzo. Antonelli ieri ha anche vinto la gara sprint. Tennis, Wimbledon, Jasmine Paolini ha superato con facilità la greca Saccari andando agli ottavi, così come Flavio Cobolli, che ha vinto al quinto set contro Chuck Kachanov. Fuori invece Berrettini e Sonego. Mondiali di calcio, facciamo il punto sulle ultime partite disputate.
2: Un rigore di Kylian Mbappé al 70° basta alla Francia per superare il Paraguay e accedere ai quarti del Mondiale. In una partita sporca, brutta e cattiva, i transalpini non riescono a far emergere con continuità il proprio talento di fronte a un Paraguay che si conferma squadra bravissima a far giocare male le avversarie, specie se di caratura superiore. Ci vuole un intervento falloso in area di Diego Gomez su due per sbloccare la gara. Dal dischetto Mbappé segna il 7° gol in questo Mondiale, raggiungendo Messi. Giovedì sera a Boston la Francia avrà di fronte un avversario molto diverso, il Marocco, che soffre un tempo ma poi dilaga nella ripresa contro il Canada, finisce 3-0 con doppietta di Unai e gol di Rahimi. Sarà la rivincita della semifinale di Qatar 2022 vinta dai Blues. E stasera tocca al Brasile di Ancelotti sfidare la Norvegia per un posto nei quarti. Dario Ronzulli, Radio 24 e il Sole 24 Ore.
0: Cade il record italiano di salto in lungo femminile nella nona tappa della Diamond League Eugene USA. Al primo salto Larissa Iapichino ha fatto segnare la misura di 7,12, migliorato di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 1998. Ciclismo, Jonas Vingegaard ha conquistato la maglia gialla nella prima tappa del Tour de France a Barcellona. Dopo di lui in seconda posizione Filippo Ganna e solo 7 minuti e 33 dal campione danese. Terzo, Tadej Pogačar. GR24 termina qui, edizione curata da Marco Mancini e da Rosanna Magnano, che l'ha anche condotta. In regia Paolo Corleoni, grazie per l'ascolto. Le notizie tornano alle 7.59.
3: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan You Believe It? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli? Ehi, ma qui è

0: Sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
1: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
0: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
3: YouTube, l'intervista di Marta Cagnola.
4: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Museo Nazionale del Cinema, Torino. Nelle sale Mothers, il nuovo documentario di Alice Tomassini, autrice inserita da Forbes nella lista Under 30 Europa per l'impatto sociale del suo lavoro. Il suo film affronta uno dei temi più controversi e divisivi, la gestazione per altri.
5: E Mothers nasce da un'urgenza personale, un'esperienza dolorosa mi ha portato a confrontarmi col tema della maternità e soprattutto a riflettere sul significato di diventare madre e cosa significa quando questo non rientra nei canoni tradizionali, negli standard. 3 anni fa scopro questa storia in Cambogia e quindi parto, voglio incontrare queste donne e la scopro grazie a una fotografa che si chiama Nadia Shira Cohen e arrivo in Cambogia e incontro Danè, Dusofa e Falla, sto quasi 2 mesi con loro e la storia è di queste 32 donne, che 32 gestanti che improvvisamente si trovano nel bel mezzo di un cambio della legge e portavano in grembo figli per altri, per loro era una cosa normale, però improvvisamente la legge cambia, c'è un blitz a Phnom Penh, queste donne vengono prese, messe in prigione, partoriscono in carcere e costrette, messe davanti a un ultimatum, o crescere questi figli come se fossero loro oppure passare 20 anni in prigione, quindi loro decidono di crescere questi figli, quindi sono andata lì e è stato sorprendente incontrarle e parlare con loro. Mentre stavo lì in Italia stava per passare la legge della gestazione per altri, il reato universale, quindi diciamo che il cortocircuito è stato immediato. La parte della Cambogia è quasi un inizio anche.
6: Mi sono detto che non potevo più avere figli perché avrei dovuto continuare delle cure, delle terapie.
7: Io nel frattempo avevo scoperto di avere una mutazione genetica, sconsigliavano delle gravidanze.
8: La sensazione è proprio una sensazione di essere rotta, di essere una donna a metà.
6: Per cui io a un certo punto mi sono ritrovata a non riuscire a trovare più un senso.
9: Non mi definisce il modo in cui sono nata, mi definisce più il modo in cui sono cresciuta.
4: Al di là delle posizioni personali, come hai detto, è un tema estremamente divisivo, a me ha fatto piacere sentire tutte le storie diverse che possono esserci dietro a una decisione del genere, il problema dell'oblio oncologico, il problema delle difficoltà dell'adozione, ci sono tante storie all'interno di una storia sola.
5: Questa tematica affronta tanti altri temi, come l'autodeterminazione, oppure la libertà di scelta, il significato di diventare una madre. Penso che la parte molto bella sia anche quella di Lia, il significato di crescere con questo peso. Cioè Lia dice sempre, non penso che mi definisca il modo in cui sono venuta al mondo, effettivamente non può definirti il modo in cui vieni al mondo. E quindi sì, penso che questa tematica porta tanti altri argomenti e da sviscerare.
4: L'ultima domanda che volevo farti era proprio quella sull'aprirsi delle donne intervistate sia in Cambogia che in Italia.
5: È stato importantissimo entrare in comunicazione, ma soprattutto secondo me la parte che poi le ha convinte ad aprirsi è che hanno visto dall'altra parte una persona onesta, cioè non volevo assolutamente manipolare in alcun modo le loro storie, infatti anche come abbiamo raccontato, ho cercato di essere il più aderente a quello che hanno detto, abbiamo giocato anche di sottrazione con la musica per non appesantire, non volevamo creare più, cioè stressare la parte la parte più emotiva, volevamo semplicemente lasciare che loro potessero raccontarsi e quindi raccontare quello che avevano vissuto e anche molto a crudo. Rispetto a anche la fotografia, anche non abbiamo appesantito il loro racconto, non l'abbiamo caricato.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buona domenica, benvenuti appunto alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che oggi dedica l'apertura con un titolo che in realtà è diviso in due, però riguarda esclusivamente gli Stati Uniti, l'Independence Day, cioè ieri 4 luglio si celebravano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza di quelli che all'epoca erano state colonie inglesi e che diventarono stati appunto americani, e quindi indipendenza dall'Inghilterra. E il titolo, vi dicevo, diviso in due, la prima riga riguarda il livello del debito americano che va verso i 40 miliardi di dollari. E poi l'altra riga sintetizza, lo avete sentito anche nel GR, il discorso di Donald Trump, durato circa 40 minuti, pronunciato in una Washington torrida. Trump, due punti, minaccia comunista al paese. Poi c'è anche una foto più piccola, la vedrete più grande su altri giornali, però il richiamo è nettissimo al viaggio di Papa Leone XIV a Lampedusa, con la foto di quella porta simbolica e Papa Leone che cammina verso quella porta con una famiglia di migranti, che è in realtà, quella porta è un omaggio alle vittime del Mediterraneo. Il Papa, due punti, migranti, chiamata epocale per l'Europa. Poi c'è il richiamo a un'intervista che trovate a pagina 7 al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che più che di treni qui parla in particolare dei progetti infrastrutturali, essendo lui ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, per quanto riguarda le reti idriche e i bacini, perché non se n'è ancora parlato, ma se ne parlerà sicuramente, come ogni estate, in particolare con un giugno torrido come quello che abbiamo vissuto, si riproporrà il problema della siccità. Salvini, due punti, su bacini e reti idriche finanziati progetti per 6 miliardi. A centropagina la foto di una spiaggia, perché le pagine 2 e 3 sono dedicate alle vacanze che stanno sicuramente iniziando, forse per alcuni sono già iniziate o addirittura finite, visto che uno dei cambiamenti degli ultimi anni è di spostare le vacanze, di spalmarle su più mesi estivi e non solo su agosto. Le previsioni parlano di un altro record tra giugno e agosto, stimati in Italia 62 milioni di arrivi. E vi dicevo, pagina 2, un inquadramento a cura di Riccardo Ferrazza e Enrico Netti: nell'estate dell'instabilità l'Italia cerca un nuovo boom. E poi anche la concorrenza, sempre raccontata da Ferrazza e Netti: Spagna sempre prima, Francia in difficoltà, sorpresa Grecia, prenotazioni aeree a più 4,1%. E altri due approfondimenti. Il di Mara Monti sul tema del jet fuel, cioè il carburante per gli aerei, che quando il petrolio era schizzato verso l'alto nel secondo mese della guerra scatenata da gli Stati Uniti di Donald Trump e Israele di Netanyahu contro l'Iran, era salito moltissimo, quindi anche il jet fuel. Mara Monti analizza adesso l'andamento di questo carburante per aereo: jet fuel in calo, ma le tariffe aeree restano elevate, ad agosto più 74%. E Raul De Forcade invece si concentra sulle crociere, flusso costante di italiani, Mediterraneo la meta preferita. E poi, vi dicevo, la pagina dedicata agli Stati Uniti, quindi, e soprattutto a questo tema del debito. Stati Uniti, impero del debito verso quota 40 miliardi di dollari. Le banche d'affari alzano le stime dei rendimenti dei treasury, i bond americani, mentre il debito supera il 123% del PIL, assorbe il 20% delle entrate fiscali, con oneri per interessi da oltre 1.000 miliardi di dollari. Corriere della Sera, una foto di qui, c'è veramente, i foto editor ieri hanno avuto l'imbarazzo della scelta in queste foto estremamente simboliche di Leone XIV a Lampedusa. Corriere della Sera ha scelto un close up della porta e di Papa Leone dall'altra parte, il Papa sulle tombe dei migranti, una crisi epocale, l'Europa l'affronti. E poi di spalla il reportage di Viviana Mazza da Washington, il 4 luglio di Trump, noi sotto attacco dei comunisti. E però nello stesso titolo viene richiamato anche quello che sta succedendo in Iran, folla ai funerali di 7 giorni per Khamenei. La Repubblica, una foto diversa, qui c'è Papa Leone di spalle che non ha ancora attraversato la porta, sullo sfondo il Mediterraneo, migranti, crisi epocale, l'Europa deve intervenire. Richiamate in prima pagina anche quello che viene definito lo show di Trump, qui il corrispondente Paolo Mastrolilli per il 4 luglio, mai comunisti e chiama Putin. Questo naturalmente è il pensiero, credo, che hanno avuto in molti, me compresa, cioè Donald Trump che instilla questo terrore del comunismo che sarebbe una minaccia per gli Stati Uniti, e poi appunto ricordiamolo tutti nel vertice in Alaska, come ha accolto Putin, che è comunque l'ex capo del KGB, non credo che se gli si dia del comunista si offenda. E poi ricordiamo sempre anche a proposito di comunisti l'ammirazione che Donald Trump mai nasconde per il leader della Nord Corea, che è un altro paese comunista. E Lucio Caracciolo commenta queste parole di Donald Trump, la riesumazione della paura rossa. La Stampa, il Papa 2 punti, l'Europa aiuti la vita. Il commento è del teologo Vito Mancuso e si intitola La lezione di spiritualità e la politica che non decide. Poi c'è anche un'intervista firmata da Franco Giubilei a Dacia Maraini che propone di dare a Lampedusa il Nobel per la pace. Anche qui la foto del Papa di spalle, mentre la foto principale è una scattata a Torino al K Future Festival e l'altra scattata a Roma, dove il cantante ultimo ha richiamato 250.000 persone. Il Giorno invece, foto molto grande in prima pagina, questa volta di Papa Francesco, di Papa Leone XIV che riattraversa la porta, quindi Mediterraneo sullo sfondo, aprite questa porta, Papa Leone XIV a Lampedusa sulle tombe dei migranti, vittime di decisioni mancate, l'Unione Europea ha una responsabilità epocale. E poi vi segnalo l'intervista all'ammiraglio Cavo Dragone che invece alla vigilia, perché inizia il 7 del vertice di NATO che si terrà ad Ankara, dice più investimenti per la nuova NATO, armarci è una necessità. Avvenire, ancora una foto diversa, e qui Papa Leone XIV è proprio sta attraversando la porta, chiamata epocale. L'appello del Papa alla responsabilità dell'Europa, i morti in mare, vittime di decisioni mancate e decisioni prese. Serve un piano per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Subito sotto l'analisi di il reportage dal discorso di Donald Trump, negli Stati Uniti la festa si fa comizio, e qui non hanno scelto ad avvenire le parole sul comunismo, ma un'altra affermazione di Donald Trump, sarò il più grande. E vi segnalo le pagine 2 e 3 di Avvenire, dove si racconta questo viaggio di Papa Leone a Lampedusa. Il pontefice invita il continente a inserire il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, e nel contempo a lavorare per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. E, tra l'altro Avvenire dà anche conto del fatto che nella notte nuovi sbarchi dalla Libia oggi partono anche con onde alte. Il Messaggero a centropagina una foto di Ultimo, perché il concerto appunto è stato a Tor Vergata, quindi a Roma, show dei record in 250.000 per il cantante romano Ultimo, Notte d'amore, il ragazzo di San Basilio, amico di tutti. Però anche qui la foto è la stessa scelta da Avvenire, Leone due punti, migranti, una crisi epocale, l'Europa agisca. Il Giornale, qui la foto è Papa di spalle, è la foto principale, Papa Leone sferza l'Europa, responsabilità epocale. E poi il Giornale è l'unico che di fatto apre su questo fatto di cronaca, che trovate però su tutti i giornali, quello che è successo ieri a Milano: coltellate e maranza, migranti fuori controllo, e ora anche a sinistra chiedono i rimpatri. C'è stato infatti un accoltellamento molto feroce, diciamo, qui nella zona di Sesto San Giovanni, dal tentato omicidio di Milano ai raid delle gang nordafricane. È allarme il sondaggio: il 73% vuole espellere dall'Italia i clandestini. Richiamate in prima pagina anche con un'altra foto, un'intervista su due pagine di Ora Borselli, poi ve la segnalerò più tardi, ad Alfonso Signorini. La prima intervista da quando è finito al centro di quella che lui definisce gogna mediatica. Trump, domani due titoli forti: Trump delira anche il 4 luglio, in USA c'è la minaccia comunista, e poi un'inchiesta su come sono stati spesi dal Ministero della Cultura i fondi che il PNRR affidava, appunto, assegnava al Ministero della Cultura. Soldi a bar e birre nel PNRR Cultura, niente al cinema, dove sono stati destinati i 4 miliardi. Ultimo titolo prima di lasciarci per qualche minuto, e sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo, quello di Libero: lo scisma dei Vannacciani, scontro in futuro nazionale, la formazione è lanciata dal generale Vannacci, circola un appello per cacciare i lefebriani, cioè quei cattolici che, come saprete sicuramente, settimana scorsa, violando il divieto che aveva dato Papa Leone a ordinare dei vescovi, hanno ordinato 4 vescovi, convocato un vertice con il generale, e poi, secondo Fabio Rubini, ci sono anche dubbi all'interno di Futuro Nazionale sul ruolo di Gianni Alemanno, che anche qui, come sapete, è stato scarcerato settimana scorsa, e già quando era ancora in carcere aveva preannunciato che si sarebbe unito a Futuro Nazionale, e quindi appunto i dubbi sul ruolo di Alemanno. E con questo ci lasciamo per qualche minuto.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 5 luglio. Anticiclone prevalente, atmosfera stabile, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente o al massimo moderati dai quadranti settentrionali sui settori del centro-sud. Caldo con punte di 35 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
15: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign.
14: Perfetto, ora firmare con InfoCert sign.
15: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
16: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
0: In primo piano.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori attentissimi anche a quest'ora di una domenica mattina che mi ricordano che il debito degli Stati Uniti è 40 mila miliardi. Si vede che quel mila il mio cervello l'ha temporaneamente cancellato, perché è una cifra talmente alta che forse appunto si fa fatica a inquadrarla. Detto questo, ci mancavano le prime pagine di alcuni quotidiani. Il Fatto apre con una lunga disamina, un'inchiesta di fatto sui mini giochi di Taranto. Sciacalli a Taranto, minigiochi, maxi sprechi, costi saliti a 400 milioni, giochi del Mediterraneo, 25 opere da finire, impianti per 14 giorni. Questo è un tema di cui si era parlato già, appunto sono imminenti i giochi del Mediterraneo, quest'anno naturalmente hanno la concorrenza dei mondiali, ma anche in questo momento per esempio del torneo di Wimbledon, e quindi sfortunata come collocazione, ma anche appunto con questa storia di ennesima storia di sprechi. Subito sotto la testata un accenno a quello che si discuterà ad Ankara a partire da martedì: NATO i nordici, il 5% fuori, ma Mosca spende un ottavo. La Verità apre sulla estate della sindaca di Genova Salis, è una Salis extra lusso, dal mare a New York pagano gli sponsor. La renziana imita il percorso di puntini puntini Renzi. Secondo Giacomo Amadori, la sindaca di Genova sarebbe in vacanza in Versiglia in un lido da 650 euro al giorno e poi volerà negli Stati Uniti. Secondo invece Maurizio Belpietro, direttore fondatore e direttore della Verità, c'è da aver paura, la Schlein punta i nostri conti in banca. E poi non apre come fa il giornale, ma mette in grande risalto in prima pagina la verità sulla vicenda del gambiano colpisce a caso con 20 coltellate un italiano in mezzo alla strada a Milano. E anche qui, grazie a chi mi ha corretto, ho detto che era questo accoltellamento così feroce è avvenuto in zona Sesto San Giovanni. No, è avvenuto in zona San Siro. Il Manifesto, una foto gigantesca, la stessa scelta da Avvenire di Papa Leone a Lampedusa, parole al vento. Da Lampedusa, estremo lembo dell'Europa, Papa Leone accusa il vecchio continente. I morti in mare sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate. Subito sotto però un aggiornamento, nessun giornale ce l'ha con questa enfasi, sulla guerra in Ucraina. Reportage da Kramatorsk, ultima trincea in Donbass. E con questo torniamo al Sole 24 Ore. Vi segnalo un bellissimo a tu per tu, quelle serie di incontri che trovate alla domenica sul Sole 24 Ore. Questa settimana Raffaella Calandra ha incontrato la neuroscienziata Michela Matteoli, che dice: con l'aggressività stiamo rovinando il nostro cervello. In Italia la ricerca è sempre in apnea. Sta suonando il mio telefono, che adesso silenzierò. Chissà chi mi chiama a quest'ora, magari qualcuno per segnalarmi che ho sbagliato qualcos'altro. In ogni caso, Raffaella Calandra appunto ha incontrato Michela Matteoli e dice la scienza va sostenuta, siamo invece sempre con la bombola di ossigeno, è essenziale la divulgazione. Veramente deve essere stato un bellissimo incontro e un bellissimo racconto di questo incontro. Michela Matteoli è direttrice del programma Neuroscienze dell'Humanitas. Poi vi segnalo un lungo reportage di Michele Romano dalle Marche a proposito dei progetti e della burocrazia che rallenta i progetti di tutti i tipi in Italia. Dal 2020 nessun via libera per i progetti eolici. L'assessore Bugaro, le parti ventose sono limitate a due aree dell'Appennino con elevato valore ambientale e paesaggistico. Nella regione è diffuso il solare, ma di piccole dimensioni. La pagina dedicata allo sport, come ogni domenica sul Sole 24 Ore, non poteva che essere insomma sui mondiali di calcio. Marco Bellinazzo racconta dagli sponsor tecnici più di 500 milioni ai 48 team del mondiale. Adidas, Nike e Puma vestono il 77% delle squadre, ma i contratti hanno forti differenze con Brasile, Germania, Francia e Stati Uniti al top. E poi un approfondimento di Emanuele Cuomo che si focalizza sul triathlon, oltre 500 gare in Italia con un impatto economico da 38 milioni. Dal Corriere della Sera vi segnalo il consueto sondaggio della domenica curato da Nando Pagnoncelli. E il titolo è questo: Vannacci cresce tra i redditi più bassi, il 55% dei suoi elettori con il governo. Un leghista su quattro lo sceglierebbe, oltre un terzo di chi lo sostiene si è astenuto alle europee. Sapete che uno dei grandi temi quando parliamo di elezioni è appunto quello dell'astensionismo, che cresce costantemente in Italia. E fin dalla presentazione del partito di Vannacci, Futuro Nazionale, gli analisti avevano proprio previsto che avrebbe pescato in questa percentuale molto alta di astensionisti. Dalla Repubblica, già ieri c'era un bellissimo articolo, vi segnalo il reportage di Tonia Mastrobuoni da Erfurt, dove questo weekend, quindi ieri e poi anche oggi, c'è il congresso dell'AfD. Il partito AfD sta per Alternative für Deutschland, quindi un'alternativa per la Germania. E ieri c'è stato appunto il primo giorno, ma ci sono state anche le proteste. E questa data, il 4 luglio, è significativa, ma è significativo anche che è il proprio l'anno, nel senso che il 4 luglio del 1926 a Weimar, che allora era il capoluogo della Turingia, Adolf Hitler radunò i suoi seguaci per celebrare il secondo congresso, denominato della rifondazione, della NSDAP, il Partito Nazional Socialista, era stato tenuto a battesimo al raduno di Monaco di Baviera nel 1923 ed era ancora una formazione di modeste dimensioni. Dal 1927 sede degli appuntamenti ufficiali del partito diventa poi Norimberga, quindi appunto non può essere casuale la scelta.

0: di questa data, scontra il congresso AfD nell'anniversario di Hitler e Alice Weidel, ieri confermata alla guida al fianco di Tino Chrupalla, vi ha detto noi pronti a governare. E poi vi segnalo un approfondimento sul fentanyl, la notizia del furto di fiale di fentanyl dall'ospedale israelita, 80 fiale di fentanyl da cui si possono ricavare 20.000 dosi, è stato calcolato il furto all'ospedale israelitico e oggi Alessandra Ziniti torna su quel tema. Ispettori in ospedale, ma ormai è finito nel dark web, cioè quella parte di internet così difficile da monitorare e dove vengono commessi, vengono, si mettono in contatto persone che appartengono a vario titolo alla criminalità organizzata. Dalla stampa vi segnalo un articolo di Danilo Ceccarelli quello, un aggiornamento su quello che sta succedendo sul fronte di guerra ucraino. Colpita San Pietroburgo, Zelensky sfida Putin, incontriamoci al fronte. Anche qui vedremo se al vertice della NATO che inizia il martedì 7 si parlerà o verranno o ci saranno delle novità sull'atteggiamento soprattutto della NATO verso questa guerra. E a proposito di Russia, Jacopo Iacoboni, sempre sulla stampa, racconta la squadra di avvelenatori del Cremlino. Hanno creato la tossina che ha ucciso Navalny. La foto, tra l'altro, vede proprio Navalny in una manifestazione nel febbraio 2012. Sei scienziati russi sanzionati dall'Unione Europea per lo sviluppo di armi chimiche, i componenti importati da un'azienda tedesca. A proposito del furto di fentanyl e di che percorso stanno seguendo queste 80 fiale di fentanyl, un'intervista di Giuseppe Legato a Nicola Gratteri, che come sapete ha scritto anche molti libri sul traffico, in particolare di cocaina. Il procuratore dice: redditizio piccolo, facile da vendere, così il fentanyl fagola alle mafie. Il margine di guadagno può essere enorme, ma in Europa il grande business resta la cocaina. Che cos'è il fentanyl? È un oppioide, un farmacoppioide sintetico, però, quindi non come l'eroina, usato in medicina per l'anestesia e la terapia del dolore proprio perché è potentissimo. E negli Stati Uniti si calcola che nel solo 2024 siano morti di overdose 80.400 persone e oltre metà di queste, 48.422, per un overdose da fentanyl. Dal Messaggero vi segnalo una notizia che trovate solo sul Messaggero. Per i dipendenti dei comuni, 155 euro lordi in più al mese. Martedì il tavolo sul contratto, più vicino alla chiusura dell'intesa, che prevederebbe appunto questo aumento. Nel nuovo accordo anche l'uso dell'intelligenza artificiale e l'arrivo della figura del social media manager. Il Messaggero, visto che il furto appunto di fentanyl è avvenuto a Roma, a sua volta ha una pagina intera su questo, sull'inchiesta. Fiale rubate di fentanyl, la chiave del deposito era disponibile a tutti. Ispezione dei carabinieri all'ospedale israelitico di Roma dove è avvenuto il furto. Il registro non era aggiornato, nessuna telecamera sulla cassaforte. E qui vi segnalo un intervento di Giulio Maira, che è presidente della Fondazione Atena, già professore ordinario e direttore di neurochirurgia alla Cattolica, al Policlinico Gemelli di Roma, che spiega come funziona questa droga, la lunga via della nuova droga che ruba il cervello ai giovani. Le fiale potrebbero essere utilizzate per confezionare fino a 20.000 dosi con effetti drammatici. Ogni dipendenza, allarga lo sguardo Maira, toglie ai ragazzi la cosa più preziosa che è la libertà di scegliere il proprio futuro. Vi dicevo le due pagine di intervista a Alfonso Signorini, firmata da Oara Borselli, sono la 14 e la 15 del giornale. La cosa che mi ha colpito, ex direttore di Chi si è dimesso, è che in tutta questa intervista si parla di questa gogna mediatica, ma non si accenna ai motivi che hanno portato a questa gogna mediatica, cioè le accuse ad Alfonso Signorini. Di aver usato il suo potere come direttore di Chi e come conduttore dell'Isola dei Famosi per avere dei favori sessuali da vari giovani che volevano partecipare appunto o all'Isola dei Famosi o che comunque volevano essere introdotti nel mondo dello spettacolo. Ripeto, non c'è traccia in due pagine di intervista di quello che ha iniziato questa gogna mediatica. Il titolo dell'intervista è: La gogna può uccidere, sopravvissuto in una bolla lontano da TV e giornali, il privato è sacro, non mi vergogno di nulla, ferito dai finti amici. Dalla Verità, un interessante approfondimento di Ilaria Dalle Palle sull'Argentina, intitolato Nella terra di Milei volano inflazioni e lavoro nero. In Argentina la promessa del presidente di risanare l'economia con una terapia d'urto piega la popolazione, i beni di prima necessità sono inaccessibili, i capi di fast fashion costano quanto quelli dei brand di lusso e nei locali chi paga cash ha lo sconto. E con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto. Per incidente sulla 30 Caserta Salerno si viaggia in coda fra l'innesto con la 16 Napoli Canosa e Palma Campania. Ci spostiamo sulla 1 sul tratto Milano-Bologna a causa del traffico intenso. Segnaliamo code a tratti fra Modena Nord e il bivio con la 14 Bologna-Taranto, questo in direzione Bologna. Al momento queste le segnalazioni sul nostro territorio nazionale. Ci risentiamo comunque fra un'ora circa. Grazie per l'attenzione, auguriamo un buon viaggio.
3: In primo piano.
0: Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Vi segnalo ancora due articoli, entrambi dal Manifesto. Uno è un aggiornamento di Michele Giorgio da Gerusalemme. Qualche shekel è la moneta di Israele, per vivere, il lavoro tra le macerie di Gaza, disoccupazione al 78%, produzione azzerata, ricostruzione bloccata, 5 euro di paga al giorno, l'equivalente appunto in euro, in un panificio al mercato come scaricatore. E poi c'è un aggiornamento su quello che succede in Cisgiordania: terre confiscate, ulivi sradicati, la Cisgiordania resiste all'agricidio dal basso. E poi un aggiornamento dal carcere di Enna. Se sapete qual è la situazione nelle carceri italiane, sovraffollamento, ma anche con questo caldo problemi legati appunto al fatto che nelle carceri italiane, così come nella maggior parte delle scuole peraltro, non c'è l'aria condizionata. Rivolta nel carcere di Enna: sarà un'estate caldissima, occupato uno dei padiglioni, irrompono gli agenti, un fulmine fa saltare i telefoni, i detenuti insorgono contro un istituto affollato e obsoleto. E con questo passiamo alla domenica del Sole 24 Ore e cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola L'arte della pazienza, e parte da questa citazione: Signore, insegnami l'arte della pazienza quando sto bene e aiutami a saperla esercitare quando sto male. E scrive il cardinal Ravasi: nei manuali di letteratura inglese è presentato soprattutto come storico, noto per le biografie dei notabili d'Inghilterra, un'opera composta nel 1662. In realtà Thomas Fuller, che visse tra il 1608 e il 1661, fu innanzitutto un ecclesiastico anglicano che salì fino al grado di cappellano del re. In un saggio sulla sua produzione religiosa, scopro questa preghiera semplice e realistica che invoca un dono umano spirituale prezioso, la virtù della pazienza. È presentata secondo due profili, come arte ed esercizio. Nel tempo della fortuna è soprattutto un'arte da acquisire, controllando le reazioni nei confronti delle piccole difficoltà, sopportando gli inevitabili disappunti quando non tutto fila liscio e alla perfezione. Nel tempo della prova, la pazienza diventa una pratica impegnativa. Quando, ad esempio, una lunga malattia ci tormenta, essa diventa il coraggio di non trasformarci in persone perennemente lamentose. È per questo che Fuller ricopre in entrambi i casi all'invocazione della grazia divina. Significativi sono infatti due imperativi: insegnami e aiutami, rivolti al Signore. Certo, la pazienza non significa cancellazione della reattività umana. Proprio quel Giobbe, che è considerato l'emblema della sopportazione nel giorno della prova, leva ripetutamente e in modo veemente la sua protesta a Dio. Ciò che è importante è combattere ma non disperare, attendere e non scoraggiarsi. La costanza è la qualità più indicativa della pazienza, che, come annotava Leopardi nel suo Zibaldone, è la più eroica delle virtù, giusto perché non ha a nessuna apparenza di eroico. La copertina vera e propria è dedicata a John Maynard Keynes, a 80 anni dalla morte di questo grande economista. John Maynard Keynes, nostro inviato nel futuro, racconta Mauro Campus. A 80 anni dalla morte, il grande economista appare attuale non per le sue idee sui mercati o la spesa pubblica, ma per aver cercato di capire come agiscono gli uomini in contesti incerti. E c'è anche un brano dello stesso John Maynard Keynes, Bisogni, ricchezze e realtà. A proposito del 4 luglio, anniversario della dichiarazione di indipendenza, Carlo Ossola torna a parlare di Stati Uniti con questo titolo: L'America ci insegna la filantropia. Il concetto di uguaglianza si era affermato nel XVIII secolo, come testimonia anche Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti. E vi segnalo anche una pagina dedicata ai gioielli, e in particolare Martina Mazzotta racconta Trame dorate fatte di arte e storia. Paola Stropiana propone un saggio con una mappatura di artisti, pittori e scultori che si sono confrontati con gli ornamenti e un'analisi del legame tra impresa, design e territorio. E Luca Scarlini racconta la mostra di Van Cleef & Arpels a Vienna, quei gioielli eterni che danno luce al tempo. E poi questo è veramente un posto sicuramente da visitare: il Giardino Labirinto di Borges come cura, inaugurato nel 2011 alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, splende ora di nuova luce. Con il restauro il nome dell'autore viene scritto due volte come in uno specchio. Doppio percorso obbligato di differenze minime essenziali. Vista dall'alto, naturalmente, questo giardino labirinto che è stato ideato da Randall Coates, diplomatico e architetto britannico, ma in realtà sembra appunto una scritta. Poi, come sappiamo, nei labirinti giardino queste in realtà sono appunto delle piante. E ce lo racconta Pedro Memelstorff. Chandra Livia Candiani invece racconta, è un brano pubblicato dalla Domenica di questa scrittrice e poetessa, ed è uno dei saggi presenti nel catalogo della mostra di Maria Lai al Madre di Napoli. L'artista sarda, che con queste opere di arte tessile, libri e fili all'ombra delle parole, e appunto Chandra Livia Candiani racconta il suo punto di vista su Maria Lai, questa grandissima artista. Eliana Di Caro invece recensisce un libro appena pubblicato da Altre Cose che si intitola Cambio Campo, è iniziata un'altra epoca del tennis, lo ha scritto Giri Nathan, e racconta l'ascesa di Alcaraz e Sinner, due campioni che hanno cambiato lo scenario di questo sport, la tecnica, i risultati, le personalità, le debolezze, in un racconto godibile. E nella stessa pagina un'altra recensione a un libro appena pubblicato da Adelphi, Nel regno del gioco, scritto da David Toomey, e Paolo Albani lo recensisce con questo titolo: ce lo dicono gli animali, giocare per sopravvivere. Ultima segnalazione dalla Domenica del Sole 24 Ore, una recensione di Maria Luisa Colledani a un libro appena pubblicato da Mimesis che si intitola Un secolo in salita, storia popolare e politica del ciclismo. L'ha scritto Ramon Usal, sociologo, e il titolo della recensione è Cavalcare il secolo in sella a una bici. Fra vittorie epiche e ciclisti eroi, tra nazionalismi e dittature, 40 episodi sulle due ruote come fossero tappe di un ipotetico giro della storia in Europa, Africa e Stati Uniti. Oggi doppio supplemento la lettura del Corriere della Sera, quello tradizionale, con il primo approfondimento dedicato a quella che viene definita la nuova censura, con appunto artisti che sono censurati in giro per il mondo, e la seconda parte della lettura, anche qui un dorso a parte, tutto dedicato ai libri dell'estate. Robinson invece ha in copertina Syd Barrett, Wish You Were Here, che è il titolo di una canzone dei Pink Floyd. Syd Barrett morì, eppure è stato una meteora nel mondo della musica, eppure ha segnato per sempre le origini della sua band, i Pink Floyd, che poi gli dedicarono il brano più noto di tutti, perché Wish You Were Here appunto significa vorremmo che tu fossi qui. Specchio, mare amaro, per secoli abbiamo pensato che le distese marine fossero infinite, capaci di assorbire tutto, oggi sappiamo che non è così e che dalla salute delle acque dipende anche la nostra. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Paolo Colleoni in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.
5: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
8: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
18: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
17: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
18: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
17: e sulle principali piattaforme audio.
19: Sono le 7:59.
20: GR24, il Sole 24 Ore.
19: Il discorso di Trump per il 4 luglio, noi più forti che mai, il comunismo una minaccia mortale, nuova condanna dell'immigrazione. Il Papa a Lampedusa sulle tombe dei migranti, il mondo sia più umano per tutti, dice Prevost, che richiama l'Europa alle sue responsabilità. In Venezuela quasi 3.000 i morti accertati, prosegue la mobilitazione internazionale. Calcio, vincono Marocco e Francia, tennis a Wimbledon avanti Cobolli e Paolini, Formula 1 per Antonelli, sprint e pole a Silverstone. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano il discorso del presidente Trump per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Non saremo mai un paese comunista, ha ribadito elogiando la grandezza

0: in our country. Never worked and it never will work.
1: Non vogliamo i comunisti nel nostro paese, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un paese comunista, ha detto ancora Trump. Tra i temi toccati, il Save America Act, che lega il diritto di voto alla prova documentale di cittadinanza statunitense, la celebrazione della vittoria nella guerra all'Iran, i posti di lavoro e il ritorno del sogno americano. Al termine del discorso, durato 40 minuti, l'inno nazionale e lo show dei fuochi d'artificio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Un tema, quello dell'immigrazione, sul quale si è acceso più volte lo scontro con il Papa. Prevost, non più tardi di venerdì, ha affermato che gli Stati Uniti si sono plasmati anche sull'immigrazione e ieri è volato a Lampedusa per omaggiare le vittime del Mediterraneo.
3: 13 anni dopo la visita di Papa Francesco, Papa Leone vola a Lampedusa e appena arrivato prega sulle tombe dei migranti sepolti nel cimitero dei senza nome di Calapiana, morti mentre attraversavano il Mediterraneo nella speranza di una vita migliore.
4: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
3: Ad attendere Prevost per il governo c'è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Papa Leone attraversa da solo la Porta d'Europa, il monumento in ceramica e ferro, simbolo di ingresso dei migranti nel vecchio continente.
4: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
3: L'Europa, dice Prevost, è in grado di affrontare la crisi migratoria in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo per accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorare per lo sviluppo così che nessuno sia costretto a emigrare. Non mancano i primi commenti politici. Ora l'Europa è più attenta a Lampedusa grazie a Giorgia Meloni, dice Alfredo Mantovano, ricordando che 3 anni fa Meloni accompagnò nell'isola von der Leyen. Ma per Italia Viva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio non ha capito nulla sulla visita di Prevost. Il Papa, secondo il PD, inchioda i vertici istituzionali alle proprie responsabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: I funerali della guida suprema Ali Khamenei. Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che la Repubblica Islamica proseguirà nella richiesta di giustizia contro quelli che ha definito i criminali americani e israeliani.
5: I leader stranieri che hanno partecipato ai funerali sono dalla parte giusta della storia. Vogliamo giustizia per l'aggressione americana e il messaggio di Teheran all'indomani dell'omaggio a Khamenei di oltre 70 delegazioni da tutto il mondo. Intanto una marea nera invade la capitale e altre città come Qom e Mashhad, dando il via al rito dell'addio all'Ayatollah che ha dominato l'Iran per 37 anni. Sermoni, pianti e preghiere, cori contro l'America inaugurano una settimana di esequie cui sono attese oltre 15 milioni di persone. Sono tutti lì, basterebbe un colpo, ma poi non avremmo più con chi negoziare. La battuta con la stampa di Trump che parla di finte lacrime della piazza. L'11 luglio a Islamabad riprenderanno i negoziati, annuncia intanto la TV saudita Al-Arabiya. Sanzioni, fondi iraniani congelati e programma nucleare i principali dossier in attesa. Mentre su Hormuz l'Iran annuncia corsie preferenziali per i paesi amici, a partire dalla Cina. E il ministro degli esteri Araghchi pubblica online le immagini di un incontro con dirigenti di Hamas e Hezbollah, provocazione subito ripresa dai media israeliani. Infine il governo libanese aggiorna oltre 4.300 il bilancio dei morti dal 2 marzo scorso, inizio dell'offensiva di Tel Aviv. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il bilancio ufficiale dei morti nel terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno è ormai salito quasi a 3.000 vittime, 2.954 quelle accertate, poco meno di 17.000 i feriti. L'Uruguay ha inviato il primo di una serie di voli umanitari nell'ambito di un ponte aereo che trasporterà complessivamente oltre 60 tonnellate di medicinali, alimenti, prodotti per l'igiene e attrezzature per il soccorso. Il Cile ha fatto arrivare il terzo carico di assistenza, tra cui 35.000 dosi di vaccini, farmaci, dispositivi medici e generi alimentari. Dall'Ecuador è partito un quarto volo, mentre la Repubblica Dominicana ha annunciato l'installazione di un ospedale mobile nell'area di La Guaira. La cronaca italiana, tifoso ferito in occasione del derby Torino-Juventus lo scorso 24 maggio, la procura chiede l'arresto di un agente. Il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo un lacrimogeno.
6: A colpire alla testa di Marco Basoccu sarebbe stato un lacrimogeno definito dagli atti come

0: corpo contundente ad alta velocità. Non una bottiglia né un sasso, quindi, come ipotizzato nelle prime ricostruzioni, la procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile della polizia che avrebbe colpito con un lacrimogeno il tifoso bianconero ferito prima del derby Toro-Juve giocato lo scorso 24 maggio allo Stadio Olimpico Grande Torino. Secondo il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato ad altezza uomo colpendo il 37enne ultra bianconero. Ai fini della svolta dell'inchiesta, decisivi filmati in possesso della magistratura e le testimonianze dei colleghi del poliziotto indagato. Lascia senza parole sapere che a ferirmi sia stato un agente. Tornare allo stadio non me la sento, ha dichiarato il 37enne ultraferito. Nessuno chiede impunità per il collega, ma pretendiamo trasparenza e accertamenti rigorosi. Non possiamo accettare un accanimento di questo tipo nei confronti di chi indossa una divisa. Le parole di Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia COISP, coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
1: Lo sport, Formula 1, Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra, il pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Leclerc secondo e Hamilton terzo, Antonelli ieri ha anche vinto la gara sprint. Per il tennis a Wimbledon, Jasmine Paolini ha superato con facilità la greca Sakkari andando agli ottavi, così come Flavio Cobolli che ha vinto al quinto set contro Khachanov, fuori invece Berrettini e Sonego. Per i mondiali di calcio facciamo il punto sulle ultime partite.
2: Un rigore di Kylian Mbappé al 70esimo basta alla Francia per superare il Paraguay e accedere ai quarti del mondiale. In una partita sporca, brutta e cattiva, i transalpini non riescono a far emergere con continuità il proprio talento di fronte a un Paraguay che si conferma squadra bravissima a far giocare male le avversarie, specie se di caratura superiore. Ci vuole un intervento falloso in area di Diego Gomez su due per sbloccare la gara. Dal dischetto Mbappé segna il settimo gol in questo mondiale, raggiungendo Messi. Giovedì sera a Boston la Francia avrà di fronte un avversario molto diverso, il Marocco, che soffre un tempo ma poi dilaga nella ripresa contro il Canada, finisce 3-0 con doppietta di Unai e gol di Rahimi. Sarà la rivincita della semifinale di Qatar 2022 vinta dai Blues. E stasera tocca alla Brasile di Ancelotti sfidare la Norvegia per un posto nei quarti. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR 24 curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Paolo Corleoni. Ci risentiamo alle 9.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
1: Buona domenica da Sebastiano Barisoni. Un secondo me che non avrei mai voluto affrontare, nel senso che la polemica può sembrare stantia e può sembrare anche un pochino populista, però dopo giorni e giorni di attesa, attesa di che cosa? Di vedere un prezzo della benzina e del gasolio che si riallinea ai livelli del 27 febbraio, il giorno prima dell'attacco all'Iran, visto che il petrolio così ha fatto, dopo giorni e giorni di attesa, dicevo, non possiamo non parlarne. Intanto le cifre, perché i numeri hanno la testa dura. Il 27 febbraio il petrolio costava, usiamo il Brent come riferimento, 72,68 dollari al barile. Negli ultime settimane, negli ultimi giorni, ha viaggiato tranquillamente intorno ai 72 dollari e in alcune giornate anche sotto, seppur di poco, il livello del 27 febbraio. Ragionamento analogo per il WTI, che però riguarda più il mercato americano, quindi restiamo sul petrolio del Mare del Nord che usiamo noi come riferimento. E quindi la differenza tra il 27 febbraio e le quotazioni del petrolio degli ultimi giorni, ripeto, non un singolo giorno, è pari a zero, in alcune giornate è stata anche leggermente negativa, -0,6%, -0,4%, quindi costa e costate in alcuni giorni il petrolio anche meno rispetto al 27 febbraio. Non deve sorprendere se, come scritto anche da Sole 24 Ore, i flussi, pur non essendo tornati da Hormuz ai livelli precedenti, eppure essendoci ancora 90 milioni di barili, diciamo così, intrappolati nel Golfo Persico, sono l'equivalente di un'intera giornata di consumo mondiale di petrolio. Ma dicevo, nonostante i barili e le petroliere ancora bloccate, il traffico è ripreso. E addirittura c'è chi, e penso a Goldman Sachs, chi prevede che già a fine luglio si tornerà ai flussi pre-guerra, quindi non solo sarà stato liberato lo stretto, ma si arriverà ai flussi pre-guerra con un eccesso di offerta di 3 milioni di barili al giorno, di cui solo 1 milione verrà utilizzato dai vari paesi per ricostruire le riserve strategiche, e quindi si rischia, tra virgolette, noi ce lo auguriamo in qualche modo, di avere una sovracapacità produttiva, che era il tema, ricordo a tutti, che stavano affrontando i paesi produttori di petrolio prima dell'attacco all'Iran. Cioè il 2026 era un anno in cui si stimava una sovracapacità di produzione di petrolio rispetto alla domanda mondiale. Tutto questo per dire che il petrolio come mercato si è mosso correttamente. Quello che non capiamo, lo dico col massimo rispetto per tutte le compagnie petrolifere che distribuiscono gasolio e benzina sulla rete italiana, come mai i prezzi siano calati così lentamente. Per non essere populisti, lo sappiamo tutti che ci vuole qualche giorno prima che il prezzo segua al ribasso, ma anche delle volte al rialzo, il prezzo del petrolio. Sappiamo tutti che un conto è il petrolio in sé, un conto è nella raffinazione, che vi possono essere dei colli di bottiglia nella parte della raffinazione, tutto vero, per carità, ma se teniamo conto del fatto che i prezzi che sto dando incorporavano ancora venerdì il taglio delle accise fatto dal governo, l'ultimo taglio di 5 centesimi più un po' di IVA, beh, non si capisce come facciano, nonostante il taglio incorporassero ancora i 5 centesimi di taglio, non si capisce come mai la benzina costasse ancora, venerdì scorso, l'8% in più rispetto al 27 febbraio, il gasolio il 9,5% in più, nonostante i 5 centesimi di taglio. Qualcuno obietta, c'è stato anche un indebolimento dell'euro e quindi il petrolio lo paghi in dollari, ti costa un po' di più. L'indebolimento dell'euro, fermo restando che ha molto oscillato, è pari neanche al 5%, quindi i conti non tornano comunque. La sensazione è che ogni giorno di un calo che non segue quello del petrolio qualcuno ci guadagni, e la richiesta è chiaramente al ministro Urso, che ha già incontrato le compagnie petrolifere, di se possibile andare ancora in maniera più forte con un tentativo di moral suasion o anche non suasion, ma un tentativo di osservatorio, perché la stagione estiva sta partendo e i messaggi che arrivano da tutti gli ascoltatori di questa radio quando si parla di benzina e di gasolio hanno un'unica direzione: i prezzi non stanno scendendo. In alcuni casi, proprio venerdì e sabato scorso, sono arrivati messaggi anche di un gasolio alla pompa che è anche risalito da lunedì. I misteri delle commodities, oppure gli atteggiamenti classici di chi è molto veloce nel far alzare il prezzo e si distrae un po', si dice vischioso, nel farlo calare. Buona domenica, con o senza il pieno, a tutti voi.

0: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
1: La casa impossibile della nuova classe media di Cristina Carpinelli.
2: Nel dicembre 2014 le persone senza fissa dimora in Italia erano più di 50.000. 8 anni dopo, nel 2022, i senza tetto sono diventati quasi il doppio. Si parla di 100.000 persone. I dati sono frutto di rilevazioni fatte dall'Istat su città campione. Per sapere cosa succede ora nelle nostre città rispetto al tema, dobbiamo aspettare la pubblicazione del nuovo censimento Istat sui senza fissa dimora. Censimento che si è svolto a fine gennaio e al quale anche noi di Radio 24 abbiamo partecipato andando per strada con i volontari. Le testimonianze raccolte ci consegnano un quadro davvero impressionante.
3: Stefano.
4: Quanti anni ha?
3: 60.
4: Da quanto vive in strada?
3: 3 anni, non è una scelta, è semplicemente un disagio legato al lavoro. Senza un reddito in qualche anno si perde tutto.
4: Cioè lei aveva un lavoro, aveva una casa?
3: Sì, avevo una vita normale. È che non ho trovato più lavoro, la casa era di proprietà. Vuol dire che per diversi anni si rimane disoccupati e poi le spese vanno a finire in un debito che per estinguerlo bisogna comunque liquidare la proprietà.
4: E adesso Stefano dov'è che vive in questo momento?
3: Qui in una tenda.
4: Vicino a una chiesa?
3: Sì.
4: Ma lei che lavoro faceva?
3: Io facevo il certificatore.
5: Mia madre si è ammalata, io ho fatto la scelta di accompagnarlo fino alla morte, facevo il libero professionista, poi sono uscito dal mio mercato e tornarci dentro è stato impossibile. Io sto cercando attivamente lavoro, ma siamo in un paese dove se hai 60 anni, nonostante l'esperienza, le competenze, tutto quello che vuole, un lavoro non te lo dà nessuno, per cui adesso vedo...
4: Lei abitava a Milano?
5: Sì, a Milano.
4: Come hanno risposto, non so, gli amici, le persone?
5: Gli amici sono spariti tutti, naturalmente. Il vero problema del senza tetto è l'invisibilità, signora.
2: Storie come queste sono molto più frequenti di quanto crediamo. Il tema riguarda circa 1,5 milioni di famiglie, che in Italia, secondo uno studio di Oxfam, è a rischio. Si tratta di famiglie in emergenza abitativa, cioè incapaci di far fronte alle richieste del mercato, affitti troppo alti per salari molto bassi e precari. Una situazione molto sentita a Milano, come racconta Costantina Regazzo di Progetto Arca.
6: Di sicuro il numero delle persone italiane l'abbiamo visto in aumento, abbiamo visto anche in aumento il tema dei nuclei familiari, quindi il comune si è anche organizzato e anche gli enti del terzo settore per dare più ospitalità alle persone con la presenza dei bambini, quindi anche i servizi di prima accoglienza per le famiglie si sono potenziati e questo anche grazie all'attività della rete che ormai è diventata una rete di veramente un numero importante e significativo di partner. Di sicuro Milano è una città che accoglie e questo fa sì che le persone che non trovano delle risposte nei loro territori arrivino in città e i giovani sono sicuramente più presenti rispetto a qualche anno fa.
4: I giovani intesi come italiani o giovani anche diciamo stranieri che arrivano in Italia?
6: Allora, tutte e due. Il tema però del flusso migratorio che vede le persone che poi non riescono ad accedere a tutti i servizi di accoglienza presenti nella città drammaticamente diventano anche persone senza dimora. Purtroppo il tema della casa è un tema importante, quindi moltissime persone che hanno trovato anche delle risposte lavorative, anche se di lavori temporanei in città, poi non riescono ad avere un alloggio sicuro e questo li porta spesso ad utilizzare i servizi messi a disposizione, che ormai sono tantissimi, le mense, le docce, ma ahimè la strada rimane un luogo che per qualcuno è ancora l'unica opportunità.
4: La situazione è molto simile anche a Roma, ce lo conferma Andrea Vulterini della Croce Rossa Italiana.
7: Il quadro, per certi aspetti drammatico, dei senza dimora nel territorio romano è in crescita, non solo da un punto di vista di carattere numerico, ma anche di tipologia, nel senso che noi ci immaginiamo una persona senza dimora con un atteggiamento e con delle caratteristiche anche fisiche di classico barbonismo. In realtà i dati che noi rileviamo è un nuovo tipo di povertà, cioè nel senso un impiegato di un'azienda o una persona, diciamo, che viveva la vita normalmente, ma che per una serie di motivi, che ne so, per esempio una sentenza di un giudice in stato di separazione che ti ha dovuto mettere in condizioni, non avendo parenti, amici, familiari e non avendo più magari la propria auto, di trovarti a vivere per strada. Cioè, quello che vi devo dire è che noi stiamo rilevando una nuova, diciamo, figura di povertà diversa da come ce la immaginiamo, e questo tipo di persone a volte nella loro frustrazione e straordinaria difficoltà non sanno come chiedere aiuto. Quindi la Croce Rossa oggi è presente sul territorio non solo garantendo un pasto caldo e degli indumenti a chi ne ha bisogno e necessità, per cui noi conosciamo ormai i nostri utenti per nome e cognome evidentemente, ma anche andare ad intercettare quel nuovo tipo di povertà che a volte è silente e si nasconde nelle zone ombre della città, proprio per creare quello che poi diventa la inclusione sociale, cioè mettere in condizione queste persone che recentemente hanno impattato con l'aspetto livido del vivere per strada, nel provare a rimetterli in un contesto sociale. Perché dico questo? Perché la Croce Rossa tende ad andare oltre l'aspetto, diciamo, tra virgolette, assistenzialistico, cioè miriamo ad provare a reintegrare le persone in un contesto sociale da tantissimi punti di vista, quello di ricostruire tutta la parte delle documentazioni, delle carte che in qualche modo mettano in condizione le persone a poter entrare per esempio nel sistema sanitario, quindi ricostruire quel processo che metta le persone nel riottenere la carta sanitaria, piuttosto che un domicilio fittizio che mette in condizioni poi l'utente che vive per strada di poter accedere a una serie di servizi.
4: Quella di Roma dunque è un'immagine molto simile a quella milanese e non lontana da quella che si respira a Napoli, come ci racconta Suor Marisa Pitrella, direttrice di Caritas Napoli.
8: Ultimamente sono aumentati i fratelli senza dimora per strada, non solo sono aumentati, ma è diminuita l'età.
4: Il numero lei lo vede in crescita, questo numero?
8: In crescita non soltanto come persone che sono per strada, ma con un'età giovanissimi. 19, 21, 23 anni, anche italiani, o perché hanno avuto situazioni relazionali nella famiglia, oppure perché hanno avuto esperienze di dipendenza e quindi la famiglia non li vuole accogliere più e quindi le relazioni si sono frantumate. Attualmente abbiamo tra i dormitori pubblici e quelli gestiti da cooperative o da enti o da Caritas, abbiamo più o meno 500 posti. La richiesta è per almeno quasi 1.000-1.200, quindi molti vivono per strada. Alcuni non riescono a vivere in una struttura, quindi con delle regole, con delle normative. Altri invece purtroppo non ci sono, ci sta una lista di attesa lunga per l'accoglienza. Questo è un problema che ci poniamo insieme da tanto tempo con altri enti del terzo settore, con il comune e con la prefettura, ma non si riescono a trovare strutture adeguate per l'accoglienza. E poi perché la logica che stiamo iniziando ad attuare non è quello delle grandi strutture, quindi di avere 100 persone, 120, ma piccole realtà in cui si può fare un percorso di accompagnamento.
4: Voi come Caritas avete anche dei progetti che in qualche modo puntino al reinserimento di queste persone?
8: Allora abbiamo intanto un centro diurno che si chiama Binario della Solidarietà, in cui la

0: Proviamo, qual è l'obiettivo? È quello di far sì che le persone accoglienza e attivazione, cioè che rispondiamo prima ai bisogni primari, l'igiene, la cura, il vitto, il riparo, ma poi per aiutarli a riattivarsi. Per partecipare in maniera attiva nella società. Quindi proponiamo dei corsi in base ai loro sogni, a quello che hanno dentro, per far sì che escono dal circuito della strada. E quindi noi li accogliamo facciamo dei piccoli progetti all'inizio per 3 mesi. E poi si possono anche rinnovare in base a come loro trasformano questa esperienza.
1: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
2: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, azzurri, azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
3: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
4: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: IRP.
6: Missione:
7: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
6: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Siamo stati alluvionati.
9: L'azienda era compromessa.
10: Fiume di fango, detriti.
11: L'assicuratore mi dice: chiama la Belfort.
12: Grazie anche a loro.
13: Non c'è più traccia di quello che è successo.
14: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
17: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
18: Tempo in diretta.
19: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 5 luglio. Anticiclone prevalente, atmosfera stabile, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente o al massimo moderati dai quadranti settentrionali sui settori del centro-sud. Caldo con punte di 35 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
20: Devi trovare un box
9: box, doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
10: Deghe abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare. E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
21: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
20: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
22: Il caffè della domenica di Maria Latella.
23: Eccoci, buona domenica. Ci si sveglia presto con questo caldo e allora il nostro caffè lo dedichiamo ancora una volta a quello che è successo nella settimana politica. E lo prendiamo, il caffè, con Stefano Patuanelli, vicepresidente, senatore del Movimento 5 Stelle, già capogruppo a Palazzo Madama, è stato ministro dello sviluppo economico nel governo Conte e ministro delle politiche agricole e alimentari col governo Draghi. Buona domenica, Patuanelli.
24: Buona domenica Maria, grazie per l'invito e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
23: Allora, una delle cose di cui si è parlato in questa domenica, se mi consente un commento Patuanelli, un po' come dire a aria fritta, è l'idea di chi farà il Presidente della Repubblica, cioè mancano anni, no? Alla elezione del successore di Mattarella e è un po' come dire precoce questo dibattito. Tuttavia, poiché in un'intervista a Nicola Porro, Giorgia Meloni ha detto, a domanda, ha risposto e ha detto no, non è un tabù che possa esserci un Presidente della Repubblica eletto dal centrodestra, che sia di centrodestra, le chiedo, è una mossa fatta, come sostiene qualcuno, per compattare tutto il centrodestra, incluso Vannacci? Come la giudica?
24: Ma la giudico per quello che è, lontanissimi ancora da quel momento, con un Parlamento in carica che non sarà quello che eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica, non si capisce il senso del tavolo del dibattito. Questo tema, se non un po' per fare fumo, per distrarre l'opinione pubblica dai problemi del paese che sono enormi e che probabilmente ne parleremo anche in questa trasmissione, e poi dimostra alla Presidente Meloni di essere ciò che è, cioè di avere come primo obiettivo quello della gestione del potere, del tenersi imbullonata la sedia il più lungo possibile. E credo che però gli interessi degli italiani siano da altre parti, ecco, non sicuramente su qualcosa che accadrà nel 2029. Peraltro non riesco a capire come proprio il ragionamento che viene fatto rispetto all'elezione della più alta carica dello Stato, che è una figura di garanzia, è una figura che tutela la Repubblica.
23: Certo, è una figura di garanzia, ma in alcuni casi è stata una figura chiaramente schierata a sinistra, pensiamo a Napolitano, ma anche a Oscar Luigi Scalfaro, cioè di garanzia, ma fino a un certo punto in passato.
24: Io penso però che dovremmo guardare ai riferimenti, ai modelli e le modalità con cui è stato esercitato il ruolo di presidente dai presidenti che hanno fatto davvero il bene del paese. Credo che il presidente Mattarella è sicuramente tra questo. È chiaro che chi viene eletto dal Parlamento in seduta comune e dai grandi elettori, e quindi non soltanto i parlamentari,

0: per svolgere il ruolo del Presidente della Repubblica ha una provenienza politica, è sempre stato così. Non è vero che non ci sono mai stati presidenti di centrodestra, peraltro, in quantomeno i primi due erano espressione di ciò che oggi possiamo definire centrodestra. Io penso che bisogna scegliere insieme, con la più larga maggioranza possibile, personalità che siano davvero in grado di tutelare gli interessi della nostra Repubblica. Dopodiché, ripeto, siamo talmente lontani da quel momento che metterlo sul tavolo della discussione ha sicuramente come finalità quella di un po' di far parlare l'altro, ecco.
1: Ecco, invece, parlando dei temi su quali il Movimento 5 Stelle intende impegnarsi, quale è l'argomento principe che secondo lei, Patuanelli, dovrebbe essere brandito costantemente dal campo largo per sfidare Meloni?
0: Beh, forse un tema solo è difficile da scegliere tra tante emergenze che ci sono. Ne dico quattro, forse cinque, che secondo me sono più importanti.
1: Quattro. Scegliamone tre, facciamo tre che è il numero perfetto.
0: Se ne devo sceglierne tre, allora scelgo certamente il tema del potere d'acquisto degli italiani, che non è soltanto legato al tema della povertà, ma anche al ceto medio che è ormai sprofondato verso la soglia di povertà e che fa fatica. Quindi aumentare il potere d'acquisto serve il salario minimo orario garantito, questa è una priorità assoluta. Sanità, sempre più persone rinunciano alle cure, un governo che ha rafforzato i presidi sanitari privati a discapito del pubblico, non è soltanto una questione di risorse. Certo, le risorse servono, serve investire in sanità, ma serve anche slegare il potere di nomina della politica rispetto ai direttori generali delle aziende sanitarie, che non entrano lì per merito ma per appartenenza. E questo serve davvero alla sanità, così come servono le risorse ovviamente per abbattere le liste d'attesa, per far sentire davvero i cittadini di quella tutela costituzionale rispetto alla salute, che non è soltanto sulla carta ma è effettiva. E se devo scegliere il terzo tema, il grande problema della crescita, produzione industriale a picco negli ultimi anni, l'Italia è tornata a fanalino di coda nel G20 per crescita, è al terzultimo posto quest'anno in Europa e sarà all'ultimo posto il prossimo anno, la crescita sta a zero. Serve un nuovo grande piano industriale, come è stato Transizione 4.0, con i crediti d'imposta, quasi 29 miliardi per le imprese che hanno potuto fare innovazione, crescita.
1: Senta Patuanelli, lei è un ingegnere.
0: Sì, confermo.
1: Questo paese ha un deficit drammatico di formazione scientifica. Quando eravate al governo avete avuto una ministra, Lucia Azzolina, che si era segnalata anche per un coraggioso tentativo di smontare alcune vecchie incrostature sindacalesi, burocratiche, che non hanno fatto bene alla scuola degli ultimi 40 anni. Non pensa che nel tema crescita ci debba essere anche una rivoluzione nell'istruzione, tenuto conto anche che abbiamo pochi giovani, molti dei quali non sufficientemente competitivi sul fronte dell'istruzione ai tempi dell'intelligenza artificiale e, ripeto, lo dico a lei che è ingegnere, con un gap drammatico della formazione scientifica?
0: Sì, condivido assolutamente il ragionamento e la criticità che stiamo vedendo e che dobbiamo affrontare. È evidente che il tema della crescita è un tema emergenziale immediato e non è attraverso gli strumenti di formazione che oggi lo risolviamo, ma certamente se vogliamo che la crescita non sia più un problema di questo paese in futuro dobbiamo avere le competenze e quindi i laureati nelle discipline STEM, nelle materie scientifiche. Dall'India si laureano in un mese il numero di ingegneri che si laureano in tutta Europa in un anno, questo è il paragone. È chiaro che va fatta una seria rivisitazione anche dei programmi didattici. Qualche anno fa mio figlio faceva la terza liceo, parlo di 4-5 anni fa, voleva cambiare indirizzo negli ultimi anni di liceo, liceo scientifico, e doveva sostenere un esame di disegno e doveva rifare a mano, a china, gli stessi disegni che facevo io nello stesso liceo scientifico 45 anni fa. Quindi io credo che serva molto investire in formazione, perché oggi oggettivamente c'è un gap rispetto agli altri paesi che corrono, mentre noi siamo ancora fermi.
1: Ci fermiamo, a proposito di stare fermi, qualche secondo e torniamo a prendere il caffè della domenica con Stefano Patuanelli, vicepresidente e senatore del Movimento 5 Stelle.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
3: Una buona mattinata e una buona domenica dalla nostra redazione. Sulla 32 Torino-Bardonecchia, per il passaggio di una manifestazione sportiva, risulta chiuso lo svincolo di Ulx-Est in direzione del territorio francese. Ci spostiamo quindi sulla 15 Parma-La Spezia per segnalare code dovute a lavori poco dopo Berceto per chi proviene da Parma e viaggia in direzione La Spezia. Ci spostiamo quindi sulla 14 Bologna-Ancona, in questo caso è il traffico intenso a provocare code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione per Ravenna, questo in direzione Ancona. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: Il caffè della domenica.
1: Eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Stefano Patuanelli, vicepresidente, senatore del Movimento 5 Stelle. Gli ho chiesto prima i tre temi sui quali, secondo lui, il campo largo deve impegnarsi allo spasimo se vuole vincere le prossime elezioni politiche, e adesso invece, Patuanelli, le faccio una domanda, diciamo, di scenario. Così li definirebbero i miei colleghi che si occupano di cronaca politica. Il campo progressista, Alleanza per la Costituzione e la Democrazia, come l'ha ribattizzato Conte, le piace? La piazza unitaria, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alternativa Verdi e Sinistra, che a Napoli il mercoledì 8 luglio si ritroverà. Che tipo di messaggio vuole mandare?
0: Beh, mi piace il riferimento alla Costituzione. Abbiamo visto in epoca molto recente quanto il nostro paese creda nella Costituzione che è scritta dai nostri padri costituenti, quando massicciamente è andato a votare al referendum, votando convintamente no, con dei numeri che nessuno di noi aveva previsto oggettivamente, non tanto nel risultato tra il sì e il no, quanto nella partecipazione proprio dei cittadini. E fare un riferimento alla tutela della Costituzione dopo e alla fine di una legislatura nella quale questa destra ha cercato in tutti i modi di distruggere alcuni dei capisaldi della nostra Costituzione, penso alla riforma sul premierato.
1: Patuanelli, mi faccia dire che però una vera e propria, diciamo, rivoluzione nella Costituzione l'ha fatta a suo tempo la sinistra, attribuendo alle regioni un potere, diciamo, enorme, di cui molti oggi si pentono, e quindi a onore del vero questo va ricordato.
0: Assolutamente, ed è, non ho nessun problema a dire che quella riforma è stata una riforma profondamente sbagliata, e prima nel citare uno dei grandi temi che dobbiamo affrontare come campo progressista, cioè il tema della sanità, credo che uno dei primi elementi di una nuova riforma del sistema sanitario sia quella di abrogare il passaggio del titolo quinto, dove la sanità è sostanzialmente regionalizzata in tutti i suoi modi e le sue forme, perché abbiamo visto
1: che non funziona.
0: Che non funziona e che ha aggravato le differenze territoriali, ma portando anche le regioni dove la sanità funzionava a farla funzionare male. Io vengo da una regione dove la sanità era un'eccellenza e parlo al passato perché non lo è più. Dal Friuli Venezia Giulia, in Friuli Venezia Giulia venivano a curarsi tante persone che non trovavano risposte sul loro territorio. Oggi c'è la corsa ad andarsene dal Friuli Venezia Giulia per curarsi. Quindi non è che la regionalizzazione ha migliorato la sanità da qualche parte e peggiorato dall'altra, ha fatto sì che ci fosse un peggioramento complessivo. Quindi sicuramente bisogna far tesoro anche degli errori del passato, devono farlo gli amici del Partito Democratico, che quella riforma l'hanno sostanzialmente fatta.
1: Beh, Elie Schlein le direbbe: guardi, io non ero nemmeno nata quando hanno fatto quella riforma. Esagero, eh?
0: Ma è del tutto evidente che è così.
1: Senta Patuanelli, mi dicono che lei abbia un buon rapporto con Matteo Renzi, il quale distribuisce a destra manca consigli, li dà a voi, li dà a Bannacci, pur di mettere in difficoltà l'odiato governo Meloni, che è anche l'autore di una legge che ha messo, come dire, un limite al lavoro dei parlamentari, al lavoro retribuito, alle consulenze dei parlamentari con potenze straniere. Ma lei si fida di lui?
0: Allora, faccio una premessa: al netto del rapporto che si può instaurare all'interno dell'Aula del Senato, la politica non è basata su rapporti personali o sul buon rapporto tra un esponente politico e un altro. La prima cosa che mi viene da dire ogni volta che mi chiedono di Matteo Renzi, e devo dire che succede sostanzialmente in tutte le trasmissioni, rispondo sempre con una perplessità a una domanda: mi chiedo come mai in questo paese il leader di una forza politica che ha un consenso, diciamo, vicino all'1,5-2%, è centrale in ogni dibattito che si fa.
1: Ma no, è centrale per i giornalisti.
0: sì, però io vorrei occupare, ho un grandissimo, come lei sa, rispetto e stima della categoria alla quale lei appartiene, ai giornalisti in generale, però ecco, io mi occuperei più del paese che dei giornalisti, quindi preferirei rispondere alle domande che, e non sto parlando di questo contesto, però al netto di questo, il tema della fiducia certo che esiste. Noi non possiamo dimenticarci che quello che è stato, a mio avviso, non perché ne facevo parte, ma perché ha affrontato uno dei momenti più difficili della storia del paese, come la pandemia, e il governo Conte 2 è caduto immotivatamente per volontà di Matteo Renzi, che poi ha creato il fenomeno Giorgia Meloni, perché il governo Draghi, dove Giorgia Meloni era opposizione, è stato il governo in cui è entrata Giorgia Meloni sotto il 10% e uscita al 24%, chiaramente facendo l'unica forza di opposizione presente in Parlamento, era facile prevedere che sarebbe salita nei consensi. Quindi non mi sembra che l'operazione che Matteo Renzi ha fatto facendo cadere il governo Conte 2 abbia agevolato il campo progressista, il campo largo o il centro-sinistra, chiamiamolo come vogliamo. Quindi per noi non è una questione facile pensare di aver fiducia in Matteo Renzi, no, non ce l'abbiamo. Dopodiché penso un'altra cosa: non esiste solo Matteo Renzi, esiste un tema di provare ad attrarre un elettorato in un campo un po' più ampio rispetto a quello rappresentato dal Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, e quindi una componente di centro.
1: Alessandro Onorato le piace?
0: Sì, Alessandro Onorato mi piace molto, è una persona pragmatica, viene dal mondo degli amministratori e ha raccolto attorno a sé tanti amministratori locali, tanti assessori, tanti consiglieri regionali, sindaci, tanti consiglieri regionali. E io, avendo fatto il consigliere comunale, so bene che cosa significa quel mestiere, che non è un mestiere ma una vocazione al dedicarsi alla cosa pubblica. E credo che sia un'esperienza che vada guardata con grande rispetto e con speranza, con la consapevolezza che è una cosa diversa da noi.
1: Beh, certo, mi pare Di differenze all'interno del campo largo ce ne sono parecchie, ne cito una. L'Ucraina, dove continuano i

0: bombardamenti russi e sul futuro dei rapporti con l'Ucraina rimane sempre, come dire, opaco il punto di vista del Movimento 5 Stelle. Glielo chiedo diretta, lei sosterrebbe ancora Kiev?
1: Non la sosterrei militarmente, ma guardi, io vedo un grande entusiasmo rispetto alle incursioni militari che l'Ucraina ha fatto recentemente in territorio russo, grazie a tecnologie occidentali che in questi anni si sono poi sviluppate all'interno del territorio ucraino e quindi, come posso dire, è chiaro che inizialmente quelle tecnologie era difficile
0: Eh
1: usarle.
0: beh, ma l'aggredito ha diritto di difendersi, no, Patuanelli? È stata aggredita l'Ucraina.
1: Certo, ma io so, guardi, io però vorrei che sgombrassimo il campo da alcune ipocrisie nei nostri confronti che vengono dette. Noi non abbiamo due pesi e due misure. Chi non rispetta il diritto internazionale è colpevole. Lo è Putin, lo è Trump quando entra in Venezuela o quando attacca l'Iran, lo è Netanyahu quando sta in Cisgiordania, in Libano e a Gaza. E lo sono tutti in ugual misura. Per noi questo non è in discussione. Sappiamo benissimo che Putin è un criminale ed è un matto criminale. Proprio per questo bisogna cercare di trovare le condizioni perché la guerra finisca il prima possibile. Perché nel momento in cui, come oggi sta accadendo, Putin ha delle difficoltà e si continua sul piano militare, ma voi pensate davvero di poter escludere che a un certo punto, messo alle strette, lui non utilizzi l'arma nucleare? Sulla base di che ragionamento? Chi dice che il suo obiettivo era arrivare a Lisbona, come si era detto all'inizio, pensa che non c'è nessun dubbio sul fatto che non userà mai la bomba atomica? Io non sono così convinto. E allora, per l'interesse occidentale, non per fare un favore a Putin, dico la guerra deve finire il prima possibile. E siccome l'unico elemento, e concludo,
0: Sì, dipende dalle condizioni, lo so, dipende dalle condizioni in cui finisce, perché se uno si arrende a Putin nel timore che usi l'arma, siamo in una condizione ovviamente di vassallaggio verso il dittatore.
1: ma è del tutto evidente che le condizioni devono essere accettabili per ambo le parti. Non si può pensare che la condizione sia che Putin si ritira in buon ordine, si scusa e se ne va, perché non sarà così. Così come non si può pensare che l'Ucraina diventi un governo fantoccio di Putin con magari la cessione di sovranità su ampie aree. Io credo che tra queste due posizioni però c'è un mare in mezzo in cui l'Europa deve provare a navigare, perché il ruolo dell'Europa fino ad oggi è stato soltanto quello di far prolungare la guerra e io non ne capisco oggettivamente la ragione, perché non è neanche nel nostro interesse continuare a cavalcare il conflitto.
0: Certamente non è nell'interesse dei poveri ucraini e nemmeno del popolo russo. E nemmeno del popolo russo. Senta, mentre ci avviamo alla conclusione del nostro caffè, restando in tema in qualche modo geopolitico, no? Giovedì sera, c'è stata la consueta, festa americana per l'Independence Day a Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano Fertitta. Giuseppe Conte ha deciso di non partecipare. Perché?
1: Non bisognerebbe chiederlo a Giuseppe Conte e non a me, c'erano esponenti del Movimento 5 Stelle a quanto mi risulta, io personalmente non sono invitato, quindi dove non sono invitato tendo a non andarci, non vorrei che ci si dimenticasse che al netto dei rapporti che intercorrono nei momenti storici diversi tra esponenti politici italiani e la presidenza degli Stati Uniti che cambia ogni 4 anni, ci si dimenticasse che il rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti è un rapporto di alleanza stretta. Quindi io personalmente non ho nulla da eccepire a chi sceglie di andarci o di non andarci. Ho la sensazione che negli ultimi anni quel rapporto di alleanza e amicizia sia diventato un po' un rapporto di sudditanza. Quello che ha detto Rutte in questi giorni è esattamente questo, eh. Nel momento in cui ricorda a Trump.
0: Ma Crosetto dice che ne sono partiti di più di aerei quando c'era Conte al governo.
1: Sì, non lo so, potrei dire che oggi si producono meno vaccini Covid di quanto li producevamo noi, però noi avevamo l'emergenza e dovevamo

0: produrli, oggi non servono più, non è che posso accusare il governo di non farli più. Noi abbiamo dato la disponibilità delle basi sulla base di accordi internazionali per missioni che erano sotto l'egida dell'ONU, quando si va a cercare i terroristi di Al-Qaeda o dell'ISIS, non per andare a fare un'azione militare in spregio al diritto internazionale come l'attacco all'Iran. È un po' diverso.
1: Dobbiamo, ahimè, concludere il nostro caffè, il tempo è volato. Io ringrazio Stefano Patuanelli, vicepresidente e senatore del Movimento 5 Stelle, per aver preso appunto il nostro caffè della domenica. Grazie per essere stato con noi. Vi do appuntamento, se vorrete, alle 11, perché continuiamo qui su Radio 24 e in questo caso continuiamo con Nessuno è Perfetta.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
13: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
14: Sono le 9.
15: GR24, Il Sole 24 Ore.
14: Il discorso di Trump per il 4 luglio, noi più forti che mai, il comunismo una minaccia mortale. A Teheran, secondo giorno di preghiere per i funerali di Khamenei, striscioni contro Stati Uniti e Israele. Calcio, vincono Marocco e Francia, tennis a Wimbledon, avanti Cobolli e Paolini, in Formula 1 per Antonelli, sprint e pole a Silverstone. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo. Così Donald Trump nel discorso per i 250 anni dall'indipendenza.

0: Sicuro e orgoglioso come mai prima, ha detto Trump, e poi di nuovo l'attacco allo spettro comunista.
1: We don't want communists in our country. Never worked and it never will work.
0: Non vogliamo i comunisti nel nostro paese, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventerà mai un paese comunista, ha detto ancora Trump. Tra i temi toccati, il Save America Act, che lega il diritto di voto alla prova documentale di cittadinanza statunitense, la celebrazione della vittoria nella guerra all'Iran, i posti di lavoro e il ritorno del sogno americano. Al termine del discorso, durato 40 minuti, l'inno nazionale e lo show dei fuochi d'artificio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: A Teheran è cominciato il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio scorso. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. Le immagini diffuse dall'agenzia Tansim legata ai Pasdaran mostrano alcuni partecipanti al funerale mentre sventolano striscioni e scandiscono slogan che incitano a uccidere Trump e a uccidere Bibi, invocando vendetta per la morte di Khamenei. Le frasi sugli striscioni sono scritte in inglese, non in persiano. La cronaca italiana ha tentato di dare fuoco alla compagna, ma è stato bloccato da un amico della coppia che lo ha trattenuto fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato per tentato omicidio. È accaduto la scorsa notte a Ivrea, protagonista un 47enne moldavo che al culmine di una violenta lite ha cosparso la compagna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. All'arrivo i carabinieri lo hanno immobilizzato e poi arrestato. L'uomo si trova adesso in carcere a Ivrea. Sono 930 gli ettari bruciati questa notte nell'incendio scoppiato intorno alle 19.30 ieri in una zona difficilmente accessibile nei Pirenei orientali. Lo ha reso noto la prefettura. Più di 580 vigili del fuoco sono stati mobilitati sul campo per combattere questo incendio a circa 35 km ovest di Perpignan, per il quale il prefetto non ha ancora emesso un ordine di evacuazione. E veniamo allo sport. Formula 1 a Silverstone. Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc secondo e di Lewis Hamilton terzo. Antonelli ieri ha anche vinto la gara sprint. Per il tennis a Wimbledon, Jasmine Paolini ha superato con facilità la greca Maria Sakkari andando agli ottavi, così come Flavio Cobolli che ha vinto al quinto set contro Khachanov. Fuori invece Berrettini e Sonego. Per i mondiali di calcio il Marocco vola ai quarti, la nazionale africana ha battuto il Canada Houston per 3-0 negli ottavi di finale. Ai quarti ora il Marocco troverà la Francia che ha battuto non senza fatica il Paraguay. Cade il record italiano di salto in lungo femminile nella nona tappa della Diamond League a Eugene negli Stati Uniti. Al primo salto Larissa Iapichino ha fatto segnare la misura di 7,12, migliorando di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 1998. Ciclismo, Vingegaard ha conquistato la maglia gialla nella prima tappa del Tour de France a Barcellona. Dopo di lui in seconda posizione Filippo Ganna e a soli 7 secondi e 33 centesimi dal campione danese, terzo Pogacar. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a Si può fare, noi ci risentiamo alle 10.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Freeway Skyline.
1: Professione.
0: IRP.
1: Missione.
0: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: si può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, che prende spunto da una decisione della Banca Mondiale presa nei giorni scorsi e dalle motivazioni che hanno portato l'istituzione a prenderla. Va innanzitutto ripassato un po' che cos'è la Banca Mondiale, lo faccio per me e per tutti, insomma il pistolotto iniziale in questa puntata è doveroso. Cito dal Ministero degli Affari Esteri, la Farnesina: la Banca Mondiale è la principale organizzazione internazionale per il sostegno allo sviluppo e la riduzione della povertà. Istituita nel 1945, assieme al Fondo Monetario Internazionale, a seguito degli accordi di Bretton Woods, è formalmente un'agenzia specializzata dell'ONU. Vi fanno parte 189 paesi membri. A differenza del sistema ONU, però, il sistema di voto in seno alla Banca Mondiale è ponderato sulla base delle quote di capitale versate dai suoi membri azionisti. E ancora si legge: il principale organo decisionale della Banca Mondiale è il Consiglio dei Governatori, nominati da ciascun paese membro. L'Italia è rappresentata dal governatore della Banca d'Italia. E chiudo qui la citazione. Quindi parliamo proprio di soldi di cui si occupano i professionisti e vi faccio notare quel passaggio: il sistema di voto in seno alla Banca Mondiale è ponderato sulla base delle quote di capitale versate dai suoi membri azionisti. Il principale membro azionista della Banca Mondiale sono gli Stati Uniti. Cos'è successo a questo fatto l'introduzione? Cos'è successo la settimana scorsa? Che la Banca Mondiale ha annunciato la proroga del piano d'azione sul cambiamento climatico che scadeva il 30 di giugno, quindi è scaduto il 30 di giugno, ed è stato prorogato, ma l'ha annunciato senza il target del 45% di finanziamenti per il clima, quindi, dicono gli esperti, ha svuotato di fatto gli obiettivi quantitativi di questo piano. E lo ha fatto su pressione degli Stati Uniti, che come ben sappiamo con l'attuale presidenza hanno ben poca sensibilità non solo sui temi climatici ma in generale sul sostegno allo sviluppo, quale che sia, climatico o non climatico. Quindi qui si aprono vari fronti, ecco, che noi cercheremo di scandagliare nel corso di questa puntata: il peso e il ruolo delle istituzioni internazionali, gli interventi per l'adattamento o la mitigazione dei cambiamenti climatici, il sostegno allo sviluppo, appunto, o volendo anche il tema dell'arroganza del più forte economicamente e militarmente, che ormai dilaga e impone l'indirizzo, il suo indirizzo, senza neanche darsi più la pena di cercare di convincere gli amici o i nemici delle sue intenzioni. A questo punto do il benvenuto alla prima ospite della puntata, Arianna Lovera, vice direttrice del Forum Finanza Sostenibile. Buongiorno e bentornata.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, il forum ha proprio l'obiettivo dichiarato di promuovere l'investimento sostenibile, no? Di incoraggiare l'inclusione dei criteri ambientali, sociali, di governance nei prodotti e nei processi finanziari. Prima domanda ovviamente è una valutazione, ecco, di quello che è accaduto e quindi anche l'immagine che ne traiamo da questa situazione.
2: Sì, grazie. Confermo appunto la nostra missione. Siamo un'associazione non profit, un ente del terzo settore, e abbiamo proprio come obiettivo la promozione della finanza sostenibile, come l'hai definita. Quindi ovviamente abbiamo una visione a favore della sostenibilità, questo in generale da statuto, ma questa nostra missione nel tempo è stata, diciamo, rafforzata da tanti dati che dimostrano che proprio da un punto di vista economico e finanziario ha senso nel medio e lungo termine investire includendo gli aspetti ambientali, sociali e di governance. Quindi non è una questione ideologica, ha delle basi economiche e finanziarie. Quindi, diciamo, la nostra prima reazione è ovviamente dispiacere per questo passo indietro, comunque è innegabile. Al contempo abbiamo anche una speranza fondata che in realtà gli investimenti e l'erogazione della Banca Mondiale non smetteranno di orientarsi verso quelle attività con co-benefici climatici. Nel 2025 l'obiettivo del 45% del portafoglio allocato appunto in attività con questi co-benefici climatici è stato del 48%, quindi superando l'obiettivo del 45% che appunto adesso è stato diciamo eliminato.
1: Depennato,
2: quindi
1: sì.
2: anche se ufficialmente non ci sarà più questo obiettivo, e ovviamente non è una buona notizia, non è affatto detto che la Banca Mondiale non continui a finanziare attività che vanno nell'ottica della mitigazione dell'adattamento al cambiamento climatico. Questo anche perché la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico rientra perfettamente nella missione della Banca Centrale, che è lo sviluppo economico e la stabilità finanziaria anche. Quindi,
1: però se il peso del principale investitore fa cambiare questo tipo di politiche, fa cambiare forse anche l'orientamento più generale di interesse della Banca Mondiale, non c'è un po' anche questo rischio che da dire no? Investiamo più su qualcos'altro?
2: Sì, ora diciamo che non sono nuovi questi attacchi alla sostenibilità, al clima. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una polarizzazione, una ideologizzazione proprio dei temi della sostenibilità, cosa che appunto noi non condividiamo, nel senso che non si tratta di opinioni, ma ci sono proprio delle basi scientifiche che dimostrano che il cambiamento climatico è una minaccia per l'economia, per la stabilità finanziaria. Cioè, ci sono veramente tanti dati, non siamo soltanto noi o altre associazioni ONG che hanno come missione la promozione dello sviluppo della finanza sostenibile. Insomma, esistono delle reti, per esempio una rete molto importante di banche centrali, 152 aderenti tra banche centrali e autorità di vigilanza, di cui fa parte anche la Banca d'Italia, così come tantissime altre istituzioni, ovviamente tra quelle europee direi praticamente tutte. Ed è stato, sono usciti proprio di recente due report che hanno ribadito come il cambiamento climatico abbia degli effetti molto rilevanti dal punto di vista dell'aumento dell'inflazione, della instabilità delle catene del valore, catene di fornitura, e anche in termini di output economico, quindi produzione di beni e servizi. Quindi quello che potrebbe succedere è che non viene dichiarato ufficialmente che tot risorse, fondi vengono destinate ad attività con co-benefici climatici, ma di fatto sarà così, anche se un altro dato interessante è che nel confermare questo piano di azione sul cambiamento climatico, la Banca Mondiale ha mantenuto l'impegno di monitorare, rendicontare, track and report, alcuni indicatori per le prestazioni, tra cui le emissioni climalteranti e i beneficiari con maggiore resilienza al cambiamento climatico. Quindi comunque è una situazione di contraddizione di fatto in parte, no? Per cui si conferma da un lato il piano, ma senza questo obiettivo quantitativo. C'è stata anche un'indagine.
1: Prego, concludi.
2: No, c'è stata anche un'indagine tra funzionari governativi e delle banche multilaterali, da cui emerge come ci sia una prevalenza, venga data priorità a progetti che riguardano le energie rinnovabili, quindi la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento. Quindi

0: un orientamento, comunque c'è un consenso, diciamo, rispetto al fatto che abbia dei vantaggi, appunto, dal punto di vista economico e finanziario, orientare le risorse verso,
1: Sì.
0: includendo anche questi aspetti.
1: Sì. Questo immagino, cioè, bene, sono contenta che ci sia anche un riscontro poi nei numeri, no? Che al di là delle imposizioni si sia andati a fare investimenti su certi filoni e non su altri. Penso però ai paesi più deboli, più in via di sviluppo, che aspettano, diciamo, anche un sostegno delle risorse. Forse lì invece le cose saranno più difficili da affrontare, perché singolarmente non sono in grado e quindi hanno bisogno di un contributo, e forse per alcuni di loro significherà più come dire, rinunciare all'ambizione dell'indipendenza che hanno sempre proclamato rispetto a queste politiche, soprattutto per il clima, ma diventare di nuovo ancora una volta più dipendenti da chi darà loro no, un contributo, per cui legandoli a sé.
0: Sì, certo, questo rischio esiste e diciamo è stato
1: È
0: anche.
1: sempre il conflitto, no? Tra prestito, finanziamento a fondo perduto, cioè restano sempre queste questioni aperte e cambiano profondamente la visione di questi paesi.
0: Sì, senz'altro il tema del debito, no? Quindi il fatto di appunto tenere comunque legati i paesi appunto meno ricchi di più recente industrializzazione ai paesi che peraltro rispetto al clima hanno anche delle responsabilità ovviamente maggiori per le emissioni storiche rispetto al problema che stiamo affrontando e che insomma dal punto di vista scientifico è proprio innegabile. Poi sappiamo che è anche in crescita il negazionismo climatico, ma insomma mi sembra che l'ondata di calore che abbiamo appena
1: Allora,
0: vissuto
1: lì per chi
0: sia.
1: non vuole vedere o non vuole capire anche poi le dinamiche, ma si concentra sul particolare, no? Io temo che ormai non ci sia niente da fare, ci sono persone che si sono orientate a mettersi un paraocchi e a non cercare di capire poi le dinamiche della fisica proprio, quindi. Però è chiaro
0: Sì,
1: che
0: esatto, quindi diciamo
1: Qualcosa
0: il
1: di
0: rischio della
1: diverso è in
0: differenza.
1: atto, forse dovrebbero trascorrere un po' più tempo a contatto anche proprio con chi lavora la terra, ecco, e conosce le dinamiche attuali. Scusami,
0: Ecco,
1: Arianna.
0: sì, diciamo che rispetto appunto al tema insomma, del rapporto tra paesi appunto di più vecchia industrializzazione, paesi sicuramente con meno risorse, è stato, diciamo, è un tema che è stato anche affrontato in sede COP, per cui per esempio nella COP29 del 2024 è stato proprio concordato un obiettivo collettivo quantificato di almeno 300 miliardi di dollari all'anno entro il 2035 dai paesi sviluppati alle economie emergenti, diciamo, che è appunto proprio in ottica di mitigazione e adattamento perché servono ovviamente delle risorse finanziarie per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Sappiamo però che dall'accordo di Parigi sono usciti gli Stati Uniti, quindi è chiaro che per loro questi obiettivi non sono più vincolanti, comunque non sono più rilevanti da un punto di vista proprio anche normativo, nel senso che
1: Sì, che già gli
0: essendo
1: accordi di
0: usciti
1: Parigi
0: formalmente
1: erano
0: dall'accordo.
1: importanti ma laschi,
0: Sì,
1: no? Perché ciascuno diceva allora io poi
0: certo.
1: vedrò cosa farò, ho questo obiettivo, me l'aggiusto, insomma era ovviamente la logica era importante, poi dopo però la struttura finanziaria era da definire.
0: Certo, diciamo che appunto c'è senz'altro un obbligo formale, quantomeno da parte dei paesi più sviluppati, a sostenere i paesi, appunto, le economie emergenti verso uno sviluppo economico coerente con gli obiettivi, appunto, dell'accordo di Parigi, quindi di limitare l'aumento delle temperature medie globali ben al di sotto dei 2 gradi, possibilmente del grado e mezzo. Questo del resto va a vantaggio in realtà anche dei paesi delle economie emergenti stesse, cioè la tesi secondo cui dobbiamo lasciare che le economie emergenti inquinino, raggiungano livelli di emissioni alti come i paesi appunto di più vecchia industrializzazione hanno

0: fatto non regge, nel senso che non ce lo possiamo permettere
1: No,
0: dal
1: ma
0: punto
1: poi
0: di
1: dopo
0: vista
1: che senso ha
0: climatico, ma non è
1: condannarli a
0: neanche.
1: rifare tutti i nostri errori? Cioè adesso parliamone,
0: Esatto,
1: nel senso
0: esatto.
1: proprio anche di inquinamento pratico a terra, non sto parlando di che gas climalteranti a questo punto. Arianna Rovera, volevo chiedere un'ultima cosa però che riguarda un po' più il tema del bullismo, diciamo, perché anche in ambito finanziario l'abbiamo visto, prima tutti avevano delle regole condivise ESG, poi ognuno si è fatto le sue e poi queste, specialmente se si parla di grossi, insomma, attori finanziari, e beh, alla fin fine si ottiene una sorta di bullismo nei confronti di altri operatori che o si conformano o insomma, versano in difficoltà. Il tema per voi è, immagino, rilevante, magari anche discusso?
0: Sì, allora, naturalmente noi, diciamo, nella nostra attività lavoriamo in modo coerente con gli SDGs, quindi gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite al 2030, tra cui rientra anche quello della cooperazione, del multilateralismo, del supporto appunto alle reti, alla cooperazione. Naturalmente questa modalità non è positiva per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tuttavia, quello che noi osserviamo è che in ogni caso i flussi finanziari sostenibili, quindi che includono gli aspetti ambientali, sociali e di governance, non si stanno fermando, stanno continuando ad aumentare, anche se senz'altro il 2025 è stato un anno complesso per la finanza sostenibile. Per le tensioni geopolitiche, per le evoluzioni normative, ci sono stati dei passi indietro, questo è innegabile anche in Europa, ma questo appunto non ha implicato un arretramento della finanza sostenibile, perché appunto ormai è talmente evidente per gli operatori finanziari il vantaggio davvero dal punto di vista di gestione dei rischi, quindi prettamente economico-finanziario e anche di rendimenti nel medio-lungo termine, quindi ci possono essere dei periodi ovviamente in cui ci sono delle sottoperformance da parte degli investimenti sostenibili, ma nel medio-lungo termine i rendimenti sono almeno in linea con quelli di mercato, quindi è proprio un tema di competitività. Competitività non è antitetica, quindi non si oppone alla sostenibilità, anzi, cioè, nel medio-lungo termine non può esserci competitività se non c'è anche sostenibilità ambientale, sociale, di governance. Perciò, senz'altro, è un contesto molto più difficile, ma questo non significa che tutti si debbano adeguare o che tutti si stiano adeguando. Stiamo osservando l'aumento del
1: Semplicemente
0: fenomeno, il
1: tanti hanno
0: cosiddetto.
1: semplicemente smesso di dirlo, forse, visto il
0: Esatto, stavo per
1: periodo.
0: dire stessa greenwashing. Prima c'è ancora il problema del greenwashing, ovviamente, però siamo in una fase in cui assistiamo più al fenomeno del greenwashing, che significa non dico quello che faccio, quindi non lo espongo, non lo comunico, però continuo a tenere in considerazione, per esempio, visto che si parla di clima, il fattore climatico nella gestione dei miei portafogli, nell'allocazione del mio
1: Certo.
0: capitale.
1: Arianna Rovera, grazie davvero per essere stata con noi. Spero ritorneremo a parlare dopo l'estate di questi temi con buone notizie e buon lavoro con il Forum Finanza Sostenibile.
0: Grazie, grazie a
1: Grazie,
0: voi, buon
1: grazie Arianna
0: proseguimento.
1: Rovera che è la vice direttrice del appunto Forum della Finanza Sostenibile. A questo punto andiamo a parlare più che altro dell'aspetto climatico più specificamente. Lo facciamo con Eleonora Cogo che è responsabile del programma Finanza di ECCO, che ben conosciamo, il think tank italiano per il clima. Buongiorno e bentornata Eleonora.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Noi dobbiamo a voi il fatto di avere così avuto questa notizia del passo indietro della Banca Mondiale perché, come sempre, attentissimi, avete notato subito il cambio di passo. Allora, vediamo un po' più nello specifico delle politiche per il clima, questo cosa può significare? Voi già avete fatto delle analisi e delle stime.
2: Allora, sì, sostanzialmente la banca ha discusso, insomma, da vari mesi c'è un po' una discussione su cosa fare con il loro, insomma, piano per il clima e piano di azione, che era un piano che sostanzialmente avevano già istituito subito dopo la firma dell'accordo di Parigi, che poi, insomma, era stato elaborato successivamente. E perché già da molti anni, insomma, la banca ha veramente allineato un po' tutti i propri lavori.

0: con gli obiettivi climatici, cercando insomma di ha fatto un lavoro insomma veramente impegnativo in questo senso. Quando con la nuova presidenza americana, che si è proprio molto
1: chiusa
0: significativamente opposta su questo, no, proprio molto molto vocalmente opposta sul fatto, dicendo che sostanzialmente la banca deve tornare, non deve più occuparsi di clima, non deve più occuparsi di gender, eccetera, e quindi volevano proprio eliminare questo piano.
1: Si deve occupare solo delle cose che interessano all'amministrazione Trump, sappiamo com'è.
0: Esatto,
1: poi,
0: sostanzialmente allinearla proprio. E la cosa, diciamo, positiva è che c'è stata una forte opposizione su tutti gli altri paesi, no? E quindi già, per esempio, il primo risultato è stato proprio quello di dire: intanto il piano, come si com'è, si continua. Si continua, non sono state fissate date, e quindi quello continua, e il grosso cambiamento è stato però quello di dire: ok, però si toglie l'obiettivo quantitativo, c'era appunto questo obiettivo del 45% di finanziamento di obiettivi climatici, o comunque con dei co-benefici climatici. Quindi questo è stato un po' il risultato di compromesso. Allora, da un lato ovviamente è abbastanza uno smacco, perché ovviamente è una banca che ha obiettivi di sviluppo sostenibile, certo. Il fatto che non abbia un obiettivo quantitativo per il clima lascia insomma abbastanza perplessi. Dall'altro lato però diciamo anche che intanto hanno mantenuto gli obiettivi di monitoraggio, quindi comunque si vedrà alla fine dell'anno se quanto la banca ha finanziato del proprio portafoglio rimane, diciamo, finanziamento per il clima, che questo ovviamente è l'indicatore più importante, perché poi ci permette, organizzazioni come la nostra, ma anche tutte le altre organizzazioni in giro per il mondo, di vedere se effettivamente cosa poi effettivamente hanno finanziato. E rimane comunque anche il fatto che, e già l'hanno dichiarato, che poi sostanzialmente la banca finanzia quello che chiedono i suoi paesi clienti, no?
1: Esatto, volevo proprio portarti su questo punto prima di dare spazio alla pubblicità. Abbiamo questo momento in cui ci dobbiamo separare, però poi quindi tutto al di là del fatto che non ci sia scritto che da qualche parte che bisogna raggiungere una certa percentuale, poi molto starà a chi così presenterà i progetti e farà le cose, ecco, quindi che cosa presenterà e che cosa richiederà. Eleonora Cogo, ti chiedo un attimo di pazienza, torniamo subito dopo questa con la pausa.
2: Si può fare. Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
11: Nome:
12: Freeway Skyline.
11: Professione:
12: IRP.
11: Missione:
12: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
11: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
13: Si può fare.

0: Siamo sempre in collegamento con Eleonora Cogo, responsabile del programma Finanza di Ecco. Siamo partiti da questa scelta, da questa decisione della Banca Mondiale di cui stiamo dicendo di togliere l'obiettivo del 45%, vero Eleonora? 45% sì, di finanziamenti con co-benefici climatici, però dipenderà anche un po' da quello che verrà richiesto, stavi dicendo.
1: Esatto, infatti poi alla fine sostanzialmente che presentano i progetti sono poi i paesi beneficiari, no? I clienti della banca, e in questo senso noi puntavamo anche molto il dito sul fatto che da un lato si dice sì, però alla fine vogliamo lasciare maggiore libertà ai paesi di decidere, dall'altro sono i paesi stessi che in realtà quando poi sono portati a scegliere indicano chiaramente la loro preferenza verso soluzioni del futuro e di sicuro non di soluzioni del passato. Infatti citavamo appunto questo studio del think tank ODI Global che aveva fatto proprio una lunga serie di interviste a funzionari di 125 paesi che sono appunto clienti delle banche multilaterali di sviluppo, ed emerge proprio chiaramente come alla domanda su quali sono le tipologie di progetti che vorrebbero vedere finanziati, rispondono tutti chiaramente 80% solare fotovoltaico, 50% idroelettrico, eolico, e pochissimi indicano appunto fossili tra dando una risposta favorevole sulle fossili, quindi chiaramente il trend è quello, insomma.
0: Sì,
1: e quindi ci auguriamo che poi al di là della cancellazione, insomma, dell'obiettivo quantitativo non ci sia poi un'inversione in tendenza poi anche effettiva.
0: Sì, potrebbe essere quello che ci diceva prima Arianna Rovera, che poi tanti continuino a farlo senza dichiararlo, senza porre l'accento su una scelta piuttosto che un'altra, ma comunque continuando nel percorso che hanno intrapreso, anche perché a volte cambiare marcia non è, continuare a cambiare marcia in un modo o in un altro non è che sia proprio la scelta migliore, lo sappiamo tutti, non è che si comincia un cammino, poi a metà si torna indietro, se ne parte un altro, poi si ritorna indietro. Alla fine le imprese e anche i governi scelgono delle traiettorie sulle quali camminare, muoversi, e conviene proseguire molto spesso.
1: Sì,
0: prego.
1: No, dico, e a maggior ragione dopo anche questa crisi energetica, no? Che
0: sì,
1: abbiamo visto,
0: esatto,
1: gli effetti che ha avuto, e sostanzialmente insomma è già la seconda crisi energetica nell'arco di 4-5 anni, no? Quindi un po' i paesi stessi si rendono conto che chi ha investito per rendersi anche più
0: autonomo, indipendente,
1: no?
0: Sì.
1: E autonomo sostanzialmente ne ha beneficiato in questa crisi, sono meno esposto, e quindi insomma chiaramente la direzione è quella.
0: Ecco, ma il rischio non è che tutti guardino a se stessi e dire io mi rendo autonomo e un po' chi se ne frega di quegli altri? Quindi penso qui ai paesi più, no, in difficoltà, in via di sviluppo.
1: Beh, dipende cosa intendiamo. Allora, forse quel discorso lì dovremmo rivolgerlo a noi, no? Nel senso, e guardando soprattutto quello che stiamo facendo con gli aiuti allo sviluppo. E perché c'è un po' stato anche questo, no? Abbiamo visto soprattutto nei paesi più ricchi, devo dire non l'Italia, ma abbiamo visto per esempio nel Regno Unito, ma anche in Francia, in Germania, eccetera, che dice siamo in difficoltà, quindi dobbiamo investire maggiori risorse nella difesa, e quindi andiamo a tagliare gli aiuti allo sviluppo. E invece non credo che valga molto per i paesi più poveri, no? Perché sostanzialmente loro si trovano a investire per raggiungere quelli che sono i propri obiettivi di sviluppo, no? Quindi sostanzialmente nel migliorare il benessere della popolazione, assicurarsi insomma che abbiano accesso a energia, eccetera. E quindi insomma ha senso che lo facciano nella maniera che è maggiormente conveniente, che oggi sono le rinnovabili. Quindi insomma da un punto di vista di paesi poveri lo vedo come una scelta insomma
0: obbligata,
1: coerente di volere garantire comunque un futuro più sostenibile, più prospero alle generazioni future. Quando invece guardiamo quello che succede insomma nel resto dei paesi più ricchi, ecco lì insomma alcune perplessità sorgono, no? Anche perché comunque questo poi rientra all'interno anche di un discorso di impegni internazionali che sono stati presi, di finanza per il clima, e l'aiuto ai paesi in via di sviluppo proprio per proseguire questo tipo di sviluppo, che prevedeva appunto un obiettivo quantitativo finanziario che è sostanzialmente di arrivare al 2035 con 300 miliardi all'anno di aiuti ai paesi, per cercare di arrivare a mobilizzare tra fonti private, pubbliche, tutti i soggetti, 1.300 miliardi. Da questo punto di vista la notizia di cui parlavamo prima della banca preoccupa, perché ovviamente le banche multilaterali sono un attore fondamentale nel raggiungere questi obiettivi. Certo. E quindi insomma, ecco, quello forse è anche più preoccupante.
0: È quello abbastanza preoccupante, bisogna vedere, insomma, capire anche come si evolverà la situazione internazionale, anche diciamo il livello di opposizione che viene poi dato a certe indicazioni. Vabbè, Eleonora, ne riparleremo, cosa dobbiamo dire? Qui si vive di mese in mese, se non di giorno in giorno, questo tipo di... questi cambiamenti, queste indicazioni contrastanti. Eleonora Cogo, grazie per essere stata con noi. Ricordo il think tank italiano per il clima ECCO, lei ne è responsabile per il programma Finanza. Buona giornata, buona domenica.
1: Grazie a tutti e a tutte.
0: Grazie Eleonora. Allora, noi proseguiamo, abbiamo parlato fin qui di banche multilaterali, adesso vogliamo parlare con una banca che appunto non è la Banca Mondiale, ma è anche questa frequente ospite di Radio 24. È con noi infatti Federica Jelasi, vicepresidente di Banca Etica. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Allora, Banca Etica, vabbè, credo che tanti ormai dei nostri ascoltatori la conoscano o perché partecipa a questo programma o perché partecipa con Deborah Rosciani nel corso della settimana ad altri programmi che riguardano appunto sempre il tema dell'economia e della finanza. È l'unica banca italiana, ho letto, ad aderire al Global Alliance for Banking on Values, quindi è un'organizzazione internazionale che opera esclusivamente con strumenti legati alla finanza etica, vero?
2: Sì, sì, noi lavoriamo anche a livello politico di advocacy insieme alle reti internazionali della Federazione Europea delle Banche Etiche, FEBEA, e all'Alleanza Globale delle Banche Valoriali, che è quella che citava, e perché ci preme anche lavorare insieme al regolatore per un orientamento della normativa e anche della supervisione finanziaria che non dimentichi mai l'importanza del valore sociale del credito e della finanza.
0: E in questo siete stati coinvolti anche in un processo europeo che adesso è iniziato su questi temi, che è molto importante ovviamente, perché c'è anche un tema di diffusione proprio dei contenuti, degli obiettivi e anche delle posizioni che uno ha, che possono essere diverse da quelle che altre banche o altre istituzioni comunque stanno spingendo, mi par di capire.
2: Sì,
0: e poi dare anche una chance alle persone partecipare di processi diversi, perché sennò dov'è la libertà?
2: Sì, credo che sia molto importante anche per i singoli cittadini e cittadine assumere consapevolezza che la finanza non è mai neutrale, e quindi le nostre scelte finanziarie, così come la scelta di quello che indossiamo, di quello che mangiamo, può fare davvero la differenza. Quindi il risparmio che ognuno di noi deposita presso una banca viene ovviamente impiegato da questa in attività di prestito, di investimento, quindi interrogarsi su dove verranno impiegati i propri risparmi è una prima assunzione di responsabilità, e una scelta etica in materia di risparmio e di investimento rappresenta quindi lo scudo che ognuno di noi può impugnare, sollevare come difesa, no? Contro quelle decisioni globali che non condividiamo. Quindi ognuno di noi può dire no all'impiego dei propri risparmi in una direzione che non corrisponde ai propri valori. Ad esempio, Banca Etica dice no a settori quali quello degli armamenti, dei combustibili fossili, del tabacco, del gioco d'azzardo, degli allevamenti intensivi, mentre Banca Etica dice sì a progetti in grado di generare un positivo impatto sia ambientale che sociale, dice sì al terzo settore, all'economia sociale, dice sì alla transizione ecologica ed energetica, dice sì all'inclusione finanziaria e in questo siamo distinti e offriamo una scelta diversa al risparmiatore e all'investitore responsabile che attraverso anche le proprie scelte finanziarie vuole fare la differenza.
0: Tante volte però sentiamo dire proprio anche da Deborah Rosciani, due di denari con Mauro Meazza, insomma, che gli italiani non è che siano proprio degli investitori attenti, anzi molto risparmio rimane fermo nei conti corrente. Quindi in realtà qui c'è un duplice problema, secondo me, quello intanto di far capire che il proprio denaro, stando lì fermo, diciamo, non fa benissimo a nessuno, neanche a se stesso, perché comunque via si erode, ma dall'altra parte che il nostro denaro può essere una leva per magari il mondo che noi abbiamo ad avere, no? Il mondo nel quale vorremmo vivere. Lì bisogna fare un'operazione molto complessa, sicuramente voi ne siete parte, di informazione, ecco, perché non basta investire, ma bisogna anche sapere cosa stiamo facendo mentre investiamo.
2: Assolutamente, quindi i progetti che anche la nostra fondazione porta avanti di educazione critica alla finanza mira proprio a far aumentare quella consapevolezza nei risparmiatori e negli investitori, perché le banche si differenziano in termini di modello di business su quanto erogano in materia di crediti all'economia reale rispetto ad attività di investimento finanziario puro. E poi nell'ambito del credito erogato, grazie ai risparmi raccolti dai cittadini e dalle cittadine, le banche si distinguono anche sulla destinazione del credito. E ad esempio Banca Etica si distingue proprio per una forte focalizzazione sull'erogazione del credito, evitando quella che possiamo chiamare finanza speculativa, finanza per la finanza, e si distingue proprio nella mission l'obiettivo di destinare il credito all'economia sociale, no? A quello che sappiamo essere una vasta galassia di organizzazioni non profit, di cooperative, imprese sociali, comunità energetiche, realtà impegnate nell'agricoltura biologica o nel turismo responsabile, insomma un po' la spina dorsale del nostro paese.
0: Sì, si torna un po' all'economia
2: reale.
0: Esatto, l'idea è tornare a, appunto, sostenere delle attività, ecco, che poi dopo generano un beneficio per la comunità. La devo fermare un attimo perché ci sono le informazioni sul traffico. Federica Jelasi, torniamo subito dopo.
3: Si può fare. Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food,
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Buona domenica, una buona mattinata. La 11 Firenze-Pisa Nord risulta chiusa fra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme a causa di un incidente in direzione Firenze. Il traffico è bloccato in direzione opposta lungo lo stesso tratto autostradale. Sempre un incidente a provocare code sulla 7 Milano-Genova fra l'innesto con la 12 Genova-Livorno e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Ci spostiamo in Piemonte per segnalare code per incidente sulla 4 Torino-Milano tra Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Sempre in Piemonte è chiusa al traffico la statale 10 Padana Inferiore nei pressi di Alessandria, questo a causa di un grave incidente stradale con più veicoli coinvolti. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo fra circa un'ora. Grazie per l'attenzione.
3: Si può fare.

0: Siamo sempre in collegamento con Federica Jelasi, che è la vicepresidente di Banca Etica, e le volevo chiedere, allora, in generale le persone, vediamo noi spesso qui nel nostro programma, sono desiderose anche di sapere se ci sono circuiti alternativi rispetto a quelli che, o anche strade alternative rispetto a quelle che percorriamo, un po' come l'asino che, no, rifà sempre le stesse cose. Per esempio, quando abbiamo parlato di alternative ai social network che tutti abbiamo in mano, alternative, che ne so io, ai motori di ricerca soliti, c'è stato un grandissimo entusiasmo. Io credo che ci possa essere un grandissimo entusiasmo anche per le alternative agli investimenti, diciamo, che ci vengono normalmente proposti quando entriamo in un istituto bancario, però è anche difficile farli uscire perché c'è un clima, ecco, contrario, un vento contrario rispetto a quello, e ci sono questi atti di bullismo di cui abbiamo detto all'inizio, cioè se le istituzioni internazionali vengono un po' sbeffeggiate o minacciate di essere depotenziate, beh, poi dopo si piegano ai voleri di chi fa la voce più grossa. Ormai questo è un po' l'andazzo dei nostri tempi. Vedete, insomma, una possibilità di forzare questo tipo di situazione, quindi uscire più allo scoperto? Come fate voi? Come vi muovete voi?
1: Sì, la finanza etica si distingue in questo contesto per la propria coerenza. Credo che la parola coerenza sia una parola chiave, e per dimostrare la propria coerenza occorre anche misurarla e comunicarla adeguatamente. Ad esempio, da diversi anni ormai Banca Etica si è presa l'impegno di misurare con precisione quelli che sono gli impatti sociali e ambientali che il credito eroga. E parlando di alternativa, possiamo dire che noi siamo gli unici a farlo, perché anche tante altre banche pubblicano un report d'impatto, che è un report d'impatto però che si limita a misurare quelli che si definiscono gli impatti diretti prodotti, ad esempio la riduzione delle emissioni dei propri uffici, delle filiali della banca, o gli impatti di qualche progetto di beneficenza. Noi facciamo invece una cosa diversa, che crediamo essere molto utile per le nostre controparti, per i clienti e i risparmiatori. Misuriamo gli impatti generati dal credito che eroghiamo, quindi da ogni euro di finanziamento concesso. In questo modo chi ha investito i propri risparmi in Banca Etica può conoscere esattamente cosa il proprio denaro ha contribuito a
0: realizzare,
1: a generare. Esatto. E questo
0: funziona, cioè questo da come dire, vedete che ha un riscontro che è gradito, ecco.
1: È gradito perché si basa su un modello molto solido, che è quello di affiancare alle analisi economico-finanziarie delle controparti da affidare anche una valutazione socioambientale. Quindi ogni volta che la banca è chiamata ad erogare un finanziamento, oltre all'analisi di fido tradizionale, viene effettuata una valutazione socioambientale che verifica la responsabilità sociale dell'impresa che chiede un prestito e anche quelli che sono proprio gli impatti generati dal progetto per cui vengono richieste le risorse finanziarie. E le banche etiche europee, confrontate anche in diversi studi scientifici rispetto alle grandi banche cosiddette significant, hanno dimostrato di avere profili simili in materia di patrimonializzazione, di solidità, di profittabilità. Quindi ritengo che questo modello applicato da Banca Etica sia vincente perché sostenibile, anzi, come ci piace dire, più che sostenibile, non solo da un punto di vista ambientale e sociale, ma anche economico-finanziario.
0: È un modello che può dare, diciamo, un contributo allo sviluppo, appunto, come dicevamo, perché poi dopo vai a vedere sul territorio le tue, no, le conseguenze, insomma, le attività come evolvono e si svolgono. Tra l'altro, in un paese come il nostro, in cui c'è anche un particolare bisogno, io immagino, per esempio, nel vostro perimetro ci siano molte aree più periferiche rispetto magari a aree urbane, perché lì effettivamente si può intervenire, si può dare un contributo e si può vederne anche il riscontro.
1: Sì, ora non voglio tediarvi con numeri, ma nel nostro report d'impatto, che è disponibile online, si possono ad esempio leggere ad esempio le tonnellate di CO2 evitate, o gli ettari di territorio preservati, o le tonnellate di rifiuti riciclati grazie ai prestiti che sono stati destinati all'ambiente, alla transizione ecologica. Si possono verificare gli impatti generati ad esempio dai progetti di housing sociale o di assistenza sociale finanziati. Si può ad esempio verificare come i milioni di credito erogati da Banca Etica abbiano ad esempio permesso l'accoglienza nell'ultimo anno di 8.000 migranti, il salvataggio di oltre 2.000 posti di lavoro grazie ai workers buyout finanziati. Quindi gli ambiti di finanziamento sono molto ampi e vanno da ambiti legati alla sostenibilità ambientale, ma anche ambiti più connessi alla pace, all'inclusione finanziaria, ai diritti, alla partecipazione democratica. Quindi il report d'impatto aiuta proprio a comprendere quali sono.
0: Immagino vi aiuterà, adesso mi perdoni, corro perché abbiamo veramente solo 2 minuti. Prego. Aiuterà anche a stabilire qual è l'intervento più efficace, perché insomma siamo umani, si sbaglia, no? Magari sbagliate anche voi qualche volta.
1: Assolutamente, siamo sempre in un processo di miglioramento continuo. E quindi la misurazione rappresenta lo strumento con cui si può confrontare il risultato ottenuto rispetto agli obiettivi che erano stati predefiniti, e si può quindi sicuramente verificare gli scostamenti e migliorare.
0: E quindi la ricetta, in conclusione possiamo dire, è guardare al particolare, cercare di agire sul singolo, i gruppi, le aree, di modo da generare sviluppo e quindi anche poi crescita, come dire, evitando gli strali, ecco, anche di internazionali che ogni tanto arrivano, pensando un po' invece al miglioramento delle condizioni in un luogo, in un modo, in una economia reale. Io la devo salutare e ringraziare, Federica Jelasi, la vicepresidente di Banca Etica. Le auguro una buona domenica, un buon proseguimento.
1: Grazie. Anche con l'augurio che la finanza possa essere trasformativa e produrre un impatto vero per l'economia reale.
0: Grazie. Allora, io devo ringraziare a questo punto in redazione Michele Lasserra e Silvia Bandelloni, in assistenza c'è sempre Michele, in regia c'è Paolo Corleoni, da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, vi lascio in compagnia di GR24 e noi ci ritroviamo la settimana prossima.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
10: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
11: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
10: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
11: Io sono Paolo Benanti.
10: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
11: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
12: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
13: Sono le 10.
14: GR24, Il Sole 24 Ore.
13: Guerra in Ucraina, raid russo su Kharkiv, 3 morti, 10 feriti. Il furto delle 80 fiale di fentanyl, nessun registro per l'accesso all'armadietto. Domenica difficile per chi deve votare, per chi deve volare, scusate, per uno sciopero del comparto. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Un raid russo su Kharkiv ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 10, tra cui un bambino di 10 mesi, lo riferiscono le autorità militari ucraine, spiegando che nei raid sono stati anche distrutti 20 camion nella regione di Kharkiv per colpire la logistica e la capacità ucraina di spostare merci. Colpita anche una stazione di servizio dalla quale è partito un grande incendio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha esortato i paesi indipendenti a condannare le violazioni del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti, lo scrive l'agenzia IRNA. Durante un incontro con l'inviato speciale del presidente serbo in visita, Boris Bratina, Araghchi ha elogiato la solidarietà

0: con il resto della partita e quanto sarebbe emerso dalle ispezioni del nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma condotte assieme a quelli del NAS sui documenti e sulla gestione della chiave dell'armadietto che conteneva le fiale di fentanyl, chiave accessibile ad una decina di persone tra operatori sanitari della farmacia e detti alla sicurezza, facilmente replicabile, riposta in un normale cassetto senza un registro con i nomi e gli orari di chi la prendeva. Nessun controllo quotidiano, dunque, nessuna telecamera. Eppure, come ricorda la nuova circolare emessa dal Ministero della Salute, dopo questo episodio esistono da tempo regole ben precise sul corretto utilizzo e sulla custodia di questo oppioide sintetico 50 volte più potente dell'eroina. La Procura di Roma indaga per furto e spaccio contro ignoti, mentre in settimana arriveranno anche gli ispettori del Ministero della Salute e della Regione Lazio. Dalle fiale sottratte si potrebbero ricavare circa 20.000 dosi della cosiddetta droga degli zombie ed è per questo che Palazzo Chigi ha lanciato l'allarme e nei prossimi giorni riconvocherà il tavolo di monitoraggio sul piano antifentanyl e intanto dalle opposizioni arriva già la prima richiesta. Una vicenda inquietante, dice AVS, il ministro della salute Schillaci, riferisca in aula. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Grave incidente questa mattina nell'Alessandrino. Nello scontro frontale tra due auto è deceduto un automobilista di 65 anni, mentre un secondo automobilista è stato trasportato in codice giallo in ospedale dai sanitari del 118. Ancora da chiarire le cause dello scontro. Altro incidente mortale a Poazzo a Canaro, in provincia di Rovigo. Un giovane è morto dopo essere finito con l'auto nel canale. Domenica di possibili disagi per chi viaggia in aereo. Da mezzanotte alle 23.59 è in programma uno sciopero nazionale del comparto del trasporto aereo che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti italiani, in particolare negli scali di Milano Malpensa e Milano Linate. Ma i problemi per i viaggiatori continueranno anche nei giorni seguenti. Sarà infatti una settimana densa di mobilitazioni, quella dal 6 al 12 luglio, con effetti sui trasporti urbani e interurbani e i treni. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: Immagini, le storie della settimana di Valentina Furlanetto.
1: Le immagini della body cam di un poliziotto di New York mostrano in presa diretta gli agenti che fermano gli artisti russi Angela Nicolau e Vania Berkus dopo che i due sono saliti sulla guglia dell'antenna dell'Empire State Building per srotolare uno striscione con la scritta «Quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace». Le immagini di qualche giorno fa mostrano anche lui, Vania, che si mette in ginocchio e a 440 metri di altezza chiede a lei di sposarlo. Immagini sono vere, anche se sembrava un film. Sono vere anche se sembrava intelligenza artificiale. Ormai, quando vediamo un'immagine di questo tipo, dubitiamo. Angela e Vania sono stati arrestati dalla polizia, che ha preso in custodia la coppia russa, nota per scalare edifici famosi in giro per il mondo, senza imbracatura né autorizzazione da parte delle autorità locali. Infatti, le autorità non hanno ancora spiegato come siano riusciti ad accedere alla struttura dell'antenna riservata dell'edificio. Loro si definiscono artisti di un'arte che usa i corpi, le performance, le immagini e i gesti, anche estremi e sicuramente difficili da ignorare. Bentornati a Immagini, le storie della settimana. Le immagini di cui parliamo in questa puntata

0: puntata sono quelle di Roberto Vannacci. Partiamo da queste. Cosa raccontano, cosa nascondono le immagini dell'ex generale, ex Lega, ora leader di Futuro Nazionale? Le avrete viste tutti, è un elemento nuovo della politica italiana con sondaggi in crescita. Per parlarne abbiamo in collegamento Lucia Annunziata, benvenuta.
1: Grazie, buona domenica a tutti. Intanto vorrei salutare tutti i miei vecchi ascoltatori di Radio 24 e tutta Radio 24 che mi ha ospitato, devo dire, in un momento particolarmente delicato, quindi lo sento come un posto dove ho avuto un bel rifugio. Insomma, grazie a tutti e grazie anche a te.
0: Beh, Lucia Annunziata non ha bisogno di presentazioni, ma diciamolo, europarlamentare, ora è stata scrittrice, è scrittrice, giornalista, è stata conduttrice TV e radio, amica e nemica di Radio 24. Perché sei stata la conduttrice con Daniele Bellasio della trasmissione del sabato mattina. Anche a noi fa piacere molto questo ritorno. E ti chiediamo, Lucia, dall'Europa, dal tuo rifugio in questo momento, da dove stai lavorando alacremente in questo momento, di darci una tua analisi di questo Vannacci. Quanti voti può sottrarre e a chi soprattutto?
1: Guarda, intanto devo dirti che per una giornalistica, perché poi uno non sta sempre più o meno, il mio piano, il piano dove sono i miei uffici di Strasburgo, è condiviso anche con i patrioti, e Vannacci è lì insieme a Bardella. Insomma, Bardella non viene mai, ma Vannacci viene sempre, per cui per ragioni, diciamo, di incroci, soprattutto di ascensori eccetera eccetera, mi capita di vederlo spesso, e devo dire che lui ha qualche cosa, si capisce perché è popolare, perché invece di arrivare lì è tutta l'immagine come uno che non ha più le stellette, ma insomma si capisce che le portava perché è petto in fuori, sì, tutto rigido, tutto buongiorno, buonasera e roba di questo genere. Quello è uno che va in giro come un dannato scatenato, simpaticissimo, parla con tutti quanti, non insulta nessuno. Quello che voglio dire è che c'ha una qualità rara nella destra, diciamo, che si pone come un simpaticone, hai capito?
0: E quindi questo pensi che sia il suo quid?
1: Io penso di sì. Tieni conto che Strasburgo, a differenza di Bruxelles, è un solo grande palazzo che sembra uscito da Games of Thrones, no? È presente quello dove c'erano certo, tutte le teste, quella a tubo, dove finivano tutte le repliche delle teste dei morti. Ecco, quello è l'architettura. Per cui noi, soprattutto a Strasburgo, non facciamo altro che stare in un ascensore avanti e indietro, passare dal piano questo. E quindi c'è una socialità obbligata, no? Non c'è parte destra e parte sinistra. Per cui io lo vedo sempre circondato da persone che poi ridono, hai capito? Dei semicerchi dove senti delle risate.
0: Quindi è proprio una questione di fascino personale?
1: No, non è una questione di fascino personale, guarda, è più una questione di postura, perché la destra tende a porsi in maniera un po' aggressiva, insomma, no? Come un po' l'estrema sinistra, no? Sempre
0: rigida.
1: Un uomo di ferro, rigido. Quello dice le cose più incredibili, ma con un'area, diciamo, per niente aggressiva, con una situazione anche amichevole. Cioè, pubblicamente non ha questa postura che potrebbe spaventare, conseguente alle cose che dice.
0: Lucia, ma se tu fossi la Meloni, saresti preoccupata?
1: Io no, perché se fossi la Meloni, e come la conosco io, sono quasi la Meloni, perché l'ho conosciuta un'intera vita. Poi lei, se finivamo tutte le interviste incazzate l'una con l'altra, insomma, questa è una vecchia storia. Però ci conosciamo da parecchio tempo, insomma, così professionalmente, non siamo
0: certo,
1: mai state. Però io so che la Meloni è una politica che conosce la politica dentro e fuori, l'ha grigliata, l'ha fatta cuocere, cioè non so come dirti. Se io fossi la Meloni, io penso che farei questo. Farei una bella cosa di distinzione con Vannacci, e poi dopo le, o poco prima delle elezioni, far trapelare, o sicuramente dopo raccontare, c'è un bel accordo,
0: Certo che fare un accordo con Vannacci, lo dimostra la storia di Vannacci con la Lega, è anche un po' rischioso, no? È anche uno che sale nel taxi che gli serve.
1: Vabbè, figuriamoci, ma perché gli altri no?
0: Un po' la politica così, tu dici?
1: Ma no, ma è diventata, l'Italia in particolare, è diventata una politica che non ha maggioranze certe. chiaro. Ma questo è successo, c'è scritto pure un libro, va, fammi fare il famoso inquilino, famoso per me. Cioè, i famosi 10 anni dopo Berlusconi sono i 10 anni in cui ci sono stati circa 7-8, non me lo ricordo, premier, 6 dei quali non eletti. Mm-hmm. Tra l'altro è una di quelle cose che sta diventando, vedi, in Inghilterra.
0: Certo.
1: Cioè, l'altro giorno ero in riunione con dei poveretti inglesi, dico poveretti perché sono quelli che ancora devono mantenere i rapporti con l'Europa.
0: Sì.
1: È abbastanza difficile la loro situazione, no?
0: Certo.
1: E ho detto, beh, avete fatto quasi meglio dell'Italia, mi sarei sparata in fronte, perché sai che a me mica, le gaffe sono una specialità. Ecco, voglio dire, persino l'Inghilterra è in una crisi di politica, per cui è l'instabilità fatta quotidiana, insomma, no?
0: Certo.
1: Per cui secondo me la questione di fondo dell'Italia è oggi non finita, tant'è vero. Poi su che cosa si fonda? Sullo 0,5, è l'1% che però può servire, è l'1,5, ragazzi, oro che cola, capisci? Alla fine ci sono tutte le condizioni perché uno poi faccia un accordo con chi vince, no?
0: Chiaro. Uno degli argomenti forti di Vannacci è la remigrazione. E l'Europa ha detto di sì pochi giorni fa al patto remigrazione, agli hub nei paesi terzi. Lucia Nunziata, tu che cosa ne pensi? Qual è la tua analisi di questo momento riguardo a questo grande tema dell'Occidente?
1: Beh, insomma, mi offende un po' di tu dica l'Europa, perché qui si è trattato di un Parlamento che ha votato ed è stata una grandissima vittoria, perché è una grandissima sconfitta del centro-sinistra, dei socialisti e democratici, con una grandissima vittoria della destra, che si è portata anche un pezzo, diciamo, di sinistra, se la possiamo chiamare così, e che comunque è stato un cambio totale, perché finora noi di centrosinistra abbiamo, come dire, avuto una risicata maggioranza soltanto i primi mesi che eravamo qui, cioè dal 24 giugno in poi, dal giugno del 24 in poi. Ma in realtà nel frattempo ci sono state elezioni, e guarda, ce ne saranno altre quest'anno. Quest'anno si rischia la totale distruzione della sinistra in Europa. Cioè, i patrioti hanno tirato anche a sé il partito della Premier, ma soprattutto il Partito Popolare. Il Partito Popolare a guida tedesca, insomma, perché io credo che loro siano influenzati dal fatto che naturalmente in Germania la destra estrema, chiamiamola quasi nazista, sta vincendo, quindi loro hanno un problema interno molto forte, i tedeschi, i popolari tedeschi, e quindi si sono spostati. È stato veramente, noi quest'anno, voi ci rimproverate tanto, no? L'Europa non fa questo, l'Europa non fa quello, l'Europa non fa quello. Io esco ogni mattina dicendo almeno 5 persone, il primo è il tassista, mi chiedono ma perché ieri avete fatto questo? E io dico perché non c'è la maggioranza, l'abbiamo persa. Vabbè, 5 persone almeno al giorno e standard ci dicono voi non fate niente, voi non combinate. E io alla fine dico sempre, lei sa come funziona il sistema, le leggi passano se hanno la maggioranza, noi la maggioranza non ce l'abbiamo più. Perciò è arrivato di sorpresa, quella ormai è una maggioranza che è diventata strutturale. Fammi aggiungere una cosa, visto da qui, tu sai che io abito qui, insomma sto a casa mia, sì. Raramente vengo in Italia perché queste esperienze uno se le deve godere, attraversare, insomma imparare un'altra storia. Il punto vero è che oggi noi abbiamo 22 paesi su 27 già con governi a traino di destra o di destra in Europa. Quest'anno si vota in 7 nazioni, sì, di cui Spagna e Italia, molto importanti. In altre 2 nazioni estremamente importanti, in Francia e in Germania, si vota per le presidenziali, e Macron ha chiuso e Starmer pure, come è ovvio, ma Starmer, sì, è tutto un altro caso, però anche lì noi e poi ci sono 3 cambi, ma questi sono, diciamo, fisiologici, però cambierà il presidente del Parlamento europeo, il presidente della Commissione e 3 della Banca Centrale Europea.
0: Quindi cambierà tutto.
1: Quindi voglio dire, noi sì, prossimo anno, un anno sarà il grande alluvione, e io ti dico, noi perdiamo totalmente.
0: Senti, l'immagine dell'Europa è l'immagine di un continente sempre, in effetti, come tu dici, sottoposto a critiche, ma in questi giorni c'è anche l'immagine degli Stati Uniti, dell'America, che compie 250 anni, e in particolare il ruolo degli Stati Uniti che sta cambiando, il futuro dell'America. Dove sta andando questa America? Tu te ne sei occupata molto, che impressione hai?
1: Sì, intanto voglio farmi un po' di pubblicità. Se oggi aprite la newsletter di Feltrinelli, ho fatto una cosa, perché adesso ho ripreso a scrivere, ti devo dire, faccio Rinascita Feltrinelli con mia grande serenità, perché se non scrivo sto solo a discutere di mannaggi. No, è che se non scrivi finisci sempre con parlare di queste robe, insomma. Per cui la mia idea sull'America è questa. Intanto vorrei dire agli ascoltatori di andarsi a rileggere la dichiarazione di indipendenza, che è quella che si festeggia, è il testo più rivoluzionario dell'epoca moderna e ha fondato, difatti ha rifondato l'Occidente. È quello famoso in cui si dice che tutti gli uomini nascono uguali e i loro diritti, certo, sono innati, e tra cui la vita, non so, l'eguaglianza e non mi ricordo il secondo, comunque la prima è la vita, il secondo me lo ricordo, e il terzo è il diritto alla felicità. Detto questo, l'America non è in declino, state attenti, vive una profonda crisi identitaria, ma i fondamentali, diciamo, che sono in questo momento il PIL e l'high tech, che sono quello che i pilastri da cui si misurano i pilastri economici, quelli sono positivi. Quello che non è positivo sono i numeri che parlano degli umori della gente. L'America è sfiduciata, sfiduciata perché i ragazzi a 30 anni, come una volta si faceva, si sposavano e si compravano una casa, non hanno più questo tipo di sicurezza economica. Le università sono diventate diventate una specie di baraccone che sopravvivono con gli studenti dall'estero, quindi voglio dire, con i soldi anche che vengono dall'estero, quindi è tutta una situazione.
0: Il rapporto con l'Italia secondo te come si modificherà con Trump, con Meloni?
1: Ma sai, posso dirtelo, te lo dico senza che nessuno si offenda degli americani, spero che nessuno mi mandi lettere minatorie. Trump, c'è una semplice verità, non gli fanno schifo le donne, cioè nel senso che dice sempre cose contro le donne che sono terribili, l'ha dette direttamente e indirettamente, la storia del threesome con i suoi due bei figli e lui, facciamo qualcosa insieme a tre, detto in un discorso pubblico,
0: sì.
1: È una cultura da persona che non ama le donne, e quindi questo è molto offensivo per i nostri valori, capisci? Perché tutti hanno mogli, figli, nipoti, eccetera. Quindi lui ha trattato, guarda, io sono uscita anche pubblicamente su questo, con tutto che con Meloni non è che ci amiamo, ho detto questa è la premier del paese, va difesa, è una bullizzazione questa roba che dice, la cosa più bella che ha detto di lei è che è una bella donna, no, quello è un premier, mi devi dire se condividi la sua politica sostanzialmente. E io penso che Trump sia una persona, diciamo, con dei valori, ma anche con uno stato mentale a questo punto abbastanza fuori, diciamo, dal controllo tradizionale. Mi limiterò a questi discorsi, non voglio offendere nessuno, però sicuramente è un problema, ed è un problema anche in America, perché non c'è dubbio che questa sua cultura, per certi versi per molto tempo, quell'anti-woke, correct, politically correct, sì, eccetera, ha soddisfatto una certa base maga, ma la base maga è anche fatta di donne di famiglia, di gente che crede nelle famiglie, cioè ci sono certi aspetti suoi che cominciano anche a infastidire il suo stesso elettorato. Quindi, a parte tu mi hai chiesto com'è Trump, secondo me Trump è come Trump, lo sappiamo com'è, un uomo tradizionale che gli piace essere grossolano, anche con le donne, con tutti, e non si fa, ma vedi con Zelensky, diciamoci la verità, anche
0: certo,
1: lì ti ricordi,
0: lo è umiliato,
1: con Zelensky e con Vance, l'ha umiliato in pubblico, ha pensato che questo fosse giusto, cioè voglio dire, anche
0: non ci possiamo aspettare
1: di bullismo,
0: diversamente,
1: no?
0: Da una persona,
1: no,
0: così,
1: no.
0: Grazie a Lucia Annunziata per questo ritorno a Radio 24.
1: Salutatemi tutti e soprattutto Daniele, arrivederci.

0: Le immagini di cui parliamo in questa parte di trasmissione riguardano lo scisma. 20.000 fedeli lefebriani in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi, scatenando la scomunica e lo scisma da parte del Papa. Al centro della rottura un'idea diversa di Chiesa, ma anche un codice liturgico in latino, la postura del celebrante, le balaustre, il tono sommesso delle preghiere. In tutto questo il terreno di scontro è anche visibile, fotografabile, ci sono delle immagini per parlarne. Abbiamo un collega che è stato già al Sole 24 Ore, è stato anche direttore del Mondo Economico, autore insieme a Laura Varrani dello scisma emerso, Francesco Antonioli. Buona domenica.
1: Buongiorno Valentina, buona domenica a te e agli ascoltatori.
0: Senti, devi aiutarci a capire che cosa è accaduto, ma la prima domanda che ti faccio, visto che abbiamo parlato nella parte precedente della trasmissione di Vannacci con Lucia Annunziata, Libero ha messo in prima pagina venerdì scorso scomunicato pure Vannacci, perché Lorenzo Paglierini, che è un ideologo di Vannacci, era presente alla cerimonia in Svizzera, ma viene scomunicato anche chi era presente alla cerimonia?
1: Di per sé no, bisogna vedere i dettagli, ecco, ma certamente chi aderisce a quell'idea, potremmo dire a quell'ideologia, incappa anche lui nella scomunica, ma questi sono dettagli di un tema che, come hai detto bene, è anche sociologico e anche politico, forse più ancora che la forma. Quello che preoccupa è il suprematismo religioso, perché la comunità di Econ dei Lefevriani rifiuta in toto il Concilio Vaticano II e soprattutto la sua, ecco, postura dialogica con le altre religioni. Ne vedremo ancora su questo tema, perché penso al fatto, se ricordano gli ascoltatori, 40 anni fa, il 27 ottobre dell'86, l'allora Papa Giovanni Paolo II promosse l'incontro interreligioso di Assisi con tutti i grandi capi delle religioni del mondo per una grande preghiera della pace. I lefevriani dicono: non sopportiamo l'idea che il Papa venga umiliato mettendosi allo stesso piano delle altre religioni. Questo è un fatto molto grave, se ci pensiamo, e che attira ai noi anche tutto il movimento suprematista, che è in cerca di radici anche ideali e ideologiche, logiche, no? per sostenere le loro tesi. Questo lo mettono ben in evidenza storici italiani come Agostino Giovagnoli o Massimo Fagioli, che tra l'altro insegna negli States all'Università di Villanova, dove si è laureato proprio Papa Prevost.
0: Quindi loro possono essere un puntello teologico per tutti i suprematismi, anche per le tendenze più a destra in Europa e in America.
1: Sì, non dimentichiamo che personaggi come Monsignor Lefebvre, che era stato missionario in Africa, in Senegal, rifiutava in qualche modo anche l'indipendenza, l'affrancarsi dal colonialismo, quasi ci fosse proprio un suprematismo, una supremazia dell'idea occidentale della religione rispetto agli altri paesi e agli altri popoli. Questo è pericoloso. È chiaro che in un momento di grande difficoltà per l'incertezza internazionale, avere qualche punto di riferimento che con grande energia, forza, simboli ti dice che cosa devi fare, soprattutto per le psicologie più fragili, diventa un punto di approdo, un punto di riferimento.

0: Cosa accadrà adesso? Perché al momento i cardinali punti di riferimento dei più tradizionalisti, mi riferisco a Burke, Müller, hanno preso le distanze da questa decisione dei lefebriani.
1: Sì, hanno preso le distanze perché effettivamente è un gesto forte quello che è stato insomma combinato a Econ. Sicuramente programmato da tempo, certamente non c'era l'intenzione di fare passi indietro nonostante l'ultimo accorato appello di Papa Leone XIV. Io credo che bisognerà vedere un po' la prosecuzione di questo pontificato, che all'inizio alcuni pensavano fosse come dire, in discontinuità con il pontificato di Francesco, mentre invece abbiamo visto, complice anche gli attacchi di Donald Trump, di come Papa Prevost con molta precisione, con molta fondatezza teologica, ha sempre ribattuto punto per punto senza cadere in quel hate speech, in quel linguaggio d'odio che ai noi è stato praticato da quando nel 2013 è stato eletto Papa Bergoglio, e che ci ha fatto vedere episodi terribili, ecco, di gente che gli augurava la morte, per non dire di peggio. Credo che questi personaggi, che sono sicuramente legati alla tradizione, quindi alla celebrazione della messa in latino e alcune hanno un legame con tutti gli armamentari della vecchia tradizione, cercheranno di muoversi, ecco, con maggiore prudenza. Bisognerà vedere, certamente, come accennavo prima, quello che accadrà ad Assisi in ottobre per ricordare i 40 anni di quell'evento sarà di nuovo un crocevia interessante per vedere come reagiranno tutte queste anime presenti nella Chiesa.
0: Francesco, resta con noi in linea e invito anche gli ascoltatori a rimanere in linea perché abbiamo una pausa, ma continuiamo a parlare anche degli altri scismi, di cosa potrebbe accadere più avanti, perché è previsto ad esempio un nuovo scisma il 25 di luglio dei redentoristi transalpini. Fra poco ne parliamo.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
10: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto

0: In Europa garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Immagini.
3: In questa parte di trasmissione stiamo parlando delle immagini dei lefebriani che sono stati scomunicati dal Papa. Lo stiamo facendo con un giornalista e scrittore, Francesco Antonioli, ha scritto il libro Lo scisma emerso. Francesco, dicevo, i redentoristi transalpini, io non sapevo, devo dirti la verità, neppure cosa fossero, ma ho letto su Avvenire che è previsto per il 25 luglio questo scisma più piccolo di questi, sono dei vescovi scozzesi se non sbaglio.
4: Sì, e diciamo sono i cosiddetti sedevacantisti, no? Coloro che ritengono che il pontificato non sia rappresentato da una persona degna. Diciamo che esiste una miriade di queste realtà che alle volte forse fanno più chiasso di quanto non sia poi la realtà, ecco perché adesso anche con gli strumenti che ci sono di comunicazione, penso per esempio a un'altra realtà, la Chiesa Palmariana, no? Che dalla Spagna adesso
3: sì.
4: Sta come dire,
3: ne è appassionato il nostro Jacopo De Franchi che ci ha raccontato chi sono e che cosa fanno.
4: Certo, sì, sono tutte queste realtà che in qualche modo evidentemente si sganciano, hanno piccole comunità di fedeli, quelli di Econ, i lefebriani sono oggettivamente un po' di più. Quello che a mio modo di vedere e da osservare di più come fenomeno, ecco perché nel volume con l'amica biblista Laura Verrani l'avevamo chiamato lo scisma emerso, osservare tutti quei fenomeni di tradizionalismo che formalmente sono ancora all'interno della Chiesa, ma che spingono molto verso l'orientamento lefebriano. C'è tutto il fenomeno dei giovani sacerdoti con la talare, estremamente rigidi, che amano la messa in latino e quant'altro. Noi avevamo utilizzato quel titolo perché alla fine del secolo scorso il filosofo italiano Pietro Prini aveva scritto un volume, Lo scisma sommerso, che in realtà dava più una lettura di come la Chiesa di base, soprattutto nel campo dell'etica e della morale sessuale, si comportasse in maniera diversa rispetto a quelle che erano le indicazioni canoniche. Qui adesso invece ci sono proprio delle impostazioni di fondo che rischiano di scardinare alcuni assetti, alcuni equilibri della Chiesa. Certo, lì si apre tutto il problema anche della formazione, perché spesso con la carenza di vocazioni c'è il rischio, è capitato, continua a capitare in Italia, che molti vescovi prendano un po' alla leggera alcuni religiosi che cercano una sistemazione nelle parrocchie, li sistemano come se fossero parte del loro clero e poi questi partono un po' per la tangente e questo crea dei fenomeni pericolosi e che oltretutto danneggiano anche, questo lo dobbiamo dire, le tante persone capaci, serie, che diciamo in Santa Romana Chiesa compiono sicuramente del bene nella società. Ecco, è proprio questa la differenza, direi, che ci pone di fronte la questione dello scisma, la postura che si ha rispetto al mondo. C'è chi ha quella più evangelica, autentica, un po' alla Papa Francesco, di essere sale e lievito, di contribuire, no, a questa nostra umanità complessa, e c'è invece chi si pone in maniera rigida come detentore di una verità assoluta, ma questo atteggiamento è intrinsecamente violento, ahinoi, e vediamo in questo periodo e dovremmo riflettere su questo, ecco, quanto dei focolai, quanto le guerre che si stanno consumando abbiano sempre diciamo l'elemento della religione come
3: come arma
4: contundente, no? Pensiamo la Russia contro l'Ucraina, quello che hanno detto gli ortodossi russi sulla depravazione dell'Occidente, pensiamo a quello che succede ai noi in Medio Oriente, per non parlare poi anche del conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti, con quello che sta facendo il presidente Trump anche per appropriarsi di tutta una simbologia religiosa che in teoria dovrebbe dargli forza, ma secondo la sua teoria.
3: Grazie a Francesco Antonioli, giornalista e scrittore. Lo scisma emerso è il suo libro. Grazie per essere stato con noi. Buona domenica.
4: Grazie a voi. Buona domenica di cuore.
3: E anche questa domenica parliamo ora di bufale.
2: Fake news.
3: E lo facciamo come sempre con il nostro David Puente, vice direttore di Open. Bentornato, buona domenica David.
5: Buona domenica a tutti.
3: Senti, dobbiamo parlare del terremoto in Venezuela il 24 e 25 giugno. Purtroppo ci sono state diverse scosse in Venezuela che hanno provocato tantissime vittime e danni. Questo non ha fermato i creatori di bufale, che hanno condiviso soprattutto su Facebook delle clip di contenuto ufologico, cioè parlano di UFO, e che sarebbero correlate, secondo questa narrazione, al terremoto. Nessun rispetto in questo caso per le vittime, per quello che è accaduto.
5: No, guarda, di queste cose appaiono sempre quando c'è un problema o un disastro, come può essere un terremoto, un incendio o altro. Si cerca sempre quella narrazione alternativa affascinante che dà la colpa a qualcuno. Stranamente non hanno dato la colpa in questo caso agli Stati Uniti, a Pentagono, roba del genere, ma hanno appunto dato una sorta di colpa a qualche raggio strano proveniente proveniente dagli extraterrestri. Sto giro, sì, praticamente c'è questo video in cui si vedono dei lampi rossi che scendono giù come dei laser che avrebbero, secondo gli utenti, sondato, scansionato l'aria del terreno prima del terremoto. Peccato che le scene che riprendono in quei video non ci sia niente a che vedere col Venezuela. Sono video che circolano, in realtà circolavano già mesi prima, marzo ad aprile, su TikTok, pubblicati da un utente che fa video generalmente fatti con la tecnica CGI, quindi praticamente sono video fatti artificialmente come effetti speciali, quindi niente a che vedere col terremoto. Però, come capita spesso e come appunto vi ho ricordato, ogni volta che c'è un disastro c'è qualcuno che prende una clip, un'immagine, qualcosa da decontestualizzare e lanciare l'allarme per magari fare click o altro.
3: Parliamo invece di mondiali. Circola un collage con due foto di Gianni Infantino, presidente della FIFA, nel quale si sostiene che i media lo avrebbero mostrato nello stesso momento durante due partite del gruppo E. Cioè lui sarebbe stato presente sia a Ecuador-Germania che a Curaçao-Costa d'Avorio, che sono state giocate le partite alla stessa ora in due città diverse il 25 di giugno. Insomma, Infantino ha il dono dell'ubiquità.
5: Sì, praticamente qua c'è una storia un po' affascinante comunque di Infantino, che con un jet privato sta andando avanti e indietro in tutte le sedi del mondiale a vedere le partite. Penso che abbia inquinato più il suo aereo che qualsiasi altra persona in tanti anni di viaggio in aereo. Detto questo, però sì, diciamo che questa è una falsificazione in questo caso. Lui non è stato in due stadi in contemporanea, cosa impossibile. Tra l'altro si vocifera che, diffondendo appunto queste immagini, ci siano stati dei tagli di immagini di repertorio, facendo finta nei media di riprenderlo in due posti diversi. In realtà la scena in cui lo vediamo in Ecuador Germania, in questi screenshot che girano online, sono dei fotogrammi che già circolavano giorni prima, che semplicemente sono stati modificati anche con l'uso dell'intelligenza artificiale. Abbiamo visto che per esempio una delle immagini riguardava la partita del 16 giugno di Iran-Nuova Zelanda, in cui semplicemente la scritta dei risultati delle squadre, eccetera, è stata modificata con Gemini, perché c'era la firma appunto di, nelle immagini, la firma di SynthID, che appunto la firma appunto di, della AI di Google, e poi l'altra invece era di Spagna e Arabia Saudita. La cosa comica è che hanno usato due immagini completamente diverse, con personaggi vicino, infatti completamente diversi, per sostenere la stessa teoria. Insomma, si potevano anche mettere d'accordo.
3: Senti, parliamo del grande caldo, anche lì dove sei tu fa caldo, giusto?
5: Sì, esatto.
3: Ma mai quanto a Verona, mi viene da dire, perché circola un video che mostra un semaforo deformato, quasi colato su se stesso a Verona. La didascalia recita: a Verona fa così caldo che si sciolgono anche i semafori. E molti hanno pensato che fosse così, che fosse vero.
5: Guarda, molti, e non solamente in Italia, perché questo video è circolato anche all'estero, arrivando persino in Giappone, quindi vi dico che anche dei telegiornali stranieri, anche in Messico, ne hanno parlato, e ovviamente qua in Italia si sono resi conto di questa, diciamo, diffusione, di questa falsità. La questione è questa: il video è stato diffuso il 24 giugno su Instagram da un utente che appunto, magari volendo scherzare o altro, ha tirato fuori sta scena, però la scena è reale, il semaforo si è veramente sciolto, ma il giorno prima a causa di un incendio, quindi è stato un incendio a far sciogliere la plastica del semaforo. È una storia anche vecchia, perché era già successa una cosa simile a Milano diversi anni fa, anche in quel caso si era detto: ecco, il caldo ha sciolto il semaforo, però poi alla fine è stato un motorino che si era incendiato proprio sotto appunto al semaforo. Vorrei anche ricordare che le strutture dei semafori non si sciolgono con 30-40 gradi, sono strutture fatte in modo tale che diciamo, sono come i mattoncini del famoso gioco di plastica che usiamo per fare appunto le costruzioni. Per scegliere una cosa del genere ci vogliono almeno 150 gradi, cioè penso che non saremmo sopravvissuti in quella zona di Verona di fronte a una temperatura del genere. Quindi tranquilli che è una bufala, non si sciolgono i semafori col caldo.
3: David Puente, vice direttore di Open, grazie per essere stato con noi, a domenica prossima.
5: Alla prossima.
3: E la puntata di Immagini termina qui. Sono stati con noi in questa puntata Martin Garramone in regia, Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino in redazione. Tutti voi siete stati con noi durante questo ascolto. Ora la linea Madre Terra, poi il nostro GR per tutte le ultime notizie. Da Valentina Furlanetto è tutto. Ciao.

0: Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Buona domenica, ancora ben ritrovati sulla 11 Firenze Pisa Nord per incidente. Si viaggia ancora per 4 km fra Alto Pascio e Montecatini Terme in direzione Firenze. Ci spostiamo sul tratto milanese della 4 per segnalare code verso Torino tra Viale Certosa e Pero a causa di un incidente. È invece un veicolo in avaria a provocare code sulla 9 Milano-Como-Chiasso in direzione Milano fra Como Montelimpino e Como Centro. Infine ci spostiamo sulla 14 sul tratto Bologna-Ancona per segnalare code a tratti fra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna. Queste al momento le principali notizie, non ci risentiamo fra un'ora circa. A più tardi e grazie per l'attenzione.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Faccio vedere come raccoglie la penna una segretaria.
2: Oggi vi voglio far vedere come raccoglie i piselli uno spaccatore di perche.
3: Quello che avete sentito è il frammento di uno dei video virali dell'agricoltore influencer di Bitonto, Michele Monopoli, che con i suoi contenuti comici riesce a celebrare la fatica e la bellezza della vita rurale. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo del fenomeno in crescita degli agri-influencer, che soprattutto tra i circa 50.000 giovani agricoltori attivi in Italia, con linguaggi e registri diversi, portano l'agricoltura e le loro imprese su Instagram, TikTok, LinkedIn e Facebook. L'ironia è la via maestra scelta da Michele Monopoli, che abbiamo intervistato.
4: Le persone magari mi seguono, cioè vivendo in città, hanno perso, diciamo, come dico io, il contatto con la terra. Cioè, la mia vita di tutti i giorni è quella, diciamo, di alzarmi presto la mattina, lavorare i campi, in particolare gli ulivi. Io faccio tutto gli ulivi, dalla potatura alla preparazione del terreno, alla raccolta.
3: Come ti è venuta l'idea di fare l'influencer, di sbarcare sui social, e però prendendo in giro, no? Soprattutto le signorine?
4: Allora, diciamo che il fatto dei social è nato tutto per caso, perché io fino a prima del Covid non sapevo nemmeno cos'erano i social, e durante il Covid, siccome eravamo chiusi in casa la sera, perché almeno la mattina, almeno diciamo il mio settore poteva andare a lavorare, però ovviamente la sera, poi restando chiusi in casa, dovevamo trovarci qualcosa da fare. E io, avendo tre figli, la più grande, diciamo tramite mia figlia più grande, scaricai questo TikTok, e di là il giorno dopo iniziai a fare dei video dove facevo vedere la mia giornata lavorativa, quando pioveva, quando faceva freddo, quando faceva caldo. Ho visto che la cosa piaceva alle persone che mi seguivano, e di lì non mi sono più fermato. Poi, diciamo, è nato anche il format, quello di prendere in giro le ragazze, dove, diciamo, che comunque anche la loro è una realtà. Purtroppo ognuno ha il suo stile di vita, quindi mettevo a paragone il loro stile di vita con quello, diciamo, con quello nostro di tutti i giorni.
3: Certo, ed è un cortocircuito fantastico, ovviamente, sempre in ogni video. Ma questa tua attività comunque ha dei bei riflessi anche sui tuoi prodotti, sulle vendite, sulla tua attività anche di agricoltore,
4: allora,
3: no?
4: Allora, dopo, diciamo, 4 anni sui social, ovviamente la gente, io diciamo che inizialmente ho fatto l'operaio, e non lo nascondo che grazie ai social oggi ho comprato, diciamo, 4 ettari di terreno di uliveti, che le ho comprati grazie a quello che ho guadagnato sui social, e non mi vergogno a dirlo, anzi, grazie a questo, dopo 4 anni, diciamo, è nata la mia linea di olio, l'olio extravergine di oliva. La vendita, diciamo, è andata abbastanza bene. Questa collaborazione è uscita con un frantoio del posto, di Bitonto sempre, e sta funzionando abbastanza bene. Poi oggi, diciamo, il miglior mezzo di comunicazione è per me il social. Tramite i social puoi fare di tutto.
3: Certo, quindi il mitico spaccamento di perche non basta, diciamo, è importante ma non basta.
4: Sì, lo spaccamento di perche non è che non basta mai. Cioè, bisogna impegnarsi tutti i giorni se vuoi andare avanti. Parliamo sia del fatto che comunque non è che io adesso oggi ho fatto la linea dell'olio e non lavoro più in campagna, anzi oggi lavoro il doppio di prima, perché prima facevo l'operaio, facevo le mie 6-7 ore e mi ritiravo a casa. Adesso me ne vado la mattina e non so più quando mi devo ritirare, perché comunque ho le campagne, ho questa cosa, diciamo, dell'olio, della vendita dell'olio da gestire, ho i social, comunque devo continuare a creare contenuti, perché le persone sui social non è che mo mi seguono solamente per l'olio, diciamo, comunque mi seguono per ridere, quindi devo stare sempre lì a pensare per nuovi contenuti. Poi la cosa più difficile dei social è rimanere, come dire, in hype, cioè con nuovi argomenti, con nuovi video. Quindi diciamo ti toglie parecchio tempo della giornata.
5: Ti ringrazio, grazie anche per il tuo lavoro e per il buon umore che ci dai.
4: Grazie a voi.
5: Ciao.
4: Grazie a voi.
5: Buona giornata. Piacere. Ciao ciao.
4: Grazie mille. Ciao ciao.
3: Gli agricoltori non sono più isolati nelle loro fattorie o nelle loro aziende e la connessione digitale sta trasformando l'agricoltura in un'esperienza condivisa. Contadini, trattoristi, allevatori utilizzano i social per educare il pubblico, come vetrina per promuovere e vendere i propri prodotti, e c'è anche chi studia attentamente trend e strategie, come Paolo Nenci, imprenditore agricolo toscano di CIA Agricoltori Italiani e Farming Coach.
6: E quando va bene, proprio va bene, le api riescono a lavorare a malapena 8 giorni. 8 giorni per fare quindi un intero anno di produzione di miele. Ecco perché costa così tanto. E il miele di acacia, quello vero, lo riconosci anche ad occhi chiusi. Prima di tutto è chiaro, quasi trasparente, e soprattutto è uno dei pochi mieli che resta sempre liquido. Le api in questi giorni stanno lavorando alla grande e tra poco uscirà l'acacia 2000.

0: 2026 che le api stanno raccogliendo in questi giorni.
1: Paolo, parlaci della tua azienda.
2: Nella vita faccio l'imprenditore agricolo, la mia azienda si trova a Chiusi, proprio all'uscita autostradale Chiusi Chianciano Terme, ed è stata fondata da mio nonno nel 1972, il quale fino praticamente al 2017, anno in cui l'ho presa in mano io, ha sempre prodotto vino e olio, ma soprattutto a livello locale, quindi per chi abitava nel paese e poco più.
1: Quando hai deciso di diventare un content creator?
2: Quando ho preso in mano l'azienda, che mi sono reso conto che appunto nonno vendeva solo localmente e quindi aveva tante spese, ogni anno circa rimetteva 8.000 euro dalla pensione per farla stare a galla questa azienda, ho detto ok, devo capire come poter vendere e ho iniziato a fare tanti corsi di marketing al giro per l'Italia e poi addirittura fino ad arrivare a San Francisco direttamente nelle più grandi startup mondiali. E quindi ho capito nel 2016, quindi ormai 10 anni fa, che i social sarebbero stati il futuro.
1: Che risultati hai ottenuto?
2: I risultati sono arrivati non subitissimo, quindi circa 3 anni dopo, nel 2019, però sono stati impatti veramente importanti, perché ovviamente avevo creato in 3 anni sui social, avevo creato un seguito di persone che si erano estremamente affezionate alla mia figura, e quindi quando poi ho aperto una specie di e-commerce e gli ordini non hanno tardato ad arrivare, perché oramai le persone era 3 anni che erano entrate in empatia con me, che mi conoscevano.
1: I tuoi contenuti come nascono?
2: Mi faccio un'analisi un po' di quello che le persone e il trend di mercato in questo preciso momento o nel momento specifico ricercano. In più ci sono vari tool online, software che ti aiutano a vedere i trend di ricerca su Google, piuttosto che i trend di ricerca, ad oggi si parla di intelligenza artificiale, e quindi in questo modo qua. Ma la miglior cosa che ho fatto sempre è ascoltare proprio i clienti stessi. Ad esempio, non so, veniva comprato un barattolo di miele e arrivava a casa il cliente mi scriveva lamentandosi, ma è duro. E allora lì nasce il contenuto dove spieghi ed educhi il cliente a far capire che tutti i mieli cristallizzano tranne magari acacia, castagno e pochi altri. E quindi anche ascoltando i clienti si può creare contenuti.
1: L'allevatrice Laura Sette, abruzzese di Cia, è attiva in diverse pagine sui social.
3: Ci troviamo in un piccolo paese che è Pizzoli, in provincia dell'Aquila. Amo quello che faccio, ho tutte fattrici in purezza a Scerole e alleviamo questi bovini che sono bovini da carne. Abbiamo alcune pagine Instagram e Facebook. Noi segnaliamo e scriviamo tutti gli eventi che facciamo per le fattorie didattiche, cosa facciamo, come curiamo i nostri animali, come alleviamo, e molte volte facciamo proprio delle dirette dove qualunque persona può seguire. E altre volte invece mettiamo storie.
1: Che tipo di benefici ricavate dalla vostra presenza sui social?
3: I benefici sono, secondo me, sono tre, perché ne traggo. Il primo ovviamente è la visibilità per le persone. Il secondo, come dicevo già, è la fiducia. Appunto, mostriamo la realtà quotidiana, il tuo allevamento, addirittura il pascolo montano, la transumanza, quello che facciamo ogni giorno con i vitelli. E il terzo è il vero rapporto diretto con ogni singolo cliente. Non siamo molto più lontani, ma appunto creiamo questo rapporto di vicinanza tra l'azienda e il cliente.
1: Più o meno quanti post fate?
3: I video ne facciamo anche 1/3 ogni 4 giorni, dipende molto da quello che facciamo. Se è una cosa quotidiana, soprattutto in inverno che ci sono nascite, sono molto più sondaggi, sono molto più domande per il cliente, che ne so, tra 2 minuti questo vitello salirà sulla pesa, secondo voi quanto pesa, e facciamo un video. Invece in estate, comunque, dato che mi occupo anche di trattori, facciamo la fienagione, mi occupo sia del taglio fino a quando il fieno è secco, quindi fino al quando portiamo i rotoli in azienda, quindi lì è molto più scherzoso e non è più d'impatto, quindi i reel e le storie sono molte.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Abbiamo visto l'incendio.
8: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
9: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
10: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
11: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
12: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
13: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
14: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
15: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
18: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io! Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
19: Perché se non Deghi, non ci credi!
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
22: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Sono le 11.
25: GR24, il sole 24 ore.
24: La guerra civile in Yemen, uccisi 14 soldati, attacco respinto, fa sapere il governo. A Tirana nuova imponente manifestazione contro la costruzione del resort di lusso. Carburanti, scaduto il taglio delle accise, il gasolio torna sopra quota 2 euro. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. 14 soldati yemeniti sono stati uccisi in un attacco dei ribelli Houthi a sud della città portuale occidentale di Hodeidah. Lo ha dichiarato un ufficiale militare fedele al governo, riconosciuto a livello internazionale. Gli scontri tra i ribelli filo-iraniani e le forze governative nella regione di Ais sono durati diverse ore nelle prime ore di ieri e gli aggressori sono stati respinti, ha affermato l'ufficiale. I ribelli in guerra con le forze governative dal 2015 controllano ampie zone dello Yemen, tra cui la capitale Sana'a e gran parte del nord del paese, inclusa Hodeidah sul Mar Rosso. La ministra dei trasporti israeliana ha confermato che Israele ha fornito una batteria di Iron Dome agli Emirati Arabi Uniti durante la guerra con l'Iran. Rispondendo a una domanda in merito, la ministra, che fa anche parte del gabinetto ristretto di sicurezza israeliano, ha confermato l'invio della batteria e ha aggiunto: gli Emirati si appoggiano anche sullo Stato di Israele per difendere i propri cittadini. Durante l'intervista la ministra ha anche affermato che c'è una chiarezza di intenti tra Netanyahu e Trump e accordo sul fatto che l'uranio arricchito non potrà rimanere nelle mani dell'Iran al termine dei negoziati tra Washington e Teheran. Migliaia di persone si sono radunate a Tirana per la più grande manifestazione finora svoltasi nell'ambito del movimento di protesta contro il progetto immobiliare turistico legato alla famiglia

Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto infatti che il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,841 euro per la benzina e 1,922 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,932 euro per la benzina e 2,004 per il gasolio. Parte con il piede giusto la stagione dei saldi estivi, questo è quanto ha dichiarato il presidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, Giulio Felloni, con un incremento medio del 3% sul primo giorno dei saldi estivi dell'anno rispetto all'anno scorso. Un contributo importante, ha aggiunto Felloni, è arrivato anche dal turismo, che sta premiando soprattutto le città d'arte e le principali destinazioni italiane, dove l'avvio dei saldi rappresenta un ulteriore elemento di attrattività commerciale. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Abbiamo preso il caffè della domenica, lo sapete, con il vicepresidente e senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli. E adesso Nessuna è Perfetta. Ci occupiamo di due temi diversi, ma che hanno a che fare tutti e due con l'attualità più stringente, quella del piacere, perché parleremo di teatro con la nostra Sunday Girl, e quella di molto meno piacevole, quella che per esempio è stata sottolineata da un recente articolo del Guardian, del britannico quotidiano, che riferendo di uno studio relativo ai bambini sotto i due anni, rileva come l'esposizione ai video, agli schermi, ai cellulari, durante i primi 1001 giorni dal concepimento ai due anni, danneggi lo sviluppo dei bambini. E questo, francamente, mi sembra un tema sul quale nessuno è perfetta, insiste da tempo e sul quale continuerà a insistere, perché so che molti di voi che ci seguono, mamme, giovani e meno giovani, nonne e nonni, sono particolarmente sensibili. Ma prima cominciamo con la nostra Sunday Girl.

0: Eccola, questa domenica la nostra Sunday Girl è Marina Valensise, giornalista, scrittrice, già direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi e consigliera delegata della Fondazione Inda. Perché questa domenica c'è lei con noi qui a Nessuno è Perfetta? Perché ha davvero riportato il teatro greco di Siracusa un nuovo splendore e il 2025 ha segnato il miglior risultato economico nella storia di questa istituzione. È così?
1: Sì, buongiorno Maria, buongiorno agli ascoltatori. È così, abbiamo avuto dei risultati molto buoni, non solo nel 2025 ma anche quest'anno, perché quest'anno abbiamo superato i 200.000 biglietti venduti per la nostra stagione, che inizia, come sapete, circa il 10 maggio e continua per 8 settimane fino alla fine di giugno, con 45 alzate di sipario e 3 o 4 spettacoli. E quindi siamo particolarmente contenti perché hanno calcolato, appunto, questo articolo che è uscito su Adigene Cronos e poi è stato ripreso dal Messaggero, ha calcolato un incremento negli ultimi anni nel valore di produzione del pari al 52%, e quindi sono risultati molto buoni che ci incoraggiano a continuare nel cammino indicato, e siamo molto grati sia al pubblico che ci segue sia soprattutto ai tanti lavoratori siracusani che ogni anno si adoperano per realizzare questo miracolo di mettere in scena nel Teatro Greco di Siracusa, il teatro più antico e più grande d'Europa fuori dalla Grecia, degli spettacoli che risalgono appunto al V secolo avanti Cristo.
0: Chi sono gli spettatori che arrivano a Siracusa e proprio per la vostra stagione teatrale? Da dove arrivano e perché sono aumentati, secondo te, Marina?
1: Guarda, sono spettatori che arrivano da tutta Italia, non solo dalla Sicilia, ma anche dall'Europa, dalle capitali europee, molti arrivano dagli Stati Uniti. E l'indice più interessante è che quest'anno il nostro servizio di traduzione simultanea assicurato attraverso l'intelligenza generativa ha registrato un incremento appunto nel noleggio di questi piccoli auricolari che consentono di seguire lo spettacolo nelle lingue straniere in simultanea, un incremento del 40% nel noleggio di queste apparecchiature. Sono per lo più degli appassionati di teatro, sono per lo più dei cultori del teatro classico, ma sono anche gli spettatori che frequentano i grandi festival internazionali come Salisburgo, Bregenz e tanti altri, e che hanno trovato a Siracusa, al Teatro Greco, qualcosa di assolutamente unico e straordinario. Teatro antico e spettacoli tratti dalla drammaturgia, ma proposti in una chiave contemporanea, in una traduzione che si rinnova ogni anno per essere accessibile al pubblico contemporaneo. E poi sono attratti soprattutto non solo dall'infrastruttura, non solo dagli spettacoli, non solo dai titoli di grammi antichi che noi riproponiamo in un'assoluta fedeltà al testo classico, ma sono attratti anche dai grandi nomi artisti, ma soprattutto registi che abbiamo reclutato negli ultimi anni, aprendo l'Inda a talenti di fama internazionale, a cominciare da Robert Carsten, che ha messo in scena nel 2022 la prima parte del trittico tebano della trilogia dei Labdacidi con lei di Porea, ha continuato poi nel 25 e concluso nel 26 con lei di Pacolone, concluso quest'anno con l'Antigone. E poi quest'anno ha debuttato a Siracusa un altro grande del teatro internazionale come Alex Ollier, il spagnolo catalano fondatore e direttore della Fura del Baus, che è una realtà teatrale molto importante in Europa, e a lui abbiamo affidato la regia dei Persiani di Eschilo, che è il più antico testo di quelli tramandati del dramma antico, ed è stata un'esperienza veramente straordinaria, che con questa bella traduzione di Walter Lapini, Alex Ollier ha realizzato uno spettacolo magnifico aperta alla tecnologia, con un grande schermo che riprendeva i movimenti e le impressioni degli attori.
0: Ecco, a proposito di tecnologia, Marina, come riavvicinare al teatro i quindicenni, i sedicenni? Nelle scuole americane si fa teatro abitualmente e spesso proprio dalle recite scolastiche sono emersi grandi talenti. In Italia invece il teatro viene visto spesso come una mattina in cui non si fa lezione perché si va a teatro a vedere uno spettacolo di teatrale di cui spesso i ragazzi non capiscono praticamente nulla. E allora, con la tua esperienza di direzione di un grande teatro e soprattutto con un cartellone che ha il meglio del teatro classico e antico, tu che cosa suggeriresti per avvicinare i ragazzi?
1: Guarda, io suggerirei di riflettere sull'esperienza dell'Ilda. Noi organizziamo ogni anno, da ormai più di 30 anni, a Palazzo Lacreide, a 4 chilometri a Siracusa, dove c'è un teatrino antico, un teatrino famosa Acrai, che era la colonia greca Corinta, fondata nell'VIII secolo. Organizziamo un festival del teatro classico dei giovani, dove ogni anno migliaia di studenti da tutta Italia e dalle capitali europee, licei italiani, capitali europee, vengono ad allestire essi stessi i drammi antichi. È una delle esperienze in assoluto più commoventi e più emozionanti alle quali io abbia mai assistito nella mia vita, e da quando sono all'Inda è veramente una cosa straordinaria. I ragazzi non solo portano la loro esperienza, ma portano il loro entusiasmo, la loro scoperta del mondo antico, la loro scoperta del teatro come palestra per cimentarsi con grandi temi, per cimentarsi in una dimensione della libertà.
0: Quindi la tua soluzione è fate fare teatro direttamente, ecco, fate fare teatro ai ragazzi.
1: Laboratori teatrali, appassionare i ragazzi attraverso l'esperienza diretta, non l'esperienza mediata attraverso un testo o una recita teatrale, ma attraverso l'esperienza diretta, metterli in gioco con il loro corpo, con la loro voce, con la loro testa, con le loro attitudini, per riappropriarsi di questi grandi capolavori del teatro antico ma anche moderno. Ci sono, quest'anno abbiamo avuto 103 scuole da tutta Europa e da tutta Italia, con circa 2000 studenti che sono venuti per mettere in scena i loro drammi.
0: E questo mi sembra un altro dei bei risultati che avete ottenuto a Siracusa. Allora, grazie Marina Valensise, grazie alla consigliera delegata della Fondazione Inda. Con lei abbiamo parlato dei successi del Teatro Greco di Siracusa quest'anno. Buona domenica e sempre grande attenzione al teatro, che è parte dei grandi piaceri della vita.
1: Grazie Maria, grazie agli ascoltatori e buona domenica a tutti.
0: Benvenuto, buona domenica. Come vi avevo detto, parliamo di cellulari e bambini, adolescenti. È un tema che abbiamo affrontato molto spesso qui a Nessuno è Perfetta. Oggi lo facciamo con Carlo Verdelli, editorialista del Corriere della Sera, già direttore di Repubblica, Gazzetta dello Sport, 7, Vanity Fair, oggi insomma ha diretto il dirigibile. E sei qui però perché hai scritto di recente un saggio, Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino, pubblicato da Einaudi. Ora, mi ha molto colpito la notizia che abbiamo letto giorni fa sul Guardian, il quotidiano britannico, che riporta uno studio molto ampio condotto dai ricercatori di 4 università. E secondo questo studio, l'esposizione agli schermi durante i primi 1000 giorni dal concepimento ai 2 anni può danneggiare lo sviluppo dei bambini. Il tuo saggio parla di adolescenti, ma certo questo tema del cellulare messo davanti agli occhi di neonati o poco più, è assolutamente reale, perché io stessa ho assistito a madri che, non sapendo che fare con un neonato che piangeva, magari sotto il sole in spiaggia a mezzogiorno, e si capiva che quel neonato non ne potesse più, gli schiaffavano davanti agli occhi il cellulare, ed è una cosa che mi ha veramente angosciato.
2: Sì, è verissimo, il libro si occupa anche dei bambini, degli adolescenti, degli adulti, dei vecchi, anche perché questo dello smartphone è una mutazione ormai già avvenuta e credo irreversibile, che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Questo in qualche modo è il senso del libro, il diavolo in tasca, il diavolo come la tentazione, naturalmente come il tentatore. Naturalmente nei confronti dei bambini questo articolo del Guardian fa scopa con una serie di studi, altri interventi di neuroscienziati, di pedagogisti che dicono che ai bambini rischiano moltissimo, rischia di bruciare il cervello, eppure sta andando per la maggiore, nonostante tutti questi allarmi che si alzano, sta andando per la maggiore un gadget da passeggino, che è il portatelefonino. Tu prendi il passeggino, porti un bambino nel passeggino fino a quanto? Due anni e mezzo, tre anni, e tu li puoi mettere, mentre lo porti a passeggio, il cellulare. E se per caso il bambino piange durante la passeggiata, basta che giri, perché si può girarlo, questo sostegno, questo suffisso, e il bambino si calma perché vede le immagini da questo schermo luminoso e si placa. Il problema è che questo crea dei danni enormi, specialmente nella formazione cerebrale di bambini così piccoli. In realtà i danni li crea moltissimi anche negli adolescenti, ma entro i primi due anni sono devastanti. Eppure questa cosa sembra non avere nessun peso, rimbalza sui giornali, nel mondo della politica o dell'informazione in generale, come se fosse una cosa qualunque. Non è una cosa qualunque.
0: Allora, i ricercatori dicono: i genitori non hanno colpa, è la società che non ha regole, e la colpa è di chi non mette le regole e non impedisce appunto che ci siano i portacellulari nei passeggini, è così?
2: Ma io penso che no, che la linea non sia così netta. Io penso che gli adulti siano complici di questa dipendenza ormai diffusa in tutto il mondo. Ci sono 7 miliardi e mezzo di smartphone su 8 miliardi di abitanti, quindi non, ed è una presa della Bastiglia, cioè una presa del mondo che è avvenuta negli ultimi 15 anni senza distinzioni né anagrafiche né geografiche né di censo. Ora gli adulti sono complici di questa dipendenza perché loro stessi passano una quantità di ore, è cambiato il modo in cui noi consumiamo il nostro tempo. Mi ha telefonato dopo l'uscita del libro un parroco di Rapallo dicendo: guarda, mi sono accorto che io vedo il telefonino, sto sul telefonino 5 ore al giorno, non avrei mai detto, io faccio il parroco, 5 ore al giorno per 7 giorni, faccia lei i conti, per 4 settimane avrei potuto incominciare a imparare il cinese, ecco, cioè gli adulti sono certamente complici di questa non protezione, almeno nei confronti dei minorenni e dei bambini. È vero anche però che non si riescono a mettere delle regole in questo far west scatenato dai padroni del big tech, ma per la semplice ragione che le regole non le vogliono. Essendo un far west, meno regole ci sono, più in fretta fanno i migliaia di miliardi di trilioni di dollari che stanno facendo, diventando gli uomini non soltanto più ricchi ma più potenti del mondo.
0: Ma quindi, scusami Verdelli, se le cose stanno così, non riusciremo mai a mettere delle regole, perché i produttori di tecnologie sono infinitamente più potenti e hanno armi infinitamente più pressanti di qualsiasi difesa che un governo possa fare. Allora mi chiedo, perché in Australia però sono riusciti a mettere dei limiti all'utilizzo del cellulare da parte dei minori? Sono meno influenzabili dalle tecnologie, dai potenti delle tecnologie?
2: Diciamo che hanno avuto senso dell'indipendenza di uno Stato da queste multinazionali del potere e sono impigliati, però sono l'unico paese dove i divieti di accesso ai minori di 15 anni sui social sono, o ai siti o alle applicazioni pornografiche o del gioco d'azzardo sono in effetti attive queste, però sono impelagati in centinaia di cause legali che andranno avanti chissà quanto, ma è uno Stato che si difende e difende la propria indipendenza. Quello che a cui assistiamo, per esempio in tutta Europa, prendiamo la von der Leyen, ha promesso ad aprile che entro pochissime settimane l'Europa avrebbe varato una app valida per tutti i paesi dell'Unione che impediva l'accesso ai minori, ai social, eccetera. Sono passati già 3 mesi, ma sono sicuro che ne passeranno altri 3, perché non soltanto i signori del Big Tech non lo vogliono, ma neanche i presidenti che in qualche modo sono vicini a loro lo vogliono. Vuol dire inimicarsi Trump, per parlarci molto francamente, e quindi tutti aspettano, e mentre aspettano diventa troppo tardi, soprattutto per i bambini.
0: Quindi le grida manzoniane che vengono anche dai paesi che hanno annunciato, per esempio la Francia ha annunciato che dall'autunno ci saranno dei severi limiti all'accesso sotto i 16 anni, ma secondo te poi invece non se ne farà nulla?
2: Temo di no, vedo che tutti, anche noi abbiamo annunciato, anche il Presidente Meloni ha annunciato, c'è una proposta di legge bipartisan, cioè firmata da opposizione e maggioranza per mettere questi, che sono dei minimi divieti, minimi che possono essere anche aggirati, non importa, ma è ferma. Così in Francia, così in Inghilterra, adesso si è dimesso Starmer, ma insomma anche lì c'è un'idea di questo tipo, in Spagna tutti promettono, nessuno sta facendo.
0: Mi chiedo quale consapevolezza abbia una madre, ripeto, cito un episodio che ho visto sotto i miei occhi, si è svolto sotto i miei occhi domenica scorsa. Quale consapevolezza ha una madre di un neonato di un mese e mezzo che sta piangendo a dirotto perché non vuole stare sotto il sole cocente in spiaggia alle 12:30? Che cosa, diciamo, succede nel cervello di questa madre giovane, avrà avuto 27-28 anni, che schiaffa il cellulare davanti agli occhi di questo neonato?
2: Io provo soltanto dispiacere per quel neonato, perché non lo aspetta la vita che meriterebbe qualsiasi neonato nel mondo. Ora si dice, ma c'è sempre stata anche la televisione, la babysitter elettronica, si mettevano i bambini davanti alla televisione, ma a parte che con la televisione non interagisci, e poi c'erano delle regole, c'erano delle minime regole. Adesso queste regole, l'episodio che tu citi, te ne posso citare altri simili. C'è stata una festa poco tempo fa, me l'hanno raccontato, di 7 anni, la festeggiata, erano tutti sul cellulare, tutti gli invitati, a un certo punto arriva il momento della torta, vanno a strappare la festeggiata ai suoi amichetti e amichette, almeno per fare le foto, i selfie del momento del spegnimento delle candeline, dopodiché tutti riscappano ai loro cellulari a continuare i giochetti che stanno facendo, con le madri che rincorrono i figli e le figlie per dargli il pezzetto di torta. A questo siamo.
0: Certo, e non ci stupisce che poi una cena tra ragazzi, tra 16enni, 17enni in pizzeria abbia come contesto ciascuno chino, curvo sul proprio cellulare e nessuno che parla con gli altri.
2: Poi ognuno decida cosa fare per se stesso, per gli adulti, gli adolescenti, i bambini più piccoli, ma ci sono i tartari. Questa cosa cambia il mondo e cambia anche la politica. Cambia le nostre abitudini commerciali, cambia il nostro modo di vedere il mondo. Basta stare un giorno sui social e circa 5 miliardi di persone ci stanno molte ore tutto il giorno nel mondo, per capire questo.
0: Io penso che tu abbia come dire, affrontato con il tuo saggio l'elefante.

nella stanza. Non lo vogliamo vedere perché non ci fa comodo, ma un giorno o l'altro questo elefante ci calpesterà in maniera, temo, piuttosto significativa. Grazie, grazie a Carlo Verdelli per essere stato con noi. Vi ricordo il suo saggio Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino. E grazie ad Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione. Vi do appuntamento ancora per qualche puntata di Nessuna è perfetta qui su Radio 24 per tutto luglio. A domenica prossima.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 5 luglio. Anticiclone prevalente, atmosfera stabile, infatti il sole non incontrerà grossi problemi a splendere in un cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente o al massimo moderati dai quadranti settentrionali sui settori del centro-sud. Caldo con punte di 35 gradi, scarica l'app di ilmeteo.it.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai ai ai,
14: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
13: evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Europa, Europa, estate. Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
16: Una pioggia di missili e droni russi è tornata a colpire questa settimana una città europea, la capitale ucraina, Kiev. Bilancio pesantissimo ancora una volta, tanto in termini di morti e feriti che di distruzioni. E allora, mentre l'Ucraina intensifica il bombardamento dei siti produttivi russi, scegliendo sistematicamente gli impianti e la logistica dell'energia, che alimenta sia in termini finanziari che materiali la guerra di invasione, Mosca mira con i suoi missili di precisione alle città. L'ambasciatrice dell'Unione Europea in Ucraina, Katarina Maternova, che era nella capitale ed ha vissuto in un rifugio la notte di esplosione e fiamme, ha detto: la Russia ha nuovamente scatenato l'inferno sulla popolazione civile.
17: E allora, buongiorno, benvenuti a Europa Europa da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro, da Martin Garramone in regia. Oggi parliamo di guerra, parliamo di pace, di dilemmi etici, di intelligenza artificiale. Tra un po' sarà con noi Alessandro Manzotti, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano. Ma adesso parliamo invece di un autore e con un autore, e di un libro evidentemente, pubblicato da Altre Cose, che è un marchio editoriale di Poste Iperborea, un libro reportage sulla guerra in Ucraina che racconta dall'interno la generazione che la sta combattendo. Non stiamo parlando di ragazzini, per fortuna, sono 40-50enni che hanno scelto di difendere il proprio paese. Tra poco sentiremo Artem Chapai, prima però ho chiesto una mano ad introdurlo ad Alessandro Achilli, che è professore di slavistica all'Università di Cagliari, traduttore di classici della letteratura ucraina, ma anche, come in questo caso, di autori contemporanei. Allora partiamo dalle basi, chi è Artem Chapai? Ce lo dice appunto il professor Achilli.
18: Artem Chapai è uno scrittore noto in Ucraina che ha già pubblicato diversi testi, testi in cui racconta l'Ucraina, soprattutto insistendo sulla, insomma, per usare un anglicismo, sulla diversità del paese, sulla ricchezza culturale, su quanto ci sia da scoprire in Ucraina. Lui ha fatto molti viaggi, come racconta infatti anche nel libro di cui stiamo parlando oggi, e il suo interesse è sempre stato quello di far scoprire innanzitutto agli ucraini stessi e poi anche ai lettori stranieri tutto quanto abbia da offrire l'Ucraina, al di là degli stereotipi, al di là di quel poco che si conosce già. Si è anche occupato poi di temi che spaziano anche, diciamo, al di fuori dell'Ucraina stessa, per esempio le lavoratrici ucraine all'estero, insomma quelle che noi chiamiamo tradizionalmente badanti. Quindi è sempre stato il suo lavoro, diciamo, a metà tra giornalismo e scrittura, quindi una scrittura creativa, però con un interesse molto forte appunto per mettere in evidenza tutto quello che l'Ucraina ha da offrire e che continuiamo a non conoscere.
17: Questo libro, che in italiano è La gente normale non va in giro armata, è la sua prima opera tradotta in italiano?
18: Questa è la sua prima opera tradotta in italiano, esatto. Naturalmente mi auguro, ci auguriamo che non sia l'unica, che sia una apripista, ma è assolutamente la prima. Sicuramente la traduzione in inglese a cui tu hai accennato ha aiutato molto da questo punto di vista a far conoscere quest'opera anche all'estero, come dire, quindi rendendone possibile le traduzioni. Io avevo scoperto di quest'opera semplicemente leggendone sui social, leggendo le prime recensioni di quando il testo è uscito in ucraino, l'ho comprato, l'ho letto e mi sono augurato immediatamente che un giorno lo si potesse tradurre. E attraverso appunto la traduzione inglese il Post e Iperborea sono venuti a sapere di questo libro, hanno contattato l'autore che a sua volta aveva fatto il mio nome come possibile traduttore, visto che ci eravamo scambiati alcuni messaggi, e poi siamo riusciti in tempi abbastanza rapidi a tradurre il libro e a pubblicarlo.
17: Ecco, Alessandro Achilli, professore di slavistica all'Università di Cagliari, diciamo che sta letteralmente aprendo assieme ad alcuni colleghi una grande finestra su un mondo, non dico del tutto inesplorato, ma in cui sicuramente tanto non era arrivato fino a noi. Viviamo anche, causa guerra, una vera e propria primavera della traduzione della lingua ucraina?
18: Sì, sicuramente con il 2022 l'interesse del mondo editoriale per la letteratura ucraina è cresciuto molto. Diciamo che io, i miei colleghi e le mie colleghe che traduciamo, che cerchiamo di diffondere la cultura ucraina, abbiamo anche sempre paura che poi questo interesse da un giorno con l'altro, insomma, possa calare, se non addirittura sparire, ma vediamo che tende a rimanere abbastanza intenso. Sicuramente è importante traducere.

0: tradurre la letteratura contemporanea, che ci spiega quasi in presa diretta quello che sta succedendo, non meno importante è tradurre i classici. Per fortuna stiamo riuscendo a fare anche questo, ma di lavoro da fare ce n'è tantissimo, appunto perché, come dicevi tu, Gigi, fino al 2022 si è tradotto molto molto poco e quindi insomma c'è ancora tutto un mare da navigare, da scoprire.
1: Grazie ad Alessandro Achilli, al suo lavoro. Ora sentiamo Artem Chapai, che è, lo ricordo e l'abbiamo sentito, giornalista, scrittore, ma anche pacifista dichiarato, uomo di sinistra, come si definisce anche nel libro, e oggi uomo in divisa. Allora, partiamo da qui. Come è accaduto, Artem?
2: First of all, because I think there are not enough people in Ukraine.
3: È successo perché in Ucraina non ci sono abbastanza persone, perché la Russia, che è molto più grande di noi, ha molte più persone da mandare al fronte. E per questo il risultato è che non esiste un termine chiaro al nostro servizio militare. Io sono nell'esercito fin dai primi giorni dell'invasione russa e sono ancora qui, come la maggior parte delle persone che nel frattempo non sono state ferite, non si sono ammalate o non sono morte.
1: Artem Chapai, in questa versione italiana il libro è stato tradotto nel titolo dall'ucraino e nella versione originale il titolo ucraino suona un po' più come "Io non sono nato per la guerra", mentre appunto nella versione italiana, ma anche in diverse traduzioni basata su quella inglese, diventa "La gente normale non va in giro armata", che suona come un'affermazione ma anche un po' come un auspicio.
2: The only country where they had to add a subtitle was the United States.
3: Pensa che l'unico paese in cui hanno dovuto aggiungere un sottotitolo è stato gli Stati Uniti, perché lì la gente va in giro armata e non volevamo creare confusione sul punto. Perché questo non è un libro che vuole parlare delle armi. Il punto è che in Ucraina, come credo capiti anche in Italia, la gente comune, la gente normale, non va in giro armata. Non è normale, insomma. In Germania gli editori vogliono tradurre il titolo in modo che suoni come persone come noi, perché in fondo, soprattutto per i lettori europei, volevamo dire proprio questo, che noi ucraini siamo persone esattamente come voi. Non pensavamo di essere fatti per la guerra. Non è stata una nostra scelta prendere in mano le armi. È stata una necessità.
2: And it is not our choice to go and grab arms. It is a necessity.
3: E a proposito, nel libro cito quella che forse è la canzone italiana più famosa di tutte, Bella Ciao. Il testo, se non sbaglio, dice che una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. E questo è letteralmente quello che è successo a me. Alle 4 del mattino mi sono svegliato e ho trovato l'invasore alla mia porta, a Kiev, nella capitale dell'Ucraina. E come nella canzone italiana, il mio primo pensiero è stato portare in salvo la mia famiglia e i figli e poi sentirmi costretto a dire Bella Ciao a mia moglie. Mi sono anche sentito in colpa, ma le ho chiesto di prendersi cura da sola dei bambini, perché entrambi vogliamo che i nostri figli possano tornare a casa. Ed è così, anche in maniera impulsiva, che dopo poche ore mi sono arruolato. Proprio a causa dell'invasione russa, i miei figli sono cresciuti da rifugiati all'estero per quasi 2 anni. Poi sono tornati a Kiev, dove è ancora rischioso perché i missili russi continuano a colpire. Ma grazie alle scelte fatte da centinaia di migliaia di ucraini, uomini e donne, tra l'altro circa il 15% dell'esercito ucraino è composto da donne volontarie, i miei figli, come molti altri bambini, hanno potuto tornare, vivere nel loro paese. Molti ucraini sono andati via, anche in Italia. Non voglio giudicarli, ma qui almeno c'è una scelta. Ed è molto diverso dall'essere sotto occupazione e non avere nessuna scelta.
2: But at least there is a choice. You know, it's very different from being occupied and having no choice at all.
1: Nel tuo libro affronti anche, e con evidente sofferenza, il tema del pacifismo, soprattutto del pacifismo degli altri. Ma allora, ti senti ancora un pacifista oggi?
2: Sì, certo, sì, certo.
1: E da quello che scrivi direi che saresti molto contento di poterti togliere la divisa che porti da oltre 4 anni.
2: Yes, I would be ready to stop any moment when I am let out, and for that.
3: Sì, certo, sarei contento di poterlo fare, ma per poterlo fare bisogna che l'invasione russa al mio paese finisca. Credo ancora che la non violenza debba essere la prima opzione. Ho tradotto in ucraino l'opera del Mahatma Gandhi ai tempi del governo autoritario di Viktor Yanukovych e ci credevo nelle forme di resistenza non violente. Deve essere la prima scelta, ma ci sono situazioni in cui semplicemente non è possibile. Si può dire anche più armi abbiamo, più guerre avremo. ma nel frattempo i popoli vengono distrutti. E nel caso dell'Ucraina, Putin lo ha detto chiaramente che vuole distruggere il paese in quanto tale. Ha detto apertamente che l'Ucraina, secondo lui, non esiste, che sarebbe soltanto una parte della Russia. Ma allora perché questa parte della Russia gli resiste con tanta forza? Molti intellettuali occidentali, soprattutto a sinistra, hanno descritto l'Ucraina come un proxy degli Stati Uniti. Ma adesso cosa dicono mentre vediamo che Trump sta dalla parte di Putin? Di chi saremmo noi il proxy?
2: Putin, whose proxy are we now? Also, another reason that Putin shows and some intellectuals, so-called intellectuals, repeat.
3: Un altro argomento che sentiamo ripetere è che Putin avrebbe agito per impedire alla NATO di arrivare ai suoi confini. Eppure, dopo l'invasione dell'Ucraina, la Finlandia, che ha oltre 1000 chilometri di confine con la Russia, è entrata nella NATO. E lo stesso ha fatto la Svezia, neutrale da 2 secoli. Mosca però non ha attaccato la NATO, ha attaccato l'Ucraina, cioè quella che è stata una sua ex colonia. Questo è il punto reale. E per me, da uomo di sinistra, è triste vedere come alcuni intellettuali continuino a non riconoscere il fatto che l'esistenza dell'imperialismo occidentale non esclude e non rende migliore un altro genere di imperialismo.
2: One imperialism, namely the Western imperialism, it doesn't mean that the other imperialism is any better.
1: Grazie ad Artem Chapai e ad Alessandro Achilli, che ha tradotto il libro dall'originale in lingua ucraina. Le persone normali non vanno in giro armate, edito da Altre Cose e da Iperborea. Un libro utile, uno spaccato prezioso sulla guerra che, l'abbiamo sentito purtroppo anche questa settimana, insanguina la parte orientale dell'Europa. Aggiornamenti dunque per chi è in viaggio e subito dopo parliamo di intelligenza artificiale.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Ancora un saluto e ancora ben ritrovati sulla 5 Torinosta Montebianco. Per lavori si viaggia in coda tra San Martin e Veres, questo in direzione del Montebianco. Ci spostiamo in Lombardia sul tratto milanese della 4 per incidente, si viaggia in coda tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino. Parliamo della 10 Genova Ventimiglia, un veicolo in avaria provoca code sulla carreggiata verso Genova tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7 Milano Genova. Infine sulla 14 in Abruzzo per un veicolo in avaria si registrano code tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona. Queste le principali notizie. Segnaliamo inoltre traffico in aumento per gli spostamenti del fine settimana. È tutto, ci risentiamo fra un'ora circa.
7: Europa, Europa, estate.
1: Copilot, ho una domanda per te. Sei d'accordo con quanto afferma Chapai che le persone normali non vanno in giro armate?
8: Capisco cosa intendi. Allora, in generale, le persone comuni nella maggior parte dei contesti urbani e lavorativi non portano armi. Ovviamente ci sono situazioni specifiche, come le forze dell'ordine o determinati contesti culturali o legislativi in cui la realtà può variare. Ma nella quotidianità, in molti paesi, la norma è che non si giri armati. Dunque, in linea di massima, concordo con quell'affermazione.
1: Europa Europa parte seconda con il professor Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano. Ci parla dell'intelligenza artificiale. Parleremo dunque delle nuove norme europee, ma vorrei cominciare proprio da quello che ha sentito, professore. Allora ho chiesto, mi è sembrato naturale proprio chiedere a Copilot, e la risposta francamente è stata un po' deludente.
9: Allora, la risposta è stata deludente, ma dal mio punto di vista l'errore è stato fare una domanda di natura etica a un'intelligenza artificiale. Non si devono fare domande di natura etica all'intelligenza artificiale, perché l'etica sta fuori dalla conoscenza. Faccio un esempio banale. Io stamattina sono venuto qua con Google Maps e gli ho chiesto la strada migliore per venire qua e lui me l'ha data. La strada migliore ha a che fare con la conoscenza dei percorsi possibili, ma a monte di questa strada c'era la scelta, la strada più corta, più breve, a minore impatto ambientale, meno costosa. Questa è una scelta di natura etica e nessuna intelligenza artificiale mi potrà mai dire se è meglio arrivare 5 minuti prima o se è meglio inquinare meno.
1: Così dunque chiedere all'intelligenza artificiale una riflessione su quanto abbiamo sentito nella prima parte di questo programma, di fatto non ha semplicemente senso.
9: Non ha senso, e questo è un errore, io come professore universitario, che facevamo anche prima dell'intelligenza artificiale. Cioè pensare di poter ridurre l'etica, che è una questione esistenziale, a una questione accademica, è una questione di teorica. I problemi etici non si risolvono trovando una spiegazione, non c'è una giustificazione razionale di una scelta etica. La scelta etica è sempre un fatto di metterci la propria vita.
1: Allora, rigiro la questione: che cosa veramente devo e posso chiedere all'intelligenza artificiale?
9: L'intelligenza artificiale posso chiedere, come nel caso di Google, come andare da A a B una volta che ho scelto qual è il valore in base al quale fare questo movimento. Cioè mi fornisce quella conoscenza che mi permette poi di mettere in pratica una certa scelta. L'intelligenza artificiale decide perché ha la conoscenza, ma non sceglie.
1: Dunque, pochi giorni fa, un pacchetto sulla sovranità tecnologica europea. Il suo primo pensiero arriva tardi, troppo tardi?
9: Allora, i numeri sono impietosi, numeri anche riportati proprio in questo package sono impietosi. Su 100 LLM soltanto uno europeo, sulla produzione del digitale soltanto il 20% viene fatto in Europa, sui semiconduttori soltanto il 10%, considerandoli tutti, ma considerando quelli veramente potenti, praticamente zero. E questo perché in Europa, evidentemente, questo è un dato di fatto, non ci sono le condizioni per l'innovazione. Io dal 94, quando ero un giovane ingegnere, che ho a che fare con i programmi Horizon europei.
1: Quindi, grandi programmi europei di finanziamento alla ricerca.
9: Grandissimi programmi, grandissime occasioni per la crescita della classe accademica, scientifica, per stabilire rapporti tra le varie nazioni europee, per superare i limiti nazionali. Però dal 94 a oggi mi guardo intorno e nessuna delle grandi tecnologie è nata qui. E questo è un giudizio a posteriori, non sto criticando a priori le politiche.
1: Però è un fatto.
9: È un fatto.
1: Ora, LLM, lo usiamo talmente tanto che forse vale la pena ricordare che è un acronimo per Large Language Module. Perché è così importante questo LLM?
9: Allora, i modelli di linguaggio di grandi dimensioni sono fondamentali. Intanto è curioso che non abbiano dentro la parola intelligenza. Cioè la tecnologia che produce l'intelligenza artificiale non ha la parola intelligenza al suo interno, ma ha un'altra parola, il linguaggio. Perché? Perché il linguaggio è la chiave della conoscenza. Quindi sarebbe più corretto oggi parlare di conoscenza artificiale più che intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza include anche quegli aspetti etici a cui facevamo riferimento prima, e questo, diciamo, è un altro modo per capire perché non si devono fare domande di natura etica all'intelligenza artificiale. Ma tutta questa tecnologia, ChatGPT, Grok, DeepSeek, Claude, nasce da un algoritmo sviluppato nel 2017, 5 anni prima di GPT-3, il giorno in cui siamo diventati tutti consapevoli dell'esistenza di questa tecnologia. La cosa cruciale è che questo algoritmo si chiamava Transformer e non era costruito per fare l'intelligenza, era costruito per fare un traduttore universale. E la traduzione è la chiave del linguaggio. Ma perché questo aneddoto ci fa capire le condizioni per l'innovazione? Se noi andiamo a guardare, e lo possiamo trovare open source su internet, è accessibile a tutti, l'articolo dove si spiega come costruire un transformer e quindi come costruire un LLM, noi scopriamo che i 6 autori lavoravano tutti per la Google e la Google non lo ha sviluppato. Questo vuol dire che quando loro lo hanno sviluppato, loro stessi, non noi che lo commentiamo di qua dall'Atlantico, ma loro stessi che lo stavano scrivendo, non avevano capito che cosa stavano producendo. Cioè l'innovazione è come, per qualcuno si ricorda i Monty Python, è come l'Inquisizione spagnola. Nessuno se l'aspetta. Quindi noi dobbiamo avere non si può pianificare, non si può legiferare. Si possono soltanto creare le condizioni per cui qualche cosa di totalmente inaspettato, e sottolineo totalmente inaspettato, si possa manifestare. In filosofia della scienza si usa il termine incubazione tecnologica, che fa un po' venire in mente quando ti viene l'influenza, che tu te ne accorgi solo quando ormai è troppo tardi, ma era già da qualche giorno che la stavi incubando. E così negli Stati Uniti fai le schede grafiche, fai graphic processor, fai gli algoritmi, fai big data, fai Facebook, fai tanti pezzettini che poi a un certo punto, come per magia, si mettono insieme e fanno la grande rivoluzione, che però nessuno aveva previsto.
1: Come, e mi viene in mente inevitabilmente, e si ricollega anche al nostro ospite della prima parte, come diciamo le guerre, i conflitti vengono innescati e poi si sviluppano in maniera molto diversa come erano state previste, ma questo è solo un promemoria generale. In conclusione, il percorso dell'Europa che dice investiamo, perché il pacchetto della sovranità, sulla sovranità tecnologica e tante cose, dove deve puntare? Sulla costruzione di quei pezzettini che ci ha appena descritto e attendere che qualcosa accada?
9: Allora, studiando le situazioni in atto, credo che ci siano due politiche molto diverse. La prima consiste nel legiferare perché, o regolamentare perché avvenga X, decretare che succeda qualcosa.
1: Questo non siamo maestri.
9: Però questo non funziona mai. L'altra via è quella di eliminare, decretare per eliminare gli ostacoli perché avvenga qualche cosa.
1: E lì siamo un po'
9: più scarsi. E questo è il punto debole dell'Europa. Noi pensiamo di avere una regolamentazione top-down che positivamente impone che succedano delle cose virtuose. Se io fossi nell'ambito di chi prende il grande tavolo dell'Europa, suggerirei invece di legiferare per eliminare tutti quegli ostacoli, perché guardiamo ai paesi europei, noi qui abbiamo un grandissimo potenziale. Io come professore universitario allo IULM ho parecchi corsi dove noi mettiamo insieme impresa, società, intelligenza artificiale e vedo che nei giovani, e per quanto riusciamo anche nel nostro approccio, c'è una grandissima volontà di innovare, c'è un grandissimo potenziale di creare cose nuove.
1: Bisogna
9: che poi si infrangono contro gli ostacoli.
1: Bisogna metterli nelle condizioni. Grazie davvero al professor Riccardo Manzotti, lo ricordo, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano. Un tema che, come dire, è tra noi e di cui spero avremo modo di continuare a parlare. Grazie di essere stato con noi.
9: Grazie
1: con questo
9: mille.
1: Chiudiamo questo appuntamento di Europa Europa, come sempre lo chiudiamo lanciandoci sull'attualità. Il GR24 in onda, ci ritrovate se volete sul web, e settimana prossima sempre domenica alle 11:30. Un saluto.

0: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione.

0: garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Sono le 12.
7: GR 24, il Sole 24 Ore.
8: Richiesta di soccorso da un mercantile attaccato al largo dello Yemen. Una domenica difficile per chi deve spostarsi in aereo o in treno. Formula 1 a Silverstone, Antonelli in pole, tennis a Wimbledon, torna in campo Sinner. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Una nave mercantile ha lanciato un segnale di soccorso affermando di essere sotto attacco da parte di aggressori armati non identificati a circa 30 miglia nautiche a sud-ovest di Hodeidah nello Yemen, secondo quanto riportato dall'Agenzia Britannica per le Operazioni di Commercio Marittimo. L'agenzia ha dichiarato che le autorità locali stanno indagando sull'incidente, consigliando alle navi in transito nella zona di usare cautela e segnalare qualsiasi attività sospetta. L'Ucraina ha smentito la conquista da parte di Mosca della strategica città di Kostantinivka, roccaforte delle forze di Kiev nella regione orientale del Donetsk, tra gli obiettivi primari del Cremlino. Anche il presidente ucraino Zelensky ha definito l'informazione russa una menzogna. Un raid russo però su Kharkiv ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 10. Nella notte, tra cui un bambino di 10 mesi, distrutti anche 20 camion per colpire la logistica e la capacità ucraina di spostare merci. Colpita anche una stazione di servizio dalla quale si è diramato un grande incendio. La cronaca italiana: grave incidente questa mattina nell'Alessandrino. Nello scontro frontale tra due auto è deceduto un automobilista di 65 anni, mentre un secondo automobilista è stato trasportato in codice giallo in ospedale dai sanitari del 118. Ancora da chiarire le cause dello scontro. Altro incidente mortale a Poazzo a Canaro, in provincia di Rovigo. Un giovane è morto dopo essere finito con l'auto nel canale. 19 arresti, 15 denunciati e 750 persone identificate, questo è il bilancio nelle ultime 24 ore dei controlli effettuati dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma in vari quartieri della capitale per garantire sicurezza ai numerosi giovani giunti in città per il

0: fiscali italiani. La mobilitazione è stata proclamata da Cub Trasporti per il rinnovo del contratto nazionale Asso Handling, scaduto da oltre 6 mesi. Alla protesta si aggiungono lo sciopero di 24 ore del personale di volo di EasyJet e altre agitazioni locali. Causa cantieri è inoltre sospesa da oggi fino al 10 luglio la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campodimarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campodimarte, Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano, compresi i treni ad alta velocità Frecciarossa e Italo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La pagina sportiva in una domenica ricca di appuntamenti.
2: 130 chilometri separano oggi due dei nostri rappresentanti sportivi più forti. A Silverstone, Kimi Antonelli cerca gloria dopo averne trovata in abbondanza ieri, prima vittoria in una sprint, primo italiano in pole sul circuito inglese. Alle 16 via al Gran Premio, che vede in prima fila anche Leclerc e in seconda fila Hamilton, secondo nella sprint, e Russell. Nel tardo pomeriggio a Wimbledon tocca invece a Jannik Sinner, che negli ottavi sfida il giapponese Mochizuki. L'incognita è legata all'orario d'inizio e alla possibilità che il match si prolunghi fino alle 23 locali. In quel caso scatterebbe la sospensione e il rinvio a domani. C'è un altro italiano impegnato stasera ed è Carlo Ancelotti, che con il suo Brasile sfida la Norvegia di Haaland alle 22. In palio un posto nei quarti di finale del mondiale contro la vincente di Messico-Inghilterra in campo stanotte alle 2. Quarti già raggiunti ieri da Francia e Marocco, che si troveranno di fronte giovedì nella rivincita della semifinale di 4 anni fa. Nordafricani avanti grazie al 3-0 al Canada, transalpini vittoriosi 1-0 sul Paraguay grazie ad un rigore di Mbappé. Alle 20 in campo anche l'Italbasket contro la Lituania, in palio punti pesanti verso la qualificazione al Mondiale 2027, e infine il ciclismo, il Tour de France, con Vingegaard in maglia gialla dopo la cronosquadra di ieri, oggi prima tappa da Tarragona a Barcellona. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan You Believe It. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
3: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
2: Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign.
3: Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoSet.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Obiettivo Salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Buona domenica a tutti voi, grazie per essere in nostra compagnia. Prima domenica di luglio si sente, soprattutto si vede. Le città iniziano a svuotarsi perché, insomma, se si può, si cerca di staccare, quindi scappare. Bene, e noi oggi che facciamo? Noi oggi abbiamo pensato di provare a tornare a qualcosa di elementare. Come? Gli antichi, per spiegarsi il mondo, usavano gli elementi: acqua, terra, fuoco, aria. Sono semplici, eppure secondo noi restano ancora oggi il modo più onesto per parlare di corpo, di salute, di stagione, di come stiamo. Sì, lo so, c'è

anche un quinto elemento, ma quello io me lo tengo per la fine, perché altrimenti che gusto c'è? Dai, allora si parte. Da dove si parte sempre? Da prima ancora che ce lo ricordiamo.

0: state cantando anche voi? Perché Filippo Aureggi mi ha detto: Nico, guarda che si sente, come a dire, non cantare, però viene, no? Non riesci, perché va bene, però insomma lui vi ha protetto. Comunque, pensiamoci un attimo: prima di camminare, prima di parlare, prima ancora di vedere la luce, noi abbiamo già nuotato. 9 mesi immersi, sospesi, l'acqua insomma non è una cosa che scegliamo da grandi, è proprio da lì che veniamo. Quindi forse quando d'estate ci buttiamo in mare o la mattina presto ci immergiamo in una vasca, noi stiamo tornando da qualche parte. A raccontarci tutto questo c'è una persona che ci pensa davvero da tanto, Carola Barbero, che insegna filosofia all'Università di Torino, è anche una nuotatrice appassionata e ha appena scritto un libro molto bello, ma anche dal titolo molto bello, L'arte di nuotare dell'acqua e del respiro, edito dal Mulino. Professoressa, benvenuta e bentornata.
1: Buona domenica, Nicolette, grazie per questo invito, sono molto contenta.
0: Ma grazie a lei e grazie di questo libro, perché davvero ci porta lontano, ma per farci ritornare dentro. Comunque, partiamo proprio da lì, dall'inizio, dal fatto che l'acqua per noi non è una scelta, è un'origine.
1: Eh sì, sì, l'acqua è proprio il nostro primo ambiente, come giustamente lei ha detto, no? È il primo posto che ci accoglie, che ci protegge, che ci nutre. E io credo che sia proprio per questo che quando poi noi entriamo in acqua, che sia quella del mare, della piscina, ma anche quella della vasca da bagno, sì, abbiamo spesso la sensazione di tornare in un posto che conoscevamo già, anche se non ce lo possiamo ricordare, no? E peraltro nel libro io scrivo che l'acqua è al tempo stesso il luogo del primo inizio, ma anche quello dell'ultimo attraversamento, accompagna la nascita e simbolicamente anche il confine con la morte. Pensiamo a Caronte che traghetta le anime dei defunti.
0: Caronte,
1: no?
0: Demonio, certo.
1: E peraltro, come dice Talete, l'acqua è il principio di tutte le cose, non solo un elemento naturale, ma ciò da cui tutto sembra prendere avvio. E su questo la psicanalisi ha anche molto parlato. Pensiamo a Freud, che dice che nei sogni uscire dall'acqua è spesso il simbolo della nascita, è come se il nostro inconscio conservasse la memoria, il ricordo di quell'origine. E Jung va ancora oltre, vedendo nel mare l'immagine dell'inconscio, la matrice da cui emerge poi la coscienza. Ecco, quindi in questo senso ogni tuffo, ogni immersione è un piccolo viaggio dentro di noi, non soltanto nel nostro corpo, ma nella parte più nascosta della nostra esperienza. Poi peraltro l'acqua ha anche delle caratteristiche incredibili se ci pensiamo, non ha una forma propria e può accogliere forme. Hegel la descriveva proprio così, no? Come l'elemento dell'informe, di tutte le possibilità. Ecco, e quando noi entriamo in acqua, per un momento possiamo smettere di avere tutte le forme che abbiamo sulla terraferma, di essere irrigiditi dai ruoli, dalle abitudini, dalle preoccupazioni.
0: È proprio
1: e possiamo
0: così.
1: Semplicemente ci andare.
0: L'acqua ci accoglie, ci immergiamo e ci sentiamo già più leggeri.
1: Esatto, esatto. Ed è un modo con il respiro, il battito del cuore e il ritmo delle bracciate di trovare un modo diverso di stare al mondo, una prospettiva diversa. Ed è per questo che poi quando usciamo ci sentiamo effettivamente più vivi e io aggiungo anche più consapevoli.
0: Professoressa, torniamo in acqua, immergiamoci di nuovo. C'è quel momento, mentre nuotiamo, mentre ci muoviamo, in cui, come lei già ha anticipato, il corpo smette quasi di pensare, inizia solo a sentire. Ne parla nel suo libro, ci aiuta un po' a descriverlo, ci aiuta a prenderne consapevolezza, perché è una sensazione che tutti noi abbiamo provato, ma probabilmente su cui non ci siamo soffermati.
1: Certo, certo. Quando si nuota, a me sembra che il corpo cominci a pensare, o meglio, che quando si nuota non abbia più tanto senso distinguere la mente dal corpo, perché quando le bracciate trovano il loro ritmo succede qualcosa di molto particolare. Non bisogna più decidere tutti i singoli movimenti, perché il respiro si accorda naturalmente alle bracciate, il corpo scivola sull'acqua, la mente smette di rincorrere mille cose contemporaneamente e rimane una forma di attenzione purissima, silenziosa. L'immagine che porto io nel libro è quella di un corpo che pensa mentre la mente nuota ed è un'immagine a cui sono affezionata perché mi sembra che descriva bene quello stato in cui tu non sei più una testa che dà ordine al corpo, ma sei una persona intera che si muove nell'acqua. E così cambia anche il modo di percepire, no? Perché l'acqua avvolge la pelle, però senti il punto esatto in cui la mano entra nella bracciata, il momento in cui la testa ruota per respirare, quando c'è quel rumore ovattato delle bolle che escono dalla bocca, il cuore che accompagna il ritmo. E i cinque sensi sembrano quasi diventare uno, è quasi come se il mondo esterno perdesse definizione e allo stesso tempo il nostro corpo acquistasse una precisione straordinaria. E forse è un po' questo il motivo per cui i nuotatori dicono di avere le idee più chiare quando nuotano, no? Non tanto perché ragionano di più, ma perché stanno pensando in un altro modo, con un pensiero meno verbale, meno affollato, ma più vicino all'intuizione.
0: Professoressa, lei nel libro parla anche di stili, crawl, dorso, rana, delfino, non come naturalmente un manuale tecnico, sembra che, leggendo il libro, gli stili ci raccontino anche qualcosa di noi.
1: Senz'altro, ha colto proprio il punto che mi sta a cuore, perché per esempio prendiamo lo stile libero, il crawl. Il crawl ci racconta il ritmo, quel procedere ostinato, quel respiro che torna regolare mentre si va avanti. Forse è lo stile che è più vicino alla nostra idea di vita. Una bracciata dopo l'altra non ci si ferma mai, no? È uno stile bellissimo il crawl, perché è lo stile che si nuota per salvarsi, no? Non si è mai visto nessuno salvarsi a rano o a dorso,
0: no,
1: per dire.
0: Neanche a delfino.
1: No, lì bisogna proprio essere esibizionisti per salvarsi a delfino. No, per esempio, lo stile libero è lo stile che ha nuotato Bertrand Russell quando ha avuto un incidente aereo vicino alla Norvegia nel 1948, no? Lui era già anziano e si è salvato una bracciata dopo l'altra arrivando fino alla costa. E anche per esempio lo stile che nuota Neddy Merrill, il protagonista di quel racconto bellissimo, bellissimo di Cheever, che si intitola Il nuotatore. No? Che parla di quest'uomo che decide di tornare a casa attraversando tutte le piscine della contea. E lui purtroppo riesce ad arrivare a casa, ma non riesce a salvarsi perché si era perso già molto tempo prima, ma non se ne ricordava. Poi c'è il dorso, no? Il dorso io lo vedo proprio come un esercizio di fiducia. È uno stile bellissimo perché si nuota guardando il cielo, ma non si guarda la direzione in cui si va. Ed è uno stile importante perché quando si nuota a dorso bisogna accettare di non avere sempre tutto sotto controllo, bisogna affidarsi al proprio corpo, al ritmo e continuare ad avanzare anche quando non si riesce a vedere la meta, perché la meta non la si vede. In un certo senso la si sente col corpo andando in quella direzione, se si è nuotatori un po' esperti, ma non la si vede. Però la si immagina nuotando ed è per quello che riusciamo ad andare verso la meta, appunto. Poi c'è la rana è uno stile quasi contemplativo, ha un tempo diverso, meno frenetico, è una nuotata che fa meno rumore rispetto alle altre, è quasi silenziosa. Io ovviamente parlo di questi stili non a livello competitivo, no?
0: Ma cioè, no, certo.
1: Rana nuotata alle Olimpiadi fa rumore, ma la rana che nuotiamo noi al mare no, è quasi silenziosa.
0: Sì, è silenziosa, è come in punta di piedi, ecco, mi verrebbe
1: esatto,
0: da dire.
1: Esatto, e peraltro permette di osservare bene il paesaggio, di respirare senza fretta, quindi è un po' lo stile della misura, dell'equilibrio. E poi c'è il delfino, che è il mio stile preferito ed è quello che io so nuotare peggio personalmente. È spettacolare, è bellissimo il delfino, è il più difficile di tutti, richiede una potenza incredibile e una coordinazione importante.
0: Straordinaria,
1: se, sì.
0: Sì,
1: straordinaria. E se nuotato bene il delfino è proprio poesia, cioè uno non riesce a non guardarlo, no? Però quello che mi piace dei diversi stili è che ci mostrano come non ci sia un solo modo di attraversare l'acqua, proprio come non c'è un unico modo di attraversare la vita, no? Ci sono momenti in cui bisogna

0: procedere con decisione, altri in cui bisogna imparare ad affidarsi un po', altri ancora in cui bisogna rallentare, oppure essere potenti ed incisivi al massimo, no? E mi piaceva parlare anche di questo nel libro, perché gli stili sono proprio questo, è proprio come nella vita, saper fare stili diversi, essere consapevoli forse, vuol dire anche capire quando è arrivato il momento di cambiarlo lo stile.
1: Un'ultima cosa, prof, e poi la lascio, che domenica immagino lei voglia andare a nuotare. Una cosa sola, semplice, che chi ci ascolta può portarsi a casa oggi, sull'acqua, sul respiro, su entrambi.
0: Questa è una domanda difficile. Allora, che vale la pena concedersi il lusso di entrare in acqua ogni tanto, o almeno di provare a respirare come si stesse per farlo, perché l'acqua, io credo, ci insegna una cosa molto semplice ma anche molto difficile, che noi non possiamo controllare tutto. Possiamo imparare il ritmo, ascoltare il corpo, trovare il nostro respiro, ma poi dobbiamo anche imparare a lasciarci sostenere. Ci sono momenti in cui serve la forza, ma ce ne sono altri in cui la cosa più coraggiosa è rallentare, inspirare profondamente, chiudere gli occhi e fidarsi.
1: Grazie, grazie alla professoressa Barbero. L'arte di nuotare, dell'acqua e del respiro. Buona giornata, buona domenica, buona nuotata.
0: Grazie, buona domenica anche a voi e buone nuotate.

0: Mi piace Abbi cura di te. E noi camminiamo, sembra la cosa più elementare del mondo, eppure noi ci siamo un po' disabituati, perché andiamo in macchina, in motorino, prendiamo l'ascensore, guardiamo le mappe sul telefono. Il passo, quello lento, quello che ti fa sentire proprio il terreno sotto, è diventato quasi un lusso, no? Eppure c'è chi ha scelto di rimettere i piedi sulla terra, davvero, e di raccontarlo. E noi l'abbiamo invitata. È in linea con noi, abbiamo il piacere di avere Roberta Russo, autrice di Camminare per fare ordine nella propria vita. Professoressa, buongiorno. Dottoressa, buongiorno. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Grazie
1: buongiorno
0: a lei. Buona domenica. Buona domenica. A proposito di cammini, il suo libro è un viaggio attraverso 20 cammini italiani, uno per ogni regione, che diventano proprio però delle occasioni per rallentare, ascoltarsi, sì, ritrovare un po' di ordine dentro e fuori di noi. Come è nata questa passione per il cammino?
1: 20 anni fa, è successo 20 anni fa. Allora, io di mestiere, di professione, faccio l'editor, mi occupo di libri da tutta la vita. Uh-huh. E vivevo un periodo di grande soddisfazione professionale in un grande gruppo editoriale, ma come tutte le professioni vissute con passione, ero un po' esaurita dal punto di vista fisico e mentale. Uh-huh. E ero in un periodo di grande stress. In quei giorni ricordo che leggevo un libro bellissimo di Tiziano Terzani, grande viaggiatore e camminatore, che si intitolava Un ultimo giro di giostra.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo libro, in cui lui racconta gli ultimi mesi, anni della sua vita. Ma ricordo che su quel libro, sul retrocopertina, c'era una fotografia di lui seduto nella posizione del loto che guardava l'Himalaya. E io mi sono detta, leggendo quel libro, guardando quella foto, io voglio andare lì.
0: Allora, ha iniziato, voglio dire, dalle cose difficili, sì. Nessuno l'ha fermata.
1: No, non mi ha fermato nessuno. Mi sono trovata un trekking con altre 15 persone e sono partita per il Ladakh. Siamo partiti e non posso negare che nei primi 3 giorni ho
0: avrà pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Perché sarebbero delle cose, se sentiamo, no, tutti i camminatori dicono non iniziate. Cioè, lei ha fatto esattamente il contrario di quello che dicono di fare. Però è andata bene.
1: Sì, è andata bene. Chiaramente ho avuto i primi 2 giorni un po' di mal di testa, l'altitudine, la fatica, perché facevamo 30 km al giorno, però posso dire che dopo il 3° giorno è come se il corpo mi rispondesse, come se questa attività ancestrale del camminare mi rispondesse, e dal 4° giorno sono andata avanti superando ogni tipo di difficoltà e non patendo più le difficoltà degli inizi. Quando sono tornata in Italia ho detto: devo capire quello che mi è successo, e il libro è stata un'occasione per approfondire quello che ci capita quando cominciamo a camminare un'ora al giorno, mezz'ora al giorno, 15 minuti al giorno, non per forza sulle altitudini dell'Himalaya, ma anche in città.
0: Ecco, il messaggio è che si può andare anche più vicino.
1: Sì, sì.
0: Ma cosa vuol dire per lei sentire la terra sotto i piedi? Perché noi torniamo a questo elemento,
1: sì,
0: abbiamo parlato di acqua con Carola Barbero, degli stili che raccontano anche il nostro, un po', no? Il nostro carattere, un modo di stare al mondo, ma
1: certo,
0: proprio appoggiare i piedi per terra, sentire la terra.
1: Sì. Allora, diciamo che tutte le sfere del nostro essere vengono coinvolte, corpo, mente e spirito. Si parte dal corpo, quindi dai piedi. Tra l'altro c'è anche un capitolo del libro che io dedico anche proprio al camminare senza scarpe.
0: Sì, l'ho letto.
1: La terra è un magnete, e anche camminare per esempio su una spiaggia o su un prato verde ci ricarica in modo energetico. E camminare vuol dire alleggerirsi, uscire un po' dalle dipendenze emotive. A me ha aiutato, come metto nel sottotitolo, a fare ordine nella mia vita, anche a prendere decisioni più consapevoli. Direi quasi che è una pratica di crescita personale, di recupero dell'equilibrio interiore ed esteriore, e ci mette in contatto proprio con il ritmo lento della terra e del cuore, perché terra e cuore hanno lo stesso ritmo, che è lento, come anche il nostro cervello. Noi a volte al nostro cervello chiediamo di andare in fretta come un computer, ma ci sono scienziati che io cito anche, che ho letto, che ci dicono che il nostro cervello non è fatto per il multitasking, per esempio, non è fatto per correre sullo scroll dei social, perché si logora. Cito Lamberto Maffei, per esempio, che è stato presidente dell'Accademia dei Lincei, Istituto Nazionale delle Ricerche, che dice che noi vorremmo emulare i rapidissimi computer, ma il cervello è una macchina lenta e quindi dobbiamo abituarci a fare una cosa per volta, per esempio, e un passo dopo l'altro, un respiro dopo l'altro un po' ci rieduca a questa lentezza, chiamiamola così.
0: Forse è anche no, che questo che oggi sempre più persone sentono il bisogno di sperimentare, no? La lentezza, il tornare, c'è l'espressione, no? Con i piedi per terra, ecco che vuol dire anche ritornare a quello che il nostro corpo ci chiede e sa fare. Siamo a luglio, magari c'è qualcuno che ci ascolta, sta pensando di provare per la prima volta un cammino.
1: Sì.
0: Lei ha cominciato dalle cose difficili e è andata un po' controcorrente, ma è andata, ecco, da dove si comincia? Senza trasformare, direi però tutto in una prova da superare, ecco, io vorrei...
1: Giusto.
0: Spogliare questo vado un attimo, inizia a camminare, ecco, ma se lei dovesse lasciarci un suggerimento, un'indicazione, un'immagine.
1: Allora, io dico di cominciare 15 minuti al giorno e non per forza tutti i giorni, bisogna proprio cominciare. È difficile raccontare le trasformazioni che avvengono nel corpo, nella mente e nello spirito quando si comincia a camminare, bisogna fare un'esperienza e si può benissimo cominciare da casa propria, il parco più vicino, se c'è un corso d'acqua. Io sono torinese, forse si sente anche dal mio accento.
0: Sì, anch'io lo sono e anche Carola Barbero. Ci siamo ritrovati noi, adesso mi verrà fuori di nuovo anche l'accento torinese, perché Laura Vanossi, quando torno a casa a Torino da mia sorella, mi dice: hai visto la Simo? Perché in effetti sì, però è bellissimo, io sono molto,
1: e poi Torino
0: di tutto, e poi Torino è una città meravigliosa, direi magica, ma scusi,
1: sì,
0: è stato un...
1: Per esempio, a me piace tantissimo camminare lungo il Po, camminare lungo un corso d'acqua è qualcosa che ci calma tantissimo, che mette in moto le endorfine. E quindi 15, poi va benissimo anche un sentiero di campagna se si vive in campagna nella pianura padana, un sentiero di montagna non impervio per chi comincia, chiaramente.
0: O sulla battigia, ad esempio.
1: Sulla battigia del mare, esatto. E saper superare la frustrazione, no? Delle prime fatiche, poi ci ottiene delle soddisfazioni che sono impagabili. Io ritengo anche che camminare ci insegni un po' a vivere, no? E a essere resilienti.
0: Si dice, infatti, siamo in cammino, e passetto dopo passetto. Ricordo il titolo del suo libro, Camminare per fare ordine nella propria vita. Grazie a Roberta Russo per essere stata con noi. Buon cammino.
1: Grazie, a presto, buon lavoro.
0: A prestissimo.
1: E buona domenica.
0: Grazie, buona domenica. Allora, acqua e terra, due elementi, un filo solo. Il corpo che torna a sentire, a riconoscersi. Dopo la pausa noi saliamo di temperatura, parliamo di fuoco e quindi parliamo di sole, di pelle, di energia, di cosa ci fa il sole davvero al corpo, alla mente. Tra poco.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: IRP.
9: Missione:
10: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
9: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: Obiettivo salute in tavola. Here comes.

0: eccoci, siamo tornati per parlare di fuoco. Luglio, il sole non è un'opzione naturalmente in questo periodo, e meno male, è una presenza costante. E noi gli giriamo intorno tutto il giorno, lo cerchiamo la mattina, ci mette già subito il buon umore, lo evitiamo a mezzogiorno, lo inseguiamo al tramonto, è così bello, romantico. Abbiamo un rapporto particolare col sole, come d'altronde con tutte le cose belle. Ma il sole non solo è energia e vita, e forse proprio per questo è il primo regolatore del nostro corpo, ancora prima della sveglia, ancora prima del caffè, ci dice quando svegliarci, quando dormire, quanta energia abbiamo, è il nostro orologio più antico. Ne parliamo oggi con il professor Roberto Manfredini, direttore della Clinica Medico Universitaria di Ferrara, cronobiologo con cui abbiamo parlato spesso del legame tra sole, orologi, quegli orologini che sono presenti nel nostro corpo, di cronotipi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, è sempre un piacere, grazie dell'invito.
0: Professore, parto da una domanda che sorge spontanea. Il sole cambia davvero il nostro orologio biologico, il cronotipo? Come funziona?
1: È diventato familiare con le definizioni di allodola e gufo, quindi comunque sono delle preferenze individuali circadiane che ognuno di noi ha, per cui si può essere o più attivi e già pronti alla mattina appena svegli, subito operativi, poi magari chiaramente alla sera si paga un pochino d'azio e si rischia di essere di poca compagnia alle volte. Invece un'altra tipologia è quella della persona che alla mattina ha bisogno dei propri tempi, datemi un attimo di tregua, non chiedetemi subito di essere attivissimo, fatemi prima prendere il caffè, però alla sera vanno che una meraviglia. Abbiamo definito i primi allodoli, i secondi gufi. In realtà per la maggior parte noi siamo intermedi, quindi se ci esponiamo, insomma, se facciamo il test, il famoso test del chiamiamolo gufo allodola, siamo pressappoco tutti intermedi per l'80% di noi, magari con una propensione un pochino verso l'uno, un pochino verso l'altro. I cronotipi estremi, cioè le allodole vere e i gufi veri, sono 10-15%, massimo 20% in totale. E questo è anche un bene, perché gli estremi, come sempre, danno qualche problema.
0: Ma c'è una differenza vera tra chi è mattiniero e chi invece la sera non riesce a smettere, tra gufi e allodole? È scritto da qualche parte nel nostro corpo, è un'abitudine, il sole cosa c'entra, dato che di sole parliamo?
1: È una bella domanda, perché assolutamente non è un qualcosa così di calato per caso. È scritto nei nostri geni, è scritto nel DNA. Noi abbiamo un cronotipo scandito dai geni, chiaramente delle nostre generazioni precedenti, e quindi nasciamo con un patrimonio genetico già indirizzato, con dei geni regolati dai ritmi circadiani. Si pensi che un gene su tre è regolato dai ritmi circadiani, oltre il 30%, quindi è tanto. Però è altrettanto vero che non è scritto nella pietra, fisso e mutabile, il nostro cronotipo, perché può cambiare nell'arco della vita. Per esempio cambia con l'età, da fra il neonato, il bambino, l'adulto, il diversamente giovane, quale mi considero, però può cambiare con il sesso, può cambiare con le abitudini della famiglia, con le attività lavorative, con l'ambiente dove si vive, più o meno illuminato. Naturalmente non è la stessa cosa vivere nel nord Europa e vivere nei nostri paesi molto certo, soleggiati. E poi ci mettiamo alcune fasi della vita, per esempio per le donne la gravidanza, oppure poi quando c'è la famiglia, quando uno ha i bambini, per cui il proprio cronotipo può anche esserci, ma alla fine quello che comanda sono come organizzare la giornata in funzione per esempio dei bambini.
0: Professore, una cosa pratica, come usiamo il sole in questi giorni d'estate per la nostra salute, per il nostro benessere? E le farei anche un'altra domanda: come usiamo il sole per dormire meglio? Come usiamo il sole quando il sole se ne va?
1: Sembrano domande difficili, nella realtà la risposta è molto facile in questo caso, perché la luce naturale ci aiuta in una maniera incredibile, e ci aiuta se presa al mattino. Quindi prendere la luce naturale al mattino È come dare una carica a un orologio, proprio a un vero orologio come l'abbiamo, una carica che dura tutto il giorno e fa funzionare tutti i nostri orologini, perché non c'è solo quello del cervello, ma come abbiamo imparato più volte nell'organismo, anche fino alla notte successiva, quindi vuol dire che ci aiuterà anche a dormire meglio. Non c'è bisogno di tanto, 20 minuti, mezz'ora, una passeggiata, un giro in bicicletta, adesso la luce al mattino c'è molto presto, quindi a qualunque orario, un terrazzino, una finestra se qualcuno si può muovere poco, però prendiamo luce naturale al mattino, è la prima regola di tutti i cronobiologi.
0: Professore, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'invito e buon sole a tutti.
0: Buon sole a tutti, grazie, perché il sole ci regola dall'interno, ma intanto dall'esterno, sulla pelle, che succede? Perché lì il rapporto è ancora più diretto e si vede anche. Con noi c'è il professor Antonino Di Pietro, dermatologo e direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma quanto fa bene il sole alla nostra pelle? Che cosa succede quando il sole ci bacia? E poi noi siamo belli, quindi ci bacia molto.
2: Beh, il sole è importantissimo, perché il sole è la vita. Quindi quando il sole colpisce la nostra pelle, innanzitutto tende a regolare, no? la biologia cellulare, il ricambio cellulare, fortifica

0: Modifica il sistema immunitario, ha un'azione anche sulle ghiandole del sebo, quindi fortifica quel film lipidico che protegge la nostra pelle. Ci sono malattie che hanno un gran beneficio dal sole, la psoriasi ad esempio una delle più note, ma anche in molti casi con l'acne, se ben preso il sole può aiutare. Ecco, quindi la luce, i raggi ultravioletti, una buona quantità anche di raggi infrarossi è utilissimo. Dobbiamo sempre però ricordare la buona quantità, la corretta quantità, quindi ricordiamo sempre questo, la giusta quantità è vitale per la nostra pelle.
1: Bello, mi piace, la giusta quantità è vitale per la nostra pelle, e è vero, il sole ci fa belli, il sole ci bacia, ma dobbiamo in qualche modo difenderci da questa passione, e lo facciamo con seguendo alcune indicazioni. Professore, io la porto in spiaggia con me? Perché sì, è domenica, sì, viene, sì, ecco, mattina, sì, presto, ombrellone, sì, e poi sì, c'è il rito della crema.
0: Certo,
1: ecco, e qui la prima verità scomoda, la maggior parte di noi ne mette troppo poca, è vero?
0: Sì. Ecco. Sì. Allora, la prima regola è metterla in maniera uniforme dappertutto, no?
1: Sì. Senza dimenticare alcune zone, ecco,
0: zone.
1: Perché poi ad esempio certo, il bordino delle orecchie, non so come si chiami,
0: il naso,
1: ecco, ci sono delle zone di cui proprio facciamo finta che siano di un altro,
0: sono la fronte lì, dove c'è l'attaccatura dei capelli, ecco, bisogna andare con la crema fin dove iniziano i capelli e possibilmente anche un pochino oltre, perché
1: i piedi, cioè, noi non ce li, cioè i piedi sono lì, però anche loro, no? Prendono il sole. Professore, lei diceva la quantità, mettiamola nella quantità corretta, ci fa un esempio?
0: L'esempio classico che io faccio è quello delle due dita, cioè stendere la crema sul dito indice medio della mano. E quella quantità di crema è quella corretta, giusta, da poter spalmare su tutto il viso, anche il collo, parte del décolleté, e che ci dà una protezione più sicura. Quindi la quantità è quella che può essere messa col tubetto o col vasetto di crema lungo le due dita e poi spalmata in modo uniforme. Altra cosa da tenere presente è quante volte mettere la crema. Ecco, allora in genere ogni due ore, però se noi facciamo frequentemente
1: diventa quasi un lavoro, prof.
0: Lo so, e purtroppo cosa possiamo fare?
1: Lo so, no, certo, vogliamo andare al mare, vogliamo andare in montagna, però qualche cosa pur bisogna fare, certo.
0: Sì, qualche cosa bisogna fare, perché altrimenti dopo ci si brucia, e molte volte, anzi, poi i danni non sempre si vedono nel momento in cui ci si brucia, lì è il danno immediato, l'ustione, la bolla, il bruciore,
1: professore,
0: così via. Però
1: io volevo chiederle questo. Naturalmente, se facciamo il bagno, per chi va in mare, dopo l'asciugatura si ripassa la crema e quant'altro. Ma due cose. La prima, ci sono persone che pensano che utilizzando solari non si abbronzino, perché tutti poi noi vogliamo tornare un po' doratini. La seconda, metto un fattore di protezione alto, così me la do al mattino e non ci penso più, a proposito delle due ore. Che cosa dice, professore?
0: Allora, per quel che riguarda l'abbronzatura avviene lo stesso, in tempi un po' più lunghi, ma l'abbronzatura avviene lo stesso, perché i raggi solari in parte riescono a passare in minore quantità, quindi chiaramente non causando i danni che potrebbero esserci senza crema, e la risposta della pelle c'è sempre, quindi una produzione di melanina poi avviene. Anzi, l'abbronzatura più lentamente avviene, più lentamente se ne va. questa è un'altra regola generale. L'abbronzatura selvaggia, veloce, è quella che va via anche prima. Ecco, se io mi abbronzo tutto in un giorno, a parte le ustioni e tutto, però poi dopo va via anche velocemente.
1: Certo.
0: Non si dà

0: tempo di accumulare quella melanina a lunga permanenza che viene prodotta dalle cellule quando non si creano infiammazioni e danni cellulari. Quindi
1: ci vuole il suo tempo. Certo. Abbiamo parlato di lentezza, parlando di cammini, di terra, eccetera. Anche qua bisogna andare piano, piano, lenti, anche perché la melanina, come lei ci ha detto, professore, ha bisogno del suo tempo, giusto?
0: Certo.
1: Ma se io metto, ma se io metto il fattore di protezione alto, posso stare più tranquillo e quindi non rinnovare la crema?
0: No, questo no. Perché la nostra pelle metabolizza, no? Quindi la nostra pelle metabolizza, poi dopo c'è sempre il sudore, c'è un po' di assorbimento, viene eliminato. Quindi dopo un paio d'ore, sia se il fattore è alto, quindi o 30 o 40 o 50, dopo un paio d'ore va rimesso, perché perde molto di efficacia. Se io metto un fattore 50 adesso, tra due ore sarà diventato 20, ecco, 10, 20 a secondo della sudorazione che abbiamo, a secondo anche se è una giornata ventilata o non è ventilata, ecco, quindi la nostra pelle reagisce all'ambiente esterno e di conseguenza anche la crema non rimane ferma così, ecco, non è uno spillo che io mi metto lì e rimane per sempre. Quindi
1: ogni due ore bisogna rimetterla.
0: Ogni due ore bisogna rimetterla perché perde di efficacia.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata. Anche da parte nostra. Anche da parte nostra. Grazie, professor Di Pietro. Grazie. Allora, quindi alla fine, care amiche e cari amici, il sole è un elemento fondamentale che dà la vita, ma che chiede anche rispetto, come tutti gli elementi in fondo, no? Allora, dopo la pausa, prendiamo una boccata d'aria? Tra poco ci sentiamo di nuovo, qui.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Un saluto ancora, ben ritrovati. Per incidente si viaggia in coda sul grande raccordo anulare tra Vermicino e Ciampino in carreggiata interna. Sono invece dei lavori a provocare code sulla 1 Firenze-Roma fra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma. Ci spostiamo sulla 26 Genova-Gravellona-Toce. Per incidente si viaggia in colonnati verso Genova-Voltri tra Masone e l'innesto con la 10. Invece il traffico intenso a provocare code sulla 14 Bologna-Ancona tra Forlì e Imola in direzione Bologna e sulla 23 Palmanova-Tarvisio nei pressi della barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni di marcia. Code a tratti per traffico si registrano sull'Auto Brennero fra Bolzano Sud e Affi in direzione Modena e tra Verona Nord e Degna Ora in direzione del confine di Stato. Queste le principali notizie. Ci risentiamo fra un'ora.
2: Obiettivo salute in tavola.

0: per introdurre il quarto elemento vi invito a fare un bel respiro. Respiriamo, non dobbiamo controllare di respirare, ma spesso non ce ne rendiamo conto e spesso trascuriamo, sottovalutiamo il potere del nostro respiro. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Daniel Lumera, biologo naturalista, riferimento internazionale nel campo del benessere e della meditazione. Ciao Daniel, ti saluto con un bel respiro.
1: Buongiorno a tutti e buon respiro a tutti.
0: Buon respiro a tutti. Noi lo diamo un po' per scontato, ma noi con l'aria abbiamo un rapporto stretto, stretto, stretto.
1: Ma allora, a me l'aria, o meglio la respirazione consapevole, ha cambiato la vita. Devo condividere questa cosa, perché io non avevo ma neanche un'idea lontana della potenzialità del respiro consapevole e della capacità e della fame d'aria che abbiamo. Non ci rendiamo conto di quanto sia importante, di quanto il respiro sia un maestro. Pensa che ad ogni ispirazione noi apprendiamo ad accogliere la vita, ad accoglierla nell'intimità dei polmoni, che poi diventa sangue, ci attraversa e ci nutre. Ogni respiro ci aiuta al metabolismo, contribuisce al metabolismo del glucosio, dell'ossigeno, ed ogni espirazione è una grandissima maestra del lasciare andare, della capacità di scaricare le tensioni. Quindi il respiro veramente è qualcosa, un elemento così importante, non solo per la vita in sé, ma proprio per la nostra salute in generale. Quindi impariamo a respirare, perché ne va della qualità della nostra vita.
0: E il respiro è la cartina tornasole delle nostre emozioni. Che ne siamo consapevoli o no, il nostro respiro cambia in base a quando siamo felici, quando siamo presi magari da una paura, dall'ansia, quando siamo sotto stress, quando siamo arrabbiati.
1: Allora, questo è uno dei segreti del respiro, è l'unica funzione del nostro corpo che è autonoma e regolabile. È autonoma perché quando fuggi per ragioni evolutive non devi preoccuparti di respirare, ma la potenzialità evolutiva del respiro consiste nel fatto che possiamo modificarlo in ritmo, in profondità, in durata. E questo è straordinario, perché così come un'emozione come l'ansia, ad esempio, rende il respiro corto, clavicolare, le persone che soffrono di ansia cronica o di paura, insomma, che coltivano queste emozioni quotidianamente, di solito hanno problemi di tensione nel corpo, un'ossigenazione ridotta cerebrale, un sistema cardiocircolatorio che non è ottimizzato, cioè è molto importante. Però è vero anche il contrario, cioè che attraverso, così come un'emozione regola e incide sul respiro, è vero il contrario, cioè che regolando il respiro noi possiamo completamente cambiare stato e trasformare uno stato d'ansia in uno stato di lucidità, di presenza e di grande consapevolezza. E questa possibilità dovrebbe essere, dal mio punto di vista, insegnata già ai bambini piccoli nelle scuole, che hanno un grande, grande bisogno di gestire le emozioni. Però a tutte le età è un plus, è un elemento importantissimo di salute.
0: Respirare bene accende la mente.
1: Allora, ci sono, prima stavamo un po' commentando che invece respirare male è molto comune alle persone, non lo sanno. Tante persone hanno una saturazione di ossigeno normale, però respirano in maniera inefficiente, quindi creano questo stato di lieve stress cronico, che però nel tempo influenza il sistema nervoso, il sonno, la concentrazione, l'energia. E ci sono alcuni piccoli segnali, no, che ti fanno capire se stai respirando bene o male. Il primo è: prestate attenzione se respirate prevalentemente con la bocca, sia di giorno che di notte, oppure se il respiro passa regolarmente dal naso. La seconda indicazione è quello di cercare di comprendere se respirate più con la parte alta dei polmoni, quindi con la parte clavicolare, col torace, oppure appunto con la parte diaframmatica vegetativa. Esattamente, respiriamo con la pancia, quindi se le spalle si sollevano ad ogni ispirazione. E l'altro indicatore importante, sono due, gli ultimi due indicatori importanti. Il primo è se abbiamo fame d'aria, cioè se sentiamo che abbiamo bisogno di fare respiri più profondi, il cosiddetto sospiro che facciamo ogni tanto. E il secondo sono sorprendentemente gli sbadigli. Sbadigliare frequentemente senza essere stanchi vuol dire che c'è una disfunzionalità tra ispirazione ed espirazione, soprattutto se abbiamo la sensazione di non riuscire mai a riempire completamente i polmoni e ci sentiamo affaticati anche senza fare grandi sforzi. Quindi questi sono dei test. Oltre, l'ultima forse indicazione che possiamo dare, se spesso siamo in ansia o in uno stato di allerta, questo potrebbe essere causato dal respiro, dal sistema nervoso, che si influenzano reciprocamente. Quindi guardate quanto è importante prestare attenzione a come respiriamo.
0: Daniel, ti va di respirare insieme? Ci accompagni?
1: Allora, l'esercizio è un test semplicissimo che però potete utilizzare in qualsiasi momento della giornata, e facciamolo in diretta se tu vuoi, cioè appoggiamo una mano nel ventre, all'altezza dell'ombelico, per cercare di comprendere se riusciamo a respirare con quella parte del corpo. Si tratta, nel compiere una inspirazione profonda, che sia profonda nel senso che arrivi fino all'addome, e poi due espirazioni, quindi inspirare dal naso ed espirare dalla bocca completamente, poi quando ci sembra di aver espirato totalmente fare un'altra espirazione per svuotare bene i polmoni e stimolare il sistema nervoso parasimpatico e quindi indurre uno stato di calma. Quindi sediamoci in una posizione comoda, possibilmente con la colonna vertebrale retta, appoggiamo una mano o due mani nell'addome e facciamo semplicemente questi 5 profondi respiri, li conto io. Iniziamo dal primo, adesso inspiriamo dalle narici profondamente, espiriamo dalla bocca fino a svuotare i polmoni e poi un'altra espirazione. 2, inspiriamo dalle narici profondamente fino a riempire i polmoni, espiriamo dalla bocca completamente e quando sentiamo di aver espirato un'altra espirazione più profonda. 3, inspiriamo profondamente, espiriamo totalmente e diamo un'altra espirazione, svuotando completamente i polmoni. 4, inspiriamo profondamente ed espiriamo totalmente fino a svuotare i polmoni e un'altra espirazione per completare il ciclo. E l'ultima, inspiriamo profondamente e svuotiamo completamente i polmoni in 2 respirazioni. Rimaniamo un secondo in apnea, ascoltiamo il nostro stato, inspiriamo profondamente e rilasciamo l'aria dalla bocca, rimanendo un secondo in ascolto e silenzio, attenzione al nostro stato.
0: Grazie, grazie a Daniel Lumera per essere stato con noi, biologo naturalista, riferimento internazionale nel campo del benessere e della meditazione, grande amico della nostra trasmissione.
1: Grazie a voi, mi raccomando, respiriamo con consapevolezza, un abbraccio anche a te Nico, grazie mille.
0: Grazie, alla prossima. Ma c'è qualcosa oltre l'aria, qualcosa che gli antichi chiamavano etere, che è il quinto elemento, quello che non si tocca, non si misura, non si spiega del tutto, è quello che c'è. Quando finisci di guardare il mare, lo sguardo va oltre, dove l'acqua e il cielo si confondono. Io me lo immagino così. E diciamo che è quella sensazione di infinito che a volte arriva e non sai da dove, arriva all'improvviso. C'è un poeta italiano che quella sensazione l'ha descritta, direi, meglio di tutti. 200 anni fa. E ancora oggi, quando la leggi, ti fermi.
2: Sempre caro mi fu quest'eremo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormir tra queste piante. Io, quello infinito silenzio, a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.
0: È sempre emozionante, ringraziamo il nostro Mario Nutarelli, che ha letto per noi L'infinito di Giacomo Leopardi. Grazie, grazie davvero. Allora, siamo partiti dall'acqua, da prima ancora di nascere. Abbiamo messo i piedi sulla terra, abbiamo guardato il sole, abbiamo respirato e siamo finiti qui, a guardare oltre, dove non si arriva. Forse è questo, in fondo, il senso di una domenica di luglio. Tornare agli elementi, rallentare, sentire, Buona domenica a tutti voi. Noi ci sentiamo domani dopo il GR che apre il palinsesto di Radio 24. Buona giornata a voi, buona domenica. Grazie a Filippo Aureggi che è in regia alla parte tecnica, che i piedi lui ce li ha appoggiati per terra. Laura Vanossi in assistenza in redazione. E grazie a voi che ci avete seguito. Buona domenica.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Via, via. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le 13 e un minuto.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Aspettando il vertice NATO di Ankara, intese in Europa per arginare Trump. Una domenica difficile per chi deve spostarsi in aereo o in treno. Formula 1 a Silverstone, Antonelli in pole, tennis a Wimbledon, torna in campo Sinner. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Martedì e mercoledì ad Ankara il vertice NATO, mentre la guerra in Ucraina continua, l'Iran cerca di dimostrare la sua forza anche attraverso i funerali di Khamenei e il presidente Trump che non perde occasione per ribadire la grandezza degli Stati Uniti.
17: Il vertice NATO di Ankara è stato costruito perché tutto funzioni, gli impegni saranno rispettati, poi quello che farà Trump lo vedremo. Il ministro della difesa Guido Crosetto fa il punto sull'incontro in calendario in Turchia il 7 e 8 luglio. Spese per la difesa, Ucraina, situazione geopolitica sono fra i temi sul tavolo. Al 36esimo vertice annuale NATO i paesi dell'alleanza arrivano dopo settimane di tensioni con Trump, che ha parlato di un disimpegno degli Stati Uniti, e sarà anche il primo incontro tra Trump e Meloni dopo le tensioni seguite al al vertice del G7 di Evian. Due giorni fa la Presidente del Consiglio ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente turco. I due leader hanno riaffermato il comune impegno per lo sviluppo del rapporto transatlantico e per la difesa comune all'interno della NATO. E in vista del vertice, il Presidente turco ha avuto un colloquio telefonico anche con il primo ministro canadese. Erdogan ha espresso la speranza che il vertice del 7 e 8 luglio contribuisca a rafforzare la cooperazione tra gli alleati. L'incontro di Ankara si preannuncia così cruciale per il futuro dell'alleanza dopo mesi di dissapori. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: La cronaca italiana: mi sono divertito appena esco, lo rifaccio, è quanto ha detto Lamin Seydilli, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Il giovane, che avrebbe problemi psichiatrici, ha aggredito la vittima alle spalle con un coltello.

0: attro con il resto della partita e quanto sarebbe emerso dalle ispezioni del nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma condotte assieme a quelli del NAS sui documenti e sulla gestione della chiave dell'armadietto che conteneva le fiale di fentanyl, chiave accessibile ad una decina di persone tra operatori sanitari della farmacia addetti alla sicurezza, facilmente replicabile, riposta in un normale cassetto senza un registro con i nomi e gli orari di chi la prendeva. Nessun controllo quotidiano, dunque, nessuna telecamera. Eppure, come ricorda la nuova circolare emessa dal Ministero della Salute, dopo questo episodio esistono da tempo regole ben precise sul corretto utilizzo e sulla custodia di questo oppioide sintetico 50 volte più potente dell'eroina. La Procura di Roma indaga per furto e spaccio contro ignoti, mentre in settimana arriveranno anche gli ispettori del Ministero della Salute e della Regione Lazio. Palazzo Chigi ha lanciato l'allarme e nei prossimi giorni riconvocherà il tavolo di monitoraggio sul piano antifentanyl e intanto dalle opposizioni arriva già la prima richiesta. Una vicenda inquietante, dice AVS, il ministro della Salute Schillaci, riferisca in aula. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Per oggi, domenica 5 luglio, è prevista una serie di scioperi nel settore aereo che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi per i passeggeri.
2: Rischio caos per chi viaggia, la giornata è segnata da agitazioni nel trasporto aereo, con diversi scioperi che coinvolgono in particolare lo scalo di Milano Malpensa e Milano Linate e il personale di terra degli aeroporti italiani. A incrociare le braccia il personale ENAV di Malpensa, con uno sciopero di 24 ore fino alle 24. Sono inoltre previste altre agitazioni che interesseranno il personale aeroportuale e di handling in diversi scali italiani. La mobilitazione è stata proclamata da Cub Trasporti per il rinnovo del contratto nazionale Asso Handling, scaduto da oltre 6 mesi. Alla protesta si aggiungono lo sciopero di 24 ore del personale di volo di EasyJet e altre agitazioni locali. Causa cantieri è inoltre sospesa da oggi fino al 10 luglio la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano, compresi i treni ad alta velocità Frecciarossa e Italo. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Lo sport in questa giornata ricca di appuntamenti.
3: 130 chilometri separano oggi due dei nostri rappresentanti sportivi più forti. A Silverstone, Kimi Antonelli cerca gloria dopo averne trovata in abbondanza ieri, prima vittoria in una sprint, primo italiano in pole sul circuito inglese. Alle 16 via al Gran Premio, che vede in prima fila anche Leclerc e in seconda fila Hamilton, secondo nella sprint, e Russell. Nel tardo pomeriggio a Wimbledon tocca invece a Jannik Sinner, che negli ottavi sfida il giapponese Mochizuki. L'incognita è legata all'orario d'inizio e alla possibilità che il match si prolunghi fino alle 23 locali. In quel caso scatterebbe la sospensione e il rinvio a domani. C'è un altro italiano impegnato stasera ed è Carlo Ancelotti, che con il suo Brasile sfida la Norvegia di Haaland alle 22. In palio un posto nei quarti di finale del mondiale contro la vincente di Messico e Inghilterra in campo stanotte alle 2. Quarti già raggiunti ieri da Francia e Marocco, che si troveranno di fronte giovedì nella rivincita della semifinale di 4 anni fa. Nordafricani avanti grazie al 3-0 al Canada, transalpini vittoriosi 1-0 sul Paraguay grazie ad un rigore di Mbappé. Alle 20 in campo anche l'Italbasket contro la Lituania, in palio punti pesanti verso la qualificazione al Mondiale 2027, e infine il ciclismo, il Tour de France, con Vingegaard in maglia gialla dopo la cronosquadra di ieri, oggi prima tappa da Tarragona a Barcellona. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un patrimonio letterario di eccezionale valore entra ufficialmente nelle collezioni nazionali francesi. Il fondo d'archivio dedicato allo scrittore franco-algerino Albert Camus, nato nel 1913 e morto nel 1960, è stato acquisito dalla Biblioteca Nazionale di Francia. Un'operazione definita storica non solo per la rilevanza letteraria dei materiali, ma anche per il contesto economico e culturale in cui si inserisce, segnato da una crescente dipendenza del settore pubblico dal mecenatismo privato. Il fondo Camus è impressionante per dimensioni e ricchezza: circa 250 scatole d'archivio, pari a circa 50 metri lineari di documenti. Termina qui questa edizione di GR24. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 16:00.

0: a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
6: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
7: YouTube, l'intervista di Marta Cagnola.
8: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Museo Nazionale del Cinema, Torino. Nelle sale Mothers, il nuovo documentario di Alice Tomassini, autrice inserita da Forbes nella lista Under 30 Europa per l'impatto sociale del suo lavoro. Il suo film affronta uno dei temi più controversi e divisivi, la gestazione per altri.
9: E Mothers nasce da un'urgenza personale, un'esperienza dolorosa mi ha portato a confrontarmi col tema della maternità e soprattutto a riflettere sul significato di diventare madre e cosa significa quando questo non rientra nei canoni tradizionali, negli standard. 3 anni fa scopro questa storia in Cambogia e quindi parto, voglio incontrare queste donne e la scopro grazie a una fotografa che si chiama Nadia Shira Cohen e arrivo in Cambogia e incontro Danè, Dusofa e Falla, sto quasi 2 mesi con loro e la storia è di queste 32 donne, che 32 gestanti che improvvisamente si trovano nel bel mezzo di un cambio della legge e portavano in grembo figli per altri, per loro era una cosa normale, però improvvisamente la legge cambia, c'è un blitz a Phnom Penh, queste donne vengono prese, messe in prigione, partoriscono in carcere e costrette, messe davanti a un ultimatum, o crescere questi figli come se fossero loro oppure passare 20 anni in prigione, quindi loro decidono di crescere questi figli, quindi sono andata lì e è stato sorprendente incontrarle e parlare con loro. Mentre stavo lì in Italia stava per passare la legge della gestazione per altri, il reato universale, quindi diciamo che il cortocircuito è stato immediato, la parte della Cambogia è quasi un inizio anche.
10: Mi sono detto che non potevo più avere figli perché avrei dovuto continuare delle cure, delle terapie.
11: Io nel frattempo avevo scoperto di avere una mutazione genetica, sconsigliavano delle gravidanze.
12: La sensazione è proprio una sensazione di essere rotta, di essere una donna a metà.
10: Per cui io a un certo punto mi sono ritrovata a non riuscire a trovare più un senso.
13: Non mi definisce il modo in cui sono nata, mi definisce più il modo in cui sono cresciuta.
14: Al di là delle posizioni personali, come hai detto, è un tema estremamente divisivo, a me ha fatto piacere sentire tutte le storie diverse che possono esserci dietro a una decisione del genere, il problema dell'oblio oncologico, il problema delle difficoltà dell'adozione, ci sono tante storie all'interno di una storia sola.
9: Questa tematica affronta tanti altri temi, come l'autodeterminazione, oppure la libertà di scelta, il significato di diventare una madre. Penso che la parte molto bella sia anche quella di Lia, il significato di crescere con questo peso. Cioè, Lia dice sempre: non penso che mi definisca il modo in cui sono venuta al mondo. Effettivamente non può definirti il modo in cui vieni al mondo. E quindi sì, penso che questa tematica porta tanti altri argomenti da sviscerare.
14: L'ultima domanda che volevo farti era proprio quella sull'aprirsi delle donne intervistate sia in Cambogia che in Italia.
9: È stato importantissimo entrare in comunicazione, ma soprattutto secondo me la parte che poi le ha convinte ad aprirsi è che hanno visto dall'altra parte una persona onesta, cioè non volevo assolutamente manipolare in alcun modo le loro storie. Infatti anche come abbiamo raccontato, ho cercato di essere il più aderente a quello che hanno detto. Abbiamo giocato anche di sottrazione con la musica per non appesantire, non volevamo creare più, cioè stressare la parte più emotiva. Volevamo semplicemente lasciare che loro potessero raccontarsi e quindi raccontare quello che avevano vissuto, e anche molto a crudo rispetto a anche la fotografia, anche non abbiamo appesantito il loro racconto, non l'abbiamo caricato.
8: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Alice Tomassini. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale, tanti gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra puntata. Parleremo delle nuove misure antismog in Piemonte che hanno per ora tra l'altro evitato il blocco strutturale dei veicoli diesel Euro 5, parleremo di incentivi per il retrofit a gas ma anche del nuovo portale online per le multe. Ci occuperemo di mobilità elettrica con il presidente di Motus e Fabio Pressi, faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda questo mercato in forte crescita anche in Italia ed infine nello spazio dedicato alle case costruttrici ci occuperemo di un brand che ha fatto dell'elettrico una scelta di campo, parleremo infatti di Volvo che ha lanciato di recente a Roma due nuovi modelli, ne parleremo in compagnia di Michele Crisci, AD di Volvo Car Italia. Tutto questo succederà a Shift, il futuro della mobilità, alle 13:30. Quindi tra pochissimo restate con noi, per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
2: Poli Distillerie, la grappa artigianale fatta come 100 anni fa, di Alessandra Tedesco. Una storia che inizia con una rivendita di vino e di cappelli di paglia a Schiavon, vicino a Bassano del Grappa, in Veneto. Da quella piccola realtà, grazie a un'intuizione del proprietario Gio Battapoli, si arriva nel 1898 alla creazione di Poli Distillerie, che produce diversi tipi di grappa, distillati e liquori. Oggi l'azienda è gestita dalla quarta generazione, Jacopo, Barbara e Andrea Poli. Ed è Jacopo Poli, titolare della distilleria di famiglia, a raccontarci la storia.
3: Tutto inizia con un trasferimento dalla pedemontana veneta, dove il mio bisnonno aveva un'osteria che già era stata fondata dal suo bisnonno e dove vendeva vino e cappelli di paglia. Venne a sapere che da lì a poco sarebbe stata aperta una linea ferroviaria che avrebbe collegato la città di Vicenza a quella di Bassano del Grappa e pensò di trasferire la sua osteria nei pressi di una delle stazioni del treno, nel paesino di Schiavon. Ed è lì che si trasferirono il 15 di gennaio del 1885. Avendo rapporti con i produttori di vino, ad un certo punto gli venne l'idea di acquistare non solo il vino da vendere in osteria, ma anche la buccia dell'uva, quello che rimane dell'uva dopo che è stata pigiata per fare il vino. Acquistarla, distillarla e farne della grappa da vendere in osteria. Si dotò quindi di una

0: piccolo alambicco mobile con il quale andava di fattoria in fattoria a distillare sul posto la buccia dell'uva, la vinaccia. L'attività cominciò a prendere piede al punto tale che decise di aprire una distilleria dove prima c'era una fattoria nel retro di quell'osteria che si chiamava appunto Osteria al Cappello. Ed è così che nel 1898 vide la luce la Poli Distillerie.
1: Ancora oggi si distilla con lo stesso alambicco dell'epoca, uno dei più antichi ancora in funzione, anche se le novità non mancano.
0: È rimasto l'impianto di distillazione originario che Giobatta Poli, mio bisnonno, installò nel 1898 e che poi via via crebbe con l'aumentare delle esigenze produttive con l'aggiunta di ulteriori caldaiette. Le caldaiette sono quelle pentole nelle quali si mette la buccia dell'uva per poterla distillare con il vapore. Quindi è una distilleria che coniuga il sapere tradizionale, storico, quindi la memoria del fare la grappa nel modo, diciamo così, più originale, ma anche gli alambicchi più innovativi che oggi sono disponibili sul mercato. Quindi un'azienda che ha saputo mettere insieme la memoria, ma anche uno sguardo prospettico verso il futuro.
1: In quasi 130 anni di storia, Poli Distillerie ha vissuto momenti di svolta che da una piccola azienda l'hanno fatta diventare la realtà di oggi.
0: Un momento chiave fu nel 1921, quando morì il fondatore Giobatta e gli fece seguito suo figlio Giovanni, il mio nonno, e che portò avanti l'attività e le diede un impulso industriale, nel senso riuscì a installare degli impianti per la spremitura dei semi dell'uva, dei vinaccioli, con cui fare l'olio di semi di vinacciolo e portò l'azienda a dimensioni ragguardevoli. Nel 1964 Giovanni venne a mancare e l'attività venne portata avanti dai suoi figli maschi Antonio, mio padre, e Giovanni, che nel 1976 si divisero e quindi fu mio papà che poi portò avanti l'attività con l'ausilio di mia mamma.
1: Come in tutte le storie di impresa, ci sono stati momenti di difficoltà. Poli Distillerie ha attraversato due guerre, durante le quali l'attività è stata garantita dal lavoro delle donne e degli anziani che non erano al fronte. Poi una crisi globale delle grappe artigianali dovuta all'ingresso nel mercato di quelle industriali, come racconta ancora Jacopo Poli.
0: Parliamo degli anni 70, quando la grappa venne interpretata da alcune aziende come un prodotto di massa, quindi prodotto in grandi quantità con degli impianti di grandi dimensioni da vendere attraverso la grande distribuzione che in quegli anni si stava affermando. Furono gli anni durante i quali molte piccole distillerie artigianali come la nostra cedettero l'attività, nel senso chiusero, non ce la fecero a reggere la concorrenza di queste distillerie industriali e morirono molte distillerie, vennero a mancare molte distillerie, caddero proprio come le mosche e anche la nostra dovette affrontare delle grosse difficoltà, difficoltà legate proprio al mercato che chiedeva prodotti da prezzo, laddove il nostro metodo di distillazione, che è un metodo artigianale, permette di fare prodotti di alta qualità, ma che ovviamente hanno anche un costo maggiore. Abbiamo dovuto quindi lavorare duro per far capire la differenza fra una grappa artigianale e una grappa industriale.
1: Poli Distillerie ha anche dovuto affrontare due momenti critici, che però hanno messo in evidenza la capacità degli imprenditori e dei dipendenti di reagire, come l'incendio degli anni 70.
0: Ero piccolo, ma li ricordo molto bene, un incendio che distrusse gran parte della distilleria, prese fuoco la vinaccia che era stata distillata, estivata, per diventare combustibile, per produrre il vapore, per per generare quindi nuovi distillati, questo stoccaggio di vinaccia per autocombustione prese fuoco e incendiò gran parte della distilleria. Mio padre, in maniera devo dire anche eroica, riuscì a portare fuori due operai che erano rimasti intrappolati all'interno di una stanza ed erano accasciati a causa dei fumi. Lui riuscì a entrare e a trascinarli fuori. Un altro momento difficile l'abbiamo vissuto nel 1985, quando quella grande nevicata che, diciamo così, coinvolse gran parte del nord, portò al cedimento di tanti tetti, compreso anche il tetto della distilleria, che crollò sotto il peso della neve. Ci vollero settimane per spalare via la neve e recuperare il materiale, e ricordo molto bene, perché lo feci io insieme con i miei fratelli e mia mamma, questa attività. In entrambi i casi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo semplicemente cercato di fare del nostro meglio per continuare a operare. Le dirò che abbiamo anche distillato senza il tetto, perché non c'erano i soldi per costruirlo, per ben 10 anni. Noi per 10 anni abbiamo lavorato senza il tetto della distilleria, quindi quando pioveva, quando nevicava, semplicemente spostavamo i bancali, le bottiglie e si stava, e in qualche maniera ce l'abbiamo fatta, lavorando duro giorno per giorno, mettendoci il massimo del nostro impegno.
1: Oggi Poli Distillerie è un'azienda con un fatturato di circa 19 milioni di euro e una produzione di 500.000 bottiglie all'anno, nella quale l'export rappresenta una quota importante.
0: Nel momento in cui la distilleria ha avuto delle difficoltà a causa della concorrenza interna, ho pensato di rivolgermi all'estero e di cercare altri mercati, e fu così che nel 1983 cominciammo la nostra attività di esportazione. Oggi esportiamo in 75 paesi, con circa 100 importatori, il 40% della nostra produzione. La maggior parte va in Germania, in Austria, in Svizzera, ma anche il Canada è molto importante, così pure lo sono gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia, lo era, lo è ancora in parte, e poi stanno crescendo molti mercati dell'est asiatico, per cui abbiamo appena cominciato in Indonesia, siamo presenti a Hong Kong, siamo presenti in quasi tutta l'area. Siamo presenti anche parzialmente nel centro e Sud America, dove però il potere d'acquisto è limitato, il cambio non è favorevole e quindi i nostri prodotti diventano eccessivamente costosi per le tasche di quella popolazione.
1: È possibile conoscere la storia della distilleria e della grappa grazie a due musei a ingresso gratuito creati dalla famiglia Poli. Così come è possibile vedere gli alambicchi in funzione anche durante il periodo della vendemmia e della distillazione, come racconta ancora Jacopo Poli.
0: È l'unica distilleria italiana che è stata selezionata dalla famosa guida di viaggi Lonely Planet fra le 10 distillerie al mondo che meritano di essere visitate. È un'esperienza, quella di visitare la distilleria, molto interessante dal mio punto di vista, e che noi decliniamo secondo tre momenti: il sapere, il sapare e il sapore. Il sapere vuol dire che si parte dal museo, dove si conoscono le origini del distillato, tutta l'evoluzione della tecnica della distillazione. Poi ci si sposta in distilleria, dove c'è il sapare. Il sapare vuol dire zappare in dialetto veneto, quindi dove si lavora, dove si fa fatica, dove si usa la competenza acquisita nei secoli per produrre qualcosa che sia contemporaneo, che piaccia ai giorni nostri. E infine il sapore. Si arriva giù nelle cantine sotterranee della distilleria, dove ci sono circa 4.000 barricche, che sono delle piccole botti di rovere, in cui il distillato riposa. E alla fine di questo viaggio si assaggiano i prodotti che sono il risultato di un lavoro che ha a sua volta a monte una competenza. Ecco allora che il sapere e il sapare, il lavoro duro, permettono di assaporare qualcosa di meraviglioso che è appunto la grappa.
1: Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi, amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
9: ai ai ai,
10: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Tempo in diretta.
16: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel corso delle ore pomeridiane occasionali rovesci potranno bagnare i settori alpini orientali, mentre sul resto del paese avremo un tempo generalmente stabile e soleggiato. Domani pressione stabile, occasionali temporali al pomeriggio, sulle Alpi orientali e lungo l'Appennino centrale, altrove tutto sole. Scarica l'app di ilmeteo.it.
17: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
19: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
20: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Nome:
23: Freeway Skyline.
22: Professione:
23: ERP.
22: Missione:
23: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
22: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo Di Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Cominciamo con i numeri del mercato italiano, perché a giugno questo mercato ha fatto registrare un aumento di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato significativo anche perché arriva dopo 7 aumenti consecutivi di immatricolazioni, un dato che però è ancora legato molto agli incentivi promossi dal governo lo scorso mese di dicembre, che fanno ancora sentire i loro effetti sulle immatricolazioni. Vedremo il prossimo mese di luglio se questo incremento viene ancora confermato. Parliamo invece di circolazione stradale nel nord Italia, perché la regione Piemonte ha approvato l'aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria, riuscendo ad evitare il blocco strutturale dei veicoli diesel Euro 5 che era previsto per i centri urbani più popolosi. Una decisione che interessa oltre 300.000 mezzi circolanti sul territorio regionale. Invece di limitare la circolazione, la strategia punta su misure compensative e innovative come gli incentivi per l'uso di biocarburanti e l'impiego dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di traffico in tempo reale. Per i cittadini che sceglieranno i carburanti rinnovabili, inoltre, sono previsti sconti annui tramite apposite carte biocarburante. E dalla dimensione regionale passiamo a quella nazionale, dove il tema degli incentivi continua ad essere centrale per la sostenibilità del parco auto esistente. È stato pubblicato sul sito del Mimit il decreto che riattiva i contributi per i retrofit a gas di veicoli già circolanti dalle classi Euro 3 alle Euro 6. La misura mira a sostenere un settore che tra il 2012 e il 2025 ha subito una contrazione superiore a quasi l'80%. Sul piatto una dotazione di 21 milioni di euro per il quinquennio 2026-2031 e riguarda la conversione di veicoli già circolanti, appunto, delle classi da Euro 3 a Euro 6, anche intestati a persone giuridiche. Restando in tema di servizi al cittadino, un'altra importante novità riguarda la digitalizzazione, che ha compiuto un passo in avanti nella gestione del rapporto tra automobilisti e pubblica amministrazione. A fine giugno è stato attivato il nuovo portale sanzioni amministrative della Polizia di Stato. Attraverso l'accesso con SPID, o carta d'identità elettronica, gli utenti possono ora gestire l'intero ciclo di una multa in un unico ambiente digitale. Dalla consultazione dei verbali notificati tramite la piattaforma Senda, alla comunicazione dei dati del conducente per il taglio dei punti, fino al pagamento diretto tramite PagoPA. Un'innovazione che di fatto elimina la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli o di gestire complesse procedure cartacee per visionare ad esempio i fotogrammi di tutor e autovelox. E chiudiamo con una notizia che riguarda l'eccellenza del nostro automotive e i suoi vertici aziendali. Ferrari ha annunciato in questi giorni un importante avvicendamento nella sua direzione marketing e commerciale. Dal 1 luglio Massimiliano Di Silvestri assumerà il ruolo di Chief Marketing e Commercial Officer, entrando nel leadership team guidato dal CEO Benedetto Vigna. Di Silvestri, già noto alle cronache perché ha guidato BMW Group Italia negli ultimi 7 anni ed è stato spesso ospite anche nelle nostre trasmissioni, succede a Enrico Galliera, che ha ricoperto l'incarico per oltre 16 anni contribuendo al rafforzamento del marchio nel mondo. Il nuovo manager porta a Maranello quindi un bagaglio di competenze maturate in circa 20 anni di esperienza nel settore dell'automotive premium e luxury. E cambiamo argomento, in realtà continuiamo ad occuparci di mobilità elettrica, che in Italia si trova ad un bivio decisivo tra sviluppo delle infrastrutture, futuro della filiera industriale, ma anche sfida per l'indipendenza energetica del paese, tutti i temi che sono al centro delle iniziative di Motus.E, l'associazione che rappresenta la filiera dell'elettrico in Italia, che tra l'altro ha prodotto proprio in queste settimane un libro bianco sul settore. Di questo e di molto altro parliamo oggi in compagnia compagnia di Fabio Pressi, presidente di Motus E. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Fabio, abbiamo visto in questi ultimi mesi una crescita del mercato delle elettriche, dei numeri importanti, se riferiti ovviamente al 4-5% a cui eravamo abituati, numeri che sono ovviamente ancora legati agli incentivi che sono stati emanati lo scorso anno e che stanno avendo degli effetti ancora in questi mesi, ma al di là di questi incentivi, a che punto è la transizione elettrica in Italia?
2: Sì, corretto. Effettivamente siamo a un punto di svolta sotto molti punti di vista e c'è un ottimismo, che non è un ottimismo di facciata, ma come dicevi giustamente anche tu, lo dicono i numeri. Il mercato, se guardiamo appunto all'ultimo mese, i numeri che abbiamo riportato anche nel libro bianco ci dicono una crescita importante che rispetto all'anno precedente sono più dell'85%. Abbiamo raggiunto 13.000 unità solo a maggio, con un totale di parco circolante oltre le 400.000 auto. E questo come numeri del venduto. E poi se guardiamo anche al prezzo medio, vediamo che è sceso del 4% rispetto all'anno scorso, e se per il segmento B, che è il segmento che gli italiani prediligono, quasi un 50% è rappresentato a questo segmento, quasi il 13% di riduzione del costo. Quindi un mercato dell'auto che sta cambiando e di pari passo una rete di ricarica che sta crescendo, oltre 80.000 punti di ricarica, e poi forse pochi sanno che noi siamo terzi al mondo come punti di ricarica in rapporto al numero di auto elettriche. Anche come densità rispetto alla rete stradale siamo quarti, ma soprattutto, e questo è importante dirlo, siamo secondi rispetto alla crescita delle colonnine in alta potenza, che è una cosa che pochi sanno, perché vedono le colonnine in città, ma una rete di ricarica, se guardiamo le autostrade, coperta oltre il 50% dell'area di servizio, che significa che ci si può spostare in tutto il territorio tranquillamente guidando in elettrico. Certo. Quindi per questo non è un ottimismo di facciata.
1: Reti ad alta potenza che sono assolutamente indispensabili per ridurre i tempi di ricarica. Ormai sappiamo che le automobili moderne accoppiate con delle reti a 100, 200, 300 kilowattora ne hanno inaugurata, pensate, una qualche giorno fa da 1000 kilowattora. Associate queste auto a queste colonnine, ovviamente tutto ciò porta ad una riduzione dei tempi di ricarica che si avvicina più o meno quasi ad un pieno tradizionale di carburante endotermico, insomma benzina o gasolio. Però al di là di questo e visti i successi e le crescite che ci hai raccontato, quali sono le criticità che restano da superare?
2: Guarda, effettivamente le criticità sono anche legate a quello che hai citato tu, no? La crescita di potenza dell'infrastruttura, cioè infrastrutture che oggi caricano a 1,5 megawatt di potenza. Significa che la mobilità è una transizione non solo legata ai trasporti, ma legata anche all'energia. Allora, la criticità che riteniamo più importante da superare è un po' il dibattito pubblico, che non è riuscita a seguire questa opportunità industriale. È un dibattito che è stato sempre portato su obblighi, su scadenze, e non è mai stato inquadrato come un cambiamento vero tecnologico e un tema di competitività industriale. Quindi quello è la criticità. Abbiamo bisogno di un sistema che faccia, di un paese che faccia un po' sistema rispetto a questa cosa, che serva una regia chiara sulle tendenze. L'hai detto anche tu giustamente, gli incentivi dell'anno scorso sono stati degli incentivi spot, ma adesso si sta già ragionando e vediamo un po' una tendenza a pensare strumenti più a lungo termine che, certo, aiutino la transizione e aiutino l'industria. Quindi le criticità non riguardano il mercato, ma riguardano l'industria europea, che deve essere competitiva in un terreno che è veramente complesso.
1: Anche perché abbiamo sperimentato con mano i limiti di questi contributi, di questi incentivi spot, un mercato che rallenta, addirittura si ferma in attesa di questi incentivi, poi esplode così in un mese, e poi dopo questa esplosione abbiamo un fallout, potremmo definirlo, che dura diversi mesi. Lo stiamo vedendo ancora oggi con i dati degli ultimi mesi e delle ultime settimane. Veniamo al libro bianco, questo vostro lavoro che è stato presentato qualche settimana fa sulla mobilità elettrica. Quali scenari emergono da questo testo?
2: Sì, abbiamo voluto fare un po' una fotografia del mercato attuale, della situazione attuale tra, di nuovo, trasporti ed energia, ed era quello che vi ho raccontato brevemente adesso, e soprattutto abbiamo dato degli scenari di quello che potrà avvenire domani. Allora, abbiamo dato due scenari, uno conservativo e uno accelerato, che ci dicono come come il paese che oggi ha una percentuale di elettrico vicino all'8%, al 9%, ma si confronta con un'Europa che viaggia a due cifre. Il 20% del venduto nei paesi anche vicino a noi è già elettrico. Quindi gli scenari accelerati, vuol dire politiche che aiutino questa transizione, ci possono portare ad avere quasi 8 milioni di veicoli tra plug-in ed full electric, quindi numeri importanti, e una rete di ricarica che può raggiungere tra i due scenari tra i 130.000 e i 160.000 punti di ricarica su suolo pubblico, ai quali poi si affiancheranno comunque milioni, dai 3 ai 3-5 milioni di punti di ricarica privati, che sono un'altra componente importante delle reti di ricarica delle auto. Però il numero che abbiamo evidenziato nel rapporto soprattutto sono la riduzione di barili di petrolio nei due scenari, che vanno dai 34 ai 41 milioni di barili all'anno. Che significa, e questo lo dico di nuovo, attenzione che non è un tema di trasporti ma è una questione di energia, significa meno dipendenza da petrolio.

0: gas importati e quindi benefici sui prezzi dell'energia.
1: Certo.
0: Quindi è un circolo
1: Virtuoso, certo.
0: virtuoso che aiuta un tema che va oltre la decarbonizzazione e che è un tema prettamente di evoluzione tecnologica.
1: E come dicevamo nella nostra introduzione, rappresenta anche una sfida per l'indipendenza energetica del paese. Tutti i temi che ovviamente continueremo a seguire con grandissima attenzione. Intanto termina qui questa prima parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Fabio Pressi, presidente di Motus E. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. E ci occuperemo di una casa che in realtà ha fatto della scelta elettrica una vera e propria scelta strategica da molti anni. Parleremo infatti di Volvo in compagnia di Michele Crisci, AD di Volvo Car Italia. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese e parleremo di due nuovi modelli elettrici presentati a Roma proprio poche settimane fa, ma anche un po' di sfide future legate all'elettrificazione. Restate con noi.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Si rallenta a causa di un incidente sulla 19 Palermo-Catania all'altezza di Altavilla Milicia in direzione Catania e poi sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza di Falerna, Lamezia Terme in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizza in direzione della 4 e poi traffico congestionato anche tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. È tutto per il momento, a più tardi, a dopo.
6: Shift, il futuro della mobilità. Di Massimo Di Donato.
1: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Ancora ben trovati da Massimo De Donato, come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Volvo, che proprio in questi giorni ha confermato una nuova svolta elettrica con la presentazione della EX60 e della EX60 Cross Country allo Stadio dei Marmi a Roma, un debutto che ha messo al centro la sostenibilità ma anche il benessere di guida, un benessere sigillato dalla partnership con Sport e Salute, la società del CONI che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia. Di questa nuova rotta, ma anche della situazione del mercato italiano al giro di boa del primo semestre, abbiamo parlato con Michele Crisci, presidente AD di Volvo Car Italia. Ascoltiamo l'intervista.
7: Allora, in generale il mercato italiano è con un segno positivo, questo ovviamente fa sempre piacere, poi ci sono delle dinamiche che vanno analizzate in profondità, lo facciamo subito, per esempio ci sono delle indicazioni chiare su alcune crescite, soprattutto sulle auto cosiddette elettrificate, quindi le BEV pure piuttosto che le plug-in hybrid. Lì bisogna fare un'ulteriore analisi perché c'è una coda lunga di quelli che erano stati gli incentivi dello scorso anno, quindi ci sono un paio di marchi naturalmente che hanno fatto man bassa di quegli obiettivi giusti, di quei incentivi giustamente, oggi stanno portando in consegna le vetture, vedremo se si tratterà di vera gloria oppure se nel secondo semestre torneremo a un livello consono purtroppo all'Italia che sappiamo essere intorno al 6% per quanto riguarda le auto BEV. Ovviamente noi ci auguriamo di no, essendo indirizzati direttamente sulle auto BEV. Per quanto riguarda Volvo, anche anno molto positivo, come dicevo in passato il 2026 e il 2027 per Volvo saranno anni comunque di assestamento soprattutto nel sud Europa, perché avendo abbandonato ormai da 2-3 anni il diesel, si è creato ovviamente un gap da un punto di vista di volumi che noi stiamo lentamente colmando con i plug-in hybrid e con le BEV, che ovviamente non è necessariamente scontato da fare nel breve periodo. Quindi quest'anno sarà un anno positivo rispetto al 2025, il 27 lo sarà rispetto al 2026,

0: grazie anche alle novità che lanceremo, diciamo che contiamo di ritornare intorno ai volumi di 20.000-22.000 macchine intorno al 2028-2029. La strategia ormai è nota, investiamo tantissimo sulle BEV, non a caso oggi abbiamo qui la EX60, l'anno prossimo andiamo ancora completamente della gamma, sempre su elettriche native, ci tengo questo a dirlo, ma contestualmente continuiamo gli investimenti sulle plug-in perché riteniamo che comunque siano un passaggio fondamentale per portare poi i clienti,
1: chiaro,
0: sulle auto elettriche.
1: Anche perché condivido pienamente l'analisi iniziale, in questo momento stiamo vivendo una crescita di vendita delle BEV che è l'onda lunga degli ordini fatti in tempi di bonus. Tra l'altro non sappiamo ancora se quest'anno ci saranno dei bonus, l'anno scorso sembrava dovesse essere l'ultimo, ma mai dire mai, soprattutto quando si parla di automotive, abbiamo imparato a non fare grandi previsioni per il futuro. Ritorniamo al tema delle BEV, perché c'è un tema centrale che l'Italia è un po' fanalino di coda nelle vendite nel resto d'Europa, superata anche da paesi come la Spagna, che sono, come dire, paesi a noi vicini sotto tutti i punti di vista. Qual è il motivo? È solo un tema di costo dell'energia o c'è altro?
0: Allora, sicuramente ci sono dei motivi legati al costo, per esempio, dell'energia. Assolutamente sappiamo che l'Italia purtroppo ha questo difetto, diciamo, strutturale peraltro. Io credo che però ci sia anche una mancanza di volontà, che più volte ho rimarcato anche in passato quando ho avuto l'occasione di confrontarmi, per esempio, con le forze governative. Il problema della fiscalità dell'auto è un problema pesantissimo in Italia. Ricordo che la fiscalità dell'auto in Italia risale agli anni 70, ce lo siamo già detti mille volte, proprio perché risale agli anni 70, c'è stato tempo di dirlo, però purtroppo non avvengono da questo punto di vista innovazioni. Credo che le auto di ultima generazione, elettriche o plug-in, cioè quelle che ci porteranno verso il futuro, necessitano di vantaggi dal punto di vista fiscale. Questo va fatto tramite le aziende, perché le aziende sono il motore del rinnovo del parco circolante, e pian pianino, anche tramite la commercializzazione degli usati, per esempio, andare a allargare la platea di coloro i quali possono approfittare dell'elettrico. Prima parte questa strategia e meglio è, purtroppo è sempre in ritardo. Mi piace citare non tanto la Norvegia, che ormai è acquisita, ma il Belgio poco più di 2-3 anni fa aveva una fiscalità molto simile a quella italiana. Poi hanno cambiato la fiscalità premiando le auto elettriche e le auto PHEV. Oggi in Belgio si vendono quasi il 35-40% di auto elettriche, anche perché, lo voglio dire molto francamente, oggi qui noi siamo con un'auto che percorre 810 km, quindi non abbiamo più nessun motivo reale per non acquistare un'auto di genere.
1: Il famoso timore dell'autonomia, quello che ha frenato l'acquisto delle elettriche nella prima fase, quando le autonomie erano completamente diverse, adesso è completamente superato con queste autonomie che, appunto, arrivando a 800 km riescono, come dire, a rendere la vita tranquilla anche ai viaggiatori, come dire, di lunghi percorsi e non solo quelli medi. Tra le altre cose, il tema della fiscalità, che ricordo hai portato avanti per tanti anni anche come presidente di Unrai ai tempi, e che Unrai sta portando avanti ancora come grande battaglia politica, è un tema assolutamente centrale nel dibattito italiano sull'automotive. Veniamo invece alle novità che mi hai annunciato prima, alcune le hai già svelate. Quali nuovi auto, quali nuovi modelli vedremo sulle strade europee da qui ai prossimi mesi?
0: Allora, per quanto riguarda noi, la X60 naturalmente arriverà a giugno presso la nostra concessionaria, sarà seguita, come ormai è tradizione per noi, dalla versione cross country, che arriverà nella seconda parte dell'anno. L'anno prossimo ci concentreremo a lanciare vetture più piccole, sempre full electric, ricordo sempre su piattaforme native elettriche, questo è fondamentale, e naturalmente andremo comunque a investire sulla attuale gamma, aggiornando tutti i plug-in, quindi introducendo plug-in sempre con percorrenze maggiori, perché l'obiettivo appunto è quello di dare la possibilità di scelta, ma soprattutto di abituare i nostri clienti a utilizzare la spina di ricarica, in modo tale che prima o poi contiamo sul fatto che passeranno alla tecnologia più moderna, che è quella delle auto completamente elettriche.
1: Il tema del plug-in come tecnologia di transizione è un tema ormai acquisito, siamo tutti abbastanza convinti di ciò. Secondo te questa transizione quanto durerà nel tempo?
0: Io credo che l'Italia, rispetto al resto d'Europa, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che per esempio ci sono paesi come la Germania, UK, Francia, dove la percentuale dell'elettrico non arriva ancora neanche al 30%, che però parliamo comunque di 27-28%, che è tanto, soprattutto perché sono mercati enormi. Quindi io penso che l'Italia sia in ritardo almeno di un triennio. Certamente questo gap di un triennio, quindi io immagino che nel 28 per esempio potremmo iniziare a vedere dei numeri importanti. Tutto questo sarebbe estremamente velocizzato se, come dicevamo prima, ci potesse essere una fiscalità diversa sul mondo dell'automotive. Ricordo sempre che le auto elettriche

0: elettriche portano grandissimi vantaggi ai clienti finali. Primo su tutti, il bassissimo costo di manutenzione. Ogni tanto ci dimentichiamo di raccontare le cose ai clienti. Avere l'80% in meno di costi di manutenzione non può non essere detto ai consumatori.
1: Semplicemente perché mancando un motore endotermico, manca il pezzo che di solito si rompe. Chiudiamo invece con un accordo che ha festeggiato i suoi 10 anni di vita in occasione dell'Automotive Dealer Day e che resiste al tempo, quello con Arval e Findomestic. Di cosa si tratta?
0: Si tratta di un accordo eccezionale che nel 2016 è partito tra due società completamente diverse, noi e il gruppo BNP Paribas, peraltro caldeggiato dagli headquarter perché già avevamo avuto grande successo in Spagna, in Francia e in altri mercati. Un accordo che prevede di assistere sostanzialmente i nostri clienti tramite sistemi di finanziamento molto moderni, molto flessibili, che vadano incontro anche al processo di elettrificazione, citavamo oggi, dando la possibilità al cliente di pentirsi qualsiasi auto abbia comprato.
1: Speriamo di no, ovviamente.
0: Speriamo di no, oppure speriamo di sì se ha comprato una termica, ma insomma senza pagare per esempio le penali che si pagano normalmente quando si cambiano gli schemi di finanziamento. Ma è anche un supporto molto importante che loro danno ai nostri partner, ai nostri concessionari, con linee di credito molto capienti, molto poco costose, che danno quindi la possibilità ai nostri concessionari di essere molto sereni. Quindi una partnership importante perché poi dura e attraversa periodi e anni come il Covid, come tutto quello che è accaduto, dove naturalmente le mutazioni del mercato sono state enormi. Quindi sapere di poter contare su partnership di questo tipo e su una squadra vera e propria, pur fondata da membri di aziende diverse, è molto importante e quindi avendo celebrato i 10 anni volevamo raccontarlo.
2: Bene, termina qui anche questa puntata di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite Michele Crisci, presidente AD di Volvo Car Italia. L'appuntamento con Shift torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto in onda alle 20.55. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
8: crolli improvvisi.
9: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 400

0: 130 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Vi presenta

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Il colosso cinese Alibaba ha vietato ai propri dipendenti di utilizzare Claude Code di Anthropic sul posto di lavoro, dopo che la società americana ha implementato alcune funzionalità in grado di identificare utenti che sono in qualche modo legati alla Cina. Quindi non necessariamente utenti che sono in Cina, ma che lavorano per la Cina. E questo perché Anthropic ha accusato Alibaba di aver sfruttato illegalmente le funzionalità del proprio modello di intelligenza artificiale Claude per allenare modelli cinesi. La questione è abbastanza tecnica e anche articolata, in realtà si parla di distillazione di un modello partendo dai modelli di Anthropic, ma comunque l'uso in violazione dei termini legali di sistemi di intelligenza artificiale per storcere informazioni, usare i chatbot in modo improprio o per addestrare altri modelli è un problema che da tempo si cerca di combattere o comunque contenere. E tutto ciò avviene in un momento in cui alcuni modelli aperti e gratuiti cinesi vengono sempre più apprezzati anche in Silicon Valley. Quello di cui si sta parlando in queste ultime settimane è un modello chiamato GLM 5.2 lanciato il mese scorso dalla startup ZAI, ovvero Z.AI, ZAI, con sede a Pechino, molto potente, molto facile da utilizzare e installare sui propri server. E c'è chi dice che il divario fra modelli statunitensi e cinesi si sia ulteriormente accorciato e che questo crea un problema anche al modello di business dei colossi americani, che hanno modelli chiusi che si pagano, o comunque che hanno buona parte delle funzionalità a pagamento, mentre i cinesi sfornano modelli gratuiti. Bisogna poi capire fino a quando li manderanno, come dire, li faranno uscire open source, o come meglio si dice open weight. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: La Corte Europea di Giustizia ha dato ragione alla Commissione Europea respingendo il ricorso di Google, che ora dovrà pagare una multa da 4,1 miliardi di euro comminata da Bruxelles nel 2018 per abuso di posizione dominante. Google è colpevole di aver obbligato i produttori di smartphone a preinstallare sui propri prodotti anche il motore di ricerca Google, il browser Chrome, oltre alle varie applicazioni di Google, se questi produttori volevano avere il Google Play Store, quindi il negozio da cui si scaricano le applicazioni, o comunque il negozio principale sui modelli Android. È una sentenza importante che potrebbe anche incoraggiare altre aziende a citare Google in giudizio, e infatti un'altra multa del 2017 e un'altra sconfitta in tribunale del 2021 in cui si riconosceva che Google aveva usato il proprio comparatore prezzi in modo da ottenere un vantaggio sleale nei confronti di concorrenti più piccoli ha scatenato una valanga di cause negli ultimi anni contro Google. E proprio questa settimana un tribunale svedese ha condannato la società americana a pagare circa 1,7 miliardi a Price Runner, una società di confronto prezzi oggi di proprietà di Klarna. Quindi è una sentenza estremamente importante, non solo per quello che ho detto, ma anche per un orientamento che molto probabilmente, insomma, verrà poi seguito anche nei prossimi anni. Un gruppo di criminali informatici specializzati in attacchi ransomware chiamato WordLeaks ha bucato i sistemi dell'indiana Tata Electronics, uno dei principali fornitori di Apple, e ha pubblicato foto e video dell'iPhone 18 Pro. Gran parte del materiale trafugato non è ancora stato

0: americana Iridium o Iridium, la prima rete di comunicazione globale destinata a telefoni satellitari, nata negli anni 90 e che oggi conta poco più di 2 milioni di clienti attivi, 66 satelliti operativi più 14 di scorta. Rocket Lab, nata 20 anni fa in Nuova Zelanda e poi trasferitasi in California nel 2013, costruisce un razzo che si chiama Electron ed è destinata a costruire una famiglia di razzi, una specie di SpaceX in miniatura, e si è specializzata in carichi leggeri di pochi satelliti in orbita bassa. Però la società sta crescendo molto bene, quindi è una società da tenere d'occhio, molto interessante. Parliamo di una startup italiana che si chiama Neolinks. Abbiamo avuto un'intervista all'amministratore delegato Luca Foresti qualche settimana fa. Ricordo che Neolinks punta ad omologare entro 3 anni un veicolo per auto a guida autonoma da destinare nel mercato dello sharing. Ha annunciato la nascita a Monaco di Baviera della divisione tedesca, segnando l'inizio del piano di espansione nell'Unione Europea. La Germania è stata scelta perché rappresenta il punto di riferimento normativo e tecnologico continentale per la validazione delle tecnologie driverless, quindi senza conducente. E qui, se mai ce ne fosse bisogno di capirlo, si capisce che se tu fai leggi in un certo modo, legiferi in un certo modo favorendo l'innovazione, e poi questo poi spinge anche la crescita e la nascita di aziende. Quindi se l'Italia fosse più furba e legiferasse in modo più opportuno in tanti campi, avrebbe più startup che possono crescere, o addirittura aziende internazionali che vengono qui per fare crescere le proprie tecnologie, la propria innovazione. Adesso segnalo 2 startup che hanno preso finanziamenti da 3,2 milioni di euro. La prima si chiama Compri, una startup italiana che sviluppa soluzioni basate su intelligenza artificiale a supporto dei processi di procurement e supply chain. C'è molto affollamento perché ci sono varie soluzioni per il procurement basato su intelligenza artificiale. Ha raccolto, dicevo, 3,2 milioni di euro dai venture capital, cifra identica a quella raccolta da Calypso, una piattaforma di compliance. Parliamo di compliance legale, sviluppata da avvocati e ingegneri con competenze legali per aiutare le organizzazioni a recepire e implementare i cambiamenti normativi. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it, puntata del 5 luglio 2026. Adesso parliamo di elettronica di consumo e di prezzi, che, come ci aveva abituato la storia, sono sempre stati in discesa, ma in questo caso stanno cominciando a salire anche vertiginosamente. Saluto Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale, il sito di tecnologia dday.it. Gianfranco, ciao, bentornato.
1: Grazie mille Enrico e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
0: Posso addirittura dire che è finita un'era? Noi eravamo abituati in questi ultimi 20-30 anni sicuramente a prezzi dell'elettronica di consumo in generale in costante discesa e con prestazioni che molto spesso erano migliori. Insomma, questa è una cosa che tutti hanno sperimentato in questi anni. È finita questa era?
1: Io non so se è finita per sempre, certamente si interrompe. Quindi andiamo quantomeno in pausa su questa tendenza e vediamo che cosa accadrà nei prossimi mesi, forse c'è chi dice nei prossimi anni. Abbiamo imboccato una strada che probabilmente durerà abbastanza immutata come trend, almeno per tutto il 2027 e 2028.
0: Incredibile, eh? Apple è stato il primo grande produttore ad annunciarli proprio in maniera molto chiara, mentre altri hanno cominciato a fare degli aumenti magari senza annunciarli con un comunicato, con delle interviste, però questo è un trend che stiamo cominciando a vedere in maniera concreta e, come tu hai detto, è una delle conseguenze, in questo caso negativa, dell'intelligenza artificiale.

0: artificiale, è una, diciamo, una conseguenza indiretta.
1: Sì, almeno così viene raccontata, e c'è sicuramente più di un fondo di verità, poi bisogna vedere se soltanto questo o magari c'è anche della speculazione. Comunque, certo. Data center che fioriscono ovunque per poter rispondere alla crescente domanda di potenza computazionale di intelligenza artificiale richiedono chip di memoria che vanno poi sulle famose schede grafiche, diciamo così, che fanno il grosso dell'elaborazione matriciale dell'intelligenza artificiale, ma vanno anche sui server, data center, in tutti i componenti. Se ci pensiamo, non c'è più un apparecchio, diciamo, che va a corrente elettrica, che non sia magari un vecchio aspirapolvere meccanico, che non abbia un chip di memoria, ma parlo anche dei forni, delle lavatrici, cioè tutto ciò che ha un fondo digitale ha sicuramente un chip di memoria. Quindi è un problema che parte dall'intelligenza artificiale, ma questo eccesso di domanda, che tra l'altro arriva da quella parte del mercato che è anche molto meno elastica al prezzo, cioè se una grande azienda deve fare un grande data center, lo deve fare e non sarà un aggravio di costo a fermarla. È chiaro che questo fa sì che tutti i produttori di chip dedichino tutti i loro sforzi e la produzione interamente alla produzione di questi chip, diciamo, professionali, trascurando o addirittura chiudendo le linee che riguardano magari chip anche meno importanti. Quindi non sono impattati solo le memorie ad altissime prestazioni, ma anche le memorie che troviamo negli apparecchi più semplici, ecco, diciamo così. Sì. E quindi è una tempesta generalizzata che riguarda tutto il mondo delle memorie. I componenti è già da mesi che aumentano di prezzo. Noi non abbiamo ancora visto niente, abbiamo visto pochissimo, perché gli aumenti man mano sono stati assorbiti da tutta la filiera, dai produttori dei componenti prima, poi dai produttori di prodotti assemblati dopo, anche dal retail, quindi dai rivenditori, per certi versi hanno fatto un po' di cuscinetto, ma sapevamo che non appena si fossero rotti gli argini e quindi il primo importante avesse incominciato a aumentare, lì sarebbe come dire, scoppiato tutto. Noi avevamo, sbagliando, interpretato la mossa di Apple di lanciare il notebook Neo, quindi questi il MacBook Neo, scusate, questi MacBook Apple a basso costo, diciamo così, e buone prestazioni, come una mossa spaccamercato. Cioè nel momento in cui gli altri stavano ritoccando i listini verso l'alto, arrivava un prodotto Apple in alluminio bello eccetera eccetera, seppur semplificato, da 699 euro. Quindi caspita, abbiamo detto, hanno memoria a sufficienza per far fronte al mercato, per far fronte a un mercato a un prezzo accessibile, e lo fanno nel momento in cui gli altri stanno aumentando i prezzi. Quindi Apple vuole conquistarsi anche il mercato medio e basso del settore.
0: Invece
1: e questo
0: no.
1: Succedeva a marzo.
0: Sì.
1: E oggi ci troviamo con gli aumenti importanti, perché sono aumenti che arrivano anche fino al 25%, che riguardano anche i MacBook Neo. Quindi era una visione molto a breve. È durata tre mesi.
0: Eh sì, sembra incredibile. Adesso abbiamo una brevissima pausa, ci risentiamo tra poco.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa

0: Direbbero.
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contact, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contact! Adoro!
2: Contact, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: 24.
1: Bentornati, una buona domenica. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Con noi Gianfranco Giardina. Stiamo parlando di prezzi di computer in primis, ma in generale poi anche di altri prodotti di elettronica di consumo in aumento. E secondo molti osservatori, secondo molti analisti, una volta che Apple ha ritoccato questi prezzi in maniera piuttosto violenta, tra il 15 e il 25%, lo faranno tutti. Gianfranco, questo è un po' il punto di cui si sta discutendo.
2: Con un paradosso, no, che si può creare, che il prezzo aumenta perché non si può fare altrimenti, se no si venderebbe in perdita. Penso per esempio alle filiali, non so, locali, di produttori di PC Windows, no? Quindi il prezzo deve aumentare per forza, ma aumentando il prezzo probabilmente si venderanno meno PC. Il mercato dell'usato probabilmente avrà un nuovo risveglio, o se non dell'usato, quantomeno del refitting di PC magari un po' datati, a cui si possa cambiare, aumentare il disco, aggiungere un po' di memoria, ahimè, malgrado costi. Ma se questo gli permette di dare nuova vita al PC, bene, tanto di guadagnato, e questo probabilmente diventerà la strada per molti. Si venderanno meno PC, i produttori di PC hanno rivisto a ribasso le loro stime, e parliamo di PC perché il PC è lo strumento che fa uso di memoria probabilmente più intensiva. Basti pensare che ormai tutti i dischi non sono meccanici, ma sono SSD da 512 giga, un tera, e quindi tanta memoria. E poi la RAM 8 giga, ma 16 giga ormai il new normal, però si va anche ben oltre a 24-32. Quindi è chiaro che sono prodotti che soffrono molto, ma questo aumento riguarderà inevitabilmente tutti i prodotti elettronici in maniera più o meno importante, più o meno invadente, ma ahimè tocca tutti e tocca tutto. Dobbiamo abituarci a prezzi che perlomeno per 2 anni non seguiranno quella dinamica che citavi tu all'inizio, quindi la discesa o quantomeno la tenuta dei prezzi con aumento di prestazioni. Anzi, c'è il rischio che le prestazioni possano anche diminuire in prodotti che non fanno delle prestazioni il loro benchmark. Penso, ma non so, ai TV, ma a qualsiasi apparecchio che ha della memoria funzionale al loro diciamo impiego base, primario, sì. Ma non così evidente, è benissimo, i componenti che vengono utilizzati nei nuovi progetti sono componenti che spesso hanno prestazioni inferiori a quelle delle generazioni precedenti, semplicemente perché sennò i costi salirebbero oltre la propensione all'acquisto da parte della clientela, e quindi per tenere il prezzo
1: ci usano componenti più scadenti,
2: scendono le prestazioni, sì. Quindi sì, magari il prezzo resta uguale,
1: sì chiaro,
2: però la qualità del prodotto scende, che anche questa è una novità per il mercato tecnologico. Di solito il prezzo restava uguale, ma le prestazioni e la qualità cresceva.
1: E quindi non vale quello che uno potrebbe dire di fronte all'annuncio di Apple: ah, ma io tanto non compro Apple, compro prodotti di diverso tipo, prodotti Windows, e quindi sono a posto. No, questa cosa sta già accadendo per altri prodotti, cioè i prezzi stanno effettivamente, voi che provate, insomma, osservate il mercato, provate prodotti e osservate il mercato, cioè i prezzi stanno già, sono già aumentati, o siamo ancora nella fase dell'annuncio?
2: Il grosso aumento ce l'avremo col famoso back to school, cioè a un certo punto scopriremo che non si riescono più a avere computer sotto certe cifre con prestazioni accettabili. Ancora adesso molti produttori si stanno facendo carico diciamo di questi aumenti,
1: un po' come i dazi, insomma, che nella prima fase sì.
2: Diciamo che c'è un periodo di cuscinetto in cui, un po' per le riserve, quello che avevano tanti prodotti a magazzino comunque ce li hanno, quelle memorie non sono aumentate, si erano già prodotte, tanto per intenderci. poi c'è un pochino di erosione del margine per cui si tiene. Sono dinamiche che si riflettono sul pagatore in ultima istanza, che è il consumatore finale, dopo alcuni mesi, ma gli indicatori dicono assolutamente che tutto sta andando lì. Faccio l'esempio più stupido e più semplice: chi avesse deciso di comprare negli ultimi 3 mesi il MacBook Neo di cui abbiamo parlato prima, benissimo, avrebbe speso 699 euro, oggi ne spende 799. Quindi ci sono 100 euro in più secchi che prima non c'erano. Quindi quando noi, le volte, diciamo, guardate che aumenteranno i prezzi, organizzatevi, muovetevi, eccetera eccetera, lo diciamo perché sappiamo che queste dinamiche poi si innestano e si stanno innestando. Ma tutti gli analisti, non noi, diciamo, ma tutti gli analisti dicono che la vera tempesta sarà quella dell'autunno 2026, quindi quella che sta arrivando.
1: Oh, naturalmente non è che noi diciamo queste cose per spingere le persone ad acquistare, raccontiamo quello che sta succedendo. A proposito di quello che sta succedendo, una nota che ha anche forse carattere un po' geopolitico, che riguarda sempre Apple, che sta cercando di ottenere un'auto, adesso semplifico un po' quello che sta succedendo, ottenere un'autorizzazione dal governo americano ad acquistare memorie dal più grosso produttore cinese, che però è inserito in una delle blacklist americane e quindi non potrebbe farlo. Che da un certo punto di vista la dice lunga sul momento che stiamo vivendo, anche perché Apple è stata una delle aziende che più ha cercato di andare dietro a Trump, annunciando e cominciando anche a spostare parte della produzione negli Stati Uniti. Direi che sia una cosa un po' simbolica, perché prima di costruire fabbriche, spostare dall'Asia agli Stati Uniti, anche per questioni proprio di prezzi finali, insomma, mi sembra un esperimento un po' complesso da essere realizzato al 100%, o anche forse al 30-40-50%, però è molto indicativo, no?
2: Dobbiamo fare una considerazione: realizzare un impianto end-to-end che riesca a realizzare semiconduttori, buffer e poi a diciamo fare il packaging delle memorie è un'operazione che richiede 3-4 anni per andare vagamente a regime, e nessuno è in grado di capire quale sarà lo scenario fra 3-4 anni, se l'intelligenza artificiale sarà ancora con noi prepotente, se sarà esplosa una bolla di cui si parla anche sul fatto che questa intelligenza artificiale è meravigliosa, ma non è così semplice, come dire, tirarne fuori i quattrini che gli investitori prevedono in questo momento di trarne. E quindi su tutto questo fronte c'è molta
1: incertezza,
2: sono molti dubbi, no? Incertezza,
1: sì, sì.
2: E l'alternativa cinese di Changxing, così si chiama la società, è un'alternativa pronto uso, perché la capacità produttiva già c'è e quindi sarebbe evidentemente molto molto comoda. Tra l'altro si sono scatenate anche delle polemiche, perché Micron, che è stato per anni il principale produttore di memorie per Apple, ha rilanciato, come dire, la palla avvelenata sul campo di Apple, dicendo che gli aumenti non sono figli degli aumenti dei costi delle memorie e quindi non sono colpa del produttore delle memorie, ma sono indirettamente colpa di produttori come Apple stessi, che hanno tenuto i produttori di memoria, come dire, a stecchetto per anni, con contratti diciamo, se non capestro, comunque quantomeno ai margini ridottissimi, che non hanno permesso a aziende come Micron, che in certi momenti di mercato vendevano quasi in perdita, così almeno ha dichiarato il chief business officer di Micron, vendevano in perdita, non hanno potuto investire su nuovi impianti negli anni, che adesso avrebbero garantito una capacità produttiva tale da non creare nessun tipo di crisi come quella che si sta configurando. Quindi c'è una grossa polemica, un rimbalzo di responsabilità e soprattutto c'è un'incertezza sul futuro, perché nessuno può sapere se questa domanda resterà così sostenuta, se il mercato sarà in grado di assorbire questi prezzi, se la propensione all'acquisto continuerà a spingere sui prodotti, o se addirittura ci possa essere anche una sorta di rifiuto da parte dei consumatori di correre dietro a questa corsa al rialzo e quindi di sostenere questi extra costi di cui di fatto non hanno colpa. Cioè il fatto che aumenti i prezzi di un notebook non ha alcun legame con i data center. Cioè chi compra il notebook vuole il notebook con la memoria del notebook, non ha,
1: vabbè, certo, come dire... è la stessa cosa quando vado a fare carburante, non c'ho colpa della guerra scatenata da Trump in Iran, ecco.
2: Sì, soltanto che sì. Uno ne subisce certo, le conseguenze. Fino a che punto il mercato sarà in grado di farlo? E poi l'altra domanda vera è quando queste tensioni verranno meno, perché nel frattempo nuove fabbriche saranno costruite, perché magari la domanda da parte dell'intelligenza artificiale sarà affievolita, perché magari cambieranno anche le tensioni geopolitiche che in questo momento stanno creando qualche mal di pancia. E quando la situazione dovesse rasserenarsi, poi i prezzi dei prodotti torneranno al livello a cui erano ieri, non dico neanche oggi, a cui erano un anno fa?
1: No.
2: Oppure dobbiamo abituarci al fatto che fondamentalmente attendere sotto i 1000 euro un computer adeguato sia oramai difficile da trovare? Purtroppo alcune esperienze ci raccontano storiche di altri mercati, anche ci raccontano di diciamo meccanismi a cremagliera che vanno avanti coi prezzi e poi
1: più indietro, sì.
2: Non tornano mai indietro.
1: Questa puntata terminiamo con questa grande domanda e ti saluto. A presto, ciao.
2: Grazie mille.

0: I sistemi di intelligenza artificiale come i chatbot che siamo oramai abituati a utilizzare da un po' di tempo hanno bisogno delle informazioni presenti sul web per rispondere a noi utenti che facciamo domande, cerchiamo informazioni ed è quindi necessario creare motori di ricerca progettati per i modelli linguistici di grandi dimensioni, i famosi LLM. Cioè, fondamentalmente ci sono dei nuovi soggetti in internet che sono gli agent di intelligenza artificiale che vanno e devono andare a informarsi sul web. Non ci siamo solo noi umani, ma infatti il traffico generato da questi sistemi sta aumentando tantissimo e secondo alcune ricerche è più il traffico automatico creato dagli agenti di intelligenza artificiale, non solo gli unici che vanno in giro a raccogliere informazioni, ci sono altri sistemi, però questi sistemi di intelligenza artificiale hanno fatto aumentare tantissimo il traffico su internet generato dalle macchine. E tutto questo perché gli strumenti creati per noi umani non vanno bene per le macchine. Allora, per spiegare tutto ciò ci facciamo aiutare da Antonio Maglia, che è uno dei fondatori nonché il CEO, l'amministratore delegato di Celts, una startup che ha recentemente raccolto finanziamenti per un valore di 12,5 milioni di dollari. Antonio, grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie mille per l'invito.
0: Partiamo dalla tecnologia che voi state sviluppando per questo mercato dell'intelligenza artificiale generativa. Vi siete specializzati su la raccolta, la selezione, la classificazione di informazioni aggiornate su internet. Noi quando andiamo e interagiamo su un chatbot, ormai abbiamo capito che molto spesso, se non le informazioni degli ultimissimi secondi, ma insomma i chatbot sono anche aggiornati su quello che accade nel mondo e comunque con informazioni che sono presenti su internet, quindi non sono informazioni frutto del famoso addestramento del chatbot. Che cosa fate in questo ambito?
1: Sì, esatto, i modelli, i chatbot o gli agenti AI ad oggi hanno la necessità di accedere a quelli che sono gli eventi presenti sul web. Infatti quelli che sono i modelli che vengono utilizzati da questi chatbot vengono, come dicevi, allenati e poi sostanzialmente vanno in airplane mode, quindi non hanno normalmente accesso, per come sono strutturati nella loro architettura, non hanno accesso agli aggiornamenti, a quello che ci succede, a quello che ci circonda. E il web è veramente la storia dell'umanità digitale, quindi hanno la necessità in realtà di rimanere aggiornati sugli ultimi avvenimenti. Celts, ma in generale i fornitori di API per accedere al web, abilitano i modelli a rimanere aggiornati e a rimanere costantemente informati su quello che avviene. Questo gli consente di fare quello che noi chiamiamo grounding, ovvero la possibilità di basare quelle che sono le risposte su dei dati concreti, quindi a andare a citare effettivamente la sorgente, la fonte dell'informazione.
0: Bene, adesso ci fermiamo, abbiamo una breve pausa, a tra poco.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: con IT Taxi. Prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: deghi andare su deghi.it.
11: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
11: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare. Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: State ascoltando un programma offerto da
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

0: 4.
1: Riprendiamo la nostra puntata, ancora una buona domenica, vi ricordo che tutte le nostre interviste sono disponibili nella nostra versione super podcast in edizione integrale. Con noi Antonio Maglia, amministratore delegato di Cells, startup fondata negli Stati Uniti che recentemente ha raccolto finanziamenti per 12,5 milioni di dollari dai venture capital. E stiamo parlando della piattaforma che hanno realizzato che aiuta i chatbot di intelligenza artificiale, tutti quelli che potete conoscere, cioè potenzialmente quelli che potete conoscere, ChatGPT, Claude di Anthropic, eccetera, eccetera, a raccogliere informazioni su internet, sul web. Antonio, effettivamente noi oggi, sperimentando, cioè dialogando con un chatbot di questo tipo, ci accorgiamo che già oggi riescono a raccogliere informazioni su internet. E quindi voi a chi vi rivolgete e soprattutto che cosa pensate di fare di diverso?
2: È una bella domanda questa e ti rispondo, è vero che ad oggi i chatbot hanno già una forma di accesso al web, ma hanno una forma di accesso al web di tipo tradizionale, quindi utilizzano sostanzialmente quelli che sono degli strumenti che sono stati creati per noi umani. Infatti, se pensiamo a quelli che sono i grandi player del mondo del web search, del mondo dei motori di ricerca, quindi Google e Bing, questi altro non fanno che fornire degli estratti dei contenuti che sono presenti sul web, quindi i cosiddetti snippet. Gli snippet altro non sono che delle preview che uno può vedere andando ad aprire poi, a cliccare su quel link. Il problema è che molto spesso non contengono l'informazione necessaria, l'informazione che un agente o che un modello o un chatbot richiede per generare o per una risposta o per eseguire un'azione in maniera corretta. E quindi il chatbot in questo momento ad oggi deve fare delle azioni in più, come per esempio andare a visitare un sito web. E quindi ecco che si inizia a creare un processo che non si distacca molto da quello che è il processo umano, quindi lento, che introduce degli errori e che quindi diciamo non è più affidabile come vorremmo. Noi stiamo sviluppando un'API diversa, un'API che è mirata all'utilizzo con l'AI, quindi l'intelligenza artificiale, quindi chatbot. Come facciamo questo? Lo facciamo andando a focalizzare, quindi andando a estrarre quello che è il contenuto di cui il chatbot ha bisogno in fase di generazione di una risposta o in fase di esecuzione di un'azione. E questo è chiaramente un processo completamente diverso rispetto a quello diciamo dei motori di ricerca più tradizionali. Difatti mancano tutta una serie di elementi, tra cui le preferenze umane, quindi i cosiddetti click, manca quella che è la pazienza della persona di andare dal primo risultato fino all'ultimo. Il chatbot riesce a diciamo assorbire l'informazione di un risultato di ricerca in maniera istantanea. Quindi ci sono tutte delle caratteristiche che sono veramente diverse rispetto a quello che è l'approccio più tradizionale. Ora chiaramente ci sono anche delle similarità, infatti la scala è molto simile a quella del motore di ricerca più tradizionale, il web è praticamente infinito, quindi ci dobbiamo focalizzare anche su quelle che sono le tecnologie più classiche di ricerca, dove si va a ottimizzare per volumi veramente immensi. Il bello di questo settore è proprio questo, cioè andare a ricercare paradigmi nuovi ma con un background necessario di tipo tradizionale, quindi basato su quello che è la conoscenza del web che abbiamo ad oggi.
1: Quindi oggi quando noi interagiamo con un chatbot, le informazioni eventuali che noi chiediamo e che ricerchiamo, che il chatbot mi fornisce, prese dal web, sono sostanzialmente prese dai famosi indici dei motori di ricerca, quindi non so se Google le cede o comunque Bing, Brave, non so chi altri, se ce ne sono altri.
2: Sì, esatto. Alcuni dei principali player, tra cui Anthropic e Mistral, l'azienda europea di chatbot, loro hanno dichiaratamente espresso il fatto che utilizzano Brave, appunto come dicevi, come fonte di informazione web. Chiaramente questo è una soluzione che gli permette già adesso di fruire di informazioni provenienti dal web. Il nostro obiettivo è andare a ottimizzare questo processo con delle soluzioni costruite ad hoc per i modelli di AI e quindi che consentono a queste aziende di essere più efficienti nella generazione delle loro risposte e fare quello che è anche il risparmio.

0: di token, quello che si chiama risparmio di token, quindi l'utilizzo di meno token, quindi l'utilizzo di minori risorse in ambito di calcolo, quindi risorse di calcolo come le GPU, che ad oggi rappresentano veramente un limite nell'utilizzo di questi modelli e questi sistemi di intelligenza artificiale.
1: Prima tu hai detto che giustamente il web e questi motori di ricerca di cui si alimentano i chatbot di intelligenza artificiale generativa sono fatti per gli umani. Perché diciamo, fino all'altro ieri buona parte della consultazione era umana. Oggi effettivamente ci sono questi agenti di intelligenza artificiale, questi chatbot che vanno a raccogliere e a vedere informazioni per poi fornirle a noi. Questo vuol dire che i siti internet devono essere trasformati, devono anche avere una loro versione adatta agli agenti di intelligenza artificiale, adatta a sistemi come il vostro che vanno a fare ricerche sul web, o siete voi che vi occupate della traduzione da informazioni fatte per gli umani a informazioni fatte per gli agenti?
0: C'è sicuramente una rivoluzione in corso in questo momento e si cerca di adattare il web a quello che è il nuovo utente, appunto i chatbot, in questo caso l'intelligenza artificiale in generale. E noi in questo momento siamo, diciamo, il collante tra il web di tipo tradizionale e i chatbot, quindi gli forniamo un output che viene opportunamente generato, opportunamente creato per essere consumato in maniera facile dall'intelligenza artificiale. Detto questo, però, è chiaro che l'obiettivo è far sì che il chatbot non debba avere un comportamento umano, non debba imitare le interazioni umane sul web. Quindi, per semplificare, sì, io personalmente ritengo che ci debba essere una evoluzione del web ed è molto interessante perché un'evoluzione del web c'è già stata negli anni 2000 e ritengo che ad oggi questa evoluzione si stia accadendo nuovamente, quindi stiamo entrando in una nuova fase e per questo per me è molto interessante essere presente e sviluppare un prodotto in una fase talmente rivoluzionaria come quella di oggi in cui stanno entrando in gioco, diciamo, queste tecnologie come l'intelligenza artificiale che rappresenta veramente un cambio di paradigma.
1: Sì, sicuramente è anche mo molto, molto stimolante dal punto di vista tecnologico. Ti faccio una domanda per concludere sull'Europa. Tu hai studiato in Italia, hai fatto ricercatore in Italia, poi hai avuto invece un'esperienza negli Stati Uniti. La vostra azienda, questa startup Cells, di cui tu sei il CEO, è basata in Silicon Valley. Voi avete però una struttura completamente remota con persone che lavorano al vostro prodotto un po' da tutto il mondo. Cosa pensi stia accadendo o non accadendo e come pensi che si stia comportando in generale l'Europa in questa grande partita dell'intelligenza artificiale generativa?
0: Questa è una bellissima domanda. Io, come hai detto giustamente tu, ho fatto un po' entrambe le esperienze. Ho studiato in Italia e ho fatto un dottorato negli Stati Uniti a New York e ho visto, diciamo, i due mondi. Secondo me, ecco, ci sono pro e contro da entrambe le parti. Motivo per cui abbiamo scelto di essere un'azienda che comunque opera da remoto, la sede principale è negli Stati Uniti, abbiamo diverse persone che lavorano da San Francisco, Los Angeles, New York, ma ci sono anche altre persone che invece lavorano dall'Europa, dalla Germania, dall'Italia. I talenti purtroppo per fortuna sono distribuiti in tutto il mondo, quindi è veramente difficile condensarli in un unico hub, in un'unica location. Ed è questo il motivo che ci ha fatto scegliere, diciamo, questa opzione che è sempre meno popolare, quella di concedere, diciamo, di lavorare dalla città dove si preferisce, ecco. E secondo me, ecco, sul discorso Stati Uniti-Europa, l'Europa è un Vedo che è ancora un po' indietro da un punto di vista di flessibilità e apertura a queste nuove tecnologie. Quindi chiaramente questo rappresenta un limite per una startup come la nostra. Però l'Europa ha

0: dei talenti e dei ricercatori assolutamente validi, e quindi sarebbe stato veramente un peccato non aprirsi, diciamo, alle collaborazioni con l'Europa. Quindi queste sono state veramente le motivazioni che ci hanno fatto scegliere di, diciamo, di avere un profilo del tutto remoto per quanto riguarda le collaborazioni, la creazione di un team su più regioni geografiche.
1: Quindi interessante, tu hai detto che la concessione appunto di lavorare completamente in remoto è sempre più rara?
0: Sì, diciamo, durante il Covid c'è stata un'apertura incredibile, praticamente
1: Certo.
0: tutti lavoravano chiaramente da remoto e
1: Sì.
0: questa è durata per qualche anno, anche dopo. Diciamo, il Covid è stato il cambiamento, quello che ha avviato questo cambiamento. Poi, soprattutto nelle Big Four, nelle grandi aziende della Big Tech, questo paradigma è cambiato, cioè nel senso tutti hanno optato per il rientro in ufficio. Questo ha generato intanto tantissimo diciamo fastidio quelli che erano le persone che lavoravano per queste aziende che hanno detto: ma io mi sono trasferito nel frattempo in un'altra città, magari un luogo più tranquillo, non amo, ecco, fare degli spostamenti per andare in ufficio durante il giorno, adoro la possibilità di poter prendere una pausa di un'ora per andare a prendere il figlio a scuola e ritornare al lavoro dopo e magari finire più tardi. Ecco, si sono creati tutta una serie di
1: Abitudini, certo. Sì,
0: abitudini, sì, esatto,
1: chiaro.
0: e questa in realtà è una grande forza per una startup come la nostra, perché avendo questo approccio, diciamo, remoto, abbiamo potuto attrarre tanti talenti anche da Amazon, che era il team l'azienda dove lavoravo prima. Quattro persone da quel team hanno deciso di unirsi al progetto anche per questo, sicuramente.
1: Antonio Maglia, grazie per essere stato con noi. A presto e buon lavoro.
0: Grazie, grazie per l'invito e mi ha fatto molto piacere essere con voi.
1: Ed ora una breve pausa.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona si verificano disagi per un incidente tra Faenza, l'innesto con la diramazione per Ravenna verso Bologna e in direzione della 1 Milano-Napoli code per un veicolo in avaria tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera. Sulla 1 Milano-Napoli si procede lentamente per un altro veicolo in avaria tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Milano e traffico ancora congestionato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Tarvisio Sud e la barriera di Ugovizza in direzione della 4 e tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. È tutto per il momento, a più tardi.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
5: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
5: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Media Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: 2024.
1: Riprendiamo questa puntata, l'ultima parte di 2024. Parliamo di ancora di intelligenza artificiale, anche perché la maggior parte del 90% di notizie che escono ogni settimana in ambito tecnologico riguardano l'intelligenza artificiale. Allora, la svizzera Proton, che è famosa per la propria offerta molto attenta alla privacy e alla protezione dei dati a partire dalla email, la Proton Mail, ha lanciato, o meglio, ha aggiornato il proprio chatbot di intelligenza artificiale, si chiama Lumo, e questo aggiornamento è il 2.0. Lumo

0: 2.0. C'è, come in tutti, quasi tutti i servizi di intelligenza artificiale generativa, sia la versione gratuita che una a pagamento. Trovate tutte le informazioni e potete provarla su lumo.proton.me, quindi Lumo, lumo.proton.me. Comunque, insomma, cercando Proton poi si trova tutto. L'altro player importante in Europa, posto che appunto la Svizzera è in Europa, non è nell'Unione Europea, ma è comunque in Europa, l'altro player importante in Europa è Mistral, la francese Mistral. E poi ci sono vari player che hanno realizzato LLM, Large Language Models, verticali per settori specifici, in alcuni casi con buoni risultati, in altri casi non con grandi risultati. E si dice spesso che non tocchiamo palla sui modelli di frontiera più evoluti, e questo a cascata crea anche un problema di competenze. Ed è anche per questo motivo che la Commissione europea ha lanciato una sfida chiamata Frontier AI Grand Challenge, che è stata vinta da un consorzio chiamato Europa, guidato dall'azienda italiana Domin, che da anni lavora nel campo dell'intelligenza artificiale e ha creato già alcuni modelli specializzati in alcuni ambiti. Luca Antiga, CTO, quindi responsabile dello sviluppo tecnologico di Domin, grazie ad essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Questa gara europea è stata vinta da un consorzio guidato da Domin, quindi guidato da voi. Chi fa parte del consorzio?
1: In realtà è un consorzio abbastanza piccolo, ci siamo noi e poi c'è il Fraunhofer Institute, che è un istituto tedesco che raccoglie diversi partner all'interno della realtà tedesca sulla ricerca applicata. Quindi ci sono due di questi istituti che finiscono sotto il cappello del Fraunhofer Institute.
0: Perfetto, questa sfida quali obiettivi pone, anche in termini temporali? La realizzazione di un modello, di un LLM europeo, però spieghiamo meglio di che cosa si tratta.
1: Sì, in realtà appunto come sentivo prima i modelli europei ci sono, non ci sono a questa scala. È il primo modello sostanzialmente a superare una dimensione di 400 miliardi di parametri in Europa. Le capacità di un modello si misurano oltre all'abilità di risolvere problemi proprio anche abbastanza proporzionalmente alla loro dimensione. In realtà poi ci sono modelli più piccoli, molto capaci, ma i modelli di frontiera che siamo abituati ad usare tramite il web o app sono modelli le cui abilità richiedono una dimensione molto grande.
0: Perfetto, sappiamo, ma del resto anche tu lo hai detto ed è importante, che la quantità di parametri non è l'unico elemento, non è l'unico ingrediente per fare un buon modello, però sicuramente è una condizione, non so se necessaria, ma sicuramente importante. Ricordiamo che dei modelli più grandi, correggimi se sbaglio, non sappiamo di preciso su quanti parametri siano stati addestrati. C'è chi dice 700 miliardi, c'è chi dice addirittura di più, 800 miliardi, eccetera, però siamo in quell'intorno, giusto?
1: Sì, in realtà si ipotizza che alcuni modelli superino il trilione, ma sostanzialmente sono supposizioni. Poi non tutti i modelli, per essere economicamente sostenibili poi per l'utilizzo, sono così grandi, quindi c'è una gamma di modelli che viene usata sia dinamicamente sia per scelta nei vari prodotti. Quando si sceglie un'intensità bassa, diciamo, di ragionamento, l'utente lo può fare in tante piattaforme. Questo si traduce molto spesso nell'utilizzo di un modello più leggero, che è anche più leggero a livello di costi per chi lo sta servendo dall'altra parte. Una specificità di questo modello però non è solo il fatto che sarà un modello europeo di dimensioni comparabili a quelli di modelli di frontiera, ma che coprirà le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea e sarà rilasciato non solo come open weights, quindi i pesi del modello saranno scaricabili da chiunque, ma anche la ricetta con cui è creato e con cui sarà possibile specializzarlo verrà rilasciato in modo aperto, tutto mantenendo la conformità a quello che è l'AI Act. In cambio l'Unione Europea ci dà il 2,5% della capacità complessiva di calcolo del circuito EuroHPC, che è un circuito di vari data center.

0: intere cluster in giro per l'Europa, finanziati appunto a livello comunitario.
1: Sì, di cui fa parte anche il supercalcolatore Leonardo installato presso il Cineca di Bologna. Quanto tempo avete?
0: 12 mesi.
1: E questi due parametri, cioè il tempo a disposizione e la capacità di calcolo, cioè di macchine a disposizione, sono due parametri tutto sommato sufficienti, cioè il problema non è lì?
0: Sono sufficienti per creare un modello che poi possa essere ulteriormente specializzato. L'apertura del modello servirà proprio a questo. Il fatto di creare una base già molto capace, che poi possa essere poi specializzata in domini verticali, che è un po' anche quello che fa Domin sul mercato. Quindi noi abbiamo dei verticali che vanno dal finance alla manifattura, al government and defense. Quindi sufficienti per creare un modello con capacità di frontiera, sì, e sufficienti per creare una base per cui la capacità europea possa essere poi sfruttata da noi e da altri per fare passi in avanti. Sviluppare modelli di queste dimensioni è una palestra, cioè è un muscolo che va sviluppato.
1: C'è anche un finanziamento legato a questo progetto?
0: No, non c'è, pura capacità computazionale.
1: Luca Antiga, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Vi ha presentato...

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331 57 55 721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, no? Puppa!
0: Paolino.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Fiat.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Replica.
2: Buon pomeriggio, buona domenica. L'appuntamento come sempre alle 15 con Grand Tour qui su Radio 24. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
3: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
2: E Silvio Lorenzi.
4: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
2: Questa domenica siamo tornati in Campania e allora comincio io nel dirvi che il nostro giro comincia nei Campi Flegrei, che torneranno nel corso di questa puntata, sono grandi protagonisti di questa stagione. Nei Campi Flegrei, nel parco archeologico dei Campi Flegrei, noi ci soffermiamo sul rione Terra Pozzuoli. Poi da qui ci spostiamo nella penisola Sorrentina, perché camminiamo poco, ma camminiamo anche noi sul sentiero della Regina Giovanna, e anche qui le implicazioni storiche archeologiche non sono da poco. Torniamo poi verso nord, diciamo, ci spostiamo a Caserta, non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, come tutti sappiamo, ma per parlare di Caserta Vecchia, borgo medievale che ha tutta una sua storia da raccontare. L'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour è a Sarno, perché qui entreremo nel Museo Nazionale Archeologico. Alessandra, invece con te dove si pedala?
3: Eh sì Valeria, questa settimana vi porto nella Via Silente, un percorso che amo particolarmente, che si sviluppa per 600 km in 15 tappe, che dal mare porta all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e che presenta alcune novità, itinerario spettacolare dove regna il silenzio, di cui il nome della Via Silente, che come dicono gli ideatori del percorso non è assenza di suono ma qualità di ascolto, e so che ne parlerà a suo modo anche Silvio. E poi alla scoperta dei Campi Flegrei, un percorso ad anello di circa 60 km tra vulcani, laghi, mare, testimonianze storiche, partendo da Napoli, passando per Pozzuoli, Bacoli, un'esperienza che fatta in bicicletta consente di trovare una Campania meno conosciuta ma straordinariamente autentica, un territorio che poi tra l'altro sarà protagonista del Giro d'Italia 2027. Silvio, dove ci porti tu invece a camminare?
4: Allora sì Alessandra, cammineremo anche oggi, lo faremo scoprendo idealmente, radiofonicamente parlando, insomma, l'alta via dei Monti Lattari, che è un itinerario di cresta tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, per scoprire la costiera amalfitana da una prospettiva sicuramente insolita, quella delle montagne, anche in modalità di viaggio a piedi, di cammino, con tappe, incontri e tutto il resto. Poi anche nell'ultima parte del Grand Tour ci sposteremo nel Cilento per percorrere alcuni sentieri sulla costa, che sono anche parte di un'idea di un futuro cammino appunto Costa del Cilento, che ci porterà a camminare tra la macchia mediterranea, torri costiere e anche insomma tantissime calette nascoste.
2: E dunque tantissimi gli spunti anche questa settimana, venite con noi. A distanza di poche settimane torniamo in Campania, perché il patrimonio di bellezza è talmente vasto che una sola puntata non può bastare. Il nostro viaggio è scandito dalla storia e dalle leggende. Ci mettiamo in cammino alle porte di Napoli, nel parco archeologico dei Campi Flegrei. Nel cuore del parco, il rione Terra a Pozzuoli. Con noi Raffaella Iovine, guida turistica e presidente del gruppo archeologico del parco.

di Pozzuoli, in effetti. Pozzuoli è una città antichissima, una città che è stata fondata nel 194 avanti Cristo ed era denominata Puteoli, ed è stata una città che è stata di riferimento per Roma, per la capitale, per tanti secoli, poiché si trovava lungo la rotta commerciale che collegava l'Occidente

0: parco archeologico dei Campi Flegrei arriviamo a quasi 30 siti. I più rinomati e conosciuti sono l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, le Terme di Baia, il Parco Archeologico di Cuma, Piscina Mirabilis, 100 Camerelle e chiaramente il Borgo del Rione Terra con il Castello di Baia.
1: Noi abbiamo scelto il Rione Terra e lei in qualche modo prima ha spiegato anche il perché insomma è un po' il cuore di Pozzuoli ed era anche un centro di diversi interessi. Come si svolge attualmente la visita? Anche perché appunto si convive con quello che è un fenomeno che è appunto il bradisismo, che mette ovviamente un po' in allarme anche chi viene a visitare.
0: Per quanto riguarda il Rione Terra, il percorso archeologico sotterraneo attualmente è chiuso, probabilmente proprio per questo motivo, legato al bradisismo. Quindi noi come associazione però offriamo ai visitatori che ci chiedono di fare un percorso a Pozzuoli, in particolare a Rione Terra, un tour che comprenda anche altre zone, quindi cerchiamo di dare un quadro più ampio di quello che doveva essere il mondo antico legato a questa città. Per cui inseriamo l'Anfiteatro Flavio, il Borgo del Rione Terra, lo visitiamo tutto in effetti, e anche il Tempio Cattedrale, che è veramente una struttura unica al mondo, e poi terminiamo il percorso con il Tempio di Serapide. Alcuni ci chiedono anche la Solfatara e li portiamo in una zona panoramica dove sappiamo che si vede bene tutto il vulcano.
1: Lei ha elencato un po' i punti nevralgici di questa visita guidata e mi sembra si sia soffermata un po' di più sul Tempio Cattedrale perché ha detto è un luogo unico al mondo. Lo possiamo in qualche modo descrivere a chi ci ascolta?
0: Allora, io parto da un aspetto emozionale perché quello che colpisce entrando in quel tempio cattedrale sono i colori. Quindi abbiamo il bianco del marmo del tempio pagano romano di Età Augustea e in fondo c'è un trionfo di colori di età barocca, con una ricca quadreria che è stata voluta dal vescovo Martín de León y Cárdenas, il quale aveva avuto il compito di ripopolare, di ristrutturare il Rione Terra dopo una grande evacuazione, in realtà volontaria, che c'era stata con l'eruzione del Monte Nuovo del 1538. All'epoca tutta la popolazione si spaventò, andarono via, era necessario ripopolare tutta la zona e il viceré spagnolo inviò qui a Pozzuoli un uomo di sua fiducia, un vescovo agostiniano, appunto Martin, il quale si occupò della rinascita di Pozzuoli e in particolare del Rione Terra. Era un uomo sicuramente di cultura, per cui decise di non distruggere tutto ciò che rappresentava il passato. Le strutture romane divennero le fondamenta su cui poggiare le palazzine seicentesche, in effetti, quelle barocche, quelle seicentesche. E poi abbiamo anche la ristrutturazione e l'allargamento del tempio cattedrale, per cui la parete settentrionale del tempio fu demolita. E fu collegato ad essa, quindi a tutto il tempio, una nuova struttura che ancora oggi è possibile vedere e notare proprio dove finisce il tempio e dove comincia la struttura seicentesca. All'interno di questa cattedrale dedicata a San Procolo, che è il patrono della città di Pozzuoli ed è un santo martire, possiamo notare che ci sono diverse tele. Tra le tele più importanti, chiaramente tutti i pittori sono importanti, però abbiamo una donna che ha dipinto nel Seicento, che è stata una donna all'avanguardia, ha avuto anche una vita abbastanza rocambolesca, ed è Artemisia Gentileschi. Poi abbiamo le tele di Agostino Beltrano, poi ci sono tanti altri pittori importanti sempre del periodo napoletano seicentesco, come De Ribera, cosiddetto Spagnoletto, Fracanzano. Quindi abbiamo comunque modo di avere il quadro completo della stratificazione temporale che ha coinvolto il Rione Terra.
1: Da Napoli ci spostiamo nella penisola sorrentina, qui all'interno di un altro parco, Punta Campanella, percorriamo il sentiero della Regina Giovanna con Gennaro Galano, professore dell'Istituto Grandi di Sorrento.

0: E componente del locale Archeo Club, partiamo dalla spiegazione del nome.
1: Già in questo caso è interessante parlare di una leggenda. Si pensava che la regina Giovanna d'Angiò portasse lì i suoi amanti per diciamo, trascorrere lietamente la giornata, e tra amore e bagni marini poteva in questo modo allietare il suo tempo. Quindi è legato a questa leggenda il nome, i bagni della regina Giovanna.
0: Di che sentiero parliamo? Perché tutto sommato è un sentiero abbastanza breve.
1: Sì, parliamo di un sentiero breve ma molto affascinante, perché parte dal capo di Sorrento, quindi un'area moderna, sì, perché è attraversata da una via rotabile, ma seminascosto c'è questo sentiero che poi conduce ad un'area che potremmo definire una vera e propria area archeologica, perché ci sono i resti di un'antica villa romana, e questo sentiero taglia delle antiche proprietà di alcune famiglie nobiliari sorrentine, quindi è un luogo meraviglioso e incantevole.
0: Lei ha citato la villa romana e diciamo, appunto, parlandoci del fatto che si tratta di una vera e propria area archeologica questa. Ce la vuole raccontare un po' meglio?
1: Sì, e vorrei partire proprio dall'inizio di quello che è il sentiero, perché il sentiero parte nei pressi di un'antica proprietà, di un'antica casina di campagna dei Conti Correale, e proprio da quel punto il Sorito. Questo era il nome di questa antica proprietà dei Conti Correale, che tra l'altro hanno fondato anche il Museo Correale di Sorrento. Ebbene, da questo luogo parte il sentiero che poi conduce ai bagni della regina Giovanna, ed è un sentiero che ancora conserva l'acciottolato in pietra di massa, che è una pietra arenaria non strucciolevole, quindi veniva adoperata per tutti i sentieri. E questo sentiero ad un certo punto incrocia un'altra strada, e lì si trova un'altra proprietà molto importante, la rufola che ospitò Gaetano Salvemini sino alla morte nel 1957. Lo storico pugliese fu ospite di Giuliana Benzoni. Quindi è un sentiero che, oltre ad attraversare il bello, è come se attraversasse la storia. E si continua a scendere, si tagliano effettivamente, quindi si attraversano questi fondi agricoli che un tempo appartenevano a famiglie molto importanti, Capece, i Nobilione, gli stessi Correale, quindi le famiglie aristocratiche di Sorrento e di Napoli, e si giunge poi alla vera e propria area archeologica. Dobbiamo immaginare il Golfo di Napoli come punteggiato da tutta una serie di ville dei patrizi, e un tempo si diceva che quella fosse la villa di Pollio Felice. Poi gli studi archeologici, soprattutto quelli condotti dal compianto professore Mario Russo, hanno in parte smentito, perché non si è capito quale fosse, ecco, il patrizio proprietario di questa meravigliosa villa, che non si adatta all'orografia dei luoghi, perché siamo sulla costa, in un luogo meraviglioso, ma anzi, attraverso la costruzione di cisterne, di strutture di supporto, adatta e si, in un certo senso, occupa l'intero spazio. Quindi oggi non è una semplice passeggiata verso la costa, ma è una passeggiata nella storia, perché si giunge a questa, ai resti di questa villa romana.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi

0: agenti di commercio.
1: Ehi amico,
2: se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: agenti.it.
1: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Nome:
8: Freeway Skyline.
7: Professione:
8: IRP.
7: Missione:
8: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
7: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Campania, il nostro viaggio riparte da Caserta e non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, ma di Caserta Vecchia, borgo medievale con una storia da raccontare. Con noi la guida Simona Sanseverino.
2: A Caserta c'è un borgo medievale che si chiama Caserta Vecchia. In realtà si trova a circa 10 chilometri esatti da Caserta, in particolar modo proprio dalla Reggia di Caserta, ed è a 400 metri di altezza sulle pendici dei Monti Tifatini. Questo, diciamo, è un motivo principale per cui per tanto tempo è stato una sorta di rifugio, di posto da difendere. Un borgo medievale, un viaggio nel tempo, perché le origini di Caserta Vecchia sono davvero molto molto antiche, addirittura risalgono al IX secolo, quando viene fondato una sorta proprio di primissimo nucleo abitativo che si chiama Casa Irta, che significa villaggio posto in alto. Quindi la parola Casa Irta si riconduce poi a Caserta.
1: E poi come si è evoluta la storia di questo borgo, che evidentemente forse era stato proprio scelto per la sua posizione in alto come nucleo?
2: Sì, assolutamente sì, era stato, diciamo, scelto proprio per la posizione da difendere, ma soprattutto perché è un borgo che guarda sulla piana casertana, una piana casertana che è sempre stata anche adibita ad agricoltura, quindi uno spazio comunque destinato all'agricoltura, ed è stato un borgo che ha, insomma, visto diverse dominazioni, quindi dai Longobardi appunto nel IX secolo e pian piano tutti i vari popoli, le varie dominazioni che hanno caratterizzato il regno di Napoli, quindi partendo dai Normanni, che sono stati, insomma, i primi, è stato il popolo che ha trasformato questo borgo, questo primo abitato, in una contea. Poi gli Svevi con l'imperatore Federico II, gli Angioini che hanno regnato tantissimo tempo e poi gli Aragonesi. Però dobbiamo aggiungere che nel 1700 è proprio un secolo particolare in cui cambia tutto. Cambia tutto perché il re Carlo di Borbone, re di Napoli, decide praticamente di riorganizzare militarmente il regno e quindi di spostare la capitale da Napoli in un posto che possa essere più difendibile e soprattutto lontano dal mare, circa 30 chilometri di distanza dal mare, quindi dagli attacchi dei nemici provenienti via mare. E proprio per questo motivo sceglie la piana casertana. Inizia a prendere vita, insomma, un po' il progetto della Reggia, perché l'idea di Carlo era quella di realizzare il palazzo reale più grande al mondo, quindi per difendere il regno, ma allo stesso tempo per competere con le grandi capitali europee, quindi con Parigi, Vienna, Madrid. Ed è proprio in questo momento che il baricentro cambia. La nuova caserta, quindi la Caserta di Borbone, prende spazio, prende potere, prende attenzione e ovviamente questo borgo inizia pian piano a spopolarsi. Però la cosa sorprendente è che non sparisce, si ferma.
1: Io ti chiedo proprio di accompagnarci in una sorta di giro virtuale di Caserta Vecchia.
2: Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella proprio di chiudere gli occhi e immaginare queste stradine in pietra lavica, con delle case che sono state realizzate con il tufo grigio, queste stradine strette, questi piccoli vicoletti. Una volta arrivati a Caserta Vecchia, la prima cosa che si riesce a vedere è una piccola chiesetta dedicata a San Rocco, ma dopo pochi metri si vedono i ruderi del castello normanno. Quindi questo castello voluto già nell'anno 1000 dai Normanni, e soprattutto lì svetta la Torre dei Falchi. È una torre altissima, alta almeno 30 metri, ed è una delle torri più alte d'Europa. Si chiama in questo modo perché i conti casertani praticamente vi allevavano i falchi che utilizzavano per la caccia e poi ovviamente dall'alto di questa torre potevano scorgere eventuali nemici che provenivano da lontano, che provenivano quindi via terra ma anche via mare, perché comunque dall'alto di Caserta Vecchia è possibile anche vedere, quindi osservare il mare. Poi si continua la passeggiata appunto attraverso queste stradine, si incontrano le prime botteghe di artigiani e si riesce già a vedere addirittura la cupola di forma ottagonale del Duomo in stile romanico. Poi la passeggiata, insomma, continua e si arriva ad una chiesa, sempre abbastanza piccolina. È la chiesa dell'Annunziata, una chiesa in stile gotico. Una chiesa del 1300. Diciamo che la particolarità di questa chiesa, che sembra un po' nascosta, una chiesa praticamente segreta, è che la facciata si riesce a vedere soltanto entrando all'interno di un piccolo vicoletto che è perpendicolare alla facciata stessa, proprio perché le strade sono talmente strette che non si riesce ad avere una visuale di tutto ciò che si incontra. Continuando quindi il nostro percorso, la nostra passeggiata virtuale, arriviamo nella piazza, la piazza più importante, diciamo così, il cuore pulsante della casa irta antica, quindi della Caserta antica, ma anche della Caserta attuale, cioè Piazza del Vescovado. E poi c'è il Duomo del 1100, in stile siculo normanno, con degli archi arabi, è davvero straordinario, davvero particolare. Il Duomo è dedicato a San Michele Arcangelo. Angelo. E possiamo dire che comunque quando è stato costruito appunto nel 1100, quando Caserta Vecchia, o meglio Casa Irta, stava vivendo questo periodo di grande splendore, diventa in effetti una sorta proprio di simbolo, il simbolo che la Caserta era diventata praticamente potente.

0: Libero si chiude in provincia di Salerno, a Sarno, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese. Entriamo nel Museo Archeologico Nazionale.
1: A Sarno, in provincia di Salerno, a scoprire il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, appunto, che oltre ad avere un'esposizione bellissima, trova spazio in un palazzo davvero spettacolare. La sede del nostro museo, inaugurato nel 1975, è diventata a partire dal 2011 Palazzo Capua, che è appunto uno splendido palazzo gentilizio costruito dalla famiglia sarnese degli Ungaro nella metà del Settecento e poi divenuto il secolo successivo di proprietà dei Capua, che appunto oggi gli hanno dato il nome. Ed è un palazzo che si caratterizza per una grandissima corte centrale circondata da un triplice loggiato ad arcate, alla quale si accede da un maestoso portale in pietra lavica decorato a ghirigori. Ma anche le sale interne del palazzo sono splendide, perché sono per buona parte ricchissimamente decorate con affreschi che riproducono soggetti molto diversi tra loro, che vanno dalle finte architetture alle composizioni di fiori, dalle scene arcaiche alle immagini sacre. Dal punto di vista della struttura, il nostro museo, che rappresenta oggi, oltre che un'esposizione di rilievo, anche un importante centro studi di importanza internazionale, si pone l'obiettivo di raccontare e descrivere la storia della Valle del Sarno, dal Neolitico al Medioevo. Si tratta di un territorio particolarmente rilevante dal punto di vista archeologico, perché la sua conformazione geografica e soprattutto la ricchezza dell'acqua presente nel sottosuolo e quindi la fertilità del terreno ne hanno fatto una terra che già a partire dal IV millennio è stata fortemente abitata, cosa che naturalmente l'ha poi resa ricchissima di reperti.
0: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, restate con noi perché il viaggio continua.
2: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
3: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
4: Così?
3: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
4: Stai zitto!
5: Perché mi ha fatto riflettere.
4: Ah...
5: Ed è per questo che sono tornato.
4: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
5: Credo di averti violentato.
4: No, non mi hai violentata.
6: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
7: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da...
12: Iperceramica! Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Zanzara Tour, avanti tutta.
16: Io mi rassegno.

0: al peggio.
1: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, è il momento di preparare le biciclette.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. Questa settimana siamo in Campania e vi portiamo nel cuore del Cilento lungo l'itinerario cicloturistico della Via Silente. Un lungo itinerario, sono 600 chilometri nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo in provincia di Salerno e vogliamo farci raccontare questo itinerario da chi l'ha ideato, Simona Ridolfi, cicloviaggiatrice e anche presidentessa dell'associazione La Via Silente. Buon pomeriggio Simona.
1: Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, raccontiamo questa Via Silente, ci sono anche delle novità, noi ci eravamo sentite tanto tempo fa, l'avevamo raccontata, ma insomma c'è tanto da dire su questo percorso, anche perché insomma è un percorso molto lungo. Io vorrei partire intanto dal nome, che è un bellissimo nome, e perché si chiama così, Simona?
1: Allora, si chiama così perché quando l'ho tracciata, quando l'ho percorsa in realtà, perché poi il progetto Via Silente nasce innanzitutto come viaggio nel 2014, e la sensazione più bella è stata proprio quella del silenzio dei luoghi attraversati, che però non è, come diciamo spesso, è anche un po' il motto del nostro progetto, della nostra realtà, non è assenza di suono, ma è qualità d'ascolto, è un silenzio fatto di suoni naturali.
0: Suoni naturali, naturalmente anche il mare, le fronde degli alberi, insomma c'è tanta natura in questo percorso. Senti, ma l'idea è nata, tu sei anche insegnante di scienze naturali.
1: Sì, io sono insegnante di scienze naturali e sono diventata insegnante di scienze naturali perché diciamo un po' tutto il mio mondo ruota intorno a questo amore per la natura. Viaggio molto in bicicletta per andare a vedere altri contesti naturalistici, vivo in un parco nazionale e avendo lavorato al parco come naturalista ho avuto modo di conoscere bene questo territorio e quindi ad un certo punto è come se avessi messo insieme un po' le mie passioni, la bicicletta, il viaggio e la mia terra, e ho costruito quello che poi è diventato il progetto della Via Silente.
0: Progetto che dunque fornisce servizi per i cicloturisti, che cosa comprende questo progetto?
1: È aperto a chiunque voglia provare, fare l'esperienza in maniera autonoma, per cui tutte le informazioni noi le forniamo attraverso i nostri canali social, ma anche attraverso questo sito, che è un sito molto visitato, e quindi abbiamo le tracce che possono essere scaricate gratuitamente, tracce che si trovano anche sull'app della Via Silente.
0: Diamo qualche coordinata allora su questo percorso, le tappe, i chilometri, il dislivello.
1: Innanzitutto non è un percorso semplicissimo per quanto riguarda i dislivelli, sono 600 chilometri, ma se percorsa tutta, quindi anche quelle che noi consideriamo due tappe opzionali, che sono quelle che raggiungono la cima del Monte Cervati e del Monte Gelbison, a questi 600 chilometri corrispondono ben 13.000 metri di dislivello. Tolte queste montagne scendiamo a circa 9.000 metri di dislivello. Paese di partenza e paese di arrivo è Castelnuovo Cilento, parliamo di un anello. Velina, frazione di Castelnuovo Cilento, è il punto in cui c'è il nostro infopoint, dove diciamo le persone si registrano sul percorso, ricevono tutto il materiale cartaceo prima della partenza.
0: Abbiamo capito che ci vuole un po' di preparazione sicuramente per affrontare questo percorso, no? Perché il dislivello è comunque importante.

0: Che tipo di viaggiatori vedete sul vostro percorso?
1: Ma noi abbiamo sempre avuto, come dire, persone che non hanno mai visto il dislivello come un problema, perché questo è un viaggio lento, un viaggio da assaporare, per cui se lo si affronta con la giusta lentezza, appunto, lo si fa tranquillamente. Questo dislivello non si avverte, e non si avverte anche perché il paesaggio è molto molto diversificato, per cui la strada non stanca mai e quindi anche le salite pesano meno. È chiaro che con l'arrivo delle bike tutto è diventato più semplice ed è godibile sicuramente con minor fatica.
0: Qual è la bellezza di questo percorso?
1: Ma è un po' quello che ti dicevo prima, cioè il paesaggio è talmente diversificato, tantissimi boschi, tutti diversi, si va dalla faggeta ai boschi di castagno, ai pianori di montagna dove la vegetazione diventa, diciamo, prato con queste fioriture bellissime. Quindi già di per sé questa diversificazione naturalistica rende il percorso molto molto bello. Dopodiché ci sono quelle che possiamo dire delle chicche, come l'inghiottitoio di Vallivona, che è una struttura carsica del Cervati, oppure le sorgenti del Sambaro, il passaggio dal Cilento al Vallo di Diano con la sella del Corticato, che tra giugno e luglio si colora di giallo con la fioritura delle ginestre. Poi c'è tanta storia, c'è la storia, diciamo, più recente, Rossigno Vecchia, che è stata abbandonata 100 anni fa per una frana in corso, e quindi è, diciamo, un esempio di un paese del Cilento di 100 anni fa. E poi c'è il battistero di San Giovanni in Fonte nel Vallo di Diano, che è del IV secolo avanti Cristo. Diciamo che sia da un punto di vista naturalistico che storico è un'esperienza veramente straordinaria.

0: E ora ci spostiamo a Napoli, da lì partiamo per un itinerario ad anello di circa 63 chilometri attraverso Pozzuoli, Bacoli, alla scoperta dei Campi Flegrei, un territorio unico al mondo tra vulcani, laghi, mare, testimonianze di antiche civiltà che sarà anche tappa del Giro d'Italia 2027. Dunque dimentichiamo in questa puntata la campagna più nota, più iconica, dalla costiera amalfitana, Pompei alle isole, per raccontarvi una campagna meno conosciuta dal punto di vista turistico, sicuramente lo sono i Campi Flegrei, ma straordinariamente autentica e particolarmente adatta per chi ama il turismo lento e la bicicletta. Ci accompagna Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi, esperta di cicloturismo, autrice anche dello speciale Bell'Italia dedicato al Giro d'Italia. Buon pomeriggio, ciao Fabrizia.
1: Ciao Alessandra e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
0: Allora Fabrizia, un territorio, quello dei Campi Flegrei, che conosci molto bene e che hai più volte pedalato.
1: Beh, io li conosco molto bene anche perché sono il mio, diciamo, training ground, nel senso che io, abitando a Posillipo, a Napoli, la collina, praticamente scendo in pochi chilometri a Bagnoli e poi da lì Bagnoli confina con Pozzuoli e da Pozzuoli si aprono, cominciano i Campi Flegrei, per cui io quando sono a Napoli faccio questo percorso, ma minimo un paio di volte alla settimana. Perché? Proprio perché, come dicevi giustamente tu, è un territorio meno, diciamo così, scontato rispetto ad altri luoghi iconici della Campania, ma condensa tanti siti archeologici, perché i Campi Flegrei, che sono una delle più grandi caldere vulcaniche attive del pianeta, ce ne sono 29 di vulcani, quasi tutti attivi, praticamente era il luogo di villeggiatura della nobiltà romana.
0: Un territorio sul quale, come dicevo all'inizio, sono puntati anche i riflettori del ciclismo professionistico, che sarà dunque protagonista di prossime competizioni.
1: Certo, perché Bacoli sarà città di partenza e città di arrivo di una tappa molto importante del Giro d'Italia Next Gen, che è in pratica il Giro d'Italia per gli under 23. Il 18 giugno avremo il peloton dei giovani.

0: del Giro d'Italia attraversare questi luoghi splendidi.
1: E poi anche il Giro d'Italia 2027.
0: Certo, allora il prossimo anno, che sarà il sesto di fila in cui il Giro d'Italia tocca Napoli, invece che la classica volata sul lungomare Caracciolo, è già stata annunciata dal sindaco, striscione d'arrivo sarà proprio Bagnoli, proprio per, diciamo così, creare questa sinergia tra due eventi molto molto importanti, l'America's Cup 2027 e il Giro d'Italia. Sicuramente a questo punto i Campi Flegrei saranno, diciamo così, il race ground, no? Il territorio in cui si sfideranno i campioni delle due ruote anche l'anno prossimo. Per cui diciamo che anche grazie a un sindaco di Bacoli, che è il comune più grande, più importante dei Campi Flegrei, molto bike friendly, diciamo che i Campi Flegrei sono veramente molto adatti a una bella passeggiata, non troppo lunga. Diciamo che partendo da Napoli l'itinerario totalizza più o meno 62-63 km con un dislivello massimo di 800 metri se si sale su a Monte di Procida, da dove si ha un panorama veramente stereoscopico su tutto il Golfo di Pozzuoli, il Golfo di Napoli, il cosiddetto Belvedere Stupor Mundi, cioè veramente spettacolare. E pochi turisti che vengono da fuori conoscono questo posto. E poi, se uno si vuole anche allungare, per esempio, subito dopo a nord del lago di Fusaro, c'è il sito della Sibilla Cumana. Pure chi non ha problemi a scendere sottoterra può andare a visitare la piscina Mirabilis, che è la più grande cisterna idrica romana al mondo. Quindi, insomma, i Campi Flegrei veramente sono concentrato densissimo di bellezze, appunto, sia naturali che storico-archeologiche.
1: E allora Valeria, come sempre, la nostra bella Italia non smette mai di stupirci con tanti spunti di viaggio, che siano in bicicletta o a piedi o in altro modo. La Campania ce la racconta tra pochi istanti anche Silvia. Allora direi cambiamo ritmo, passiamo a quello del trekking e del cammino.
2: E sì, Ale, tra pochissimo cambieremo passo, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora un buon pomeriggio sulla 14, nel tratto Bologna-Ancona si verificano code per un incidente tra Faenza e l'innesto con la diramazione per Ravenna verso Bologna e in direzione della 1 Milano-Napoli code per un veicolo in avaria tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera. Lunghe code sempre per un veicolo in panne anche sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Poi traffico congestionato ancora sulla 23 Palmanova-Tarvisio in uscita la barriera di Ugovizia in direzione del confine di Stato e lunghe code sia per lavori che per traffico sulla 5 Torinossa-Montebianco tra Verres e Pont-Saint-Martin in direzione del capoluogo piemontese. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.

0: Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: E continuiamo ora il nostro viaggio in Campania tra cammini e itinerari lenti, spostandoci questa volta tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, un territorio conosciuto in tutto il mondo, soprattutto per il mare, per i suoi borghi affacciati appunto sul mare, ma è anche un luogo che regala una dimensione molto diversa, fatta di montagne, di lunghi sentieri, come l'Alta Via dei Monti Lattari, sentiero CAI 300, un itinerario di circa 80 km che attraversa dall'alto tutta la dorsale dei Monti Lattari, appunto seguendo sentieri di cresta sospesi tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, un percorso che può essere vissuto anche come un vero cammino fatto di tappe e di incontri. Un viaggio a piedi che raccontiamo oggi in compagnia di Luca Casaburi, accompagnatore escursionistico di altaviademontilattari.it. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno e grazie mille per la presentazione.
2: Allora, partirei

0: E proprio da qui, quando si pensa alla costiera amalfitana, vengono subito in mente il mare Amalfi Positano. Invece, questa alta via racconta una costiera completamente diversa, quella delle montagne, appunto, Luca.
1: Sì, un punto di vista molto diverso dove ci si affaccia sul mare dai monti. È un panorama davvero unico, tramite l'alta via. Si passa da boschi alla vegetazione della Mediterranea fino a toccare il mare, quindi scende anche in spiaggia per poi risalire. Si attraversano borghi e sono paesaggi completamente diversi da quelli a cui si è abituati sulla costiera.
0: Ecco, tecnicamente nasce come alta via escursionistica, ma oggi può essere raccontata anche come modalità di viaggio lento, un po' come un cammino. Da dove possiamo partire per questo viaggio a piedi di circa, abbiamo detto, 80 km vista mare? Come si sviluppa questo viaggio a piedi, appunto?
1: Sì, allora, in fin dei conti si percorre quello che fu il cammino di Giustino Fortunato che segnò quest'alta via. Diciamo, lui la tracciò nel lontano 1877 partendo da Cava dei Tirreni, in frazione Corpo di Cava, dove c'è la bellissima Abbazia Benedettina, inizia il sentiero il 300 K, l'alta via. Da lì si prosegue costeggiando la Valle Metelliana, la Valle di Tramonti, fino a raggiungere appunto il valico di Chionzi che si trova a Tramonti, per poi salire verso il Faito ed affacciarsi poi sulle colline sorrentine, per poi scendere fino a Punta Campanella che si trova a Termini, frazione di Massa Lubrense.
0: Sì, no, immagino insomma poi che i panorami siano una componente continua, non del viaggio, perché da lassù si aprono viste sul Vesuvio, su Capri, sulla penisola sorrentina, appunto.
1: Sì, esatto. Ogni vetta che si raggiunge c'è un panorama a 360 gradi che varia sempre. All'inizio appunto si vede l'entroterra, la piana fino al Vesuvio, per poi passare sulla penisola. Diciamo, quando si raggiunge il Vesuvio ci si affaccia finalmente sulla penisola e si vede Capri, che è il punto di arrivo che è straordinario.
0: Luca, immagino non sia un trek, un cammino facilissimo. A chi lo possiamo consigliare?
1: Si può consigliare, sicuramente bisogna avere un po' di esperienza e anche un po' di agilità, però organizzandosi bene in più tappe è possibile tranquillamente farlo, perché considerando, tralasciando i primi 20 km, successivamente si attraversano tanti borghi, quindi c'è possibilità di pernottare in strutture dei vari borghi, frazioni che si attraversano.
0: Quali sono queste tappe che possiamo fare?
1: Allora, noi tipicamente la dividiamo in 3 tappe in 3 giorni, quindi partiamo da Cava e arriviamo fino al valico di Chiunzi. Il secondo giorno partiamo da qui, quindi scolliniamo la vetta più alta di Monte Molare, arrivando a Santa Maria al Castello, dove lì soggiorniamo, e poi l'ultima tappa si arriva a Punta Campanella, dove è possibile poi vedere il panorama e fermarsi lì prima di rientrare.
0: Ecco, c'è una tappa di tutte queste, oppure insomma un punto del percorso che secondo te rappresenta meglio l'anima dell'Alta Via dei Monti Latari, oppure un punto che ti piace in modo particolare, insomma?
1: Sono tanti i punti, devo dire la verità, sia a livello naturalistico sia a livello storico e artistico, perché davvero si passano vari punti importanti. Quello che più mi piace, devo dire la verità, sono due. Uno si chiama Monte Comune, che è facile da raggiungere anche con una semplice escursione e si ha un panorama straordinario su tutta la penisola. È un pianoro bellissimo con colori straordinari ogni stagione dell'anno. E l'altro punto è Punta Campanella, che ti sembra di toccare Capri con le dita proprio, è straordinario.
0: Che è un po' la parte finale, insomma, di questo cammino.
1: Sì, è la fine, è la fine.
0: C'è un periodo invece dell'anno consigliato per camminare qui?
1: Sì, allora, il periodo primaverile sicuramente, massimo giugno, noi la percorriamo a fine maggio, inizio giugno, e poi il periodo di settembre, ottobre fino a novembre. Sono i migliori periodi perché comunque in estate il sole è molto forte e può dare molti problemi anche per le sorgenti che si seccano, alcune, e in inverno invece le giornate sono troppo corte per poter fare molti chilometri perché la luce viene a mancare subito e quindi bisognerebbe spezzarle in molte tappe.
0: E quindi, insomma, questo in pochi minuti il nostro racconto dell'Alta Via dei Monti Lattari, un cammino di cresta sospeso tra terra e montagna, e poi, come insomma, abbiamo capito, anche una lunga rete di tracciati, no, che si snoda lì in alto, insomma,
1: Sì.
0: e che ci portano tra l'altro alla scoperta di una zona della Campania forse meno conosciuta, da questa

0: prospettiva, solitamente siamo rivolti verso il mare, no?
1: Esatto. Siamo abituati a conoscere Positano, Amalfi, Sorrento, ma nulla a togliere ai piccoli borghi di montagna come Scala, che è straordinario, o le piccole frazioni di Nerano, Torca. È anche bello, diciamo, vedere queste piccole realtà dove l'accoglienza è anche un altro punto forte che permette di conoscere.
0: E allora, insomma, per tutte le informazioni, le tracce del percorso e i dettagli delle tappe potete cercare online altaviademontilattari.it. Grazie mille a Luca Casaburi, buon cammino, a presto.
1: Grazie a voi, buon cammino.

0: per chiudere questo nostro viaggio radiofonico in Campania, sempre a passo lento, ci spostiamo un po' più a sud e torniamo anche in questa ultima parte del programma nel Cilento, per scoprire appunto i sentieri del Cilento, che sono un insieme di itinerari escursionistici che attraversano una delle aree più varie e selvagge della Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sentieri di cui insomma parliamo con Giuseppe Sorrentino di sentieridelcilento.it. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, anche qui la rete dei sentieri è molto varia e visto insomma il periodo raccontiamo due itinerari molto diversi ma entrambi profondamente legati a questo tratto di costa e che fanno parte anche di un'idea di un cammino futuro di cui parleremo tra un po'. Partirei dal sentiero del Marcellino, probabilmente uno dei percorsi costieri più spettacolari del Cilento. Da dove parte esattamente e che tipo di esperienza insomma ci regala questo sentiero?
1: Sì, il sentiero del Marcellino è territorio del comune di San Giovanni a Piro e parte dal belvedere di Ciolandrea, una terrazza che si affaccia quasi a picco sul mare del Golfo di Policastro e che è anche detta il belvedere delle quattro regioni, perché da questo posto si possono osservare quattro regioni: la Campania, appunto, dove si trova San Giovanni a Piro, di fronte c'è la Basilicata, dove è ben visibile il Cristo di Maratea, poi a scendere la Calabria fino ad arrivare a vedere le Eolie nelle giornate più terse, addirittura l'Etna a volte. E quindi da questo spettacolare belvedere parte questo sentiero che scende verso l'ultima spiaggia del territorio di San Giovanni a Piro, che è appunto la spiaggia del Marcellino. È un sentiero che offre degli scorci panoramici spettacolari, perché si parte dai 500 metri e quindi degrada verso quota zero, appunto, che è quella della spiaggia, e quindi offre appunto questi scorci sulle spiaggette della costa della Masseta, una costa completamente incontaminata, non antropizzata, quindi ci si muove immersi nella macchia mediterranea, quindi un vero spettacolo. Poi vedere queste spiaggette con l'acqua tersa.
0: Poi invece insomma ci spostiamo lungo il sentiero della Masseta, anche in questo caso da dove partiamo e cosa distingue questo sentiero dal precedente?
1: Allora, il sentiero della Masseta praticamente va nella direzione opposta rispetto a quello del Marcellino. Okay. Questi due sentieri coprono completamente la costa della Masseta, che è una parte dell'area marina protetta che tocca questa porzione di territorio cilentano, e quindi da Ciolandrea scendiamo verso Scario, praticamente scendiamo verso le altre spiagge del territorio di San Giovanni a Piro e quindi raggiungiamo l'abitato di Scario, che è la frazione marinara di San Giovanni a Piro, appunto. Quindi in questo caso per esempio tocchiamo una delle torri saracene, passiamo accanto a una delle torri saracene, che sono appunto tutta una serie di torri che costellano la costa del Cilento e che sono state erette nel 1500 per difendere le coste dagli attacchi dei pirati, praticamente, dei saraceni prima e dei turchi poi.
0: In chiusura, due sentieri, insomma, sentieri che fanno parte anche di un futuro idea di cammino, no, nel Cilento.
1: Sì, allora questi due sentieri di cui abbiamo parlato sono parte di un sentiero che in parte è già stato recuperato da Scario a Palinuro, praticamente. Sono già oltre intorno ai 60 chilometri di sentieri che si possono percorrere appunto esclusivamente su sentieri e strade sterrate, per toccare i tre centri costieri: Scario, Marina di Camerota e Palinuro. Ma l'idea è quello di estendere questo percorso e quindi collegare Sapri ad Agropoli, percorrendo tutta la costa cilentana. Così sarebbe veramente un grandissimo risultato, anche perché diciamo i sentieri costieri sono veramente molto apprezzati, perché soprattutto per chi vive nelle Alpi, per esempio, per tutti gli appassionati di escursionismo del nord, poi vedere questi sentieri così vicini al mare, che ti consentono poi di, dopo le fatiche della traversata, di farti un bagno in queste acque, nelle acque cilentane, che sono notoriamente limpide. Proprio di oggi la notizia che Legambiente ha premiato ancora una volta Pollica e proprio San Giovanni a Piro, come Pollica come prima località balneare più bella d'Italia e San Giovanni a Piro come quinta. quindi c'è anche quest'altra gratificazione.
0: Il bagno a fine escursione è d'obbligo, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Ora, ci toccherà comunque risentirci quando questo cammino prenderà forma, e quindi questo nel frattempo, insomma, brevemente il nostro racconto dei sentieri della costa cilentana, quindi come abbiamo capito tra macchia mediterranea, antiche torri, anche insomma cale nascoste. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito www.sentieridelcilento.it. Grazie mille a Giuseppe Sorrentino, buon cammino.
1: Grazie.

0: E quindi tante cose anche questa settimana e ultime battute finali, Valeria.
1: Come sempre restano davvero pochissimi secondi prima di salutarci. Una parte però li dobbiamo assolutamente regalare ad Alessandra, perché è lei che ci ricorda le informazioni importanti.
2: Eh sì, vi ricordo come sempre che potete scaricare le nostre puntate di Grand Tour anche nelle versioni Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio. Anche le precedenti stagioni, siamo a 158 puntate con spunti di viaggio alla scoperta delle nostre belle regioni, e puoi scriverci a grandtour@radio24.it.
1: La prossima domenica verrete con noi in Toscana, a tutti voi l'augurio di una buona settimana.
2: Buona domenica, ciao!
0: Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: ERP.
4: Missione:
5: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
4: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme.

0: Audio.
1: Le 16.
0: GR24, il sole 24 ore.
1: Mosca minaccia la Polonia. Sappiamo dove producono droni per Kiev. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza. Sentenza sessista e stereotipata. La Corte dei diritti dell'uomo condanna l'Italia. Formula 1 al via Silverstone con Antonelli in pole davanti alle due Ferrari. Buona domenica dalla redazione di Marco Mancini. La Polonia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. Così ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista. Ha aggiunto che Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica, ha stigmatizzato le parole usate nella richiesta di archiviazione di una PM. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il coniuge fosse a conoscenza della mancanza di consenso della signora al rapporto sessuale, considerando che era normale che gli uomini dovessero superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tendeva a opporre quando era stanca della vita quotidiana e un uomo le faceva avances sessuali. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, è quanto ha detto Lamin Saidi Li, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che aveva accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. Il PM ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al GIP per tentato omicidio. Migliorano le condizioni del 55enne ferito. Notevole incremento per il turismo in Italia nel primo semestre 2026. In base all'analisi dei dati della piattaforma alloggiati web del Viminale si registra una crescita complessiva degli arrivi di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sull'intero territorio nazionale. Le regioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono Calabria, Umbria e Piemonte. Formula 1 sul circuito di Silverstone, al via il Gran Premio di Gran Bretagna con Kimi Antonelli in pole position davanti alle Ferrari di Leclerc secondo e di Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes di Russell. Gli aggiornamenti dentro tutti convocati weekend con Carlo Gente in onda tra poco e nei prossimi GR24. Ed è tutto per questa edizione, alla prossima alle 17:00.

0: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Voglio cominciare la puntata di oggi con un abbraccio

0: veramente legato a quando facevi il vocalist in discoteca?
1: Così mi ha detto uno che aveva un camice bianco.
0: Uno chi?
1: No, un signore, un, come si chiama? Un otorino laringoiatra.
0: Bravissimo. Vittorio, tu non hai acufeni, vero?
2: No, fortunatamente no, devo dire. Però penso di aver capito che sia anche molto una cosa psicologica. Cioè, quanto più tu ci fai attenzione, quanto più senti. È come se non fosse una cosa fisica, ma fosse una cosa proprio più cerebrale.
1: Quindi ci sento di più, stai dicendo. È come se fosse, come se io sentissi il rumore bianco.
2: Esatto, esattamente. Cioè, tutti ce l'abbiamo. Anch'io delle volte, se mi fermo e mi concentro, sento un po' tutto lo spettro. Ma è come se fosse solo una sensazione neurologica, non fisica.
1: Tu mi stai svoltando la vita.
0: No, è bellissimo.
1: Tu mi hai appena svoltato la vita. Cioè, mi stai dicendo che io ci sento semplicemente un po' di più, potrebbe essere.
2: Potrebbe essere che tu fai troppa attenzione a quell'aspetto lì. È un aspetto proprio... penso che sia psicologico, non vorrei dire stupidaggini.
0: No, non consiglio. Beppe, sei distratto su tutto. Sii distratto anche sul rumore bianco, prego.
1: Esatto.
0: Applica la distrazione.
1: È che la musica è troppo bella.
0: È
1: e
0: vero.
1: Andiamo alla colonna sonora della nostra vita.
0: Apriamo esatto.
1: un tavolo con Vittorio Cosma.
0: Esatto, musicista. E agitatore culturale. Mi è piaciuto molto come autodefinizione. Perché
2: ah,
0: chiesto...
2: Sì, un po' sì, diciamo. Cerco sì. di fare cose che servano in qualche maniera.
0: Esatto, perché è ideatore e curatore anche con Anna Rita Masullo di questo festival che si chiama Microcosmi, poi ne parleremo durante la puntata.
1: L'hai fatto per il cognome, scusami.
2: Cosmi, no, sembra di sì. In realtà è una Madeleine di Proust, proprio perché avevo un libro di musica che si chiamava Béla Bartók, compositore balcano, Microcosmos si chiamava, e questo libro era sempre sul pianoforte, e dopo un po' mi è ritornato in mente Microcosmi, ma anche per una ragione fattuale, proprio ripartire dal piccolo per... cercare di cambiare un po' le cose.
0: Questo è bellissimo. E tra l'altro, quando dovevamo decidere come titolare la puntata, la colonna sonora della, no, della mia vita, della nostra vita, anche del cosmo, ci piaceva anche allargare, ma comunque poi lo vedremo, perché ci siamo interrogati
1: su qual è. Io sono partito da inizialmente musica cantautorale, mio padre ascoltava De Gregori, Guccini, quindi io mi ascoltavo Pino Daniele, tutta quella musica là meravigliosa, stupenda. Poi a un certo punto mi sono messo a ascoltare Robbie Williams.
0: Grande.
1: È stato un passaggio tra una spinta pop, una deriva
2: che ti ha
1: pop.
2: Usato gli acufeni.
1: Credo che quello sì,
2: forse.
1: Era il periodo in cui andavo in discoteca, tra l'altro, quindi un po' di musica dance, un po' di musica hardcore a un certo punto.
0: Zozzeria.
1: Non so perché. E poi una mattina mi sono svegliato a 35 anni e mi addormentavo la sera con i video di Barbero.
0: Che è perfetta come parabola.
2: Cioè, non so chi non si addormenta felice, sapendo che sta assumendo anche dei dati,
0: cultura,
2: delle cose,
0: esatto. Cultura. E invece la mia colonna sonora, ripensando a quando ero anche piccino, era mia mamma che guardava la televisione, nello specifico X-Files su Rete 4. Faccio esatto, però io ero in camera a dormire perché ero piccino, quindi alle 10 a letto, ma volevo tenere le porte aperte per sentire questo rumore di fondo della televisione che parlicchiava, e mi addormentavo, cioè era proprio bello.
2: Ma fa una grande compagnia
0: sì.
2: Ti senti comunque parte di una comunità che anche se sta, la vita continua,
0: e insomma. So che c'era la mia mamma là, cioè era anche una
1: Perfetto.
0: Cosa legata
1: alla mamma, certo.
0: Poi ho iniziato a vedere anche io X-Files, non ho chiuso occhio perché sono rimasto traumatizzato per alcune puntate.
1: Scusa, la tua Vittorio qual è? Cioè, che tipo di percorso
2: una
1: è stato?
2: Colonna
1: no, quella di percorso... in realtà bravissima, siccome cambia negli anni,
2: sì,
1: adesso
2: esatto.
1: Dove sei e dove sei stato?
2: Ma guarda, se dovessi descrivere un brano, che proprio un brano che descrive il mio stato d'animo e il mio modo di vedere la vita, è Amarcord di Nino Rota, che è una cosa un po' retro,
1: wow.
2: Perché ha un aspetto nostalgico come classicamente a Nino Rota, ma anche un aspetto popolare, perché sotto a questo grande tema che è molto nobile,
0: sì.
2: Sotto c'è la balera, quindi non si prende troppo sul serio, non è Tchaikovsky che è Sturm und Drang, sì. Sentimenti grandissimi, ci sono questi
0: potenza.
2: Sentimenti ma molto tenuti a terra da questa piccola provincia della balera. Questo binomio
0: stesso,
2: mi piaceva
0: anche, no? Amarcord è un termine dialettale, lo diceva mia nonna,
2: ricordo.
0: Che era di Modena, e mi diceva Amarcord, che, e dicevo sempre, ma sembra una parola francese, sembra una... Poi quando ho realizzato
1: Amarcord
0: allora c'era un'amica, sì. Di mia nonna che si chiamava la Noemi, ok, lei era anche lei di Modena, questo non c'entra niente con la puntata, però è come le parole e il linguaggio sono legati a una cosa molto affettiva. Un giorno c'era un caldo tragico. Io, mia nonna,
2: non come
0: la,
2: oggi,
0: circa.
1: Si sta di un bene,
0: bene, ma non ci sono più le mezze stagioni, visto che siamo in programma dei luoghi comuni. Stavo passeggiando con la nonna e la sua migliore amica, la Noemi. La Noemi si siede perché non ce la fa più e mi fa: "Oh, I'm sorry, pe." E lui ha detto: "Ma sai l'inglese?" E lei mi fa: "No, I'm sorry, pe." Cioè, mi soro
1: mi
0: i piedi.
1: Mi sorano,
0: cioè,
1: i piedi, esatto, anche in bresciano. Ma soro i piedi.

0: Rilasso i piedi e ho detto vabbè, ma sì, Noemi, tu sei
1: in realtà proprio respirare
0: e come legge Amarcord è stato o è la colonna
1: adesso
0: ancora oggi?
1: C'è il sentimento
2: lo è proprio come sentimento primigenio che mi porto sempre dietro. Poi in realtà non ascolto tanta musica, cioè anche per tornare appunto a Fellini, diceva che aveva paura della musica perché è una cosa che ti porta dove vuole lei. Quindi se io voglio sentire alcune cose mi sentirò malinconico, se voglio ascoltare un'altra cosa mi sentirò allegro, iperattivo. E
0: trascina molto la musica,
2: trascina molto la tua parte emotiva,
1: però la fai,
2: esatto,
1: quindi,
2: la faccio.
1: Fai a non ascoltarla ma a farla?
2: No, facendola già ne ascolto tanta, quindi okay. Senti dei riferimenti, senti le cose che fai, ascolti altri musicisti, si crea un interesse, ecco, la costruzione mi interessa moltissimo, ma tendenzialmente ascolto solo cose che abbiano un elemento di non dico novità, ma di verità e di personalità, insomma, perché molte cose che ci sono in giro sono cliché, sono cose commerciali in cui il fine è la vendita, il fine è piacere, il fine è essere originali, ma non c'è una esatto, non c'è una reale ricerca per il gusto della ricerca. Ecco, cerco di ascoltare quelle cose lì.
0: E che, ad esempio, diamo un consiglio di ascolto. Cosa stai ascoltando ultimamente che ti accende in questo modo?
1: Novità.
0: Esatto, perché noi siamo sempre curiosi.
2: Ma guarda, tutto il mondo pochettino anche del Taylor the Creator è uno che in quell'ambito sta facendo una ricerca interessante. Tantissima. Anche tutta la musica nordafricana o del sud del mondo contemporanea è interessantissima perché utilizza magari uno degli esempi più popolari sono gli Anjin de Poitrine, che sono canadesi ma hanno preso la microtonalità, adesso entriamo in una cosa molto nerd, molto verticale, però insomma l'utilizzo delle scale non temperate, cioè non quelle del pianoforte ma le scale che vengono dal mondo nordafricano arabo,
0: okay.
2: Però con una base rock e prog. Quell'insieme è interessante. Sì, oppure che ne so, Malik Judy, che è un cantautore che tra l'altro ci sarà a Microcosmi, che fa del cantautorato elettronico un po' come Cosmo, in Francia la sua bandiera. Quella è un'altra cosa interessante.
0: Senti, invece a livello di suoni, di sonorità, io ti dicevo, Beppe, la colonna sonora della sua vita l'ha legata a una musicalità, diciamo, una cosa complessa. Io, per esempio, l'ho legata alla televisione. Ci sono alcuni suoni che invece ti scatenano qualcosa? Perché una volta facevo un esercizio, annotavo su un diario ogni mattina il primo suono che sentivo, che non necessariamente, cari ascoltatori, cari ascoltatrici,
1: sono
0: è
1: gli
0: la sveglia.
1: No, pensavo agli uccellini. Io. Tutti di solito associano... in campagna sono gli uccellini.
0: Ma sai che quando faccio questo esercizio anche all'università, tutti i miei studenti mi dicono: ah, vabbè, ma è la sveglia. E in realtà, se fai attenzione, poni attenzione, spesso e volentieri non è la sveglia. Io per un periodo annotavo un suono che non riuscivo a riconoscere e dicevo: ma cos'è questo tum, tum, tum, tum? Non pensate male, la mattina ci può anche essere quella roba, quella lì.
1: Oddio,
0: Dio l'abbia in gloria.
1: No, subito lì vai.
0: Era il mio vicino
1: triviale.
0: Di casa che faceva la corda, saltava la corda, si allenava in casa. Ci ho impiegato un anno a scoprirlo, è diventata un'ossessione, ma veramente alla Hitchcock.
1: Questo è quello che gli ha detto. Fai io tutta la e lui come un cretino. Ah, salta, sì, salta la corda.
0: Però ecco, no, la dimensione dei suoni è molto interessante.
2: C'è una sorta di cecità uditiva, cioè siamo abituati a una ridda di suoni. Soprattutto in città, e faccio anche delle, quando faccio dei talk faccio proprio questo esperimento, cioè comincio a parlare e in sottofondo metto 4 o 5 suoni, un bellissimo. Rumble si chiama così, cioè una bassa frequenza, quelle che mettono nei grattacieli anche a New York per tranquillizzare le persone, un rumore di motore elettrico in lontananza o delle frequenze alte ripetute, nessuno le nota, appena le levi tutti se ne accorgono, quindi c'è una sorta di bulimia uditiva, abbiamo un sacco di suoni e bisogna imparare anche un po' a discernere quali sono, a fare un ascolto selettivo, è quello un po' che anche cerco di insegnare, cioè cercare di ascoltare nel momento di silenzio quanti suoni ci sono in realtà. Uno pensa di essere in silenzio mentre invece ci sono miriadi di suoni e suonetti che influenzano comunque la tua giornata, perché ti possono creare tensione. Se levi un rumble, ascolti finalmente il silenzio. Adesso sì, ho provato a farlo.
1: È stato meraviglioso. In maniera... sì, anche per chi magari è in macchina, si stava ascoltando, ha visto un momento di pausa. Cosa succede?
2: Cosa è successo? La radio non funziona più.
0: Però questo, Vittorio, denota il fatto che siamo capaci di ascoltare, cioè ci accorgiamo quando manca, non ci accorgiamo quando c'è.
2: è come un linguaggio che devi cominciare a imparare. Se uno guarda un'immagine di un film dice ah che bello, bello, poi comincia a vedere ah l'inquadratura è fatta così, ci sono tre personaggi, la luce viene da sinistra, poi la macchina si allontana. Allo stesso modo nell'audio uno deve imparare a discernere tutti gli elementi che ci sono e diventa una, diciamo un passo di consapevolezza maggiore della vita.
1: Mi ha ricordato quel piano sequenza, se non ricordo male, di 1917 di Sam Mendes, in cui a un certo punto tu
2: tutto
1: ti accorgi,
2: piano
1: sì, cioè che c'è un piano sequenza incredibile, lunghissimo. Tu, tipo, io mi sono accorto che non stavo respirando durante il film. E dicevo, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? E certo, la macchina non aveva ancora staccato ed era passato, tipo, non so, 10 minuti, un quarto d'ora.
2: Tornando al cinema, un bel esempio di questa cosa, di come ti rende l'audio. Io ne parlo spesso. Cioè, la parte musicale agisce sul non razionale, sulla parte emotiva, quindi se il film La zona di interesse,
1: sì,
2: certo, splendido, non c'è praticamente colonna sonora, quel poco che c'è è veramente tragico, ma durante tutto il film tu percepisci il dramma solo dall'audio, perché la vita quotidiana della casa è perfetta, la famigliola, la torta, ho preparato la torta, è arrivata la zia, che bello, e in lontananza senti e sai che di fianco c'è un campo di concentramento dove stanno ammazzando le persone. Questo è un esempio di come l'udito, l'audio può, certo, cambiarti completamente il senso di una storia.
0: Io associo questa cosa qua allo squalo. Lo squalo senza la colonna sonora, per quanto mi riguarda, sarebbe la metà della metà. E ve lo dico perché ci sono dei geni su Instagram e TikTok che hanno tolto le colonne sonore dai film e le hanno ridoppiate con delle voci tipo
1: bellissime.
0: Così, con, cioè, questa voce diventa tutto ridicolo.
2: Certo.
0: Cioè ti viene da ridere, vedi sta pin e ti aspetti che salga un bambino con una pinna finta sulla schiena.
1: Forse la parola chiave di questa cosa che hai detto, che torna ogni tanto off topic, è cura. Cioè in base a quanta cura metti e quanto ascolto metti nelle cose, poi crei il risultato finale.
2: Esatto, un po', guarda,
1: cioè,
2: un po' il Tao dell'ascolto, il Tao nel caso mio che faccio la musica, il Tao del creare un oggetto musicale, insomma, nei vari progetti che faccio cerco di fare questo e di spiegare come funziona, cioè di levare l'aspetto magico dell'artista con il body struzzo che ho creato una cosa. No, io cerco proprio di agire sulla conoscenza.
1: Visto che lo stiamo aprendo, come fai a fare un brano? Cioè quali sono le regole o le non regole che applichi per farlo?
0: Ancora più interessante è anche una colonna sonora, cioè se ti arriva un prodotto di un'altra
1: molte,
0: persona.
1: Giusto, esatto. Abbiamo googolato e su Wikipedia appare che tu
2: googolato.
1: Hai fatto molte colonne sonore.
2: Sì, fatto un po' di tutto nella musica, cioè gioco con la musica, play, che è un termine che... Si parte, è un crinale non così razionale, cioè si deve imparare a gestire un magma creativo, irrazionale, emotivo, profondo, quindi psicanalisi, e cercare di convogliarlo su binari razionali e concreti. Si parte da una curiosità sostanzialmente, cioè se io metto le mani, motivo per cui a volte non le metto sul pianoforte, per evitare gli automatismi, perché sennò io so già dove mettere le mani e già le mie mani andranno su un accordo consonante, su un certo tipo di... Allora cerco di evitare gli automatismi, di utilizzare effetti o suonare un altro strumento per trovare qualcosa che dico, ah, interessante questa progressione.
1: Quasi.
2: Sì, no, oppure anche buttare le mani a caso, ah bello, ah interessante, cos'è questo? E da lì cominci a sviluppare, è un po' un processo come quello dell'ostrica, c'è un elemento base irrazionale o di non sto alla finestra a guardare gli uccelli che migrano.
0: Dicendo alla persona che è in fianco a te che intanto stai creando qualcosa. Esatto.
2: Esatto, no, sto però è un lavoro molto di costruzione attorno a un'idea, intorno a una scintilla, si dice sempre che è 1% ispirazione e 99% traspirazione, l'arte in generale.
0: Giusto, è vero. E questo ci riporta anche al tema del microcosmi, perché è proprio una scintilla, è qualcosa di piccolo che poi fa nascere qualcosa di molto più complesso. Ecco, ci racconti il festival, tra l'altro avete un board scientifico gigantesco, perché c'è il nostro amico Telmo Pievani, Fabio Peri, Giorgio Gherarducci, Fabrizio Barca, adesso non so se sia corretto, ma penso,
2: certo,
0: di sì. Ed è un festival che tra l'altro si tiene dal 6 al 12 luglio a San Giovanni a Piro e nelle località di Bosco e Scario, in provincia di Salerno. Quindi,
2: esatto,
0: c'è un nordico che scende giù.
2: Diciamo che
0: dice...
2: sono un terrone,
1: ah,
2: sono uno di quei vecchi dei ancora sopravvissuti, non si porta più adesso, il termine terrone è desueto, anzi mi sento una minoranza un po' non più considerata come una volta, voglio essere discriminato, lo dico ufficialmente, no, perché negli anni 70 insomma, la mia famiglia è emigrata nel profondo nord vicino Varese e qualche anno fa, una decina di anni fa, un mio compagno di liceo è diventato sindaco di questo piccolo paesino in cui io sono nato.
1: L'amichettismo.
2: L'amichettismo di sinistra. E mi ha detto: senti, sono diventato sindaco in un mare di Lega.
0: San Giovanni a Piro?
2: No, questo è non come è nato Lega, microcosimo. Scusami,
1: un mare di Lega lì nel Cilento, no?
2: Che no, stiamo parlando vicino alle varie zone. Sto facendo proprio la genesi.
1: Quindi eri ancora lì.
2: E abbiamo creato questo microcosmi, che era un festival che non doveva essere una rassegna semplicemente, ma creare una sorta di meccanismo virtuoso attraverso cui si potevano comunicare grandi realtà e realtà locali, cioè ripartire dal piccolo. Allo stesso modo, l'anno scorso, passando per caso a San Giovanni a Piro, a Scario, in un posto meraviglioso nel Cilento, vicino dove ci sono parchi naturali ed è poco conosciuto, il sindaco mi conosceva perché avevo suonato con Eli le Storie Tese e mi ha aperto le porte del comune e ci siamo inventati di riproporre microcosmi in una nuova veste, sempre mantenendo questa radice che è deve lasciare qualcosa sul territorio. Infatti è un festival molto partecipato dalla popolazione del luogo, tutte le associazioni e le realtà creative, culturali, sociali del posto, che sono già molto aiutate dal comune, dal sindaco Ferdinando Palazzo, che è un illuminato, diciamo. Portiamo la nostra esperienza, quello che possiamo fare, in collaborazione con le persone del posto. Quindi il senso sarebbe di continuare questo percorso di costruzione collettiva, perché è una cosa un po' difficile da trovare adesso. Ognuno ha c'è una grande spinta all'individualismo, anzi proprio c'è un parossismo dell'individualismo. Certo. Tutti devono arrivare, io. Invece lì c'è un noi, cerchiamo di costruire dal piccolo un modello di, per una settimana, di società e modo di vivere diverso.
0: Ma infatti, scusa, hai titolato Cosmi al plurale, non è microcosmo, è no. Microcosmi. Quindi...
2: Esatto, era microcosmo, dovrebbe dovuto invitare
0: Cosmo.
1: Mi viene in mente un po', non so se provo a improvvisare con te, mi hai ricordato, leggendo un po' quello che hai fatto nella tua vita, un pochino il tuo, come dire, la tua parte anche emotiva, cioè sei sempre stato con tantissimi gruppi e non hai spinto tanto la tua individualità. Cioè sei sempre stato con tanti, come hai fatto perché è molto curioso come meccanismo, come hai fatto a restare puro da questo punto di vista, a non cadere nel tranello del faccio l'album da solo e sono solo
2: l'ho più. Anche fatto, ma ho capito che non era la mia cosa. Devo dire che può essere anche un'indole. L'indole però a un certo punto va anche costruito, cioè il carattere secondo me va evoluto, ci si deve mettere in discussione, crescere, cambiare le cose personali che non funzionano. E penso che la felicità e il senso della vita, adesso lo posso dire che ho 60 anni, nel mio piccolo, sia proprio quello di costruire progetti collettivi, cioè le relazioni sono la cosa più importante. Cioè, ovviamente io da privilegiato lo dico, nel senso che ho avuto una serie di conferme dal mondo che mi hanno detto sei capace, sei bravo, vai avanti. Questo è ovviamente un grande vantaggio nel cercare questa pseudo saggezza,
0: certo.
2: Però mi viene da consigliare a tutti quanti proprio che le relazioni sono la cosa più importante. E la differenza tra microcosmi e altre rassegne o festival, che la tendenza è di avere una specie di idolo e la massa va ad adorare questo idolo cantando, cioè una sorta di messa di far parte di una setta è troppo, però
0: sì, c'è sì,
2: questa tensione,
0: sì, mentre invece c'è il nome grosso e tutti vanno,
2: tutti vanno lì a ripetere le cose che questo nome grosso ha certo. fatto. Noi non vogliamo fare quello, ecco, non vogliamo neanche fare una rassegna, ma tutti quelli che verranno collaboreranno a inventarsi, anche già collaborano e collaboreranno a inventarsi cose nuove, anche gli stessi cantanti. Il fatto di scegliere Capital Jam, che qualcuno forse conosce, è un format che facciamo con Luca De Gennaro. Facciamo proprio questo, mettiamo i cantanti in una posizione di mettersi in discussione, cioè non fanno il loro singolo, ma che pezzo ti piace? In questo caso c'è Margherita Vicario, c'è Eugenio Finardi. Ah, facciamo quello di Peter Gabriel, no, facciamo quell'altro di Fiona Apple, bellissimo. Poi viene Malik Judy e facciamo i Portishead, con lo spirito puro di quando si aveva 16 anni. Non
0: sì, quando ti facevi la tua cassettina con i brani che ti ispiravano e ti piacevano, registrandolo dalla radio, visto che siamo in radio e che si poteva fare ai tempi. Senti, Vittorio, riesci a darci qualche nome di questa edizione di quest'anno? Così, spoiler, anche perché siamo proprio all'inizio.
2: Diciamo che spoiler. non ce ne sono, no, perché è già stato pubblicato.
0: Però
2: musicalmente ci saranno appunto Eugenio Finardi, Margherita Vicario, Malik Judy, che è un cosmo francese, adesso vi butto in questa definizione, cioè un cantautore che usa l'elettronica in Francia, di seconda generazione, quindi ci sono anche delle influenze nordafricane, insomma.

0: molto interessante. Emma Nolde, che è una grandissima artista, è una di quelle che ci crede veramente, quando fa una cosa le puoi credere, ecco, lo fa per un'urgenza, non per diventare famosa o per vendere qualche cosa. Poi ci sarà tutta una parte politica molto importante, c'è Fabrizio Barca, il ex ministro ed il creatore del Forum delle Disuguaglianze, quindi c'è anche proprio una valenza molto forte. Tra l'altro il sindaco di Scario è uno dei pochi che ha adottato un ragazzo di Gaza e lo sta facendo studiare con l'aiuto del comune alla Università Federico II di Napoli.
1: Certo.
0: E quello che dice sempre, se ogni comune, il suo ha 5.000 abitanti, se ogni piccolo comune prendesse una persona, adottasse, è un bel senso, c'è cioè una bella novella, segnale, penso certo. di Lao Tse, che c'è un incendio nel bosco, tutti gli animali scappano, gli elefanti, le cose, e un elefante vede un colibrì che va in direzione opposta, va verso l'incendio. L'elefante dice: ma dove stai andando? Vado a spegnere l'incendio, col becco con un po' di acqua. Ma tu cosa fai? Guarda, io faccio la mia parte.
1: Bellissimo.
0: Che è una bellissima
1: molto,
0: idea.
1: Molto sì, bella. Rende l'idea del tuo cosmo e di quello dove vorrei
0: colibri.
1: Micro, esatto, però dove vorremmo vivere tutti quanti. Domanda in chiusura di puntata, Vittorio: se potessi improvvisare o immaginare il suono che ha fatto proprio la prima scintilla, il Big Bang, che suono ti immagini nella tua testa? Ci hai mai pensato, visto che stiamo parlando di cosmi, dei suoni della nostra vita,
0: di scienza
1: con Telmo Pievani?
2: Cioè, telefoniamo a Telmo.
0: Che vedrò venerdì, perché viene a vedere il concerto di Elio.
1: Che suono ha fatto il Big Bang?
0: Mi viene da dire che ha inventato il suono, perché non c'era nulla prima, quindi probabilmente dalla frequenza zero ai 100.000 Hz. Fantastico. E ahimè io adesso non posso più sentire, no, anzi non posso sentire neanche i 20.000, neanche i 10.000.
2: Perché, cioè, scusami, stai perdendo udito? Perché?
0: No, perché con l'età le frequenze alte, ve lo dico, purtroppo,
2: no,
0: vi dico,
2: dai,
0: mi spiace,
1: siamo oltre la cufene, cazzo, dai.
0: Chiudiamo con questa.
2: Sono altissimi, scusami, io li sento, sono altissimi, cioè una frequenza alta la cufene.
0: Sì, sì, sì,
2: per il mio caso
0: però
2: è
0: psicologica, diciamo che tendenzialmente poi le sopra i 10.000 comincia a perderli un po', cioè si abbassano un po'.
1: Certo, è come quando più vai avanti più metti il sale, perché
2: basta.
1: Il gusto...
2: Basta. Io sento puzza di qualcuno che ci telefona e
1: vecchio,
2: dice,
1: ecco. Vecchi. Allora, ringraziamo Vittorio Cosma per essere
0: grazie
1: stato con
0: voi,
1: noi.
0: Grazie,
1: ricordiamo,
0: amici.
1: Ideatore e curatore con Anna Rita Masullo di Microcosmi, il festival che si tiene dal 6 al 12 luglio a San Giovanni a Piro e nelle località di Bosco e Scario. Se siete nella costa del Cilento, ragazzi, ragazzi, ascoltatori e ascoltatrici, andate a Microcosmi.
0: E siete partecipi di una bella festa in un posto meraviglioso.
1: Meraviglioso. Veniamo anche noi.
2: C'è anche il mare, mi hanno detto.
0: Certo.
1: Beh,
0: parco naturale.
1: Certo.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene.
5: Cadono sempre in avanti.
4: Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Figlia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
12: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
13: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
12: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: È il più grande bacino d'utenza del nostro calcio, con oltre 1 milione di praticanti. Vado a memoria, ma credo che forse i numeri stiano cambiando e che siano anche in aumento. Ed è il cuore e il motore, appunto, della passione popolare per il football. Parliamo oggi, ancora una volta, qui a Olimpia, perché ogni tanto ci piace tornare sui campi della Lega Nazionale Dilettanti, veramente il cuore del nostro football. Per carità, non sono periodi felici per il nostro calcio, escluso per la terza volta consecutiva dai campionati del mondo, e questo ormai ben lo sappiamo. Cerca riscatto anche attraverso la nazionale femminile, impegnata invece nella sua rincorsa al suo mondiale, ma insomma tutti i temi che poi, quando scendiamo in campo la domenica con le nostre squadrette o con le squadre dei nostri figli nella Lega Nazionale Dilettanti, si diluiscono e diventano la più spontanea e naturale delle passioni per lo sport e per il calcio in particolare. E allora è davvero con grande piacere che ritrovo qui ospite di Olimpia, la città dello sport, il coordinatore dell'area della responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti, Luca De Simoni. Ben ritrovato, dottor De Simoni.
1: Grazie Dario, è un piacere essere qui.
0: Piacere reciproco, dicevamo, Luca, perché l'averti qui ospite ci dà lo spunto per approfondire tutto quello che, per paradosso, ed è altrettanto rispetto a quello che fate in campo, fate fuori dal campo come Lega Nazionale Dilettanti. Molto spesso ricordo questa frase di Paolino Pulici, no? Il grande bomber del Torino: beh, il mio sogno sarebbe allenare una squadra di orfani, no? Concetto enfatizzato per dire che molto spesso i genitori, quando accompagnano al campo i figli per giocare, diventano quasi un problema da gestire. In qualche modo state sviluppando, da quel che ho capito e ti chiedo dettaglio, un progetto che mira ad educare non solo i figli ma anche e soprattutto i genitori sugli spalti. È così? Accennaci un po'.
1: È così, insomma, mi piace anche riprendere questa frase emblematica, direi, di Pulici, no? Perché dice tutto del nostro progetto, fondamentalmente, perché appunto abbiamo lanciato questa nuova figura che si chiama Pares Manager. Sappiamo insomma quanta passione c'è intorno al mondo del calcio, anche intorno a quello del calcio dilettantistico e giovanile. Passione che però ogni tanto sconfina, diciamo, no? Da quelli che sono un po' i buoni usi e costumi del tifoso genitore.

0: soprattutto come facendo appunto riferimento alle parole di Pulici. Ti racconto un piccolo aneddoto. Mentre stavamo preparando questo progetto di Parents Manager, lanciare questa nuova figura, insomma, richiede ovviamente tutta una serie di accorgimenti per mettere sul progetto la parte comunicativa, anche insomma, che poi vedremo non è stata indifferente. Discutevo di questo progetto con un collega in taxi, parlando appunto di quanto questo problema appunto dei genitori tifosi, se così vogliamo chiamarli, possa incidere poi effettivamente anche sui ragazzi, sulla pressione che sentono, no? E poi su come riescono a godersi anche le partite. E appunto la tassista che ci accompagnava, sentendoci parlare di questo progetto, si è sentita di intervenire, ha detto: "Scusate se mi permetto di intervenire, ma voglio aggiungere che io ho tolto mio figlio dal calcio proprio per le ragioni che state elencando voi, proprio perché appunto i genitori a volte diventano veramente insostenibili."
1: Questo
0: E quindi.
1: è quasi appunto motivo di abbandono calcistico, no? Si parla di abbandono scolastico. In realtà ci sono delle famiglie che in qualche modo sono prigioniere, no? Di alcuni facinorosi, no? Diciamo così, anche sugli spalti della LND. E ecco lì che poi uno dice: "Vabbè, ma perché dobbiamo rovinarci la domenica? A calcio tu non ci vai più."
0: Certo, no, assolutamente. E nasce proprio da qui, insomma, no, da questo input nasce questa nuova figura che mira a fare un po' da raccordo tra il campo e i genitori sugli spalti. Abbiamo iniziato questa collaborazione con Scuola Genitori Sportivi, una prima sperimentazione che è partita appunto circa un mese fa, a cui coinvolge le prime tre società della Lega Dilettanti, una squadra sarda, una squadra friulana e una squadra siciliana, e stiamo insomma portando avanti questa nuova figura. È un percorso interessante perché insomma, no, sentiamo quasi tutte le settimane, mi verrebbe da dire, qualche episodio di facinorosi, genitori facinorosi,
1: Eh
0: ecco, se
1: sì,
0: vogliamo chiamarli così, sugli
1: certo.
0: spalti. E quindi ecco, cerchiamo di fare un lavoro che passi dalla reazione alla prevenzione, no?
1: Quindi
0: Quindi cercare di.
1: di fatto sviluppate formate una figura di raccordo che in qualche modo colleghi campo e tribune e educhi i genitori ad assistere allo spettacolo, all'evento sportivo, no?
0: Assolutamente, è proprio così, una figura di raccordo che poi avrà anche dei compiti durante la partita, ma soprattutto insomma, in momenti che precedono la partita, no? Quindi degli incontri con i genitori per mostrargli quali possono essere soprattutto le reazioni dei figli, quindi dei ragazzi che giocano a questo tipo di comportamenti sugli spalti, no? Dunque ha un doppio ruolo, ci sarà sicuramente un incremento di questa sperimentazione perché è un progetto che abbiamo già visto riscuotere molto, molto successo e poi ha ragione, insomma, ha ragione di essere preso in considerazione magari anche in altri sport
1: Eh
0: l'hanno
1: sì,
0: magari
1: assolutamente, perché
0: già.
1: parliamo del calcio, ma non è solo sport che ha questo problema, no, Luca De Simoni? Tra l'altro, ricordiamolo, Monte Spaccato Calcio, Bruno Selleri, Union Martignacco, se non sbaglio sono queste le prime tre società coinvolte, anche perché, Luca, vale la pena sottolineare che questo è un percorso che, a mio parere, aiuta anche a tutelare un'altra figura a rischio dello sport, diciamo, di base, che è quella degli arbitri, perché noi non ci rendiamo conto di quanta fatica facciano questi poveri arbitri che domenicalmente magari arbitrano 3-4 partite per volta per permettere a tutti noi di giocare e di godere dell'evento sportivo, no? Quindi genitori più educati, calciatori più educati, maggior rispetto anche per chi dirige il traffico in campo, se non sbaglio.
0: Assolutamente, infatti su queste cassette di emergenza che noi abbiamo posto in queste società, sui campi di queste società che hanno aderito per la prima sperimentazione, c'è scritto proprio utilizzare, no? Abbiamo messo nella cassetta simbolicamente delle caramelle gommose che possano, no? Come dire, addolcire gli animi sugli spalti durante la
1: Un
0: partita
1: pronto intervento gommoso, insomma.
0: Esatto, e allo stesso tempo, come dire, tenere occupati, no, i genitori più agitati. E su questa cassetta c'è scritto proprio utilizzare in caso di insulti ad arbitri o giocatori. Quindi sì, assolutamente, questa è un'altra figura che dobbiamo tutelare, anche se poi, Dario, permettimi di dire che appunto questi episodi ovviamente devono essere combattuti, dobbiamo far sì che non ce ne sia neanche uno, sia quando parliamo appunto di violenza contro gli arbitri, sia di genitori tifosi. Però poi ecco, voglio anche ricordare che in Lega Dilettanti si giocano circa 580.000 partite l'anno e quindi quando poi andiamo a vedere i numeri, li mettiamo in relazione con il numero di partite, questi episodi rappresentano una percentuale veramente veramente bassa del totale delle partite.
1: È chiaro, fa sempre notizia ed è giusto anche che lo faccia, come si dice, l'uomo che morde il cane giustamente lo fa notizia al contrario, quindi insomma fortunatamente parliamo di percentuali molto molto contenute, ma spesso di episodi clamorosi, ed è giusto che la Lega Nazionale Dilettanti intervenga con non solo con interventi sanzionatori, ma soprattutto a monte con interventi formativi. In quest'ottica ti chiedo di accennarmi sinteticamente a un altro percorso che state sviluppando, perché un ruolo importante hanno anche gli allenatori nella loro dimensione di veri e propri educatori dei giocatori. Di cosa si tratta in questo caso, Luca?
0: Sì, allora questo è un altro progetto al quale teniamo molto, un progetto che è stato possibile realizzare grazie al supporto del Consiglio d'Europa, della FIGC, del Ministero dello Sport e dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antirazzismo della Presidenza del Consiglio. Questo è un progetto nel quale crediamo molto perché è una formazione per dei coach che appunto abbiamo chiamato community coach, prendendo in prestito il termine inglese dei community manager, nati in Inghilterra alla fine degli anni Ottanta, quando c'era uno scollamento tra i club appunto e le comunità locali. E noi vogliamo fare un po' la stessa cosa, nel senso vogliamo costruire delle comunità all'interno delle nostre società, no? Sappiamo che abbiamo oltre 12.000 società, quindi c'è un radicamento sul territorio importante. In alcuni luoghi sono dei veri e propri presidi sociali e noi vogliamo appunto contribuire a farli crescere nella giusta maniera. Questo corso appunto che ha formato perché si è concluso recentemente, 13 community coach che saranno in grado di esplicitare questo metodo che si chiama Sport is Respect. È un metodo appunto di formazione informale, quindi si formano i ragazzi, si ragiona su temi importanti come la discriminazione, l'inclusione, mentre si gioca a pallone. Un'alternativa a mio avviso più che valida al classico confronto frontale, perché purtroppo sappiamo che poi i ragazzi, soprattutto insomma gli adolescenti, dopo 10, 15, 20 minuti magari fanno fatica, no, a mantenere l'attenzione, e invece con questo metodo ragionano su questi temi mentre fanno quello che amano, mentre giocano a pallone. Ci sono delle percentuali molto interessanti, perché noi abbiamo somministrato dei test, dei sondaggi ai ragazzi prima e dopo questo esercizio, e pensa ecco che il 75% di loro dichiara di aver acquisito maggior consapevolezza sulle discriminazioni. Il 78% di loro afferma che potrebbe agire diversamente in futuro di fronte a un caso di discriminazione e bullismo verso i compagni.
1: Direi che sono numeri importantissimi, Luca De Simoni, e fra poco entriamo in campo proprio per parlare del progetto del Community Coach. Allora intanto grazie davvero Luca De Simoni, coordinatore, lo ricordiamo, dell'area responsabilità sociale della Lega Nazionale Dilettanti, per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi, Dario.
1: Rientriamo per qualche istante negli spogliatoi e poi torniamo sui campi della Lega Nazionale Dilettanti, allora per parlarvi del Community Coach.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare disagi per un incidente sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 7 Milano-Genova si procede in coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Coda invece per un veicolo in avaria sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra l'innesso con la diramazione Predosa-Bettole e l'innesso con la 21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Gravellona-Toce. Per un incidente si procede in coda sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara.

0: Pescara tra Loreto e Macerata in direzione Pescara. Sulla 1 Milano-Napoli si rallenta per un veicolo in avaria verso Napoli tra Orvieto e Attigliano. Mi fermo qui, grazie dell'attenzione, a dopo.
1: Olimpia.
2: Si va a impattare sulla formazione e sull'educazione come strumenti preventivi rispetto alle discriminazioni che possono avvenire in ambito calcistico e sportivo, e quindi è veramente una linea d'avanguardia tracciata da Lega Nazionale Dilettanti.
3: Iniziative come queste sono importanti perché il mondo dello sport è un mondo che riflette appieno la società con i suoi pregi e con i suoi difetti, per cui una società in cui esistono episodi di violenza, di discriminazione, di razzismo è una società in cui questi problemi vengono traslati anche nel mondo dello sport.
4: Allenatore di calcio, certo, ma l'allenatore si sa come il parroco del villaggio, no? In una squadra si crea un legame, si crea un rapporto con i giocatori, con le giocatrici, spesso diventa un vero e proprio confessore, un confidente, un formatore. Ecco, proprio su questo concetto insiste un progetto sviluppato dalla Lega Nazionale Dilettanti e di cui abbiamo in parte accennato già con Luca De Simoni, coordinatore dell'area della responsabilità sociale della LND. È il progetto del Community Coach, un progetto che mira a trasformare gli allenatori non solo in tecnici preparati appunto su strategie e tattiche calcistiche, ma in veri e propri educatori. E allora saluto qui a Olimpia, la città dello sport, Rosario Coco. Benvenuto Rosario.
5: Eccomi
4: qui a Olimpia.
5: Qua sono felice di essere qui con voi.
4: Rosario Coco, coordinatore del progetto Community Coach per la Lega Nazionale Dilettanti. Ecco Rosario, dicevamo, obiettivo di questo progetto, cui già accennavamo con Luca De Simoni, è quello di trasformare gli allenatori di calcio, pur bravi nelle loro competenze, in veri e propri educatori. E in questo senso lei è un po' il coordinatore di questo gruppo di lavoro, no?
5: Esattamente, questo è un progetto che fa seguito a un'attività realizzata con le rappresentative nazionali della Lega Dilettanti, quindi un'attività rivolta agli atleti, e avendo visto che queste metodologie funzionano nei confronti degli atleti, si è pensato di iniziare un pilota circa la formazione di chi sta con i ragazzi, quindi l'allenatore, il coach, ma anche il team manager, tutte quelle figure che in una società possono stimolare dei momenti in cui si pensa alla crescita personale, sociale, relazionale degli atleti. Questo è quello che abbiamo fatto. E la metodologia viene da un progetto del Consiglio d'Europa, Sport is Respect, che a sua volta ha ripreso diverse iniziative che supportano l'educazione non formale attraverso lo sport. Sostanzialmente negli ultimi anni, io sono anche stato una delle persone che ha spinto questo processo, negli ultimi anni l'educazione non formale che si basa sull'esperienza del partecipante, sull'esperienza, sull'interazione con gli argomenti, ha incontrato l'attività sportiva come scenario d'apprendimento, come scenario pedagogico, ed è nata questa metodologia. La Lega Dilettanti è stata una delle prime realtà in Italia che ha attivato questo metodo e lo ha sperimentato presso le rappresentative le rappresentative nazionali, con risultati veramente importanti.
4: Ecco, adesso infatti ci arriviamo a parlare dei risultati, Rosario, ma prima una curiosità. Allenatore, abbiamo detto, figura centrale, neanche a dirlo, neanche a sottolinearlo, nel gioco, ma essere educatore però quindi è un'altra cosa, soprattutto adesso. Cioè, mentre prima forse questo compito era affidato molto all'emotività, all'istintività del singolo, in realtà ora, ecco, adesso un po' da quello che capisco serve imparare un vero e proprio metodo, no? Ed è quello che state provando, esatto, a fare con questo progetto.
5: Allora, lo sport è la seconda agenzia educativa del paese insieme alla scuola. Questo è un dato di fatto ed è un fenomeno sul quale non si è ancora pienamente riflettuto, non si è ancora pienamente riflettuto sull'impatto che ha l'attività sportiva sulla crescita personale dei giovani. Il concetto è questo: se non si interviene, lo sport può educare o diseducare. È un'attività che lascia un impatto, un segno nella crescita dei ragazzi, specialmente nella fase dell'infanzia e dell'adolescenza, ovviamente. Quindi il tema è quello che l'idea su cui si è riflettuto in questi

0: dei vari progetti europei che hanno preceduto Sport is Respect è: rendiamo i coach, i trainer, gli allenatori capaci di attivare una sensibilità nei ragazzi, sia su tutto quello che riguarda la diversità, sia su come gestire le dinamiche di gruppo. E questo, quindi, diciamo che c'è un movimento internazionale che ha compreso che serve dare più strumenti ad allenatori e allenatrici, proprio per quello che dicevate perfettamente voi. Di fatto è una questione di riconoscere i fatti che sono di fronte ai nostri occhi. Di fatto l'allenatore è un educatore, lo è già. Il problema è che ricopre una posizione che lo rende un riferimento per i ragazzi. I ragazzi pendono, gli atleti e le atlete, quando sono giovani, pendono dalle labbra dell'allenatore, ed è una responsabilità che finora non è stata pienamente riconosciuta in tutte le sue potenziali conseguenze e in tutte le sue potenziali in tutte le potenziali opportunità che questa figura può fornire e dare alla società. Quindi
1: ecco,
0: si danno,
1: Rosario,
0: degli strumenti pratici.
1: Rosario Coco, ecco, ci fa qualche esempio un po' di questi strumenti pratici, di come stavate lavorando per formare questi community coach e quali strumenti fornite agli allenatori? Ecco, giusto due o tre elementi che ci aiutino un po' a mettere a fuoco meglio il percorso formativo.
0: Concreto, andando al concreto, la difficoltà di formare allenatori e allenatrici su questi temi, che sono extra tecnici ed extra calcistici, è stata sempre logistica. È stato sempre difficile riunire in un'aula sia gli atleti sia gli allenatori da questo punto di vista, no? Perché erano temi che apparivano distanti dal calcio in qualche modo. Ora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito degli esercizi con i quali si lavora direttamente in campo, e sono sostanzialmente uno dei più riusciti. Quello somministrato anche alle rappresentative nazionali è un esercizio che si chiama Football for All, che sostanzialmente è un gioco di ruolo. I partecipanti, dopo una breve chiacchierata del tutto informale sui concetti di discriminazione, pregiudizio e linguaggio discriminatorio, dove non siamo, non è il facilitatore a spiegare, ma sono i ragazzi a dire quello che hanno in mente, vengono coinvolti in questo gioco. Gli viene dato un ruolo, una carta personaggio, un ruolo che può essere un atleta olimpico nero all'apice della carriera, per esempio un calciatore omosessuale, una calciatrice lesbica, una persona rifugiata. Ecco, loro ricevono questo ruolo e poi giocano una partita speciale. Il facilitatore ogni due minuti annuncia uno scenario, per esempio: puoi cambiarti nello spogliatoio senza problemi. Devono riflettere se quella situazione per il personaggio crea problemi oppure no. Se la situazione crea un problema, loro si fermano e giocano da fermo. Se la situazione non crea problemi, invece continuano a giocare.
1: Quindi una situazione, diciamo, a riprodurre come appunto in un gioco di ruolo, difficoltà, pregiudizi, stereotipi da superare, no? Questa è una parte dell'allenamento, diciamo.
0: Esattamente, e si realizza con poi la parte esperienziale, si realizza attraverso il gioco del calcio in questo caso, anche se si può applicare ad altri sport comunque, e soprattutto costituisce un'esperienza diretta di tutte le dinamiche di discriminazione, di marginalizzazione e anche di privilegio, perché ci sono anche i ruoli appositamente creati per non avere quasi alcuna caratteristica personale di discriminazione. Rende evidente la differenza tra quello che è l'insulto o anche il bullismo e il linguaggio discriminatorio, che poi sarebbe l'hate speech, il discorso d'odio. Noi semplifichiamo dicendo linguaggio discriminatorio perché per i ragazzi è più comprensibile. Cioè il fatto che io ti prendo di mira non perché mi stai antipatico o perché mi sei entrato male, ma perché individuo una caratteristica che tu hai, che fa parte di te e che individuo un gruppo sociale.
1: Ecco, Rosario Coco, conclusione, quanti sono al momento i community coach che avete formato? Qual è l'obiettivo del progetto? Quante le società coinvolte?
0: Sono state coinvolte diverse società, già una ventina in tutta Italia possiamo dire. I coach sono proprio 20 quelli formati adesso, e adesso inizia la fase di mentorship, nel senso che loro individueranno un momento nella loro società o nel loro comitato, perché sono già attivi diversi comitati dalla Sicilia alla Sardegna, se ne stanno aggiungendo altri, per sperimentare quello che hanno imparato, cioè metteranno in campo l'esercizio, lo realizzeranno con i loro atleti nella loro società, e io e i miei colleghi saremo lì per seguirli nell'attuazione, proprio per fare in modo che siano capaci di realizzare l'esercizio. Ecco. Quindi, insomma, abbiamo un'evidenza chiara su quanto fatto sulle rappresentative. Abbiamo tre partecipanti su quattro che affermano, che agirebbero in modo diverso di fronte a un episodio di discriminazione in campo. Quindi questo dopo sessione di 90 minuti. E quello che è veramente importante da dire è che questi esercizi, questo protocollo, questo metodo si aggancia alla realtà organizzativa e alla possibilità organizzativa di una società sportiva, cioè è sostenibile, è pensato per essere sostenibile, per inserirsi nella dinamica, nella vita quotidiana delle organizzazioni sportive e delle società sportive. Non richiede organizzare un incontro a parte, si tratta di dedicare una sessione di allenamento nello stesso campo in cui ci si allena. Questo è il punto, o parte dell'allenamento. In questo modo si riesce a venire incontro anche alle esigenze organizzative e ad avere un impatto concreto nella realtà sportiva in cui si opera.
1: E allora Rosario Coco, coordinatore per la Lega Nazionale Dilettanti del progetto Community Coach, direi tanto lavoro da fare, ma tanto è già stato fatto e nella giusta direzione. Grazie davvero per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie mille a voi, ci vediamo presto, grazie.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
13: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
12: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
13: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
12: e sulle principali piattaforme audio.
14: Le 17.
15: GR24, Il Sole 24 Ore.

Alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, ondata di arresti in Turchia. Ucciso a Palermo dopo una lite, un'altra persona barricata in casa. Vigili del fuoco evacuano il palazzo per una fuga di gas. Formula 1 e battaglia al Silverstone per il

Gran Premio d'Inghilterra. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Una nuova ondata di arresti ha travolto oggi la Turchia alla vigilia del vertice della NATO che si terrà martedì nella capitale Ankara, attualmente sotto assedio. Due giorni prima dell'inizio previsto del vertice, praticamente tutte le principali strade sono state chiuse al traffico e la polizia è stata schierata anche agli ingressi delle strade secondarie, paralizzando la circolazione. Nelle ultime due settimane le autorità hanno effettuato decine di arresti in tutto il paese, prendendo di mira avvocati, oppositori politici, studenti, attivisti ambientalisti e giornalisti. La Polonia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. Così ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. In un'intervista ha aggiunto che Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Un uomo di 68 anni è stato uccisa a coltellate in un palazzo a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e hanno così deciso di evacuarlo. Ad aprire il gas un uomo barricato in casa, forse una delle persone coinvolte nella lite. Una squadra di pronto intervento ha apposto i sigilli alla colonna montante che fornisce il gas metano all'edificio. Iniziano dalle 23 di stasera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte Alpino a Firenze, che termineranno alle 4 di venerdì prossimo. La seconda fase degli interventi inizierà alle 23 di domenica 26 luglio e durerà fino alle 11 di giovedì 30. In entrambe le finestre sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsti effetti anche sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano. In chiusura la Formula 1, in corso il Gran Premio di Gran Bretagna, le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, seconda e terza al via, hanno poi subito conquistato i primi due posti, mettendosi dietro la Mercedes di Antonelli, partito in pole position. Ora però, quando siamo a 38 giri sui 50 percorsi, sui 52 previsti, la classifica vede in testa Leclerc su Ferrari, seguito da Antonelli e da Verstappen. Ma per gli aggiornamenti sulla Formula 1 e non solo, vi lascio in compagnia di Carlo Genta, tra poco in onda con tutti i convocati weekend. Noi ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 delle 18.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Was a different challenge for them today. Was more about not to get provocated. Stay composed, stay calm, don't lose your balance and don't fall for that trick that they were doing, Paraguay. And
10: is it hard in the face of those moments?
9: It is. I would get 4 red cards in this game.
11: Dobbiamo convocare la banda.
12: Venite!

0: Slam. Non sono abituato a questi risultati ancora e questo credo possa aiutarmi poi nell'avere sempre la motivazione nel dare qualcosa in più. E oggi mi sono trovato ad affrontare delle cose che probabilmente le avrei affrontate in maniera diversa un po' di tempo fa.
1: Esco dal torneo con tanta consapevolezza, con tanta fiducia nel mio corpo, nella mia testa. Sono arrivato qui senza aver giocato tornei sull'erba e ho preparato il torneo non proprio come si prepara uno slam, proprio in maniera ideale, quindi tante cose positive. Rimane ovviamente l'amarezza della sconfitta, quella per un paio di giorni però via.
2: Il dominio di Jasmine Paolini lascia appena 3 game a Maria Sakkari, la giocatrice italiana, torna negli ottavi di finale a Wimbledon.
3: Prima settimana non puoi vincere uno slam e lo puoi solo perdere, quindi siamo contenti di essere qua. Domenica sarà una partita importante contro un avversario che conosco poco, però vediamo come va.
4: Voci da Wimbledon, tanto per cominciare, Cobolli, Berrettini, Sinner, li abbiamo sentiti. Oggi abbiamo subito qui l'invasione marocchina perché lo studio è stato invaso da tifosi del Marocco, uno segnatamente, Dario Baldi, che ha cambiato nome in Baldui.
5: No, beh, questo diciamo.
4: Non ho cambiato nome.
5: No, assolutamente a Riyadh. Io sono più Riyadh. Bellissimo. Ho portato con me una bandiera del Marocco, sì, che di cui ieri sera ero coperto e vorrei, sì, esserlo anche nella prossima partita contro la Francia. E devo dire, lo spero che la vittoria del Marocco arrivi in questi mondiali per tanti motivi. Il primo è, posso dire, io quando vedo le europee perdere contro una squadra africana mi fa godere questa, sì, roba calcisticamente, perché ancora abbiamo una consapevolezza che il calcio africano non sia così, sia così lontano da noi, ma perché non conosciamo e siamo ignoranti.
4: No, beh, adesso non siamo più così ignoranti.
5: Abbastanza, no, ancora. E poi perché a me, dico la verità, a me vedere la gente che fa casino per la propria nazionale, casino, che fa festa.
4: Calma, dopo,
5: che...
4: mi racconti la notte marocchina di Milano. E intanto però voci dall'Inghilterra, da Wimbledon, dove peraltro si sta correndo a Silverstone una corsa interessantissima che in questo momento, con 41 giri percorsi su 52 previsti, Leclerc conduce con 2 secondi 8 su Kimi Antonelli in rimonta. Hamilton ha preso un 5 secondi di penalità in avvio per aver anticipato la partenza, è terzo e sta facendo un garone, quarto Verstappen. Tutto è in divenire e la gara è molto bella e credo ancora da decidere. La seguiremo insieme io e Baldui. Intanto Vincenzo Martucci è collegato con noi. Ciao Vincenzo.
6: Buongiorno a voi, come va?
4: Bene, condividi questa passione per il Marocco?
6: Ti fanno anche, sì, il Marocco. Sì, anche ci sono tante altre cose da tenere presenti che voi vi state dimenticando: le bellezze naturali, il cibo,
4: certo,
6: le bellezze femminili, cioè ci, sì, sono tante qualità nel Marocco.
4: Sì, pure in Brasile volendo.
5: No, però in Argentina. Ti posso garantire che a Milano sì, mi hanno raccontato che la carne migliore del mondo, e lo dico da fiorentino, la fanno in Marocco. Non sto scherzando.
6: Lo dice. Anche dolce, sono molto buono.
4: Vabbè, io continuo a tifare l'Argentina con vostra buona pace.
5: Te sei per l'asado.
4: Io,
5: okay,
4: io sono per l'asado. e invece a Vincenzo Martucci dico che quando vedo Wimbledon alla fine della prima settimana la fascia di fondo campo è già arata e quella sotto rete intonsa, un po' mi immalinconisco.
6: Beh, d'altra parte, sai, io sostengo che sono troppi a giocare sull'erba, cioè Wimbledon dovrebbe pretendere di avere meno giocatori e meno partite, comunque anche nelle varie specialità, cioè è una superficie che si usura a differenza di tutte le altre, e quindi dovrebbero giocare di meno, non dovrebbero essere 128, dovrebbero essere la metà, non dovrebbero giocare i doppi su quei campi, e secondo me è una questione proprio di qualità, è un torneo sui generis in tutti i sensi, dovrebbe esserlo anche in quello. E in realtà, come diceva un famoso scrittore, questa è erba battuta,
4: sì,
6: questo ha portato Borg poi a fare quella famosa doppietta quando erano attaccati Roland Garros e Wimbledon, quindi si passava dalla terra all'erba, ma in realtà giocando lui sempre sul centrale, sul centre court, questo grandissimo campione si metteva lì e giocava come sulla terra.

0: sulla terra rossa e da fondocampo. Poi col tempo ha imparato anche a giocare più servizio, più volée, eccetera, ma obiettivamente era favorito dalla superficie che lui non scopriva il terreno lontanissimo, il campo numero 14 o 21, ma giocava sul centrale. Certo. È un po' falsato tutto ciò. Detto questo, però, mentre ti dico questa cosa, visto che il tennis è uno sport folle, ci sono sempre poi risultati particolari, ci sono sempre tante sorprese proprio sull'erba. Tieni presente solo che da Serena Williams sono gli ultimi 8 anni che c'è una vincitrice diversa, per esempio fra le donne, dove poi entriamo in una sfera completamente diversa, come sai, dove la psiche ha un valore ancora aggiunto, e poi abbiamo ugualmente delle conferme folli, tipo quella di Djokovic, che comunque sia così 38 anni, 39 anni, sì. Che gioca alla pari con i suoi ragazzi,
1: sì, corre e lotta insieme a noi. Intanto a Silverstone c'è Antonelli che
2: è andato lungo dopo un pit stop quando mancavano 10 giri alla fine, e questo tra l'altro Ferrari, che sono le uniche due non si sono fermate nei primi 8, quindi cioè Leclerc, sì. Hamilton, adesso si sono fermati tutti. Resta da capire il tipo di strategia, perché quando mancano 9 giri alla fine e Antonelli è arrabbiatissimo, leggiamo su Team Radio, sta, sì, chiacchierando molto da quando ha fatto quell'errore. Cioè, può essere una strategia, cioè qui Vassar si gioca non tanto,
1: no,
2: tantissimo.
1: Tantissimo, no, ma di sicuro, ma con Antonelli sinceramente la strategia è stata abbastanza incomprensibile. Poi nel finale di programma, con i risultati in mano, ne chiacchiereremo con Umberto Zappelloni, ma l'hanno tenuto fuori davvero molto, e quindi ora l'errore sarà stato suo, l'incazzatura credo anche, ma poi lo scopriamo. Intanto a proposito di arrabbiature, Vincenzo, Berrettini e anche Cobolli, che partono cadendo in fondo al pozzo, poi si tirano su, Cobolli vince, Berrettini invece no.
0: E beh, insomma, intanto gli avversari erano diversi, Calcianov, l'avversario di Cobolli, è un giocatore, diciamo, tagliato negli alberi, è duro, è squadrato, è monocorde, è potente ma gioca sempre allo stesso modo, e quindi è un po' prevedibile. Sulla terra non ha mai fatto, scusa, sull'erba non ha mai fatto grandi risultati. E Cobolli è un ragazzo giovane, aitante, è un calciatore mancato, cioè delle gambe straordinarie, un grande lottatore, quindi partiva in un modo differente. E l'altro Berrettini giocava veramente alla pari contro un giocatore che, non dimentichiamo, l'anno scorso era 2-7-0 contro Sinner. Se non si distrugge i pettorali mentre sta servendo contro il numero uno, probabilmente staremo raccontando tutta un'altra storia. Dimitrov è un grandissimo talento, il giocatore che più si è avvicinato a Federer come gesti e come qualità. E Berrettini nel momento importante non ha trovato quelle partite ad alto livello che gli sarebbero servite per gestire al meglio la situazione. Lui la partita forse l'ha persa un po' nei primi due set, quando è stato un po' passivo, e l'ha persa moltissimo anche nel quarto, quando doveva vincere meglio e uccidere il suo avversario. Poi invece quell'altro è tornato fuori e ha giocato un quinto set veramente magnifico. Quindi dispiace per Berrettini, lui sa perché ha perso, però alla fine non siamo così dispiaciuti, perché obiettivamente Dimitrov aveva un credito con la sfortuna, e obiettivamente vederlo giocare ieri è stato una delizia per gli occhi, completamente diverso da tutti gli altri giocatori.
1: No, questo certamente. Intanto, gara compromessa per Kimi Antonelli,
2: che ha avuto un problema al coprimozzo della ruota sinistra quando gli hanno cambiato l'alettone sul pit stop, e quindi, cioè, almeno stavo leggendo dalle cronache dei social, perché noi ovviamente lo vediamo muto, quindi gara compromessa. In questo momento Antonelli è scivolato in decima posizione con Colapinto sotto il secondo, quindi c'è l'overtake, e adesso mancano 7 giri a un'incredibile doppietta.
1: La Ferrari ha la corsa in mano, perché c'è Leclerc che ha 20 secondi su Hamilton, quindi primo e secondo. Hamilton ne ha 6 e 4 su Verstappen. non sono ancora a distanza di sicurezza, però tant'è, questa è la cronaca, poi andremo al commento. Voglio chiedere infine a Vincenzo Martucci se esiste un mistero Sinner, che tra l'altro giocherà oggi.

0: No, non c'è, non c'è. Noi sappiamo tutti che c'è qualcosa che non va, nel senso che è un mistero fino a un certo punto, nel senso che lui sicuramente ha un male oscuro. Quale sia questo esattamente lo sanno solo lui, il suo staff e quelli del San Raffaele di Milano. C'è qualcosa che non va nel ragazzo, nel senso che sotto stress probabilmente lui ha delle reazioni che lo portano ad entrare in o in paura o problemi fisici particolari e quindi deve fare molta attenzione, si vede da come sta giocando, che è molto circospetto, gioca a un metro fuori dal campo, lui che in genere è il re dell'anticipo, che cerca di stravincere tutti i sei game, i sette, invece qui sta giocando col tiro, col freno a mano tirato, ha un buon tabellone, per cui non ha dovuto, anche se è andato a quinto set, anche se ha avuto i suoi problemi, però in realtà non ha dovuto soffrire così tanto. Noi tutti sapevamo che comunque a un certo punto i suoi avversari avrebbero frenato un attimo e lui avrebbe potuto vincere. Così è stato, dovrebbe essere così anche oggi con questo Mochizuki, però sai, nel tennis è un po' come la Formula 1, vedo, insomma, non si capisce mai, si parte pensando che succede una cosa e poi succede un'altra.
1: Eh sì, ma alla fine ci appassioniamo anche per questo. Grazie Vincenzo, ti restituisco al Gran Premio, che è molto interessante. 47 giri percorsi, quindi a meno 5 dalla conclusione.
2: Tra l'altro Antonelli, stoico, si confida con l'ingegnere di pista dicendo gli resto fuori per portare a casa il punto per il mondiale, perché così in questa situazione Hamilton è a meno 30. Cioè Gallina Vecchia fa buon brodo buonissimo in questo momento, a meno 30, e gli hanno già dato 5 secondi di penalità per track limits
1: a Kimi,
2: e quindi a questo punto con la Pinto va a punti e quindi può tranquillamente ritirare la macchina, tanto... Non credo che
1: sfiga, ragazzi,
2: abbastanza, e stiamo andando verso un podio incredibile, possiamo dirlo.
1: Sì, Leclerc, Hamilton, Verstappen, doppietta Ferrari. Allora Ferrari che vince a Barcellona, che non tocca palla alla corsa dopo e che adesso fa doppietta
2: e che fa doppietta a casa degli altri. Allora c'è da dire una roba, sono andato a controllarlo. La doppietta Ferrari a Silverstone è successa l'ultima volta nel 2002 con...
1: Quando non era ancora nato.
2: No, ero nato con Barrichello e Schumacher. Questa è una storia. Non, poi non succedeva dal 2024 negli Stati Uniti. Però mi sembrava vincere a casa degli altri sempre bello.
1: Beh sì, soprattutto a casa dei britannici, anche se col cuore che sanguina per Kimi Antonelli, che comunque ha fatto un weekend pazzesco tra pole position e sprint e poi una gara che prometteva molto bene e poi così è andata. Chi è che
2: Verstappen lunghissimo,
1: Verstappen in ghiaia,
2: però sembra ripartire, no,
1: sembra ripartire per niente,
2: non riparte,
1: inghiaiato, e quindi adesso immagino bandiera gialla come minimo, ma suppongo anche safety car,
2: e questo però può riaprire che... Ecco, safety car, quando mancano 4 giri...
1: Leclerc, Hamilton, Russell,
2: ma c'è la ripartenza qui. Con due macchine non si sono fermate e Russell che c'ha la media.
1: Vediamo, perché comunque i giri sono...
2: Quattro giri devono rimuoverla, la curva dovrebbe essere quella, guardando dalla grafica, quella dove c'è stato la 15, che è quella dove ci sono i tifosi di Lando Norris, la curva Lando, quindi devono rimuovere la macchina, devono sistemarla.
1: Vediamo, macchina attualmente nella ghiaia e i giri da correre sono, da percorrere sono 4. Giorgio Rondelli, ciao, buongiorno, come stai?
3: Buongiorno.
1: Senti, ma per chi... qui sono circondato da tifosi marocchini, ovviamente per i mondiali. Tu chi tifi?
3: Per i mondiali?
1: Sì.
3: Ma la Spagna.
1: La Spagna? Perché la Spagna?
3: Ma così, perché magari... Perché io sono un vecchio tifoso dell'Inter, ma per le squadre fuori mi è sempre piaciuto il Barcellona e quindi...
1: Ah, ok. Ti piace il Barcellona quando non gioca con l'Inter? Questo lo posso capire. In quest'estate, con i mondiali, senza i cinque cerchi, ma con grandi lampi per l'Atletica che arrivano... Insomma, dalla Rissei a Pechino, ovviamente, ma prima gli anziani. Cosa significa questo ritorno di Marcel Jacobs?
3: Ma questo ritorno di Marcel Jacobs significa che, tornando a ripristinare la, vecchia situazione di assistenza tecnica da parte di Paolo Camozzi, è tornato a Roma, sta tornando ad essere un Giacos molto vicino a quello che nel 2021 aveva vinto i giochi olimpici a Tokyo e aveva corso in 9,80, adesso ha corso anche più veloce però con troppo vento, quindi è difficile dire quanto vale il suo 9,67 con sì. 4 metri di vento a sì. favore, perché poi sul lanciato c'è chi lo sfrutta meglio, chi lo sfrutta peggio. Certo che sembrava un atleta perso, invece è stato i due anni che ha speso in America con Run Rider a Jacksonville hanno fruttato poco.
1: Sì, questo, no, quello di sicuro ci aspettavamo di più, ma no, io non, sinceramente non mi aspettavo di nuovo un Jacobs, anche no. se è così competitivo, dico la verità.
3: No, comunque due risultati, 9,96, 9,99 regolari li ha già fatti. Io credo che sia possa avvicinare il 9,80, così, quindi essere sulla prima linea degli sprinter mondiali. Lui rispetto agli altri vari Lyles, Curley, Brommel, Thompson e Coleman è leggermente più anziano, però va per i 32 anni, quindi mi è sembrato assolutamente integro, che ha ritrovato un po' tutti gli automatismi dei tempi belli.
1: Sì, questo sì, per conterraneità da toscano vuoi chiedere qualcosa sulla rissa o su Fabri?
2: Ecco, no, io allora la cosa che unisce me insomma me. Io sono un grande fan di Leonardo, che ieri fa, mi pare, 22,64, miglior lancio stagionale. La domanda è, Leonardo Fabbri, che è un pesista, è un ragazzone d'oro, è tipo, io lo chiamo un po' anche il mio sarcofago, perché quando mi abbraccia, cioè, tipo, lui proprio mi cosparge tutto, sì. cioè lui è tipo la mia custodia, possiamo sì, dirlo. E quando però Leonardo arriva agli appuntamenti quelli grossi, sostanzialmente si spenge. Quindi io ti chiedo, Giorgio, insomma, come l'hai visto e come vedi questo, il fatto che sia tornato World Lead?
3: Il lancio, intanto, diciamo che lui ha un personale di 22,98 ed è il primo atleta oltre i quattro atleti che hanno lanciato oltre i 23 metri con il 23,56 di Kreuzer, che è il miglior lancio mondiale. E dietro di lui pensa c'è Alessandro Andrei con 22,91 nelle classifiche di tutti i tempi, che divenne campione olimpico. Dal punto di vista tecnico, niente da dire, il 22,76 dell'altro giorno con il metodo rotatorio è così. Perché soffre? Ma non lo so, lui ha detto, ma c'è gente che ha sofferto molti rimproveri della gente o le critiche, ma d'altronde se fa questi risultati a ripetizione nelle varie gare e poi si spegne lì, credo che sì. È solamente un problema psicologico, sì. Credo che forse adesso si serva di un mental coach, sì, che se lo tranquillizza così penso che possa davvero pensare in grande sia quest'anno agli europei che anche in futuro, quindi
2: io lo spero.
3: Un atleta ritrovato.
2: Ritrovato, poi collegandosi alla rissa, di là, cioè il risultato di ieri è qualcosa di...
3: È collegato alla rissa, intanto ha superato di un centimetro la madre.
1: Sì, il titolo fin troppo facile, la rissa batte la mamma.
3: Sì, diciamo che è una specialità il lungo, femminile, un po' come l'alto maschile, che non gode di grande salute perché sono lontani i 7,49, 7,50 delle varie Dexter, Junior Kersey e così come nell'alto di Sotomayor. Però la rissa è un atleta giovane e quindi ancora buoni margini di progresso. Ricordiamo che aveva già saltato 6,91-92 da junior, quindi tante cose. E poi è caduto, io ero stato per un anno il tuo allenatore qui a Milano, lo storico record di Marcello Fiasconaro.
1: Sugli
3: 800 metri con questo giovane bresciano Pernici, che ha corso in 1:43:60 dimostrando grande personalità, quindi ci sono voluti 53 anni, tanti atleti l'avevano sfiorato, Sabia, D'Urso, Benvenuti, Tecuceanu Longo, e alla fine questo ragazzo che mi sembra che ha delle ottime qualità anche agonistiche, ci è riuscito. Quindi nel mezzo fondo non è semplice trovare atleti di questo talento, quindi un momento molto felice. C'è anche da mettere il 17 e 72 di Andy Diaz, vabbè, un cubano che da 3 anni gareggia per l'Italia, che è il miglior risultato mondiale stagionale, è uomo da 18 metri, ma probabilmente sì, se becca il salto può anche andare oltre i 18 metri, ricordando che il record di Edwards 18 e 29 ormai ha compiuto i 31 anni.
1: Certo, è suo record storico, di solito gli atleti quando perdono un record un po' rosicano, anche se non lo dicono, però
3: ma
1: rosicano.
3: Si dicono di no.
1: Dicono però di, ma però rosicano, lo so Giorgio.
3: No, ti posso dire che io avevo il cellulare di Fiasconaro, gli ho mandato
1: te lo volevo chiedere,
3: complimenti, ha detto finalmente era ora.
1: Sì, tra l'altro tutti così,
3: Fiasconaro verrà in Italia il 26 luglio a Castelbuono per la 100ª edizione del Giro di Castelbuono, perché il papà direttore d'orchestra è proprio di Castelbuono.
1: Ah, grande, grande Marcellone, però tutti dicono ah, meno male, era ora, eccetera, però rosicano.
3: No, anche se
1: rosicano.
2: Siamo contenti
1: che sia stato superato, era ora. Però puttana, cazzo, non lo faceva veramente.
3: Vabbè, ciao, 53 Giorgio. Anni è un'era geologica.
1: No, lo so, però 53, perché non arrivare a 54, poi a 55. No, io insomma, ma fa bene, sì. Rosicherei anch'io se mi levassero un primato. Ciao Giorgio.
3: Buonasera.
1: Ciao,
3: va
1: Giorgio.
3: Bene.
1: Grazie Giorgio.
3: Buona trasmissione a voi.
1: Grazie, vediamo come finisce dietro la safety car.
2: Hanno fatto l'arrosto, sono riusciti anche questa volta. Hanno fatto l'arrosto perché hanno fatto fermare Hamilton dopo Leclerc, entrambi ovviamente non si erano fermati, sulla safety car è iniziata al 48esimo dei 52 giri e adesso finisce la safety car quando faremo l'ultimo giro, praticamente al 52 dei 52, e c'è Hamilton e deve sorpassare Russell all'ultimo secondo, praticamente. Direbbero, dalle mezzone si dice alle porte coi sassi siamo, nel senso che, che sta per iniziare un grande esperto di ciclismo che adesso in diretta lo chiamerebbe il veglione del Tritello, per dirla alla Magrini. Sì. Cioè, questo è proprio un veglione, cioè, perché siamo tutti attaccati, perché Leclerc non è detto che possa vincere, perché Russell ha una potenza che ce la racconta da sé, la Mercedes che potenza ha, perché Hamilton sicuramente conoscendoli gli girano le scatoline lì sotto.
1: Te cosa dici? Ha perso una posizione, da secondo finisce terzo. Adesso fanno uno sprintone per l'ultimo giro, cercheremo di viverlo in diretta perché è molto interessante, con Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Ajar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Antonelli che è nono e che da questo punto di vista potrebbe giovare dello sprint finale. È il giro conclusivo, io non lo so, se sinceramente non lo capisco bene, se arriveranno dietro la safety car, ma a questo punto lo ritengo abbastanza probabile, sai Dario Baldi?
2: No, c'è scritto ending, quindi io immagino che enda nel momento in cui passeranno sotto il traguardo. Secondo me un giro glielo fanno fare, perché sennò non aveva senso fargli sdoppiare. Gli hanno fatti sdoppiare, quindi cioè, se ti fanno sdoppiare tutti doppiati, forse un giro.
1: Poi i tempi per rimuovere la macchina di Verstappen
2: sono stati veloci. Hanno tre giri hanno fatto. Vedi, adesso dovrebbe uscire sulla carta, però cioè, vedere la fine così di questa gara.
1: Dietro safety car, sì, in effetti, no, vedi, non esce e quindi secondo me è bandiera scacchi. Ora ve lo diamo con certezza.
2: No, non vedo bandiere, non ci sono bandiere. Però scusa, vabbè, stiamo
1: vivendo così, senza audio, così è, ma in questo momento 52esimo giro sui 52 previsti, Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Ajar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Antonelli nono, Colapinto decimo, poi Gasly, Piastri molto male anche oggi la McLaren, e questo è un altro dato, e una Ferrari che insomma, a dire la verità, vola bene. Allora facciamo così, ci fermiamo e poi vediamo l'ordine di arrivo definitivo, io suppongo.

0: lungo di questa corsa di Silverstone.
1: Non telefono, non chiamo.
2: Ok, ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
3: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
2: Ecco, bravo mister.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel corso delle ore pomeridiane, occasionali rovesci potranno bagnare i settori alpini orientali, mentre sul resto del paese avremo un tempo generalmente stabile e soleggiato. Domani, pressione stabile, occasionali temporali al pomeriggio, sulle Alpi orientali e lungo l'Appennino centrale. Altrove tutto sole. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
14: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con il Sole 24 ore a 12,90€ in più e in libreria.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provarti.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Tutti convocati.
21: Messi, traiettoria buona, colpo di testa! Romero! 3-2 Argentina, ancora da corner, il Cuti Romero!
22: 3-2 Argentina!
23: Lost in my dreams, lost in my mind,

0: Luis Suarez, bravo a metterla giù, esce dal traffico, cerca il cross, Mensa lo chiude, ancora Luis Suarez, palla tagliata, secondo palo, John Arias apre il piattone, porta avanti la Colombia dopo 14 minuti.
1: Brahim Diaz, c'è libero Rakimi, lo manda in ritmo per il 3-0, Rakimi!

0: 69 e 20. Trova la freddezza dal dischetto e porta la Francia avanti. E porta la Francia
1: avanti. Mi viene da dire a Pierluigi Pardo che c'è, vero? Mi viene da dire a Pierluigi Pardo. Eccolo, certo. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Molto difficile vincere un mondiale come l'Aquila ha vinto il Palio, cioè senza avere intoppi. Quindi Francia e Argentina fanno una calcolata fatica, mentre Dario Baldi è qui in rappresentanza del Marocco, Baldui e Paolo Tomaselli. Paolo Tomaselli per il Corriere della Sera ha seguito le fatiche della Francia. Ciao Paolo.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao. Beh, ma Pier, tutto sommato è quasi normale, no Pardo, avere questo tipo di difficoltà, come ha avuto la Francia una partita brutta, sporca, fin troppo cattiva, in campo e a parole. Direi che è tutto è quasi normale.
2: Sì, anche se diciamo la cosa che aveva mostrato la Francia fino a ieri era una capacità di dominio anche delle partite nelle quali si imbatteva con squadre diciamo di blocco basso, come era successo anche con la Svezia. Ieri secondo me bisogna distinguere molto. Il Paraguay secondo me ha giocato una buona partita difensiva. Bisogna distinguere molto i due aspetti. Secondo me dal punto di vista della organizzazione difensiva il Paraguay ha fatto molto bene e merita grandi complimenti. Poi tutti gli eccessi che ci sono stati invece non meritano grandi complimenti, meritano parole molto diverse, perché comunque insomma onestamente è stata una partita abbastanza anni 70, no?
1: Bravo, esatto.
2: Poi, anni 70 non c'ero, ho letto questa definizione, però mi sembra azzeccata, cioè proprio veramente antica, provocazioni, qualche scorrettezza un po' che andava un po' oltre, un arbitro in balia degli eventi, il paradosso che alla fine sono stati ammoniti.
1: Molto
2: sì, siamo di soli francesi, faceva molto ridere questa cosa. E quindi, però, detto questo, siamo arrivati a un punto del mondiale, lo abbiamo sempre detto, in questi giorni in cui conta essenzialmente solo il risultato, cioè le discussioni filosofiche sulla qualità del gioco, sul miglioramento o peggioramento di una squadra da una partita all'altra, tutto lascia abbastanza il tempo che trova. Detto questo, il Paraguay ha difeso bene, ecco, io vorrei riuscire a aprire questa discussione e questa distinzione fra alcune cose che non mi sono affatto piaciute dal punto di vista dei comportamenti e però invece un'organizzazione che mi è molto piaciuta, perché non avevano molte alternative.
1: Assolutamente, avevano solo
2: Francia,
1: quelle armi.
2: Alla fine hanno perso solo per un'ingenuità, che è un calcio di rigore che c'era.
1: Ma enorme, enorme.
2: Assolutamente
1: anche
2: enorme.
1: Quello a momenti non lo dà,
2: Sì, a momenti non lo vedeva, anzi non l'aveva visto, che però nasce, è un fallo abbastanza stupido, no? Abbastanza ingenuo, nel senso che nasce in una situazione in cui due sta facendo un capolavoro, ma era comunque in mezzo a tre. Quindi, molto bene per la Francia, molto bene per passare il turno, Francia-Marocco sarà una grandissima, grandissima partita.
1: Francia-Marocco, e adesso ne parliamo, però Paolo, io sono d'accordo con l'analisi di Pierluigi, il Paraguay non aveva altre armi rispetto a quelle anni 70, no? Tutte comprese, alcune lecite, altre illecite e stigmatizzabili. I sedicesimi e gli ottavi sono i turni più bastardi, perché sono per le grandi, perché sono una specie di linea del Piave. La Francia non ha brillato, ma è stata brava a comunque a salvare la pelle.
3: Sì, Mbappé ha detto che hanno dimostrato che possono mettere le mani, diciamo nel fango, ecco, ho usato un'altra espressione, ma diciamo nel fango, ha detto pensano che noi giochiamo con lo smoking, invece sappiamo dare battaglia anche noi, e da questo punto di vista è una partita diversa dalle altre, in cui però la Francia ha dimostrato anche altre caratteristiche, quella di non tirarsi indietro se la partita si scalda. Devo dire che faceva un caldo tossico proprio irrespirabile e questo può spiegare anche un po' di lentezza della Francia, che è la squadra, l'unica tra le big, che gioca sempre senza aria condizionata fino alla semifinale. Le semifinali saranno con le stesse condizioni per tutti, è la squadra che viaggia di meno, ma è quella che gioca sempre, diciamo, all'aperto, e insomma in questi giorni caldi nella costa est può avere anche un significato. Quanto al Paraguay, abbiamo sentito poi la prosopopea del CT Alfaro, che dice che i suoi sono giocatori venuti dal nulla, senza genitori o altro. Il più violento di tutti è stato questo Galarza, figlio di calciatori, nipote di calciatori, che ha fatto le scuole in America, americane, private. Quindi francamente una retorica di cui sì, si poteva fare anche a meno, e in tutto questo condito con un arbitraggio imbarazzante che ha consentito al Paraguay i colpi proibiti. Se non ci fossero stati quelli, chiaramente la difesa del Paraguay è stata ottima, solo l'ingresso di Dueca, che nello spazio stretto è riuscito a fare meglio di Barcolà e prendere subito il rigore, ha cambiato la partita, se no
1: diventava lunga e complicata.
3: Sì,
1: diventava lunga e complicata.
4: A me quello Orlando Gil, il portiere, mi piace molto, devo dirti la verità, del Paraguay. Non so voi se siete.
1: Ragazzi, ieri ha fatto delle cose.
4: Ieri, in tutto il mondiale, anche con la Germania. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di un portiere che gioca in Argentina. Se vai a vedere la sua valutazione sui siti è di 6-7 milioni. Secondo me, dopo sto mondiale, è una bella vetrina.
1: Varrà il doppio come molti altri. D'altra parte, il Paraguay è una nazionale che, se non ha un grande portiere con il gioco che fa, un portiere che para, una squadra un po' rocchiana, no?
4: Sì.
1: Portiere che para, un assassino in difesa, un genio a centrocampo, quello gli manca, un mono davanti che la butta dentro, anche su questo, però diciamo che per le prime due caratteristiche ci siamo. E adesso siamo tutti ad aspettare, a parte che ha fatto bene Paolo Tomaselli a sottolineare, Pier, questo è un dato secondo me molto importante, che è anche molto sottovalutato, tu sai che insisto sul punto, perché stasera l'Inghilterra gioca praticamente all'inferno, sì, dopo aver giocato l'ultimo turno ad Atlanta, in uno stadio in cui tu andrai per le semifinali, in cui io sono stato e che è praticamente il paradiso per giocare, no? Coperto con l'aria condizionata. Sono i fattori ambientali, secondo me sono abbastanza sottovalutati, ma secondo me sono molto importanti.
2: No, hai ragione, e questo è un altro aspetto sul quale... Poi insomma si dovrà fare una valutazione, nel senso che è un po' come la Coppa Davis, in cui la squadra in casa si sceglieva la superficie, no? A seconda delle convenienze.
1: Esatto.
2: Qua sì, sono d'accordo. Cioè, ci sono partite con temperature molto calde, temperature meno calde, stadi che hanno il tetto che si chiude, stadi che hanno il tetto che non si chiude, e quindi penso alla Francia, devi aspettare 2 ore perché c'è un'allerta meteorologica, l'aria condizionata, se c'è o non c'è, fa tutta la differenza del mondo. Ieri credo sia stato il record, insomma, quello che ci dice Paolo, ci diceva anche Federica Zilla ieri sera, insomma, temperatura ben al di sopra dei 40 gradi, calcio d'inizio in un orario già di per sé caldo, quindi appunto. Questo è assolutamente vero, diciamo, rientra nella storia dei mondiali, se pensiamo a Pasadena, la finale del 94, però l'aspetto secondo me diverso è che c'è una grande variabilità, e soprattutto che è una variabilità in qualche modo non legata all'imponderabile, ma legata proprio al fatto che lo sai prima, ci sono stati che hanno il tetto che si chiudono, sono i palazzi dello sport praticamente con l'aria condizionata, e altri stati che invece questa possibilità non ce l'hanno, quindi è una delle cose asimmetriche di questo mondiale,
1: sì,
2: che c'ha un po' di imperfezioncine secondo me qua e là, Detto questo, poi Paolo ce lo racconterà meglio, è un mondiale anche con tanti aspetti positivi, per grande entusiasmo, non ho visto ad oggi, se non sbaglio, tafferugli o situazioni di ordine pubblico particolarmente applicate, vedo popoli che si abbracciano, insomma, una visione molto civile del calcio che credo sia in assoluto e in generale una buona notizia.
4: Però quello che vedremo stasera in Messico sarà una roba ancora più bella, cioè io ho visto solo le bandiere posate sopra i seggiolini, senza pubblico mi vengono i brividi, mi immagino stasera, e quello è il peggio dell'inferno per chi ci va. Link con stasera, ha vinto Isaac del Toro alla tappa a Barcellona del Tour de France, campione messicano in carica, quindi non è che
1: attenzione.
4: Il Messico stasera fa uno scherzo all'Inghilterra.
1: Adesso ne parliamo subito dopo il traffico anche con Paolo Tomaselli dall'America.
5: Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro. Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
6: Una buona domenica pomeriggio a tutti i vecchi in ascolto. Partiamo dalla 4 nel tratto Milano-Brescia. Si verificano lunghe code per un incidente tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Poi code per un veicolo in avaria sulla 10 Genova-Ventimiglia. Tra la Complanare di Savone c'è cioè l'Ilugre in direzione Genova. Sulla 7 Milano-Genova si procede lentamente a causa della presenza di un cantiere di lavoro in direzione del capoluogo lombardo tra Busalla e Isola del Cantone. Code per incidente sulla 26 Genova Gravellona Toce tra l'innesso con la diramazione Predosa Bettole e l'innesso con la 21 Torino Piacenza Brescia in direzione Gravellona Toce e poi code sempre per incidente anche sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di Via Ardeatina in direzione Appia. E tutto, mi fermo qui, a più tardi.

0: per la cronaca e per chiudere, Leclerc vince a Silverstone, l'abbiamo detto prima, davanti a Russell e ad Hamilton, sfiorata la doppietta Ferrari perché dietro al safety car le due Ferrari si sono fermate per cambiare le gomme, Russell non lo ha fatto, Hamilton ha dunque perso una posizione, ci aspettava che si finisse dietro con un ultimo giro dopo l'uscita dal safety, invece si è andati al traguardo così e dunque il podio è questo. Kimi Antonelli non in classifica, penalizzato, ha subito una penalizzazione, ha chiuso sedicesimo, dunque fuori dai punti. Ecco, volevo tornare negli Stati Uniti da Paolo Tomaselli, inviato del Corsera, proprio per approfondire questi discorsi in prospettiva. Sulla Francia, Paolo, che adesso troverà il Marocco in questo derby francese, grosso modo, dopo aver dominato il Canada, e prima di questa sull'Inghilterra di questa sera, perché io la vedo complicata la missione inglese.
1: Sì, per aggiungere quello che stava dicendo prima Pierre, l'Azteca sta a 2200 metri, per punto. Cui c'è tutto il tema dell'altitudine, che e sappiamo che il Marocco ha battuto l'Ecuador. L'Ecuador, giustamente loro dicono, e noi siamo abituati a giocare a Quito le stesse quote, però bisogna adattarsi all'altitudine, quindi credo che gli inglesi abbiano fatto i loro calcoli per la cosiddetta finestra, in cui non cadere, diciamo, tra il momento in cui ti devi ambientare anche all'area, quindi all'altitudine, quindi arrivare in tempo utile, non troppo prima né troppo tardi. Spero che abbiano fatto bene i calcoli, se no poi si appiglieranno a questo se perdono. Ma per dire, insomma, c'è un po', come diceva Pierre, insomma, fare un mondiale in tre paesi con 16 stadi, tre fusi, quello che è oggettivamente complicato. Mi sembrano più per adesso i benefici e i difetti. L'unica cosa che sinceramente non mi passa, nel senso che inizialmente la finale era prevista in uno stadio chiuso e condizionato a Dallas, il fatto che la finale venga fatta qui dove sono io adesso, a East Rutherford, in uno stadio che è in balia degli eventi climatici, del grande caldo, sia per i giocatori che per il pubblico, perché non c'è nessun tipo di copertura, ecco, questo mi è sembrato veramente una debolezza della FIFA, sì. L'ennesimo inchino a Trump, perché la finale poi potrebbe anche subire ritardi per tempeste, potrebbe esserci 40 gradi come in questi giorni, e questo secondo me per l'ultimo atto è sbagliato. Ecco, le due semifinali sono al fresco per tutti, sì. Ma la finale secondo me meritava maggior rispetto.
0: No, questa è una considerazione giusta, sai, Pierluigi.
2: Insomma, di cose discutibili ce ne sono tante, quindi questo non c'è veramente discussione. E vabbè, ci arveniamo così. È un ulteriore elemento, diciamo, di contribuisce all'aspetto, al drama, con una M solo, per dirla all'inglese, no? Quindi alla spettacolarità del tutto.
0: Siamo d'accordo sul fatto che per l'Inghilterra sarà complicata? Baldi.
3: Io sono completamente d'accordo, cioè io sono innamorato dall'idea di vedere quello che succederà stasera all'Azteca. Il popolo messicano è un popolo che, almeno per quello che viviamo noi in Italia, cioè l'altra volta hanno giocato alle 2 del mattino, se non erro, o alle 3, sì. E c'è un bar a Milano dove c'erano oltre 200 messicani alle 3 di notte.
0: Vabbè, è normale.
3: Non è normale, è una roba bellissima questa. Quindi secondo me il popolo messicano saprà far valere tutta la sua passione.
0: Conterà l'ambiente. Invece, buttando l'occhio, poi parliamo con calma di Brasile-Norvegia, che è la partita che tutto il mondo aspetta, però già che siamo qui e stiamo parlando di Francia, Pierre, Francia-Marocco.
2: Francia-Marocco, c'è una favorita. C'è una favorita che è la Francia. Sì. Oltretutto il Marocco ha perso comunque il suo miglior attaccante. Però è una bella parte che il Marocco è 4 anni fa è arrivato in semifinale, quindi è un make da questo punto di vista. E insomma, ormai è una realtà consolidata. Ieri ha fatto una partita in Marocco anche fortunata, sicuramente. A proposito di portieri, per me ecco, l'aura che ha Bono è una cosa incredibile. Però nella partita fortunata, perché sicuramente le cose potevano girare, poi si è vista una forza, un cinismo veramente da grande squadra. Una volta si diceva che le squadre africane fossero un po' molto forti ma ancora poco smaliziate dal punto di vista tattico, no? Questa vecchia storia fin da quando eravamo bambini noi. Invece se c'è una squadra smaliziata, secondo me è proprio il Marocco. Ieri ha vinto la fine 3-0, il risultato anche eccessivo, ma ha vinto proprio col talento, con l'abitudine, con la capacità di lettura delle situazioni. Per cui,
0: il Marocco ormai è una grande squadra europea, Piero. Il Marocco
2: è appunto, ma certo,
0: è una grande squadra europea, che non è nemmeno più sorprendente. Che ha tanti giocatori di talento, ma che sono stelle anche qui.
3: Ah, sì, però c'è anche da dire che tante volte, cioè, l'ultimo mondiale in Qatar era un Marocco che era una sorpresa.
0: Adesso non è più.
3: Cioè, ieri che non c'è stato il gol di Saibari, il bomber della nostra nazionale. Della nostra nazionale, noi tifosi del Marocco. Dall'altra parte è subentrato due gol di Unahi, che è un giocatore che in Serie A io lo vedrei benissimo. È un giocatore di una classe incredibile. Che c'ha il fisico, c'ha la testa, c'ha il gol, c'ha tutto quello che gli serve essere veramente un campione. E quindi io, tutti daranno vincente la Francia, quello che è. Io un sogno nel cuore ce l'ho, che è della storia che si avvolge. Scusa,
0: ma non t'allargare, sentiamo Paolo Tomaselli prima di salutarlo. Tu come la vedi?
1: Ma insomma, avendo visto tutte le partite della Francia, mi sembra, come diceva Pier, che c'è una netta favorita. È chiaro che c'è il fascino di questo Marocco, che col Brasile aveva stupito e, per non dire, incantato. È una squadra che tu dici giustamente, con tanti olandesi, quindi giocatori formati nelle accademie giuste, quindi una squadra che probabilmente è anche pronta in questo momento a provare a fare il grande colpo. Con una grande gli capita però la grande che sta meglio, che ha più armi, soprattutto anche dalla panchina, come si è visto ieri, se le cose non dovessero andare bene. È la profondità della Francia, della panchina, che secondo me non ha nessun altro.
0: No, ma guarda, guardandole così, Paolo, è chiaro che la Francia è nettamente, no, la favorita di questo mondiale, non c'è dubbio. Il punto è se il Marocco, per le sue caratteristiche, può ambire a fare la sorpresa. Secondo me sarà molto sarà molto difficile, quindi io voto Francia, cioè non questo è il senso.
1: Sì, no, io la penso esattamente come te, anche se appunto il Marocco capisco che affascini, ed è giusto così, e certo, perdere Saibari è un brutto colpo.
0: Sì, non c'è dubbio. Ciao Paolo, buon lavoro, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a Paolo Tomaselli, inviato in America per il Corsera. Ci fermiamo per GR, poi torniamo e poi
3: c'è da fare polemica qui,
0: con chi?
3: Con Vassel c'è da fare polemica. Facciamo.
0: Dopo la facciamo.
4: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, e questo che parlano bene di tutti.
5: Ha ragione Marc Marquez. Sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account @tutticonvocati su X Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
4: Dai, è perfetto.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 € al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
7: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere, Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
17: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
16: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
17: Io sono Paolo Benanti.
16: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
17: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
18: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
19: Le 18.
20: GR 24, il Sole 24 Ore.
19: Mosca minaccia la Polonia, sappiamo dove producono droni per Kiev e Varsavia rifletta sulla propria sicurezza. L'aggressore dell'uomo accoltellato a Milano, gli inquirenti aveva pianificato di uccidere un facile bersaglio. Formula 1 nel Gran Premio dei colpi di scena Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini e in apertura, prima di passare alle altre notizie, parliamo proprio del successo della Ferrari in Formula 1 a Silverstone. Ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
21: Sì, buonasera. Russi italiani protagonisti in Inghilterra potrebbe essere il titolo, perché il rosso Ferrari domina nel Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1 a Silverstone con Charles Leclerc, nono successo in carriera per il monegasco.

0: Fiasco, 250esima vittoria del cavallino rampante in Formula 1, Leclerc che trionfa davanti alla Mercedes di Russell e all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, penalizzato di 5 secondi per una falsa partenza. Chiude invece al 16° posto, il leader del mondiale Kimi Antonelli, condizionato da un guasto a una sospensione della sua Mercedes quando proprio era nelle ultime fasi del Gran Premio in lotta per la vittoria finale con Leclerc. Gran Premio che si è chiuso con tutti i piloti in fila dietro alla safety car per l'incidente a 4 giri dalla fine. Per fortuna senza conseguenze per il pilota, alla Red Bull di Max Verstappen. Vittoria quindi per Leclerc, che poi attendiamo a Wimbledon che scenda in campo il rosso del tennis per antonomasia, Sinner, Jannik Sinner, intorno alle 20 in campo contro il giapponese Mochizuki. Al momento sul campo centrale in campo Djokovic, che sta avendo la meglio in 4 set sul russo Šafuljin. E poi grande giornata di calcio a partire dalle 20 22 di questa sera, Brasile-Norvegia alle 2 di notte, Messico-Inghilterra.
1: Grazie a Dario Ricci. Adesso le altre notizie. Sul fronte estero resta in primo piano il vertice NATO al via martedì ad Ankara, in Turchia, a cui si lega soprattutto la questione ucraina. Facciamo il punto in questo servizio.
2: Per la prima volta da quando quasi 4 anni e mezzo fa è scattata l'invasione dell'Ucraina, il Cremlino parla di guerra e non di operazione militare speciale e lo fa per minacciare una escalation contro l'Europa in risposta al sostegno occidentale a Kiev. Primo obiettivo dichiarato la Polonia, colpevole di produrre droni per l'Ucraina. Varsavia farebbe bene a pensare alla propria sicurezza, dice il portavoce Peskov alla vigilia del vertice NATO di martedì ad Ankara, mentre Putin torna a puntare sul presidente statunitense come unico mediatore per riavviare un negoziato. Siamo noi i custodi della pace nel mondo, dice all'amico Trump nella telefonata per la festa del 4 luglio. Vogliamo che l'Europa sia coinvolta nel processo diplomatico, ripete invece l'ucraino Zelensky, che denuncia oltre 2.200 droni russi piovuti sul paese nell'ultima settimana, senza contare i missili balistici e non, mentre la fanteria russa spinge sul fronte est nel Donetsk. Kiev risponde colpendo la zona occupata di Zaporizhia, che resta in parte al buio. La capitale turca intanto è militarizzata. In vista del summit dell'Alleanza sono scattate massicce operazioni di polizia anche in tutto il resto del paese, con arresti di avvocati, giornalisti e politici. Erdogan vuole zittire le voci democratiche, protestano le opposizioni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: la procura di Milano ha contestato a Lamine Saidi Lee, il 22enne che ieri mattina ha coltellato, ferendolo gravemente, un 55enne, il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Lo si evince dalla richiesta di convalida dell'arresto. Si ipotizza che l'uomo abbia pianificato di uscire in strada per cagionare la morte della prima persona che potesse essere facile bersaglio, tant'è che era travisato e aveva un coltello, mentre i futili motivi sono legati a ciò che ha detto: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Un uomo è stato ferito con un colpo inferto con un coltello all'addome durante una lite avvenuta sulla spiaggia libera a Savona nel primo pomeriggio. La vittima è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni. Secondo le prime testimonianze, la lite si è accesa tra un gruppetto di uomini in spiaggia. L'aggressore avrebbe ferito gravemente un altro uomo e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso Ponente. Più di 28 milioni di italiani, nonostante il clima generale di incertezza, hanno intenzione di concedersi una vacanza quest'anno, e non mancano le famiglie che, per far pesare il meno possibile sui budget mensili il costo del viaggio, scelgono di ricorrere a un prestito. Secondo le stime di Facile.it, nei primi 5 mesi del 2026 per questa finalità sono stati erogati finanziamenti per un valore totale di circa 170 milioni. Le autorità australiane stanno indagando sull'origine di alcune misteriose sfere argentate di grandi dimensioni ritrovate su una spiaggia del Queensland settentrionale questo fine settimana. Lo scrive la BBC. 6 oggetti solidi scoperti a Forest Beach, a nord di Townsville, si ritiene siano detriti spaziali, e l'Agenzia Spaziale Australiana sta ora cercando di determinarne la provenienza. Ed è tutto, vi lascio in compagnia di tutti i convocati weekend, prossimo GR24 alle 19.

0: riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso, senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
3: Zanzara Tour, avanti tutta.
4: Io mi rassegno al peggio.
5: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Inglaterra es el lugar número 4 del mundo, según FIFA, campeón del mundo también, en 66, un equipo que tiene una gran liga que la nutre, entonces estamos hablando de un equipo top en el mundo, ¿no? Entonces tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos, tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados, creo yo. When the going gets tough, let's all get going.
1: One love, one life, one world, one fight. We are in an iconic place, iconic stadium, a massive game, a knockout game against Mexico in Azteca. It's just an iconic match and a big stage, and we feel it. We need a strong performance, and I think we will have one.
2: Brazil is the favorites, like I told you yesterday, but I also said that I don't think they are big favorites, which they maybe had been some years ago, or 2, 3, 4 years ago. Now we have had a very good run for a very long time, and we have great confidence, and we are a good style of play with the ball as well, and I think that helps us. The important thing is that we can hurt Brazil on our day, but we still need to be our very, very best, otherwise we have no chance. But if we are on our very, very best, then we have a chance. Jenny. One night, watch the world
3: unite, two sides, one fight and a million eyes. Noruega è un equipo difficile, un equipo che tiene struttura, tiene qualità, tiene una buona organizzazione, temos que jugar a un nostro miglior e credo che estamos no momento para jugar a un nostro miglior perché somos confiante, perché saímos da una eliminatoria difficile contro il Japão, perché queremos migliorar, perché estamos preparados para todo lo que puede pasar. Entonces estamos confiante, ma un rival è un rival complicato.
4: Aguirre, Messico, Tuchel, Inghilterra, Solbakken, Norvegia e ovviamente Carletto Ancelotti, Brasil. Tutto il mondo aspetta questa partita, è attratto da questa partita che questa sera Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, che saluto, racconteranno per DAZN. Ciao Dario.
5: Ciao, buonasera, Dario. Eccomi.
4: Siete ciao, pronti Gabriele. Ragazzi? Siete carichi, Pierino, per questa partita?
6: Prontissimi. Prontissimi e devo dire
4: che sensazioni hai? Beh sì, certo, ti capisco.
6: È una di quelle non so se sia la tripla perché come si diceva una volta, ma insomma è una delle partite sicuramente più degli ottavi di finale sicuramente più incerti e potrebbe essere anche molto spettacolare. Poi magari verrà fuori invece una partita bloccata, ma insomma le condizioni perché si possa vedere una partita

0: spettacolare, insomma, ci sono tutte.
1: Sì, no, questo non...
0: Più di Messico e Inghilterra.
1: Beh, più di Messico e Inghilterra di sicuro. Poi partita dal pronostico estremamente incerto, secondo me vince il Brasile, ma l'ho detto l'altro giorno, forse favorita la Norvegia, Dario Marcolin. Perché allora, è quella che ha la meno pressione, cioè la Norvegia è una scolaresca in gita, il Brasile e l'Inghilterra sono le due squadre che al mondo hanno più pressione addosso, però davvero incerta.
2: Beh, allora sicuramente per la Norvegia forse è la generazione più forte della propria storia, secondo me, come sì, squadra, perché sì, è veramente abbastanza completa in tutti i sensi. Ovviamente il Brasile cerca il sesto titolo di fila e ha la pressione addosso, come dicevi tu. Poi credo che quando comincia a rotolare il pallone questi pensieri cadono, perché è una partita aperta. Se devo immaginare la partita, immagino un Brasile che cerca di dominare la gara e una Norvegia che cerca di ripartire negli spazi con un attaccante che fa la differenza. L'ho detto anche Carlo Ancelotti in conferenza stampa, non è tanto quando ha la palla, ma è non far arrivare la palla a lui.
1: Non è facilissimo.
2: Tu che dici? La pressione ci vuole, la pressione in partenza, la pressione alta per non far arrivare il pallone.
1: Questo è un gol che fa, è uno che fa un gol con un tocco.
3: Io vi dico, io non vorrei che sopravvalutiamo troppo la Norvegia, tutti, cioè in generale è fortissima, ha dei grandissimi interpreti. Però non lo so, più che da tripla vorrei vedere l'atteggiamento. Cioè io mi aspettavo di più nell'altra partita, nell'ultima partita che hanno giocato, si erano riposati tanto, aveva fatto sto
0: da
3: grande...
0: Brasile, dici?
3: No, dalla Norvegia, dicevo.
0: Dalla Norvegia, ok, sì. Cioè, però alla fine l'hanno portata a casa la squadra matura. No, dietro secondo me sono d'accordo, dietro è una squadra normale. Poi alcuni giocatori li conosciamo anche molto bene, perché sono giocatori del nostro campionato. Pedersen, dopo l'infortunio, è diventato di fatto un titolare. Oggi dovrebbe ripartire dal primo minuto. Ha poi fatto un gol. È un buon difensore. Lo vediamo col Torino, insomma, con tutto, con tutto il rispetto e con tutto l'affetto necessario. È chiaro che i tenori sono due o tre. Però c'è una qualità, secondo me, media complessiva molto alta, c'è uno spirito di squadra molto alta, come ama dire il dottor Gente, è una squadra in missione, arriva in una condizione psicologica strafavorevole, se perde stasera ha fatto il suo e sarà ricordata comunque come una festa con il Viking Row, sì, che rimarrà nella storia, se vince oggi, siccome mi sono imbattuto in... serate molto complicate nel Brasile, per esempio un Brasile-Belgio, non so se ve lo ricordate, nel 2018 quando mancava Casemiro squalificato,
1: certo,
0: ed ero, non mi ricordo dove, ma era in Russia da qualche parte, probabilmente a Kazan.
1: Era in Russia da qualche parte.
0: No, era in Russia sicuramente, non mi ricordo la serie, da forse era Kazan, e mi ricordo però questa partita appunto del gol di De Bruyne e il Brasile che andò in pura ansia la prestazione, il mondiale in casa neanche a parlarne, una roba veramente... Okay. Sono curioso, è chiaro che il talento del Brasile ce l'ha, sono anche curioso di vedere come giocherà. Per me giocherà Martinelli dal primo minuto, anche se c'è molta discussione su questo. Io non credo che il Brasile possa rinunciare in assoluto a un po' di creatività, perché non lo so, non mi sembra che ne abbia tantissima in questo momento. Rafinha tornerà in panchina, ma non credo che possa rappresentare una soluzione sulla quale fare troppo affidamento, insomma è complicata. Poi è chiaro, se dobbiamo semplificare, il Brasile comunque è favorito, cioè 55-45, però per me non più di questo, ecco, non più di questo.
1: Assolutamente, io professor Marco invece volevo chiedere una cosa, perché sulla creatività, ok, sono d'accordo con Pierluigi, Martinelli per Paquetà in un centrocampo che è molto poco brasiliano, perché è un centrocampo veramente minimale per essere il Brasile. Martinelli può dare maggiore estro, ma il confronto fisico come lo mettiamo? Cioè la Norvegia è una squadra che fisicamente fa paura, il Brasile meno.
2: No, è vero, perché la fisicità della Norvegia è abbastanza dominante durante la partita. Togliamo Haaland, ma anche sulle palle inattive, sul ritmo che può esserci a centrocampo. Il Brasile, se ha una possibilità per togliere la fisicità e tenere il possesso palla, nel senso che attraverso il dominare la partita toglie un po' di fisicità alla Norvegia. È ovvio che i duelli, se duelli ci saranno, fisicamente pendono dalla parte della Norvegia. Per me, se il Brasile può pensare al sesto titolo, questa è una partita che deve vincere. Cioè, fino ad oggi forse il vero Brasile non l'abbiamo visto. Questa è una partita dove devi vedere il vero Brasile, soprattutto il Brasile che ha l'intenzione di arrivare in finale.
1: Sì, certo. Hai visto,
0: avete visto
1: ogni,
0: quella,
1: ogni volta un pezzo in più del Brasile?
0: La cosa dei voti?
1: Quale voto?
0: Hai visto? No, hanno chiesto a Ancelotti i voti che dava la squadra. E ha dato 5 nella prima partita, 6 e mezzo nella seconda, 7 nella terza, 7 e mezzo nella quarta. Io credo che ci sia un miglioramento, che la prima partita sia una brutta partita. Ma attenzione, torniamo al ragionamento. Chi era l'avversaria? È una squadra che è nei quarti di finale del mondiale, appunto. Quindi secondo me c'è anche un fatto di livello. Io non sono così catastrofista sulla partita contro il Giappone, nel senso che secondo me il primo tempo è stato brutto, poi però la squadra comunque ha reagito e alla fine ha meritato la qualificazione. Però penso che il Brasile visto contro il Giappone rischia di non bastare.
1: Ecco, è quello.
0: Se la Norvegia non, se la Norvegia non si fa prendere, diciamo, dall'ansia della prestazione, eccetera, eccetera, se la Norvegia fa una partita in linea con quello che ha fatto fino a questo momento nel mondiale, il Brasile può battere la Norvegia, ma deve fare uno scalino ulteriore rispetto alla partita contro il Giappone. Può farlo, certamente può farlo. Non penso poi a veramente un condottiero in panchina che è uno di quelli che secondo me ispira fiducia, riesce a, nei limiti del possibile, per quello che può fare un allenatore, questa tensione. Hai detto benissimo, Brasile e Inghilterra sono le due squadre che sentono di più la pressione al mondo. Per me non c'è partita con la Francia, non c'è partita con la Germania, ma neanche con l'Italia, nel senso che noi, è chiaro che adesso siamo tutti arrabbiati, tre mondiali che non andiamo, interrogazioni parlamentari, eccetera, eccetera, però la nazionale, per quanto amata nel nostro paese, non è come, come in Brasile o come in Inghilterra, è importantissima, ma quella pressione lì per me non ha uguali.
1: No, ma sono d'accordo, ma questa è una vecchia storia, no? Sono le due nazionali che giocano con il mondo sulle spalle. Il fatto è che la progressione geometrica, se c'è stata, no? 2, 4, 6, 8, adesso 12... No, è così, 12 non basta, adesso devi fare un doppio salto, perché ha ragione Pierluigi, il Brasile visto fin qui non basta per battere la Norvegia.
3: Non basta, però secondo me abbiamo un, non dico tutti, cioè, diciamo, sul Giappone c'è stata una sottostimazione, diciamola così, della potenza del Giappone e del gioco del Giappone, poi abbiamo riconosciuto un'altra volta il gioco del Giappone dopo l'ultimo mondiale. Non basta per battere la Norvegia? Non lo so, sicuro?
1: Io
3: penso che quel Brasile lì basta e avanza. Penso un po' come te la dico,
1: Dario?
2: No, beh, anch'io, io l'ho detto. Per me il Brasile ci deve far vedere che è il Brasile. Dopo i voti di Ancelotti sono convinto che dal 7,5, che era l'ultima partita contro il Giappone, passare a un 8 vuol dire vincere questa partita. E piano piano alcuni giocatori stanno come ti posso dire, entrando in quella che è la mentalità del mondiale. Cioè è ovvio che molto del Brasile fai la partita su Vinicius, su quell'uno contro uno che lui fa la differenza, però non può essere solo lui. È vero, il gol col Giappone nei minuti di recupero è un gol importante, però poi è tutta la squadra che deve fare qualcosa di più.
1: Certo, questo sì. Senti, voglio che risparmi la voce per stasera, ma ti chiedo ancora una cosa, Dario. ultimo tema, cioè ultimo dibattitone è quello, lo leggo anche oggi su tutti i giornali. Argentina, sì, c'è Messi, ma c'è solo Messi, e Messi non basta, e siamo sempre lì. E però è il mondiale dei supereroi, e questo lo sappiamo. È un problema il fatto che ci sia solo Messi, oppure non è un problema? Secondo me in questa Argentina no, doveva passare da una strettoia, perché così succede, lo ha fatto con Capoverde, Messi ha segnato ancora, ma io non lo vedo un così grande problema la Messi dipendenza in questo momento.
2: Beh, ma la squadra è allestita, cioè allora è quasi tutta quella che 4 anni fa ha fatto la finale, certo, contro la Francia, per certo. Cui vuol dire che si conoscono a memoria. Sembra quasi che Messi abbia fatto le convocazioni per avere una squadra che gioca per lui.
1: Magari l'ha fatta.
2: Lui è il leader, lui la comanda, ma è qualcosa. Cioè su 24 convocati, 16 sono quelli che c'erano, secondo me li ha fatti lui. Però al di là di questo sembra un gruppo che suona la musica per lui. Cioè sono tutti al servizio di Messi. E questo, ragazzi, è secondo me una garanzia, non è un problema. Cioè Messi forse in questo mondiale l'abbiamo visto che sta benissimo, che accelera, decelera, anche il gol che ha fatto contro Capoverde, fa un gol di un'intelligenza e di una tecnica, viene incontro, scappa in profondità, controlla di controbalzo, fa gol,
0: stupendo.
2: Non lo so, vorrei anch'io correre per lui, questo ti voglio dire.
1: No, ti capisco, ti capisco, grazie Dario. Grazie davvero, ci vediamo in giro, ci vediamo presto. No, ma Pier, mi sembra un tema, cioè Adesso dici Lautaro ha fatto un gol, vabbè, adesso ha segnato due difensori, segnano a turno, Messi segna in maniera costante, ma non riesco a vederlo come un problema. Normalmente lo vedrei come un problema, ma guardando l'Argentina, a me insomma mi sembra tutto così naturale.
0: Sì, ma tornavo al discorso di prima, cioè al di là delle discussioni diciamo filosofiche sul valore complessivo della squadra, conta il qui e ora, e l'Argentina ha un calendario non da sottovalutare, per carità, non da sottovalutare, però è possibile per poter arrivare. Non lo so se è molto piacevole, perché se non se la porta a casa neanche a livello di ottavi di finale. E il quarto di finale con la Colombia o anche con la Svizzera, occhio, la Svizzera è una squadra non particolarmente sexy, ma che fa giocare malissimo le avversarie, quindi è una squadra che andrebbe comunque presa con le molle. Però voglio dire, non servono due imprese clamorose, ecco, questo lo possiamo dire, non deve fare la storia per arrivare in semifinale. Poi in semifinale eventualmente vedremo chi troverà. Io penso che ci sia qualcosa di esoterico attorno all'Argentina, cioè la positività di chi ha vinto l'ultimo mondiale, di chi ha il miglior giocatore al mondo e se lo gode, e tutti corrono per lui, c'è uno spirito bellissimo, cioè sono tutte cose che possono fare la differenza. Anche loro sono passati un po' come la Francia nella partita complicata, anche se a differenza di quella della Francia è stata una partita bellissima, però comunque in termini di difficoltà è stata una partita forse anche più complicata di quella che ha vissuto la Francia. E vedremo poi se fosse, ripeto, il campionato col girone unico, secondo me la Francia è più forte, l'Argentina qualche punto debole ce l'ha, la tenuta, però non è un campionato a girone unico, cioè bisogna arrivare bene per due settimane.
3: Analizziamo anche le partite che hanno giocato, cioè la Francia ha giocato contro Senegal e Norvegia nel girone, l'Argentina ha giocato contro Algeria, Austria e Giordania, cioè
1: ho capito.
0: La Francia, ragazzi, è per distacco la squadra più forte del mondo, cioè io non ho grandi dubbi, poi vedremo, posso essere smentito, tanto non ci sarà mai la controprova. Cioè, se fosse un campionato, per me la Francia è la squadra che ha. La Francia ha una panchina che da sola potrebbe portarla a un quarto di finale al mondiale, cioè chi dice addirittura una semifinale al mondiale, soltanto per i cambi che ha. Quindi la Francia è un'altra cosa, però poi può inciampare. E ieri, nella complessità, poi non è che abbia rischiato mai. Però insomma è una partita che si stava complicando, quindi è completamente diversa. È il bello del mondiale, il fatto in generale delle coppe, no? Il fatto che comunque non vince sempre la squadra più forte, ma quella che è più forte quel giorno, a quell'ora, in quello stadio, con quella temperatura, con quel pubblico.
1: Ma è logico, come sempre succede quando c'è in ballo una partita secca. Ciao Pierino, ci sentiamo domani.
0: Mi
1: raccomandi, stasera alle 22 c'è questa partita che tutto il mondo vuole vedere, anche lei Baldi, vero?
3: Sì, assolutamente. Stasera grande pizza familiare di birra, non si fa il nome a fantozianamente, rutto libero.
1: Fantozianamente, rutto libero e tutte queste belle cose, ma anche per l'Inghilterra sta fanno
3: tanto. No. Se ci fosse stato il Marocco, sì, se l'Inghilterra la lascio guardare a voi e basta.
1: No, ma non mi ha detto la sua su Messi, cioè è un problema questa Messi dipendenza? Normalmente quando segna hai un grande centravanti, hai Batistuta, sei tifoso viola, segna solo Batistuta, tu dici ma il giorno che lui non segna come faccio? Allora, non lo vedo nell'Argentina questo problema.
3: Io vedo l'Argentina invece che quando ho segnato l'1-1 il Capoverde, cioè io sul calendario ho dei dubbi, cioè quando mi si dice no perché sai, guardi il calendario dell'Argentina, l'Argentina non ha giocato contro nessuno, cioè contro Capoverde doveva dominarla la partita, adesso gioca contro l'Egitto, poi forse in semifinale
1: contro la Colombia.
3: Contro la Colombia.
1: La Colombia
3: ma è l'unica, è la prima partita.
1: Il calendario non è l'unica colpa loro.
3: Ho capito, però uno guarda il calendario di Lionel Messi, uno poi guarda i calendari di là e vede il Senegal che ha giocato contro la Norvegia e ha giocato ieri ha giocato contro un Paraguay che erano dei macellai, cioè bisogna iniziare anche a guardarle sulla Messi dipendenza, che poi anche la Ronaldo dipendenza, diceva un mio allenatore,
1: sì, purtroppo, però di Messi, allora di Ronaldo sei schiavo. Ok,
3: sì.
1: Di Messi sei compagno.
3: Sei compagno quando c'hai uno come Lautaro, ti manda in porta e cicchi gol nel supplementare. È vero, però c'è anche un altro tema, secondo me, che a volte diventi troppo dipendente. Cioè, noi ci aspettiamo sempre qualcosina in più, cioè non saprei, la dipendenza da un giocatore, anche se è il più forte del mondo, poi ti può portare qualcosa di negativo. Cioè la Francia, per esempio, Mbappé non lo paragono a Messi, però manca Mbappé e l'altra volta fa gol Dembélé, è quella roba lì che secondo me ti può portare a vincere un mondiale.
1: Fino adesso Messi e Mbappé non sono mancati mai,
3: lo so, però se tu vai a vedere il 20 gol segnati da Messi nel mondiale, non ci sono grandi nazionali. È quello che ti dico. Cioè, se tu vai a vedere, c'era una statistica oggi, la guardavo, nei 20, nel breakdown dei 20 gol, guarda, me l'ero salvato. 3 contro la

0: l'Algeria, 3 contro la Nigeria nella storia, 2 contro l'Austria, 1 con la Serbia, 1 con la Bosnia, 1 con l'Iran, 1 con l'Arabia Saudita. È un giocatore sempre costante, ma non è, cioè, nel
1: mondo... Mi stai dicendo che Messi non segna un quelli forti? Ti caccio via.
0: No, non ho detto questo. Ho detto che vorrei, cioè, per vincere un mondiale, questo tipo di mondiale qui, non quello di 4 anni fa, secondo me devi forse lo vedremo in finale con la Francia.
1: Sì, beh, Cristiano Ronaldo ha segnato il suo primo gol su rigore, il suo primo gol nelle fasi di eliminazione diretta in carriera.
0: Ma io non sono, non cado nella trappola di questo dualismo con lei. Lo
1: no,
0: sai,
1: ma non è questione, non è questione di dualismo, è questione del fatto che adesso tutti giocano per Messi, compreso Lautaro, che non sta brillando, ok? Che non sta brillando. Julian Alvarez, che è un giocatore clamoroso, sta vivendo un momento molto complicato, ma credo che prima o poi si iscriverà a questo mondiale. E di conseguenza l'Argentina, con il suo essere quadrato, normalmente quando vengono convocati tutti i giocatori che hanno vinto il mondiale precedente, non funziona bene. In questo caso invece mi sembra che sia una squadra, a cominciare da Messi, profondamente risolta dalla vittoria del mondiale scorso, e che non è qui a fare la passerella portando la Coppa del Mondo.
0: Tipo il Brasile nel 2006, per capirci. Sì. Però il vero punto, caro Carlo, è anche, come diceva su Ronaldo, come dicevo, mio vecchio allenatore, io ho piedi storti, quindi ho sempre giocato male, però diceva: ragazzi, se non ve la passate, potete avere anche Beckenbauer nella squadra. È quello... cioè, il Portogallo ne è schiavo e lo soffre, l'Argentina prova a passarsela, prova a creare del gioco. Io ti ripeto, sono per un... preferisco le storie, lo sai, quelle di basso borgo, di romantiche.
1: Perché sei giovane?
0: Sì, vabbè, perché poi forse devo vederne di cose. Quindi.
1: Sì, no, poi diventerai vecchio, un po' cinico, e quindi poi ne parliamo.
0: Poi ti farò Argentina, allora.
1: Bravissimo. Allora, noi ci fermiamo per un rapido break, anche perché abbiamo ancora diverse cose da raccontarvi. Ad esempio, il Tour de France, una tappa vinta da Del Toro, vi abbiamo dato una highlight prima, dicendo che ha vinto Del Toro, ma soprattutto dobbiamo tornare a chiacchierare di questa corsa di Silverstone che la Ferrari ha vinto, nella quale aveva una doppietta in mano. Questa doppietta è sfuggita per circostanze da box.
2: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Bevi. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
11: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
12: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo Ideapad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Elettrico, diesel o benzina?

Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: si capisce cosa vogliano fare gli UAE, che addirittura potrebbero fare prima e secondo. Tadei dice vai vai, gli dice vai vai, vuol farlo vincere, lo fa vincere. Pogacar concede il trionfo a Isaac del Toro, 1-2 pazzesco della UAE.
1: Buonasera Piero Augusto Stagi, buonasera.
2: Buonasera a te, buonasera a tutti, ed è una buona sera.
1: Anche lei è tifoso del Marocco in questo mondiale, come...
2: Beh, non mi dispiace il Marocco.
3: Vedi? Vedi, guarda. Quanto consenso stiamo prendendo.
1: Ma no, il Marocco non dispiace a nessuno, è una mascotte di questo mondiale, no?
3: No, non è una
2: mascotte. Dai.
1: No, mi sto provocando. Ma no, io volevo sapere cosa è successo oggi al Tour con la vittoria di Del Toro, che già prima Baldi ha detto potrebbe essere un segnale esoterico su Messico-Argentina di questa sera.
3: No, ma su Messico-Inghilterra.
1: Su Messico-Inghilterra, naturalmente. E, no, secondo me non è così, però la vittoria di Del Toro nella seconda tappa un senso ce l'ha, Pier Augusto.
2: Beh, ce l'ha perché intanto questo ragazzo è piccolo talento, cioè ha 22 anni, anche se ha già vinto 30 gare ed è il numero 3 al mondo, quindi nel ranking, visto che nel ciclismo esiste da tanto tempo il ranking, questo ci dice che Tadej Pogacar è il numero 1 e questo è il suo piccolo erede, che chiaramente è di tutt'altra statura, perché quello è talmente gigante. Non so se l'avete visto oggi ha fatto una volata, ha girato all'indietro. Se gli davano una telecamera, faceva le riprese meglio di Antoine Deux. Cioè, una cosa pazzesca. Oggi credo che UAE e Tadej Pogacar voluto dimostrare al mondo che ieri hanno perso, ma per dirla la Riccardo Magrini, sì ma non ti credere. Cioè hanno perso, ma oggi hanno dimostrato che sono di un'altra categoria. E hanno veramente dominato in lungo e largo la tappa. Hanno fatto quello che hanno voluto. Hanno lasciato andare via la fuga, quando hanno deciso loro sono andati a riprenderla. Hanno messo Brandon McNulty, che è uno di quelli che aveva ricevuto l'anno scorso, tra l'altro, Carlo, il primo dono, il primo cadeau da Tadej Pogacar. Certo, gli ha regalato il Gran Premio di Montreal, dove tra l'altro quest'anno a settembre si assegneranno la maglia di campione del mondo, e Tadej spera al tris consecutivo. Lui non regala niente, regala molto poco, e infatti ce lo ricordiamo. Il secondo regalo l'ha fatto oggi a un ragazzo di 22 anni, già talentuoso come non mai, che dovrà aiutarlo parecchio, soprattutto quando comincerà la strada a salire e quando le giornate di fatica si faranno sentire nella mente, nel cuore, nelle gambe. E oggi quindi gli ha fatto toccare il cielo con un dito e gli ha detto vai, provaci. Gli ha detto a 4-5 km dal traguardo, l'ha affiancato, hanno parlato, ok, e abbiamo capito che cosa si sono detti. Ma la cosa che mi ha impressionato è come si è mosso Taddeo, perché questo è riuscito a staccare Remco Evenepoel e anche Vingegaard. Secondo me, posso dirti, sciocchezze, però non si può segnare i primi quattro stesso tempo. No, lì c'è luce, come dicono quelli che sanno di cavalli. Quindi almeno 2 secondi, c'è un secondo per Remco, 2 da Vingegaard. Tu dici cambia poco, sì, beh, sarebbe,
1: ma intanto dai,
2: sarebbe comunque, intanto gliele dai, e poi sarebbe a 4 secondi e non a 6. Comunque oggi ha dimezzato il distacco di ieri, dove tra l'altro ha dimostrato che la UAE non era stata brillantissima nella cronosquadra, ma lui aveva dimostrato di essere il più bravo nella scalata finale, tanto è vero che hanno dato la maglia di miglior green pearl, la maglia Pua, che oggi è stata andata invece a un Moinard, un francese.
1: Sì. Vabbè, quella
2: francese,
1: tanto poi se la riprende, vabbè.
2: No, ma poi se la riprenderà, però, diciamo che questo inizio di tour veramente ci sta confermando tutto quello che di
1: ma
2: buono speravamo.
1: Perché ormai siamo abituati, cioè è come in questi mondiali, cioè al tour le superstar non è che escono dopo, non è che stanno nascoste, le vedi dal primo minuto. Ma volevo chiedere a Dario Baldi, che è un fine osservatore di ciclismo, anzi Baldui, perché ormai è cittadinanza marocchina, questo ritratto che Stagi fa, professor Stagi fa, di di Pogacar mi ricorda Don Vito Corleone Marlon Brando nel Padrino.
3: Non cioè. Penso, è qualcosa di più bello. Cioè, Pogacar forse lo paragonerei a tipo uno dei Medici, cioè una roba storica, cioè non criminale, perché
1: no, criminale, cioè, no, perché adesso facciamo così, poi ti faccio no, vincere te.
3: È una roba da grande condottiero,
1: e tutti, gli altri, tutti insieme bastoniamo.
3: No,
1: tutti.
3: È una roba da grande condottiero, che con la spada ferisce, ma soprattutto sa come tenerla in mano e sa come guidare il suo esercito. E poi ha una potenza, un'intelligenza, una grandezza. Cioè, io penso che il ciclismo, poi Pierlo può confermare, il ciclismo di oggi che stiamo vivendo è, per me che sono un 31enne che l'ha sempre visto, l'ha un po' pedalato, è un qualcosa per cui uno si spinge a... Cioè, io avevo Pantani come mito da bambino, e poi dopo ce n'è stati pochi per cui stavo lì davanti a guardarlo. Pogacar è uno per cui le tappe te le guardi e aspetti, sì, che lui parta. E anche se non è italiano e se è sloveno, anche se si allena ogni tanto, no, di qua, quando lo vedi partire, cioè quando... Io te l'ho detto prima nella pubblicità, quello che ti stava raccontando lui, che lui ha fatto questa volata girato di schiena. Quella la fanno i fenomeni, non la fanno quelli normali. E poi qui lancio la palla a Pier per un... Si dice tanto di Del Toro, si diceva, no, il comportamento di questo ragazzo e l'atteggiamento e le cose. Cioè, io penso che questa immagine di il campione assoluto, il più grande in questo momento nella storia del ciclismo attuale, che prende sto ragazzone e lo fa passare a braccia alzate sul traguardo di Barcellona. Si parlava di atteggiamento e di stile, quello è proprio una fotografia, direi, no, Pier?
2: Eh sì, è così, è assolutamente così. Del Toro è un atleta di classe, ma Taddeo, come hai detto giustamente te, condivido, è qualcosa di oltre, qualcosa di superiore. È chiaro che siamo all'inizio, sia ben chiaro, forse siamo un po' trascinati dall'adrenalina, da quello che abbiamo visto. Comunque lui è, Taddeo è spumeggiante, uno champagne sempre aperto, però sempre vigoroso, sempre profumato, con un perlage sempre perfetto. E quindi lo guardiamo perché così, perché è puro. Però ci sono 3 settimane. Io me lo ricordo l'anno scorso che ha vinto, dico, ha dominato. Lo ripeto, sì, ma non ti credere. Ha dominato, ma l'ultima settimana, te lo ricorderai anche te, Carlo, e se lo ricordano tutti gli appassionati, certo, è arrivato con le gambe in croce, molto stanco, molto affaticato, perché battere quello là non è uno scherzo. È chiaro che siamo alla seconda tappa, ma lui, il bello di Taddeo è che lui guarda giorno per giorno, ragiona, ma si fa anche guidare dall'istinto. Uno potrebbe veramente stare lì e gli dire, vabbè, fate voi, io entro in azione sulle grandi montagne o nell'ultima settimana. E invece lui parte per divertirsi, perché ricordo sempre che era un po' il concetto di un altro immenso, non quanto lui, ma un grande atleta, che è stato Peter Sagan, che diceva, più non posso, sì, io ho fatto il ciclista perché vado forte, però mi annoio, è uno sport noiosissimo, non sì, so sì, come sì. Si faccia a... Come si fa a rendere interessante e divertente il ciclismo? Io ogni tanto ci provo, però poi sulle grandi salite mi stacco. Ecco, è arrivato Taddei Pogacar, che incarna quel pensiero. E lui, essendo universale,
1: tutti lo guardiamo,
2: essendo universale, lui ha citato Marco Pantani. Marco Pantani ci aveva abituato e preso per mano che quando c'erano le salite lui qualcosa si inventava. Al mio gesto, che era quello di togliersi gli occhiali e togliersi la bandana, io scatenerò l'inferno. E così avveniva. E anche la massaia di Voghera lo guardava, perché sapeva che Marco Pantani qualcosa ci avrebbe regalato. Oggi tutti noi, l'universo del ciclismo, chi lo critica, secondo me, è chiaro che ha

0: sta ben chiaro, ognuno può dire quello che vuole, però non si può dire che Maradona o Messi sono stati due giocatori normali. Chi mette in dubbio questo forse non ama lo sport e non ama il calcio.
1: Sì,
0: Tadej Pogačar è qualcosa di immenso. Fatevene una ragione e lasciatevi guidare da questo ragazzo.
1: Le zitelle
0: che
1: ci sono sempre, così come le casalinghe di Voghera, diciamo, ci sono però sempre. Ora si annoia, non c'è più Pantani, non c'è
2: no,
1: più Tomba.
2: Quello
1: è vero, c'hanno Sinner.
2: C'hanno Sinner, ma infatti anche lì c'hanno da mettere bocca, no? Perché Sinner, poi casomai tipo stasera, ora tra poco scende in campo, casomai fa fatica, no? Perché sai, doveva fare così. Quando certo. In realtà. Cioè io non il concetto per cui si può parlare di una cosa solo se la si è praticata, io non lo condivido, però non mi metterei io mai, cioè, a dire un giudizio su Sinner. Sinner è in questo momento il miglior tennista italiano, e che gli diciamo? Cioè, le zitelle ci sono sempre, però Pier citava Sagan, una grande differenza è una sola, che Sagan era, perdonatemi il termine, un po' cazzone, a ma differenza, certo. A differenza, cioè io certo. Ho un ricordo di
1: era bello anche per quello.
2: Tra l'altro non so se ti ricordi, ci fu quella scena di lui che toccava il sedere alla ragazza sul podio, non mi ricordo di sì, quale
1: ne
2: corsa
1: ne ha fatta abbastanza.
2: Io me lo ricordo al mondiale a Firenze, che fu un evento incredibile, che impennava con questa bicicletta nei prigioni prima della corsa, quindi era, cioè, Sagan è stato bello, bello e simpatico. Pogačar è immenso.
1: Sì. Che notizie sono di Seixas, che mi diceva è caduto per terra?
2: No, ha avuto un problema meccanico.
1: Un problema meccanico.
0: No, ha avuto un problema meccanico. Il cerottone ce l'ha perché sono, diciamo, i ricordi di un'altra corsa, che è il Giro del Delfinato, dove era caduto ed era stato costretto al ritiro. Quindi c'è, però è andato bene, è arrivato nono, quindi nella top ten, e adesso è sesto in classifica generale. Quindi il bambino che fa sognare la Francia, 19 anni, è il più giovane del lotto, si sta comportando bene, è partito bene. Non si può dire che non stia correndo con diligenza. Era lì, chiaramente, nel finale, con il meglio del meglio, ma di fronte a quei due che oggi volavano, ma oggi è tutta la UAE Emirates, perché i due passaggi sul Montjuïc, il castello del Montjuïc, l'ha fatto Brandon McNulty, che è stato strepitoso, ha tirato sempre lui e ha praticamente fatto la selezione, ha ridotto il gruppo in 40-35 unità. Poi è entrato in azione Adam Yates, sempre UAE Emirates, e poi sono entrati in azione loro due, in particolare lui, Taddeo, che ha orchestrato veramente, ha deciso che si doveva fare così, ha fatto scattare Isaac, gli ha fatto guadagnare quei 30-40 metri, ha controllato girando indietro che nessuno ce la facesse a tenere il ritmo del messicano, ha visto che Remco Evenepoel e Vingegaard perdevano addirittura la ruota da lui, sì. E quindi a quel punto negli ultimi metri ha visto, l'ha affiancato, perché sono arrivati sostanzialmente in parata, come si dice,
1: sì, sì.
0: E ha festeggiato questa vittoria.
1: Quindi tu dici che è champagne, continua a dire che è Vito Corleone.
2: però una roba che volevo sapere, c'è un rischio per le tappe prossime? Oggi leggevo un po' online di questa roba degli incendi sui Pirenei. Che...
0: E domani c'è una guarda, stiamo in attesa di avere un comunicato ufficiale dall'organizzazione, più che altro dalla prefettura, perché appunto c'è un incendio piuttosto grosso nella zona del traguardo di domani, all'incirca 70 chilometri, però sapete l'incendio certo. È molto ampio e il fumo col vento soprattutto potrebbe incidere ed andare a disturbare la corsa e chiaramente rendere quindi pericoloso il passaggio, ma anche del pubblico, non solo dei corridori. Il pubblico che è tantissimo, avete visto quanta gente c'era oggi sulle strade, e quindi credo che a breve ne sapremo qualcosa di più. Diciamo che potrebbe esserci un piano B, quindi probabilmente l'organizzazione potrebbe
1: spostare
0: un pochino, la tappa.
1: Grazie Pierino, a molto presto.
0: Grazie. Baci. A voi.
1: Ciao per Augusto Stagi. Dunque, traffico, e poi chiudiamo provando a capire
2: che cosa hanno fatto.
1: Cosa hanno fatto i rapper.
3: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
4: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666.

0: Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Ancora code per un incidente sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Code per un altro incidente sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Bellano in direzione Milano. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Borbino Sud. Code per un incidente ormai risolto sulla 7 Milano-Genova tra Gruppello Cairoli e l'innesto con l'allacciamento del raccordo Bereguardo Pavia in direzione Milano, e poi sulla 14 si procede in coda a causa di un veicolo in panne in direzione dell'innesto con la 1 Milano-Napoli tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera. Altro incidente che potrebbe causare disagi sulla 1 nel tratto Roma-Napoli tra Valmontone e l'innesto con la diramazione Roma-Sud in direzione Firenze. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.

0: stata una grandissima sorpresa, penso, di essere così competitivo. Non ci nascondavamo giovedì dicendo che faremmo fatica, lo pensavamo veramente. Tutti i nostri numeri dicevano che sarebbe un weekend difficilissimo e penso che è andato molto meglio di quello che ci aspettavamo, e quello dobbiamo capirlo.
1: Per una volta dobbiamo capire un'accezione positiva. Il parroco può suonare le campane di Maranello, poteva suonarle pure più forte perché doveva essere doppietta, e poi invece doppietta non è stata. Quindi ho bisogno di una lettura del professor Zappelloni. Ciao Umberto.
2: Ciao, ciao a tutti. Sì, è vero, comunque è molto meglio dover capire perché si è andato troppo forte, come negli anni scorsi, esatto. Dover capire perché non si andava, quindi insomma comunque è una bella indagine. Devo dire, ha sorpreso tutti questo Leclerc, perché fino alla qualifica di ieri Leclerc viveva in un mondo tutto suo, sembrava in crisi profonda, invece improvvisamente ha ritrovato il feeling con la macchina e oggi ha fatto una bella gara. Certo, il problema di Kimi l'ha aiutato molto, perché senza quel problema Kimi gli sarebbe arrivato addosso e poi sarebbe stato difficile da contenere. Però la mancanza di affidabilità della Mercedes apre nuovi panorami per questa Ferrari, sicuramente.
1: È un tema.
2: Per Lewis, peccato che Lewis, che ha rischiato tra l'altro anche la penalizzazione, ma che molto probabilmente riuscirà a scapparla solo con una reprimenda, però quella chiamata ai box dietro safety car gli ha tolto il secondo posto, che secondo me è stata una chiamata abbastanza improvvida, perché sennò avrebbe potuto finire 1-2 con la Ferrari e Russell avrebbe perso qualche punticino in più. Però sicuramente è un mondiale che stupisce, perché sembrava un mondiale all'inizio dell'anno tutto Mercedes e invece sta diventando un mondiale dove a ogni gara c'è una sorpresa, c'è qualcosa di nuovo, di divertente e interessante da vedere. E sì, poi un po' di fortuna per Leclerc, credo che
1: no,
2: sarà,
1: ma questo certo, però sembra quasi che non ce la raccontino giusta, perché allora
3: la vera domanda è:
1: a Barcellona vinci e poi dici a quella dopo sono competitivo, no? E invece non tocchi palla,
2: combini dei disastri
1: e non tocchi palla, e poi invece questa, ma no, non aspettatevi troppo perché tanto è così, e poi dobbiamo capire perché è così forte.
3: No, ma la vera domanda è, a questo punto, anche perché da ferrarista poi uno rosi, perché hanno chiamato Hamilton? Cioè, secondo te, Umberto, loro rischiavano di non arrivare alla fine, cioè, o pensavano che con la safety car ripartendo forse subito
2: secondo me loro pensavano che con la safety car ripartendo ma magari Hamilton avrebbe potuto anche giocare. Se fosse ripartito dietro a Leclerc, poi pensavano in un certo modo poteva stare più tranquillo, ma secondo me è stata una chiamata assurda, perché tu sai che a 4-5 giri dalla fine, oggi come oggi, è molto difficile che una gara possa ripartire, purtroppo.
1: Infatti.
2: E sapendo che Russell sarebbe rimasto fuori, comunque tu mettevi Hamilton nella condizione di giocarsi tutto con 1-2 giri, se fosse andata benissimo, cosa che poi non è andata. Certo, magari dicevi Russell così impegnato da un Hamilton con le gomme fresche dietro non avrebbe potuto andare ad attaccare Leclerc, potevi ragionare su quello, non lo so, però è stata una chiamata, ma secondo me abbastanza assurda, devo dire.
1: Verstappen stava facendo pure lui una grande corsa, però una parola per Kimi dobbiamo spenderla, perché sto ragazzo qui, insomma, anche oggi, e non è la prima volta, casomai la seconda barra terza, è girata male.
2: È girata male e, come ha detto Toto Wolff, colpe sue non ce ne sono. Ha sbagliato un attimo la partenza, sicuramente, ma poi la gara l'aveva ripresa, la stava riprendendo, perché ha tenuto le gomme con 10 giri in più di Charles e stava viaggiando ad un ritmo, gli prendeva un secondo e due a giro. Quindi quando gli arrivava dietro, poi lo passava, perché c'era un mare di giri davanti, per cui non c'era proprio competizione tra i due a un certo punto. Però la sfortuna lo ha bloccato. Mi è piaciuta molto la sua grinta, voglio restare in pista, anche con una macchina che andava a destra e a sinistra per salvare un punto. Poi lì la sfortuna lo ha colpito ulteriormente, perché con l'ingresso la macchina era in guidare, e poi con l'ingresso della virtual safety car e poi della safety car lui ha beccato anche la penalizzazione per i track limits e ha perso
1: track limit perché non riusciva a tenerli in pista.
2: Ecco, questa Formula 1 sta facendo un po' di magagne dal punto di vista regolamentare, perché dare i track limits a una macchina che non sta in pista, certo, allora dici si deve ritirare, però insomma, se è evidente che il track limits è stato superato per problema della macchina non di pilotaggio, forse andrebbe rivisto. E poi anche queste bandiere gialle che vanno e vengono ci sono e non ci sono. Cioè, la bandiera gialla è un avvertimento importante per un pilota che è lanciato a 300 all'ora in certe curve, per cui secondo me andrebbero date solo in modo sensato, non le dai, poi se uno non le rispetta, vabbè, pazienza.
1: Appunto, tanto vale non darle.
3: No, perché altro no, sulle bandiere gialle, la vera domanda è: noi abbiamo visto la corsa qua muti, quindi senza spiegazione. Cioè, tutti si aspettavano che, cioè, l'hanno fatti sdoppiare, li hanno rimessi tutti in fila per cosa? Per arrivare tutti insieme?
2: Sì, per cosa? Per niente. Forse per arrivare, almeno poi hanno tolto la safety car dall'ultima. Dal traguardo, se no arrivava una Mercedes davanti alla Ferrari e non era bellissimo. Comunque, sì, non si è capito. È stata, cioè, a un certo punto ci è venuto da rimpiangere Michael Masi e il pasticcio che aveva fatto da Abu Dhabi qualche anno fa.
1: Beh, insomma, oggi, adesso non esageriamo.
2: Oggi un pasticcino l'hanno fatto.
1: Sì, vabbè, ma rimpiangere Michael Masi magari forse è tanto. Ma quindi oggi Borsino dice che la Mercedes è ancora la più forte, ma ha la tendenza a spaccarsi. Dice che la Red Bull va forte se la guida Verstappen, ma
3: anche se la guida Jarre ha fatto
2: un bel weekend.
1: Oggi è migliorata. Dice che la McLaren è in crisi abbastanza profonda e dice che la Ferrari.
2: Dice che la Ferrari è lì e la mancanza di affidabilità della Mercedes apre dei panorami che vanno percorsi. Insomma, la Ferrari deve continuare a migliorare, cercare di capire perché va così veloce e magari essere veloce anche in più, essere veloce costantemente.
1: Ma anche se non capiscono uguale, cioè, anche se
2: non capisci, vanno veloce uguale. Lo stesso. Però sì. Visto che non hanno capito perché sono andati così bene qui a Silverstone, la prossima pista che è Spa, che è una pista dove il motore conta anche lì parecchio, probabilmente loro pensano di andare male, ma magari vanno bene anche lì, allora diventa interessante la cosa, vedremo.
1: No, ma è tutto meraviglioso, nessuno ci capisce nulla e quindi questo regala grandi incertezze. Quindi
3: ma infatti è bello, per questo.
2: Assolutamente, è quello a cui in fine conti si puntava quest'anno con il nuovo cambio di regolamenti, sì, anche... di avere delle gare non scontate, insomma.
1: No,
2: e
1: certo.
2: Poi devo dirti che
1: ti confesso da amico che tutte le volte che vedo un sorpasso sono lì a dirmi: ma è amore o
3: no,
1: è un calestro?
3: Ti confesso che tutti i sorpassi che ha visto faceva: questo è un sorpasso vinto, questo è un sorpasso vinto.
1: Ragazzi, io non posso farci niente, sono sincero.
2: Ci sono stati tanti sorpassi artificiali,
1: ecco.
2: anche oggi sicuramente.
1: Quindi
2: sicuramente,
1: dici, sì. Batteria scarica, questo lo supera quell'altro.
2: Devo dire, sì, forse ecco, quello di ieri è ancora peggio, quello di oggi di Kimi è stato meglio di quello di ieri.
1: Sì.
2: Oggi di Kimi è stato migliore su Hamilton rispetto a quello di ieri, che era veramente solo di batteria. Sì. Però almeno le qualifiche sono un po' migliorate, perché all'inizio dell'anno le qualifiche sembravano un disastro.
1: Sì.
2: Adesso li vedi tirare abbastanza.
1: No, quello senz'altro. Infatti lì mi lamento di meno. Infatti Baldi lo sa, mi lamento di meno. Grazie direttore. Abbraccio.
2: Grazie, buona serata.
1: Ciao Umberto. Grazie Umberto Zappelloni. Baldui, grazie di avermi fatto
3: grazie
1: compagnia.
3: Mille, mi raccomando,
1: quando parte per Casablanca?
3: No, rimarrò a Milano, anzi l'invito.
1: Disbigliato e sono andata. Poi va a lavorare per la Zanzara Marocco.
3: Non credo potrebbe esistere quel programma in Marocco.
1: No.
3: Però diciamo, io tifo Marocco, spero che con tutti i veri tifosi del Marocco e che hanno origini marocchine di festeggiare o comunque di vedere una bella partita a Milano. Io tifo, lo dico qui nettamente, e secondo me tutti gli italiani dovrebbero farlo, tifare Marocco al mondiale.
1: No,
3: sì,
1: io tifo Francia.
3: Perché a me vedere i marocchini festeggiare mi fa piacere. Perché, e quando dicono no, perché festeggia così? Perché noi italiani quando si vince non si fanno caroselli, si fa casino. E quindi possiamo dirlo.
1: Però io posso tifare Francia.
3: Io lo tifo Marocco tutta la vita e spero che vinca Marocco e spero di festeggiare a Piazza del Loreto tutti insieme per strada, fuochi d'artificio e grandi cose, altrimenti fumeremo un po' di sciscia e poi andremo a bere una birra, non lo so.
1: No, io tipo Francia perché mi
3: possiamo fare un appunto in chiusura quando sì. No, l'appunto finale oltre sui Marocco, quando qualcuno aumenta la Formula 1 si può evitare di dire a tutti i giri i nomi delle curve, perché poi tanto è inutile.
1: Raccogliamo questo appello di Dario Baldi, che ringrazio, così come ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Michele Lasserra in redazione, Valeria Bernardi prima e Carletto Salvatore ora in regia. Ci sentiamo domani alle 2.
4: Sono stanco, voglio andare a casa.
5: Mi siete divertiti, però.
6: Saluti!

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: IRP.
1: Missione:
2: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
7: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Un minuto.
15: GR24, il sole 24 ore.

Mosca minaccia la Polonia. Sappiamo dove producono droni. Per Kiev e Varsavia rifletta sulla propria sicurezza. Sentenza sessista e stereotipata. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia. L'aggressore dell'uomo accoltellato a Milano gli inquirenti aveva pianificato.

0: di uccidere un facile bersaglio. Formula 1, il Gran Premio di Gran Bretagna si tinge di rosso. Sulla pista di Silverstone vince la Ferrari di Leclerc, terzo Hamilton. Buona serata dalla redazione, a Marco Mancini. In apertura il vertice NATO al via martedì ad Ankara in Turchia, a cui si lega soprattutto la questione ucraina. Facciamo il punto in questo servizio.
1: Per la prima volta da quando quasi 4 anni e mezzo fa è scattata l'invasione dell'Ucraina, il Cremlino parla di guerra e non di operazione militare speciale, e lo fa per minacciare una escalation contro l'Europa in risposta al sostegno occidentale a Kiev. Primo obiettivo dichiarato, la Polonia, colpevole di produrre droni per l'Ucraina. Varsavia farebbe bene a pensare alla propria sicurezza, dice il portavoce Peskov alla vigilia del vertice NATO di martedì ad Ankara, mentre Putin torna a puntare sul presidente statunitense come unico mediatore per riavviare un negoziato. Siamo noi i custodi della pace nel mondo, dice all'amico Trump nella telefonata per la festa del 4 luglio. Vogliamo che l'Europa sia coinvolta nel processo diplomatico, ripete invece l'ucraino Zelensky, che denuncia oltre 2200 droni russi piovuti sul paese nell'ultima settimana, senza contare i missili balistici e non, mentre la fanteria russa spinge sul fronte est nel Donetsk. Kiev risponde colpendo la zona occupata di Zaporizhia, che resta in parte al buio. La capitale turca intanto è militarizzata. In vista del summit dell'Alleanza sono scattate massicce operazioni di polizia anche in tutto il resto del paese, con arresti di avvocati, giornalisti e politici. Erdogan vuole zittire le voci democratiche, protestano le opposizioni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E le questioni legate alla difesa alla vigilia del vertice NATO sono in primo piano anche sul fronte interno in Italia, con le dichiarazioni in particolare del ministro della difesa Crosetto.
2: Non c'è alternativa alla NATO, nomi all'EU con Russia e Cina. Il ministro della difesa Guido Crosetto parla degli impegni dell'Italia in vista del vertice NATO di Ankara, intervenendo a Pantelleria, Mediterraneo d'autore. Sul tavolo ci sono le spese militari. Trump continua a chiedere agli alleati di aumentare gli stanziamenti per la difesa dal 2 al 5% del PIL, mentre le opposizioni sono critiche e accusano il governo di voler aumentare gli investimenti sulla difesa a scapito di sanità e spesa sociale. Se vuoi far parte di questa alleanza, argomenta Crosetto, devi rispettare gli impegni presi, ed è quello che mi sono limitato a ricordare in questi giorni. L'Italia non è in grado di raggiungere subito il target di spesa richiesto dalla NATO. Poniamoci come punto di arrivo il 2035. Nel frattempo, dice Crosetto, vediamo se evolve in positivo la situazione del mondo. Secondo il ministro della difesa, il vertice NATO di Ankara è stato costruito perché vada bene. Gli impegni, dice Crosetto, saranno rispettati. Ogni paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare. Il governo intanto valuta proiezioni e scenari sull'aumento delle spese per la difesa per i prossimi anni, e al vertice di Ankara Giorgia Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa, con un aumento dello 0,71% garantito dalle spese legate alla sicurezza interna. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ennesima condanna della Corte Europea dei Diritti Umani nei confronti dell'Italia in tema di violenza contro le donne. Siamo a 9, lo sottolinea Elena Biagioni, avvocata e coordinatrice della rete Avvocata Dire Donne in Rete contro la violenza, commentando l'ultima sentenza resa nota oggi. Sentiamo di cosa si tratta.
3: Si sente come una fenice che rinasce dalle ceneri e soddisfatta per aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne. Audrey Ubeda, dopo la pronuncia della CEDU che ha definito sessiste e stereotipate le motivazioni espresse da una PM di Benevento nel richiedere l'archiviazione del suo causo per le violenze subite dall'allora compagno, e ha considerato le indagini inefficaci a causa di un procedimento penale non tempestivo e non approfondito. Nel sanzionare l'Italia, la Corte Europea per i diritti dell'uomo fa riferimento alla relazione della magistrata in cui definisce il fatto che l'uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della donna come uno scherzo di cattivo gusto, e che era difficile dimostrare che l'uomo sapesse della mancanza di consenso al rapporto sessuale. In più la magistrata considerava normale che gli uomini debbano superare un minimo di resistenza ad avanzi sessuali che le donne tendono ad opporre quando sono stanche, stereotipi che comportano un'ulteriore vittimizzazione nell'aula del tribunale, secondo la Corte, che evidenzia anche che ci sono voluti più di 3 anni per revocare la responsabilità genitoriale all'ex compagno sui figli minorenni. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: È stato fermato il 38enne che si era barricato in casa a Palermo minacciando di far esplodere l'edificio dopo aver aperto i rubinetti del gas. L'uomo si è consegnato dopo una lunga negoziazione fatta da personaggi

0: L'ordine che lo hanno fermato ieri dopo aver accoltellato uno sconosciuto di 55 anni in un bar di Milano. L'intera aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all'esterno del locale dove la vittima stava parlando con il padre seduto ai tavolini. Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, con il volto coperto da un passamontagna e senza proferire alcuna frase, il giovane ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti alla testa, al collo, al torace e all'addome. L'assalto, durato in tutto 15 secondi, è terminato solo quando il 78enne padre del ferito è riuscito a trascinare a terra Sedeghi, poi bloccato anche da altri clienti, tra cui due muratori egiziani che lo hanno disarmato e immobilizzato a terra fino all'arrivo della polizia. L'aggressore, nato in Italia da genitori gambiani, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Avrebbe pianificato di uscire in strada per cagionare la morte della prima persona che potesse essere facile bersaglio. La vittima, fortunatamente, non è più in pericolo di vita e le sue condizioni sono in miglioramento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Il Consolato Generale d'Italia a Bengasi segue con le autorità libiche le procedure relative all'identificazione di un corpo rinvenuto in mare. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il corpo è stato ritrovato con una muta e una tavola da kitesurf che sembrerebbero appartenere a un nostro connazionale disperso in mare dall'1 maggio scorso durante un'uscita proprio in kitesurf al largo della Puglia. Su richiesta del ministro degli esteri Tajani, la Farnesina sta mantenendo costanti contatti con la famiglia del surfista disperso. Sono in corso gli accertamenti necessari per l'identificazione della salma. La conferma dell'identità potrà avvenire solo all'esito dell'esame del DNA. Un uomo è stato ferito con un colpo inferto con un coltello all'addome durante una lite avvenuta sulla spiaggia libera a Savona. Nel primo pomeriggio la vittima è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni. Secondo le prime testimonianze, la lite si è accesa tra un gruppetto di uomini in spiaggia. L'aggressore avrebbe ferito gravemente un altro uomo e poi sarebbe scappato sulla bagnasciuga verso ponente. Più di 28 milioni di italiani, nonostante il clima generale di incertezza, hanno intenzione di concedersi una vacanza quest'anno e non mancano le famiglie che, per far pesare il meno possibile sui budget mensili il costo del viaggio, scelgono di ricorrere a un prestito. Secondo le stime di Facile.it, nei primi 5 mesi dell'anno per questa finalità sono stati erogati finanziamenti per un valore totale di circa 170 milioni. In chiusura, la domenica dello sport, ricca di eventi, dal calcio ai motori al tennis, ci racconta tutto Dario Ricci. Buonasera Dario.
2: Buonasera. Il rosso Ferrari brilla a Silverstone, Gran Premio d'Inghilterra vinto da Charles Leclerc, nona vittoria in carriera per il monegasco, 250esima per il cavallino rampante in Formula 1, davanti a George Russell sulla Mercedes e a Lewis Hamilton con l'altra rossa. Solo sedicesimo posto per il leader del mondiale Kimi Antonelli, penalizzato nel finale da un guasto a una sospensione e anche da una conseguente penalità. Gran premio che si è chiuso con tutti i piloti in fila dietro alla safety car per l'incidente, senza conseguenze per il pilota per fortuna, negli ultimi giri alla Red Bull di Max Verstappen. In classifica Antonelli guida con 179 punti, poi Russell 154 ed Hamilton 147. Restiamo in Inghilterra, Wimbledon, però l'erba più prestigiosa al mondo, intorno alle 20 in campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki, negli ottavi di finale già ai quarti l'infinito Novak Djokovic a 39 anni, il serbo batte in 4 set Safiullin e continua la sua corsa nel torneo. È sempre dall'Inghilterra, ma stavolta dalle acque del Tamigi, ottime notizie per il canottaggio azzurro con due prestigiosi successi nella Henley Royal Regatta, nel 2 senza femminile, primo successo per le donne azzurre pensate in 187 anni della manifestazione, e nel 4 di coppia maschile. Inghilterra che sarà protagonista della sfida dell'Azteca alle 2 di questa notte nei campionati del mondo di calcio contro il Messico, prima alle 22 tocca a un altrettanto intrigante Brasile-Norvegia. E intanto parla messicano il Tour de France con Isaac Del Toro, che ha vinto la seconda tappa da Tarragona a Barcellona davanti a Pogacar e ad Evenepoel, quarto Vingegaard che resta in maglia gialla. Per il momento è tutto.
1: Grazie a Dario Ricci, finisce qui questa edizione di GR24.

0: Condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Carlo Salvatore. Ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 delle 20.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
8: Siate i benvenuti sulle prodigiose frequenze di Leoni per Agnelli. Io sono esotericamente Emanuele Agnelli, vi garantisco che in questa puntata ci sarà un alchimista del suono nel mondo di Manuel.
9: Manuel.
10: Manuel.
9: Manuel.
10: Manuel.
11: Manuel. Il mondo di Manuel.
9: Manuel.
11: Il mondo perfetto.
9: Manuel.
11: Il mondo di Baduel.
10: Manuel.
11: Dove tutti sono Baduel.
8: Allora, l'ospite di questa puntata è un personaggio che ha fatto la storia, anzi direi che, come sentiremo, la storia se l'è proprio inventata, perché è uno degli uomini che in Italia ha creato la figura del sound engineer. Benvenuto a Maurizio Biancani.
12: Grazie, è molto piacere di essere qui con voi e con Manuel.
8: Bene Maurizio, grazie mille a te. Senti, tu dietro la console hai lavorato con praticamente tutti gli artisti più importanti della musica italiana: Vasco, Lucio Dalla, Ramazzotti, Zucchero, Battiato, Morricone, Mina, Fabrizio De André, Carboni, Francesco Guccini, Ligabue e una miriade di altri. Nell'introduzione della puntata ho usato un po' il titolo della tua autobiografia che è uscita da poco e si intitola L'alchimista del suono. È un memoir, diciamo, che a dir poco è affascinante, che racconta 50 anni di storia della musica di questo paese da un punto di vista molto particolare. Soprattutto il centro di gravità di questo racconto è Bologna, una città in cui io sono molto legato, perché io ho vissuto 3 anni a Bologna e a Bologna c'è la mitica Phonoprint, lo studio di cui sei uno dei fondatori, che da tempo è uno dei templi della musica registrata in Italia. Lo possiamo dire perché lo scrivi nel libro, sei del 53 e hai cominciato, certo, come tastierista in pieno progressive negli anni 70, che è un momento d'oro per le band italiane, no? Citiamo il Banco, la PFM, le Orme, gli Osanna, gli Area, il Rovescio della Medaglia. Ecco, ti chiedo, com'era la scena musicale di Bologna in quell'epoca lì?
12: Piena di fermento, piena di tutto, si viveva nella musica proprio, cioè per fortuna non è stata solo Bologna. Per un lungo periodo di tempo è proseguito a essere, adesso non vorrei usare una parola che sembra esagerata, ma la capitale della musica italiana. Era un continuo, cioè Bologna era una città che viveva di notte e di musica, due cose che si legano, come ben sai, molto bene tra di loro, cioè i dischi che si registravano di notte si viveva la città in una maniera particolare, con un clima e un modo di, completamente diverso da, da altre città dove io comunque magari ho lavorato e ho vissuto, ma le ho vissute in maniera diversa. E appunto il progressive, che in quel periodo era proprio il genere che andava di più, e era pieno di band, una più brava dell'altra, che facevano sì di farti appassionare per forza a tutto quello che stavi facendo.
8: Senti, ma poi tu da quel momento, diciamo, hai fatto i primi conti con le tasche vuote, perché hai messo sul primo studio.
12: Sì, come dei matti, noi nel 76 decidiamo, esatto, da pazzi proprio, di trovarci tra un gruppetto di ragazzi, avevamo tutti 20 anni appena compiuti, e di decidere di fondare uno studio di registrazione, che a Bologna non esisteva praticamente, c'erano delle piccole realtà ma non potevano essere considerate professionali. In quel periodo gli studi di registrazione erano nei due mondi, diciamo, che si dividevano la musica italiana, che erano Milano con tutte le sue case discografiche e Roma con la famosissima RCA, cioè il mondo del cantautorato. E noi ci siamo incuneati lì in mezzo e pian piano siamo riusciti a conquistarci la fiducia di tutti gli artisti italiani, perché non abbiamo lavorato solo con quelli bolognesi, che erano già tanti, voglio dire, certo. Siamo partiti con una certa base, i Guccini, i Dalla e tutti quelli che in quel periodo andavano per la maggiore c'erano già, ma noi poi pian piano abbiamo conquistato anche il cuore e la fiducia di tutti gli altri. Ecco, pian piano siamo riusciti a far capire agli altri, io anche nel mio piccolo, che si poteva lavorare in un certo modo, cioè che potevi unire anche il fatto di fare dei dischi dove pian piano tutto diventava più da amicizia, una cosa cooperativistica, cioè dove cercavi di fare il meglio del meglio e non solamente un prodotto.
8: Certo, certo. Senti, dobbiamo saltare qualche passaggio, però arriviamo all'evento che ti ha cambiato la vita, no? Un giorno ti bussano alla porta del tuo studio due ragazzi. Chi sono questi due ragazzi? Come mai sono venuti a bussare al tuo studio?
12: Quello lì è stata una cosa che ha cambiato la vita di entrambi. Sento bussare, noi avevamo appena aperto questo studio di registrazione, eravamo a pian terreno di un appartamento proprio, e suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi, devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione. Cioè, proprio la cosa più banale e normale che poteva essere, e io preso di completamente di sorpresa gli dico: certo, sì, venite pur dentro. Naturalmente avevo riconosciuto quello dietro di lui, che era Gaetano Curieri, col quale avevo già lavorato, per fortuna avevo già fatto delle cose, insomma l'avevo già incontrato. E poi da lì sono state due carriere completamente diverse. Lui è diventato la rockstar che conosciamo e io ho proseguito a fare questo mestiere per tutta la vita.
8: Certo, però è nato un sodalizio che è proprio un'amicizia profonda, no? Tu sì. E Vasco avete anche abitato insieme, credo, no?
12: Sì, c'è stato anche quello. A un certo punto, sai, come due ragazzi, proprio nella normalità più totale di quello che può succedere, come due studentelli, praticamente lui mi dice: ah, io ho bisogno di un posto per trovarmi, per essere un pochettino in una città un po' meno piccola o comunque certo. Provinciale come Modena, e ho bisogno di un mio punto di riferimento a Bologna. Tu mi hai detto che vuoi venire via da casa tua perché continui a abitare con i tuoi genitori, perché non troviamo un appartamento assieme? L'abbiamo trovato e per un anno e mezzo abbiamo convissuto. Convivere con Vasco non è facilissimo, te lo dico.
8: Me lo immagino.
12: Sì, poi lui allora faceva il DJ, quindi lui arrivava due o tre sere alla settimana verso le 3 o le 4 di mattina con un codazzo di gente, amici, generalmente amiche, quindi anche molto meglio. Esatto, e ci riempiva la casa.
8: Senti, ma com'è nato il suono di Vasco? Qual è stato il tuo contributo? C'entra qualcosa il rullantone alla Biancani?
12: Guarda, quel termine lì mi ha fatto impazzire. Se l'è coniato Red Fred Canzian, perché girava questo termine a Milano e io non lo sapevo, cioè naturalmente vivendo a Bologna io non ero al di fuori di questa cosa. Lui telefona un giorno e dice vogliamo fare un disco, e lui mi dice: sai, noi abbiamo bisogno di un suono particolare, siamo una band, vogliamo un po' discostarsi al suono che abbiamo avuto sempre fino adesso, e tu fai questo suono particolare della batteria, in particolare il rullante alla Biancani, noi abbiamo bisogno di una sonorità di questo tipo. Io rimango basito e capisco che qualcosa ero riuscito a combinare, capito? Certo. Cioè ero riuscito a impostare una sonorità che era un insieme di equalizzazioni, modo di piazzare i microfoni, modo di usare

0: Il riverbero che aveva procurato a Milano questo termine per i suoni che facevo io della batteria.
1: Fantastico. Senti, ci ascoltiamo il primo brano della puntata. Cosa hai scelto e perché?
0: Ho scelto un brano che mi rappresenta molto e rappresenta una svolta totale nella musica italiana, ma nella mia carriera e anche in quella di Vasco, che è Siamo solo noi.
1: Fantastico. Allora ce l'ascoltiamo. Vasco Rossi, Siamo solo noi.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del re.

0: per Agnelli.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai,
11: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
10: evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
13: Nome:
14: Freeway Skyline.
13: Professione:
14: IRP.
13: Missione:
14: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
13: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
0: Leoni per Agnelli.
15: Siete sempre Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e con me ho Maurizio Bianchiani. Stiamo parlando di musica, di storia anche della musica italiana contemporanea, di produzione. Maurizio, il tuo libro ha un altro grande protagonista che è Lucio Dalla, no? Un simbolo del binomio Bologna e musica che tu raccontavi prima, che dicevi Bologna era un po' il terzo polo, no? C'era Milano, c'era Roma, ma una certa scena è nata proprio a Bologna, anche forse il concetto di scena dove tutti collaborano invece di fare un prodotto. Lucio è stato un altro tuo amico, però ti ha fatto anche vedere i Sorci Verdi, come si suol dire.
16: Sì, Lucio è stato veramente il personaggio più strano e più geniale che io ho mai conosciuto. Improvvisamente la sua mancanza, ti giuro, è stata una botta per me, una cosa, un vuoto, non solamente per la città di Bologna che ne ha risentito tantissimo, anche dal punto di vista della creatività, ma per me particolarmente, perché io mi ero legato moltissimo a Lucio e al suo genio, e avevamo fatto già tantissime cose assieme. Io nella mia testa mi ero fatto il viaggio che avrei lavorato con lui fino a che non eravamo tutti e due dei vecchietti e potevamo ancora comunque sentirci e andare su un palco, perché con lui lavoravo anche live e quindi il mio modo di lavorare studio e live era totale, insomma. E Lucio però aveva una maniera di lavorare in studio, non era facile, era geniale, si inventava delle cose che altri non avrebbero mai pensato, però aveva capito che per riuscire a avere il massimo delle persone, il suo modus era quello di stressarle, cioè di metterle sotto torchio, hai capito? Sì. Cioè di lasciargli credere che va tutto bene, poi all'ultimo momento di ribaltare la frittata e dire no, non mi piace, dobbiamo fare una cosa completamente diversa, non va bene, eccetera eccetera. Io tutte le volte ci rimanevo malissimo, cioè quasi mi mettevo a piangere, hai capito? Cioè le prime volte, poi pian piano ho capito che era un metodo, certo. E quindi chiaramente era diventato quasi un gioco. cioè alle 3 della mattina io gli presentavo un mix che secondo me andava bene, lui dimostrava una grande fiducia, diceva fai tu, poi io vengo a ascoltare. Lui ascoltava, diceva no, fa schifo, non mi piace, sai che questo qui e là è su e giù e te ti manca la musica. Poi mi diceva delle robe cattivissime, Manuel, cioè tipo ti manca la musicalità, che io hai capito, volevo darmi delle coltellate, cioè. E quindi poi se ne andava e io sapevo com'era la storia, quindi continuavo a mettere un po' a posto, ma non modificavo più neanche tanto, cioè non finivo come piaceva a me. Lui rientrava verso le 4 o le 5 con il cappuccino, le paste, i bomboloni, cioè facendo un approccio già, hai capito, dolce alla cosa, e ascoltava e mi diceva è perfetto come sempre, non c'è nessun problema, ecco, bene.
15: Allora, fantastico.
16: No, ma ormai è un gioco. L'inizio però ti giuro che è stato veramente duro, cioè, Lucio non era una persona facile.
15: Me lo immagino, ma ti ha insegnato anche cose, diciamo, delle lezioni che poi tu hai tenuto.
16: Incredibile, mi ha insegnato come districarsi anche nel mondo. Guarda, Lucio era un grande dal punto di vista. Lucio è stato uno che ha vissuto come gli pareva per tutta la sua vita, senza assolutamente mettersi dei freni e senza badare alle convenzioni, che sembrava impossibile in un mondo oltretutto legatissimo a queste cose come erano gli anni 70, 80, insomma, dove ancora tante cose non erano state sdoganate. E invece lui andava dritto per la sua strada tranquillamente, hai capito? Cioè ho imparato tante cose da Lucio, è vero, ma a vivere proprio.
15: Senti, usciamo un attimo dallo specifico musicale, no? Perché uno dei personaggi principali del tuo libro è Bologna, cioè una città che dagli anni 70 fino ai 90 è stata un incredibile laboratorio di idee. Io mi ricordo che alla fine degli anni 80 e primi 90 andavo spesso a Bologna per suonare, perché c'erano amici eccetera eccetera, e la trovavo una piccola Berlino. Io ero stato a Berlino negli anni 80, cioè dove c'era la cultura in centro, c'erano i giovani in centro perché c'era l'università e le case occupate, i centri sociali, un sacco di locali, una vita notturna fantastica che a Milano c'era ma era molto più nascosta, non era così sbandierata e quindi era meno accessibile, meno facile. Poi Milano costava l'ira di Dio, era comunque una situazione completamente diversa. Che cos'è secondo te che dopo un certo periodo ha spento quel fervore che c'era?
16: Il fatto probabilmente che essendo così piena, così rigogliosa, così pregnante di cose, a un certo punto, come tutte i periodi, come la swing in London londinese, no? Del periodo dei Beatles e Rolling Stone e tutto quello che c'era, come il periodo rock di Los Angeles eccetera eccetera, a un certo punto probabilmente implode su se stessa la cosa, cioè comincia a mancare la creatività e cominciano a esserci solamente delle coppie continue. Sì. Ci sono delle riproduzioni e manca la genialità della prima cosa. Probabilmente è stato questo, o probabilmente è stato anche una maniera diversa di concepire la musica che pian piano si è ritorta più su Bologna magari che su altre realtà. Cioè il passaggio dall'analogico al digitale, che è stato da un certo punto di vista, per chi faceva un lavoro come il mio, anche traumatico, perché significava reinventarsi completamente il modo di lavorare. Certo. Oppure proprio il fatto che improvvisamente le cose che davi per scontato, come il fatto che c'erano due supporti come potevano essere la musicassetta e il vinile, pian piano erano stati soppiantati dal CD, e poi anche il CD cominciava ad avere anche lui una salute non grandissima, e c'era già quest'aria, diciamo, di eliminare un po' tutti i supporti e passare a un'altra cosa. Sì. Io ho notato comunque che questa cosa qua si è accentuata, in particolare a Bologna, ancora dopo, proprio con la morte di Lucio, che è avvenuta poi tanto tempo dopo, devo dire, perché ne stiamo parlando del 2012, sì, ma lì sì, c'è sì, stato sì. Proprio il calo definitivo di un modo di lavorare la musica a Bologna che dopo non c'è più stato.
15: Sai che io penso che sia stato anche, almeno quello che ho vissuto io, il fatto di autoriferirsi. Bologna è una città comunque che viveva una situazione bellissima, come hai benissimo raccontato tu prima, e ha fatto, secondo me, la nuova generazione, quella che era la mia allora, era la nuova generazione, sto parlando della fine degli anni 90, i primi 2000, forse si è un po' troppo autoriferita, si è fatta bastare quello che c'era lì a Bologna, stavamo troppo bene, c'era un mondo in cui sguazzavamo in un modo o nell'altro e c'era poca volontà di uscire da quel mondo lì, di confrontarsi, di sporcarsi le mani, di portare fuori da quell'ambiente lì dove stavamo tutti così bene il nostro linguaggio, ecco.
16: Sì, io... sì, posso credere che sia stato anche così. Sì, ci siamo autoreferenziati, cioè prima c'era la voglia continua di trovare sempre qualcosa di nuovo e poi dopo invece c'era il preset. Va bene così, abbiamo già trovato una certa cosa, perché dobbiamo sbatterci ancora di più.
15: Esatto.
16: E questo è un po' stato il fatto che non siamo riusciti a evolverci ancora. Ecco, questo sì.
15: Senti, però adesso ci ascoltiamo un altro pezzo. E che cosa hai scelto come seconda canzone?
16: Una cosa che mi ricorda una persona eccezionale come Franco Battiato, un disco dal vivo che io ho registrato insieme a lui e ho missato anche insieme a lui, Giubbe Rosse, con un pezzo che è Centro di Gravità Permanente.
15: E ce l'ascoltiamo allora, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente.

0: Leoni per Agnelli.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale, con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service. Ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
3: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
2: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
3: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
2: e sulle principali piattaforme audio.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food,
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Bentrovati per un nuovo appuntamento, una buona serata. Dobbiamo segnalarvi code per un incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Chiavari e Recco in direzione Genova. Code poi sulla 7 Milano-Genova per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Attenzione ad un incidente avvenuto sulla 4 Torino-Milano tra Marcallo Mesero e Orluno in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 5 Torino-Ossa-Montebianco si verificano circa 8 km di coda a causa di lavori tra Châtillon e Pont Saint-Martin in direzione della 4 Torino-Milano. Al traforo del Monte Bianco il traffico è molto intenso, sono segnalati 45 minuti di attesa al pedaggio italiano. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Leoni per Agnelli.
7: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuele Agnelli, sono con Maurizio Biancani, stiamo parlando di musica un po' a 360 gradi, perché Maurizio ha una grandissima esperienza avendo prodotto una serie di dischi di altissimo livello che hanno fatto la storia della musica italiana contemporanea. Maurizio, passiamo a un tema che mi sta molto a cuore, il rapporto tra musica e tecnologia, no? Io penso che sia fondamentale, naturalmente. Quali sono state secondo te le tappe, o se vuoi le scoperte tecnologiche, che hanno cambiato la storia della musica registrata?
8: Beh, sicuramente quella che ti ho detto io prima, cioè il passaggio dall'analogico al digitale ha dato una scossa completa proprio al modo diverso di fare i dischi. Certo. Io me la sono vissuta, ti dirò, abbastanza bene, cioè nel senso, io sono una persona che nella sua vita credo di non avere mai, non so se sia un bene o un male, ma ha aperto un manuale di istruzioni nel senso che ho sempre preso gli strumenti e più pian piano cercavo di capire come funzionavano senza dover andare a leggere dei libretti, a meno che proprio non ci fosse la necessità totale, certo, perché non si riusciva se no a farli funzionare, e questo modo di lavorare così molto istintivo, se vuoi, col digitale non è stato facile da prendere su, perché lì significava invece avere una tecnologia che non ti permetteva di improvvisare delle volte come è stato sempre l'analogico. Però me la sono fatta piacere e l'ho legata al mio mondo analogico. Io ancora adesso comunque nel mio studio continuo a usare un banco analogico come l'SSL, continuo delle volte a passare le cose digitali che faccio attraverso dei nastri, perché ho ancora a disposizione un 24 analogico, ho a disposizione dei due tracce analogici bellissimi con i quali mi diverto a passare il suono attraverso questi altri device e masterizzo, perché faccio anche questo lavoro ormai dal 2000, quindi faccio anche post produzione, masterizzo attraverso una console totalmente analogica. Fantastico. Quindi mondo analogico insieme al top del mondo digitale, le due cose unite non hanno bisogno di essere considerate degli antagonisti, cioè sono due cose che legate assieme possono portarti a un risultato veramente eccezionale. Sono, cioè, d'accordo. Questo è il discorso. Sì.
7: Assolutamente, io ho passato anch'io, sono stato, diciamo, dell'ultimo codazzo analogico, no? Probabilmente era il della musica italiana, perché anch'io ho fatto in tempo a registrare su Nastri, sto parlando degli anni 80, ma anche i primissimi anni 90, prima dell'arrivo proprio del digitale, e anch'io sono stato prima sbalestrato, un po' disorientato dal digitale, ma poi sono d'accordo con te, penso che usare il meglio delle due cose sia il top, insomma. È sempre la creatività alla fine quella che deve rimanere al centro, no? La tecnologia deve essere sempre al servizio. Ogni tanto, purtroppo, soprattutto quando arrivano nuove macchine e nuove scoperte, la tecnologia prende un po' il sopravvento, e lo vediamo perché c'è un uso smodato della tecnologia rispetto alla creatività. Pensiamo all'autotune, per fare un esempio banale, no? Che è un effetto sulla voce, come ne sono stati inventati altri, no? Adesso non si usa altro, e secondo me ha un po' rotto i coglioni, ecco, diciamocelo fra di noi, insomma.
8: Ho letto i tuoi post, sono perfettamente d'accordo, cioè è uno strumento, un tool nato per mettere a posto delle particolari problematiche, come potevano essere le intonazioni sulla voce o altre cose, che nel mio periodo, all'inizio degli anni 80, per correggere l'intonazione di una voce o il cantante si metteva d'impegno e facevamo dei pancini pazzeschi, cercando di prendere solo delle note e correggere proprio in maniera manuale questa cosa, oppure bisognava farlo attraverso degli harmonizer hardware con tutte le difficoltà del caso, certo. Cioè ci voleva mezza giornata per mettere a posto una voce,
7: esatto.
8: E quindi quando è arrivato l'autotune, ben venga, cioè oh che bello, mettiamo a posto finalmente delle correzioni che prima non sarebbero stati possibili. Poi purtroppo c'è stato questo uso completamente improprio della cosa, smodato e con che ha completamente stravolto il modo col quale era stato concepito, è chiaro. È un po' il concetto, adesso tutti mi stanno facendo questa domanda, no? Io faccio anche corsi di formazione professionale, i miei allievi mi domandano tutti, scusa Maurizio, ma tu hai paura dell'intelligenza artificiale, che mi sembra di vedere un po' i film di Terminator? No, non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura degli stupidi che non la sanno governare.
7: È sempre l'uomo, cioè, sì.
8: È sempre l'uomo, cioè voglio dire, l'intelligenza artificiale mi permette di fare delle cose in questo momento, io che faccio anche delle volte restauro, che faccio pulizia dei file sonori per fare gli archivi e altre cose, mi permette di fare delle cose che prima erano impossibili, cioè proprio non si poteva. Adesso le faccio tranquillamente, certo. Quindi la uso per il mio scopo, con molta soddisfazione. Certo che se invece la usiamo per farci delle canzoni o per cercare poi canzoni, punto interrogativo, e per cercare di diciamo di non mettere più creatività e far fare agli altri quello che invece è sempre stato una cosa che deve fare l'uomo, cioè creare e fare delle cose nuove, allora abbiamo sbagliato tutto. Se non mettiamo una regolamentazione a queste cose, adesso io sto parlando solo per la musica, ma ci sono dei momenti, cioè degli usi dell'intelligenza artificiale che possono diventare veramente pericolosi, come quelli per l'uso sul militare o l'uso sull'etica della vita nostra di tutti i giorni, cioè certo. Lì diventa una cosa molto pesa, non è solamente una canzone.
7: Sono d'accordissimo, soprattutto anche sui filtri e il controllo che va assolutamente attivato. Senti, ma secondo te ha ancora senso lo studio di registrazione con la tecnologia che abbiamo oggi, e se sì, perché?
8: Allora, per me ha ancora pienamente senso, non lo faccio perché ci lavoro dentro e perché, insomma, voglio dire, l'abbiamo fondato 50 anni fa, ma ha senso perché è un ambiente creato apposta per fare musica che dal punto di vista, la prima cosa che io intendo è dal punto di vista acustico, ti può dare quello che altri ambienti non hanno, cioè la particolarità del suono, la possibilità di registrare uno strumento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche, ne esalta le armoniche, ne esalta la possibilità, e un ambiente come la control room, cioè la regia, che ti dà una linearità di ascolto che ti rende facile non è, però diciamo che ti rende possibile fare delle scelte musicali ben precise e non prendere delle strade completamente sbagliate, come magari poi succede, come a me capita di purtroppo di andare a esaminare quando mi portano poi delle cose in mastering che sono state fatte in casa o in non certo. studio, che non sono stati minimamente curati acusticamente, dove ci sono proprio degli errori fondamentali certo. di che sono difficili anche da recuperare, cioè proprio delle cose che non riesci poi a mettere a posto.
7: Certo, certo. Senti Maurizio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi in questa puntata, grazie.
8: Grazie a te Emanuele, alla prossima.
7: Alla Molto prossima, volentieri. Spero presto, insomma. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto con una giovane band di carne fresca, gli Scruffs con Lotus Lily.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoSet sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoSet sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina Deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le 20.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Minacce russe alla Polonia, sappiamo dove producono droni per Kiev e Varsavia rifletta sulla propria sicurezza. Si tuffano in mare per salvare una ragazza, morti il padre e lo zio. Formula 1, la Ferrari trionfa a Silverstone con Leclerc. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. La Polonia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. Così ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista ha aggiunto che Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Intanto il ministro della difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz ha annunciato, dopo consultazione con il premier Donald Tusk, la decisione di declassificare tutte le forniture militari inviate dalla Polonia all'Ucraina tra 2022 e 2026. La misura arriva al culmine di una forte tensione politica interna seguita alle polemiche sul trasferimento di missili Patriot a Kiev senza un adeguato coinvolgimento del Parlamento o del Presidente. Al vertice NATO di martedì in Turchia, ad Ankara, la Premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro della difesa Crosetto.
18: Difesa è lo strumento con cui tu assicuri a una democrazia e alle persone la possibilità di vivere in pace e in libertà nei prossimi anni. Tu puoi decidere di farlo in molti modi, puoi decidere di farlo da solo, o puoi decidere di farlo all'interno di un'alleanza. Ankara è stato costruito perché vada bene, gli impegni saranno rispettati, ogni paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare, per cui io non vedo problemi da questo punto di vista, più di quelli che abbiamo avuto al vertice scorso. Poi cosa dirà e farà Trump, lo vedremo, questo sarà un vertice molto breve.
16: Le forze dell'ordine di 7 paesi sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche, con il sostegno di Europol, hanno arrestato 57 persone di vari paesi europei con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano stupri sotto effetto di droghe per le mogli e le compagne. L'indagine Medusa ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e autori nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorso è mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto effetto di sostanze. Due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono morti oggi nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, nel tentativo di salvare una ragazzina minorenne. La madre incinta della ragazza è stata ricoverata all'ospedale maggiore di Novara. I due uomini, zio e padre della ragazza, sono entrati in acqua avendo la vista in difficoltà mentre si trovava tra un isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire, sono però spariti nella corrente. La ragazza è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. I vigili del fuoco hanno recuperato i due corpi mentre i sanitari hanno prestato i primi soccorsi a madre e figlia. In chiusura lo sport, linea Dario Ricci.
13: Buonasera. Nella domenica che vede la Ferrari trionfare a Silverstone nel Gran Premio d'Inghilterra con Charles Leclerc davanti alla Mercedes di Russell e all'altra rossa di Hamilton, solo sedicesimo Antonelli attardato nella fase finale del Gran Premio da un guasto proprio nel momento in cui il leader della classifica mondiale si stava giocando la vittoria con il monegasco della Ferrari, e in attesa che a Londra sull'erba di Wimbledon scenda in campo Jannik Sinner, che sfida il giapponese Mochizuki negli ottavi di finale del torneo londinese, appunto, fa scalpore, direi, la decisione della FIFA ai mondiali di calcio. FIFA, commissione disciplinare, che ha di fatto sospeso la squalifica per l'attaccante degli Stati Uniti Balogun, che era stato espulso nella partita vinta dagli statunitensi contro la Bosnia. Un turno di squalifica, ma con la condizionale. Questa è l'inedita decisione della commissione disciplinare della FIFA. Balogun, in poche parole, sarà disponibile per l'ottavo di finale che gli statunitensi giocheranno contro il Belgio a Seattle martedì prossimo. Decisione che farà discutere. Intanto questa sera dalle 22 italiane in campo Brasile-Norvegia, alle 2 di notte italiane all'Azteca la sfida tra Messico e Inghilterra.
16: Grazie a Dario Ricci ed è tutto, prossimo GR24 alle 21.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Entro nello spazio prima

adattatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Oggi con noi un ragazzo dalle mille voci.
1: Ultimamente io faccio la fan, è arrivato.
2: Come stai?
1: Pettinato. Diciamolo, quanto ho fatto la fan la prima volta che ti ho visto di persona?
2: Ma no, in realtà sei stata carinissima,
1: sì,
2: è stato gentilissimo.
1: Però ho fatto proprio la groupie.
2: Però io mi sono sentito...
1: Ho detto Vittorio Pettinato, lo voglio conoscere, devi venire in radio ed è venuto. Vittorio, posso dare dei tuoi numeri?
2: Allora, i numeri
1: in questo momento su TikTok,
2: okay. Sì?
1: 197.039 follower, 9,4 milioni di mi piace.
2: Tutti qua sotto.
1: Sì, ma adesso noi andiamo in studio così mi racconti tutto.
2: Va benissimo.
1: Andiamo.
3: Fratelli e sorelli, Papa Lion vi saluta. Roar. Giuro che non metterò mai pineapple in coppa pizza. Mai, o prometto. Niente chicken parmesana. Nunca il burrito de carbonara per los amigos de Sud America. Giuro che mangio giusto, sono venuto qua in pace. Spero che Roma non diventi piena di bed and breakfast. Ma se volete venire, mio cugino Tony ne tiene un little apartment, ok? Se volete venire io vi aspetto. E benedico tutti i vostri cappuccini mangiate dopo il 3 di pomeriggio. Buono cappuccino a tutti!
1: Io sono una fan vera e lo confesso, dai, davvero, ti ho fatto un agguato davanti agli ascensori del teatro Ariston. Eri con Caccamo, Filippo, che io adoro, che è stato già da noi e che mi fa morire da ridere, e ti ho detto, sono una tua fan, voglio averti in trasmissione. E tu, dopo aver pensato, questa è una gravissima stalker di mezza età, hai detto, vabbè, dai, però andiamo.
2: No, sei stata carinissima. Poi, oltretutto, dici, quando mai mi ricapita di incontrare qualcuno davanti agli ascensori dell'Ariston,
1: capito, è già storia. Vittorio, tu sei un ragazzo di Pavia che ha scoperto il suo talento come?
2: Allora, io, come hai detto tu, nasco a Pavia, che è una città di provincia, perché chiaramente vive un po' questa vicinanza a Milano, e Milano è chiaramente la città, no? Quando uno di Pavia va a vivere a Milano, è arrivato.
1: Abbiamo degli esempi di pavesi che hanno fatto la storia.
2: Sì, però appunto l'intenzione era sempre quella poi di uscire dalla provincia, e per me non è mai stata così una necessità per uscire da Pavia, però ecco, il bisogno era quello di raccontare delle storie e farle vivere un po' attraverso dei miei personaggi. Il processo è stato lento e anche faticoso, perché dover trovare un proprio format che non fosse solo imitazione e poter raccontare delle storie che vivo, tipo l'amico che torna da, l'amico
1: certo,
2: che fa questo, l'amico che fa quello, non è stato facile, soprattutto con la propria voce. Per me è stato un riacquistare voce.
4: Konnichiwa, come stai? Tutto bene? Perdonami il ritardo, ma i mezzi qua purtroppo sono proprio un'altra cosa. Sì, mi sono preso anche uno Shiba Inu. In questo cane ci ho ritrovato la filosofia giapponese. Io ormai non dico più grazie, io dico arigato gozai Elon Musk. È tutto un altro. Questo non è un accappatoio, è un abito tradizionale giapponese, lo usano per le prime comunioni, confessioni. Perché tu vedi un video, ma il video non è la stessa cosa di vivere lì 3 giorni. Comunque lì non ci sono i cestini, la spazzatura te la porti dietro, la sento ancora con me, cioè è una sensazione. Penso che le posate, forchette, coltè, faccio anche fatica a dirlo, siano un po' volgari. Ti faccio vedere come si mangia il sushi, questo l'ho fatto io. Ho tutti i miei attrezzini, io mi cimento. Ti faccio vedere un po' il rituale, che magari impari qualcosa. Così.
1: Però immagino che tu abbia scoperto anche la tua comicità a scuola,
2: sì.
1: E all'oratorio.
2: All'oratorio, perché io avevo un prete, un salesiano, che era calabrese, di Crotone, e io, essendo calabrese, giustamente mi ritrovavo un pochino in alcune cose che diceva. Io sono di origine calabrese e mi ritrovavo tantissimo in quello che diceva, quindi questo modo di fare, io mi ricordo, lui mi diceva sempre, Pettinato, io ti vedo già con una bella pipa in bocca a dispensare consigli sulla vita. Mi diceva queste cose perché aveva già inquadrato il personaggio, no? E quindi per me lui è stato quello che mi ha proprio preso e buttato su un palco fin da piccolo. Cioè avevo 6 anni quando ho iniziato a fare i primi video, poi facevo le parodie delle interviste di Striscia la Notizia. Sono sempre stato uno che se aveva paura di qualcosa ci andava incontro. La timidezza un pochino è stata una sorta di carburante, perché se vedo che una cosa mi spaventa io ci devo andare incontro, e quindi quello è stato fondamentale.
1: Ti capisco perfettamente. A un certo punto entrano i social nella tua vita, ma

0: che hai fatto i social per un parrucchiere, un barbiere, sì, che sta chiamandoti tu pettinato, nome, nome, un nome, è un destino
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E dai social per altri è nato un po' il tuo essere protagonista.
1: Sì, io facevo, diciamo che prima di fare social io lavoravo nelle discoteche, cioè io ho fatto per anni l'organizzatore di eventi in discoteca a Pavia, e le discoteche a Pavia hanno una storia abbastanza particolare. Già se pensi a Max Pezzali che dice due discoteche, 106 farmacie, ti fa capire quanto la discoteca a Pavia abbia un valore, ma perché è unica, cioè nel senso a Pavia veramente avevamo poche discoteche, quindi se avevi la discoteca potevi veramente eri lì.
0: Dai, il re della situazione.
1: Sì, sì, sì, perché per me sempre stato un divertimento, io qualunque cosa volevo fare lo dovevo fare per divertirmi, dovevo proprio star bene, creare squadra, creare gruppo
0: e far ridere gli altri, e far star bene gli altri.
1: Sì, infatti per me è stato fondamentale sempre quello. Se vedo che una cosa la sto facendo per uno scopo o anche semplicemente solo per lucro, ecco che io cerco di allontanarmi da questa cosa, io proprio mi devo divertire. Anche lo spettacolo che ho fatto l'altro giorno, ho dovuto invitare i miei amici sul palco per poter, diciamo, star con loro, cioè è bella questa cosa qui di squadra. Quando ho fatto il social media manager per un parrucchiere, lì era tutto più un discorso lavorativo, però non vuol dire che non mi abbia insegnato qualcosa, perché io lì ho imparato a fare a fare editing video, ad avere un calendario editoriale, una programmazione editoriale sui social. Quindi ho imparato che effettivamente i social diventano un lavoro se uno ci sta tanto dietro. E quindi quello poi mi è servito, perché io ho portato questa skill che ho imparato appunto lì nel mio. E nel tempo, a furia di martellare, ho scoperto che delle idee potevano venire anche a me, e così è stato.
2: Da quando mi sono trasferito a Roma non dico più ciao, dico ao la, ao la, ao. E mo che hai suonato canta, no? Ma che davvero dici brioche? Brioche che sei francese? Noi diciamo cornetto. Il supplì non si morde, al massimo si apre. Se non fa il telefono deve cambiare operatore. Calcola che per non di più focaccia sono andato dal logopedista. Si dice pizza bianca. Io ora c'ho solo amici di Roma, loro non te parlano, te commentano la vita. Roma devi frequentare la zona tua, il rione tuo. Cioè io sono del Tufello, per esempio. Se poi va al centro pare di stare in Erasmus. Bella zì, com'è? Dai,
3: Ma te sei di Roma?
2: No, più o meno, so da Valcamonica.
0: Quando io ti ho conosciuto, quando ho visto la prima volta, ero convinto che tu fossi romano.
1: Ma sai che in tanti me lo dicono.
0: Perché forse sei diventato più famoso con alcuni romani. Quindi sì, ero convinta che tu fossi romano.
1: Sì, sì, ma posso dirti che un po' guarda, io ho tre città che amo, che sono Pavia, Roma e chiaramente Lamezia, la Calabria in generale, però ci cioè sono dei punti che se ci pensi sono uno al nord, uno al centro, uno al sud, certo. Io ho sempre avuto questa cosa qui. Roma perché chiaramente essendoci il Papa, io ho una grande tradizione diciamo papale, ho sempre amato diciamo la figura del Papa, e io quando scendevo a Roma le prime volte andavo a trovare il mio autore Giuliano Rinaldi, io a Roma stavo benissimo, proprio bello, c'era un bel clima, la gente che... E quindi facevo poi anche imitazioni di romani. Ho iniziato con Enrico Lucci, che è stato uno dei primi romani che ho fatto, poi ho fatto Max Mariola.
0: Che io ho nel cuore.
1: Max Mariola.
0: Max Mariola non l'ho mai più potuto vedere con gli stessi occhi. Cioè tu hai rotto Max Mariola.
1: Sì,
0: i nostri...
1: no, rotto no, perché...
0: Però lui l'ha presa bene.
1: Sì,
0: tutti
1: sì,
0: l'hanno
1: sì,
0: presa
1: sì.
0: bene.
1: Io, lui mi aveva risposto a un video, mi aveva commentato, io gli mandai una mail. Lui dopo un minuto mi ha risposto mandandomi il suo numero, e per me all'inizio era comunque Max Mariola, che dici, è uno dei più forti in Italia, così a livello social, che ti risponde, ti manda il numero, ci sentiamo, creiamo una collaborazione, così. E poi io io sono un impostore totale, perché per me Max Mariola arriva da Enrico Lucci, cioè la voce di Max Mariola.
0: Adoro.
1: È una perché Enrico Lucci stiamo a Roma a parlare con tutte queste cose, ma come te vuoi? Max Mariola è una versione un po' più profonda, gutturale, quindi devi scendere un po' così, però è la stessa, è la stessa. Quindi lui, Gualtieri, Franchino
0: il criminale. Tra l'altro con Gualtieri hai fatto proprio un video. No.

0: Ho fatto questo video per la presentazione del Cestò, del 18.000esimo Cestò, e per me quello è stato veramente un momento importante perché lì ho avuto la sensazione di uno switch, perché quando entri a contatto con una figura istituzionale, hai una, diciamo, ripresa anche di giornali, lì ho capito che effettivamente iniziava ad avere anche un'anima un po' più istituzionale, un posizionamento diverso, non semplicemente il TikToker o l'influencer. Lì ho capito che effettivamente potevo iniziare a fare cose un po' più di valore.
1: Roma città dell'innovazione, Roma città dei traslochi. Se siete di Milano e cercate un appartamento, potete cercare sull'app De Roma App Artamento e trovare il vostro appartamento dei sogni. Io ci sto, e tu? Stanotte alle 5 abbiamo anche cambiato il font dei tombini. Come vedete, non è più Calibri Corpo, ma è Times New Roman. Io ci sto, e tu? Da oggi a Roma ci saranno più di 5.000 cestini. Salutiamo anche Giorgio Alberto, che è il nuovo cestino di Roma Capitale. Potrete mettere tutto quello che vi pare, gli potete buttare pure il portafoglio, le chiavi di casa. Lui vi accoglie come un fratello.
2: A un certo punto però sei andato anche un po' in crisi.
0: Ah, certo. Per me, io ho avuto un momento l'anno scorso, a gennaio, in cui ho avuto proprio un momento di stop totale da tutto, perché era un periodo anche difficile, di transizione lavorativa, tutta una serie di cose. E sul palco è la prima volta che sono stato veramente male. Cioè, se quando io ero piccolo e non volevo fare cose, mi fingevo malato, io per una volta nella mia vita sono stato male su un palco, che è terribile perché è una sensazione che non augura nessuno. Quando stai male sul palco, sei tu da solo che devi portare avanti uno spettacolo di 1 ora e mezza. Io l'anno scorso a Milano ho avuto proprio uno svenimento. Sai quando, che sto facendo? Per fortuna era uno spettacolo che portavo avanti da tanto tempo, e lì ho messo il pilota automatico e sono riuscito a portarlo a casa. Ma avere come dire, dei giramenti di testa mentre stai recitando, inizi a sudare freddo, ti spogli, poi hai freddo, ti rimetti e poi hai sete, bevi è una sensazione orribile. Però arrivava cioè, quella volta sul palco è stata, diciamo, la punta dell'iceberg, perché io non dormivo da mesi, cioè proprio non riuscivo a dormire da mesi, avevo sempre questa tensione muscolare, andavo dall'osteopata e poi fisioterapista e poi cose, non risolvevo niente. In realtà era proprio un mio bisogno di dover staccare la spina, e ho fatto infatti 20 giorni chiuso in casa da guardare film. Ho rivisto tutto Il Signore degli Anelli 50 volte, Il Primo Bacio, non so se
2: Ma
0: Adam
2: certo.
0: Sandler, l'avrò visto 6 volte, cioè mi metteva talmente tranquillità. Sono rivisto tutti i film dei cartoni della Disney, così. Ho fatto proprio 20 giorni dove non mi alzavo dal letto, e quella roba mi è servita, perché insomma mi sono reso conto quanto sia importante mettere, diciamo, ma non perché si fa solo lavoro, eh. Tutti i lavori, secondo me, ultimamente stanno andando verso una direzione dell'iper iperpresenza, iper costanza, non fermarti mai. Secondo me siamo in una società che deve un po' rimettere al centro un po' l'aspetto umano, ma si annoia a doverlo fare. Quindi riportare al centro un proprio, come dire, un equilibrio.
2: E tra l'altro, no, voi avete sempre a che fare con i numeri, quindi è tosta.
3: E allora, Stefano, cosa mangiamo oggi? Dimmi un po'.
4: Io mi chiamo Stefano Nazzi
3: Sì.
4: e faccio il giornalista da tanti
3: Lo so,
4: anni.
3: lo so.
4: E oggi voglio un'insalata nizzarda.
3: Una nizzarda,
4: Stiamo parlando
3: perfetto.
4: della stessa insalata che, secondo le indagini, compariva nel menù di Troia.
3: Ma che Troia?
4: Parliamo di Troia la città,
3: Ah.
4: la sera stessa che veniva introdotto il cavallo di
3: La
4: Troia.
3: nizzarda
4: Olive
3: Troia.
4: nere, tonno, uova. Ingredienti semplici, ma carichi di significato. Con il luminol emergono sull'insalata tracce di
3: Ma non
4: vinaigrette,
3: c'era il
4: tracce
3: luminol.
4: invisibili ad occhio nudo.
3: Ma no.
4: Eppure decisive, perché qualcuno vuole depistare la presenza del cavallo.
3: Vogliono invadere la
4: Compare
3: città.
4: anche un protagonista insospettabile,
3: Chi?
4: il tonno.
3: Ma
4: Un
3: no,
4: tonno che, secondo le cronache, non era
3: non
4: fresco.
3: c'era l'HCCP,
4: Un
3: non
4: tonno
3: c'è.
4: che cambiò l'umore dei troiani.
2: Adesso centro di vanità permanente, un nuovo show. Mi piace un sacco questo titolo perché ha più di una ragione.
0: Sì. Qual è il brano della Vanoni, no? Una ragione in più.
2: Una ragione, sì, per
0: Sì,
2: dirti che vado via, no,
0: sì.
2: per
0: Per
2: dirti che torno a teatro.
0: dirti che torna a teatro, perché il teatro a me ha sempre, come ti dicevo all'inizio, mi ha sempre spaventato, perché è quella condizione che ti porta ad avere una reazione di chi ti ascolta immediata. Quindi tu capisci subito se una persona, se stai facendo ridere, se stai piacendo, se il teatro è immediato. Hai pochissimo tempo per capire se una cosa sta funzionando, e quindi poi le reazioni che hai tu in base a quello sono immediate. Io personalmente, quando una cosa non piace, attacco a sudare, cioè se vedo che non sta piacendo io sudo, cioè, quella è la mia reazione che ti fa capire sta andando male. In realtà, appunto, è stato bellissimo, perché questo spettacolo qui, che ho scritto insieme a due autori fantastici, Alessandro Bonanni e Leonardo Salvati, è stato un molto introspettivo, diciamo che ho voluto scavare un po' dentro, un po' la mia famiglia, un po' quali sono alcune reazioni mie alla vita, derivano un po' dalla mia famiglia, un po' quello che sto vivendo adesso che ho appena compiuto 30 anni, un po' quelli che sono i cambiamenti della vita, e soprattutto valuto la vanità come un argomento a 360 gradi, cioè dico ok, la vanità è un qualcosa che viene sempre visto in maniera negativa, no? In realtà è un motore anche che ci porta a raggiungere dei risultati, dei punti che non pensavamo di poter raggiungere. Quindi, e poi valuto la vanità come un aspetto presente in vari ambiti della vita, quindi è vero, io faccio un lavoro vanitoso, ma tutti facciamo un lavoro vanitoso.
2: Certo.
0: Quando attacchi il telefono e parti, è perché la vanità un pochino ti dice ok, voglio farla questa cosa qua, voglio esserci, già ti immagini come sarai dopo. Però appunto immagina un mondo senza vanità, sarebbe un mondo abbastanza, come dire, piatto, no? Cioè, quanto fa ridere una persona vanitosa?
2: A me fa troppo. Chi sono io per giudicare la vanità altrui? Non farei questo mestiere.
0: Esatto,
2: faremo questi mestieri. Tra l'altro, però, c'è anche il nome tutelare di Battiato.
0: Certo,
2: questo,
0: certo,
2: perché Centro di Vanità Permanente non può che ricordarci un titolo. Appunto, tu l'hai incontrato Battiato da ragazzo?
0: Battiato io l'ho incontrato due volte nella mia vita. Una volta dopo uno spettacolo al Castello Visconteo a Pavia. C'è questo spettacolo bellissimo, bellissimo. Poi oltretutto lui, uno se lo immaginava sempre un po', come dire, austero.
2: Era super simpatico.
0: Era simpaticissimo. Io mi ricordo questo aneddoto che lui raccontò sul palco, che una volta un giornalista mi chiese come ti è venuta questa frase, vagavo per i campi del Tennessee, lui è incredibile. Io questo ricordo, finisce lo spettacolo, scendo, riesco a scavalcare una transenna e vado da lui con questo foglio e gli chiedo, maestro me lo fa un autografo? Lui mi guarda e fa, chiamami Franco, e mi ha fatto questo autografo bellissimo che porto a teatro, ed è fantastico, proprio sembra un quadro, è un quadro. Poi l'ho conosciuto una seconda volta, cioè l'ho rivisto una seconda volta in Piazza della Vittoria, sempre a Pavia. Lui presentava una mostra, perché per un periodo lui ha dipinto, faceva questi quadri, queste icone, erano icone, e non solo icone, però insomma ha fatto questa mostra a Pavia e c'era lui, e mi ricordo appunto di aver scattato un selfie. Lui fa, che cosa tremenda.
2: Vabbè, però senti, vale la pena anche fare queste cose.
0: Sì, perché c'ho un selfie con Battiato.
2: Certo.
0: Cioè, una cosa che è bruttissima quella foto, ma ce l'ho io, quindi me la tengo. La mia vita ora ha tutto un altro suono. Ho riscoperto il respiro. Le mozzarelle le puoi mangiare anche senza fotografarle. Vivere una vita senza Face ID, senza password, senza wifi. Ho riscoperto i rapporti veri. Ieri ho conosciuto due carabinieri al posto di blocco ed è stato bellissimo. Questo vuol dire essere connessi. Paletta, le notifiche ormai sono solo un vecchio ricordo. Io ho fatto detox con CS sui social e ho capito che quando... Sai che puoi zoomare il cielo con le dita? Cioè, tu fai... La vera rubrica è quella del cuore, non i contatti.
2: Io ti chiederei mille altre cose, ma abbiamo veramente finito il nostro tempo. Ti chiedo solo, siccome a tanti chiedo cosa farai nel futuro, cosa vedi, no, a te invece chiedo una cosa molto semplice, visto che nel tuo immediato futuro c'è anche quello di superare confini.
0: Sì.
2: Quindi andare in Europa, sì, farti conoscere fuori.
0: Adesso sì, adesso con Filippo Caccamo faremo questo tour europeo, però ecco, nel senso, l'idea è quella di arrivare lontano, nel senso, io sono un grande fan di Dante, quindi quando Ulisse supera le colonne d'Ercole, non per forza geograficamente, però ecco, nel mio spazio di artista vorrei provare a spingermi in punti che ancora non ho toccato, quindi se sono partito dalle imitazioni, ora faccio i personaggi miei, un domani la musica, chi lo sa, perché mi piace, quindi arrivare laddove non sono io mai riuscito ad arrivare, quindi spingermi oltre, quindi non solo geograficamente ma anche personalmente.
2: Allora ti aspettiamo, ti teniamo d'occhio, grazie.
0: Grazie mille, Vittorio. Grazie Marco, grazie. Davvero, grazie mille.
5: Immagina di sverta accanto a una bella donna, per colazione che gli fai aglio, olio e peperoncino. Avevo queste spicy però. La famo cappotta. The best dish with the best ingredients. Garlic. E gli levamo pure l'anima. The smell is fantastic. Spaghetti de quelli buoni. E li famo suonare. The sound of love. Olive oil de quello buono però. Gli famo un massaggio a sta pasta. Ti è camera assaggia sto olio. Fa bella la circolazione, ti è. E mo, con sto profumo d'aglio per tutta la casa, andiamo la sveglia.
6: Ah Vittò, ma che mi vuoi imitare? Nemmanco mia madre ci è riuscita col secondo figlio a farlo uguale, per fortuna.
2: Io sono soddisfatta perché ho conosciuto Vittorio Pettinato, so tutto di lui. Ti veniamo a vedere a teatro.
0: Non vedo l'ora.
2: In Italia, in Europa.
0: Ovunque, ovunque, anche Europa. In America, in Brasile, in Messico.
2: Noi ti seguiamo dappertutto.
0: Messico.
2: Grazie. Un abbraccio. A presto.
0: A
2: torna
0: presto.
2: A trovarci.
0: Assolutamente.
2: Ciao Vittorio.
0: Ciao.

0: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Elettrico, diesel o benzina?
11: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo con tutte le R del caso. Buongiorno amici e nemici, buongiorno socio Bellasio.
1: Buongiorno, mi fanno notare dalla regia il colore delle nostre camicie.
0: Ti stai posizionando?
1: Lo spirito dei tempi.
0: Purtroppo sì, ma no, nel mio caso no, è un caso, appunto.
1: Anche nel mio, spero.
0: Ah,
1: anche.
0: Okay.
1: A parte che è antracite, il mio è antracite, dico.
0: La mia è proprio nero.
1: Il tuo è proprio
0: nero e anche smanicato, così le braccia si alzano. Vabbè,
1: dai,
0: comunque,
1: dai,
0: andiamo avanti, perché la puntata è ricca, ricchissima. Vado a leggere l'elenco degli ospiti che ci faranno compagnia oggi. Massimo Fagioli, teologo e storico della Chiesa. Oggi è la giornata giusta per parlarne tra scismi e sfide papali al presidente degli Stati Uniti. Poi avremo Valentina Pigliautile, giornalista del Messaggero, con cui cercheremo di capire, insomma, questo surplus verso la campagna elettorale che ci aspetta. E poi Carlo Freccero, perché ieri hanno presentato i palinsesti della RAI, c'è l'impazzimento per Temptation Island, c'è la commissione di vigilanza RAI che è saltata in aria, insomma. Però io comincerei dal tuo editoriale, socio.
1: Dunque, io in realtà questa settimana pensavo che in un periodo complicato qualcuno prima o poi dovrebbe scrivere oggi un testo, un saggio, uno di quelli che magari, come la promessa di Marianna Aprile, vince poi il premio Viareggio. Un testo semplice, un testo che sostiene che tutti gli esseri umani sono creati uguali, che esistono diritti che nessun governo concede, perché nessun governo può togliere, perché esistono già da prima. Tra questi diritti, per esempio, questo testo potrebbe citare la vita, la libertà, la ricerca della felicità. Un testo che dice che i governi esistono per garantire quei diritti e che il loro potere non nasce dalla forza, dal sangue, dalla paura, nasce, oibò, dal consenso dei cittadini. Un testo, cerco questo testo, con qualche passaggio che può persino suonare rivoluzionario, un po' estremo. Un testo che dice che quando un governo distrugge questi obiettivi e dunque cancella le speranze, quando invece di proteggere i diritti li minaccia o li danneggia, beh, i cittadini, secoli fa si sarebbe detto i popoli, hanno il diritto di cambiarlo e di costruirne uno nuovo, capace di garantire meglio la sicurezza e la felicità dei cittadini stessi. Parole un po' impegnative, parole che ricordano che la libertà non è un regalo ma una responsabilità e una conquista, che la democrazia non è solo il voto di un giorno ma un rapporto continuo e di fiducia tra chi governa e chi è governato. Un testo, cerco, che dice che il potere in una società libera non appartiene mai definitivamente a qualcuno, appartiene ai cittadini, secoli fa si sarebbe detto al popolo. Mentre oggi discutiamo di crisi delle democrazie, di populismi, di libertà di espressione, di limiti del potere, cerco un testo di questo tipo. E oggi, 4 luglio, una festa ci ricorda che quel testo lo abbiamo trovato 250 anni fa, è la Dichiarazione degli Stati Uniti d'America, la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Certo, gli Stati Uniti d'America sanno farsi odiare come farsi amare, a fasi alterne e anche allo stesso tempo, ma da 250 anni quella dichiarazione, che pure certamente non è perfetta, anzi era un punto di arrivo, non un punto di partenza. Alcune di quelle cose devono ancora essere attuate al meglio e per tutti. Beh, quella dichiarazione, certamente non perfetta, ci ricorda cose belle.
0: Posso applaudire?
1: Grazie. Prego.
0: Nonostante sia forse il periodo della vita in cui meno mi appassionano gli Stati Uniti, ma no, applaudo e ti cito pure. Guarda, questa cosa che non ci parliamo degli editoriali, ma in qualche modo i nostri editoriali si parlano sempre, mi piace, perché tu parli di consenso dei cittadini alla base dei governi, e io aggiungo un pezzetto in questa descrizione delle democrazie sane, no? E cioè il dissenso dei cittadini. Il dissenso che, proprio in virtù di quello che hai appena detto, va ascoltato, va considerato, va indagato, ne vanno indagate le ragioni, non va represso, non va ristretto. Tra l'altro siamo al 25esimo anno dal G8 di Genova, credo, diciamo, l'episodio più grave della nostra democrazia, e un episodio che ha in qualche modo inaugurato una gestione del dissenso che lì ha avuto il suo apice negativo, ma che abbiamo potuto riscontrare in molte altre occasioni. Ma magari ci abbiamo il modo di tornarci prima della fine di questa stagione sul G8 di Genova, ma in questo sabato mattina è su un altro territorio in cui voglio andare, ed è la Sardegna. Tavolara. A Tavolara c'era un progetto per fare 26 abitazioni private, campi da golf, un resort, 200 milioni di investimento a Cala Finanza davanti a un'area marina protetta, un posto, se lo conoscete, paradisiaco, che invece su cui c'era questo progetto autorizzato appunto dal governo per fare questo insediamento turistico. E i cittadini sardi si sono mobilitati, hanno protestato, hanno fatto presidi, sono riusciti al momento, perché la cosa non è definitiva, a bloccare quella speculazione edilizia. Ora, io non voglio dire che tutto vada bloccato, perché già ti sento arrivare l'Italia dei no, tutto fermo, tutto bloccato, no, però mi piaceva ricordare questa mobilitazione, non solo perché la Sardegna è un po' rimasta una delle poche patrie di questo genere di mobilitazioni a difesa di un'identità del territorio, un'identità che non è quella, no, della nazione, no, della purezza, anzi, come direbbe l'onorevole Pannacci, dell'omogeneità culturale che è già stata compromessa, quale che fosse, perché in questo paese non c'è mai stata un'omogeneità culturale, ma vabbè. La difesa del paese è quella cosa per cui chi quei territori li abita vuole preservarli da chi, non abitandoci, ci vede solo delle possibilità di profitto e di speculazione. È quello che sta succedendo nel silenzio generale in Albania, dove il fiero popolo albanese, che ai soprusi, essendo stato per decenni prima sotto gli ottomani, poi sotto regimi comunisti, eccetera, quindi ne sa qualcosa di ribellioni, il popolo albanese si sta ribellando a suon di manifestazioni di milioni di persone a un altro progetto di speculazione barbaro, fatto proprio dalla famiglia Trump, da Ivanka e Kushner, suo marito, in un'isola paradisiaca anche quella di fronte alle coste albanesi. Cosa ci dicono queste due mobilitazioni? Che il vero nazionalismo, quello sano, il vero populismo è quello dei popoli che scendono in piazza e si ribellano a tutto quello che agli stati, anzi se volete alle nazioni, fa male, perché trasforma le nazioni in luoghi solo turistici in cui trovare al massimo dei camerieri e poco altro, e invece ci trovano ancora dei cittadini molto incazzati.
1: L'unica cosa, perché dici silenzio generale? Cioè la rivolta
0: non sta parlando
1: nessuno. C'è una pagina oggi, mi pare, anche adesso potrei sbagliare, Repubblica, New York Times, prima pagina, la rivoluzione dei fenicotteri, però no, dico sì, la stampa un
0: rispetto
1: po'
0: rispetto al fenomeno che è quello, cioè se ne sta parlando pochissimo rispetto anche a quello che racconta quel progetto sui veri progetti che ci sono sul Mediterraneo da parte della famiglia reale della Casa Bianca, no? Cioè diciamo che gli albanesi
1: sicuramente c'è la famiglia, questo
0: beh, lui si crede un imperatore, quindi vale a dire a lui che non sono famiglia reale, io ci sto, è lui che ne è convinto.
1: Tra l'altro l'ultima polemica è pure sul compenso di Melania per il documentario compenso faraonico. Cosa stai guardando con così grande attenzione?
0: No, perché c'è Michele che mi dice non è sull'isola di Tavolare, è in Sardegna di fronte a Tavolare.
1: Sì, sì, è di fronte a Tavolare, sì. Cala Finanza.
0: Oppure hai detto Cala Finanza, Michele.
1: Ciao Michele. Michele, allora state Michele in diretta.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buonasera, iniziamo segnalando lunghe code per lavori sulla A5 Torino-Montebianco verso Torino tra Châtillon e Pont Saint-Martin. Si viaggia in colonna a causa lavori anche sul raccordo Ivrea-Santhià verso Milano tra Albiano e Santhià. Per l'intenso traffico di rientro, code sulla 10 Genova-Ventimiglia verso Genova tra Feglino e Savona e a tratti anche sulla A12 Genova-Rosignano sempre verso Genova tra Chiavari e Nervi. Incolonnamenti per incidente sulla A15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma e sulla A1 Milano-Napoli verso Milano tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Infine sulla A14 Bologna-Taranto verso Bologna, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro per traffico intenso. Questi al momento i principali disagi. Prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Ecco, ma breve amore si riferisce sempre ancora
1: a Prevost e Trump, credo.
0: No, Meloni Trump vi riferite sempre. Comunque sì,
1: Prevost in questo caso.
0: Prevost e Trump, ma amore mi sa che è proprio amore, diciamo, mai. Comunque i due protagonisti di questo 4 luglio sono sicuramente loro, Donald Trump, Papa Leone XIV, Robert Prevost, nato a Chicago, studiato a Villanova, nella stessa università del nostro prossimo ospite, che invece ha deciso di andare a Lampedusa in occasione appunto dell'avvio delle celebrazioni per il 250° anniversario. Ha dato un messaggio al mondo particolarmente forte. Noi, per parlare di questo e anche del suo ultimo libro, che si intitola Leone XIV e la Chiesa Globale, Unità e Pace, edito da Morcelliana Edizione, ci colleghiamo con un professore, teologo e storico della Chiesa, ha insegnato negli ultimi tempi al Trinity College di Dublino, ma torna adesso ad agosto a insegnare alla Villanova University di Filadelfia, appunto la stessa in cui Papa Leone XIV si è laureato in matematica. Con noi professor Massimo Fagioli, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Professor Fagioli, parto da un titolo di un giornale perché mi aiuta a farle la domanda più sentita, forse anche per certi versi più banali, che gli ascoltatori si possono fare. La Stampa titola un editoriale di Marcello Sorgi, Padre Bob, il capo dell'Occidente. Che riflessione le suggerisce?
2: Beh, è un titolo azzeccato, nel senso che Leone XIV è sicuramente più un figlio dell'Occidente di quanto non fosse Papa Francesco. Si identifica di più con quella cultura transatlantica post 1945, però è anche il Papa di una Chiesa che è sempre meno occidentale. È sempre più globale anche all'interno degli Stati Uniti in cui lui è nato, nel senso che c'è una percentuale sempre maggiore di cattolici e di americani che non sono occidentali per cultura e per famiglia, insomma. Quindi è un'ambivalenza quella del Papa della Chiesa che oggi parla all'Occidente dall'Occidente. È più complicato, ecco.
1: Papa Leone sarà anche diciamo il capo dell'Occidente, ma all'interno della Chiesa questa settimana si è consumata una scissione, anzi uno scisma per la precisione, quello che, diciamo, in qualche modo messo in moto da Alfonso de Galarreta e Bernard Fellé, che hanno ordinato dei vescovi e sono parte della fraternità sacerdotale San Pio X, con cui, diciamo, qualche dissapore sarà già manifestato, ma insomma siamo arrivati alla rottura. E siccome siamo nel 2026, sentir parlare di scisma è qualcosa quasi di distopico. Ci spiega bene come siamo arrivati a questo?

0: Tutto e se, diciamo, se è qualcosa che rafforza o indebolisce Prevost questa scomunica seguita alla decisione della Fraternità di San Pio X.
1: Ma dunque, intanto la scomunica è automatica per chi ordina dei vescovi nella Chiesa Cattolica senza il permesso del Papa. La reazione di Papa Leone mostra la sua forza. Non dimentichiamo che lui è un Papa che ha un dottorato in diritto canonico, è un pensatore della legge nella Chiesa e per lui l'unità della Chiesa è molto importante. E quindi questo scisma non è la prima volta nell'ultimo secolo, nel senso che si era già verificato la prima volta con lo stesso gruppo nell'88, allora però c'erano delle figure più di mediazione con questo gruppo ultraconservatore, perché in Vaticano c'erano solo Giovanni Paolo II, ma anche il cardinale Ratzinger, che erano più anche biograficamente insomma, vicini per conoscenza personale di questo gruppo. Invece Leone, che nasce nel 55, ha molta meno pazienza con questo gruppo che per esempio dice che le altre religioni sono opera del diavolo, o che dice che non ci dovrebbe essere libertà religiosa negli stati perché solo i cattolici dovrebbero avere libertà religiosa, tutta questa serie di cose. Insomma. Quindi è uno scisma, è un termine tecnico per dire che c'è all'interno della famiglia cattolica una minimissima parte, all'interno del 1 miliardo e 400 milioni di cattolici, che pensano che il cattolicesimo si debba fermare a metà 800 sostanzialmente. E Papa Leone, che è un figlio dell'America, dice questa cosa è pericolosa, non ha senso, quindi voi siete fuori dalla comunione cattolica.
2: Ecco, professor Fagioli, lei nel suo libro Leone XIV e la Chiesa Globale dice che questo Papa non può essere ben interpretato se non si tengono in considerazione le tre grandi tendenze, trasformazioni che stiamo vivendo. Appunto, è il primo Papa degli Stati Uniti, che è un grande cambiamento per la Chiesa, c'è una crisi dell'ordine liberale internazionale e c'è una difficoltà della Chiesa globale. C'è un tema che questi tre fenomeni un po' li lega, che è proprio quello dei migranti. Non a caso Leone XIV va a Lampedusa. Non è un tema facile per la Chiesa, perché negli Stati Uniti chi è più vicino alla Chiesa cattolica, per esempio J.D. Vance, che ha appena pubblicato un libro dove riracconta la sua conversione al cattolicesimo, beh, proprio sui migranti, insomma, c'è una destra che ha dei dubbi sulla dottrina della Chiesa, o perlomeno, si sente rappresentata da politici che la osteggiano. Che riflessione si può fare?
1: Beh, è uno scontro che era cominciato già durante Papa Francesco, specialmente con J.D. Vance, ma con l'amministrazione Trump, e l'elezione di Papa Leone da parte del conclave nel maggio dell'anno scorso è anche una risposta a questo, nel senso che il cattolicesimo americano è per definizione una chiesa di immigrati. E quindi fino a 10-15 anni fa era impensabile per un cattolico in politica prendere delle posizioni come quelle di J.D. Vance. E quindi oggi si vede nella politica americana J.D. Vance, ma anche Marco Rubio e molti altri giudici, per esempio la Corte Suprema, esprimono un cattolicesimo americano 2.0, che dice no, c'è una nuova questione nazionale per cui l'immigrazione va fermata, e Papa Leone invece è un papa che è il più giovane rispetto a quelli eletti negli ultimi 50 anni, ma è dal punto di vista della sua cultura politica americana un cattolico 1.0, cioè uno che crede che l'immigrazione ha fatto bene non solo alla Chiesa americana, ma anche al popolo americano, al progetto americano. E questo è un vero scontro, cioè non è una questione di insomma, interpretazioni di questo o quel passaggio, quel discorso, ma proprio sono due visioni del mondo molto diverse e lo scontro è proprio molto aperto, ecco.
0: Ma quindi noi, siccome in Italia commentando la politica ci chiediamo da settimane se il riavvicinamento tra Giorgia Meloni e Donald Trump sarà o no possibile, come dire, le declino la domanda su Papa Leone: è verosimile che la temperatura tra Trump e Papa Prevost si raffreddi o, diciamo, durante il mandato dei due, sarà inevitabile che continuino a scontrarsi su temi così identitari per entrambi, cioè per la destra americana di oggi da una parte e per la Chiesa di Prevost dall'altra?
1: Ma dunque, la temperatura si è già raffreddata fra gli apparati, cioè tra la Santa Sede, il Vaticano da una parte e le ambasciate.

0: negli Stati Uniti a Roma, sia in Italia sia quella presso la Santa Sede. Quindi gli uomini di seconda fila che reggono il sistema, diciamo così, sanno benissimo che queste due entità devono parlarsi. La questione è che il personaggio Donald Trump non è un politico tradizionale, con il suo uso spregiudicato dei media, social media, di giorno in giorno lui cambia l'agenda, quindi questa è la variabile, è la vera incognita, ecco. Ma sia in Vaticano sia negli apparati degli Stati Uniti è chiaro il fatto che queste due entità si devono parlare, non solo per il bene del mondo, ma anche per gli interessi specifici che
1: Certo.
0: sia gli Stati Uniti sia il Vaticano hanno. Quindi finché c'è Trump alla Casa Bianca c'è un'incognita, ecco. Però
1: Però devono
0: questi
1: farlo.
0: due, esatto.
2: Amici e nemici. U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
3: E abbiamo con noi per Utrend Lorenzo Perigliasco, direttore responsabile di Utrend, nonché padre fondatore di Utrend. Buongiorno Lorenzo.
4: Uno dei, buongiorno a voi.
3: Uno dei temi invece di questa settimana è questo punticino che futuro nazionale dell'onorevole Vannacci ha preso sulla Lega di Matteo Salvini, che pure lo accolse all'interno della Lega, appunto. E la domanda è, credo che da qui alla fine della stagione sarà sempre solo una, e cioè: è un trend? Cioè, lo vedremo crescere di un punto a settimana questo movimento, o a un certo punto il bacino di quello che può drenare dalla Lega e da Fratelli d'Italia, che questa settimana cala di quasi un punto, è destinato a rallentare?
4: Sai, non è detto che continui questo trend. Adesso Vannacci sta avendo una grandissima visibilità nella fase, diciamo, iniziale della nascita del suo partito. Si potrebbe anzi dire che forse il difficile viene adesso, cioè la cosa complicata è tenere mediaticamente, politicamente, essere sul pezzo nei mesi futuri, nei mesi successivi, che sono quelli che ci portano verso le elezioni politiche. Non sarebbe il primo caso di un partito che nasce con buone premesse, con un buon bacino potenziale, ma che poi non riesce a reggere sul lungo. Devo dire, il tema qua, secondo me, inizia a diventare più che la sola erosione di consenso verso la Lega, anche l'erosione di consenso verso Fratelli d'Italia. Perché la Lega comunque non ha tantissimo da cui erodere a un certo punto, è già al 6% circa, quindi se togliamo uno zoccolo duro di leghisti non c'è moltissimo da pescare per Vannacci a questo punto. Dove c'è sulla carta molto da pescare invece è in Fratelli d'Italia, che è un partito molto più grande.
1: Lorenzo Pregliasco, volevo chiederti una cosa legata alla politica estera, perché i giornali di oggi segnalano un cambiamento almeno di tono della politica estera del governo nei confronti dell'Ucraina in vista del prossimo vertice della NATO, cioè un raffreddamento, diciamo così, del sostegno finora molto caloroso all'Ucraina dato dal governo italiano. Ma la domanda che ti pongo è più una questione di guerra Russia-Ucraina, insomma partiti più vicini alla Russia che insidiano il consenso della maggioranza, o più un tema di armi, non armi, e quindi più il dibattito su spendere o no nell'ultimo anno di legislatura per il riarmo europeo?
4: Beh, sai, le cose sono legate, forse la seconda aiuta a giustificare la prima, no? Aiuta a spiegare, diciamo così, un raffreddamento su un filone che dobbiamo dire non è facile da proporre all'opinione pubblica, nel senso che quando si parla di sostegno militare, quando si parla di investimenti in difesa, noi vediamo sempre una, diciamo, difficoltà dell'opinione pubblica a seguire la politica. L'Italia, tra l'altro, questo emerge in tanti studi che sono stati fatti a livello internazionale, l'Italia è molto più diffidente rispetto anche ad altri paesi europei, ogni volta che si parla di spese militari, di rafforzamento della difesa, noi abbiamo davvero una impostazione, diciamo così, molto, chiamiamola pacifista, chiamiamola iperdiplomatica, qualcuno potrebbe chiamarla anche, no, un po', di evitamento, ecco, di tutto ciò che ha a che fare con con difesa e spese militari, forse viene anche dalla nostra storia, per carità, ma è qualcosa che si vede anche rispetto ad altri paesi europei che invece tendono a essere più propensi a rafforzare la difesa in questa fase.
1: Grazie Lorenzo Pregliasco, Utrend, e adesso GR24, poi parliamo di politica e di televisione con Carlo Freccero e tanti altri ospiti.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
5: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Sono le 21.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Scoperta una rete europea di uomini che organizzavano stupri su moglie e compagne, 57 arresti. Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, produce droni per Kiev, vertice NATO, l'Italia rispetterà gli impegni. Formula 1, la Ferrari trionfa con Leclerc, Wimbledon, Sinner in campo contro Mochizuki, in palio quarti di finale mondiali, grande attesa per Brasile e Norvegia. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepisi. Le forze dell'ordine di 7 paesi sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche con il sostegno di Europol hanno arrestato 57 persone di vari paesi europei con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano stupri sotto l'effetto di droghe di mogli e compagne. L'indagine Medusa, così è stata battezzata, ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e autori nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorsi e mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La Polonia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. Il ministro della difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti, motivo per cui Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. La minaccia arriva dal portavoce del Cremlino, Peskov, parole che precedono il vertice NATO di Ankara, che inizierà martedì, che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la premier Meloni Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. E in chiusura allo sport, tra calcio, motori e tennis, ci racconta tutto in diretta Dario Ricci. Buonasera.
7: Sì, buonasera, partiamo subito da quanto sta accadendo a Wimbledon. Jannik Sinner in campo contro il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo, primo set per il numero 1 del mondo, l'altatesino, 6-3, e ora invece servizio Sinner, ma Mochizuki ha una palla break, seconda per il giapponese nel match. La prima era stata neutralizzata da Sinner nel primo set. Chiaramente pronostico piuttosto chiuso, ma interessanti i colpi di questo tennista nipponico, che qualche imbarazzo in alcuni momenti lo sta creando a Sinner, che pure, lo ricordiamo, avanti 6-3 grazie al successo appunto nel primo set. Per quanto riguarda la Formula 1, rimaniamo in Inghilterra ma ci spostiamo a Silverstone con il successo di Charles Leclerc davanti alla Mercedes di Russell e l'altra rossa di Hamilton nel Gran Premio d'Inghilterra, solo sedicesimo, attardato da un guasto nel finale e da una penalità il leader del mondiale Kimi Antonelli. E poi, come ricordavi, mondiale di calcio dalle 22 italiane per gli ottavi di finale Brasile-Norvegia, nella notte alle 2 italiane Messico-Inghilterra. Intanto fa discutere la decisione della commissione FIFA, che ha di fatto cancellato la squalifica dell'attaccante statunitense Balogun, che era stato espulso nella sfida contro la Bosnia. Con il plauso di Trump, Balogun sarà quindi in campo nella sfida degli ottavi contro il Belgio.
16: E grazie allora a Dario Ricci, che ritroviamo anche nella prossima edizione di GR24. È tutto, ci risentiamo alle 22.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign.
1: Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
0: Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: la dedichiamo a Taylor Swift. Ti ho bruciato, Daniele Bellazzi.
1: No, sei sicura di voler parlare di matrimoni tu, Marianna Aprile?
0: Perché sì.
1: Sono i due matrimoni dell'anno, sono, no? Uno è quello di Taylor Swift e l'altro, vabbè, sappiamo.
0: Ieri ha monopolizzato New York, altro che 250 anni, celebrazioni trampiane, l'acerrima nemica, ho detto acerrima. Taylor Swift ha fatto le cose in pompa magna, Madison Square Garden.
1: Acerrima nemica, ma poi alla fine allora non si espose così, in modo così, diciamo, preciso, Sì, però hai ragione, ci fu polemica proprio
0: si
1: perché
0: è esposta
1: non...
0: abbastanza da prendersi le reprimende e gli insulti di Trump.
1: Vabbè, ah, quello se li prende più o meno attimo. Anche chi le sostiene, anche chi sostiene Trump prende insulti e reprimende, figuriamoci chi lo
0: giustamente critica. Giovanni Esperti ci racconta Dua Lipa, che ha monopolizzato invece Palermo e mezza Italia col viaggio di nozze con il suo matrimonio.
1: Con la maglia del Napoli Calcio, sì.
0: Sì, vabbè, questo è Alex Baroni, cambiare.
1: E la colonna sonora è di Grazia Maria Dragani, giusto? Tutto
0: sì.
1: Attaccato? Sì, grazie.
0: Tutto
1: Maria.
0: Attaccato. Però adesso andiamo in un ginepraio e ci andiamo però guidati da una collega bravissima del Messaggero, Valentina Piglia.

0: vertici serali, notturni, in videoconferenza, in presenza, insomma si cerca la quadra sulla legge elettorale, in particolare sul nodo delle preferenze che divide i partiti che compongono la maggioranza di governo. La domanda da palla di vetro sostanzialmente che facciamo a Valentina Pigliautile è se alla fine si troverà una quadra e chi la spunterà, se Forza Italia e Fratelli d'Italia, che quelle preferenze dicono di volerle introdurre, o la Lega, che invece è contro.
1: Io devo dire che quella delle preferenze è stata una partita che è un po' sfuggita di mano al partito di Giorgia Meloni, che all'inizio diceva di voler portare avanti questa battaglia garantendo agli alleati che l'emendamento sulle preferenze, che era una battaglia identitaria di Fratelli d'Italia, poi alla fine sarebbe stato bocciato in aula, quindi contenti tutti. Poi però andando avanti ci si è resi conto che questo esercizio non era proprio facilissimo. Le opposizioni hanno detto che sarebbero usciti dall'aula, e questo purtroppo, diciamo, pone la maggioranza di fronte alle proprie divisioni, a una spaccatura evidente. Quindi in questa fase si sta cercando, come dire, di negoziare. Io credo che, ecco, in un primo momento sembrava quasi che Fratelli d'Italia volesse fare un passo indietro, tant'è che Bignami in una dichiarazione ha detto lavoriamo un emendamento unitario, come a dire se non riusciamo sull'emendamento unitario facciamo un passo indietro. Però il messaggio recapitato dalla Premier agli alleati è ben diverso, cioè noi andiamo avanti sulle preferenze e vediamo se non ce le votate. Quindi io credo che si andrà avanti, ma se Meloni deciderà per l'appunto di proseguire così, le costerà comunque qualcosa, nel senso che gli alleati comunque vorranno avere delle compensazioni, e se non dentro la legge elettorale sicuramente in altri ambiti, penso alla Consob, penso quindi a Salvini al Viminale, cosa che non potrebbe avvenire, diciamo, prima del 4 settembre, che sappiamo che è la data affinché, diciamo, il governo Meloni diventi quello più longevo. Quindi è chiaro che adesso Giorgia Meloni si trova di fronte a un grande bivio: da una parte fare la retromarcia sulle preferenze e quindi, come dire, vedersi additata da Vannacci, o dall'altra parte pagare a caro costo la coerenza cedendo qualcosa agli alleati.
2: Ma io ho una sensazione, ma la dico velocemente così, io ho la sensazione che più si va avanti più il centrodestra è freddo su fare la riforma in generale. C'è qualche ripensamento del tipo, ma forse la legge attuale è meglio, oppure il doppio turno che torna un po' lontano. Valentina Pigliautile, prego, prego, poi ti chiedo un'altra cosa.
1: No, hai perfettamente ragione, infatti sia Forza Italia che Lega, a loro converrebbe il Rosatellum, ma per il semplice fatto che avrebbero una quota di uninominali garantiti, mentre invece nell'attuale legge, lo Stabilicum, così anche ribattezzato Melonellum, i posti scattano solo se scatta il premio di maggioranza e non è assicurato. Quindi questa è una legge elettorale che conviene primariamente a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia.
2: Volevo chiederti questo, ti faccio la stessa domanda che ho fatto in unione di redazione a Marianna Aprile: ma perché il centrodestra ha tirato fuori il tema del Quirinale?
1: Allora, il tema del Quirinale è un tema che, stando, diciamo, nei conciliabuli di Montecitorio, c'è sempre stato, tant'è che è una delle domande poste a Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di inizio anno. E però qui Giorgia Meloni lo tira fuori in un'ottica strategica, quasi una chiamata alle armi, al voto utile, no, dei suoi, quindi per rinsaldare le fila e anche un po' per responsabilizzare Vannacci nel caso in cui volesse tirare un tiro mancino, scusate il gioco di parole. Quindi se la destra manca l'occasione storica di arrivare al Quirinale, questo sarà anche colpa di Roberto Vannacci. Quindi questo è un lato, come dire, può essere positivo nell'ottica interna del centrodestra. Capiamo invece che dall'altra parte è un bel assist al centrosinistra, che si preparava a impostare una campagna già sui pieni poteri relativo allo stabilito come la legge elettorale parata. Capirete bene che con questo riferimento, a maggior ragione, l'idea di un attacco alla Costituzione o comunque di voler andare verso una deriva autoritaria viene fomentato, no?
2: Avevi ragione, Mari.
0: abbiamo, come dire, dato la stessa lettura, insomma, dell'uscita di Meloni. Però appunto aggiungiamo un pezzetto di ragionamento, perché appunto hai parlato, Valentina Pigliautile, della reazione del centrosinistra a questa uscita, che è stato un po', no, un serrate le fila, la Costituzione è sotto attacco, con

0: l'evidente, palese, direi tentativo di replicare la mobilitazione popolare di opinione pubblica che si è vista con il referendum dello scorso marzo. Sono casi paragonabili? Cioè è un giochino che può riuscire o siamo di fronte a un'altra situazione, a un altro, diciamo, contesto che quindi richiede altri argomenti?
1: Io temo che non sia facilmente replicabile e lo dico, diciamo, da persona che segue il centrosinistra proprio per il Messaggero. Là c'era effettivamente un tentativo di cambiare la Costituzione. Questa è una legge elettorale che, tra l'altro, diciamo, loro dicono che ha un premio abnorme, ma in realtà non è nemmeno così. Quindi poi questa la volontà anche adesso di fare tutta una campagna contro, non so poi quanto attecchirà nell'elettorato, anche la questione della RAI, no? Che è l'ultimo esempio forse, no? della volontà di innalzare il livello dello scontro per porsi come una sorta di argine al pericolo autoritario. Non so se questo verrà percepito dall'elettorato effettivamente mobilitante come quella che era una riforma che nei fatti, no? Cambiava la Costituzione. Qui, diciamo, questo pericolo non c'è il premierato, ecco, per dircela tutta. Quindi poi ci sarà, secondo me, se questa dal punto di comunicativo può anche inizialmente funzionare, è ovvio che alla parte, diciamo, antitetica e di contrasto andrà affiancata una parte propositiva più solida, no? Altrimenti l'alternativa come si costruisce?
2: Però magari è anche un modo, anche, diciamo, Conte quando propone un'alleanza per la Costituzione è anche un modo per aprire una porta ai centristi, a Renzi in particolare, no? Se c'è l'allarme contro diciamo un'emergenza democratica, a quel punto puoi accettare pure Renzi anche se sei il Movimento 5 Stelle o no?
1: Sì, questo è vero, ma quando loro parlano di Costituzione loro intendono anche le persone che non voterebbero centrosinistra e che sono quindi i giovani o i tantissimi magari che si sono mobilitati per la Costituzione al momento del referendum, e sicuramente l'elemento della Costituzione è il collante maggiore e va benissimo, ripeto, in una prima fase dove siamo in un'evidente dimensione di polarizzazione, no? È evidente, diciamo, ogni giorno che ne scriviamo e ne parliamo. Chiaro, bisognerà mettersi a un tavolo, che però non ci sarà prima di settembre, il vero tavolo, quando Conte avrà presentato i risultati dell'assemblea del Movimento 5 Stelle, il famigerato percorso Nova di ascolto, ma soprattutto quando si capirà quando verrà i tempi della legge elettorale, quindi quando verrà approvata, e lì il centrosinistra dovrà di necessità porsi a un tavolo, definire un programma, ma anche capire, mi pare inevitabile, che si vada alle primarie.
2: Sì. Grazie Valentina Pigliautile, continuiamo a seguirti sul Messaggero, ancora congratulazioni per il premio Agnes Under 30.
3: Amici e nemici.

0: Wow, international questa settimana, grazie a Maria Dragani, Cesaria Evora e Celentano, che il casigna. Ah, per parlare di TV forse ci sta. Allora, beh, è stato ed è autore, dirigente televisivo, docente universitario, diretto Rai 2, è considerato uno dei massimi esperti di TV in Europa. Con noi Carlo Freccero, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Il caos della Rai, il fenomeno di Temptation Island e il raddoppio di Fazio sul 9. Da che cosa vuole partire per dirci dove sta andando la televisione,
2: chiaro,
0: oggi?
2: Parto dal programma che fa più ascolto, Temptation, che è chiaro? Allora, io l'ho seguito l'anno scorso molto bene, per un motivo molto semplice, perché parto sempre da una constatazione: tutto ciò che fa ascolto, grandi numeri, non lo giudico in modo moralistico, ma cerco sempre di capirlo, di analizzarlo. Bene, fatta questa premessa, devo dire che il programma, come sempre,

0: È un grande racconto, sviluppa delle racconti, diciamo così, sul privato, eccetera. E faccio una premessa per spiegare un attimo una cosa, che il racconto oggi si identifica con lo schema illustrato nel libro Il viaggio dell'eroe. Cosa vuol dire questo? Che in ogni racconto il protagonista deve affrontare innumerevoli prove di forza e di coraggio per rivelare quelle potenzialità che sono nascoste nella sua stessa natura. E Temptation non è un viaggio dell'eroe, ma è un viaggio nell'amore. E il conduttore parla appunto proprio di viaggio nei sentimenti. E una coppia deve affrontare delle prove sentimentali, che voi sapete, come d'altra parte posso dire una cosa per far ridere un po', va? Come i
1: Certo.
0: santi che volevano provare la propria fede erano tentati dal diavolo. Così le coppie sono sottoposte a una serie di tentazioni per dimostrare la solidità del loro rapporto. E la cosa interessante è che alla fine molte volte le coppie si sciolgono, ma esce fuori che i personaggi sono soddisfatti perché hanno acquistato una consapevolezza, un'autostima, hanno qualcosa, hanno acquistato una propria identità, e in qualche modo è come fosse una psicanalisi selvaggia. La cosa interessante è che il programma funziona molto bene perché è fatto bene. Bisogna dare atto a chi la crea, a chi, a De Filippi, ma soprattutto a Raffaella Mennoia, che è in qualche modo quella che cura il programma. E io sono molto sportivo, quando vedo un programma che funziona cerco di capire perché funziona.
1: Però
0: Beh,
1: possiamo
0: Temptation.
1: chiederti perché funziona così tanto tra i giovani, perché riesce in una cosa
0: Sì, è molto
1: difficilissima per
0: semplice.
1: la TV di
0: Ma
1: oggi,
0: molto
1: cioè
0: semplice.
1: intercettare.
0: Innanzitutto funziona molto bene perché è costruita sul montaggio, cioè non ha in qualche modo non ha tempi morti, tutti i tempi morti sono tagliati via. Voi sapete che i giovani sono abituati a TikTok, per cui deve essere, bisogna dare subito un senso allo sviluppo degli eventi. Boom. E ogni tentazione è, per usare appunto sempre il viaggio all'euro, è una rottura dell'equilibrio, si rompe qualcosa e quindi fa sì che le prove emotive si susseguano continuamente. Ecco qui la prova, cioè vedere come va. E questa cosa è tipica anche dei, diciamo così, dei social, va a finire come va a finire questa storia. E la cosa interessante è che i tentatori hanno proprio questa funzione psicologica. In Italia non vanno sino in fondo, rimangono in qualche modo, devono in qualche modo creare nei protagonisti se amano oppure no, cioè sono le prove d'amore. Quindi ha una cosa molto importante, qualcosa che riguarda la vita privata, la vita vissuta, non ha nulla a che vedere con la politica, eccetera. E la cosa interessante è che è un reality che in qualche modo dà un valore a noi, come a ognuno alla fine di ogni storia. C'è sempre, mi ricorda molto lo spot, lo dico a Marianna, quello spot dove mi sembra sì, tu, dove si dice tu vali, cioè alla fine c'è sempre in qualche modo una morale che alla fine è tu vali, qualunque esito ha la storia. E c'è un'altra cosa molto importante che ha molte analogie con C'è posta per te, ma C'è posta per te è un racconto orale, qui invece in qualche modo sviluppato dall'azione. Perché voi sapete che la busta è in qualche modo analogo al falò, di fronte a poi alla fine devo decidere cosa fare. Quindi questo qua è il modo con cui funziona. Naturalmente questo spiega una cosa molto importante, che in qualche modo oggi il senso della vita non si identifica più con il successo sul lavoro, in qualche modo con altre cose, ma il senso della vita si conquista con la storia d'amore. E questa è una cosa, insomma, un po' tragica, perché vuol dire che nessuno crede più nel futuro, la storia, la propria vita viene vissuta attraverso solo l'emozione, il sentimento. Insomma, è una cosa. A me interessa, per me tutto è televisione, io leggo, desidero tutto è fiction, per cui mi interessa molto questa cosa. Naturalmente poi ci sono altre conseguenze che lascio a voi naturalmente sviluppare.
2: Carlo Freccero, volevo chiederle una cosa, giustamente...
0: Sono stato chiaro, scusa.
2: Chiarissimo. Volevo chiederle una cosa collegandomi a quello che diceva prima Marianna Aprile, cioè il fatto che Temptation Island funziona molto con i giovani, cioè i giovani riescono dai social e tornano in TV per quell'appuntamento specifico. Lei che giudizio dà di questo mischione tra social network e televisione, che è il nuovo media dentro al quale stiamo, con diversità che magari dipendono dalla nostra età, ma più o meno tutti viviamo questo mischione, mix incredibile social TV?
0: Tant'è vero che nell'università si studia il streamcasting, cioè in qualche modo la televisione è mescolata ai social, ormai è una sola cosa, e soprattutto dimostra una cosa molto importante, quanto i social sono diventati importanti, e la riprova che Auditel ormai misura la total audience, cioè misura anche in qualche modo l'ascolto su tutti i device che, con cui si consuma la televisione. Questa qua è fondamentale. La cosa però è curiosa, che bisogna stare attenti, che c'è il rischio, secondo me, siccome i social sviluppano sempre queste temptation in tante forme, ecco, è l'unico pericolo che oggi la De Filippi ha, che i social possono in qualche modo consumare quello che era sino a 3-4 anni fa una novità assoluta. Questa qua è una cosa che vorrei discutere con lei, perché cioè, nella rete questo tipo di storie sono consumate ogni istante, ogni secondo, questo può, però c'è una cosa molto importante, che la TV le sa in qualche modo amplificare, le sa far diventare in qualche modo degli eventi, anche con delle polemiche naturalmente, quindi e poi i social è il coro greco che naturalmente commenta questi eventi, quindi è il programma, scusa, fa più ascolto che il mondiale, quindi attenzione, è una cosa molto importante, cioè io parto la TV è sempre, mi rivela sempre qualcosa, mi rivela delle cose che io devo capire, e attenzione, l'altra cosa molto importante ormai però è che internet è in qualche modo è alla pari dalla TV, Ecco l'altra cosa, è vero che la TV è centrale, ma internet mai come quest'anno, poi spiegando attraverso Garlasco, abbiamo capito quanto sia importante. E vorrei allora, siccome voi non volete parlare di questa cosa, le faccio io una provocazione molto interessante. Perché mi interessa molto, perché è la cosa su cui lavoro molto in questo momento, e che oggi in qualche modo internet è esploso per due motivi, per due fatti. Uno, che l'ho detto, è la cosa su YouTube, che è il crimine di Garlasco, in qualche modo sembra che in qualche modo tutti si sono interessati a questa cosa, e la seconda cosa è la creazione da parte di un personaggio mediatico controverso come Fabrizio Corona, del format falsissimo, che denuncia la falsità del gossip. Dico queste cose perché la vostra radio ha una curiosità molto importante, ha un programma che spiega molto bene questa commistione tra internet e TV, ed è la zanzara, quindi altra cosa che io lo metto sempre nelle cose da seguire, eccetera. E attenzione, questo gossip impostato come alternativa all'informazione, e su questo che io scrivo, cioè mi interessa capire, eccetera, è stato talmente introiettato dal pubblico che lo stesso pubblico vuole sottrarlo all'intrattenimento e trasformarlo in qualcosa di essenziale, cioè vuole la verità. Ecco, io credo che internet ha creato la voglia di verità. È una cosa, ecco, voi mi direte: ma no, è tutto quanto una cosa cretina, eccetera.
2: No,
0: io vedo sempre io vedo sempre la parte più interessante.

0: il bicchiere mezzo pieno, non mai mezzo vuoto. Se voi fate i moralisti, fate veramente un po' quello che
1: a me dato molto. Io sono tutta per quanto posso. Allora, professor Freccero, per quanto possa contare, io sono totalmente nel mio piccolo d'accordo con lei, perché internet ha proprio creato la voglia del resto il debunking, è quello, cioè vado a scoprire
0: finalmente. E poi altre, è in questa voglia di verità che nasce il complottismo, mi capite? Cioè bisogna capire le cose
2: appunto,
0: prima
2: ma questo
0: di giudicare,
2: professore...
0: non fare i tromboni, ma prima
2: per
0: bisogna
2: carità.
0: Capire le cose.
2: Guardi, siamo così poco tromboni che la prenotiamo già per una delle prossime puntate per parlare proprio di verità e web, perché come sottolineava lei ora, diciamo, a proposito del complottismo, diciamo, sul web si trova tutto, la sete di verità, e il contrario di tutto, cioè tutta la falsificazione, la mistificazione che si può produrre. Però prima di insomma, quindi è già rinvitato quando vuole, noi siamo qui, però io non posso non chiederle qualcosa sui palinsesti Rai presentati ieri ad Ancona. Che effetto le ha fatto la Rai che emerge da quella presentazione? Cioè, che Rai è?
0: Allora, io non ho mai parlato in questi anni della Rai, ne parlo in modo indiretto perché ho lavorato in Rai, sono molto affezionato a questa esperienza, e poi devo dire che la Rai di adesso è frutto anche di due eventi molto importanti, l'editto bulgaro e secondo la riforma Renzi, che hanno creato in qualche modo una crisi della televisione, dello servizio pubblico. Quindi questa qua, io mi aspetto, è l'unica vera cosa che manca, è che non manca il conduttore di Chi l'ha visto. Questo qua vuol dire la prova della in qualche modo della, come posso dire,
1: lei chi sceglierebbe? Lei chi sceglierebbe? Freccero, lei chi sceglierebbe?
0: Allora, lo dico, è una provocazione, ma è proprio il contrario di quello che è stata la Sciarelli. È Iannacone ha un'empatia con le persone straordinarie. Comunque, scusatele se vi ho tediato.
2: No, invece no, è già rinvitato, ci dia lei una data, così parliamo di web e verità, perché la cosa ci interessa assai. Ci sentiamo sabato prossimo 8:30 di 24 amici e nemici. Daniele Bellasio, ciao.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Nome.
3: Freeway Skyline.
2: Professione.
3: IRP.
2: Missione.
3: Non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me. Mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 6 luglio. Sull'Italia si espande un campo di alta pressione, tempo soleggiato con cielo poco nuvoloso o con più nubi solo al nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, qui anche con veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio. Caldo fino a 36 gradi al centro-nord, venti deboli da direzioni variabili e mari calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking

0: è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.

0: Musica Maestro di Armando Torno.
1: Cordiale saluto da Armando Torno e da...
2: E buonasera da Carla Moreni.
1: Questa sera abbiamo con noi uno dei grandi direttori del nostro tempo, cara Carla e cari ascoltatori, Sir Antonio Pappano, direttore principale della London Symphony Orchestra. Dire cosa ha fatto Pappano è un po' difficile perché ha fatto tutto, è talmente bravo, talmente simpatico, talmente amico che non si trovano parole per presentarlo, Carla.
2: È vero. Sì, l'elenco delle opere, delle istituzioni, delle orchestre, dei cori che ha diretto, dei pianoforti che ha suonato, perché ricordiamo che il maestro è anche un meraviglioso pianista, occuperebbe tutta la puntata, quindi forse vale la pena di chiamarlo direttamente in causa.
1: Buonasera maestro, buonasera Antonio Pappano.
3: Buonasera, grazie per questo invito.
2: Grazie a lei.
1: Grazie a lei di aver accettato.
2: Siamo davvero felici. Felici doppiamente, non solo per la stima e l'ammirazione che abbiamo per lei, ma anche doppiamente per questo ultimo, diciamo, ultima avventura che lei ha affrontato, perché ha osato accettare l'invito dell'Orchestra Giovanile Italiana, l'orchestra che ha sede alla Scuola di Fiesole, per due concerti che si sono svolti rispettivamente al Teatro Donizetti di Bergamo, nell'ambito del Festival Pianistico Internazionale di Brescia Bergamo, e al Maggio Fiorentino, quindi nel Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. L'Orchestra Giovanile Italiana è un'istituzione particolarmente importante, però è un'orchestra di giovani, di ragazzi, di poco più che studenti. Come è andata?
3: Beh, prima di tutto devo dire che mi sono trovato molto bene, però ce l'ho messa tutta da parte mia per cercare di dare tutto quello, la mia esperienza e tutto quello che ho imparato, ho cercato di condividere con loro, perché in queste situazioni è importante di non avere barriere, non creare distanza, il grande maestro e i giovani, no, per niente, siamo colleghi e per me è molto importante lavorando il causa ed effetto, cioè se uno fa così succede questo, se facciamo in un'altra maniera succede quest'altro, e di cercare sempre di creare lo stimolo per i giovani spiegando il perché delle cose.
2: Certo.
3: E questo è per me, e io veramente questo è un dono di poter prendere il tempo a veramente spiegare, e sai, davanti a un'orchestra di professionisti è difficile, se uno parla un po' troppo cioè,
2: alzano già un sopracciglio,
3: succede l'ira di Dio, allora però davanti a loro uno, perché sembra che è il momento da non perdere questa opportunità. E allora la domanda era come è andata. È andata molto bene, che c'è stato un bellissimo scambio, il repertorio era proprio giusto, Brahms, il primo concerto per pianoforte con il bravissimo Alexander Lonquich, che è un pezzo che non suona da solo,
2: no.
3: E uno deve cercare di veramente creare di costruire il suono, specialmente con gli archi, e cercare di scavare un suono pieno, ricco, però anche drammatico e sempre ben ritmato. E la quinta di Shostakovich come sinfonia, dove è un mondo di emozioni, di drammaticità, e di problemi anche di esecuzione e cose da risolvere. È veramente andato secondo me molto bene la crescita durante le prove, e anche da un concerto all'altro è stato veramente impressionante.
2: Lo credo, infatti credo che l'abbiano già prenotata, no? Che non la vogliano lasciare scappare.
1: Scappare Antonio Pappano.
3: Beh, sì, no, ma io
1: sarebbe un reato, maestro, lasciarlo scappare.
3: Un pesciolino è difficile da
2: da acchiappare.
3: Da acchiappare, questo è, no, con le date è sempre uno degli ostacoli, però l'esperienza è stata più che positiva. Allora,
1: maestro, le chiedo soltanto una cosa, poi verrà presentato da Carla appunto questo momento musicale di Brahms. Un suo giudizio su Brahms, come lo considera? Che musicista, non so, lo mette in un altarino, lo vede in maniera venerabile, lo considera un incantatore di forme, lo considera un rivoluzionario, lo considera un conservatore? Cosa direbbe di Brahms lei?
3: Sì, ma questa è una domanda molto, molto interessante, perché io nei panni di pianista, uh-huh, io per esempio più giovane ho studiato la terza sonata opera 5, allora lui era molto giovane ancora, e questo è un pezzo già sin dalle prime battute e sembra una sinfonia, 5 movimenti, proprio le ossa di una sinfonia, e allora il suono brahmsiano mi ha sempre affascinato molto, e come portare questo all'orchestra è una bella sfida. Però oggigiorno si parla di un Brahms molto trasparente, molto più leggero, quando io ho in mente qualcosa di più, diciamo, che ha più ampiezza, perché sono abituato forse al pedale del pianoforte, allora gli armonici, la risonanza e l'uso delle note basse. Mm. Allora è tutta il suo modernismo, e non si dice questa frase molto spesso di Brahms, succede nei suoi pezzi più che altro per il pianoforte, quelli del suo, veramente la fine della sua carriera, opera 16, 17, 18 e 19, questi pezzi lì e le sonate per clarinetto proprio alla fine della sua carriera sono in una forma molto molto intima e molto breve. Lui trova dei sentimenti, dei quadri delle emozioni umane che sono veramente unici, secondo me.
2: Vero,
3: allora,
2: vero, le
3: sinfonie, naturalmente con l'ombra di Beethoven dietro, sono strutture che, allora lì si sente il peso dell'architettura necessaria per costruire un grande discorso, certo, rispettando tutta la tradizione tedesca. Però mi dite voi, la sua capacità di unire il lirismo con un grande impatto ritmico e drammatico è proprio eccezionale, non è mica nessuno. Allora il conflitto è che io dirigo tanto Wagner e naturalmente all'epoca e Brahms era considerato l'anti-Wagner, l'anti-Mozart. Certo.

0: modernista.
1: Maestro, lasciamo la domanda aperta, io direi, la domanda che ci ha presentato, la complessa domanda che ci ha presentato Armando Torno, e lasciamo l'ascolto a chi adesso ci sta seguendo. E quindi dal primo concerto in re minore per pianoforte e orchestra opera 15 di Johannes Brahms, dalla registrazione appunto effettuata con l'Orchestra Giovanile Italiana diretta da Antonio Pappano, solista Alexander Lonquich, il 24 maggio 2026 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, proponiamo un assaggio.

0: mentre le note di Brahms se ne vanno, passiamo subito alla linea della regia perché occorre un momento di intervallo, di calma.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buonasera, in Liguria per l'intenso traffico di rientro si viaggia a tratti in colonna sulla A10 Genova Ventimiglia verso Genova tra Finale Ligure e Savona e sulla A12 Genova Rosignano sempre verso il capoluogo Ligure tra Chiavari e la A7 Milano Genova. Su quest'ultima code per lavori in direzione Milano tra Busalla e Isola del Cantone e code per lavori anche sulla A5 Torino Montebianco verso Torino tra Châtillon e Pont Saint Martin e sul raccordo Ivrea-Santhià verso Milano tra Albiano e Santhià. Per traffico intenso infine segnaliamo code a tratti sulla A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna tra Faenza e Castel San Pietro. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.
2: Musica maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno
4: e Carlo Moreni.
0: Nei microfoni di Radio 24, questa sera abbiamo con noi un ospite illustre, siamo anche un po' emozionati, Sir Antonio Pappano, direttore principale della London Symphony Orchestra.
4: In questo momento il maestro è a Londra, giustamente, e ha un'agenda fittissima. Ce la vuole raccontare? Come sarà la sua agenda estiva e autunnale? Quando la potremo acchiappare?
5: Allora, dopo un periodo a giugno molto molto fitto, dove ho fatto concerti a Londra e a Praga con la quinta di Mahler e la patetica e le variazioni Enigma di Elgar con la London Symphony, ho iniziato un progetto Tristano e Isotta in forma di concerto.
4: Però allora io scelgo solo niente meno, un progettino, una nocciolina.
5: Un progettino, sì. Dopo mi prendo un po' di vacanza, però non così tanto, perché dobbiamo andare ai proms. Uh-huh. E facciamo la grande messa dei morti di Berlioz, un pezzo, anche una cosa gigantesca per coro ed orchestra, due cori in questo caso, la BBC e quella della London Symphony. Uh-huh. E c'è questo e saremo in tournée un po' dappertutto facendo delle cose belle. Andiamo a settembre saremo in Asia, in Giappone, in Cina, in Vietnam, allora, e a Londra ovviamente.
4: Certo.
5: Però con la seconda di Mahler e altre cose.
4: Certo.
5: Io mi concentro molto con la London Symphony sul repertorio britannico anche. Stiamo facendo tanti dischi, il ciclo delle sinfonie di Vaughan Williams, ma anche musica di Elgar. L'oratorio abbiamo registrato sia Enigma, variazioni, che il sogno di Gerontius. Di Gerontius, che è una cosa meravigliosa.
4: Giusto. Allora, giusto valorizzare una scuola, no? Anche una scuola compositiva che oggi è riscoperta.
5: È una scuola molto appassionata, questo non me lo aspettavo, perché ci sono tante scoperte per me e io sono veramente più che felice, non solo di essere sfidato, ma di scoprire cose, delle meraviglie che sono diverse dalle meraviglie di Shostakovich e Stravinsky, eccetera. È una cosa, io essendo nato in Inghilterra, questo, mi sento vicino a questo tipo di musica.
4: Certo, giusto, sì. Però maestro, lei ha anche radici italiane, noi la vogliamo, non ci dimentichi.
0: Un po' di italianità la conservi, maestro?
5: Beh, io non so se vuoi domandare a Carla Moreni, che è venuta a Copenaghen a vedere Macbeth in forma di concerto.
4: Bellissimo, bellissimo.
5: Un po' di italianità c'era, credo.
4: Sì, sì, sì, no, una grande lettura.
5: Rispetto per la lingua e per proprio il teatro italiano che fa parte di me, che è una cosa che, su cui ho lavorato così tanto e continuerò a lavorare in questo ambiente dell'opera. L'anno prossimo a Covent Garden, sì, è vero che faccio la fine della tetralogia, Il crepuscolo degli dei, però faccio anche La Gioconda e allora la produzione che ho creato al Festival di Salisburgo di Pasqua 2 anni fa, e questa è una musica che mi sta molto vicino al cuore, e secondo me questo di mantenere un rapporto con i miei radici è importantissimo per me, perché il bilancio o questo, diciamo, di cercare
4: l'equilibrio, sì.
5: L'equilibrio questo voglio dire, tra la testa e il cuore,
4: è vero,
5: che io ci tengo molto, e lì in quella musica c'è questo equilibrio perfetto.
4: Certo, ma poi io credo che per un direttore d'orchestra il grande repertorio, appunto wagneriano, un ciclo wagneriano, poi vada, come dire, irrorare tutto il repertorio successivo che segue, no? Quindi dopo aver diretto Il Crepuscolo e l'intera tetralogia, è chiaro che ne esce una Gioconda che ha uno spessore, anche delle sorprese musicali inaspettate.
5: Beh, secondo me il direttore d'orchestra deve provare, cercare di non essere messo in una piccola scatola, sai, lui è per l'opera italiana.
4: Stiamo sorridendo, maestro, perché abbiamo visto lei chiuso in una piccola scatola e abbiamo detto no, non è possibile.
0: Non si mette il maestro Pappano in una scatola, assolutamente no.
5: No, però succede, you know, e io ho sempre lottato contro questo, perché io sono eclettico e voglio rimanerlo, perché sono troppo incuriosito da cose che, anche cose che forse non sono naturale per me. Io credo che la direzione è un'opportunità per rimanere a scuola.
4: Bello,
5: sempre.
4: stupendo maestro. Ma a questo punto io direi
0: un altro ascolto,
4: e quindi sempre da questo bel programma recentemente eseguito con l'Orchestra Giovanile Italiana, direttore Antonio Pappano, e per il concerto di Brahms solista Alexander Lonkwitz. Qui invece passiamo a Shostakovich, la mitica quinta in re minore, opera 47. L'esecuzione è sempre quella datata 24 maggio 2026 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Primo movimento.

0: Mentre la sinfonia del divino Shostakovich se ne va, abbiamo l'ultima domanda per il maestro Pappano, Carla.
1: Che meraviglia, che affondi, che suono. Abbiamo iniziato dicendo che scommessa mettersi a dirigere un'orchestra di poco più che studenti, perché diciamolo, no? Oggi sono dei ragazzi diplomati con molta buona volontà, però per un maestro che è stabile, che è stato al Covent Garden, che è stato a Santa Cecilia e adesso è direttore principale della London Symphony, diciamo che potrebbe sembrare difficile ottenere gli stessi risultati. Invece questo ascolto davvero ci traduce concretamente tutto quello che lei ci ha raccontato. Quindi la possibilità di fare una sorta di lavoro causa-effetto, no? Io vi spiego cosa c'è scritto e il risultato è questo suono. È vero?
0: Un ultimo pensiero, maestro.
2: Sì, ma io ho trattato i giovani come dei professionisti. Non c'è... Ok, parlo forse un po' di più, spiego un po' di più, ma io non è che inzucchero le cose. Loro devono mantenere un'attenzione, una disciplina, una concentrazione per imparare come comportarsi quando vanno nel mondo, il vero mondo, cioè nel mondo della professionalità.
1: Quando,
0: certo, maestro.
2: Ora questo è molto molto importante, di non scendere come livello di intensità, anzi io raddoppio l'intensità quando lavoro con questi giovani, e anche per sfidarli, per vedere a che punto resistono.
1: Stupendo, questo ce, maestro, lo portiamo nel cuore, lavoriamo con i giovani e raddoppiamo l'intensità.
0: Dobbiamo chiudere, maestro, perché la tirannia del tempo è terribile, ma staremo con lei delle ore, siamo costretti a rispettare l'orario. Bene, un cordiale saluto allora da Armando Torno e do appuntamento come sempre domenica prossima
1: da Carlo Marini
0: e un saluto da
2: Antonio Pappano, grazie.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
4: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Le 22 in minuto.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, produce droni per Kiev, vertice NATO, l'Italia rispetterà gli impegni. Turista 19enne scivola e muore nelle acque di un torrente nel Comasco. Wimbledon, Sinner contro Mochizuki in palio quarti di finale, mondiale in campo Brasile e Norvegia. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi. La Polonia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti, motivo per cui Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. La minaccia arriva dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, parole che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà martedì e che vedrà tre temi in agenda: il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la Premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro della Difesa Crosetto. Un turista tedesco di 19 anni è morto questo pomeriggio scivolando nelle acque del torrente Telo ad Argegno, in provincia di Como. A individuare il corpo sono stati due turisti di passaggio che attorno alle 18 hanno messo in movimento la macchina dei soccorsi. Inutili tentativi di rianimarlo nonostante l'intervento dei mezzi della Croce Rossa e del personale del soccorso alpino. Il giovane avrebbe scavalcato una recinzione per accedere al letto del torrente, salvo poi perdere l'equilibrio cadendo in acqua. E potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista disperso in Puglia il 1 maggio, il corpo rinvenuto al largo di Bengasi. Il cadavere è stato ritrovato con una muta e una tavola da kitesurf. In corso gli accertamenti per l'identificazione della salma, anche se la conferma dell'identità potrà avvenire solo all'esito dell'esame del DNA. E in chiusura allo sport facciamo il punto con Dario Ricci. Buonasera.
8: Sì, buonasera, ripartiamo dall'erba di Wimbledon. In campo Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki, 6-3 per Sinner nel primo parziale, che Sinner è in vantaggio anche nel secondo per 6-5 servizio Mochizuki, che pur essendo il numero 151 del mondo sta creando qualche imbarazzo all'altoatesino, pur in controllo del match. Chi avrà la meglio questa sera fra i due se la vedrà poi nei quarti di finale col tedesco Struff, che ha battuto Urk, che si è ritirato in realtà durante il quinto set. Djokovic e Auger Aliassime invece si sfideranno appunto nel loro quarto di finale. Mondiali di calcio a East Rutherford. È intanto iniziato e siamo al quinto minuto del primo tempo, risultato ancora sullo 0-0, l'ottavo di finale tra Brasile e Norvegia. Tutto questo nella domenica che ha visto Charles Leclerc e la Ferrari trionfare a Silverstone davanti a Russell e l'altra rossa di Hamilton, solo sedicesimo il leader del mondiale Kimi Antonelli.
6: E grazie a Dario Ricci, è tutto, ci risentiamo alle 23:00.

0: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Lo scenario IT è imprevedibile. Crescita frammentata, prezzi in aumento, flessibilità ridotta. La soluzione è HPE GreenLake Flex. Paghi in base all'uso senza sprechi e con capacità immediata. Scoprila su hpe.com/greenlake.
4: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
5: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Ci sono prodotti che diventano tutt'uno con il brand, ne sono il simbolo, ne fanno la fortuna e la riconoscibilità immediata, e sono sempre belle storie da raccontare, storie che diventano ancora più belle se il prodotto in questione non è il core business del brand. In questa puntata vi raccontiamo la storia della polpetta più famosa del mondo del design, e scommetto che in molti avrete già capito. E poi dai camper ai tunnel, passando per le montagne, ecco dove e come i nuovi musei fanno tendenza a punti d'osservazione per l'arte e non solo. Benvenuti, infine, nell'era della modernità esplosiva, non più liquida, un tempo in cui siamo quotidianamente sottoposti ad una pressione emotiva così forte da renderci bombe a orologeria sempre sul punto di esplodere, un tempo in cui le emozioni e i sentimenti non sono più solo un fatto privato. Ne parliamo nella riflessione finale.
6: Clapstad.
7: Ah, così, buttano mi a casaccio.
8: E gli credono,
6: Dernie.
8: Certo, Dernie. Ma si vedeva che era un Dernie.
7: Però come felice lui. E questo che oggetto
8: ma
7: è?
8: Ma cos'è questa roba? Quella...
7: Ma cosa serve?
8: Utilissima
7: roba?
8: In casa, eh?
7: Non ho mai visto io lì.
6: Chi lo sa?
7: Bel nome.
8: Poi?
6: Eppe.
8: Certo.
6: Rocche.
8: Sono un po' semplici come nomi.
6: Palle.
8: Palle.
6: Però che
8: abbastanza.

Roll, invece, sono le iconiche polpette svedesi di Ikea servite con purè, salsa alla panna e marmellata di mirtilli. Sfido a trovare qualcuno che non le abbia mai assaggiate. Pensate che il colosso del design ne vende ogni anno 1,4 miliardi. Ne parliamo perché questo prodotto, brillante operazione di marketing diventata una ricetta

0: Ne abbiamo parlato con Umberto Locati, Country Food Manager di IKEA Italia.
1: I 40 anni sono per noi molto importanti, perché riuscire a portare un prodotto, a sviluppare un prodotto e a mantenere un prodotto per 40 anni attivo e portarlo a vendere in tutto il mondo, perché di fatto siamo presenti veramente in tantissimi paesi, è un momento molto importante. Durante il corso degli anni sono state sviluppate diverse polpette di diversi tipi, a partire dagli anni 85 fino ad arrivare ad oggi sono stati testati almeno 6 o 7 tipi di modelli diversi che abbiamo inserito, ne abbiamo ancora altri 4 o 5 che sono presenti nel nostro assortimento, fino ad arrivare a quest'anno che abbiamo deciso di lanciare falafel, perché già è presente in Svezia, in Scandinavia in generale, come un prodotto di riferimento e che incontra molti clienti, e da lì l'idea di utilizzarlo anche all'IKEA, in quanto è un prodotto di origine vegetale che incontra sempre di più clienti.
0: Quindi possiamo leggere questa nuova offerta un po' come lo specchio dei tempi, un'apertura a nuove abitudini dei consumatori che stanno cambiando in questi anni, quindi un andare incontro alle nuove sensibilità.
1: Assolutamente, ad esempio quest'anno noi lanceremo non soltanto quel tipo di ricetta, ma altre 4 ricette che a partire da settembre fino ad arrivare alla prossima primavera abbracceranno veramente attraverso la polpetta un po' tutto il mondo. Siamo partiti a settembre con una ricetta messicana, passeremo tra qualche mese su una ricetta italiana per poi passare su una ricetta giapponese e chiudere con una ricetta coreana.
0: Giro del mondo. Le polpette IKEA sono un prodotto identitario per IKEA, al pari di tanti suoi pezzi di design. Ecco, com'è successo per un brand che vende mobili far diventare l'offerta food così centrale, così legata all'esperienza del brand?
1: Io penso questo sia sviluppato anche grazie al fondatore, che a partire dal 1985 ha tenuto molto a sviluppare questo tipo di ricetta, in questo caso la polpetta, perché era già identificativa per il mercato svedese o scandinavo, e da lì hanno cercato di sviluppare il prodotto rendendolo più da una parte unico, ma dall'altra parte poter abbracciare un po' tutti quelli che sono i paesi in cui IKEA era presente in quel momento. E da lì si è sviluppato il prodotto, come dicevo prima, un prodotto che ha aggiunto referenze su referenze e che è arrivato fino ai tempi nostri. L'ultimo lancio era avvenuto nel 2020 con una plant-based, dunque con una polpetta vegetale più vicina a quello che è il sapore della polpetta di carne, per poi arrivare adesso con falafel.
0: È quasi un fenomeno di costume, si può dire. Ci racconta qualche numero, qualche aneddoto?
1: Allora, numeri a livello Italia, noi vendiamo tendenzialmente, almeno alla chiusura di quest'anno, circa oltre 3 milioni di piatti, che vogliono dire più o meno 18 milioni di polpette vendute durante il 2025. Per quanto riguarda invece i numeri legati all'organizzazione internazionale, stiamo parlando di 1,4 miliardi. Stiamo parlando veramente di tantissimi prodotti, tantissimi pezzi. Penso che il fatto che sia una ricetta semplice, perché di fatto di quello stiamo parlando, è di una ricetta che ha incontrato veramente l'appetito, le esigenze di tantissimi paesi, e incontra esattamente il nostro cliente in questo momento. E se devo dire, posso aggiungere qualcosa in più a questa polpetta, in generale sul tema della polpetta, è che stiamo vedendo negli ultimi anni che le polpette digitali stanno prendendo sempre più piede, dunque incontrano un cliente tendenzialmente più giovane, ma comunque attento a quello che è l'alimentazione.
2: Focus sui trend.
0: Da destinazioni che valgono il viaggio ad edifici simbolo dell'architettura contemporanea fino a veri e propri contenitori di ispirazione e contaminazione. Questo non solo, sono diventati i musei punto d'osservazione prezioso sulle nuove tendenze, non solo artistiche ma anche estetiche in genere, espressive, culturali, di costume. Ha mappato per noi quelli che fanno tendenza Sabrina Donzelli, una delle nostre trend forecaster, ricercatrice. Ciao Sabrina, ben trovata.
3: Un saluto a te e a tutti quanti.
0: Il primo è un museo itinerante, raccontaci.
3: Esatto, itinerante perché è uno spazio mobile, esattamente un camper lungo 13 metri, un camper che sembrerebbe uscito da un film di Wes Anderson. Si chiama Office of Collecting and Design.

0: Praticamente un museo che si muove e racchiude una miriade di oggetti insoliti, oggettistica per la casa delle bambole, dadi di ogni tipo e dimensioni, lenti, punte di penne stilografiche, bottoni e quant'altro. Quindi tutto racchiuso in cassetti, cassettini, fascicoli, archivi di forme diverse. Ed è proprio un museo, come dire, itinerante, come una collezione di collezioni diverse. L'idea e la realizzazione di questo museo itinerante in un camper è di un artista e regista, Jessica Orek. Partendo da Las Vegas e muovendosi in città diverse, ha portato, anche grazie al sostegno finanziario di una campagna Kickstarter, questo museo, questo mondo, lei dice, saturo di schermi che può accogliere, oltre alle esperienze virtuali, questo santuario, un santuario svincolato dalla tecnologia, un'oasi di esplorazione tattile, una testimonianza del tangibile, quindi raccogliendo frammenti della memoria collettiva. E anche se potrebbe sembrare un luogo caotico con tanti oggetti e oggetti sparsi, in effetti al suo interno ogni cosa ha il suo posto e tutto viene creato e organizzato per creare un'atmosfera rilassante che invita i visitatori a sedersi e ammirare le collezioni. Questo luogo speciale, quando è chiuso, è dedicato alla fondatrice, a Jessica Orek, che è anche fotografa, quindi per la catalogazione fotografica delle collezioni, e di sera è un punto di ritrovo per letture, laboratori, incontri e anche cene al lume di candela.
1: Con il prossimo ci spostiamo a Londra in una location davvero molto particolare.
0: Sì, è una location da 007, direi. In effetti è il progetto di un museo nei tunnel di Londra che hanno ispirato queste storie. Sembra proprio che Ian Fleming si ispirò a questi tunnel nel creare il personaggio di James Bond e le sue storie, le sue avventure. È una rete di tunnel a 40 metri di profondità per un'estensione addirittura di 8.000 metri quadrati, che era nata come rifugio bellico in profondità e poi utilizzati come base dai servizi segreti. Sono rimasti chiusi, quindi proprio un vero e proprio luogo segreto per 70 anni e sembra che nei prossimi 2 anni, la data prevista è fine 2027, inizio 28, potranno dare alla luce un progetto di intrattenimento e cultura, quindi riaprendo queste reti per ospitare schermi, strutture interattive, tecnologie sonore, quindi una vera e propria esperienza immersiva e un luogo di attrazione al di là, diciamo, del segreto che li ha custoditi. Addirittura il bar sotterraneo, già attivo ai tempi, sarà rinnovato nell'ambito di questa trasformazione per far diventare questo luogo misterioso in profondità e sotterraneo un vero e proprio momento di cultura, come già accade a Bordeaux in Francia per le Bassins des Lumières, che è il più grande museo d'arte digitale al mondo, realizzato, aperto 5 anni fa, all'interno di un'ex base sottomarina della Seconda Guerra Mondiale.
1: Con il terzo caso partiamo da Bergamo, Sabrina.
0: Partiamo da Bergamo e iniziamo a pensare come una montagna. Questo è il titolo e l'invito della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, che ha coinvolto in modo attivo le comunità del territorio provinciale, anche grazie alla partecipazione di artisti internazionali. È un progetto e programma culturale diffuso, già avviato nel 2024, che quindi coinvolge i paesini e a varie zone, diciamo, delle

0: Prealpi, delle valli bergamasche, anche i parchi urbani e i comuni della pianura. In particolare volevo segnalarti, per pensare come una montagna, il progetto di quest'anno. Quest'estate è stato infatti presentato un progetto speciale nato dalla collaborazione della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea con la sezione locale del CAI, il Club Alpino Italiano. Quindi attivando dei laboratori di progettazione legati anche alla ricostruzione di storici bivacchi come il bivacco Frattini a Alba Bondione, immaginato come una sede esterna della galleria in alta quota. Ricordo che i bivacchi montani sono piccoli rifugi senza gestione orario, ristoro, solo quattro mura e un tetto. Ma oggi questo è anche l'intento di questo dialogo proprio materiale con con il territorio, possono diventare oggetti e luoghi in cui parlare di sostenibilità, di comunità, di innovazione, di un qualcosa che nasce dall'incontro tra territori locali, tra terre in questo senso anche, pietre, memorie e l'arte, quindi tra locale e globale. È un programma diffuso che celebra questi luoghi anche estremi con seminari, workshop e mostre e durerà questa programmazione fino a gennaio 2026.
1: Chiudiamo con Napoli, con un caso di cui si è parlato davvero molto.
0: Sì, da Bergamo e dalle valli bergamasche arriviamo a Napoli. Arriviamo a Napoli dove l'11 settembre si è inaugurata una nuova stazione della metropolitana a cura dell'artista anglo-indiano Anish Kapoor. L'11 settembre si è appunto aperta questa stazione di Monte Sant'Angelo nel quartiere Traiano, con una grande opera ispirata all'Inferno di Dante. Ecco che anche gli spazi del quotidiano, come le metropolitane, le infrastrutture possono diventare arte pubblica, coinvolgendo spazi costruiti di passaggio ed uso anche con progetti di grande rigenerazione, di grande arte. Quindi un modello di spazio pubblico, in questo caso, che unisce il tema della mobilità all'arte. Questa stazione, curata da Anish Kapoor, è l'ultima che si inserisce nel programma delle stazioni dell'arte che negli anni hanno trasformato la rete metropolitana della città di Napoli in una raccolta di arte pubblica contemporanea. E gli stessi accessi, le due entrate a questa stazione, lavorano sui grandi temi, di Anish Kapoor, il mito, il corpo, il vuoto, lavorando su superfici in acciaio, su delle entità, diciamo, assorbendo lo spazio, creando dei varchi verso l'interno, verso gli spazi sotterranei. Ecco che proprio l'artista ha affermato che nella città del Vesuvio, e anche riflettendo sul mitico ingresso di Dante all'inferno, ha voluto provare a confrontarsi con il significato dell'andare sottoterra. E quindi questa grande opera, un'opera d'arte totale in questo contesto, lavora sicuramente e fonde la funzione con l'immaginario scultoreo.
1: Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima.
0: Un saluto, a presto.
2: Se la vita ti dà limoni,
3: fai una limonata?
2: No. Prima lanci una campagna multimediale per convincere tutti che i limoni sono incredibilmente scarsi, il che funziona se fai scorta e controlli la fornitura, poi fai un blitz mediatico. I limoni sono il modo per dire ti amo, il must have degli accessori per le feste di fidanzamento e gli anniversari. Fuori le rose, dentro i limoni. Cartelloni con su scritto non te la darà se non le porti i limoni. Coinvolgi anche The Beers. Bracciali in edizione limitata con diamanti gialli, gocce di limone. Convinci Apple a chiamare un sistema operativo OS Lemon. Per piccolo accento sulla O. Chiedi il 40% in più per i limoni bio, il 50% per i limoni conflict free, riempi la capitale

0: di lobby del limone, fai succhiare a una Kardashian un limone in un video sexy trafugato. Timothée Chalamet indossa scarpe limone a Cannes. Fai una campagna di hashtag, niente più una ficata, da paura o pazzesco, no, è limone. Hai visto quel film? Sei andato a quel concerto? È stato troppo limone. Billie Eilish, OMG hashtag, limone. Il dottor Oz ti raccomanda 4 limoni al giorno e una supposta limone per eliminare le tossine, perché non c'è niente di più spaventoso delle tossine, al che brevetti i semi. Scrivi una linea di codice genetico che renda i limoni più simili alle tette e ottieni un pattern genetico per la sequenza di DNA, impollinazione incrociata. Fai circolare quei semi nella natura e poi citi gli agricoltori per violazione di copyright quando quel codice spunta nei loro terreni. Ti metti seduto, rastrelli i milioni e poi, quando hai finito e hai venduto il tuo limonimpero per qualche miliardo, allora e solo allora fai una fottuta limonata.
1: Il consumautore.
2: Partiamo da un saggio per la riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Moracci. Ciao Francesco, ben trovato. Di quale libro si tratta?
3: Ciao Maria Luisa, si tratta di un libro molto importante che sta avendo anche molto riscontro anche nelle università. È una sociologa, si chiama Eva Illutz, e il libro si chiama Modernità esplosiva, e come sempre è importante il sottotitolo: Il disagio della civiltà delle emozioni. E da questo punto di vista sembra anche un po' una continuazione della modernità gasosa, no? Di
2: il cui tuo abbiamo ultimo parlato, libro, esatto.
3: Di cui abbiamo parlato un po' di mesi fa. E cosa dice questa sociologa? Che la nostra società è sempre in più incardinata, più che sul pensiero, sulle emozioni, ma su emozioni purtroppo negative, legata alla delusione di una visione progressiva che era quella degli anni 70, 80, anche 90, e soprattutto quindi la caduta della speranza e questa dimensione anche di grande conflittualità in cui l'ira, l'invidia, la gelosia, insomma sentimenti non particolarmente produttivi e felici, stanno in qualche modo un po' imbevendo la nostra società e anche il mondo dei consumi.
2: Conflittualità militare, commerciale, personale, colpa della polarizzazione prodotta dai social, Francesco, che sono nati con la grande promessa di unire, invece hanno diviso moltissimo.
3: Hanno diviso moltissimo, sia da un punto di vista delle grandi differenze economiche. In fondo le big tech sono ormai delle potenze che contano più degli stati e sono nelle mani di pochissime persone, e chi invece segue e utilizza i social e in generale questi strumenti e questi dispositivi viene continuamente sollecitato ad uno sguardo sull'altro che appunto provoca invidia, oppure ad una sorta di narcisismo per cui è il tentativo di mostrarsi agli altri sempre felici e sempre migliori, e questo purtroppo sta producendo anche negli ultimi anni i gravi scompensi anche nelle giovani generazioni, su cui bisognerà in qualche modo immaginare diciamo delle soluzioni. L'autrice lo fa alla fine del libro e dice una cosa molto interessante, cioè dobbiamo elaborarle queste emozioni anche attraverso l'invenzione di nuove parole. In fondo i consumautori che noi abbiamo inventato in questa trasmissione, in questa rubrica, è proprio un'invenzione che cerca di ridare una spinta anche creativa ad un individualismo che è ormai inevitabile, ma che non deve diventare microconflittualità.
2: Grazie a Francesco Moracci e grazie a Filippo Aureggi in regia. Questa puntata di Essere Avere finisce qui, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
6: Buonasera cari amiche e cari amici, la settimana scorsa abbiamo ricordato l'ottantesimo della nascita della Repubblica. Uno degli atti più solenni che la consacrarono fu naturalmente la Costituzione, che sarebbe poi entrata in vigore nel 1948. Da allora la Carta ha svolto un ruolo essenziale e da molti anche discusso, senza perdere la sua attualità, che ha retto, regge ai cambiamenti circostanti e che ha subito poche trasformazioni nonostante numerosi tentativi, l'ultimo dei quali fallito qualche mese fa, quello col referendum sulla giustizia. In effetti, nei decenni si è consolidata una sorta di religione della Costituzione, che vede ogni tentativo di modificarla come addirittura un vulnus alla democrazia. Di questa narrativa, come si dice adesso, la più abile artefice è stata la sinistra, che rifiutando ogni cambiamento in questi ultimissimi anni soprattutto penalizza ogni tentativo di aggiornamento della Costituzione, che pure sarebbe necessario, come del resto dimostrano i tanti tentativi, quasi tutti abortiti, del passato. Su questi temi interviene il giornalista Antonio Polito con il recente La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della Carta, e pubblicato da Silvio Berlusconi Editori, 206 pagine, 19 euro. Polito è molto efficace nello smontare le argomentazioni sull'intangibilità assoluta della Costituzione e ne mette bene in luce le origini ideologiche, frutto di un compromesso tra diverse culture politiche e anche di un buon tasso di cautela col quale si immaginò il futuro politico. Importanti in particolare nel libro sono i richiami ai lavori della Costituente, che dimostrano come nessuno possa vantare un diritto di proprietà e interpretazione univoca della Costituzione, che proprio per questo può rimanere patrimonio di tutti. Ma su questo sentiamo adesso l'autore. Buonasera ad Antonio Polito.
7: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
6: Antonio Polito, lei spiega nel suo libro che la Costituzione nasce da un compromesso che ha mostrato sorprendenti capacità di resilienza, però questo spirito si vede soprattutto nella prima parte della Costituzione, quella dedicata ai valori e ai principi. Poi ci fu la rottura politica che portò le sinistre fuori dal governo De Gasperi, e quindi questa strategia, la strategia di trovare un compromesso fra i gruppi maggiori, venne meno. Piuttosto l'obiettivo fu quello di cercare di non dare troppo potere a chi vincesse, magari fosse la controparte, nel rischio che fosse la controparte. E quindi la seconda parte della Costituzione funziona forse meno bene. Perché non si riesce a superare questo peccato d'origine della Costituzione italiana?
7: Ma la cosa sensazionale è che sono pressoché anche tutti d'accordo su quello che andrebbe corretto, ma poi quando sono al governo lo propongono e chi è all'opposizione lo respinge. In più si è costruito un senso comune, la sinistra è stata molto brava a costruirlo, proprio è stata un'operazione di egemonia culturale in questo caso, un senso comune secondo il quale solo i cambiamenti che la sinistra accoglie o promuove sono considerati, diciamo così, progressivi in accordo con la Costituzione, mentre invece nei confronti dei cambiamenti proposti da altri l'atteggiamento è sempre quello di dire giù le mani dalla Costituzione, un attentato alla Costituzione. Quindi si è si è consolidato una specie di, come dire, sacralizzazione, monumentalizzazione di questa carta, che fa male alla carta e fa male anche alla politica italiana.
6: Un grande giornalista liberale, Piero Ostellino, diceva che questa monumentalizzazione era soprattutto avvenuta per la prima parte, cioè lui contestava il fatto che non si volessero toccare anche i principi della Costituzione.
7: Sì, perché c'è un'opinione liberale che era minoritaria, molto minoritaria anche durante l'Assemblea Costituente, ed è secondo me tuttora minoritaria nel paese, che contesta anche, diciamo, alcuni aspetti dei principi della prima parte, e io nel mio libro ne do conto e alcune di queste critiche le condivido anche. Bisogna però anche riconoscere che quella prima parte dei valori, seppure con un'enfasi eccessiva sui diritti piuttosto che sui valori, per esempio dimenticando tutta la parte dei doveri che invece nella Costituzione ci sono e come, ha costruito, diciamo, un po' un senso comune del paese, siamo tutti abbastanza d'accordo su quei valori, quindi andare a toccare quella prima parte sarebbe un'operazione, a mio modo di vedere, molto divisiva e pericolosa. La seconda invece, per trascinamento, si conserva una parte che è chiaramente da riformare per pure ragioni di strumentalizzazione politica.
6: Lei parla anche del fatto che questa Costituzione comunque abbia manifestato una grande capacità di adattamento e quindi una capacità di creatività, parla infatti di eterogenesi dei fini che molto spesso si è manifestata. E ci può dare qualche esempio di questo?
7: Ma questo dipende molto anche dal lavoro che ha fatto la Corte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Io le faccio due esempi soltanto. Il primo, all'inizio degli anni 60 c'era una legge che diceva che veniva punito come reato solo l'adulterio femminile, quello maschile no. Allora un giudice sollevò la questione di costituzionalità e la Corte Costituzionale confermò questa norma dicendo che era costituzionale. Appena sei anni dopo, nel 69, un altro giudice sollevò questione di incostituzionalità, in questo caso la Corte gli diede ragione e quella norma fu abrogata. Questo è un esempio tipico di come, diciamo, il sistema di valori disegnato dalla Costituzione vive, cambia in relazione ai cambiamenti della cultura, del modo di pensare della gente e anche delle maggioranze politiche. E questo naturalmente è un bene, perché vuol dire che la Costituzione vive, respira e quindi può essere cambiata.
6: Questa necessità di mettere sotto esame, diciamo, l'efficienza della Costituzione si intreccia in questo periodo con un tema che ormai è diventato universale, quello della crisi del modello della democrazia liberale, che è una crisi naturalmente molto, molto grave. La nostra Costituzione ci dà degli strumenti particolari per affrontare questo problema? In fondo il populismo in questi anni, in qualche modo, l'Italia ha saputo arginarlo meglio di altri paesi, o mi sbaglio?
7: È vero quello che lei dice, è assolutamente vero, ci sono forze che sono nate con un programma nettamente, diciamo così, incostituzionale, per esempio la separazione del nord dell'Italia dal sud dell'Italia, oppure l'antiparlamentarismo anche dei 5 Stelle, che sono state invece assorbite e gestite, insomma oggi sono forze politiche come le altre normali che possono alternarsi al governo. Ma non dimentichiamo però che uno dei modi con cui si è fatta questa operazione sono state quattro leggi elettorali in 32 anni e adesso ci avviamo alla quinta, il che vuol dire una legge elettorale ogni 6 anni e mezzo, e questo è un unicum, nel senso che negli altri paesi non succede. E non dimentichiamo anche un altro fatto, che per due legislature di seguito, del 2013 e 2018, le elezioni non sono riuscite a consegnare una maggioranza e quindi la instabilità politica resta, a mio modo di vedere, molto elevata, tant'è vero che adesso vogliono ricambiare la legge elettorale per evitare che le prossime elezioni non diano una maggioranza chiara. Quindi è vero, ma in parte i difetti della nostra Costituzione restano da toccare per sistemare i problemi che ci sono.
6: Lei diceva prima che la difesa della Costituzione, così come l'intoccabilità, è diventata una specie di senso comune, ma questo senso comune naturalmente è molto diffuso e pressoché unanime a sinistra, ma non tocca anche alcuni ambienti della destra? Perché in fondo il risultato del referendum dimostra che anche a destra qualcuno deve aver votato no per il referendum.
7: Il referendum sulla giustizia era e forse quello in cui i riformisti sono arrivati più vicini a vincere, perché il risultato del sì in questo referendum è stato molto più alto che in quello per i referendum proposti da Renzi o da Berlusconi, per esempio. Hanno votato più di 12 milioni di italiani sì a una riforma della Costituzione. Quindi in effetti si è dimostrato che esiste nel paese un'ampia porzione convinta che dei cambiamenti, soprattutto nel campo della giustizia, vanno fatti. Però cosa è scattato? È scattato che l'appello, a salvare la democrazia, a salvare le libertà, che è venuto dalla sinistra, ha funzionato anche in ambienti moderati, perché nessuno di noi vuole perdere le libertà sancite dalla nostra Costituzione. L'unico problema è che quei cambiamenti non c'entravano niente con queste libertà. E però il modo di impostare questo problema da parte della sinistra, piuttosto che entrare nel merito preferendo dire giù le mani, c'è il rischio di un nuovo fascismo, ha funzionato perché nessuno vuole un nuovo fascismo.
6: Torniamo all'aspetto che ha toccato già della dicotomia diritti-doveri. Lei a un certo punto titola un paragrafo del suo libro "Non è una carta dei diritti", laddove parla appunto della diffusione, dell'insistenza sui nuovi diritti che la Costituzione, alla quale si richiamano i difensori della Costituzione.
7: Io uso molto anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Faccio un esempio: il diritto a morire viene rivendicato, un diritto a morire è un diritto costituzionale protetto dalla Costituzione, un diritto inviolabile riconosciuto e garantito dalla Repubblica, come dice l'articolo 2. Secondo la Corte Costituzionale no, magari c'è un diritto a lasciarsi morire, c'è un diritto a rifiutare l'accanimento terapeutico, ma non esiste un diritto a morire. Ecco, per esempio, questo è un punto molto importante. Infatti la Corte la questione del suicidio assistito ha detto non è punibile, ma solo a condizioni particolari, cioè che il malato sia terminale e che la sua volontà sia espressa in maniera chiara. Ecco, questo è uno degli esempi. Esiste per esempio un diritto a drogarsi? No, esiste una liceità di questo comportamento, seppure altamente sconsigliato, lo si può fare. E questo è un diritto costituzionale, un diritto garantito, un diritto naturale che la Repubblica riconosce, perché la Carta si esprime così. La Carta non costruisce diritti, riconosce quelli naturali. E l'altro punto fondamentale è dove sono i doveri, perché una Carta di valori è tale perché contempla per il cittadino diritti insieme a doveri. Faccio un esempio: l'articolo 4 parla del diritto al lavoro e tutti lo sappiamo, ma nel comma successivo, e questo non lo sappiamo, parla di un dovere in qualche modo al lavoro, cioè a contribuire con un'attività o una funzione alla prosperità del paese. L'articolo 11 dice che ripudiamo la guerra, ma l'articolo 52 dice che il cittadino ha il sacro, prima unica volta in cui si usa questo aggettivo nella Carta, ha il sacro dovere di difendere la patria. E questo secondo articolo non ce lo ricordiamo, anche perché il servizio militare obbligatorio è stato sospeso, non abolito, perché appunto è in Costituzione, ma è stato sospeso, e così via. Cioè abbiamo un po' alla volta, anche qui per opera anche della nuova sinistra dei diritti, adottato la Carta come una carta di diritti e dunque come un programma politico di governo, il che non è, perché se diventa il programma di una parte, non è più la carta di tutti.
6: E fra le quattro tracce che alla fine del suo libro lei indica come sintomo della fragilità delle nostre istituzioni, qual è secondo lei quella che sarebbe più urgente affrontare?
7: Ma io direi due punti. Il primo è il bicameralismo perfetto, come si vuol dire, che poi è molto imperfetto, cioè il fatto che solo in Italia, in tutti i paesi di democrazia parlamentare del mondo, solo in Italia ci sono due camere uguali, cioè che fanno le stesse cose, che vengono elette a suffragio universale e che naturalmente si rimpallano le leggi, garantendo anche la possibilità per gruppetti di pressione di ottenere, di strappare qualcosa, indebolendo anche l'azione del governo. Ma la più urgente, secondo me, sarebbe la sfiducia costruttiva, cioè l'obbligo per tutti coloro che vogliono far cadere un governo di poterlo fare solo se contemporaneamente indicano anche quale nuovo governo, con quale capo del governo dovrebbe sostituire quello che fanno cadere. È un istituto che esiste in Germania, ma in forme indirette funziona anche in tutte le altre democrazie, che noi invece non abbiamo. Per cui se si mettono d'accordo tutti i distruttori possono vincere e far cadere il governo, ma non hanno l'obbligo di costruire qualcosa al suo posto.
6: Grazie ad Antonio Polito. Buona serata.
7: Grazie.
6: Il dibattito costituzionale si intreccia molto in questi anni con quello sulla crisi delle democrazie liberali, i cui principi fondamentali, compresa la terzietà del giudice, sottolineo, sono consacrati senza ambiguità nella Costituzione italiana. Utile allora il volume scritto da Marta Cartabia, già vicepresidente della Corte Costituzionale, Luciano Violante, anche egli giurista, già presidente della Camera, La democrazia non esiste in natura, lezioni di storia politica in difesa dei

0: Valori Comuni, pubblicato da Bollati Boringhieri, 238 pagine, 15 euro. Nella prima lezione Cartabia insiste sul ruolo e l'importanza della democrazia costituzionale, che si sta però, scrive, impoverendo a causa del deterioramento del dibattito pubblico. Mentre Luciano Violante presenta 11 lezioni dedicate ad altrettanti temi decisivi, tra i quali alcuni dei quali molto si discute, dall'efficienza delle istituzioni al rapporto tra magistratura e politica, alla dicotomia diritti-doveri che secondo Violante balletta con i parametri dell'etica pubblica. E nel primo paragrafo di Violante, che dà il titolo al libro La democrazia non esiste in natura, l'autore esprime un assunto che non dobbiamo dimenticare. Le democrazie hanno uno strano destino, sono criticate dove ci sono e sono auspicate dove mancano. Marta Cartabia ha approfondito il tema della democrazia costituzionale in Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico, è pubblicato da Egea, 158 pagine, 17,50 euro. Rivolgendosi anche al pubblico di chi non è un giurista, Cartabia illustra soprattutto il ruolo delle corti costituzionali che accosta all'Antigone e rilancia, con l'obiettivo di superare la conflittualità, l'esigenza di un costituzionalismo collaborativo, come lo chiama lei stessa, che eviti le fratture e i conflitti tra i vari poteri dello Stato. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 65 percorsi di laurea online in linea con le esigenze delle imprese. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unimercatorum.it e scopri l'offerta.
3: Un libro tira l'altro.
0: Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Mercoledì prossimo verrà proclamato il vincitore del premio Strega 2026, quest'anno funestato da polemiche burrascose, che nulla tolgono all'importanza di questa edizione, perché si tratta dell'80° compleanno del premio Strega e in questa occasione la sede della premiazione si sposterà in Campidoglio. Il premio, come sapete, nacque per iniziativa della scrittrice Maria Bellonci, la quale rievocò quelle vicende in un volume opportunamente riproposto in questa occasione negli Oscar Mondadori, il premio Strega, 202 pagine illustrate, 15 euro. Arricchito in questa occasione da un'introduzione di Giovanni Solimine, che è il presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che colloca lo stesso premio Strega nell'ambito della storia repubblicana, di cui il premio sarebbe, scrive, una rappresentazione. Troveremo anche uno scritto del 1995 di Ernesto Ferrero, che rievoca le vicende degli amici della domenica, quelli che animano ancora oggi il premio, i cui primi incontri vengono così raccontati da Bellonci stessa nelle prime righe del libro. Siamo a Roma, nella casa della scrittrice di Viale Liegi, in un anno fatidico, un anno molto difficile come il 1944, nel quale peraltro cominciano a vedersi alcuni spiragli di speranza.
4: Chi entrava aveva qualche minuto per orientarsi. Poi si trovava in mano la tazzina fumante e gli galleggiava vicino il vassoio con la torta. Nemmeno si accorgeva di essere tenuto d'occhio. Una mano abile gli toglieva l'impaccio della tazza vuota, che immediatamente era portata in cucina, lavata, asciugata e posata di nuovo sul tavolino attraverso la porta socchiusa della camera da letto. Così offrivamo il tè a 30 o 40 o più persone, e ciascuno aveva la sua bevanda calda e la sua fetta di dolce. La mattina della domenica mi alzavo alle 5 e impastavo le torte con la farina e le uova acquistate alla Borsa Nera. Dovevo farlo a quell'ora perché il gas aveva pochissima forza e dopo le 7 non riscaldava più abbastanza il forno. Emersi da un'avventura così tragica, con tanti spaventi ancora sotto pelle e le lancinanti brutalità della guerra tuttora vicine e presenti, ci sorprendevamo a ridere spesso per rifarci degli anni angosciati. A volte avvertivamo in noi come un prolungamento delle risate innocenti e nervose con le quali avevamo cercato di renderci più tollerabili i giorni del pericolo, quando stavamo nascosti in case disabitate e ad ogni colpo bussato alla porta rispondeva un tonfo nel petto. Ora era arrivato il giugno 1944.

0: Tedeschi e fascisti se n'erano andati da Roma e l'11 di quel mese avevamo cominciato a ritrovarci senza più nasconderci e dandoci appuntamento da una domenica all'altra. Ci contavamo e contavamo i lontani, seguendo le loro vicende a mano che l'Italia ridiventava una e si annullava la spezzatura della linea gotica. Presto sarebbe venuto al seguito della pace il dopoguerra, ma già con la sicurezza della vita qualche cosa cambiava.
1: Anno per anno, fino al 1978, Bellonci rievoca le vicende del premio Strega e il suo racconto diventa naturalmente una efficacissima cronaca di anni di vita culturale e letteraria della capitale, i cui protagonisti incontreremo praticamente tutti. Romanzo privato è invece il titolo del libro Su Bellonci di Stefano Petrocchi, che è direttore della Fondazione Maria Goffredo Bellonci e segretario del comitato direttivo Premio Strega. Il libro è pubblicato anch'esso da Mondadori, 214 pagine, 19 euro, e presenta anche in appendice due diari brevi della scrittrice. Il titolo richiama quello dell'opera forse più importante di Maria Bellonci, Rinascimento privato, di cui è protagonista Isabella d'Este, pubblicato da Mondadori, 540 pagine, 16 euro. Petrocchi spiega infatti di aver voluto qui seguire due distanti linee temporali, quella relativa alla scrittrice e quella sul premio al quale ella diede vita. Due strade che si incrociano continuamente perché, spiega Petrocchi, seguono due mondi nati l'uno staccandosi dal corpo dell'altro, che sia venuta prima la scrittrice, aggiunge per vocazione e precoce affermazione, è irrecusabile che la notorietà ottenuta dall'animatrice culturale abbia finito con l'eclissare almeno in parte la scrittrice anche. Ma lo scavo nella vita di Bellonci è prezioso soprattutto perché insiste e fa riscoprire l'importanza del suo contributo alla letteratura del Novecento. Restiamo nell'ambito narrativo italiano contemporaneo con un paio di titoli. Il primo è La somma delle cose di Pier Lorenzo Pisano, scrittore, regista e direttore junior del Teatro di Napoli, pubblicato da Einaudi, 150 pagine, 16 euro. Questo è un romanzo insolito nella forma e struggente nella trama, perché dà voce a un lui e una lei, Mauro e Chiara, che raccontano le vicende di un rapporto che va esaurendosi quasi per consunzione, mancanza di ossigeno. Sentiremo i punti di vista dei due in capitoletti distinti graficamente semplicemente dalla diversa inclinazione dello slash, la barra obliqua che usiamo sul nostro computer. Le vicende scorrono dall'entusiasmo iniziale allo smarrimento finale per esplodere poi in un colpo di scena finale, un'autentica resa dei conti rappresentata da un interminabile scontrino che in realtà è un'installazione già ospite alla Galleria Bevilacqua alla Masa di Venezia del 2021, che Mauro trasmette a Chiara come, scrive, un elenco di momenti e di scemenze. E il documento è una serie di ricevute e di pagamenti che riguardano i momenti più intensi della relazione tra i due. Si comincia dal primo caffè, che Chiara poi rivendicherà di aver pagato lei, per la verità, che Mauro commenta con queste parole ancora sognanti.
2: Ti va di prendere un caffè insieme? Si inizia sempre dal caffè. Una bustina di zucchero stracciata e due tazzine minuscole davanti a noi. Io la mia non la guardo nemmeno, ma continuo ad ascoltarti mentre appoggio le mani da tutte le parti, tranne che vicino alla tazzina, perché non voglio bere. Voglio che quel caffè duri per sempre.
1: E alle parole di Mauro, che commenta ogni addendo della somma, seguono le osservazioni spesso incredule di Chiara, che alla fine, sorpresa di se stessa, commenterà:
0: non so cosa sto facendo. Mi sembra di fare le note al tuo scontrino. E mi sembra che anche quello che facevo nella nostra relazione fosse fare le note a quello che eravamo insieme.
1: Un romanzo che dà voce a tante inquietudini diffuse, i difficili rapporti familiari, la solitudine delle comunità abbandonate, la difficoltà di realizzare le proprie aspirazioni, di dare un senso alla vita, è quella di Silvia Dai Pra, docente e scrittrice, autrice di Brillare, pubblicata da Mondadori, 324 pagine, 20 euro. Qui c'è anche un taglio storico, perché siamo a Greto, un borgo isolato sulle Alpi Apuane, vittima ai tempi di una terribile rappresaglia nazifascista e poi espressione di una convinta e diffusa adesione al Partito Comunista.

0: Ne era scappata Bianca, ora precaria a Firenze, e costretta a tornarvi delusa dal fallimento delle speranze giovanili. E dunque quel ritorno assume per lei il carattere di un bilancio apparentemente fallimentare, che troverà riscatto nell'incontro con un Orlando, anch'egli di ritorno, ma per ragioni inverse, per l'insoddisfazione della vita e della carriera che ha avviato a Milano. E sentiamo dalla giovane vecchia comunista l'impressione subita dal conoscere i russi in condizioni ben diverse da quelle sognate ai tempi dell'utopia proletaria.
1: Al paese, a Greto, li avevamo aspettati per anni. Per anni i genitori avevano dato i loro nomi ai propri figli. Per anni avevamo imparato le loro canzoni. Ma quando alla fine erano arrivati? I russi non erano venuti da noi con le falci e i martelli. I russi erano andati a comprarsi tutta forte dei marmi. Certo, fisicamente erano quasi come li immaginavamo. Alti e biondi, anche se non sempre fisicati come in quel quadro che c'era alla Casa del Popolo. I ginnasti sorridenti che alzavano la bandiera rossa con la scritta CCCP. Erano ricchi però, ricchi da far paura, ricchi che così non l'hai mai visto. Indossavano costumi da bagno con sopra scritto Gucci 1 milione di volte. Guidavano auto costose e i Rolex scendevano dal gomito al polso. La sera facevano eruttare dei vulcani artificiali creati nei giardini delle ville e i loro ospiti ormeggiavano al largo yacht grandi come condomini e arrivavano a terra con l'elicottero.
0: E a questo punto
2: il confettino.
0: Avendo parlato di narrativa, vi segnalo il libro di un premio Nobel per la letteratura, il norvegese Jon Fosse, autore de Il sogno del gigante, pubblicato da Iperborea, 32 pagine illustrate da Akin Dusakin, che è un illustratore turco-norvegese. Il libro costa 16 euro ed è tradotto da Eva Valvo. Nel libro troveremo un Christoph, un bambino di 8 anni, che inizia a fare i conti con qualche ansia, col concetto di incommensurabile della dimensione dell'universo, insomma, dimensione sulla quale il papà saprà tranquillizzarlo. E agli adulti segnalo che di Fosse esce in questi giorni Lei e Alice, tradotto da Margherita Podestà Heir, per La nave di Teseo, 112 pagine, 15 euro, che è un breve romanzo su una scomparsa, quella di Signe, uscito in barca, pittore, marito di Asle, pronipote questa di Alice, un nipote della quale era a sua volta annegato. È una trama nella quale scomparsa, dolore e amore si rincorrono in una scrittura limpida e musicale. E prima di salutarci in vista della fase finale del torneo di Wimbledon, vi segnalo di Umberto Marino, commediografo, scenografo e regista, grande appassionato, non corrisposto, osserva ironicamente l'interessato, di tennis, il libro Tennis, MDS Editori, un editore di Pisa, 162 pagine, 15 euro. Il giornalista Stefano Meloccaro nella prefazione sottolinea la natura ambigua del libro, nel quale Marino scrive, fa una cosa rara, prende il dettaglio più concreto, quasi burocratico, e lo lascia lievitare fino a farlo diventare racconto morale. Più che di storia e cronaca del tennis, qui si parla dunque di filosofia del tennis, e non a caso il primo personaggio che troviamo è Alessandro Manzoni, il cui ritratto del soverchiatore bene si adatta al tennis. Infatti, osserva l'autore, possiamo verificare come il tennis sia maestro di vita e abbia in qualche modo letto I promessi sposi. Non esiste un'ingiustizia, uno sgarro che non richiami un nuovo sgarro, così come l'imbroglio passato produrrà la reazione, la compensazione di un nuovo imbroglio, in una progressione che sui campi da tennis può portare, e spesso porta, e nella vita associata pure, nell'esistenza delle nazioni e degli stati, alle guerre, ai massacri, ai genocidi. Questo conferma anche l'ironia con la quale l'autore tratta questo sport che lo appassiona, con altri riferimenti inattesi come quelli a Woody Allen o allo scrittore Wallace, alla drammaturgia, alla mitologia, alla letteratura classica come Teofrasto, i cui caratteri potremo facilmente identificare sui campi da tennis. E mi raccomando, non ti padel, che l'autore non ama affatto. E con questo ringrazio Alessandro Marcutulli, redazione, e Carlo Salvatore, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, comicunlibro@24.it, il nostro sito e l'app sulle quali potete sempre risentire queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
4: Sono le 23.
5: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, produce droni per Kiev. Treni, cambia la circolazione a Firenze, stop su alcune linee, ritardi fino a 2 ore e mezza. Italia, regina europea per l'estate, arrivi in netta crescita, soprattutto dall'estero. Un saluto dalla redazione di GR24 e ad Alessandra Schepisi. Questi titoli, ma apriamo subito con la pagina sportiva, perché è un'importante giornata tra motori, calcio e tennis. Dario Ricci, buonasera.
1: Buonasera, ben ritrovati. In apertura subito la notizia che arriva da Wimbledon con Jannik Sinner che vola ai quarti di finale. Proprio pochi istanti fa si è conclusa la sfida contro il giapponese Mochizuki, che pure qualche grattacapo, qualche problemino l'ha creato al numero uno del mondo, che però si è imposto con un netto 6-3, 7-6, 6-3. Sinner che ora nei quarti della finale, di finale, se la vedrà col tedesco Struff. Duello, ma sui campi di calcio quello che sta andando in onda invece a East Rutherford per il Mondiale 2026 tra Brasile e Norvegia. Siamo nell'intervallo del primo, tra il primo e il secondo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Brasile che ha fallito un calcio di rigore al 12° con Bruno Guimarães, che si è fatto ipnotizzare da Nyland, portiere norvegese, poi pronto in altre due occasioni su Vinicius e Martinelli. Nel finale del primo tempo, altrettanto bravo Ellison, portiere brasiliano, a dire no a Odegaard. Risultato fermo sullo 0-0. Tutto questo nella domenica che ha visto la Ferrari di Charles Leclerc trionfare a Silverstone davanti a Russell e all'altra rossa di Hamilton. Solo 16° il leader del mondiale Antonelli.
0: E grazie allora a Dario Ricci. Le altre notizie in breve: la Polonia ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti, così ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Cambia la circolazione dei treni a Firenze da stasera per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Da pochi minuti è infatti scattata la prima fase dell'intervento di Rete Ferroviaria Italiana, che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria su alcune tratte del nodo fiorentino fino alle 4 di venerdì 10 luglio, con riduzione dei treni, modifica ai collegamenti nazionali e tempi di percorrenza più lunghi fino a 2 ore e mezza. Il secondo blocco partirà alle 23 di domenica 26 luglio e si concluderà alle 11 di giovedì 30 luglio. E l'Italia si conferma regina europea del turismo anche per l'estate del 2026. Il tasso di saturazione OTA registrato dalle online travel agency è del 51,2%, superiore a competitor come Spagna e Francia, mentre la tariffa media 153 euro è più bassa rispetto a Spagna, 170, Grecia 195. In particolare, stando ai dati dell'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, i tassi di saturazione più elevati sono in Veneto, Emilia Romagna, nelle province autonome di Trento e Bolzano. Ed è tutto per questo breve aggiornamento. Ci risentiamo a mezzanotte.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: English Bit di Giulia Crivelli.
3: Away. Astronomers discover a potentially habitable planet just 25 light years away. Alcuni astronomi hanno scoperto un pianeta potenzialmente abitabile che si trova a soli 25 anni luce da noi. Si intitolava così un approfondimento apparso qualche giorno fa sul sito di notizie di astronomia space.com. La prima parola che ci interessa è l'avverbio away. The beach is a mile away. La spiaggia dista un miglio da qui. Spring is almost 3 months away. Mancano ancora 3 mesi alla primavera, diremmo in italiano. The station is a few minutes walk away from here. Per arrivare alla stazione bisogna camminare per pochi minuti, potremmo tradurre. Go away, vattene. Put your toys away, otherwise I will throw them away. Metti via i tuoi giocattoli, altrimenti te li butto via. The bright light made her look away. La forte luce la costrinse a distogliere lo sguardo. Sorry, today the doctor is away. Mi spiace, oggi il medico non c'è. There were 10 children away yesterday. C'erano 10 assenti tra i bambini ieri. She was away from work for a week. È rimasta a casa dal lavoro per una settimana. Un altro uso dell'avverbio è per indicare un'azione che continua quasi indefinitamente. The water boiled away. L'acqua bollì fino a consumarsi del tutto. They danced the night away. Ballarono per tutta la notte, diremmo in italiano. Un away match è una partita fuori casa. Un away day è un giorno di lavoro trascorso in luoghi diversi da quello abituale. The management are having an away day to discuss strategy. I manager si sono presi un giorno per discutere delle strategie future. Notiamo come management, che in questo caso indica tutti i manager, può essere declinato al singolare o al plurale. Away with significa basta con. Away with all these rules and regulations. Facciamola finita con tutte queste regole e regolamenti. To get away with, invece, è un phrasal verb irregolare che significa farla franca. Do you really think you can get away with this? Pensi veramente che la passerai liscia questa volta? To walk away significa lasciare, andarsene, in senso figurato e letterale. I told you to walk away from that part of the beach. Ti ho detto di allontanarti da quel tratto di spiaggia. He walked slowly away from here. Si allontanò lentamente da qui. She walked away with a gold medal. Se ne andò con una medaglia d'oro. Il verbo to walk, camminare, è regolare. To walk, walked, walked, e dà vita a diversi altri phrasal verbs. I realized I had walked into a trap. Mi resi conto di essere caduto in una trappola. How could she walk out on her kids? Come poté abbandonare i suoi bambini? I never walk out on a job half done. Non lascio mai un lavoro a metà. She walked me through the recipe. Mi guidò in tutti i passaggi della ricetta.
4: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
5: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
6: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale, in questo caso

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, complimenti. Grazie. Federico Parlanti.
2: Paolo Ruffini.
1: Eccoci qua, questa è la trasmissione con un cromosoma in più, Radio Up and Down. Io e il mio collega Federico Parlanti, come ogni sabato, sulle frequenze di Radio 24, siamo qua a sbagliare continuamente. Una trasmissione che sbaglia di continuo, ma cerca di farlo sempre nel modo giusto. E chiediamo già scusa, perché sarà una trasmissione ovviamente catastrofica, su un tema molto bello e molto importante. Intanto, ben trovato Federico, ti trovo bene?
2: Grazie.
1: Bene, ti vedo bene, eh?
2: Sì.
1: Siamo felici di essere sempre qua, sempre in radio.
2: Sì.
1: Qual è la tua radio preferita?
2: Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Sempre quella, no?
2: Sì. Beh. Non cambia mai.
1: No. Ogni tanto ascolti anche DJ, no?
2: Sì, anche. Radio DJ.
1: One Nation, One Station. Però sempre su Basio è la tua preferita.
2: Sì.
1: Del gruppo Mediaset, peraltro.
2: Sì.
1: Quindi, insomma, proprio non c'entra niente. Bentornati. Oggi di cosa parliamo, Federico?
2: O sesso.
1: Quindi il tema qual è?
2: O sesso.
1: Sì, e il tema?
2: Sesso.
1: Ecco, cosa ne pensi te del sesso?
2: Dice che è bello farlo. Anche sesso spudoratamente.
1: Spudoratamente, ti piace fare spudoratamente sesso?
2: Sì.
1: Molto interessante, ne parlerei subito con la nostra ospite di oggi, educatrice sessuale, giornalista. Benvenuta Stella Grillo. Stella,
3: grazie, felicissima di essere qui, grazie.
1: Sei
3: mille.
1: Sicura?
3: Molto felice, sicurissima, per ora felicissima.
1: Già, vedi.
3: Poi dopo vediamo.
1: Un'esternazione importante di Federico Parlanti.
2: Sì.
1: Cosa ne pensi? Cioè, gli piace fare sesso spudoratamente?
2: Sì, esatto.
3: Che è bellissimo dirlo. Cioè, viviamo in una società ipersessualizzata, ma abbiamo problemi a parlare di sesso e anche a dire che ci piace il sesso. Quindi direi che è un inizio incredibile.
1: Allora, io inquadrerei subito una tematica e ti farei commentare subito un piccolo estratto che abbiamo trovato del professor Barbero. Senti.
4: Sia mai stata libera da tabù in nessun tipo di società umana. Nel senso che intorno alle funzioni fisiologiche principali, noi esseri umani abbiamo comunque una pulsione a creare, a mettere dei veli o a creare appunto degli interdetti e dei tabù. Mica solo il sesso. Pensiamo all'enorme tabù che c'è intorno a una funzione fisiologica che pure tutti sanno che condividiamo tutti noi esseri umani, tutti i giorni andiamo in bagno in un modo o nell'altro. Sul sesso non dobbiamo immaginare che, siccome i criteri di società passate, come i greci antichi per esempio o i romani, erano diversi dai nostri, allora questo volesse dire che non c'erano tabù. Un classico per esempio è l'omosessualità. Chiaramente sia i greci sia i romani accettavano l'omosessualità maschile in un modo che a noi dà un'impressione di assoluta libertà, no? Ecco. Poi vai a vedere. Non è proprio così. I greci, per esempio, consideravano assolutamente normale e anzi positivo, una cosa che nella società aveva una funzione positiva, una cosa che per noi invece è il peggio del peggio immaginabile, un uomo adulto che fa sesso con un ragazzino. Questa cosa per loro era bellissima. Per noi è uno dei crimini peggiori che si possano immaginare. Invece è una cosa che noi oggi abbiamo imparato faticosamente ad accettare. Cioè, due uomini maturi che formano una coppia e si vogliono bene, i greci si sarebbero messi a ridere. L'idea di un uomo maturo che desiderava avere rapporti con un altro uomo, il ragazzino sì, va bene che lo desideri, l'uomo maturo, i greci lo avrebbero preso in giro e lo prendevano in giro.
1: Ecco, Stella, siamo partiti proprio dal massimo, no? Cioè, dal fatto che il professor Barbero ci ricorda di come l'amore efebico, per esempio nell'antica Grecia, era un amore assolutamente normalizzato, assolutamente accettato, e noi siamo in un'epoca dove fino al 1990, credo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità riteneva l'omosessualità una malattia, una patologia.
3: Esatto.
1: E questo potrebbe dircela lunga, non abbiamo magari nemmeno il tempo o lo spazio, e io non ho la cultura di affrontare una dissertazione su che cosa è stata l'evoluzione sessuale nel mondo civile e

0: dell'umanità. Però ti volevo chiedere, volevo proprio partire da queste considerazioni, professor Barbero, per cercare di inquadrare la storicità di questo momento. Cioè, questo che periodo storico è dal punto di vista dell'educazione sessuale e della sessualità?
1: Allora, comunque il tema è molto ampio, perché poi, insomma, soprattutto in Italia, ecco, c'è ancora tanto su cui lavorare. L'ho detto poco fa, viviamo in una società ipersessualizzata, cioè abbiamo corpi nudi ovunque, la pornografia è accessibile, insomma, con enorme facilità. Dicevano, no, che avrebbero messo la possibilità di fare login solo con lo SPID per i minori, ma ancora questa cosa non è avvenuta. Quindi
0: te sei a favore?
1: Allora, cioè, nel senso, ci sta in qualche modo controllare l'accesso a dei ragazzini di 7 anni, però secondo me il discorso non è tanto sullo SPID, perché non possiamo pensare che lo SPID faccia, come dire, da muro, ok, per l'accesso alla pornografia. Bisogna creare appunto una cultura legata all'educazione, e quindi permettere ai ragazzi di vedere magari anche la pornografia non a 7 anni, anche se oggi il primo accesso è sui 7 anni. Successivamente non possiamo dire no, la pornografia noi la banniamo e la demonizziamo, ma di guardarla con un occhio diverso. Per questo serve l'educazione sesso-affettiva, cioè capire che la pornografia è finzione, che sono attori, che quelli sono standard, che non hanno nulla a che fare con la, insomma, la nostra vita quotidiana, e quindi non vedere la pornografia come educativa.
0: Ecco, Federico, tu vedi film porno?
2: Come?
0: Vedi film porno?
2: No, come mio amico Giacomone.
0: E tuo amico Giacomo Scarno,
2: sì.
0: Cioè,
2: che lui le guarda, ma io no.
0: Non hai mai visto, tipo, Eiaculazione da Tiffany?
2: No.
0: Mamma, l'ho preso in aereo?
2: Nemmeno.
0: Ben-Hur? L'uccello dalle palle di cristallo?
2: Non esiste, Paolino.
0: No, esistono questi film.
2: Ah, sì?
0: Sì, ah. Sì. Io speriamo che me la chiavo, l'hai visto?
2: No.
0: Mai?
2: Se me lo mandi sul telefono, lo guardo.
0: Mai visto un film porno?
2: Cioè? No, zero.
0: Oh. Te sei omosessuale?
2: Prima lo guardavo, ora non più.
0: Te sei omosessuale?
2: No, so che sia così.
0: Che ti piacciono gli uomini?
2: No, gli uomini no.
0: Sei eterosessuale?
2: Che sia così.
0: Che ti piacciono le donne?
2: Sì.
0: Ah, quanto?
2: A mille. Però non mi piace il sesso, quello fanno attraverso gli uomini con un altro uomo.
0: Cioè il sesso anale.
2: E nemmeno con la donna con un'altra donna.
1: Omosessuale, quindi il sesso omosessuale.
2: Cioè, ci vorrebbe una donna con un uomo.
0: Sei omofobo.
2: Sì.
0: Bene, quindi questa stella è una consapevolezza, okay, che vedi qua. È omofobo.
1: Sì. Va bene.
0: Sì. Questa è proprio omofobia pura, quindi sei totalmente scorretto. Allora, abbiamo in linea il professor Lamberto Giannini, a cui chiederei subito un commento a caldo sull'omofobia di Federico Parlanti. Lamberto, cosa ne pensi?
3: No, ma a me la cosa che ha colpito di più è la deresponsabilizzazione. Guardi film porno, no, li guarda Giacomo Scarno, cioè, bellissimo, c'è proprio il decentramento, cioè io non voglio responsabilità, bellissimo, è il solito Parlanti.
0: Sì. Allora, siamo qua con Stella Grillo, abbiamo già commentato un po' anche questo accesso che ci ha consentito il professor Barbero, che ha affrontato anche un po' storicamente, anche in maniera provocatoria, insomma, il tema del tabù e della sessualità, no? Di come anche un reato gravissimo da condannare al 1000 per 1000 nella nostra società moderna come la pedofilia fosse un elemento che invece nella filosofia, anche in certi ambienti nel V secolo a.C. era un elemento con tutt'altro valore e significato, no? Questo che cosa significa, Lamberto, filosoficamente dal tuo punto di vista?
3: Ma filosoficamente significa che non esiste l'uomo, ma l'uomo è un essere storico, quindi quello che oggi è orripilante, no? A livello sessuale, ma a tutti i livelli, in altri periodi storici, guardando l'uomo in un'altra prospettiva, veniva considerato sostenibile. Però questo non vuol dire che c'è per forza un'evoluzione e un miglioramento. Da questo punto di vista un'evoluzione e un miglioramento c'è stato, però se pensiamo che magari 40 anni fa un uomo che parlava di guerra era considerato un pazzo, mentre oggi è presidente di un paese, significa che i cambiamenti quindi sono le possibilità che la cultura ci dà. Quello che, certo. Su questo sono più hegeliano, no? Che anche se tendenzialmente sono marxista, e la volontà anche di esporre la sessualità come elemento di forza, di potenza, di superiorità è un qualcosa che abbiamo visto sempre storicamente. C'è la casata di Bragança in Portogallo che faceva una cosa orribile, cioè un museo con tutte i lenzuoli delle prime notti di nozze insanguinati, no? Che poi molti di questi erano tinti perché poi la prima notte non era per forza il primo atto sessuale, venivano esposti come per dimostrare la verginità della futura regina. Quindi la sessualità ha sempre avuto elementi di esposizione, di dominio, e vivendo in una logica di dominio che è purtroppo la logica di riferimento della cultura occidentale, la sessualità è finita in questa dimensione di dominio e dominio maschile.
0: Vi faccio ascoltare sull'educazione sesso-affettiva Edoardo Prati.
4: Educazione sesso-affettiva nelle scuole o no? Perché c'è chi dice
5: sì,
4: che no.
5: Sì.
4: Okay, perché c'è anche chi ha detto che non ha senso. Sì, perché?
5: No, è necessaria. È necessaria per creare degli individui consapevoli. Io appartengo a una generazione che ancora l'ha avuta. Io mi ricordo che la mia professoressa di italiano creò questa occasione di incontro meraviglioso in cui ci spiegarono i contraccettivi, che io non avevo idea. Cioè, avevo idea di quello maschile per lo spogliatoio, ma un'educazione sessuale formata nello spogliatoio poi rischia di riproporre sempre uno stesso modello che abbiamo ben capito essere tossico. Quindi l'educazione sesso-affettiva è fondamentale, e ho scoperto i contraccettivi femminili, ho capito che cosa sono, ho capito come funzionano, sono stato messo in guardia dalle malattie, credo che se noi abbiamo come proposta e come desiderio quello di evolverci dal punto di vista anche sentimentale come società, siccome stiamo cambiando ed è ora che si cambi, è giusto che ci sia qualcuno di specializzato che sia in grado di spiegare ai ragazzi come gestire le proprie emozioni e il proprio corpo, ma perché no?
0: Stella, tu sarai a favore?
1: Beh,
0: ovviamente.
1: Sì, no, sono contro il mio lavoro.
0: No, nelle scuole quali però?
1: Nelle scuole, allora, dalle elementari fino alle superiori, è ovvio che i programmi sono differenziati, cioè non andiamo a parlare di rapporto penetrativo in seconda elementare. Il fatto qual è? È che i bambini, le bambine di oggi in seconda elementare sanno cos'è, lo hanno visto nei porno, hanno visto video, cose dai cellulari, dei fratelli o le sorelle più grandi, quindi la competenza delle persone che fanno educazione sesso-affettiva è saper rispondere nella maniera adeguata, ovviamente in base all'età della bambina o del bambino che abbiamo davanti, quindi sin dalle elementari, perché bisogna partire da quell'età per evitare poi una stratificazione di tutta una serie di, appunto, tabù, miti, ma per fare prevenzione per la violenza di genere, prevenzione per le infezioni sessualmente trasmissibili che oggi stanno riprendendo piede nel nostro paese in una maniera incredibile, e per parlare di consenso, di confini, di relazioni sane anche con gli amici, con le amiche. Si fa questo lavoro qui all'elementare, è più un discorso magari laboratoriale di giochi, poi si va progredendo.
0: Adesso c'è me lo spiegherai sicuramente meglio te, c'è una legge che prevede il fatto che si possa fare previa autorizzazione genitoriale?
1: Ma sarebbe bello che invece di autorizzazione si parlasse di collaborazione. Tecnicamente sì, bisogna sempre chiedere ai genitori, ma questo prima, insomma, anche 4-5 anni fa, prima di questa normativa, insomma, che prevede ciò. La cosa importante del consenso, comunque del chiedere, del parlare con i genitori, è quello di trovare una via di collaborazione in modo tale che la scuola possa lavorare insieme alle famiglie e far sì che anche i messaggi veicolati siano più o meno gli stessi, o comunque si cerchi di trovare una quadra insieme.
0: Alberto, tu insegni in un liceo classico, sei d'accordo a fare educazione sesso-affettiva? Come vedi la sessualità dei ragazzi?
3: Ho dello scetticismo e provo a spiegarlo, perché appena hai dello scetticismo vieni impalato, no? E passi come retrogrado. Allora, io credo questo, che il problema sia la nostra formazione, cioè di noi docenti, perché l'educazione sessuale e affettiva c'è già, perché c'è già nei programmi. C'è nel simposio di Platone, c'è in Con gli occhi chiusi di Tozzi, c'è nelle opere d'arte della storia dell'arte. Cioè, noi bisogna acquisire una capacità di declinare le materie a una prospettiva educativa e anche formarci da questo punto di vista, l'unione di scienze, filosofia, letteratura, cioè specializzare, perché se ma ogni
0: scusami,
3: problema...
0: Scusami se ti interrompo, ma non arrivi no, a una moralizzazione dell'opera, cioè no, Hemingway no, picchiava le donne, cosa si fa? Non si legge Il vecchio e il mare?
3: No, certo che si legge, si legge Il vecchio e il mare, non è che poi nella biografia dici questo e gli dai un valore o un elemento di dibattito, però... Quello che a me preoccupa è che ogni bisogno sociale che viene fuori, no? C'è una violenza, c'è l'uso di droghe, eccetera, cioè andiamo nelle scuole, ma le scuole rischiano di essere un contenitore troppo attaccato, aggredito, e rischi di non fare più quel percorso che la scuola deve dare, che è il percorso di formazione culturale, anche utilizzando le materie che ci sono già, però ecco, non sono per il no, ho il mio scetticismo, invece sono per il no sul fatto che i genitori debbano dare il consenso, cioè se si decide che questa cosa è in programma, perché devono dare il consenso? Cioè allora devo chiedere il consenso per spiegare Hegel?
0: Vai Stella, cioè, attacca.
1: Ci sono dei momenti, degli spazi in cui i ragazzi e le ragazze, oltre le materie, oltre i professori ordinari, possono appunto sentirsi al sicuro per far uscire, per analizzare altre tematiche che vanno oltre quello che è il programma scolastico, e ne hanno enormemente bisogno. Io ogni volta che vado nelle scuole vedo questo, una grandissima fame di spazi sicuri.
0: Sì, io sono, mi permetto di obiettare, non sono molto d'accordo con Lamberto, perché cioè, se no è un casino comunque raccontare la letteratura, raccontare la poesia, cioè io dovrei avere una rilettura da un punto di vista comunque fazioso. Vabbè, dell'opera
1: tutti gli insegnanti
0: di
1: sono uguali.
3: No,
0: ma ho capito, ma se spiego Pasolini, io insegnerei Pasolini a scuola, certo. No? Però perché devo raccontargli cosa faceva lui con Ragazzi di Vita?
1: No, ma sono
0: capito?
1: Cose cioè, proprio, cioè,
0: sì, glielo devo
1: raccontare.
0: No, nel senso che cioè, una volta che uno analizza l'opera, analizza l'opera. Io posso anche leggere la Divina, certo, Commedia, imparare qualcosa da Dante e Beatrice, oppure no, cioè,
3: e nell'opera c'è già una possibilità di usare l'opera per un'educazione affettiva,
1: sì, sì, di confronto, l'opera, per ascoltare i ragazzi.
3: L'opera è aperta, ecco, quello diceva Eco, l'opera è aperta, non è di strutturata, l'opera è lo spettatore e il lettore gli dà una declinazione che vuole, figuriamoci un insegnante. È lì che secondo me si fa scuola davvero. D'accordo con gli spazi sicuri, però bisogna anche stare attenti a una cosa, che la scuola è aggredita da progetti, cioè i ragazzi rischi di non vederli più, te non c'è, in classe arrivano sempre azioni e cose, e questo è dispersivo in un'epoca dove loro hanno anche bisogno di orientamento. Quindi sono d'accordo, uno spazio sicuro, pomeridiano, affettivo, con persone specializzate, sicuramente sì. Mettere un'obbligatorietà di materia potrebbe essere, ma mi lascia perplesso e ci vorrei riflettere.
0: Federico, cosa ne pensi? Sei d'accordo con Lamberto?
2: Sì, per dire la verità sì.
0: Cosa ha detto?
2: Sono d'accordo con lui.
0: Cioè? Cosa
2: che ci vogliono degli insegnamenti nelle scuole.
0: Ma di cosa?
2: Di quello che ha detto ora lui del sesso.
0: Ah, sei d'accordo? Quindi no, lui ha detto il contrario, eh?
2: Ah, vabbè.
0: Vabbè, ma ti
3: porta. Lui è d'accordo a prescindere.
0: Vabbè, no, sei d'accordo con Stella allora?
2: Sì, io sì.
0: Bene. Vabbè,
2: vabbè.
0: Niente, non mi ci ha fatto capire più una sega le menate. Ci sentiamo tra poco.
6: Sorella? Il professor Sassaroli, presto, che scenda.
2: Sì.
6: Ogni minuto è prezioso. Mi scusi, dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia da pioco che ha aperto la supercazzola? Dei tre.
2: Ok, poi?
6: Sorella, col terapia da pioco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra? No, eh?
2: Eh?
0: Puppa! De puppa, Kiko! Puppa!
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 6 luglio. Sull'Italia si espande un campo di alta pressione, tempo soleggiato con cielo poco nuvoloso con più nubi solo al nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, qui anche con veloci precipitazioni nel corso del pomeriggio. caldo fino a 36 gradi al centro nord. Venti deboli da direzioni variabili e mari calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi, qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down è una trasmissione con un cromosoma in più. Il cromosoma in più è quello di Federico Parlanti, sì. Che per ora non si è ancora addormentato. Stiamo parlando di sessualità. Siamo ossessi, cioè ossesso, ovvero anche di sessualità nelle scuole. E più scettico Lamberto Giannini, Stella Grillo, che è qui con noi, ovviamente è un'educatrice sessuale certificata. E quindi lei, ovviamente, non perché tira l'acqua al suo mulino, ma perché ci crede fermamente, certo. Quindi secondo te un professore, non tutti i docenti sono abilitati a poter raccontare un'educazione sessuale che possa essere un'educazione vera, no? Cioè, esatto. Alla prevenzione e alle misure che servono per poter avere una vita sessuale
2: sana, complessa, sana. Il linguaggio da utilizzare, sì. Insomma, la scuola, sono d'accordo con quello che ha detto, sicuramente i ragazzi sono sovraccarichi di un sacco di input differenti, ma anche gli insegnanti sono sovraccarichi, quindi non è detto che il tempo a disposizione, le scuole, le strutture delle scuole, insomma ci sono tante variabili. Nel momento in cui entra una professionista che fa questo, si è formata per fare questo, quindi con un linguaggio insomma inclusivo, con un linguaggio che sia adeguato alla tipologia di classe, è un sostegno in realtà sia per il corpo docente che per tutto l'ecosistema scolastico.
1: Senti Federico, te sei, ti senti preparato, pronto a livello di educazione sessuale?
3: Sì, per dire la verità, sì.
1: Sai tutto?
3: Sì, abbastanza.
1: C'è qualche dubbio su qualcosa che ti può affugare, Stella? Cioè, no. Non gli vuoi chiedere qualcosa?
3: Se libera.
1: No. Ma no.
3: Come no?
1: Ma no, Lamberto, hai sentito? No, ma che
4: mi
1: schifo.
4: No.
1: Ma come se è libera? È un'educatrice sessuale. No, non ti dico di provarci. No, se ma che domanda è se lì?
3: Educatrice.
1: Cioè, se ti hai una domanda, sì. Su come si fa l'amore, su certe okay. cose.
3: No, allora sbagliato, mi scusi.
2: Nessun problema.
1: Ho capito, ma okay. che demoralizzazione.
2: Viva la sincerità.
3: Mi scuso.
1: No, vabbè, te voglio dire, no? Sì. C'hai un dubbio su come si fa l'amore?
3: Quello sì.
1: Quello dai, ti può spiegare. Vai, sì. Come si fa, secondo te?
3: Come si fa a fare l'amore serenamente con una donna?
1: Serenamente? Non ho capito.
3: Ho detto, come si fa a fare l'amore con una donna?
1: Questa è la tua domanda.
3: Sì,
1: beh, mi sembra che siamo un po' all'ABC. Mi sembra che siamo un pochino, diciamo, no, Lamberto, alle basi, insomma, se ti manca questa informazione. Non la sai.
4: Siamo lì perché lui non fa distinzione tra
2: un'informazione.
1: Prego.
2: Allora, dal punto di vista fisico o...
3: Sì, esatto.
1: No, fisico l'interesse.
3: Sì.
2: Ok, dal punto di vista fisico. Beh, ad esempio c'è la possibilità di avere un rapporto orale, quindi una stimolazione orale dei genitali reciproci, oppure...
1: Scusami se ti interrompo, hai capito cosa vuol dire?
2: L'utilizzo
1: devi riuscire a essere, cioè vuol dire che una persona
2: sì. Ok, quindi l'utilizzo della bocca, della stimolazione tramite la bocca sui genitali dell'altra persona.
1: Ora hai capito?
3: Sì.
2: Ok.
3: Nella bocca,
2: cioè, con la bocca.
1: Con la bocca vuol dire che te metti il pisello nella bocca di una donna.
3: Ok.
2: E tu cioè comunque l'uomo sulla vulva della donna,
1: sulla topa.
2: La vagina è la parte interna, la vulva è quella
1: esterna. Scusami, la topa, sì, ma io lo dico, lo traduco.
2: Topa ci piace.
1: Cioè te metti la bocca sulla topa della donna e la donna mette la bocca, prende in bocca il pisello tuo.
3: Esatto.
1: Hai okay. capito? Ti piace
3: sì.
1: questa cosa?
3: Sì.
2: Sì.
1: Ti interessa?
2: Ok. Sì.
1: Bene, andiamo avanti.
2: Se no, è sempre la stimolazione della topa o del pisello con le mani, ovviamente, dell'altra persona. Quindi la donna su di te e tu sulla vulva della donna con le mani.
3: Ok.
1: Hai capito?
3: Sì, capisco.
1: Quale ti piace di per ora più delle due?
3: Questa, la prima che hai detto.
2: Ok. Quindi con la bocca.
3: Sì.
2: Perfetto.
1: Comunemente detto, nel caso che tu la faccia una donna, cunnilingus.
2: Sì.
1: O se no, la pompa.
3: Sì.
1: Va bene?
3: Sì.
2: Okay.
1: Per ora ci sei.
3: Sì, per ora ci sono.
1: Vai
2: bene.
1: Avanti, Stella.
2: Se no, un rapporto si dice penetrativo, quindi con il pisello dentro la vagina. Ok? Quindi c'è una penetrazione. Tu, i tuoi genitali, il tuo pisello dentro la vagina della donna.
3: Ok.
2: Però lì
1: c'è una condizione, che il pisello deve essere
2: eretto. Quindi dopo una stimolazione hai presente quando appunto il pisello è in erezione?
3: Sì.
2: Ok, quindi quando dopo una stimolazione... Esatto, un'eccitazione, quando si allunga e si indurisce, quindi è più duro, a quel punto è possibile, insomma, sì, è più facile penetrare, quindi entrare nella vagina della donna.
3: Ok.
2: Ok. Sì. Queste poi ci sono,
1: abbiamo inquadrato con tre macrotemi.
2: Tre macrotemi, sì. Se no, possiamo intendere fare sesso con una donna, in realtà tutto quello che è anche il toccarsi, il baciarsi, stare vicini, insomma, tutto questo è anche fare l'amore con una donna, capito? E tante cose, anche baciarsi.
3: Ok.
2: Nelle diverse parti del corpo, ad esempio sui capezzoli, nelle zone che ti piacciono di più del tuo corpo.
3: Okay.
2: Anche quello comunque è fare l'amore.
3: Bene.
1: Hai capito? Sì. Di queste cose tu hai mai fatto qualcosa?
3: Poco.
1: Tu?
3: Cioè, anche se lo vorrei fare di più.
1: Però per ora non l'hai fatto.
3: No.
1: Tu cosa hai fatto al massimo?
3: Ho toccato un ginocchio. Quindi lì non ce l'ho andato.
2: Vabbè.
1: E com'è andata?
3: Niente.
1: Non è successo niente. Te te lo sei fatto toccare?
3: No, nemmeno.
5: Ammazzate, ho pure gli altri per volta. Ma che sono? Mandraghe sono. Mandraghe sono.
6: Aviri, ma che c'ha in saccoccia?
5: Sono bazooka.
7: Ma che tu vuoi che bazooka cammina?
5: Vai.
1: Ma gli animali trombano, no?
3: Anche loro.
1: Come anche loro? Perché non avevi questa consapevolezza?
3: Secondo me si fanno l'amore o no, gli animali lo fanno.
8: No, no, guarda quei cani che stanno a fa'.
9: Vedi, quel cane che sta sopra in groppa si è fatto male ai zampetti.
8: Ah, sì?
9: Allora l'amico l'ha preso così per farlo camminare.
8: Ah no, è proprio vero, Non può far piacere a un amico che ti senti a petta subito,
10: E come nascono?
3: E sembreranno anche loro.
11: Radio Up and Down.
1: Allora, abbiamo in collegamento Mattia Stella, responsabile comunicazione di Escort Advisor. Mattia, buonasera.
12: Buonasera a voi.
1: Buonasera, grazie di essere qui con noi questa sera. Stiamo parlando di educazione sesso-affettiva. Non so se ti do del tu, hai appena ascoltato l'esperienza di Federico Parlanti.
12: Sì, sì, va benissimo del tu. Sì, ero in ascolto. Tutto molto... molto interessante.
1: Ecco, volevo sapere se voi come Escort Advisor avete mai pensato di fare qualcosa anche per i vostri clienti portatori di disabilità, per i vostri clienti con disabilità.
12: Sì, assolutamente. Da tempo il sito è molto attento a questo tipo di esigenza. Volevo precisare, Paolo, il sito è un famoso sito di recensioni di professionisti di questo settore, diciamo. Stiamo parlando di escort sostanzialmente, e quindi dà la possibilità agli utenti di raccontare la loro esperienza di incontro rilasciando una recensione alla persona che ha incontrato. Questo genera naturalmente un volano di informazioni e di possibilità di scelta per chi vuole soddisfare un suo desiderio. Nello specifico, il sito ha possibilità, da un po' di anni ha inserito un filtro speciale che permette di mettere un flag se uno sta facendo una ricerca nella sua città e

0: quindi sta cercando una escort nelle sue vicinanze attraverso la geolocalizzazione che è possibile nelle chiavi di ricerca, mette un flag su quelle professioniste che nella loro scheda hanno messo che possono ricevere persone con disabilità. Questo stringe naturalmente il campo di ricerca e migliora, affina la ricerca, se così vogliamo dire, di poter contattare persone che in qualche modo sono attrezzate per ricevere persone con disabilità o non soltanto attrezzate da un punto di vista, diciamo così, di location, ecco, ma anche che hanno una certa esperienza nel rapportarsi con persone che hanno disabilità.
1: Senti Mattia, volevo sapere anche un tuo parere. Prima abbiamo dibattuto a lungo sulla questione di educazione sesso-affettiva nelle scuole. Qual è la tua posizione?
0: Qui do la mia posizione personale, naturalmente non
1: certo.
0: Ho sentito entrambe le versioni della ospite Stella Grillo e dell'altro ospite che era collegato telefonicamente, non ricordo il nome.
1: Lamberto Giannini.
0: Oh, perfetto. Posizioni naturalmente distinte e differenti. È un tema molto, molto difficile da dirimere, anche perché ritengo che sia molto importante sicuramente il tema dell'educazione sessuale a scuola, ma è molto importante anche capire chi in qualche modo forma le persone che a loro volta devono informare i ragazzi. E questo è un tema molto delicato. Ho letto alcuni articoli a riguardo e si spera sempre che questa cosa la si risolva in famiglia, ma talvolta in famiglia è difficile risolverla questa cosa per mille aspetti. Mi posso permettere di raccontare un episodio, perché sì. Tempo fa, agevolando un'intervista di una professionista con un giornale nazionale, ha raccontato che è stata contattata da un papà di un ragazzo che voleva avere la sua prima esperienza, e quindi in famiglia hanno deciso di rivolgersi a una escort in questa cosa. Questo forse, adesso, al di là di quello che può essere la scelta condivisibile o non condivisibile, cioè i genitori hanno scelto sul sito una professionista, il papà ha accompagnato il figlio e gli ha fatto fare la sua prima esperienza con una professionista. Lei diceva che l'hanno voluto fare perché, in modo che lui non avesse remore o comunque scoprisse in primis cosa voleva dire incontrare sessualmente una donna, e questa cosa potesse aiutarlo nei suoi rapporti futuri. Mi è piaciuta molto anche la domanda che ha fatto il ragazzo in studio, Federico, perdonatemi, ho segnato un po' di nomi ma ora non le avevo sotto mano. Certo. Federico dice, sì, la domanda era molto semplice, chiara, cosa vuol dire fare l'amore con una donna? Molto dettagliata, bella, lineare la spiegazione di Stella Grillo, ma chiaramente al di là di questo rimane poi la pratica di volerlo fare. Io immagino che Federico abbia piacere poi magari di provarle queste sensazioni.
2: Sì, Nunzio.
1: Sei andato con una prostituta, Federico?
2: Mai.
1: Ci vorresti andare?
2: No, con una prostituta no.
1: Perché?
2: Perché purtroppo lo fanno di mestiere.
1: E allora?
2: Vabbè, non sono come loro. A me ci vorrebbe una ragazza gentile come Veronica.
1: Sì, che tu adesso, Mattia, non conosci, ma è la nostra social media manager, sì. Hai capito? Quindi Federico non avrebbe piacere ad andare con una escort.
0: Questo è molto soggettivo, naturalmente.
1: Ovvio,
0: assolutamente. Volevo concluderti un dato.
1: Arrivo subito, guarda, ti lascio più spazio tra poco, ci fermiamo un attimo per un'interruzione, tra pochissimo.
3: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
5: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down è la trasmissione con un cromosoma in più, puntata incandescente questa di quest'oggi. Il tema è ossesso. Siamo in compagnia di tanti ospiti. Abbiamo Stella Grillo qui in studio con noi, che è una giornalista educatrice sessuale. Abbiamo al telefono Lamberto Giannini, come sempre, e anche Mattia Stella, che è responsabile comunicazione di Escort Advisor. Allora, prima di tornare su Mattia, che voleva concludere un ragionamento, volevo passare da Lamberto Giannini, visto che tu, Lamberto, lavori da tantissimi anni, poi do la parola ancora a Stella, ovviamente, tantissimi anni che lavori con la disabilità. Volevo sapere cosa ne pensavi di questa attività intrapresa da Escort Advisor e anche sulle avventure e le domande di Federico Parlanti. Prego, Lamberto.
2: Allora, il tema è complesso. In Italia siamo veramente più arretrati da questo punto di vista, perché esiste l'operatrice sessuale in moltissimi paesi, e senza andare, con tutto rispetto per chi fa un lavoro privato, io credo che determinati bisogni debbano avere una risposta pubblica. Qui entra in gioco la mia dimensione politica marxista, altrimenti diventa una mercificazione del tutto anche del bisogno, no? E ovviamente pagati dallo Stato, però c'è un percorso anche formativo molto importante. Ora non so, magari queste escort pari fanno questo percorso formativo, ma un operatore sessuale in Svezia fa 3 anni di lavoro su di sé, per poi aiutare, sostenere e al limite anche fare sesso, perché non c'è niente di male in questo, senza entrare in una logica che poi rischia di essere una logica di mercificazione, anche se, cioè, quindi se, però tutti noi ci rivolgiamo anche ai settori privati, e per me ci si rivolge troppo. Quindi se le persone poi sono formate, ben vengano. Sicuramente noi dobbiamo mettere un punto: i ragazzi disabili, le ragazze disabili hanno bisogno di sesso, cioè come tutti.
1: Prego, Stella.
3: Allora, prima
1: passo a Mattia.
3: Parto da quello che ha detto un attimo Mattia Stella su chi forma i formatori. Ci sono insomma delle realtà in Italia importantissime, tutte accreditate. C'è un albo dei sessuologi, quindi psicoterapeuti, sessuologi ed educatori sessuali, insomma di un certo livello. Quindi non è una cosa che si fa random, e soprattutto sono tutte formazioni evidence based, quindi che hanno un'evidenza scientifica. C'è una ricerca sotto, cioè, di un certo tipo. Ovviamente sono tutte realtà, cioè noi educatori, educatrici, insomma, siamo privi di giudizio, privi di definizione politica che poi va ad influenzare una cosa piuttosto che un'altra. Cioè è un lavoro che va fatto con neutralità e con apertura, quindi la formazione parte da questo. E ripeto, ci sono delle realtà molto importanti. E per quanto riguarda il discorso della Svezia e degli operatori e operatrici sessuali, la Svezia ha l'educazione sesso-affettiva nelle scuole dal 55, cioè un paese che oggettivamente su questi argomenti sta veramente avanti. Le persone con disabilità sono persone, sono esseri viventi sessuali come tutti, come tutte siamo, cioè il sesso è importante per chiunque. Quindi purtroppo noi abbiamo ancora tantissimi tabù riguardo ciò, perché abbiamo una concezione di corpo abile che ovviamente si discosta, no, da determinate cose, e purtroppo anche qui c'è tantissimo lavoro da fare.
1: Mattia, volevi concludere dicendo qualcosa, chiosare in qualche modo?
4: Sì, accidenti, avete detto un sacco di cose interessanti. Volevo Paolo aggiungere una percentuale. Sì. Delle professioniste che sono presenti sul sito Escort Advisor, il 28,61%, mi sono fatto destare il dato, ha il flag che può ricevere persone con disabilità. È una percentuale alta, bassa, insomma, questo è soggettivo anche questo come valore, però è un dato che denota quanto ci sia attenzione in questo settore e quanto sia importante arrivare a voler sperimentare anche questo. Ora, se c'è la possibilità di farlo con una compagna, un'amica, o se nasce affettività tra due persone che si incontrano, che ben vengano, ma se questo non avviene e il desiderio c'è e la voglia di sperimentare c'è, fortunatamente ci sono anche persone che possono mettere a disposizione la loro esperienza per fare questo.
1: Ti faccio sentire, ti interrompo un attimo, ti faccio sentire la mamma di un ragazzo disabile. Questa signora si chiama Elvira Adinolfi, senti cosa dice.
5: Io sono stata educata all'antica, per me la sessualità viene dopo l'affettività, però penso che questo non si possa realizzare per mio figlio, mi farebbe enormemente piacere, quindi spero che la figura dell'assistente sessuale possa anche sopperire in parte all'affettività, oltre che dare un'educazione corretta sulla sessualità del ragazzo.
6: Ma lei ha mai pensato di portarlo da una prostituta?
5: Io l'ho sempre disdegnata questa cosa, non mi piace.
6: Cosa pensa dei genitori che portano ragazzi dalla prostituta?
5: Non li posso giudicare, perché noi, può darsi pure che sbaglio io poi, non lo so, però non mi sento di giudicare i genitori per le scelte che fanno, perché è molto difficile, quando sei genitore di un disabile, trovare la strada giusta. Anche io forse sbaglierò, ho sbagliato forse in altre scelte, e quindi non me la so.
1: Ecco Mattia, ho un minuto per salutarti, ma volevo farti ascoltare questa testimonianza di questa mamma che racconta di quanto ovviamente in un paese come l'Italia, che ha una matrice profondamente cattolica, un retaggio culturale non certo progressista per certi aspetti, soprattutto in questi temi, sia anche complicato, no? A volte trovare una soluzione come quella che propone magari anche Escort Advisor, e come forse anche l'idea di qualcosa che riguarda il pubblico, cioè qualcosa che possa riguardare una legiferazione a favore delle persone con disabilità. Certo, possa aiutare davvero realmente le persone, insomma. Ci ho detto complimenti per la vostra attività, perché lodabile.
4: Grazie. E tutto nasce appunto dalla mancanza di una regolamentazione ben precisa di questo settore, e questo mi prometto di rimarcarlo, perché chiaramente se no sarebbe forse tutto più semplice. Io condivido la dichiarazione di questa mamma e posso riportare per esperienza che mi è stato raccontato. Ecco, io riporto non tanto un pensiero personale, riporto quello che ho raccolto in questi anni seguendo questo tipo di lavoro e avendo avuto l'opportunità di parlare con molte professionisti del settore. È vero che ci sono delle mamme che devono sopperire a questi bisogni.
1: È
4: terribile, non volevo dirlo io, mi hai anticipato, ma è davvero terribile. Allora questi impulsi in qualche modo devono essere soddisfatti, perché è giusto che sia così, perché la sessualità appartiene a tutti. E capisco anche che probabilmente un retaggio culturale vede la escort come qualcosa di poco raccomandabile, ma sì. Io avendone sentite molte, avendo avuto modo di confrontarmi con loro, avendo sentito molte storie da parte loro, sono donne prima di tutto, hanno fatto una scelta coraggiosa, perché lo stigma che colpisce questo settore è ampio. Escort Advisor fa molte campagne per cercare di informare e di, come dire, descrivere questo settore diversamente da come viene sempre descritto, perché esiste una realtà diversa di questo settore.
1: Certo. Grazie,
4: campagne
1: Mattia.
4: Come il mese della prevenzione che faremo più avanti, abbiamo fatto l'anno scorso, ovvero di dare la possibilità a queste professioniste di fare degli esami gratuiti presso 325 centri, certo, sul territorio nazionale.
1: No, ma lo so. Siete assolutamente, ti ripeto, da lodare, e ti ringrazio per il tuo contributo. Grazie infinite, ti abbraccio forte.
4: Grazie,
1: grazie a Mattia Stella. Grazie. Siamo al giro finale, al giro di valzer finale. Stella, prego, è un argomento, potremmo andare avanti tante
3: sì,
1: puntate.
3: Un po'. No, volevo aggiungere una cosa importante anche da quello che ha detto questa mamma. Cioè, non solo il lavoro sull'affettività, sulla consapevolezza di sé, del proprio corpo, ma pensiamo durante la pubertà, la crescita, appunto, una prima erezione, le mestruazioni, quindi il ciclo mestruale, cioè anche accompagnare i ragazzi e le ragazze con disabilità a comprendere, e va fatto proprio con tutti e tutte, a comprendere il loro corpo, le loro pulsioni, i loro cambiamenti. Questo ovviamente va fatto, come ha detto, dalle elementari, perché poi è un processo, ogni età ha delle tappe, ma fare un lavoro con i ragazzi disabili è importante anche per questo, perché poi diventa tutto un tabù, cioè diventa tutto complicato da affrontare. Il nostro corpo cambia, il nostro corpo ha delle pulsioni, proviamo desiderio, e insomma ci sono talmente tante sfaccettature che il lavoro importante e bellissimo sarebbe proprio questo.
1: Lamberto, chiudi.
2: Ah, io credo che ai ragazzi la cosa che gli vada insegnata di più è la differenza lacaniana fra bisogno, che è un qualcosa che uno sente e che deve poter soddisfare, e desiderio, che è un qualcosa che non si realizzerà mai, perché è come toccare le stelle. Perché Se rimaniamo a un livello di bisogno rischiamo di essere brutali, se entriamo in un'ottica dove il desiderio rimane soltanto etere, ci perdiamo. E quindi ben vengano questi dibattiti, queste possibilità, e bisogna avere una posizione laica, certo. Però non di causa effetto, cioè nel senso, io sono assolutamente convinto, e l'ho detto io, che la Svezia sia un paese avanti. Può darsi che dipenda dal fatto che c'è l'educazione affettiva dal 55, però no, non è così causa-effetto, perché io continuo a essere convinto che la cultura in senso ampio possa aiutarci, insieme ovviamente a professionisti, che non è che poi un albo è una garanzia, mai, come non è una garanzia l'abilitazione dell'insegnante. Ci sono insegnanti abilitati pessimi, eccetera. Io purtroppo ho avuto un'esperienza di litigio con una che è venuta a fare educazione sessuale a scuola perché stava diventando una cosa insostenibile.
3: Poi, no? Le persone quindi sono persone, questo
2: appunto,
3: è ovvio.
2: E quindi bisogna, secondo me, abbattere tanti pregiudizi, ma non si può dire non facciamo nulla, perché il problema è reale.
1: Mi ricordo il nostro numero WhatsApp, 331 57 55 721, 331 57 55 721. Mandateci i vostri messaggi vocali su WhatsApp, come hanno fatto questi amici.
7: Ciao Paolo, ciao Federico, io mi chiamo Domenico e sono della provincia di Agrigento. Volevo dirvi che vi seguo tantissimo, soprattutto al lavoro. Seguo tutte le vostre puntate podcast, sono una più bella dell'altro. Complimenti per la trasmissione, ci vediamo presto Paolo a teatro, un bacio.
8: Ciao Paolo, sono Olivia, ti ammiro tantissimo, ciao.
9: Un saluto alla terzenne col cuore.
10: Buongiorno Paolo, volevo farti comunque i complimenti perché sei veramente bravo anche per quello che fai, e volevo mandarti questo messaggio, una cosa che stavo pensando da dire e ho detto mo la dico loro. Con Dio mi sono sempre confidato, solo Lui sa davvero quello che ho combinato. Nei giorni bui non mi ha mai lasciato, quando cadevo mi ha rialzato, mi ha abbracciato nel peccato, nel silenzio mi ha parlato, tra mille strade mi ha guidato, verso il giusto mi ha portato. Mi raccomando, continua così Paolo. Max da Novara.
1: Ti sono piaciuti, Federico, i messaggi vocali?
11: Sì.
1: Sì. Hai visto quanta gente ti vuole bene?
11: Sì, va bene, parecchia.
1: Cosa ne pensi di questa puntata?
11: Straordinaria.
1: È vero, non hai dormito, quindi...
11: No.
1: Un aforisma, senti che c'è la tua sigla, gli aforismi di Federico Parlanti, un paio di aforismi, dai.
11: Il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote e tra le migliori, Woody Allen.
1: Grande Woody Allen.
11: Sì.
1: Ti piacciono i film di Woody Allen?
11: Non l'ho visto in vita mia.
1: Bene, un altro, vai, un altro.
11: Per quante cose tu sappia, per quante cose tu pensi, per quanto tu ordisca e trami architetti, non sei mai al di sopra del sesso. Philip Roth.
1: Hai mai letto qualcosa di Philip Roth? Bene, grazie a Federico.
11: Prego.
1: L'ultima domanda a Stella.
3: Vai.
11: C'è una canzone di Venditti, dice che il sesso fa patire.
1: È vero?
11: L'amore fa tornare da te.
12: Il sesso fa partire, l'amore fa tornare da te.
1: Quindi cosa gli vuoi chiedere? Se il sesso fa patire?
11: Sì.
3: Beh, diciamo che magari quando facciamo sesso con una persona possiamo diventare più vulnerabili, no? Ci apriamo, comunque ci spogliamo anche, no? Cioè, nudi, con le nostre emozioni, con i nostri pensieri. Quindi c'è una porzioncina di possibilità che possiamo anche un po' patire, un po' soffrire.
1: Ho capito, ma
3: in questo senso
1: chi vuole godere un pochino deve soffrire.
11: Per forza.
1: Vuoi fare sesso con me, Federico?
11: Zero.
1: Con Stella?
11: Stella.
1: Ah, benissimo. Quindi così chiudiamo la nostra trasmissione. Ringraziamo Paolo Corleone, Martin Garramone, ringraziamo Ivana Di Biase, Romano Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, Veronica Serafini, grazie a Lamberto Giannini, grazie a Federico Parlanti, grazie a Stella Grillo. Grazie infinite a tutti quanti.
3: Grazie.
1: Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Viva Radio Up and Down!

0: È mezzanotte.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, produce droni per chi? Vertice NATO, l'Italia rispetterà gli impegni. Nuovo attacco di Trump nei confronti della Premier Meloni, serve un ordine restrittivo. Scoperto una rete europea di uomini che organizzavano stupri su moglie e compagne, 57 arresti. Formula 1, la Ferrari trionfa con Leclerc, Wimbledon, Sinner vola ai quarti di finale, Mochizuki battuto in 3 set. Un saluto dalla redazione di GR24, Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura agli esteri, a 2 giorni dal vertice NATO di Ankara, cresce la tensione con le minacce del Cremlino alla Polonia. Rifletta sulla sua sicurezza, dice il portavoce Dmitry Peskov.
2: Dopo gli aiuti dell'Occidente a Kiev, ora è guerra vera e la minaccia di Mosca che prende di mira la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando, sostiene il Cremlino, che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata fra Putin e Trump, la quarta dal 2026, dove lo zar ha ribadito di essere disponibile ad un negoziato mediato dal presidente americano e che precedono il vertice NATO ad Ankara di martedì. Un summit che tra i temi in agenda vede il disimpegno statunitense in Europa e la sfida di una difesa europea attraverso maggiori investimenti. Mosca prepara un nuovo grande attacco prima del vertice e l'allarme di Zelensky rivolto alla popolazione, su cui da giorni sono tornati più intensi i raid. Il presidente ucraino torna a chiedere i Patriot e smentisce l'avanzata russa.
3: Харківщина, тривають бої також за Костянтинівку, яку Путін вже приписав.
2: Dal Donetsk a Kostiantynivka ancora si combatte, dice Zelensky, e insiste l'Europa sia coinvolta nel processo diplomatico. In vista del summit, in Turchia intanto sono scattate vaste operazioni di polizia con arresti di avvocati, giornalisti e politici in tutto il paese. Erdogan vuole zittire il dissenso, la denuncia delle opposizioni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E le questioni legate alla difesa alla vigilia del vertice di Ankara sono in primo piano anche sul fronte interno in Italia, con le dichiarazioni in particolare del ministro della difesa Crosetto.
4: Non c'è alternativa alla NATO, non mi alleo con Russia e Cina. Il ministro della difesa Guido Crosetto parla degli impegni dell'Italia in vista del vertice NATO di Ankara, intervenendo a Pantelleria, Mediterraneo d'autore. Sul tavolo ci sono le spese militari. Trump continua a chiedere agli alleati di aumentare gli stanziamenti per la difesa dal 2 al 5% del PIL, mentre le opposizioni sono critiche e accusano il governo di voler aumentare gli investimenti sulla difesa a scapito di sanità e spesa sociale. Se vuoi far parte di questa alleanza, argomenta Crosetto, devi rispettare gli impegni presi, ed è quello che mi sono limitato a ricordare in questi giorni. L'Italia non è in grado di raggiungere subito il target di spesa richiesto dalla NATO. Poniamoci come punto di arrivo il 2035. Nel frattempo, dice Crosetto, vediamo se evolve in positivo la situazione del mondo. Secondo il ministro della difesa, il vertice NATO di Ankara è stato costruito perché vada bene. Gli impegni, dice Crosetto, saranno rispettati. Ogni paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare. Il governo intanto valuta proiezioni e scenari sull'aumento delle spese per la difesa per i prossimi anni, e al vertice di Ankara Giorgia Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa, con un aumento dello 0,71% garantito dalle spese legate alla sicurezza interna. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E proprio alla vigilia del vertice NATO, nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha postato un meme con Meloni che lo guarda, accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo", come una sorta di invocazione di un ipotetico provvedimento da adottare nei confronti della Premier italiana. Trump, che sarebbe poi stato protagonista della grazia in attesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia, la FIFA ha sospeso la sanzione, dunque il 25enne capocannoniere USA al mondiale potrà scendere in campo contro il Belgio. La FIFA ha rimediato ad un'ingiustizia, ha commentato il presidente americano, che secondo il New York Times avrebbe telefonato a Gianni Infantino, capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica. Le forze dell'ordine di 7 paesi sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche con il sostegno di Europol hanno arrestato 57 persone di vari paesi con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagni. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e autori nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorso e mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ennesima condanna della Corte europea dei diritti umani nei confronti dell'Italia in tema di violenza contro le donne. Sentiamo.
5: Si sente come una fenice che rinasce dalle ceneri e soddisfatta per aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne, Audrey Ubeda, dopo la pronuncia della CEDU che ha definito sessiste e stereotipate le motivazioni espresse da una PM di Benevento nel richiedere l'archiviazione del suo causo per le violenze subite dall'allora compagno e ha considerato le indagini inefficaci a causa di un procedimento penale non tempestivo e non approfondito. Nel sanzionare l'Italia, la Corte europea per i diritti dell'uomo fa riferimento alla relazione della magistrata in cui definisce il fatto che l'uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della donna come uno scherzo di cattivo gusto e che era difficile dimostrare che l'uomo sapesse della mancanza di consenso al rapporto sessuale. In più la magistrata considerava normale che gli uomini debbano superare un minimo di resistenza ad avanzi sessuali che le donne tendono ad opporre quando sono stanche, stereotipi che comportano un'ulteriore vittimizzazione nell'aula della tribunale, secondo la Corte, che evidenzia anche che ci sono voluti più di 3 anni per revocare la responsabilità genitoriale all'ex compagno sui figli minorenni. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Cambia la circolazione dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Dalle 23 di ieri sera è infatti scattata la prima fase dell'intervento di Rete Ferroviaria Italiana che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria su alcune tratte del nodo fiorentino fino alle 4 di venerdì 10 luglio con riduzione dei treni, modifiche ai collegamenti nazionali e tempi di percorrenza più lunghi fino a 2 ore e mezza. Il secondo blocco partirà alle 23 di domenica 26 luglio e si concluderà alle 11 di giovedì 30 luglio. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, è quanto detto dalla Minsei di Yi, 22 anni, e le forze dell'ordine che lo hanno fermato dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'aggressore, nato in Italia da genitori gambiani, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Gli inquirenti ritengono che abbia pianificato di uscire in strada per cagionare la morte della prima persona che potesse essere facile bersaglio. Sarà interrogato oggi dal GIP nel carcere di San Vittore. La vittima, 55 anni, fortunatamente non è più in pericolo di vita. E per lo sport, in Formula 1, la Ferrari di Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra. Sulla pista di Silverstone il pilota monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell secondo e la rossa del compagno di squadra idolo di casa Lewis Hamilton terzo. Sentiamo proprio Leclerc a Sky Sport.
6: Che feeling, cioè sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma cioè, ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare.
0: E per il tennis, Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno al mondo, ha superato il giapponese Mochizuki per 6-3, 7-6, 6-3 e ora affronterà il tedesco Struff. Oggi vanno a caccia dei quarti di finale Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini che affronta la filippina Eala. E ai mondiali di calcio, eliminato agli ottavi di finale il Brasile di Carlo Ancelotti, i verde oro vanno KO per 2-1 contro la Norvegia che va ora ai quarti di finale. Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia, da Alessandra Schepisi un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Marina Maternova, che era nella capitale ed ha vissuto in un rifugio la notte di esplosione e fiamme, ha detto: la Russia ha nuovamente scatenato l'inferno sulla popolazione civile. E allora, buongiorno, benvenuti a Europa Europa da Gigi Donelli, da Giulia Cannizzaro, da Martin Garramone in regia. Oggi parliamo di guerra, parliamo di pace, di dilemmi etici, di intelligenza artificiale. Tra un po' sarà con noi Alessandro Manzotti, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano. Ma adesso parliamo invece di un autore e con un autore, e di un libro evidentemente, pubblicato da Altre Cose, che è un marchio editoriale di Poste Iperborea, un libro reportage sulla guerra in Ucraina che racconta dall'interno la generazione che la sta combattendo. Non stiamo parlando di ragazzini, per fortuna, sono 40-50enni che hanno scelto di difendere il proprio paese. Tra poco sentiremo Artem Chapai, prima però ho chiesto una mano ad introdurlo ad Alessandro Achilli, che è professore di slavistica all'Università di Cagliari, traduttore di classici della letteratura ucraina, ma anche, come in questo caso, di autori contemporanei. Allora partiamo dalle basi. Chi è Artem Chapai? Ce lo dice appunto il professor Achilli.
1: Artem Chapai è uno scrittore noto in Ucraina che ha già pubblicato diversi testi in cui racconta l'Ucraina, soprattutto insistendo sulla, insomma, per usare un anglicismo, sulla diversità del paese, sulla ricchezza culturale, su quanto ci sia da scoprire in Ucraina. Lui ha fatto molti viaggi, come racconta infatti anche nel libro di cui stiamo parlando oggi, e il suo interesse è sempre stato quello di far scoprire innanzitutto agli ucraini stessi e poi anche ai lettori stranieri tutto quanto abbia da offrire l'Ucraina, al di là degli stereotipi, al di là di quel poco che si conosce già. Si è anche occupato poi di temi che spaziano anche, diciamo, al di fuori dell'Ucraina stessa, per esempio le lavoratrici ucraine all'estero, insomma quelle che noi chiamiamo tradizionalmente badanti. Quindi è sempre stato il suo lavoro, diciamo, a metà tra giornalismo e scrittura, quindi una scrittura creativa, però con un interesse molto forte appunto per mettere in evidenza tutto quello che l'Ucraina ha da offrire e che continuiamo a non conoscere.
0: Questo libro, che in italiano è La gente normale non va in giro armata, è la sua prima opera tradotta in italiano?
1: Questa è la sua prima opera tradotta in italiano, esatto. Naturalmente mi auguro, ci auguriamo che non sia l'unica, che sia una apripista, ma è assolutamente la prima. Sicuramente la traduzione in inglese a cui tu hai accennato ha aiutato molto da questo punto di vista a far conoscere quest'opera anche all'estero, come dire, quindi rendendone possibile le traduzioni. Io avevo scoperto di quest'opera semplicemente leggendone sui social, leggendo le prime recensioni di quando il testo è uscito in ucraino. L'ho comprato, l'ho letto e mi sono augurato immediatamente che un giorno lo si potesse tradurre. E attraverso appunto la traduzione inglese il Post e Iperborea sono venuti a sapere di questo libro, hanno contattato l'autore che a sua volta aveva fatto il mio nome come possibile traduttore, visto che ci eravamo scambiati alcuni messaggi, e poi siamo riusciti in tempi abbastanza rapidi a tradurre il libro e a pubblicarlo.
0: Ecco, Alessandro Achilli, professore di slavistica all'Università di Cagliari, diciamo che sta letteralmente aprendo assieme ad alcuni colleghi una grande finestra su un mondo, non dico del tutto inesplorato, ma in cui sicuramente tanto non era arrivato fino a noi. Viviamo anche, causa guerra, una vera e propria primavera della traduzione della lingua ucraina?
1: Sì, sicuramente con il 2022 l'interesse del mondo editoriale per la letteratura ucraina è cresciuto molto. Diciamo che io, i miei colleghi e le mie colleghe che traduciamo, che cerchiamo di diffondere la cultura ucraina, abbiamo anche sempre paura che poi questo interesse da un giorno con l'altro, insomma, possa calare, se non addirittura sparire, ma vediamo che tende a rimanere abbastanza intenso. Sicuramente è importante tradurre la letteratura contemporanea che ci spiega quasi in presa diretta quello che sta succedendo, non meno importante è tradurre i classici. Per fortuna siamo

0: riuscendo a fare anche questo, ma di lavoro da fare ce n'è tantissimo, appunto perché, come dicevi tu, Gigi, fino al 2022 si è tradotto molto molto poco e quindi insomma c'è ancora tutto un mare da navigare, da scoprire.
1: Grazie ad Alessandro Achilli, al suo lavoro. Ora sentiamo Artem Chapai, che è, lo ricordo e l'abbiamo sentito, giornalista, scrittore, ma anche pacifista dichiarato, uomo di sinistra, come si definisce anche nel libro, e oggi uomo in divisa. Allora, partiamo da qui. Come è accaduto, Artem?
2: First of all, because I think there are not enough people in Ukraine.
3: È successo perché in Ucraina non ci sono abbastanza persone, perché la Russia, che è molto più grande di noi, ha molte più persone da mandare al fronte. E per questo il risultato è che non esiste un termine chiaro al nostro servizio militare. Io sono nell'esercito fin dai primi giorni dell'invasione russa e sono ancora qui, come la maggior parte delle persone che nel frattempo non sono state ferite, non si sono ammalate o non sono morte.
1: Artem Chapai, in questa versione italiana il libro è stato tradotto nel titolo dall'ucraino e nella versione originale il titolo ucraino suona un po' più come "Io non sono nato per la guerra", mentre appunto nella versione italiana, ma anche in diverse traduzioni basata su quella inglese, diventa "La gente normale non va in giro armata", che suona come un'affermazione ma anche un po' come un auspicio.
3: Pensa che l'unico paese in cui hanno dovuto aggiungere un sottotitolo è stato gli Stati Uniti, perché lì la gente va in giro armata e non volevamo creare confusione sul punto. Perché questo non è un libro che vuole parlare delle armi. Il punto è che in Ucraina, come credo capiti anche in Italia, la gente comune, la gente normale, non va in giro armata. Non è normale, insomma. In Germania gli editori vogliono tradurre il titolo in modo che suoni come persone come noi, perché in fondo, soprattutto per i lettori europei, volevamo dire proprio questo, che noi ucraini siamo persone esattamente come voi. Non pensavamo di essere fatti per la guerra. Non è stata una nostra scelta prendere in mano le armi. È stata una necessità.
2: And it is not our choice to go and grab arms. It is a necessity.
3: E a proposito, nel libro cito quella che forse è la canzone italiana più famosa di tutte, Bella Ciao. Il testo, se non sbaglio, dice che una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. E questo è letteralmente quello che è successo a me. Alle 4 del mattino mi sono svegliato e ho trovato l'invasore alla mia porta, a Kiev, nella capitale dell'Ucraina. E come nella canzone italiana, il mio primo pensiero è stato portare in salvo la mia famiglia e i figli e poi sentirmi costretto a dire Bella ciao a mia moglie. Mi sono anche sentito in colpa, ma le ho chiesto di prendersi cura da sola dei bambini, perché entrambi vogliamo che i nostri figli possano tornare a casa. Ed è così, anche in maniera impulsiva, che dopo poche ore mi sono arruolato. Proprio a causa dell'invasione russa, i miei figli sono cresciuti da rifugiati all'estero per quasi 2 anni. Poi sono tornati a Kiev, dove è ancora rischioso perché i missili russi continuano a colpire. Ma grazie alle scelte fatte da centinaia di migliaia di ucraini, uomini e donne, tra l'altro circa il 15% dell'esercito ucraino è composto da donne volontarie, i miei figli, come molti altri bambini, hanno potuto tornare, vivere nel loro paese. Molti ucraini sono andati via, anche in Italia. Non voglio giudicarli, ma qui almeno c'è una scelta. Ed è molto diverso dall'essere sotto occupazione e non avere nessuna scelta.
2: And but at least there is a choice. You know, it's very different from being occupied and having no choice at all.
1: Nel tuo libro affronti anche, e con evidente sofferenza, il tema del pacifismo, soprattutto del pacifismo degli altri. Ma allora, ti senti ancora un pacifista oggi?
2: Sì, certo.
1: E da quello che scrivi direi che saresti molto contento di poterti togliere la divisa che porti da oltre 4 anni.
2: Yes, I would be ready to stop any moment when I am let out, and for that.
3: Sì, certo, sarei contento di poterlo fare, ma per poterlo fare bisogna che l'invasione russa al mio paese finisca. Credo ancora che la non violenza debba essere la prima opzione. Ho tradotto in ucraino l'opera del Mahatma Gandhi ai tempi del governo autoritario di Viktor Yanukovych e ci credevo nelle forme di resistenza non violente. Deve essere la prima scelta, ma ci sono situazioni in cui semplicemente non è possibile. Si può dire anche più armi abbiamo, più guerre avremo, ma nel frattempo i popoli vengono distrutti e nel caso dell'Ucraina Putin lo ha detto chiaramente che vuole distruggere il paese in quanto tale. Ha detto apertamente che l'Ucraina, secondo lui, non esiste, che sarebbe soltanto una parte della Russia. Ma allora perché questa parte della Russia gli resiste con tanta forza? Molti intellettuali occidentali, soprattutto a sinistra, hanno descritto l'Ucraina come un proxy degli Stati Uniti. Ma adesso cosa dicono mentre vediamo che Trump sta dalla parte di Putin? Di chi saremmo noi il proxy?
2: Putin, whose proxy are we now? Also, another reason that Putin shows and some intellectuals, so-called intellectuals, repeat.
3: Un altro argomento che sentiamo ripetere è che Putin avrebbe agito per impedire alla NATO di arrivare ai suoi confini. Eppure, dopo l'invasione dell'Ucraina, la Finlandia, che ha oltre 1000 chilometri di confine con la Russia, è entrata nella NATO. E lo stesso ha fatto la Svezia, neutrale da 2 secoli. Mosca però non ha attaccato la NATO, ha attaccato l'Ucraina, cioè quella che è stata una sua ex colonia. Questo è il punto reale. E per me, da uomo di sinistra, è triste vedere come alcuni intellettuali continuino a non riconoscere il fatto che l'esistenza dell'imperialismo occidentale non esclude e non rende migliore un altro genere di imperialismo.
2: One imperialism, namely the Western imperialism, it doesn't mean that the other imperialism is any better.
1: Grazie ad Artem Chapai e ad Alessandro Achilli, che ha tradotto il libro dall'originale in lingua ucraina, Le persone normali non vanno in giro armate, edito da Altre cose e da Iperborea. Un libro utile, uno spaccato prezioso sulla guerra che, l'abbiamo sentito purtroppo anche questa settimana, insanguina la parte orientale dell'Europa. Copilot, ho una domanda per te. Sei d'accordo con quanto afferma Chapai che le persone normali non vanno in giro armate?
4: Capisco cosa intendi. Allora, in generale, le persone comuni nella maggior parte dei contesti urbani e lavorativi non portano armi. Ovviamente ci sono situazioni specifiche, come le forze dell'ordine o determinati contesti culturali o legislativi in cui la realtà può variare. Ma nella quotidianità, in molti paesi, la norma è che non si giri armati. Dunque, in linea di massima, concordo con quell'affermazione.
1: Europa Europa parte seconda con il professor Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano. Ci parla dell'intelligenza artificiale, parleremo dunque delle nuove norme europee, ma vorrei cominciare proprio da quello che ha sentito, professore. Allora ho chiesto, mi è sembrato naturale proprio chiedere a Copilot, e la risposta francamente è stata un po' deludente.
5: Allora, la risposta è stata deludente, ma dal mio punto di vista l'errore è stato fare una domanda di natura etica a un'intelligenza artificiale. Non si devono fare domande di natura etica all'intelligenza artificiale, perché l'etica sta fuori dalla conoscenza. Faccio un esempio banale. Io, stamattina sono venuto qua con Google Maps e gli ho chiesto la strada migliore per venire qua e lui me l'ha data. La strada migliore ha a che fare con la conoscenza dei percorsi possibili, ma a monte di questa strada c'era la scelta, la strada più corta, più breve, a minore impatto ambientale, meno costosa. Questa è una scelta di natura etica e nessuna intelligenza artificiale mi potrà mai dire se è meglio arrivare 5 minuti prima o se è meglio inquinare meno.
1: Così dunque chiedere all'intelligenza artificiale una riflessione su quanto abbiamo sentito nella prima parte di questo programma di fatto non ha semplicemente senso.
5: Non ha senso, e questo è un errore, io come professore universitario, che facevamo anche prima dell'intelligenza artificiale, cioè pensare di poter ridurre l'etica, che è una questione esistenziale, a una questione accademica, a una questione teorica. I problemi etici non si risolvono trovando una spiegazione, non c'è una giustificazione razionale di una scelta etica. La scelta etica è sempre un fatto di metterci la propria vita.
1: Allora, rigiro la questione. Che cosa veramente devo e posso chiedere all'intelligenza artificiale?
5: L'intelligenza artificiale posso chiedere, come nel caso di Google, come andare da A a B una volta che ho scelto qual è il valore in base al quale fare questo movimento. Cioè mi fornisce quella conoscenza che mi permette poi di mettere in pratica una certa scelta. L'intelligenza artificiale decide perché ha la conoscenza, ma non sceglie.
1: Dunque, pochi giorni fa, un pacchetto sulla sovranità tecnologica europea. Il suo primo pensiero arriva tardi? Troppo tardi?
5: Allora, i numeri sono impietosi, numeri anche riportati proprio in questo package

0: sono impietosi. Su 100 LLM soltanto uno europeo, sulla produzione del digitale soltanto il 20% viene fatto in Europa, sui semiconduttori soltanto il 10%, considerandoli tutti, ma considerando quelli veramente potenti praticamente zero. E questo perché in Europa, evidentemente, questo è un dato di fatto, non ci sono le condizioni per l'innovazione. Io dal 94, quando ero un giovane ingegnere, che ho a che fare con i programmi Horizon europei.
1: Quindi, grandi programmi europei di finanziamento alla ricerca.
0: Grandissimi programmi, grandissime occasioni per la crescita della classe accademica, scientifica, per stabilire rapporti tra le varie nazioni europee, per superare i limiti nazionali. Però dal 94 a oggi mi guardo intorno e nessuna delle grandi tecnologie è nata qui. E questo è un giudizio a posteriori, non sto criticando a priori le politiche.
1: Però è un fatto.
0: È un fatto.
1: Ora, LLM, lo usiamo talmente tanto che forse vale la pena ricordare che è un acronimo per Large Language Module. Perché è così importante questo LLM?
0: Allora, i modelli di linguaggio di grandi dimensioni sono fondamentali. Intanto è curioso che non abbiano dentro la parola intelligenza. Cioè la tecnologia che produce l'intelligenza artificiale non ha la parola intelligenza al suo interno, ma ha un'altra parola, il linguaggio. Perché? Perché il linguaggio è la chiave della conoscenza. Quindi sarebbe più corretto oggi parlare di conoscenza artificiale più che intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza include anche quegli aspetti etici a cui facevamo riferimento prima, e questo, diciamo, è un altro modo per capire perché non si devono fare domande di natura etica all'intelligenza artificiale. Ma tutta questa tecnologia, ChatGPT, Grok, DeepSeek, Claude, nasce da un algoritmo sviluppato nel 2017, 5 anni prima di GPT-3, il giorno in cui siamo diventati tutti consapevoli dell'esistenza di questa tecnologia. La cosa cruciale è che questo algoritmo si chiamava Transformer e non era costruito per fare l'intelligenza, era costruito per fare un traduttore universale. E la traduzione è la chiave del linguaggio. Ma perché questo aneddoto ci fa capire le condizioni per l'innovazione? Se noi andiamo a guardare, e lo possiamo trovare open source su internet, è accessibile a tutti, l'articolo dove si spiega come costruire un transformer e quindi come costruire un LLM, noi scopriamo che i 6 autori lavoravano tutti per la Google e la Google non lo ha sviluppato. Questo vuol dire che quando loro lo hanno sviluppato, loro stessi, non noi che lo commentiamo di qua dall'Atlantico, ma loro stessi che lo stavano scrivendo, non avevano capito che cosa stavano producendo. Cioè l'innovazione è come, per qualcuno si ricorda i Monty Python, è come l'Inquisizione spagnola. Nessuno se l'aspetta. Quindi noi dobbiamo avere non si può pianificare, non si può legiferare. Si possono soltanto creare le condizioni per cui qualche cosa di totalmente inaspettato, e sottolineo totalmente inaspettato, si possa manifestare. In filosofia della scienza si usa il termine incubazione tecnologica, che fa un po' venire in mente quando ti viene l'influenza, che tu te ne accorgi solo quando ormai è troppo tardi, ma era già da qualche giorno che la stavi incubando. E così negli Stati Uniti fai le schede grafiche, fai graphic processor, fai gli algoritmi, fai big data, fai Facebook, fai tanti pezzettini che poi a un certo punto, come per magia, si mettono insieme e fanno la grande rivoluzione, che però nessuno aveva previsto.
1: Come, e mi viene in mente inevitabilmente, e si ricollega anche al nostro ospite della prima parte, come diciamo le guerre, i conflitti vengono innescati e poi si sviluppano in maniera molto diversa come erano state previste, ma questo è solo un promemoria generale. In conclusione, il percorso dell'Europa che dice investiamo, perché il pacchetto della sovranità, sulla sovranità tecnologica e tante cose, dove deve puntare? Sulla costruzione di quei pezzettini che ci ha appena descritto e attendere che qualcosa accada?
0: Allora, studiando le situazioni in atto, credo che ci siano 2 politiche molto diverse. La prima consiste nel legiferare perché, o regolamentare perché avvenga X, decretare che succeda qualcosa.
1: Questo non siamo maestri.
0: Però questo non funziona mai.

0: L'altra via è quella di eliminare, decretare per eliminare gli ostacoli perché avvenga qualche cosa.
1: E lì siamo un
0: po' più scarsi. E questo è il punto debole dell'Europa. Noi pensiamo di avere una regolamentazione top-down che positivamente impone che succedano delle cose virtuose. Se io fossi nell'ambito di chi prende il grande tavolo dell'Europa, suggerirei invece di legiferare per eliminare tutti quegli ostacoli, perché guardiamo ai paesi europei, noi qui abbiamo un grandissimo potenziale. Io come professore universitario allo IULM ho parecchi corsi dove noi mettiamo insieme impresa, società, intelligenza artificiale e vedo che nei giovani, e per quanto riusciamo anche nel nostro approccio, c'è una grandissima volontà di innovare, c'è un grandissimo potenziale di creare cose nuove.
1: Bisogna
0: che poi si infrangono contro gli ostacoli.
1: Bisogna metterli nelle condizioni. Grazie davvero al professor Riccardo Manzotti, lo ricordo, filosofo, ingegnere, professore ordinario di filosofia teoretica alla IULM di Milano. Un tema che, come dire, è tra noi e di cui spero avremo modo di continuare a parlare. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie
1: con questo
0: mille.
1: Chiudiamo questo appuntamento di Europa Europa, come sempre lo chiudiamo lanciandoci sull'attualità, il GR24 in onda. Ci ritrovate se volete sul web e settimana prossima sempre domenica alle 11:30. Un saluto.

0: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Voglio cominciare la puntata di oggi con un abbraccio virtuale enorme, anche perché io Caparezza non lo conosco, però lo voglio abbracciare tantissimo, perché quando abbiamo deciso di intitolare questa puntata la colonna sonora della mia vita, mi sono accorto che la mia colonna sonora, poi parleremo anche di quella che è davvero la colonna sonora, ma sono gli acufeni.
2: Ah beh, ottimo.
1: Cioè io è una vita... da quando ho lavorato in discoteca,
2: giustamente,
1: che mi addormento con questa cosa qua.
2: Ma che bello!
1: Ma anche di giorno, cioè se tu sei lì che sei pensieroso sulla metropolitana e ti perdi nei tuoi pensieri, quando c'è rumore in realtà li sento di meno, molto di meno. Però se io ci faccio attenzione, loro sono lì. Beh, sono la vera costante.
2: Scusa, è veramente legato a quando facevi il vocalist in discoteca?
1: Così mi ha detto uno che aveva un camice bianco.
2: Uno chi?
1: Un signore, come si chiama? Un otorino laringoiatra.
2: Bravissimo. Vittorio, tu non hai acufeni, vero?
3: No, fortunatamente no, devo dire. Però penso di aver capito che sia anche molto una cosa psicologica, cioè quanto più tu ci fai attenzione, quanto più senti, è come se non fosse una cosa fisica ma fosse una cosa proprio più cerebrale.
1: Qui ci sento di più, stai dicendo, è come se fosse, come se io sentissi il rumore bianco.
3: Esatto, esattamente, cioè tutti ce l'abbiamo, anch'io delle volte se mi fermo e mi concentro sento un po' tutto lo spettro, ma è come se fosse solo una sensazione neurologica, non fisica.
1: Tu mi stai,
3: sto
1: tu
3: entrando
1: mi stai
3: in un
1: svoltando
3: campo.
1: La vita. No,
2: è bellissimo.
1: Tu mi hai appena svoltato la vita, cioè mi stai dicendo che io ci sento semplicemente un po' di più, potrebbe essere.
3: Potrebbe essere che tu fai troppa attenzione a quell'aspetto lì. È un aspetto proprio, io penso, cioè, che sia psicologico, non vorrei dire stupidaggini.
2: No, non consiglio. Beppe, sei distratto su tutto. Sii distratto anche sul rumore bianco,
3: forse, esatto,
2: ti prego.
3: Esatto.
2: Dai, applica la distrazione.
1: È che la musica è troppo bella.
2: È
1: e
2: vero.
1: Andiamo alla colonna sonora della nostra vita.
2: Apriamo, esatto,
1: un tavolo con Vittorio Cosma.
2: Esatto, musicista e agitatore culturale. Mi è piaciuto molto come autodefinizione, perché
3: sì, un po' sì, diciamo. Cerco di fare cose che servano in qualche maniera.
2: Esatto, perché è ideatore e curatore anche con Anna Rita Masullo di questo festival che si chiama Microcosmi, poi ne parleremo durante la puntata.
1: L'hai fatto per il cognome, scusami.
3: No, sembra di sì. In realtà è una Madeleine di Proust, proprio, perché avevo un libro di musica che si chiamava Béla Bartók, compositore balcano, Microcosmos si chiamava, e questo libro era sempre sul pianoforte e dopo un po' mi è ritornato in mente Microcosmi, ma anche per una ragione fattuale, proprio ripartire dal piccolo per... cercare di cambiare un po' le cose.
2: Questo è bellissimo. E tra l'altro, quando dovevamo decidere come titolare la puntata, la colonna sonora della mia vita, della nostra vita, anche del cosmo, ci piaceva anche allargare, ma comunque poi lo vedremo, perché ci siamo interrogati
1: su qual è. Io sono partito da inizialmente musica cantautorale, mio padre ascoltava De Gregori, Guccini, quindi io mi ascoltavo Pino Daniele, tutta quella musica là meravigliosa, stupenda. Poi a un certo punto mi sono messo ad ascoltare Robbie Williams.
2: Beh,
1: che
2: grande.
1: È stato un passaggio tra una spinta pop, una deriva
3: che ti ha
1: pop.
3: Gli acufeni.
1: Credo che era
3: forse
1: il periodo in cui andavo in discoteca, tra l'altro, quindi un po' di musica dance, un po' di musica hardcore a un certo punto. Non so perché. E poi una mattina mi sono svegliato a 35 anni e mi addormentavo la sera con i video di Barbero.
2: Che è perfetta come parabola.
3: Cioè, non so chi non si addormenta felice, sapendo che sta assumendo anche dei dati,
2: cultura,
3: delle cose,
2: cultura. Esatto. E invece la mia colonna sonora, ripensando a quando ero anche piccino, era mia mamma che guardava la televisione, nello specifico X-Files su Rete 4. Esatto. Però io ero in camera a dormire perché ero piccino, quindi alle 10 a letto, ma volevo tenere le porte aperte per sentire questo rumore di fondo della televisione che parlicchiava e mi addormentavo, cioè era proprio bello.
3: Ma fa una grande compagnia.
2: Fa una grande compagnia, sì.
3: Ti senti comunque parte di una comunità che anche se la vita continua.
2: E insomma, so che c'era la mia mamma là, cioè era anche una cosa legata
1: alla mamma. Certo,
2: poi ho iniziato a vedere anche X-Files, non ho chiuso occhio perché sono rimasto traumatizzato per alcune puntate.
1: Scusa, la tua Vittorio qual è? Cioè che tipo di percorso
3: una
1: è stato?
3: Colonna...
1: No, quella di adesso, in realtà bravissima, siccome cambia negli anni, adesso certo. Dove sei e dove sei stato?
3: Ma guarda, se dovessi descrivere un brano, che proprio un brano che descrive il mio stato d'animo e il mio modo di vedere la vita, è Amarcord di Nino Rota, che è una cosa un po' retro.
1: Wow.
3: Perché ha un aspetto nostalgico come classicamente a Nino Rota, ma anche un aspetto popolare, perché sotto a questo grande tema che è molto nobile, sotto c'è la balera, quindi non si prende troppo sul serio, non è Tchaikovsky. che è Sturm und Drang, sì, sì, sentimenti grandissimi. Ci sono questi potenza, sentimenti, ma molto tenuti a terra da questa piccola provincia della Baviera. Questo binomio mi piaceva
2: anche, no? Amarcord è un termine dialettale, lo diceva mia nonna, che era di Modena, e mi diceva Amarcord, che, e dicevo sempre: ma sembra una parola francese, sembra una... Poi quando ho realizzato
1: Amarcord.
2: Allora, c'era un'amica, sì, di mia nonna che si chiamava la Noemi, ok? Lei era anche lei di Modena. Questo non c'entra niente con la puntata, però è come le parole e il linguaggio sono legati a una cosa molto affettiva. Un giorno c'era un caldo tragico, io e mia nonna,
3: non come
2: e
3: oggi
2: la, circa,
1: che si sta di un bene.
2: Ma non ci sono più le mezze stagioni, visto che siamo in programma dei luoghi comuni. Stavo passeggiando con la nonna e la sua migliore amica, la Noemi si siede perché non ce la fa più e mi fa: oh, I'm sorry, pe. E lui ha detto: ma sai l'inglese? E lei mi fa: no, I'm sorry, pe, cioè mi soro
1: mi
2: i piedi.
1: Mi
2: cioè...
1: sorano i piedi, anche in bresciano.
2: Bravissimo. Ma mi rilasso i piedi. E ho detto: vabbè, ma sì, Noemi, tu
1: sorano
2: sei...
1: Sorano in realtà è proprio respirano. Sorare. Respirare.
2: E come legge Amarcord. Amarcord è stato o è la colonna
1: adesso,
2: ancora oggi?
1: Cioè, il sentimento,
3: no, lo è proprio come sentimento primigenio che mi porto sempre dietro. Poi in realtà non ascolto tanta musica. Cioè, anche per tornare appunto a Fellini, diceva che aveva paura della musica perché è una cosa che ti porta dove vuole lei. Quindi se io voglio sentire alcune cose mi sentirò malinconico, se voglio ascoltare un'altra cosa mi sentirò allegro, iperattivo, e
2: trascina molto la musica,
3: trascina molto la tua parte emotiva.
1: Però la fai,
3: esatto,
1: quindi,
3: la faccio.
1: Come
3: quindi,
1: fai a non ascoltarla ma a farla?
3: No, facendola già ne ascolto tanta, quindi senti dei riferimenti, senti le cose che fai, ascolti altri musicisti, si crea un interesse. Ecco, la costruzione mi interessa moltissimo, ma tendenzialmente ascolto solo cose che abbiano un elemento di... non dico novità, ma di verità e di personalità, insomma, perché molte cose che ci sono in giro sono cliché, sono cose commerciali in cui il fine è la vendita, il fine è piacere, il fine è essere originali, ma non c'è una
2: occhio.
3: Esatto, non c'è una reale ricerca per il gusto della ricerca. Ecco, cerco di ascoltare quelle cose lì.
2: E che, ad esempio, diamo un consiglio di ascolto. Cosa stai ascoltando ultimamente che ti accende in questo modo?
1: Novità.
2: Esatto, perché noi siamo sempre curiosi.
3: Ma guarda, tutto il mondo un pochettino anche di Taylor the Creator è uno che in quell'ambito sta facendo una ricerca interessante. Anche tutta la musica nordafricana o del sud del mondo contemporanea è interessantissima, perché utilizza, magari uno degli esempi più popolari sono gli Anjin de Poitrine, che sono canadesi ma hanno preso la microtonalità, adesso entriamo in una cosa molto nerd, molto verticale, però insomma l'utilizzo delle scale non temperate, cioè non quelle del pianoforte ma le scale che vengono dal mondo nordafricano arabo,
2: okay,
3: però con una base rock e prog. Quell'insieme è interessante.
2: Di scatena.
3: Sì, oppure, che ne so, Malik Judy, che è un cantautore che tra l'altro ci sarà a Microcosmi, che fa del cantautorato elettronico un po' come Cosmo, in Francia la sua bandiera. Quella è un'altra cosa interessante.
2: Senti, invece a livello di suoni, di sonorità, io ti dicevo, Beppe, la colonna sonora della sua vita l'ha legata a una musicalità, diciamo, una cosa complessa. Io, per esempio, l'ho legata alla televisione. Ci sono alcuni suoni che invece ti scatenano qualcosa? Perché una volta facevo un esercizio, scrivevo, annotavo su un diario ogni mattina il primo suono che sentivo, che non necessariamente, cari ascoltatori, cari ascoltatrici,
1: sono
2: è la sveglia.
1: No, pensavo agli uccellini, no, io. Di solito in campagna sono gli uccellini.
2: Ma sai che quando faccio questo esercizio anche all'università, tutti i miei studenti mi dicono: ah, vabbè, ma è la sveglia. E in realtà, se fai attenzione, poni attenzione, spesso e volentieri non è la sveglia. Io per un periodo annotavo un suono che non riuscivo a riconoscere e dicevo: ma cos'è questo tum tum tum tum? Non pensate male, la mattina ci può anche essere quella roba, quella lì,
1: no, e Dio l'abbia in gloria. Subito lì vai.
2: Era il mio vicino
1: triviale
2: di casa che faceva la corda, saltava la corda, si allenava in casa. Ci ho impiegato un anno a scoprirlo, è diventata un'ossessione, ma veramente alla Hitchcock.
1: Questo è quello che gli ha detto. Fai io tutta la... E lui come un cretino: salta la corda.
2: Però no, ecco, la dimensione dei suoni è molto interessante.
3: C'è una sorta di cecità uditiva, cioè siamo abituati a una ridda di suoni, soprattutto in città. E faccio anche quando faccio dei talk, faccio proprio questo esperimento, cioè comincio a parlare e in sottofondo metto 4 o 5 suoni, rumble si chiama così, cioè una bassa frequenza, quelle che mettono nei grattacieli anche a New York per tranquillizzare le persone, un rumore di motore elettrico in lontananza o delle frequenze alte ripetute, nessuno le nota, appena le levi tutti se ne accorgono, quindi c'è una sorta di bulimia uditiva. Abbiamo un sacco di suoni e bisogna imparare anche un po' a discernere quali sono, a fare un ascolto selettivo. È quello un po' che anche cerco di insegnare, cioè cercare di ascoltare nel momento di silenzio quanti suoni ci sono in realtà. Uno pensa di essere in silenzio, mentre invece ci sono miriadi di suoni e suonetti che influenzano comunque la tua giornata, perché ti possono creare tensione. Se levi un rumble, ascolti finalmente il silenzio. Adesso sì, ho provato a farlo.
1: È stato meraviglioso, maniera... sì, anche per chi magari è in macchina e stava ascoltando, ha visto un momento di pausa. No, cosa succede?
3: Cosa è successo? La radio non funziona più.
2: Però questo, Vittorio, denota il fatto che siamo capaci di ascoltare, cioè ci accorgiamo quando manca, non ci accorgiamo quando c'è.
3: È come un linguaggio che devi cominciare a imparare. Se uno guarda un'immagine di un film, dice ah, che bello, bello, poi comincia a vedere, ah, l'inquadratura è fatta così, ci sono tre personaggi, la luce viene da sinistra, poi la macchina si allontana. Allo stesso modo nell'audio uno deve imparare a discernere tutti gli elementi che ci sono e diventa una, diciamo, un passo di consapevolezza maggiore della vita.
1: Mi ha ricordato quel piano sequenza, se non ricordo male, di 1917 di Sam Mendes, in cui a un certo punto tu
3: tutto
1: ti accorgi,
3: piano sequenza.
1: Sì, cioè che c'è un piano sequenza incredibile, lunghissimo. Tu, tipo, io mi sono accorto che non stavo respirando durante il film. Dicevo, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? E certo, la macchina non aveva ancora staccato ed era passato tipo, non so, 10 minuti, un quarto d'ora.
3: Tornando al cinema, un bel esempio di questa cosa, di come ti rende l'audio. Io ne parlo spesso. Cioè, la parte musicale agisce sul non razionale, sulla parte emotiva. Quindi se il film La zona di interesse,
1: sì, certo,
3: splendido, non c'è praticamente colonna sonora, quel poco che c'è è veramente tragico, ma durante tutto il film tu percepisci il dramma solo dall'audio, perché la vita quotidiana della casa è perfetta, la famigliola, la torta, ho preparato la torta, è arrivata la zia, che bello, e in lontananza senti e sai che di fianco c'è un campo di concentramento dove stanno ammazzando le persone. Questo è un esempio di come l'udito, l'audio può, certo, cambiarti completamente il senso di una storia.
2: Io associo questa cosa qua allo squalo. Lo squalo senza la colonna sonora, per quanto mi riguarda, sarebbe la metà della metà. E ve lo dico perché ci sono dei geni su Instagram e TikTok che hanno tolto le colonne sonore dai film e le hanno ridoppiate con delle voci tipo
1: bellissime.
2: Così, con c'è questa voce diventa tutto ridicolo.
3: Certo.
2: Cioè ti viene da ridere, vedi sta pin e ti aspetti che salga un bambino con una pinna finta sulla schiena.
1: Forse la parola chiave di questa cosa che hai detto, che torna ogni tanto off topic, è cura. Cioè in base a quanta cura metti e quanto ascolto metti nelle cose, poi crei il risultato finale.
3: Esatto, un po', guarda,
1: cioè,
3: un po' il Tao dell'ascolto, il Tao nel caso mio che faccio la musica, il Tao del creare un oggetto musicale, insomma, nei vari progetti che faccio cerco di fare questo e di spiegare come funziona, cioè di levare l'aspetto magico dell'artista con il body struzzo che ho creato una cosa. No, io cerco proprio di agire sulla conoscenza.
1: Visto che lo stiamo aprendo, come fai a fare un brano? Cioè quali sono le regole o le non regole che applichi per farlo?
2: Ancora più interessante anche una colonna sonora, cioè se ti arriva un
1: visto
2: prodotto di un'altra
1: molte,
2: persona.
1: Giusto, esatto. Abbiamo googolato e su Wikipedia pare che tu hai fatto molte colonne sonore.
3: Sì, fatto un po' di tutto nella musica, cioè gioco con la musica, play, che è un termine che... Si parte, è un crinale non così razionale, cioè si deve imparare a gestire un magma creativo, irrazionale, emotivo, profondo, quindi psicanalisi, e cercare di convogliarlo su binari razionali e concreti. Si parte da una curiosità sostanzialmente, cioè se io metto le mani, motivo per cui a volte non le metto sul pianoforte, per evitare gli automatismi, perché sennò io so già dove mettere le mani e già le mie mani andranno su un accordo consonante, su un certo tipo di... Allora cerco di evitare gli automatismi, di utilizzare effetti o suonare un altro strumento per trovare qualcosa che dico, ah, interessante questa progressione.
1: Quasi.
3: Sì, no, oppure anche buttare le mani a caso, ah bello, ah interessante, cos'è questo? E da lì cominci a sviluppare, guarda, è un po' un processo come quello dell'ostrica, c'è un elemento base irrazionale o di, non sto alla finestra a guardare gli uccelli che migrano.
2: Dicendo alla persona che è in fianco a te che intanto stai creando qualcosa. Esatto.
3: Esatto, no, sto, però è un lavoro molto di costruzione attorno a un'idea, intorno a una scintilla, si dice sempre che è 1% ispirazione e 99% traspirazione, l'arte in generale.
2: Giusto, è vero. E questo ci riporta anche al tema del microcosmi, perché è proprio una scintilla, è qualcosa di piccolo che poi fa nascere qualcosa di molto più complesso. Ecco, ci racconti il festival, tra l'altro avete un board scientifico gigantesco, perché c'è il nostro amico Telmo Pievani, Fabio Peri, Giorgio Gherarducci, Fabrizio Barca, adesso non so se sia corretto, ma penso certo. Di sì. Ed è un festival che tra l'altro si tiene dal 6 al 12 luglio a San Giovanni a Piro e nelle località di Bosco Escario in provincia di Salerno. Quindi esatto. C'è un nordico che scende giù.
3: Diciamo
2: dice...
3: che sono un terrone, ah, sono uno cioè... di quei vecchi dei pari ancora sopravvissuti, non si porta più adesso, il termine terrone è desueto, anzi sì. Mi sento una minoranza un po' non più considerata come una volta, voglio essere discriminato, lo dico ufficialmente, no perché negli anni 70 insomma, io, la mia famiglia è emigrata nel profondo nord vicino Varese e qualche anno fa, una decina di anni fa, un mio compagno di liceo è diventato sindaco di questo piccolo paesino in cui io sono nato.
1: L'amichettismo
3: di sinistra. E mi ha detto, senti, sono diventato sindaco in un mare di Lega.
2: San Giovanni a Piro?
3: No, questo è non come è nato microcosmo.
1: Un mare di Lega lì nel Cilento, no?
3: Che no, stiamo parlando vicino alle varie zone. Sto facendo proprio la genesi.
1: Quindi eri ancora lì.
3: E abbiamo creato questo microcosmi, che era un festival che non doveva essere una segna semplicemente, ma creare una sorta di meccanismo virtuoso attraverso cui si potevano comunicare grandi realtà e realtà locali, cioè ripartire dal piccolo. Allo stesso modo, l'anno scorso, passando per caso a San Giovanni a Piro a Scario, in un posto meraviglioso nel Cilento, vicino dove ci sono parchi naturali ed è poco conosciuto, il sindaco mi conosceva perché avevo suonato con lui le storie tese. E mi ha aperto le porte del comune e ci siamo inventati di riproporre microcosmi in una nuova veste, sempre mantenendo questa radice che è deve lasciare qualcosa sul territorio. Infatti è un festival molto partecipato dalla popolazione del luogo, tutte le associazioni e le realtà creative, culturali, sociali del posto che sono già molto aiutate dal comune, dal sindaco Ferdinando Palazzo che è un illuminato, diciamo. Portiamo la nostra esperienza, quello che possiamo fare, in collaborazione con le persone del posto. Quindi il senso sarebbe di continuare questo percorso di costruzione collettiva, perché è una cosa un po' difficile da trovare adesso. Ognuno c'è una grande spinta all'individualismo, anzi proprio c'è un parossismo dell'individualismo. Certo. Tutti devono arrivare, io. Invece lì c'è un noi, cerchiamo di costruire dal piccolo un modello di, per una settimana, di società e modo di vivere diverso.
2: Ma infatti scusa, hai titolato Cosmi al plurale, non è microcosmo, è no. Microcosmi. Quindi...
3: Esatto, era microcosmo, dovrebbe dovuto invitare
2: Cosmo. Altro, Cosmo. Esatto, Cosmo.
1: Mi viene in mente un po', non so se provo a improvvisare con te, mi hai ricordato, leggendo un po' quello che hai fatto nella tua vita, un pochino il tuo, come dire, la tua parte anche emotiva, cioè sei sempre stato con tantissimi gruppi e non hai spinto tanto la tua individualità. Cioè sei sempre stato con tanti, come hai fatto a, perché è molto curioso come meccanismo, come hai fatto a restare puro da questo punto di vista, a non cadere nel tranello del faccio l'album da solo e sono solo
3: l'ho anche fatto, ma ho capito che non era la mia cosa. Devo dire che può essere anche un'indole. L'indole però a un certo punto va anche costruito, cioè il carattere secondo me va evoluto, ci si deve mettere in discussione, crescere, cambiare le cose personali che non funzionano, e penso che la felicità e il senso della vita, adesso lo posso dire che ho 60 anni, nel mio piccolo, sia proprio quello di costruire progetti collettivi, cioè le relazioni sono la cosa più importante, cioè ovviamente io da privilegiato lo dico, nel senso che ho avuto una serie di conferme dal mondo che mi hanno detto sei capace, sei bravo, vai avanti. Questo è ovviamente un grande vantaggio nel cercare questa pseudo saggezza,
2: certo.
3: Però mi viene da consigliare a tutti quanti proprio che le relazioni sono la cosa più importante, e la differenza tra microcosmi e altre rassegne o festival, che la tendenza è di avere una specie di idolo e la massa va ad adorare questo idolo cantando, cioè una sorta di messa di far parte di una setta è troppo, però c'è questa tensione.
2: Sì, mentre c'è il nome grosso e tutti vanno
3: nome
2: per
3: grosso,
2: quello.
3: Ti vanno lì a ripetere le cose che questo nome grosso ha fatto. Noi non vogliamo fare quello. Ecco, non vogliamo neanche fare una rassegna, ma tutti quelli che verranno collaboreranno a inventarsi anche, già collaborano e collaboreranno a inventarsi cose nuove. Anche gli stessi cantanti, il fatto di scegliere Capital Jam, che qualcuno forse conosce, è un format che facciamo con Luca De Gennaro. Facciamo proprio questo, mettiamo i cantanti in una posizione di mettersi in discussione, cioè non fanno il loro singolo, ma che pezzo ti piace? In questo caso c'è Margherita Vicario, c'è Eugenio Finardi. Ah, facciamo quello di Peter Gabriel. No, facciamo quell'altro di Fiona Apple. Bellissimo. Poi viene Malik Judy e facciamo i Portishead. Con lo spirito puro di quando si aveva 16 anni. Non
2: sì, quando ti facevi la tua cassettina con i brani che ti ispiravano e ti piacevano, registrandolo dalla radio, visto che siamo in radio e che si poteva fare ai tempi. Senti, Vittorio, riesci a darci qualche nome di questa edizione di quest'anno? Così, spoiler, anche perché siamo proprio all'inizio.
3: Diciamo che spoiler. Non spoiler ce ne sono, no, perché è già stato pubblicato.
2: Però
3: musicalmente ci saranno appunto Eugenio Finardi, Margherita Vicario, Malik Judy, che è un cosmo francese, adesso vi butto in questa definizione, cioè un cantautore che usa l'elettronica in Francia, di seconda generazione, quindi ci sono anche delle influenze nordafricane, insomma molto interessante. Emma Nolde, che è una grandissima artista, è una di quelle che ci crede veramente, quando fa una cosa le puoi credere, ecco, lo fa per un'urgenza, non per diventare famosa o per vendere qualche cosa. Poi ci sarà tutta una parte politica molto importante, c'è Fabrizio Barca, il ex ministro ed il creatore del Forum delle Disuguaglianze, quindi c'è anche proprio una valenza molto forte. Tra l'altro il sindaco di Scario è uno dei pochi che ha adottato un ragazzo di Gaza e lo sta facendo studiare con l'aiuto del comune alla Università Federico II di Napoli.
4: Certo.
3: E quello che dice sempre è: se ogni comune, il suo ha 5.000 abitanti, se ogni piccolo comune prendesse una persona, adottasse, è un bel senso, cioè una bella novella, segnale, penso certo. di Lao Tse, che c'è un incendio nel bosco, tutti gli animali scappano, gli elefanti, le cose, e un elefante vede un colibrì che va in direzione opposta, va verso l'incendio. L'elefante dice: ma dove stai andando? Vado a spegnere l'incendio col becco con un po' di acqua.

0: ma tu cosa fai? Guarda, io faccio la mia parte.
1: Bellissimo.
0: Che è una bellissima
2: molto,
0: idea.
2: Molto, molto
1: sì,
2: bella.
1: Rende l'idea del tuo cosmo e di quello
0: micro,
1: dove vorrei
0: colibri,
1: micro, esatto, dove vorremmo vivere tutti quanti. Domanda in chiusura di puntata, Vittorio, se potessi improvvisare o immaginare il suono che ha fatto proprio la prima scintilla, il Big Bang, che suono ti immagini nella tua testa? Ci hai mai pensato, visto che stiamo parlando di cosmi, dei suoni della nostra vita?
0: Di scienza.
1: Di scienza con Telmo Pievani.
2: Cioè, telefoniamo a Telmo.
0: Che vedrò venerdì perché viene a vedere il concerto di Elio.
1: Che suono ha fatto il Big Bang?
0: Mi viene da dire che ha inventato il suono perché non c'era nulla prima, quindi probabilmente dalla frequenza zero ai 100.000 Hz. Che è il meglio, adesso non posso più sentire, no, anzi non posso sentire neanche i 20.000, neanche i 10.000.
2: Perché, cioè, scusami, stai perdendo udito? Perché?
0: No, perché con l'età le frequenze alte, ve lo dico, mi spiace,
1: siamo oltre alla cufene, cazzo, dai.
0: E chiudiamo con questa.
2: Sono altissimi, scusami, io li sento, sono altissimi, cioè una frequenza alta alla cufene.
0: Sì, sì, sì.
2: Per il mio caso
0: però
2: è
0: psicologica, diciamo che tendenzialmente poi le sopra i 10.000 comincia a perderle un po', cioè si abbassano un po'.
1: Certo, è come quando più vai avanti più metti il sale perché il gusto...
2: Basta. Io sento puzza di qualcuno che ci telefona e
1: vecchio,
2: dice, ecco.
1: Vecchi. Allora, ringraziamo Vittorio Cosma per essere
0: grazie
1: stato
0: a
1: con
0: voi,
1: noi
0: grazie,
1: ricordiamo amici. Ideatore e curatore con Anna Rita Masullo di Microcosmi, il festival che si tiene dal 6 al 12 luglio a San Giovanni a Piro e nelle località di Bosco e Scario. Se siete nella costa del Cilento, ragazzi, ascoltatori e ascoltatrici, andate a Microcosmi
0: e siete partecipi di una bella festa in un posto meraviglioso.
1: Veniamo anche noi,
2: c'è anche il mare, mi hanno detto.
0: Certo,
1: beh,
0: parco naturale.
1: Certo.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
5: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
4: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
5: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
4: e sulle principali piattaforme audio.
6: GR 24 di mezzanotte.
7: Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, produce droni per chi? Vertice NATO, l'Italia rispetterà gli impegni. Nuovo attacco di Trump nei confronti della Premier Meloni, serve un ordine restrittivo. Scoperto una rete europea di uomini che organizzavano stupri su mogli e compagne, 57 arresti. Formula 1, la Ferrari trionfa con Leclerc, Wimbledon, Sinner vola ai quarti di finale, Mochizuki battuto in 3 set. Un saluto dalla redazione di GR24, Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura agli esteri, a 2 giorni dal vertice NATO di Ankara, cresce la tensione con le minacce del Cremlino alla Polonia. Rifletta sulla sua sicurezza, dice il portavoce Dmitry Peskov.
8: Dopo gli aiuti dell'Occidente a Kiev, ora è guerra vera e la minaccia di Mosca che prende di mira la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando, sostiene il Cremlino, che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata fra Putin e Trump, la quarta dal 2026, dove lo zar ha ribadito di essere disponibile ad un negoziato mediato dal presidente americano e che precedono il vertice NATO ad Ankara di martedì. Un summit che tra i temi in agenda vede il disimpegno statunitense in Europa e la sfida di una difesa europea attraverso maggiori investimenti. Mosca prepara un nuovo grande attacco prima del vertice e l'allarme di Zelensky rivolto alla popolazione, su cui da giorni sono tornati più intensi i raid. Il presidente ucraino torna a chiedere i Patriot e smentisce l'avanzata russa.
9: Харківщина, тривають бої також за Костянтинівку, яку Путін вже приписав.
8: Dal Donetsk a Kostiantynivka ancora si combatte, dice Zelensky, e insiste l'Europa sia coinvolta nel processo diplomatico. In vista del summit, in Turchia intanto sono scattate vaste operazioni di polizia con arresti di avvocati, giornalisti e politici in tutto il paese. Erdogan vuole zittire il dissenso, la denuncia delle opposizioni. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E le questioni legate alla difesa alla vigilia del vertice di Ankara sono in primo piano anche sul fronte interno in Italia, con le dichiarazioni in particolare del ministro della difesa Crosetto. Non c'è alternativa alla NATO, non mi alleo con Russia e Cina. Il ministro della difesa Guido Crosetto parla degli impegni dell'Italia in vista del vertice NATO di Ankara, intervenendo a Pantelleria, Mediterraneo d'autore. Sul tavolo ci sono le spese militari. Trump continua a chiedere agli alleati di aumentare gli stanziamenti per la difesa dal 2 al 5% del PIL, mentre le opposizioni sono critiche e accusano il governo di voler aumentare gli investimenti sulla difesa a scapito di sanità e spesa sociale. Se vuoi far parte di questa alleanza, argomenta Crosetto, devi rispettare gli impegni presi ed è quello che mi sono limitato a ricordare in questi giorni. L'Italia non è in grado di raggiungere subito il target di spesa richiesto dalla NATO. Poniamoci come punto di arrivo il 2035. Nel frattempo, dice Crosetto, vediamo se evolve in positivo la situazione del mondo. Secondo il ministro della difesa, il vertice NATO di Ankara è stato costruito perché vada bene. Gli impegni, dice Crosetto, saranno rispettati. Ogni paese si presenta avendo fatto un pezzo del percorso che aveva detto di voler fare. Il governo intanto valuta proiezioni e scenari sull'aumento delle spese per la difesa per i prossimi anni e al vertice di Ankara Giorgia Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa, con un aumento dello 0,71% garantito dalle spese legate alla sicurezza interna. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
10: E proprio alla vigilia del vertice NATO, nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha postato un meme con Meloni che lo guarda accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo», come una sorta di invocazione di un ipotetico provvedimento da adottare nei confronti della Premier italiana. Trump, che sarebbe poi stato protagonista della grazia in attesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia, la FIFA ha sospeso la sanzione e dunque il 25enne capocannoniere USA al mondiale potrà scendere in campo contro il Belgio. La FIFA ha rimediato ad un'ingiustizia, ha commentato il presidente americano, che secondo il New York Times avrebbe telefonato a Gianni Infantino, capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica. Le forze dell'ordine di 7 paesi sotto la guida delle autorità tedesche e britanniche, con il sostegno di Europol, hanno arrestato 57 persone di vari paesi con l'accusa di aver messo in piedi una rete online di uomini che pianificavano stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. L'indagine ha portato all'identificazione di 156 persone tra vittime e autori nell'ambito di un'operazione condotta dal 22 al 24 giugno scorso e mirata alle aggressioni sessuali commesse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ennesima condanna della Corte europea dei diritti umani nei confronti dell'Italia in tema di violenza contro le donne. Sentiamo.
11: Si sente come una fenice che rinasce dalle ceneri e soddisfatta per aver vinto una battaglia in nome di tutte le donne, Audrey Ubeda, dopo la pronuncia della CEDU che ha definito sessista

0: stereotipate le motivazioni espresse da una PM di Benevento nel richiedere l'archiviazione del suo caso per le violenze subite dall'allora compagno e ha considerato le indagini inefficaci a causa di un procedimento penale non tempestivo e non approfondito. Nel sanzionare l'Italia, la Corte europea per i diritti dell'uomo fa riferimento alla relazione della magistrata in cui definisce il fatto che l'uomo avrebbe puntato un coltello alla gola della donna come uno scherzo di cattivo gusto e che era difficile dimostrare che l'uomo sapesse della mancanza di consenso al rapporto sessuale. In più, la magistrata considerava normale che gli uomini debbano superare un minimo di resistenza ad avances sessuali che le donne tendono ad opporre quando sono stanche, stereotipi che comportano un'ulteriore vittimizzazione nell'aula della tribunale, secondo la Corte, che evidenzia anche che ci sono voluti più di 3 anni per revocare la responsabilità genitoriale all'ex compagno sui figli minorenni. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Cambia la circolazione dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino. Dalle 23 di ieri sera è infatti scattata la prima fase dell'intervento di rete ferroviaria italiana che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria su alcune tratte del nodo fiorentino fino alle 4 di venerdì 10 luglio, con riduzione dei treni, modifiche ai collegamenti nazionali e tempi di percorrenza più lunghi fino a 2 ore e mezza. Il secondo blocco partirà alle 23 di domenica 26 luglio e si concluderà alle 11 di giovedì 30 luglio. Mi sono divertito appena esco, lo rifaccio, è quanto detto dalla Minsei di Yi, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano. L'aggressore è nato in Italia da genitori gambiani, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Gli inquirenti ritengono che abbia pianificato di uscire in strada per cagionare la morte della prima persona che potesse essere facile bersaglio. Sarà interrogato oggi dal GIP nel carcere di San Vittore. La vittima, 55 anni, fortunatamente non è più in pericolo di vita. E per lo sport, in Formula 1, la Ferrari di Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra. Sulla pista di Silverstone, il pilota monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell, secondo, e la rossa del compagno di squadra idolo di casa, Lewis Hamilton, terzo. Sentiamo proprio Leclerc a Sky Sport.
2: Che feeling c'è, sono veramente contento. È da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma cioè, ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sì, sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare.
1: E per il tennis, Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno al mondo, ha superato il giapponese Mochizuki per 6-3, 7-6, 6-3 e ora affronterà il tedesco Struff. Oggi vanno a caccia dei quarti di finale Flavio Cobolli contro l'australiano De Minaur e Jasmine Paolini, che affronta la filippina Eala. E ai mondiali di calcio, eliminato agli ottavi di finale il Brasile di Carlo Ancelotti, i verdeoro vanno KO per 2-1 contro la Norvegia, che va ora ai quarti di finale. Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Carlo Salvatore in regia, ad Alessandra Schepisi un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare.
1: Sì.
0: Quindi, non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
1: Sarebbe un onore. Ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
0: Nemici. Vabbè, quella roba.
2: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.

0: Replica.
1: Buon pomeriggio, buona domenica, l'appuntamento come sempre alle 15 con Grand Tour qui su Radio 24. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo tornati in Campania e allora comincio io nel dirvi che il nostro giro comincia nei Campi Flegrei, che torneranno nel corso di questa puntata, sono grandi protagonisti di questa stagione. Nei Campi Flegrei, nel parco archeologico dei Campi Flegrei, noi ci soffermiamo sul rione Terra Pozzuoli. Poi da qui ci spostiamo nella penisola sorrentina perché camminiamo poco, ma camminiamo anche noi sul sentiero della Regina Giovanna e anche qui le implicazioni storiche archeologiche non sono da poco. Torniamo poi verso nord, diciamo, ci spostiamo a Caserta, non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, come tutti sappiamo, ma per parlare di Caserta Vecchia, borgo medievale che ha tutta una sua storia da raccontare. L'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour è a Sarno, perché qui entreremo nel Museo Nazionale Archeologico. Alessandra, invece con te dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, questa settimana vi porto nella Via Silente, un percorso che amo particolarmente, che si sviluppa per 600 km in 15 tappe, che dal mare porta all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e che presenta alcune novità, itinerario spettacolare dove regna il silenzio, di cui il nome della Via Silente, che come dicono gli ideatori del percorso non è assenza di suono ma qualità di ascolto, e so che ne parlerà a suo modo anche Silvio. E poi alla scoperta dei Campi Flegrei, un percorso ad anello di circa 60 km tra vulcani, laghi, mare, testimonianze storiche, partendo da Napoli, passando per Pozzuoli, Bacoli, un'esperienza che fatta in bicicletta consente di trovare una Campania meno conosciuta ma straordinariamente autentica, un territorio che poi tra l'altro sarà protagonista del Giro d'Italia 2027. Silvio, dove ci porti tu invece a camminare?
3: E allora sì Alessandra, cammineremo anche oggi, lo faremo scoprendo idealmente, radiofonicamente parlando, insomma, l'alta via dei Monti Lattari, che è un itinerario di cresta tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, per scoprire la costiera amalfitana da una prospettiva sicuramente insolita, quella delle montagne, anche in modalità di viaggio a piedi, di cammino, con tappe, incontri e tutto il resto. Poi anche nell'ultima parte del Grand Tour ci sposteremo nel Cilento per percorrere alcuni sentieri sulla costa, che sono anche parte di un'idea di un futuro cammino appunto Costa del Cilento, che ci porterà a camminare tra la macchia mediterranea, torri costiere e anche insomma tantissime calette nascoste.
1: E dunque tantissimi gli spunti anche questa settimana, venite con noi. A distanza di poche settimane torniamo in Campania perché il patrimonio di bellezza è talmente vasto che una sola puntata non può bastare. Il nostro viaggio è scandito dalla storia e dalle leggende. Ci mettiamo in cammino alle porte di Napoli, nel parco archeologico dei Campi Flegrei. Nel cuore del parco, il rione Terra a Pozzuoli. Con noi Raffaella Iovine, guida turistica e presidente del gruppo archeologico del parco.

0: di Pozzuoli, in effetti. Pozzuoli è una città antichissima, una città che è stata fondata nel 194 a.C. ed era denominata Puteoli, ed è stata una città che è stata di riferimento per Roma, per la capitale, per tanti secoli, poiché si trovava lungo la rotta commerciale che collegava l'Occidente con l'Oriente. E a Puteoli arrivavano soprattutto le navi mercantili, le navi annonarie, che trasportavano il grano alessandrino, che veniva stipato nei depositi, nei magazzini, che si trovavano lungo la costa e che oggi sono sommersi per effetto del bradisismo.
1: Il parco archeologico dei Campi Flegrei è molto vasto e noi ci soffermiamo su una piccola porzione, perché parlare di tutto sarebbe impossibile in un'unica volta.
0: Certamente, sì. Allora, se solo volessimo

0: elencare i siti che fanno parte del Parco archeologico dei Campi Flegrei, arriviamo a quasi 30 siti. I più rinomati e conosciuti sono l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, le Terme di Baia, il Parco archeologico di Cuma, Piscina Mirabilis, 100 Camerelle e chiaramente il Borgo del Rione Terra con il Castello di Baia.
1: Noi abbiamo scelto il Rione Terra e lei in qualche modo prima ha spiegato anche il perché insomma è un po' il cuore di Pozzuoli ed era anche un centro di diversi interessi. Come si svolge attualmente la visita? Anche perché appunto si convive con quello che è un fenomeno che è appunto il bradisismo che mette ovviamente un po' in allarme anche chi viene a visitare.
0: Per quanto riguarda il Rione Terra, il percorso archeologico sotterraneo attualmente è chiuso, probabilmente proprio per questo motivo, legato al bradisismo. Quindi noi come associazione però offriamo ai visitatori che ci chiedono di fare un percorso a Pozzuoli, in particolare a Rione Terra, un tour che comprenda anche altre zone, quindi cerchiamo di dare un quadro più ampio di quello che doveva essere il mondo antico legato a questa città. Per cui inseriamo l'Anfiteatro Flavio, il Borgo del Rione Terra, lo visitiamo tutto in effetti, e anche il Tempio Cattedrale, che è veramente una struttura unica al mondo, e poi terminiamo il percorso con il Tempio di Serapide. Alcuni ci chiedono anche la Solfatara e li portiamo in una zona panoramica dove sappiamo che si vede bene tutto il vulcano.
1: Lei ha elencato un po' i punti nevralgici di questa visita guidata e mi sembra si sia soffermata un po' di più sul Tempio Cattedrale perché ha detto è un luogo unico al mondo. Lo possiamo in qualche modo descrivere a chi ci ascolta?
0: Allora, io parto da un aspetto emozionale perché quello che colpisce entrando in quel tempio cattedrale sono i colori. Quindi abbiamo il bianco del marmo del tempio pagano romano di età augustea e in fondo c'è un trionfo di colori di età barocca, con una ricca quadreria che è stata voluta dal vescovo Martino de Leoni Cardenas, il quale aveva avuto il compito di ripopolare, di ristrutturare il Rione Terra dopo una grande evacuazione, in realtà volontaria, che c'era stata con l'eruzione del Monte Nuovo del 1538. All'epoca tutta la popolazione si spaventò, andarono via, era necessario ripopolare tutta la zona e il viceré spagnolo inviò qui a Pozzuoli un uomo di sua fiducia, un vescovo agostiniano, appunto Martin, il quale si occupò della rinascita di Pozzuoli e in particolare del Rione Terra. Era un uomo sicuramente di cultura, per cui decise di non distruggere tutto ciò che rappresentava il passato. Le strutture romane divennero le fondamenta su cui poggiare le palazzine seicentesche, in effetti, quelle barocche, quelle seicentesche. E poi abbiamo anche la ristrutturazione e l'allargamento del tempio cattedrale, per cui la parete settentrionale del tempio fu demolita. E fu collegato ad essa, quindi a tutto il tempio, una nuova struttura che ancora oggi è possibile vedere e notare proprio dove finisce il tempio e dove comincia la struttura seicentesca. All'interno di questa cattedrale dedicata a San Procolo, che è il patrono della città di Pozzuoli ed è un santo martire, possiamo notare che ci sono diverse tele. Tra le tele più importanti, chiaramente tutti i pittori sono importanti, però abbiamo una donna che ha dipinto nel Seicento, che è stata una donna all'avanguardia, ha avuto anche una vita abbastanza rocambolesca, ed è Artemisia Gentileschi. Poi abbiamo le tele di Agostino Beltrano, poi ci sono tanti altri pittori importanti sempre del periodo napoletano seicentesco, come De Ribera, cosiddetto Spagnoletto, Fracanzano. Quindi abbiamo comunque modo di avere il quadro completo della stratificazione temporale che ha coinvolto il Rione Terra.
1: Da
2: Da Napoli ci spostiamo nella penisola sorrentina, qui all'interno di un altro parco, Punta Campanella, percorriamo il sentiero della Regina Giovanna con Gennaro Galano, professore dell'Istituto Grandi di Sorrento e componente del locale Archeoclub. Partiamo dalla spiegazione del nome.
3: Già in questo caso è interessante parlare di una leggenda. Si pensava che la regina Giovanna d'Anjou portasse lì i suoi amanti per trascorrere lietamente la giornata, e tra amore e bagni marini poteva in questo modo allietare il suo tempo. Quindi è legato a questa leggenda il nome, i bagni della regina Giovanna.
1: Di che sentiero parliamo? Perché tutto sommato è un sentiero abbastanza breve.
3: Sì, parliamo di un sentiero breve ma molto affascinante, perché parte dal capo di Sorrento, quindi un'area moderna, sì, perché è attraversata da una via rotabile, ma seminascosto c'è questo sentiero che poi conduce ad un'area che potremmo definire una vera e propria area archeologica, perché ci sono i resti di un'antica villa romana, e questo sentiero taglia delle antiche proprietà di alcune famiglie nobiliari sorrentine, quindi è un luogo meraviglioso e incantevole.
1: Lei ha citato la villa romana e diciamo appunto parlandoci del fatto che si tratta di una vera e propria area archeologica questa. Ce la vuole raccontare un po' meglio?
3: Sì, e vorrei partire proprio dall'inizio di quello che è il sentiero, perché il sentiero parte nei pressi di un'antica proprietà, di un'antica casina di campagna dei Conti Correale. È proprio da quel punto il Sorito. Questo era il nome di questa antica proprietà dei Conti Correale, che tra l'altro hanno fondato anche il Museo Correale di Sorrento. Ebbene, da questo luogo parte il sentiero che poi conduce ai bagni della regina Giovanna, ed è un sentiero che ancora conserva l'acciottolato in pietra di massa, che è una pietra arenaria non strucciolevole, quindi veniva adoperata per tutti i sentieri. E questo sentiero ad un certo punto incrocia un'altra strada, e lì si trova un'altra proprietà molto importante, la Rufola, che ospitò Gaetano Salvemini sino alla morte nel 1957. Lo storico pugliese fu ospite di Giuliana Benzoni. Quindi è un sentiero che, oltre ad attraversare il bello, è come se attraversasse la storia. E si continua a scendere, si tagliano effettivamente, quindi si attraversano questi fondi agricoli che un tempo appartenevano a famiglie molto importanti, Capece, i Nobilione, gli stessi Correale, quindi le famiglie aristocratiche di Sorrento e di Napoli, e si giunge poi alla vera e propria area archeologica. Dobbiamo immaginare il Golfo di Napoli come punteggiato da tutta una serie di ville dei patrizi, e un tempo si diceva che quella fosse la villa di Pollio Felice. Poi gli studi archeologici, soprattutto quelli condotti dal compianto professore Mario Russo, hanno in parte smentito, perché non si è capito quale fosse, ecco, il patrizio proprietario di questa meravigliosa villa, che non si adatta all'orografia dei luoghi, perché siamo sulla costa, in un luogo meraviglioso, ma anzi, attraverso la costruzione di cisterne, di strutture di supporto, adatta e si in un certo senso occupa l'intero spazio. Quindi oggi non è una semplice passeggiata verso la costa, ma è una passeggiata nella storia, perché si giunge a ai resti di questa villa romana.
2: Grand Tour seconda parte, siamo in Campania, il nostro viaggio riparte da Caserta, e non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, ma di Caserta Vecchia, borgo medievale con una storia da raccontare. Con noi la guida Simona Sanseverino.
4: A Caserta Caserta c'è un borgo medievale che si chiama Caserta Vecchia. In realtà si trova a circa 10 chilometri esatti da Caserta, in particolar modo proprio dalla reggia di Caserta, ed è a 400 metri di altezza sulle pendici dei Monti Tifatini. Questo, diciamo, è un motivo principale per cui per tanto tempo è stato una sorta di rifugio, di posto da difendere. Un borgo medievale, un viaggio nel tempo, perché le origini di Caserta Vecchia sono davvero molto molto antiche, addirittura risalgono al IX secolo, quando viene fondato una sorta proprio di primissimo nucleo abitativo che si chiama Casa Irta, che significa villaggio posto in alto. Quindi la parola Casa Irta si riconduce poi a Caserta.
1: E poi come si è evoluta la storia di questo borgo, che evidentemente forse era stato proprio scelto per la sua posizione in alto come nucleo?
4: Sì, assolutamente sì, era stato, diciamo, scelto proprio per la posizione da difendere, ma soprattutto perché è un borgo che guarda sulla piana casertana, una piana casertana che è sempre stata anche adibita ad agricoltura, quindi uno spazio comunque destinato all'agricoltura, ed è stato un borgo che ha, insomma, visto diverse dominazioni, quindi dai Longobardi appunto nel IX secolo e pian piano tutti i vari popoli, le varie dominazioni che hanno caratterizzato il regno di Napoli, quindi partendo dai Normanni, che sono stati, insomma, i primi, è stato il popolo che ha trasformato questo borgo, questo primo abitato, in una contea. Poi gli Svevi con l'imperatore Federico II, gli Angioini che hanno regnato tantissimo tempo e poi gli Aragonesi. Però dobbiamo aggiungere che nel 1700 è proprio un secolo particolare in cui cambia tutto. Cambia tutto perché il re Carlo di Borbone, re di Napoli, decide praticamente di riorganizzare militarmente il regno e quindi di spostare la capitale da Napoli in un posto che possa essere più difendibile e soprattutto lontano dal mare, circa 30 chilometri di distanza dal mare, quindi dagli attacchi dei nemici provenienti via mare. E proprio per questo motivo sceglie la piana casertana. Inizia a prendere vita, insomma, un po' il progetto della reggia, perché l'idea di Carlo era quella di realizzare il palazzo reale più grande al mondo, quindi per difendere il regno, ma allo stesso tempo per competere con le grandi capitali europee, quindi con Parigi, Vienna, Madrid. Ed è proprio in questo momento che il baricentro cambia. La nuova Caserta, quindi la Caserta di Borbone, prende spazio, prende potere, prende attenzione e ovviamente questo borgo inizia pian piano a spopolarsi. Però la cosa sorprendente è che non sparisce, si ferma.
1: Io ti chiedo proprio di accompagnarci in una sorta di giro virtuale di Caserta Vecchia.
4: Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella proprio di chiudere gli occhi e immaginare queste stradine in pietra lavica, con delle case che sono state realizzate con il tufo grigio, queste stradine strette, questi piccoli vicoletti. Una volta arrivati a Caserta Vecchia, la prima cosa che si riesce a vedere è una piccola chiesetta dedicata a San Rocco, ma dopo pochi metri si vedono i ruderi del castello normanno. Quindi questo castello voluto già nell'anno 1000 dai Normanni, e soprattutto lì svetta la Torre dei Falchi. È una torre altissima, alta almeno 30 metri, ed è una delle torri più alte di Europa. Si chiama in questo modo perché i conti casertani praticamente vi allevavano i falchi che utilizzavano per la caccia. E poi ovviamente dall'alto di questa torre potevano scorgere eventuali nemici che provenivano da lontano, che provenivano quindi via terra, ma anche via mare, perché comunque dall'alto di Caserta Vecchia è possibile anche vedere, quindi osservare il mare. Poi si continua la passeggiata appunto attraverso attraverso queste stradine si incontrano le prime botteghe di artigiani e si riesce già a vedere addirittura la cupola di forma ottagonale del Duomo in stile romanico. Poi la passeggiata insomma continua e si arriva ad una chiesa sempre abbastanza piccolina, è la chiesa dell'Annunziata, una chiesa in stile gotico, una chiesa del 1300. Diciamo che la particolarità di questa chiesa, che sembra un po'

nascosta, una chiesa praticamente segreta, e che la facciata si riesce a vedere soltanto entrando all'interno di un piccolo vicoletto che è perpendicolare alla facciata stessa, proprio perché le strade sono talmente strette che non si riesce ad avere una visuale di tutto ciò che si incontra. Continuando quindi il nostro percorso, la nostra passeggiata virtuale, arriviamo nella piazza, la piazza più importante, diciamo così, il cuore pulsante della casa Irta antica, quindi della Caserta antica, ma anche della Caserta attuale, cioè Piazza del Vescovado. E poi c'è il Duomo del 1100, in stile siculo normanno, con degli archi arabi, è davvero straordinario, davvero particolare. Il Duomo è dedicato a San Michele Arcangelo. Angelo. E possiamo dire che comunque quando è stato costruito appunto nel 1100, quando Caserta Vecchia, o meglio Casa Irta, stava vivendo questo periodo di grande splendore, diventa in effetti una sorta proprio di simbolo, il simbolo che la Caserta era diventata praticamente potente.

0: Libro si chiude in provincia di Salerno, a Sarno, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese. Entriamo nel Museo Archeologico Nazionale.
1: A Sarno, in provincia di Salerno, a scoprire il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, appunto, che oltre ad avere un'esposizione bellissima, trova spazio in un palazzo davvero spettacolare. La sede del nostro museo, inaugurato nel 1975, è diventata a partire dal 2011 Palazzo Capua, che è appunto uno splendido palazzo gentilizio costruito dalla famiglia sarnese degli Ungaro nella metà del Settecento e poi divenuto il secolo successivo di proprietà dei Capua, che appunto oggi gli hanno dato il nome. Ed è un palazzo che si caratterizza per una grandissima corte centrale circondata da un triplice loggiato ad arcate, alla quale si accede da un maestoso portale in pietra lavica decorato a ghirigori. Ma anche le sale interne del palazzo sono splendide, perché sono per buona parte ricchissimamente decorate con affreschi che riproducono soggetti molto diversi tra loro, che vanno dalle finte architetture alle composizioni di fiori, dalle scene arcaiche alle immagini sacre. Dal punto di vista della struttura, il nostro museo, che rappresenta oggi, oltre che un'esposizione di rilievo, anche un importante centro studi di importanza internazionale, si pone l'obiettivo di raccontare e descrivere la storia della Valle del Sarno, dal Neolitico al Medioevo. Si tratta di un territorio particolarmente rilevante dal punto di vista archeologico, perché la sua conformazione geografica e soprattutto la ricchezza dell'acqua presente nel sottosuolo e quindi la fertilità del terreno ne hanno fatto una terra che già a partire dal IV millennio è stata fortemente abitata, cosa che naturalmente l'ha poi resa ricchissima di reperti.
0: Terza parte di Gran Tour, è il momento di preparare le biciclette.
2: Gran Tour a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a ruota libera. Questa settimana siamo in Campania e vi portiamo nel cuore del Cilento lungo l'itinerario cicloturistico della Via Silente. Un lungo itinerario, sono 600 chilometri nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo in provincia di Salerno e vogliamo farci raccontare questo itinerario da chi l'ha ideato: Simona Ridolfi, cicloviaggiatrice e anche presidentessa dell'associazione La Via Silente. Buon pomeriggio, Simona.
1: Buon pomeriggio.

0: Alessandra, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, raccontiamo questa Via Silente, ci sono anche delle novità, noi ci eravamo sentite tanto tempo fa, l'avevamo raccontata, ma insomma c'è tanto da dire su questo percorso, anche perché insomma è un percorso molto lungo. Io vorrei partire intanto dal nome, che è un bellissimo nome, e perché si chiama così, Simona?
0: Allora, si chiama così perché quando l'ho tracciata, quando l'ho percorsa in realtà, perché poi il progetto Via Silente nasce innanzitutto come viaggio nel 2014, e la sensazione più bella è stata proprio quella del silenzio dei luoghi attraversati, che però non è, come diciamo spesso, è anche un po' il motto del nostro progetto, della nostra realtà, non è assenza di suono, ma è qualità d'ascolto, è un silenzio fatto di suono. Suoni naturali,
1: naturalmente anche il mare, le fronde degli alberi, insomma c'è tanta natura in questo percorso. Senti, ma l'idea è nata, tu sei anche insegnante di scienze naturali.
0: Sì, io sono insegnante di scienze naturali e sono diventata insegnante di scienze naturali perché diciamo un po' tutto il mio mondo ruota intorno a questo amore per la natura. Viaggio molto in bicicletta per andare a vedere altri contesti naturalistici, vivo in un parco nazionale e avendo lavorato al parco come naturalista ho avuto modo di conoscere bene questo territorio e quindi ad un certo punto è come se avessi messo insieme un po' le mie passioni, la bicicletta, il viaggio e la mia terra, e ho costruito quello che poi è diventato il progetto della Via Silente.
1: Progetto che dunque fornisce servizi per i cicloturisti, che cosa comprende questo progetto?
0: È aperto a chiunque voglia provare, fare l'esperienza in maniera autonoma, per cui tutte le informazioni noi le forniamo attraverso i nostri canali social, ma anche attraverso questo sito, che è un sito molto visitato, e quindi abbiamo le tracce che possono essere scaricate gratuitamente, tracce che si trovano anche sull'app della Via Silente.
1: Diamo qualche coordinata allora su questo percorso, le tappe, i chilometri, il dislivello.
0: Innanzitutto non è un percorso semplicissimo per quanto riguarda i dislivelli, sono 600 chilometri, ma se percorsa tutta, quindi anche quelle che noi consideriamo due tappe opzionali, che sono quelle che raggiungono la cima del Monte Cervati e del Monte Gelbison, a questi 600 chilometri corrispondono ben 13.000 metri di dislivello. Tolte queste montagne scendiamo a circa 9.000 metri di dislivello. Paese di partenza e paese di arrivo è Castelnuovo Cilento, parliamo di un anello. Velina, frazione di Castelnuovo Cilento, è il punto in cui c'è il nostro infopoint, dove diciamo le persone si registrano sul percorso, ricevono tutto il materiale cartaceo prima della partenza.
1: Abbiamo capito che ci vuole un po' di preparazione sicuramente per affrontare questo percorso, no? Perché il dislivello è comunque importante. Che tipo di viaggiatori vedete sul vostro percorso?
0: Ma noi abbiamo sempre avuto come dire, persone che non hanno mai visto il dislivello come un problema, perché questo è un viaggio lento, è un viaggio da assaporare, per cui se lo si affronta con la giusta lentezza, appunto, lo si fa tranquillamente, questo dislivello non si avverte, e non si avverte anche perché il paesaggio è molto molto diversificato, per cui la strada non stanca mai e quindi anche le salite pesano meno. È chiaro che con l'arrivo delle bike tutto è diventato più semplice ed è godibile sicuramente con minor fatica.
1: Qual è la bellezza di questo percorso?
0: Ma è un po' quello che ti dicevo prima, cioè il paesaggio è talmente diversificato, tantissimi boschi tutti diversi, si va dalla faggeta ai boschi di castagno, ai pianori di montagna dove la vegetazione diventa diciamo prato con queste fioriture bellissime, quindi già di per sé questa diversificazione naturalistica rende il percorso molto molto bello. Dopodiché ci sono quelle che possiamo dire delle chicche, come l'inghiottitoio di Vallivona, che è una struttura carsica del Cervati, oppure le sorgenti del Sambaro, il passaggio dal Cilento al Vallo di Diano con la sella del Corticato, che tra giugno e luglio si colora di giallo con la fioritura delle ginestre. Poi c'è tanta storia, c'è la storia diciamo più recente, Ruscigno Vecchia, che è stata abbandonata 100 anni fa per una frana in corso, e quindi è diciamo un esempio di un paese del Cilento di 100 anni fa. E poi c'è il battistero di San Giovanni in Fonte nel Vallo di Diano, che è del IV secolo a.C. Diciamo che sia da un punto di vista naturalistico che storico è un'esperienza veramente straordinaria.

0: E ora ci spostiamo a Napoli, da lì partiamo per un itinerario ad anello di circa 63 chilometri attraverso Pozzuoli, Bacoli, alla scoperta dei Campi Flegrei, un territorio unico al mondo tra vulcani, laghi, mare e testimonianze di antiche civiltà che sarà anche tappa del Giro d'Italia 2027. Dunque dimentichiamo in questa puntata la campagna più nota, più iconica, dalla costiera amalfitana, Pompei alle isole, per raccontarvi una campagna meno conosciuta dal punto di vista turistico, sicuramente lo sono i Campi Flegrei, ma straordinariamente autentica e particolarmente adatta per chi ama il turismo lento e la bicicletta. Ci accompagna Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi, esperta di cicloturismo, autrice anche dello speciale Bell'Italia dedicato al Giro d'Italia. Buon pomeriggio, ciao Fabrizia.
1: Ciao Alessandra e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
0: Allora Fabrizia, un territorio, quello dei Campi Flegrei, che conosci molto bene e che hai più volte pedalato.
1: Beh, io li conosco molto bene anche perché sono il mio, diciamo, training ground, nel senso che io, abitando a Posillipo, a Napoli, la collina, praticamente scendo in pochi chilometri a Bagnoli e poi da lì Bagnoli confina con Pozzuoli e da Pozzuoli si aprono, cominciano i Campi Flegrei, per cui io quando sono a Napoli faccio questo percorso, ma minimo un paio di volte alla settimana. Perché? Proprio perché, come dicevi giustamente tu, è un territorio meno, diciamo così, scontato rispetto ad altri luoghi iconici della campagna, ma condensa tanti siti archeologici, perché i Campi Flegrei, che sono una delle più grandi caldere vulcaniche attive del pianeta, ce ne sono 29 di vulcani, quasi tutti attivi, praticamente era il luogo di villeggiatura della nobiltà romana.
0: Un territorio sul quale, come dicevo all'inizio, sono puntati anche i riflettori del ciclismo professionistico, che sarà dunque protagonista di prossime competizioni.
1: Certo, perché il Bacoli sarà città di partenza e città di arrivo di una tappa molto importante del Giro d'Italia Next Gen, che è in pratica il Giro d'Italia per gli under 23. Il 18 giugno avremo il peloton dei giovani del Giro d'Italia attraversare questi luoghi splendidi.
0: E poi anche il Giro d'Italia 2027.
1: Certo, allora il prossimo anno, che sarà il sesto di fila in cui il Giro d'Italia tocca Napoli, invece che la solita, la classica volata sul lungomare Caracciolo, è già stata annunciata dal sindaco, striscione d'arrivo sarà proprio Bagnoli, proprio per, diciamo così, creare questa sinergia tra due eventi molto molto importanti, l'America's Cup 2027 e il Giro d'Italia. E sicuramente a questo punto i Campi Flegrei saranno, diciamo così, il race ground, no? Il territorio in cui si sfideranno i campioni delle due ruote anche l'anno prossimo, per cui diciamo che anche grazie a un sindaco di Bacoli, che è il comune più grande, più importante dei Campi Flegrei, molto bike friendly, diciamo che i Campi Flegrei sono veramente molto adatti a una bella passeggiata, non troppo lunga. Diciamo che partendo da Napoli l'itinerario totalizza più o meno 62-63 chilometri con un dislivello massimo di 800 metri se si sale su a Monte di Procida, da dove si ha un panorama veramente stereoscopico su tutto il Golfo di Pozzuoli, il Golfo di Napoli, il cosiddetto Belvedere Stupor Mundi, cioè veramente spettacolare, e pochi turisti che vengono da fuori conoscono questo posto. E poi se uno si vuole anche allungare, per esempio subito dopo a nord del lago di Fusaro, c'è il sito della Sibilla Cumana, pure chi non ha problemi a scendere sottoterra può andare a visitare la piscina Mirabilis, che è la più grande cisterna idrica romana al mondo. Quindi insomma, i Campi Flegrei veramente sono concentrato densissimo di bellezze, appunto, sia naturali che storico-archeologiche.
2: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
3: Grand Tour, a passo libero. E continuiamo ora il nostro viaggio in campagna tra cammini e itinerari lenti, spostandoci questa volta tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, un territorio conosciuto in tutto il mondo, soprattutto per il mare, per i suoi borghi affacciati appunto sul mare, ma è anche un luogo che regala una dimensione molto diversa, fatta di montagne, di lunghi sentieri, come l'Alta Via dei Monti Lattari, sentiero CAI 300, un itinerario di circa 80 km che attraversa dall'alto tutta la dorsale dei Monti Lattari, appunto seguendo sentieri di cresta sospesi tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, un percorso che può essere vissuto anche come un vero cammino fatto di tappe e di incontri. Un viaggio a piedi che raccontiamo oggi in compagnia di Luca Casaburi, accompagnatore escursionistico di altaviademontilattari.it. Buongiorno Luca.
4: Buongiorno e grazie mille per la presentazione.
3: Allora, partirei proprio da qui. Quando si pensa alla costiera amalfitana vengono subito in mente il mare, Amalfi, Positano. Invece questa Alta Via racconta una costiera completamente diversa, quella delle montagne, appunto, Luca.
4: Sì, un punto di vista molto diverso dove ci si affaccia sul mare dai monti. È un panorama davvero unico tramite l'Alta Via. Si passa da boschi alla vegetazione della Mediterranea fino a toccare il mare, quindi scende anche in spiaggia per poi risalire. Si attraversano borghi e sono paesaggi completamente diversi da quelli a cui si è abituati la costiera.
3: Ecco, tecnicamente nasce come Alta Via escursionistica, ma oggi può essere raccontata anche come modalità di viaggio lento, un po' come un cammino. Da dove possiamo partire per questo viaggio a piedi di circa, abbiamo detto, 80 km vista mare? Come si sviluppa questo viaggio a piedi, appunto?
4: Sì, allora, in fin dei conti si percorre quello che fu il cammino di Giustino Fortunato, che segnò questa Alta Via. Diciamo, lui la tracciò nel lontano 1877 partendo da Cava dei Tirreni, in frazione Corpo di Cava, dove c'è la bellissima Abbazia Benedettina, inizia il sentiero il 300 CAI, l'Alta Via. Da lì si prosegue costeggiando la vallata, la Valle Metelliana, la Valle di Tramonti, fino a raggiungere appunto il valico di Chionzi che si trova a Tramonti, per poi salire verso il Faito ed affacciarsi poi sulle colline sorrentine per poi scendere fino a Punta Campanella che si trova a Termini, frazione di Massa Lubrense.
3: Sì, no, immagino insomma poi che i panorami siano una componente continua, non del viaggio, perché da lassù si aprono viste sul Vesuvio, su Capri, sulla penisola sorrentina appunto.
4: Sì, esatto. Ogni vetta che si raggiunge c'è un panorama a 360 gradi che varia sempre. All'inizio appunto si vede l'entroterra, la piana fino al Vesuvio, per poi passare sulla penisola. Diciamo, quando si raggiunge il Vesuvio ci si affaccia finalmente sulla penisola e si vede Capri, che è il punto di arrivo, che è straordinario.
3: Luca, immagino non sia un trek, un cammino facilissimo. A chi lo possiamo consigliare?
4: Si può consigliare, sicuramente bisogna avere un po' di esperienza e anche un po' di agilità, però organizzandosi bene in più tappe è possibile tranquillamente farlo, perché considerando, tralasciando i primi 20 km, successivamente si attraversano tanti borghi, quindi c'è possibilità di pernottare in strutture dei vari borghi, frazioni che si attraversano.
3: Quali sono queste tappe che possiamo fare?
4: Allora, noi tipicamente la dividiamo in tre tappe in tre giorni, quindi partiamo da Cava e arriviamo fino al valico di Chionzi. Il secondo giorno partiamo da qui, quindi scolliniamo la vetta più alta di Monte Molare, arrivando a Santa Maria al Castello, dove lì soggiorniamo. E poi l'ultima tappa si arriva a Punta Campanella, dove è possibile poi vedere il panorama e fermarsi lì prima di rientrare.
3: Ecco, c'è una tappa di tutte queste, oppure insomma un punto del percorso che secondo te rappresenta meglio l'anima dell'Alta Via dei Monti Lattari, oppure un punto che ti piace in modo particolare? Insomma?
4: Sono tanti i punti, devo dire la verità, sia a livello naturalistico sia a livello storico e artistico, perché davvero si passano vari punti importanti. Quello che più mi piace, devo dire la verità, sono due. Uno si chiama Monte Comune, che è facile da raggiungere anche con una semplice escursione e si ha un panorama straordinario su tutta la penisola. È un pianoro bellissimo con colori straordinari ogni stagione dell'anno. E l'altro punto è Punta Campanella, che ti sembra di toccare Capri con le dita proprio.
3: Che è un po' la parte finale, insomma, di questo cammino.
4: Sì, sì, è la fine, è la fine.
3: C'è un periodo invece dell'anno consigliato per camminare qui?
4: Sì, Allora, il periodo primaverile sicuramente, massimo giugno, noi la percorriamo a fine maggio, inizio giugno, e poi il periodo di settembre, ottobre fino a novembre. Sono i migliori periodi perché comunque in estate il sole è molto forte e può dare molti problemi anche per le sorgenti che si seccano alcune. In inverno invece le giornate sono troppo corte per poter fare molti chilometri perché produce viene a mancare subito e quindi bisognerebbe spezzarle in molte tappe.
3: E quindi insomma questo in pochi minuti il nostro racconto dell'Alta Via dei Monti Lattari, un cammino di cresta sospeso tra terra e montagna e poi come insomma abbiamo capito anche una lunga rete di tracciati, no? Che si snoda lì in alto insomma.
4: Sì.
3: Che ci portano tra l'altro alla scoperta di una zona della Campania forse meno conosciuta. Da questa prospettiva solitamente siamo rivolti verso il mare, no?
4: Esatto. Siamo abituati a conoscere Positano, Amalfi, Sorrento, ma nulla togliere ai piccoli borghi di montagna come Scala, che è straordinario, o le piccole frazioni di Nerano, Torca. È anche bello, diciamo, vedere queste piccole realtà dove l'accoglienza è anche un altro punto forte che permette di conoscere.
3: E allora, insomma, per tutte le informazioni, le tracce del percorso e i dettagli delle tappe potete cercare online altaviademontilattari.it. Grazie mille a Luca Casaburi, buon cammino, a presto.
4: Grazie a voi, buon cammino.

0: per chiudere questo nostro viaggio radiofonico in Campania, sempre a passo lento, ci spostiamo un po' più a sud e torniamo anche in questa ultima parte del programma nel Cilento per scoprire appunto i sentieri del Cilento, che sono un insieme di itinerari escursionistici che attraversano una delle aree più varie e selvagge della Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sentieri di cui insomma parliamo con Giuseppe Sorrentino di sentieridelcilento.it. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, anche qui la rete dei sentieri è molto varia, e visto insomma il periodo raccontiamo due itinerari molto diversi ma entrambi profondamente legati a questo tratto di costa e che fanno parte anche di un'idea di un cammino futuro di cui parleremo tra un po'. Partirei dal sentiero del Marcellino, probabilmente uno dei percorsi costieri più spettacolari del Cilento. Da dove parte esattamente e che tipo di esperienza insomma ci regala questo sentiero?
1: Sì, il sentiero del Marcellino è territorio del comune di San Giovanni a Piro e parte dal belvedere di Ciolandrea, una terrazza che si affaccia quasi a picco sul mare del Golfo di Policastro e che è anche detta il belvedere delle quattro regioni, perché da questo posto si possono osservare quattro regioni: la Campania, appunto, dove si trova San Giovanni a Piro, di fronte c'è la Basilicata, dove è ben visibile il Cristo di Maratea, poi a scendere la Calabria fino ad arrivare a vedere le Eolie nelle giornate più terse, addirittura l'Etna a volte. E quindi da questo spettacolare belvedere parte questo sentiero che scende verso l'ultima spiaggia del territorio di San Giovanni a Piro, che è appunto la spiaggia del Marcellino. È un sentiero che offre degli scorci panoramici spettacolari, perché si parte dai 500 metri e quindi degrada verso quota zero, appunto, che è quella della spiaggia, e quindi offre appunto questi scorci sulle spiaggette della costa della Masseta, una costa completamente incontaminata, non antropizzata, quindi ci si muove immersi nella macchia mediterranea, quindi un vero spettacolo. Poi vedere queste spiaggette con l'acqua tersa.
0: Poi invece insomma ci spostiamo lungo il sentiero della Masseta, anche in questo caso da dove partiamo e cosa distingue questo sentiero dal precedente?
1: Allora, il sentiero della Masseta praticamente va nella direzione opposta rispetto a quello del Marcellino. Okay. Questi due sentieri coprono completamente la costa della Masseta, che è una parte dell'area marina protetta che tocca questa porzione di territorio cilentano. E quindi da Ciolandrea scendiamo verso Scario, praticamente scendiamo verso le altre spiagge del territorio di San Giovanni a Piro e quindi raggiungiamo l'abitato di Scario, che è la frazione marinara di San Giovanni a Piro, appunto. Quindi in questo caso per esempio tocchiamo una delle torri saracene, passiamo accanto a una delle torri saracene, che sono appunto tutta una serie di torri che costellano la costa del Cilento e che sono state erette nel 1500 per difendere le coste dagli attacchi dei pirati, praticamente, dei saraceni prima e dei turchi poi.
0: In chiusura, due sentieri, insomma, sentieri che fanno parte anche di un futuro idea di cammino, no, nel Cilento.
1: Sì, allora questi due sentieri di cui abbiamo parlato sono parte di un sentiero che in parte è già stato recuperato da Scario a Palinuro, praticamente. Sono già oltre intorno ai 60 km di sentieri che si possono percorrere appunto esclusivamente su sentieri e strade sterrate, per toccare i tre centri costieri: Scario, Marina di Camerota e Palinuro. Ma l'idea è quello di estendere questo percorso e quindi collegare Sapri ad Agropoli, percorrendo tutta la costa cilentana. Così sarebbe veramente un grandissimo risultato, anche perché diciamo i sentieri costieri sono veramente molto apprezzati, perché soprattutto per chi vive nelle Alpi, per esempio, per tutti gli appassionati di escursionismo del nord, poi vedere questi sentieri così vicini al mare, che ti consentono poi di, dopo le fatiche della traversata, di farti un bagno in queste acque, nelle acque cilentane, che sono notoriamente limpide. È proprio di oggi la notizia che Legambiente ha premiato ancora una volta Pollica e proprio San Giovanni a Piro, come Pollica come prima località balneare più bella d'Italia e San Giovanni a Piro come quinta, quindi c'è anche quest'altra gratificazione.
0: Il bagno a fine escursione è d'obbligo, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Ora, ci toccherà comunque risentirci quando questo cammino prenderà forma, e quindi questo nel frattempo, insomma, brevemente il nostro racconto dei sentieri della costa cilentana, quindi come abbiamo capito tra macchia mediterranea antica e torri, anche insomma cale nascoste. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito www.sentieridelcilento.it. Grazie mille a Giuseppe Sorrentino, buon cammino.
1: Grazie.

0: E quindi tante cose anche questa settimana e ultime battute finali, Valeria.
1: Come sempre restano davvero pochissimi secondi prima di salutarci. Una parte però li dobbiamo assolutamente regalare ad Alessandra, perché è lei che ci ricorda le informazioni importanti.
2: Eh sì, vi ricordo come sempre che potete scaricare le nostre puntate di Grand Tour anche nelle versioni Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio. Anche le precedenti stagioni, siamo a 158 puntate con spunti di viaggio alla scoperta delle nostre belle regioni. Puoi scriverci a grandtour@radio24.it.
1: La prossima domenica verrete con noi in Toscana. A tutti voi l'augurio di una buona settimana.
2: Buona domenica, ciao.
0: Grazie per l'ascolto. Ci sentiamo tra 7 giorni.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, produce droni per chi? Vertice NATO, l'Italia rispetterà gli impegni. Nuovo attacco di Trump nei confronti della Premier Meloni, serve un ordine restrittivo. Scoperto una rete europea di uomini che organizzavano stupri su mogli e compagne, 57 arresti. Formula 1, la Ferrari trionfa con Leclerc, Wimbledon, Sinner vola ai quarti di finale, Mochizuki battuto in 3 set. Un saluto dalla redazione di GR24, Carlo Salvatore in regia, Alessandra Schepisi al microfono. In apertura agli esteri, a 2 giorni dal vertice NATO di Ankara, cresce la tensione con le minacce del Cremlino alla Polonia. Rifletta sulla sua sicurezza, dice il portavoce Dmitry Peskov.
5: Dopo gli aiuti dell'Occidente a Kiev, ora è guerra vera, è la minaccia di Mosca che prende di mira la Polonia.